0: Dalle proteste in Francia alla crisi politica in Spagna, innescata dalla bocciatura in Parlamento delle misure contro l'emergenza casa, il Premier Sanchez cerca di ricompattare la maggioranza per le elezioni anticipate del 29 novembre, mentre le proteste per la casa continuano. Da Madrid sentiamo l'inviata Raffaella Cosentino.
1: Scatta il fattore Catalogna nella campagna elettorale spagnola dopo che la Corte Costituzionale ha aperto la strada all'amnistia per i leader indipendentisti. Puigdemont non è più ricercato per il tentativo di secessione del 2017. Dal Belgio non ha chiarito quando tornerà in Spagna. Il suo partito, Junts, ha permesso la nascita del governo Sanchez con l'appoggio esterno e ora gli ha staccato la spina, bocciando i decreti Mari Carmen per l'emergenza casa. Per Sanchez la sentenza sull'amnistia aiuta la convivenza dei catalani. Alla Moncloa illustra le 21 misure per congelare gli sfratti e tutelare gli inquilini vulnerabili. I due decreti sono stati approvati dal Consiglio dei Ministri e ora Sanchez ha 30 giorni per farli passare al Parlamento ridotto a una sola commissione dopo lo scioglimento. Con le elezioni anticipate si gioca tutto. Il leader socialista, che è al potere in Spagna dal 2018, uno dei più longevi in Europa, è dato in forte calo nei consensi e con lui tutta l'area progressista. Il favorito dei sondaggi, il leader dei popolari Feijóo, inizierà la campagna elettorale da Ceuta. Per lui l'amnistia di Puigdemont è un altro inganno di Sanchez. Non si ferma lo tsunami delle proteste di piazza scatenate dallo sfratto dell'87enne madrilena Mari Carmen Abascal. 2300 tende, dicono i ragazzi di Puerta del Sol, restano anche con la pioggia. I decreti, ha detto Sanchez, sono una questione di umanità.
2: I decreti sono veramente essenziali per tutti gli spagnoli. Una stanza qua a Madrid minimo è 600-700 euro, una stanza poi sei in sette. Anche quelli che erano, che sono più anziani, sono qua da tantissimi anni a pagare un affitto che più o meno sarebbe normale, li vogliono fare ora il triplo del prezzo, quando le pensioni mai sono alzate in Spagna.
0: Adesso negli Stati Uniti, dove Trump dà il via libera alla condanna per fucilazione per Nidal Hassan nel braccio della morte per l'attacco alla base militare di Fort Hood nel 2009, in cui morirono 13 persone, mentre rimane in gravi condizioni Krista Pike, la detenuta del Tennessee, sopravvissuta a due iniezioni letali. Sentiamo allora il corrispondente Marco Valerio Loprete.
3: L'approvazione finale è arrivata direttamente da Trump su richiesta del segretario alla difesa Hegseth. La pena di morte di Nidal Malik Hassan, ex psichiatra militare, sarà eseguita con la fucilazione. Nell'esercito americano non accadeva dal 1945. Hassan nel 2009 aprì il fuoco nella base di Fort Hood in Texas, uccidendo 13 suoi commilitoni disarmati e ferendone 32. Molti erano in partenza per l'Afghanistan, altri, come la 21enne Francesca Velez, incinta di 6 settimane, stavano per tornare a casa in congedo. Di fede islamica radicalizzato, Hassan urlò "Allah è grande" prima di avviare il massacro. L'FBI aveva sottovalutato i suoi scambi di mail negli anni precedenti con il terrorista di Al-Qaeda, Al-Awlaki. Per lui il giorno del giudizio è arrivato, scrive ora un portavoce del Pentagono. L'ultimo civile a trovarsi di fronte a un plotone di esecuzione è stato Stephen Bryant un anno fa. Prima altri casi, come quello di Ronnie Lee Gardner nel 2010. La CBS allora ricostruì le modalità dell'esecuzione. Nei 5 tiratori, 4 erano armati con proiettili, 1 con cartucce a salve. Un modo per ridurre il senso di colpa, secondo gli esperti, perché nessuno di loro sapesse se aveva sparato il colpo letale. La decisione di Trump su Hassan arriva mentre non si placano nel paese le polemiche per il caso di Krista Pike, ora in ospedale in condizioni critiche, dopo che la sua esecuzione, stavolta con iniezione letale di pentobarbital, non è riuscita per motivi ignoti.
0: Massicci attacchi ucraini nella notte contro Mosca, mentre cresce la preoccupazione per il focolaio di peste polmonare nella Russia orientale. La corrispondente da Mosca, Jana Mistretta.
4: È stato uno degli attacchi più massicci sulla regione di Mosca degli ultimi 2 anni. La scorsa notte la difesa russa ha abbattuto 650 droni, di cui 100 alle porte della capitale. Obiettivo ancora una volta le raffinerie di petrolio, ma i detriti hanno colpito edifici privati. Ci sono 2 vittime e almeno 9 feriti. Mentre gli attacchi incrociati si intensificano, la Russia ha le prese con un'allerta sanitaria nella lontana Siberia. Nella cittadina di Shelekhov, vicino Irkutsk, una donna di 28 anni che lavorava come assistente di laboratorio presso l'Istituto per gli Studi sulla Peste è morta la settimana scorsa. Secondo media indipendenti locali, Daria Shipilova, questo è il suo nome, avrebbe contratto la peste polmonare a causa della rottura di una provetta. Non ci sono ancora conferme. Le autorità sanitarie russe parlano di una polmonite di eziologia sconosciuta e non rilevano incidenti nell'ospedale. Tuttavia l'istituto interessato è stato isolato. Circa 200 persone sono state messe in quarantena. Finora i test effettuati su di loro sono negativi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità è in contatto con Mosca. Al momento ritiene che il rischio per la popolazione sia basso. Il Cremlino invita la calma e ringrazia gli Stati Uniti per l'offerta di sostegno arrivata da Trump, mentre il segretario di Stato Rubio chiede a Mosca prove di trasparenza sulla vicenda.
0: E allora proviamo ad approfondire sul focolaio di peste sospetta in Siberia. La versione russa al momento è che la tecnica di laboratorio è morta per polmonite di origine non ancora chiara. Trump offre il suo aiuto alla Russia, il Cremlino ringrazia e invita a non fidarsi delle dicerie. Il segretario di Stato americano chiede trasparenza a Mosca. Noi sentiamo la corrispondente Caterina Doglio.
5: Nikola Shelekhov, come era successo alla città cinese di Wuhan, che nessuno conosceva prima del Covid, anche Shelekhov è balzata improvvisamente al centro dell'attenzione internazionale, sospettata di essere l'epicentro di una misteriosa epidemia. Perché è qui che, secondo le prime ricostruzioni dei media locali, una scienziata di un laboratorio sarebbe morta di una forma di peste molto aggressiva che si trasmette con il respiro. Non c'è panico, ma certo la notizia è circolata, raccontano gli abitanti. Non è vero che ci sia la quarantena e che i colleghi della scienziata dormano sui pavimenti. Non è vero che ci sia già una seconda vittima. Sono fake news, dicono le autorità russe. Trump promette aiuti, parla di malattia terribile. Il Cremlino risponde grazie, ma sono solo voci e congetture. Gli esperti stanno facendo i loro esami. E così, più le autorità russe si sforzano di minimizzare e rassicurare, più aumenta la preoccupazione che Mosca nasconda una nuova pandemia.
0: Ora con la politica in Italia, via libera della Camera la fiducia sui primi due articoli della riforma della legge elettorale su preferenze e firme per le liste delle forze fuori dal Parlamento. La maggioranza compatta e fiduciosa sul voto finale giovedì e si guarda alla prossima legge di bilancio. Sentiamo Antonio Sciotto.
6: Approvata la fiducia sui primi due articoli che introducono le preferenze con capilista bloccati e aumentano le firme da raccogliere per i partiti che non si trovano in Parlamento. La maggioranza sostiene che la nuova legge garantirà la stabilità dei governi. Sul voto finale, che sarà a scrutinio segreto, quello più a rischio per i franchi tiratori, Fratelli d'Italia prova a rassicurare: non ci saranno sorprese, il testo passerà.
7: Il Parlamento è sempre sovrano nelle modalità in cui si esprime. Io normalmente voto in segreto e pubblicamente la stessa cosa, perché sono abituato a metterci la faccia in tutto quello che dico e faccio, anche quando è scomodo. Mi sembra che l'ultima votazione che c'è stata con voto segreto siano usciti più voti di quella che è la maggioranza, quindi non abbiamo questa preoccupazione.
6: Ottimista sul via libera la legge anche il leader azzurro Tajani. Insieme a noi moderati, Forza Italia sottolinea che le preferenze assicureranno un equilibrio tra scelte dei cittadini e dei partiti.
8: È necessario operare un bilanciamento tra il diritto degli elettori di selezionare i propri rappresentanti e il diritto dei partiti di assicurare la disciplina dei propri gruppi parlamentari. Quindi è un giusto equilibrio tra il ruolo che ricoprono i cittadini e quello che ricoprono i partiti.
6: Per la Lega si eviteranno i governi Frankenstein, creati con alchimie di palazzo da chi non ha vinto le elezioni. Futuro Nazionale incalza la destra e non vota la fiducia, ma la maggioranza si compatte e prova già a guardare avanti. Dopo la legge elettorale, la partita aperta è sulla manovra di bilancio.
0: Dall'altra parte, opposizioni all'attacco sulla riforma della legge elettorale incalzano il governo e la maggioranza su costi di energia e salari. Sul fronte interno, Conte e Schlein alla prova del cantiere sulle primarie del Campolargo. Vediamo con Eva Giovannini.
9: Una legge che riscrive le regole senza che le proposte delle opposizioni siano state valutate è una legge indegna. Il centro-sinistra compattamente giudica grave la fiducia votata dalla maggioranza e oltre alla battaglia parlamentare guarda già alla Consulta.
10: Ci avete chiuso ogni dialogo vero con le opposizioni, avete respinto proposte che avrebbero rafforzato la libertà di scelta degli elettori e avete deciso infine di nascondere le vostre profonde divisioni.
9: Uno schiaffo al Parlamento anche per Alleanza Verdi e Sinistra. Vota no alla fiducia anche Italia Viva che attacca. Siete divisi dalla testa ai piedi, ecco perché blindate la legge. Mentre il Movimento 5 Stelle rincara la dose. Se non vi fidate dei vostri parlamentari, perché gli italiani si dovrebbero fidare di voi?
11: Questa fiducia, cari colleghi e care colleghe, non è una prova di forza, non è muscolare, ma è un'estrema prova di debolezza politica, è una prova di paura, paura del Parlamento, paura dei franchi tiratori.
9: Azione parla di legge macista, mentre da Più Europa Riccardo Maggi ringrazia Meloni per il messaggio di interessamento, ma dice il mio digiuno, giunto al settimo giorno, continua. Ma sono anche temi economici a infiammare le opposizioni. Il diesel che aumenta è l'ennesimo disastro del governo Meloni, dicono. Mentre sull'annoso tema delle primarie, dopo la stoccata di Schlein, Conte, che ha incontrato nei giorni scorsi la leader Dem, incalza: bisogna fare presto, basta rimanere nell'incertezza.
0: E poi ci sono i dossier appunto economici in primo piano nell'agenda della Premier Meloni, che torna sulla competitività e punta ad affrontare il nodo dei costi dell'energia al prossimo Consiglio europeo. Sul piano interno, attenzione agli ultimi voti sulla legge elettorale. Alberto Gioffreda.
12: Ridurre i costi e tutelare l'industria. In vista del Consiglio europeo della prossima settimana, Giorgia Meloni, insieme al cancelliere tedesco Merz e al primo ministro belga De Wever, ha ospitato una videoconferenza del gruppo europeo informale sulla competitività. La Presidente del Consiglio, scrive una nota di Palazzo Chigi, ha sottolineato la necessità che nell'appuntamento di Bruxelles, previsto per il 15 e 16 ottobre, ci siano indicazioni chiare per abbattere i costi dell'energia. Un tema questo legato a doppio filo alle tensioni internazionali, da quelle Medio Oriente fino al conflitto russo-ucraino. Scenario quest'ultimo analizzato a Palazzo Chigi nell'incontro tra Giorgia Meloni e il presidente lituano Nausėda. Tra Roma e Vilnius è stato ribadito il comune impegno per una pace giusta e duratura, oltre all'obiettivo di rafforzare in ambito europeo la cooperazione nella difesa e dell'energia. Sul fronte interno resta lo sguardo attento di Palazzo Chigi al percorso della legge elettorale. Meloni ha già chiarito che per il suo governo il voto finale di giovedì rappresenta un bivio fondamentale.
0: E intanto famiglie e imprese stanno pagando un prezzo che va ben oltre i nostri confini, così la Presidente della Commissione dell'Unione Europea, von der Leyen, in un dibattito in vista del prossimo Consiglio europeo. Da Strasburgo sentiamo l'inviato Donato Bendicenti.
13: Con l'avvicinarsi dell'inverno, la situazione in Europa per quanto riguarda i prezzi di energia e carburante potrebbe aggravarsi. Così Ursula von der Leyen nel dibattito con gli europarlamentari in plenaria a Strasburgo in preparazione del prossimo Consiglio europeo. Famiglie e imprese, ha detto la Presidente della Commissione, stanno pagando il prezzo di una crisi che va ben oltre i nostri confini. Dalla fine di febbraio i prezzi del gas sono aumentati del 140%, quelli del diesel sono raddoppiati. Poi un dato impressionante, quello che racconta che le importazioni di combustibili fossili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più dall'inizio della guerra in Iran. Da qui la proposta di una task force per aggregare le domande di energia in Unione Europea. La Presidente della Commissione poi si concentra sui sostegni all'energia che debbono essere mirati e diretti a chi ne ha bisogno e ricorda l'importanza di aumentare la quota di combustibili verdi. Poi il tema del bilancio pluriennale dell'Unione Europea, ammonisce von der Leyen, tagli ingenti al bilancio intaccherebbero le nostre priorità. Per essere ambiziosi dobbiamo preservare il livello delle risorse proprie. Infine il monito alla Russia. Mosca ha cercato di ricattarci sull'energia, ma ora l'Unione Europea è più forte. Ridurremo

0: Centinaia di innocenti vittime israeliane. Il 7 ottobre è ancora una ferita aperta nel paese dove si vota fra 3 settimane. La gestione di quegli attacchi è proprio un tema della campagna elettorale. Ma sentiamo Emma Farnè.
1: È l'alba, quando inizia la peggiore strage di ebrei dalla Shoah. 1221 i morti in tutto di quel giorno, 251 gli ostaggi, tra cui 30 bambini. Tra le vittime anche musulmani, cristiani e stranieri. 7 ottobre 2023,

0: se non lo so, vai.
1: Tre anni dopo i sopravvissuti lo raccontano a fatica. Nathan, ex soccorritore della Zaka, ha raccolto i resti delle vittime nei kibbutz assaltati. Dice tre anni dopo, ho ancora quelle scene in testa. A Reim, come negli altri kibbutz, i memoriali per le vittime. Torna qui chi è sopravvissuto. Ma in molti, tra chi viveva qui, ha ricostruito la propria vita altrove, come Aviv e Keith Siegel, ex ostaggi. Vivono a Norden ora, ma lei dice ci porteremo il 7 ottobre fino alla morte. Un anniversario, quello del 7 ottobre, che cade a 3 settimane dal voto. 9 candidati, tra sopravvissuti e familiari delle vittime, quasi tutti contro Netanyahu, accusato dagli oppositori di non aver ascoltato gli allarmi e di aver tardato, lo stesso 7 ottobre, a rispondere all'attacco.
2: E anche la comunità ebraica in Italia si unisce a Israele e ricorda così le vittime delle stragi di Hamas e gli ostaggi del 7 di ottobre. Nella sinagoga di Roma la cerimonia presieduta dal rabbino capo di Segni che ha lanciato un appello contro l'antisemitismo. L'inviata Anna Maria Esposito.
3: Non è facile parlare di questa storia, ogni volta che mi trovo qui per me è molto emozionante.
4: Gadiel Gaitashé aveva 4 anni il 9 ottobre del 1982, quando il fratello Stefano rimase ucciso, aveva 2 anni. L'attentato palestinese alla sinagoga di Roma. Quel giorno nel Tempio Maggiore si benedivano i bambini, 37 i feriti, tra cui gravemente lo stesso Gadiel. Con i genitori sopravvisse al piccolo Stefano, il dolore più grande. Quella data ora coincide con la commemorazione del peggiore massacro di ebrei dopo la Shoah ad opera di Hamas il 7 ottobre del 2023, la fine di Sukkot, per tradizione la festa dei bambini. Ed è lo stesso rabbino di Segni a ricordarlo davanti al segretario di Stato Vaticano Matteo Zuppi, alle autorità italiane civili e religiose. Eventi di proporzioni diverse ma della stessa matrice politica, continua di Segni. Tra qualche anno gli storici potranno esaminare a mente fredda questa malattia sociale dilagante, sottolinea riferendosi all'ondata di antisemitismo. È intollerabile che il 7 ottobre sia stato rimosso, dice il presidente della comunità di Roma Victor Fadlun. La crudeltà di rapire persino i cadaveri o parte di essi, ricorda la presidente delle comunità italiane Ottolenghi, sottolineando le torture, le violenze sessuali subite dagli ostaggi, dalle vittime uccise in quel giorno. Il rabbino di Segni ha parlato di cambiamento, di mutamento epocale.
5: Dobbiamo anche lavorare con le autorità religiose, non solamente le autorità civili e militari, mentre tutti parliamo la stessa lingua, di pace, di coesistenza, siamo tutti d'accordo con tutto.
2: Cronaca che torna con l'omicidio di Chiara Poggi. Dalla chiusura indagini della Procura emerge che alcuni reperti sarebbero stati eliminati senza autorizzazione. I vertici del reparto si difendono, seguite tutte le procedure. Intanto in una intervista televisiva torna a parlare Andrea Sempio che dice non sto più vivendo. Ma sentiamo Giuseppina Testoni.
6: I reperti sul caso Garlasco sono stati distrutti senza infrangere nessuna regola. Si difende così il RIS di Parma, finito nuovamente nella bufera dopo le ultime rivelazioni che puntano il dito proprio contro l'operato del reparto di investigazioni scientifiche dei carabinieri. Al centro degli approfondimenti della Procura di Pavia, la sorte delle provette contenenti gli eluiti, ovvero gli intermezzi di lavorazione ottenuti dal famoso intonaco dell'impronta 33 e dalle unghie di Chiara Poggi, materiale distrutto nel 2016, 6 anni prima del via libera ufficiale della Corte d'Assise d'Appello di Milano. A ordinare quella distruzione fu il tenente colonnello del RIS Alberto Marino, che nel 2007 coordinò le indagini di laboratorio sul delitto. Gli eluiti furono alienati senza redigere uno specifico verbale, trattandosi di intermedi di lavorazione non assimilabili a reperti giudiziari. Solo per questi ultimi, in quanto sottoposti a sequestro, si deve attendere l'ok dell'autorità giudiziaria. A sottolinearlo è una relazione del RIS consegnata come risposta ai PM di Pavia, sollecitati dalla difesa di Alberto Stasi su che fine avessero fatto quei reperti. Negli atti acquisiti dalla Procura di Pavia al RIS di Parma, nell'ambito della nuova inchiesta a carico di Andrea Sempio, ci sarebbero anche delle interlocuzioni avvenute tra il 2017 e il 2018 tra l'allora comandante del RIS, Gian Pietro Lago, in pensione dallo scorso anno, e altri vertici dell'Arma dei Carabinieri, sempre relativi all'indagine su Garlasco.

0: Anche su queste comunicazioni starebbero facendo approfondimenti sia la Procura Pavese sia la difesa di Alberto Stasi, difesa che punta a raccogliere più materiale possibile per la richiesta di revisione del processo da presentare alla Corte d'Appello di Brescia.
1: La morte dell'operaio edile a Caivano, periferia nord di Napoli, la procura ha aperto un'indagine per omicidio colposo tra gli indagati. Si attende l'autopsia e anche riscontri dalle immagini della videosorveglianza nell'area sottoposta al sequestro. Vediamo il servizio dell'inviato Stefano Corradino.
2: Per quali ragioni è morto Salvatore Calignano, l'operaio edile di 61 anni che stava lavorando sul tetto di un capannone a Caivano? Aveva o no i dispositivi di sicurezza adeguati e il suo corpo è stato spostato o meno dal luogo in cui è precipitato? Sono tutte domande alle quali gli inquirenti sono impegnati a rispondere. La Procura di Napoli Nord ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e sono tre le persone indagate, il datore di lavoro e i due titolari del capannone. L'autopsia potrà contribuire a stabilire le cause e le modalità della morte e potrà fornire elementi utili per verificare la compatibilità delle lesioni e la ricostruzione dell'incidente sul lavoro. Ma saranno essenziali anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, attualmente sotto sequestro, acquisite dai carabinieri. L'inchiesta dovrà appurare anche se il lavoratore era al nero o se fosse stato assunto da poco e quali erano le condizioni di sicurezza in cui stava lavorando.
3: Se poi fosse vero che l'assunzione era avvenuta il giorno precedente all'incidente, bisogna verificare se poi c'era stato il tempo, come dire, di sottoporre il lavoratore a corsi di formazione, se gli erano stati offerti dispositivi di sicurezza, in che modo, se era a conoscenza di come utilizzarli.
2: La CGIL intende costituirsi parte civile nel futuro processo.
3: Siamo tutte e tutti vittime di un sistema che bada al profitto più che alla tutela della vita stessa delle persone.
1: Ora parliamo di sport. Malagò è stato nominato commissario straordinario della FIGC, di cui è presidente. Risolta così la questione del mancato tesseramento. Ci spiega tutto Francesco Paravati.
4: Non so quanto poi si sono divertiti gli italiani, oggettivamente è stata anche una cosa difficile, triste, imbarazzante, però questa è la vita, affrontiamo tutto con serenità, con forza.
5: Tutto bene, ciò che finisce bene per i protagonisti dell'affare Federcalcio. Giovanni Malagò è stato nominato commissario della FIGC all'unanimità dalla Giunta e dal Consiglio federale del CONI con il compito di indire nuove elezioni. Si voterà il 14 dicembre e Malagò farà in tempo a prendere la tessera che tanti problemi gli ha causato e ricandidarsi. Il presidente del CONI Buonfiglio ha evitato una conta di voti tra i consiglieri chiamati a decidere tra lui e Malagò. Il vicepresidente del CONI Diana Bianchetti dovrebbe rientrare nel ruolo di capo della delegazione della nazionale da cui si era dimessa in polemica col ministro dello sport Abodi. Proprio per il ministro Abodi la soluzione di nominare Malagò, ha detto, riafferma il rispetto delle regole e le garanzie di indipendenza delle autorità sportive, quelle per cui la UEFA aveva minacciato di toglierci la candidatura ad ospitare l'Europeo 2032.
1: Stagione tennistica finita per Jannik Sinner a causa dei problemi al ginocchio. Tornerà a giocare solo nel 2027, dunque salterà anche l'ATP Finals di Torino. Il servizio di Davide Lessi.
6: Me together with the doctors have decided that I need a course of treatment for my knee, which means that the 2026 season is officially over.
7: Stagione ufficialmente finita, le parole che non avrebbe mai voluto pronunciare le affida un breve video sui social. Jannik Sinner si ferma, deve curare il ginocchio destro. Di più non si sa, non c'è diagnosi né prognosi, solo una certezza. Niente ATP Finals a Torino.
6: The last couple of years.
7: Gli ultimi due anni, in particolare il finale a Torino, mi hanno regalato emozioni e sensazioni bellissime. Quest'anno, invece, sarà molto diverso.
6: This year is gonna be way different.
7: Molto diverso, perché non ci sarà lui, il numero uno del tennis mondiale, a difendere il titolo. Né si rinnoverà l'eterna sfida con Alcaraz, appena rientrato nel circuito, ma pronto a riprendersi tutto lo spagnolo. Sinner invece non gioca dal 12 luglio, la domenica della finale di Wimbledon, di rinvio in rinvio. I continui blitz al J-Medical avevano fatto pensare al peggio, poi venerdì a Lione, dal chirurgo Bertrand Soneri-Côté, lo stesso che ha operato proprio al ginocchio i bianconeri Thuram e Locatelli. Niente ferri per ora per l'alto atesino, ma una terapia conservativa con un consiglio: tornare nel 2027. E così le finals più grandi di sempre, in programma da domenica 15 a domenica 22 novembre, perdono il loro maestro più atteso, quello che anno dopo anno era entrato nei cuori degli appassionati, conquistando Torino, l'Italia e il mondo.
1: È il momento della nostra rassegna stampa, andiamo a vedere le aperture dei quotidiani con Eugenio Francesconi proprio qui in studio.

Bentrovati alla rassegna stampa di Rai News 24. Ci sono gli scontri e le proteste in Francia che dominano le prime pagine dei quotidiani in edicola, ma c'è poi anche la fiducia sulla legge elettorale e questo insieme a tante altre notizie che troveremo sui quotidiani, le andiamo a vedere tra poco nella nostra rassegna stampa e poi approfondiremo qualche tema, nello specifico quello legato alla casa. Però andiamo con ordine e partiamo dalla prima, del Corriere della Sera. Francia, scontri e proteste, incidenti in tutto il paese, elezioni sospese, Macron convoca i ministri, gli studenti in piazza con lacrimogeni e barricate da Parigi a Lione, Trump dall'altro capo dell'oceano accusa è colpa dell'Islam e poi in taglio alto il Corriere mette la legge elettorale, avanti con la doppia fiducia, la sfida alla Camera, il nodo del voto anticipato, le ipotesi sono quelle di maggio con un eventuale election day e il calcolo degli alleati di Fratelli d'Italia con Forza Italia e la Lega che hanno idee diverse al riguardo. Diesel a 2,25 euro, come mai è salito dal 2,19? Semplicemente perché è scaduto lo sconto governativo di 6,1 centesimi, governo che sta pensando eventualmente a reintrodurlo, magari mettendo in mezzo una trattativa nuova, visto che la scorsa è andata a buon fine, con le compagnie petrolifere, e aumentando possibilmente anche la raffinazione, cercando di contenere il mercato dell'energia impazzito. Vedete qui a centropagina invece Yannick Sinner seduto a terra, perché il numero uno salta anche le ATP Finals, ha detto ci rivediamo nel 2027, ho bisogno di curare il ginocchio, un annuncio che però è di fatto uno shock, perché quest'anno è stato veramente flagellato dagli infortuni per quanto riguarda Yannick. C'è anche spazio per una notizia abbastanza fastidiosa a dir poco, Jessica Moretti che chiede l'indennizzo per non aver potuto più lavorare nel bar che ha preso fuoco per le loro negligenze, lo ricordiamo, ci sono indagini in corso. Ebbene, Jessica Moretti appunto ha chiesto questo indennizzo. Qualche dettaglio lo vedremo tra poco, andiamo avanti e vediamo anche qualche altra notizia. Notizia dalle prime, la Repubblica che apre con la legge di Meloni marcia, il prezzo del diesel anche la riforma elettorale incassa, le prime due fiducie alla Camera, opposizione che però attacca, dice è incostituzionale, il vaglio di costituzionalità della Camera è passato, lo ricordiamo, sono state respinte le eccezioni, chiaramente però poi ci sarà anche il vaglio della Corte Costituzionale se verrà investita di questo. Accise poi, il governo spiazzato valuta se reintrodurre gli sconti, perché i 2,19 euro sul diesel nello specifico, ricordiamo che lo sconto sulla benzina non c'era e quindi il prezzo resta 1,99, quello imposto da Eni e dagli altri rivenditori, quello sconto non c'è più e quindi si sale a 2,25. Flessibilità, poi la richiesta di flessibilità all'Unione Europea a causa della crisi dell'energia e la maggiore flessibilità per la difesa. Lo ricordiamo, l'ulteriore richiesta è stata data proprio dopo la pubblicazione dei dati Istat su settembre, che ha visto oltre il 3% l'indice dei prezzi. Ebbene, c'è frizione tra il Ministero delle Finanze e Bruxelles. Chiaramente sullo sfondo di tutto questo c'è la composizione della legge di bilancio, che chiaramente ha bisogno di fondi e quindi si sta cercando di stendere un terreno più comodo per il governo per mettere sul campo qualche intervento in più. Vediamo poi a centropagina molte notizie dalla Francia, ancora scontri, il dialogo non ferma la rabbia studentesca e poi la questione della casa che dalla Spagna chiaramente è stata dilagante anche in tutto il resto dell'Europa, con tante analisi soprattutto per quanto riguarda i costi, e lo sappiamo, nelle tasche dei cittadini queste si fanno sentire. Milano, città della casa impossibile, espulse famiglie anche del ceto medio.

Il problema della casa, dunque, e degli affitti, il rincaro, non solo anche dei mutui, tocca sempre più tasche. Per quanto riguarda invece la Spagna, c'è l'intervista molto interessante al ministro delle politiche sociali, Bustinduy, qui in Francia, misure vere, non marketing elettorale. L'intervista la vedremo tra poco dalle pagine interne, perché dà qualche spunto in più. Yannick Sinner ritornerà nel 2027, invece stagione finita per Yannick, appunto, che salta anche le ATP Finals, che vedono il forfè del loro campione. C'è anche l'anniversario del 7 ottobre, ovviamente, critico Netanyahu, è morto mio figlio in quel giorno. Questo per quanto riguarda l'intervista al padre di una delle vittime. La critica Netanyahu legata principalmente al fatto che ci sono state nelle scorse settimane e negli scorsi mesi più fonti indicazioni che il governo sapesse o quantomeno fosse stato informato di un possibile attacco quantomeno simile. Vediamo insieme anche il Messaggero. Diesel, sale il prezzo, il governo in pressing per bloccare i rialzi, trattativa con Eni e le altre compagnie, dal caro carburanti poi stop allo sconto accise. C'è anche la questione della legge elettorale, con i primi sì, il governo e la centrodestra, soprattutto la maggioranza, che si ricompattano nel momento del voto. Oggi ci sarà la terza fiducia e domani il voto finale, che però sarà segreto. E c'è il tema delle preferenze, che agita un po' la maggioranza. Vannacci ha depositato un ordine del giorno contro Fratelli d'Italia, perché la questione delle preferenze Vannacci la sta utilizzando un po' come grimaldello per destabilizzare la maggioranza stessa. Ricordiamo che Fratelli d'Italia inizialmente era pro preferenze, ma poi per una questione di equilibri all'interno della maggioranza ha dovuto ripiegare per una questione preferenze un po' più annacquata, diciamo, capilista bloccati, scelta tra alcuni nomi per quanto riguarda le preferenze. Insomma, vedremo come andrà questa questione della fiducia. Il voto finale, lo ripetiamo, sarà segreto e quindi con qualche incognita. Francia nel caos, studenti in rivolta, chiusi tutti i licei. Invece queste sono le immagini delle proteste, tantissimi studenti in piazza, 250.000, tantissime anche le piazze, molte città, di fatto però scontri e feriti che hanno costretto Macron a convocare prima il governo e poi il vertice d'emergenza all'Eliseo. Vediamo insieme tornerei un secondo indietro, perché anche qui vedete sul Messaggero l'ultima beffa, così la chiama il Messaggero in maniera molto efficace, di Jessica Moretti. L'indennizzo lo chiede lei, Crown Montana, il rogo di Capodanno, danni alla salute per il rogo, è imbarazzante questa richiesta, mi permetto di dire. La Stampa, Parigi in fiamme, chiude i licei, studenti in piazza, in Francia la rivolta non si ferma, esplode una granata, in 15enne perde una mano, la provocazione di Trump, che oltreoceano dice disordini figli dell'immigrazione di massa fuori controllo e dell'Islam. E poi scontri e arresti anche a Lione e a Strasburgo. Macron convoca il vertice d'emergenza urgente del governo all'Eliseo. Taglio alto dedicato a Yannick Sinner, nel 2026 finisce qui per lui, salta anche le ATP Finals di Torino e così perdono il loro Binaghi. Yannick deve pensare ai prossimi 10 anni, Binaghi che lo difende, anche lui stesso ha detto devo pensare a lungo periodo, il ragionamento è che forzare un torneo o due anche solo per tenere la testa della classifica ATP lo espone a rischio infortuni più gravi e quindi a un arresto sul lungo periodo che comprometterebbe di fatto la carriera. Quindi Yannick va molto in di conserva e effettivamente questo probabilmente la sua strategia, almeno secondo alcune ricostruzioni. Il Fatto Quotidiano, il titolo invece è sempre sulla Francia, non si arrendono, così guerrigliero il Fatto Quotidiano, altri 250 feriti, sono 250.000 invece nelle piazze con 500 nuovi arresti. Taglio alto dedicato invece alla legge elettorale, riforma, due fiducie incassate dalla maggioranza. Per quanto riguarda invece più la questione campo largo, Conte vuole le primarie subito, Elly no, continua insomma questo dualismo all'interno del campo largo. Non si riesce a trovare di fatto una quadra sulla questione della leadership. Avvenire, ferita ancora aperta, qui invece il titolo è legato al 7 ottobre, a 3 anni Israele sospeso tra il dolore e la rabbia per una verità ancora da chiarire. E poi le voci di Nir Oz, il kibbutz dove un quarto dei 400 abitanti è stato ucciso o rapito da Hamas. Niente sarà più come prima, Yaakov, poi papà di una vittima, dice no alla guerra. Vediamo insieme anche il domani, gli studenti infiammano la Francia, feriti e arresti, Macron all'angolo e poi la seconda apertura del

Il domani, come di consueto, invece si concentra sul mercato dell'energia. Gasolio ha già sfondato il tetto dell'Eni, abbiamo spiegato il perché. Trova spazio però anche in questa notizia di politica interna anche la questione centrosinistra. È iniziata la lotta per le primarie perché Schlein ha detto no al terzo nome ipotizzato dalla sinistra. Il riformista, salto nel voto, gioco di parole per quanto riguarda la riforma della legge elettorale. Giovedì, scrutinio segreto, ombre sullo stabilicum. Il Dem Fornaro dice maggioranza a rischio, vedo sorprese, ovviamente dal campo largo e dall'opposizione si evocano spettri di franchi tiratori. Vediamo il manifesto, L'or en fin è il titolo mutuato dall'inno nazionale francese, proprio per richiamare gli scontri contro i tagli e la selezione di classe. Si fermano le scuole e le università in tutta Francia. C'è poi anche spazio per la questione per la commemorazione del 7 ottobre, in polemica però, commemorazioni di associazioni e famiglie che escludono il governo Netanyahu. Il manifesto ci spiega anche un po' il perché a 3 anni da 7 ottobre i manifesti della campagna elettorale oscurano le vittime, le cui storie restano nelle commemorazioni di associazioni e famiglie. Con le opposizioni che disertano gli eventi del governo e proteste attese per oggi vicino alle case dei ministri, l'attacco di Hamas che provocò 1.200 uccisi, 251 ostaggi, resta sia un momento di unità che un fattore di divisione, amplificato dal voto che tra soli 20 giorni, nonostante corruzione, abusi di potere e fallimento del 7 ottobre, potrebbero chiudersi con un testa a testa e un Netanyahu ancora in sella, sebbene sia odiato anche da una parte dei suoi elettori, è percepito come l'unico in grado di opporsi all'eventualità di uno Stato di Palestina. La guerra rimane al centro delle scelte elettorali e quel giorno di 3 anni fa, come spiega in un'intervista a Gilles Chatat della Fondazione Rosa Luxemburg, ha finito per accelerare il processo già in corso di militarizzazione e disumanizzazione. Così scrive il manifesto e ragiona sulla 7 ottobre a 3 anni dall'attacco di Hamas. Il resto del Carlino, carburanti, sconti finiti, il governo prende tempo e poi anche qui trova spazio la questione degli scontri in Francia con la chiusura dei licei, con Trump che dice è colpa dell'Islam. Vediamo anche il giornale, cambiamo area, la piazza di Allah, Francia nel caos, oltre 200 feriti e scuole chiuse. Il titolo del giornale richiama un po' anche le affermazioni di Donald Trump. E poi c'è anche spazio per la questione Garlasca, un pochino più allargata, perché legata a errori e dubbi giudiziari chiamati chiodi di Garofano, gli altri casi Garlasco, le inchieste dei RIS sotto accusa anche per altri misteri. Sempre in TV poi ha parlato a Porta a Porta, non vivo più. Adesso ho paura, le parole mutuate dall'intervista proprio sulla Rai. Libero è ufficiale, si vanno a schiantare. Questa invece è la vignetta che ritrae Conte e Schlein verso le primarie. Gelo sulle primarie stesse tra Schlein e Conte, che adesso sarebbe tentato di mollare. E tutti e correre da solo, così libero, insomma, a mettere un po' zizzania, se ce ne fosse ancora bisogno, nel campo largo. E poi anche qui trova spazio la notizia che vedevamo su altri quotidiani: infortunata nel rogo di Cran, Lady Moretti chiede i danni per perdita di guadagno. Tutto legittimo, per carità, scrive Libero, ma che chieda e sia lì per ottenere un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni della salute, però tutto questo lascia esterrefatti, scrive Libero, considerando gli oltre 40 morti che sono avvenuti per l'irrogo nel suo bar a Capodanno, se ci fosse bisogno di ricordarlo, ovviamente. Sentiamo anche, leggiamo anche insieme Il Tempo, il titolo è sul 7 ottobre, abbastanza duro, il quotidiano diretto da Daniele Capezzone. Terzo anniversario del pogrom antiebraico tra sfregi, offuscamenti e posizioni ambigue, dall'oltraggio alla bandiera israeliana al Parlamento dell'Unione Europea all'antisemitismo quotidiano. Vediamo anche il Secolo d'Italia, incubo 68, evocato il 68, gli scontri e le proteste di 60 anni fa. Dilaga la protesta studentesca in Francia e dall'Italia parte una delegazione di sinistra. Scontri e proteste che dalla Spagna e dalla Francia, su due spinte diverse, diciamo, non hanno ancora, tra virgolette, contagiato l'Italia, e si analizzano anche su diversi quotidiani i motivi per cui non è successo. Lo vedremo tra poco in un'intervista su Repubblica. Continuiamo però con le prime pagine ancora per un po'. La discussione, riforma elettorale, doppio via libera alla Camera e scontro tra maggioranza e opposizioni. C'è spazio anche per il 7 ottobre, Israele alza l'allerta, massima prontezza delle forze armate. E poi ancora Il Mattino di Puglia e Basilicata,
Trump, le sue parole vengono definite dal Mattino un delirio francese per il presidente americano. Le proteste degli studenti a Parigi sono colpa di Islam e immigrati. E poi la generazione impoverita dalla spesa per le armi, sottofinanziamento cronico dell'istruzione, strutture fatiscenti, un caro vita insostenibile, mentre vengono stanziati soldi per la guerra. Ecco le ragioni della rabbia che infiamma la Francia e che può esplodere anche in Italia. Pronte le prime occupazioni. Vedete dunque che come il terreno probabilmente è fertile in questo caso su questo argomento, sentito anche di fatto in Italia, la questione della scuola e dei finanziamenti, dei sottofinanziamenti, come scrive il Mattino di Puglia e Basilicata. Il Sole 24 Ore, temi economici, Europa, corsa ai bond da 1.440 miliardi, Wall Street al nuovo massimo storico, emissioni di titoli di Stato mai così in alto nel 2026 e saliranno ancora con le tensioni sui mercati stessi dei bond che procedono, lo vedevamo negli scorsi giorni, anche se un'analisi del Sole 24 Ore dice che si stanno allentando un po' queste tensioni sui rendimenti. Lo spread scende intorno a 105 punti, ma è stato un vero e proprio rally nelle ultime settimane, negli ultimi giorni, legato, lo abbiamo spiegato nelle scorse rassegne stampa, prevalentemente alla concorrenza tra i governi che emettono titoli di Stato e le aziende per l'intelligenza artificiale che cercano raccogliere capitale sul mercato, e questo ha spinto chiaramente al rialzo. La lotta all'evasione triplica le entrate, sfiora l'1,8% del PIL, una buona notizia per il recupero del nero, il bilancio di 20 anni di contrasto al nero, gettito da 36,2 miliardi. E poi sull'energia, oltre alle parole della Presidente Ursula von der Leyen, che punta a un acquisto comune o almeno a un coordinamento sull'acquisto per i mercati dell'energia, agire subito. La lettera di Meloni sarà discussa al Consiglio dell'Unione Europea e il titolo però è Energia, allarme inverno nell'Unione, flessibilità sul tavolo dell'Ecofin. Ricordiamo che, come al solito, noi italiani nell'inverno riusciamo a lavorare bene sugli stoccaggi e siamo sempre tra i primi a riempirli, anche grazie all'aiuto del gas che arriva dall'Algeria e gli accordi del governo che hanno funzionato in questi anni. Non si può dire la stessa cosa per la Germania, che resta sempre un po' indietro negli stoccaggi. Mosca, Kiev e guerra sul Mar Nero, questo per quanto riguarda Italy Post, che in apertura mette addirittura l'attacco ai due mercantili in acque bulgare, e cresce ancora la tensione sulle rotte commerciali. E per le prime, vado a chiudere con il quotidiano Mercati Finanziari, Energia, scontro sul piano, la proposta dell'Unione Europea spiazza le big oil. In quest'ultimo minuto che ci resta entrerei nelle pagine interne di Repubblica per mostrarvi velocemente l'intervista al ministro delle politiche sociali spagnolo, che ha detto: le nostre misure non sono un'operazione elettorale, congeliamo sfratti e locazioni. Sostanzialmente spiega le motivazioni per cui Sanchez si è dimesso. Il governo ha agito affinché questo referendum, ovvero di fatto le urne a fine novembre, si svolga secondo le richieste del popolo, ovvero allentare la crisi legata alla casa, e mette nel mirino l'ultradestra, che difenderebbe i rentisti, ovvero coloro che sono proprietari di casa e affittano a prezzi che sono esplosi le proprie abitazioni, mettendo in crisi appunto di chi le tasche di chi invece della casa ne ha estremo bisogno. E c'è spazio anche per un commento sulla politica italiana, cosa manca in Italia per avere una spinta di piazza legata a questa emergenza, che è presente anche qui, e per la risposta vi rimando a pagina 12 di Repubblica di oggi, perché il tempo per la rassegna stampa è terminato. E ora spazio alla nostra rubrica di Scienza Futuro 24 alle 3, una nuova edizione del telegiornale sempre in diretta. Restate con noi.

0: Bentrovati a Futuro 24. Puntata speciale oggi per il nostro appuntamento settimanale dedicato alla scienza. Siamo nel bellissimo auditorium del Parco dell'Aquila all'interno del Festival Pre-Italia organizzato dalla RAI. Parleremo di innovazione con un'attenzione particolare all'eccellenza del territorio abruzzese. Lo faremo in compagnia di due ospiti, cui do il benvenuto, il rettore dell'Università degli Studi dell'Aquila, Fabio Graziosi, e il direttore dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Ezio Previtali. Grazie per essere qui con noi. Sarò da voi fra pochissimo. Prima però dobbiamo cominciare un piccolo viaggio, perché abbiamo chiesto al collega di Rai News 24, Augusto Piccioni, di andare in cerca di scienza all'avanguardia nel territorio aquilano. Allora la sua prima tappa è stata proprio ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso. Vediamo.
1: Che esperimento state facendo qui?
2: Qui stiamo conducendo un esperimento che si chiama Cuore, che è destinato a studiare le proprietà del neutrino.
3: Nel cuore della montagna, per dare una risposta a una delle domande più grandi sull'universo, teorizzata da Ettore Majorana nel secolo scorso.
2: Questo esperimento si svolge nei laboratori del Gran Sasso sotto 1400 metri di roccia per riparare l'esperimento dai cosiddetti raggi cosmici, che sono particelle che arrivano dallo spazio, molto penetranti, e che abbaglierebbero e accecherebbero i nostri strumenti se messi in superficie.
3: Ma oltre alla roccia del Gran Sasso, come schermo è stato usato anche del piombo di epoca romana, recuperato da una nave affondata vicino alle coste della Sardegna.
2: Perché il piombo contiene normalmente della radioattività, ma se uno va a prendere il piombo antico come questo, che risale al primo secolo avanti Cristo, ogni traccia di radioattività è scomparsa e quindi diventa un materiale perfetto per proteggere i nostri rivelatori.
3: Questa, come altre tecnologie messe a punto qui, vengono già utilizzate in molti altri campi.
2: Per esempio il refrigeratore a diluizione che abbiamo sviluppato per raffreddare l'esperimento adesso serve nel campo del quantum computing.
3: Questo laboratorio è ambito dai ricercatori che provengono da ogni nazione.
2: È un'eccellenza mondiale, viene riconosciuto come il centro di ricerca più importante al mondo per questo tipo di fisica.
0: Un'eccellenza mondiale, diceva il servizio di Augusto Piccioni, allora direttore Previtali. La vostra è una struttura unica e lo è anche grazie alle montagne dell'Abruzzo. Non si potrebbe realizzare facilmente qualcosa di analogo altrove, giusto?
4: Sì, no, l'eccellenza del laboratorio è riconosciuta a livello mondiale, come diceva il mio collega. Le montagne dell'Abruzzo ci forniscono lo schermo che ci serve per fermare i raggi cosmici, che ci darebbero fastidio dal punto di vista pratico. È un'eccellenza che è riconosciuta a livello ormai internazionale. Abbiamo quasi 2000 ricercatori che frequentano il laboratorio ogni anno. Il 70% di questi non vengono da istituzioni italiane, quindi vengono da istituzioni Nord America, tutta Europa, Cina, Giappone. E siamo sicuramente una struttura che permette, diciamo, di sviluppare tecnologie nell'ambito della fisica delle particelle, ma anche con uno sguardo un po' allargato su altre scienze, dalla biologia, alla geologia, alla geofisica.
0: Ecco, nel servizio abbiamo visto Cuore, che è uno dei tanti esperimenti in corso, giusto?
4: Sì, Cuore è stato un grandissimo successo. I miei americani lo chiamavano il metro cubo più freddo dell'universo, perché è stato il primo refrigeratore di diluizione capace di raggiungere temperature molto prossime allo zero assoluto, ed è stato l'oggetto su cui si sono sviluppate queste tecnologie che poi si applicano oggi a tanti campi, al computer quantistico e così via. Però ci sono tanti altri esperimenti, abbiamo esperimenti che studiano per esempio la materia oscura dell'universo, quindi che vanno a cercare questa materia mancante nell'universo, oppure che studiano la fisica delle particelle elementari, cercano di capire quali interazioni fondamentalmente sono dominanti in alcuni meccanismi. E in totale ormai in laboratorio abbiamo circa 24-25 esperimenti che sono attivi nella parte di ricerca.
0: Rettore Graziosi, che cosa significa per voi dell'Università dell'Aquila avere come vicino di casa un centro di ricerca di questo tipo?
5: È uno stimolo importantissimo, è un'occasione per collaborare. Sappiamo che la fisica a questi livelli produce tanti risultati, spesso anche al di fuori dei perimetri propriamente di competenza, e questo è uno dei casi in cui adesso esempio stiamo collaborando proprio con i laboratori del Gran Sasso e con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare sul tema del supercalcolo, cercando di mettere a fattor comune le loro competenze, capacità e esperienze consolidate con le necessità di un territorio che sempre di più ha bisogno di risorse di supercalcolo per le proprie attività di ricerca.
0: Allora lasciamo adesso i laboratori nazionali del Gran Sasso, però continuiamo a parlare di ricerca a livello internazionale. Andiamo questa volta all'Università dell'Aquila. Augusto Piccioni ci porta in un laboratorio all'avanguardia.
6: L'Aquila è il primo luogo al mondo in cui queste fibre sono state installate sul campo.
3: Nel capoluogo abruzzese si studiano le fibre ottiche di ultima generazione, posate sotto strade e palazzi dopo il sisma del 2009, con il progetto Incipit, curato dal laboratorio di ottica e fotonica dell'Università dell'Aquila.
6: L'idea di Incipit era quella di utilizzare la città in ricostruzione come un laboratorio a cielo aperto per sperimentare una serie di tecnologie legate all'informazione e alla comunicazione.
3: Dal giapponese Nikt all'americana Bell, nel laboratorio arrivano partner da tutto il mondo, come accade oggi.
6: Proprio in questi giorni è in corso un esperimento al quale partecipano un ricercatore del Nikt e un ricercatore dell'Università Tecnica di Eindhoven.
3: Il modello è semplice e aperto.
6: Noi mettiamo a disposizione la nostra infrastruttura di fibre ottiche installate qui all'Aquila, tutta la tecnologia che è presente nel laboratorio di ottica e fotonica, e chi vuole fare esperimenti con noi deve spedire all'Aquila la strumentazione che qui non è disponibile e venire a lavorare con noi.
3: Ma il valore di questa sperimentazione va ben oltre la tecnologia.
6: Io credo che per tutto quello che facciamo sia stata estremamente importante l'intuizione che una tragedia si potesse trasformare in una opportunità, investendo sul territorio e aprendosi alla comunità scientifica internazionale.
0: Professor Graziosi, una tragedia trasformata in un'opportunità grazie a un'intuizione, diceva nel servizio il professor Antonelli. Lei è anche, oltre ad essere il rettore, un ingegnere con una specializzazione nelle telecomunicazioni. Abbiamo appena visto un progetto all'avanguardia.
5: Sì, ho anche avuto la fortuna e il privilegio di seguirlo nelle fasi iniziali, proprio quando capimmo che la realizzazione di nuova rete dei sottoservizi si prestava in modo perfetto ad ospitare una rete ottica sperimentale di nuove tecnologie in fibra ottica che stanno cercando di risolvere un problema fondamentale, che è quello della saturazione dei grandi cavidotti, soprattutto sulle grandi dorsali internazionali, che hanno bisogno quindi di nuove fibre che a parità di volume aumentano la capacità. Questo è quello che facciamo, stiamo studiando nuove fibre multicore e multimode che cercano proprio di aumentare la capacità riducendo l'ingombro, e questo avviene in un contesto nel quale il sistema è un sistema realistico, perché il cavidotto è un cavidotto vero, è possibile ispezionarlo quasi per ogni metro, e quindi è possibile indurre gli stress, le deformazioni, tutto ciò che serve per caratterizzare quella fibra e per poi portare a casa un risultato che diciamo al momento non era presente, perché soltanto nei laboratori queste nuove fibre erano state adeguatamente caratterizzate. Questo ha attratto l'attenzione di grandi player internazionali che vengono qui appunto a fare questa sperimentazione, che oggi ci sta spingendo a realizzare un nuovo cavidotto più lungo proprio per ospitare altre fibre sperimentali e per continuare a portare avanti questo modello.
0: Per realizzare questo tipo di infrastrutture serve ovviamente l'intuizione, serve l'ingegno, serve la competenza, servono anche le risorse. Siamo arrivati ormai alla conclusione dell'esperienza del PNRR. Qui per voi com'è andata?
5: È stata un'esperienza molto particolare. Direi che questo esempio che abbiamo prima citato, il progetto Incipit, è stato un po' l'avvio di un percorso attraverso il quale abbiamo assunto consapevolezza di poter svolgere un ruolo anche di raccordo territoriale e di coordinamento e di metterci insieme con le altre università. Questa è una grande intuizione che è venuta fuori da questo percorso, tanto che il PNRR ci ha visto coordinare uno dei 30 grandi progetti del MUR, un ecosistema dell'innovazione, il nome è Vitality, che è un acronimo. E questo ecosistema ha coordinato 9 università, l'intero sistema universitario delle 3 regioni Abruzzo, Marche e Umbria, portando a termine questo percorso che chiaramente oggi ci mette di fronte alla necessità di mantenere attivo questo percorso e questo processo, coordinando le università e cercando di generare ulteriore valore aggiunto dal lavoro fatto insieme.
0: Ecco, a proposito di infrastrutture, direttore, so che state immaginando, lo accennavate forse anche prima, una struttura dedicata al supercalcolo qui in Abruzzo.
4: Sì, l'idea è che stiamo unendo le forze dell'Università dell'Aquila, del GSSI, dei laboratori del Gran Sasso per creare un nodo unico, cioè invece di avere tre centri che in qualche modo poi dovrebbero essere gestiti in modo indipendente con tutte le problematiche del caso, abbiamo trovato una soluzione che fare sinergia tra di noi è un vantaggio, è un grosso vantaggio. Quindi stiamo già lavorando, abbiamo già una seme iniziale di questa cosa, speriamo di inaugurarlo a breve, un nuovo centro di calcolo avanzato che sarà installato ai laboratori del Gran Sasso con la partecipazione dell'Università dell'Aquila e del GSSI e con l'idea di estendere questo processo anche alle altre realtà del territorio, sia abruzzese che anche delle regioni vicine.
0: Allora, siamo in chiusura, grazie al rettore dell'Università dell'Aquila, Fabio Graziosi, grazie al direttore dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'INFN, Ezio Previtali. Noi vi lasciamo con la terza e ultima tappa del viaggio di Augusto Piccioni nelle eccellenze della ricerca Made in Abruzzo. Vediamo un nuovo campus che ha aperto da poco qui in città all'Aquila, che è una bella storia che unisce la scienza alla gestione del territorio.
7: Il Gran Sasso Science Institute è un'università a ordinamento speciale, una scuola di dottorato, quindi un'università che è preeminentemente dedita alla ricerca.
3: Ed è proprio da questa vocazione per la ricerca che è nato lo Space and Earth Innovation Campus, realizzato negli spazi recuperati dell'ex ospedale psichiatrico di Colle Maggio.
7: Sono oltre 3.500 metri quadri di laboratori, in particolare in questo momento ci troviamo all'interno della camera pulita dell'infrastruttura e è un'infrastruttura dedicata principalmente allo sviluppo di tecnologie in collaborazione, in stretto contatto tra università, accademia e industria, in particolare nel settore aerospaziale.
1: Che cosa si fa nello specifico?
7: Nello specifico si sviluppano nuove tecnologie per satelliti, principalmente per la ricerca scientifica, nuove tecnologie sia meccaniche che elettroniche. Abbiamo per esempio in questa camera pulita delle macchine per la stampa 3D, molto avanzate per la stampa 3D di circuiti stampati, riescono a stampare fino a 13 strati di circuito e sono qualificate per lo spazio.
3: Ma la ricerca non è l'unico obiettivo. La struttura è pensata anche per mettere queste tecnologie a disposizione delle imprese.
7: Uno degli scopi di questa infrastruttura è quello di fornire quelle infrastrutture tecnologiche e anche quelle infrastrutture di conoscenza che non potrebbero avere, di fornirle per dargli questa capacità in più.

0: Protesta degli studenti in Francia, decine di migliaia in corteo a Parigi, aderiscono anche diversi sindacati, scontri con la polizia provocati dai Black Bloc. Macron riunisce i ministri, le scuole restano chiuse. In vista del prossimo Consiglio europeo, la Presidente della Commissione dell'Unione europea, von der Leyen, invoca una task force per l'energia. Famiglie e imprese stanno pagando un prezzo che va ben oltre i nostri confini. 3 anni fa il brutale attacco sferrato da Hamas in Israele, il 7 ottobre è ancora una ferita aperta nel paese dove si vota fra 3 settimane. Legge elettorale, il governo alla Camera ottiene la fiducia sui primi 2 articoli, italiani in maggioranza compatta, le opposizioni riforma anticostituzionale pronti al ricorso. Omicidio di Chiara Poggi, Iris di Parma ancora al centro delle polemiche, alcuni reperti relativi al delitto sarebbero stati eliminati senza autorizzazione, seguite tutte le procedure previste dalla legge, così la difesa dei vertici. E Sinner annuncia lo stop per tutto l'anno, il mio 2026 finisce qui, ho bisogno di cure per un ginocchio e ho anche bisogno di pensare alla mia carriera a lungo termine, così ha spiegato ai social. Ben ritrovati con la nostra informazione, sono le 3:01 e riprendiamo appunto dalla Francia che è scesa di nuovo in piazza per la scuola. Ferme le lezioni fino a fine settimana per promuovere il confronto con l'esecutivo. Tensioni a Marsiglia ma anche in altre città e disordini anche nella capitale francese con il fronte della protesta che si allarga. Sentiamo la corrispondente Alessandra De Stefano.
1: Sono immagini di guerriglia urbana quelle che arrivano da Parigi, dove incendi, cariche della polizia, lacrimogeni e scontri tra 300 infiltrati tra i manifestanti e forze dell'ordine sono scoppiati a margine della manifestazione studentesca di Place de la République, la più importante in termini di numeri e partecipazione. Gli incidenti sono andati avanti per ore anche nelle piazze di Strasburgo e Lione. Gli studenti protestano chiedendo al governo maggiori investimenti di mezzi e uomini per la scuola pubblica.
2: Non possiamo studiare perché il nostro liceo sta cadendo, perché non abbiamo i professori, perché siamo 50 per classe.
3: Chiediamo una revisione degli orari scolastici che oggi vanno dalle 8 alle 18:30. Non è più possibile.
1: Licei e università rimarranno chiuse domani e dopodomani per volere del governo. Il sabato in Francia non si svolgono le lezioni. 2 giorni per un confronto democratico, come ha detto il primo ministro Le Cornu. Il governo tenta di fermare una deriva violenta. L'episodio più grave è ieri a Lens, dove un 15enne è stata amputata una mano per l'esplosione di una granata. 11 sono le inchieste aperte dall'IGN, organo interno della polizia per individuare i responsabili. In piazza è scesa anche la politica, su tutti la France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon, per il governo istigatore della protesta studentesca.
0: E mentre Israele si ferma per ricordare il 7 di ottobre, le brigate al-Qassam diffondono un video di propaganda dell'ex leader di Hamas.

0: Yahya Sinwar prima di venire ucciso dalle forze israeliane. E intanto le forze di difesa israeliane si preparano a uno scenario di guerra in Cisgiordania. Ma sentiamo il corrispondente da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori.
1: Alla vigilia del 7 ottobre, Hamas pubblica le ultime immagini di Yahya Sinwar prima della morte. Il capo dei capi di Hamas si aggira tra le macerie, nascondendosi tra i relitti dei palazzi di Rafah con delle coperte per evitare di essere riconosciuto e ucciso, come avverrà il 16 ottobre 2024. Soldi, armi e tunnel militari, solo in parte smantellati, sono ancora a disposizione di Hamas 3 anni dopo l'invasione. Entriamo in una base militare israeliana nel centro del paese per vedere cosa resta della Santa Barbara di Hamas, un enorme e variegato arsenale di armi, razzi ed esplosivi che l'organizzazione ha accumulato in quasi 20 anni di spietata dittatura con l'obiettivo di arrivare ad un esito come questo. Lanciarazzi, timer e detonatori, mitragliatrici montate su pick-up, elemento chiave della strategia di Hamas per neutralizzare le torrette di guardia israeliane e ingaggiare i primi scontri a fuoco nelle basi militari e nei kibbutz. Il maggior numero delle vittime è stato ucciso a distanza ravvicinata, con fucili d'assalto come questi, definiti leggeri.
2: Queste sono solo una minima parte delle armi che sono state trovate addosso ai terroristi che sono stati uccisi il 7 ottobre. Questo è una K-47, noto come Kalashnikov, il fucile d'assalto più famoso e più letale al mondo. E guardate qui, questa è una borsa con delle attrezzature mediche. I terroristi si preparavano a rapire anche dei neonati, come purtroppo è avvenuto, e a curarli in caso di ferimento.
0: Veniamo alla politica italiana, dossier economici in primo piano nell'agenda della Premier Meloni, che torna sulla competitività e punta anche ad affrontare il nodo dei costi dell'energia al prossimo Consiglio europeo. Sul piano interno, attenzione agli ultimi voti sulla legge elettorale. Vediamo con Alberto Gioffreda.
3: Ridurre i costi e tutelare l'industria. In vista del Consiglio europeo della prossima settimana, Giorgia Meloni, insieme al cancelliere tedesco Merz e al primo ministro belga De Wever, ha ospitato una videoconferenza del gruppo europeo informale sulla competitività. La presidente del Consiglio, scrive una nota di Palazzo Chigi, ha sottolineato la necessità che nell'appuntamento di Bruxelles, previsto per il 15 e 16 ottobre, ci siano indicazioni chiare per abbattere i costi dell'energia. Un tema questo legato a doppio filo alle tensioni internazionali, da quelle Medio Oriente fino al conflitto russo-ucraino. Scenario quest'ultimo analizzato a Palazzo Chigi nell'incontro tra Giorgia Meloni e il presidente lituano Nauseda. Tra Roma e Vilnius è stato ribadito il comune impegno per una pace giusta e duratura, oltre all'obiettivo di rafforzare in ambito europeo la cooperazione nella difesa e dell'energia. Sul fronte interno resta lo sguardo attento di Palazzo Chigi al percorso della legge elettorale. Meloni ha già chiarito che per il suo governo il voto finale di giovedì rappresenta un bivio fondamentale.
0: Famiglie e imprese stanno pagando un prezzo che va ben oltre i nostri confini, così la Presidente della Commissione europea von der Leyen in un dibattito in vista del prossimo Consiglio europeo. Da Strasburgo l'inviato Donato Bendicenti.
4: Con l'avvicinarsi dell'inverno, la situazione in Europa per quanto riguarda i prezzi di energia e carburante potrebbe aggravarsi. Così Ursula von der Leyen nel dibattito con gli europarlamentari in plenaria a Strasburgo in preparazione del prossimo Consiglio europeo. Famiglie e imprese, ha detto la Presidente della Commissione, stanno pagando il prezzo di una crisi che va ben oltre i nostri confini. Dalla fine di febbraio i prezzi del gas sono aumentati del 140%, quelli del diesel sono raddoppiati. Poi un dato impressionante, quello che racconta che le importazioni di combustibili fossili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più dall'inizio della guerra in Iran. Da qui la proposta di una task force per aggregare le domande di energia in Unione Europea. La Presidente della Commissione poi si concentra sui sostegni all'energia che devono essere mirati e diretti a chi ne ha bisogno e ricorda l'importanza di aumentare la quota di combustibili verdi. Poi il tema del bilancio pluriennale dell'Unione Europea, ammonisce von der Leyen, tagli ingenti al bilancio intaccherebbero le nostre priorità. Per essere ambiziosi dobbiamo preservare il livello delle risorse proprie. Infine il monito alla Russia. Mosca ha cercato di ricattarci sull'energia, ma ora l'Unione Europea è più forte. Ridurremo a zero l'import di gas russo entro la fine dell'anno prossimo.
0: E per la cronaca torniamo a parlare dell'omicidio di Chiara Poggi. Dalla chiusura delle indagini della Procura emerge che alcuni reperti sarebbero stati eliminati senza autorizzazione. I vertici del reparto si difendono, seguite tutte le procedure. Intanto in un'intervista televisiva torna a parlare anche Andrea Sempio, che dice: non sto più vivendo. Sentiamo Giuseppina Testoni.
5: I reperti sul caso Garlasco sono stati distrutti senza infrangere nessuna regola. Si difende così il RIS di Parma, finito nuovamente nella bufera dopo le ultime rivelazioni che puntano il dito proprio contro l'operato del reparto di investigazioni scientifiche dei carabinieri. Al centro degli approfondimenti della Procura di Pavia, la sorte delle provette contenenti gli eluiti, ovvero gli intermezzi di lavorazione ottenuti dal famoso intonaco dell'impronta 33 e dalle unghie di Chiara Poggi, materiale distrutto nel 2016, 6 anni prima del via libera ufficiale della Corte d'Assise d'Appello di Milano. A ordinare quella distruzione fu il tenente colonnello del RIS Alberto Marino, che nel 2007 coordinò le indagini di laboratorio sul delitto. Gli eluiti furono alienati senza redigere uno specifico verbale, trattandosi di intermedi di lavorazione non assimilabili a reperti giudiziari. Solo per questi ultimi, in quanto sottoposti a sequestro, si deve attendere l'ok dell'autorità giudiziaria. A sottolinearlo è una relazione del RIS consegnata come risposta ai PM di Pavia, sollecitati dalla difesa di Alberto Stasi su che fine avessero fatto quei reperti. Negli atti acquisiti dalla Procura di Pavia al RIS di Parma, nell'ambito della nuova inchiesta a carico di Andrea Sempio, ci sarebbero anche delle interlocuzioni avvenute tra il 2017 e il 2018 tra l'allora comandante del RIS Gianpietro Lago, in pensione dallo scorso anno, e altri vertici dell'Arma dei Carabinieri, sempre relativi all'indagine su Garlasco. Anche su queste comunicazioni starebbero facendo approfondimenti sia la Procura Pavese sia la difesa di Alberto Stasi, difesa che punta a raccogliere più materiale possibile per la richiesta di revisione del processo da presentare alla Corte d'Appello di Brescia.
0: E fa discutere la richiesta di Jessica Moretti, principale indagata con il marito per il rogo di Crans Montana. La donna ha chiesto all'assicurazione l'indennità di infortunio per la perdita di guadagno. Maria Valeria Vendemmia.
6: A meno di un mese dall'interrogatorio di confronto con il marito Jacques, Jessica Moretti torna a far parlare di sé, la proprietaria del Costellazioni, il locale dove la notte di Capodanno a Crans Montana morirono 41 giovani e altri 115 rimasero feriti. Ha chiesto un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute. La pratica di infortunio sul lavoro è al vaglio dell'assicurazione Zurich, che secondo quanto riportato negli atti avrebbe scritto alla procura del cantone del Vallese per chiedere il nulla osta a un eventuale versamento. Una richiesta fuori luogo è difficile da comprendere per il legale di una sopravvissuta all'incendio, Fabrizio Ventimiglia.
7: Mi auguro che la compagnia respinga dopo questo tipo di richiesta e mi auguro anche che Jessica assuma un atteggiamento ben diverso, di totale leale collaborazione nei confronti degli inquirenti, per arrivare quanto prima ad accertare i fatti e le relative responsabilità.
6: Jessica, che è sottoposta all'obbligo di firma e deve rimanere nella propria abitazione, avrebbe manifestato preoccupazione per gli insulti ricevuti e per atti isolati da parte dei parenti delle vittime. Il marito invece, che è in carcere dall'11 agosto con l'accusa di aver picchiato la moglie, ci resterà fino all'11 novembre, dal momento che per il giudice sussiste ancora il pericolo di fuga. I due principali indagati per l'inchiesta sul rogo si incontreranno il 2 di novembre, quando sarà dato spazio alle domande degli avvocati delle parti civili.
0: Siamo allo sport. Una stagione tennistica finita per Jannik Sinner a causa dei problemi al ginocchio. Tornerà infatti a giocare solo nel 2027, dunque salterà anche l'ATP Finals di Torino. Sentiamo Davide Lessi.
8: Me together with the doctors have decided that I need a course of treatment for my knee, which means that the 2026 season is officially over.
9: Stagione ufficialmente finita. Le parole che non avrebbe mai voluto pronunciare le affida un breve video sui social. Jannik Sinner si ferma, deve curare il ginocchio destro. Di più non si sa, non c'è diagnosi né prognosi, solo una certezza. Niente ATP Finals a Torino. Gli ultimi due anni, in particolare il finale a Torino, mi hanno regalato emozioni e sensazioni bellissime. Quest'anno, invece, sarà molto diverso. Molto diverso, perché non ci sarà lui, il numero uno del tennis mondiale, a difendere il titolo. Né si rinnoverà l'eterna sfida con Alcaraz, appena rientrato nel circuito, ma pronto a riprendersi tutto lo spagnolo. Sinner invece non gioca dal 12 luglio, la domenica della finale di Wimbledon, di rinvio in rinvio. I continui blitz al J-Medical avevano fatto pensare al peggio, poi venerdì a Lione, dal chirurgo Bertrand Soneri-Coté, lo stesso che ha operato proprio al ginocchio i bianconeri Thuram e Locatelli. Niente ferri per ora per l'alto atesino, ma una terapia conservativa con un consiglio: tornare nel 2027. E così le finals più grandi di sempre, in programma da domenica 15 a domenica 22 novembre, perdono il loro maestro più atteso, quello che anno dopo anno era entrato nei cuori degli appassionati, conquistando Torino, l'Italia e il mondo.
0: E adesso la rassegna stampa condotta da Francesca Biagiotti e poi le notizie che tornano alle 4.

0: E dunque ben ritrovate alla nostra rassegna stampa. Come sempre scopriremo insieme le prime pagine dei quotidiani, gli argomenti che troveremo tra poco in edicola e ne discuteremo con i nostri ospiti. Sicuramente troviamo ancora le proteste in Francia, dopo le proteste in Spagna, e quindi l'Europa che è scossa da proteste sulla casa, sulla scuola, su questi temi sociali. Troviamo ancora naturalmente la legge elettorale, stiamo andando verso quel voto che arriverà, il voto finale giovedì a scrutinio segreto, che capiremo se ci darà una nuova legge elettorale o meno, e quindi tutti i movimenti interni ai partiti, di questo sicuramente discuteremo, ma naturalmente siamo alla vigilia dell'anniversario del 7 ottobre, lo sterminio che ci fu in Israele, 1221 i morti, 251 persone furono rapite, ostaggi di Hamas, tra cui 30 bambini. Naturalmente ci sono stati anche oggi molti ricordi, domani è la giornata dedicata a ricordare, a riflettere su quello che è stato il prima e il dopo, appunto il 7 ottobre, e naturalmente sui quotidiani troviamo anche questo. Adesso li vediamo, ma prima presento i miei ospiti. È qui con me, tornato a trovarci, Gian Piero Gramaglia, collega, bentornato.
1: Buonasera Francesca, grazie.
0: E collegato con noi invece, tornato a trovarci, Vittorio Macioce, giornalista, scrittore, firma del giornale. Bentornato Vittorio.
2: Grazie Francesca.
0: Allora, partiamo dal Corriere della Sera, che decide di aprire, poi avrà molte aperture il quotidiano, lo possiamo immaginare, ma insomma il titolo, diciamo, è lo strillo della serata, è sulla Francia. Francia, scontri e proteste, questo è il titolo che sceglie il Corriere della Sera. Abbiamo visto in questi giorni le proteste spagnole e adesso le proteste francesi. Io partirei proprio da qui, Gian Piero. Sono diverse queste due proteste, quella di Francia e quella di Spagna, nei metodi probabilmente, ma nei contenuti sono diverse secondo te? Allora, cioè è ovvio, si parla di casa, si parla di scuola, però il senso è, sono temi sociali che tornano.
1: Sono temi sociali che tornano, sono entrambi movimenti di protesta in una prospettiva elettorale a brevissimo termine, questo innescato dalla decisione del Premier Sanchez, quella spagnola, a termine di 6 mesi quella francese. Sono proteste più in una tradizione francese. I due mandati di Macron sono stati segnati da ondate di proteste popolari anche molto, molto violenti,
0: sì, Dijon,
1: la legge sulle pensioni, adesso la scuola. Quindi questi movimenti insurrezionali, queste jacquerie francesi, hanno accompagnato tutto il mandato di Macron. Adesso hanno particolare attenzione proprio per la prospettiva elettorale, perché sembrano il teatro di scontro e di confronto fra i due schieramenti, alle due estreme dello schieramento francese, cioè lo schieramento di Mélenchon, che è accusato di, e non è solo un'accusa perché lui lo riconosce, di fomentare questo movimento, e il Rassemblement National, che invece agisce come garante dell'ordine in questo momento. In Spagna la situazione è meno abitudinaria, siamo meno abituati a vedere la Spagna scendere in piazza. Lo fa su un problema che è molto sentito, del resto è un problema che è sentito in tutta Europa, e da 2 o 3 anni c'è un fermento di iniziative per la casa, ma evidentemente non rispondono adeguatamente alle esigenze. Qui abbiamo, dal punto di vista della lettura politica,

0: Vittorio, ieri c'era un titolo interessante, no? La casa, la scuola sono battaglie che abbiamo dimenticato. Chi le ha dimenticate? Perché appunto queste proteste che vediamo in tutta Europa, a parte che questi temi sono temi che toccano anche noi, anche certo, nel nostro paese, lo sappiamo bene, però diciamo non sembrano andare contro uno schieramento o un colore politico particolare. E poi soprattutto, visto che appunto in Spagna ci saranno le elezioni, ma anche in Francia, e poi parliamo di quelle italiane, dove vanno questi allora, voti, questo scontento? Dove va?
1: Allora, mi dispiace innanzitutto devo riconoscere che i primi responsabili sono i politici europei, perché è l'Europa che non ha dato una risposta, e non ha dato una risposta da una generazione. Io cerco di fare un po' di empatia. Se oggi io avessi 20 anni e mi dicono tu per quanti sforzi tu possa fare, probabilmente una casa difficilmente riuscirai a comprartela. Poi non so se è vero o meno, ma la sensazione è quella. Che la scuola non ti dà una prospettiva di lavoro, che il futuro ti sembra caotico, incerto, senza un progetto, con un continente che un tempo era la parte forte del mondo, che oggi è un vaso di coccio tra gli Stati Uniti e la Cina, e nessuna forza politica è in grado di darti realmente una risposta. Il minimo che fai è quello di scendere in piazza e cercare di prendertela con qualcuno, perché è l'unico modo per sentirti vivo e per pensare che ci sia ancora un futuro possibile. Allora il problema nasce nel momento in cui questi ragazzi che stanno scendendo in piazza si vanno a cercare una risposta nel profondo Novecento su ideologie sostanzialmente totalitarie di destra e di sinistra. Però questo è il vero problema, perché se la risposta la vanno a cercare nei totalitarismi novecenteschi, e lo dico in maniera chiara, comunismo e nazifascismo, allora siamo messi veramente male. E io comincio a vedere che la tendenza è proprio quella, andare a trovare slogan neanche studiati bene, ma vanno lì. E questo è veramente preoccupante.
0: E questo è preoccupante. Allora, vi faccio vedere il domani. Gli studenti infiammano la Francia, feriti e arresti, Macron all'angolo, centinaia di migliaia di liceali in piazza, scontri con la polizia a Parigi e Lione, violenze sui giovani, il presidente convoca d'urgenza i ministri, Trump fa propaganda, colpa dell'Islam e dei migranti. Giampiero, dicevamo poco fa che Trump in questo periodo si sente poco, eppure ogni tanto si sente sempre. Sì. Cioè, Che operazione sta facendo Donald Trump? Allora, sicuramente la questione spagnola ha un legame nel malcontento nei confronti di Sanchez, però che poco ha a che fare probabilmente con queste piazze, sulla gestione della questione Ceuta, questo sicuramente. Però cosa vuol dire Trump dicendo questo? Cioè che la colpa di queste proteste è la colpa dell'Islam e dei migranti?
2: Allora, sulla tua domanda specifica, Trump è impegnato in questi giorni ed è anche questo il motivo per cui lo si sente poco, in una missione elettorale del tipo salvate il soldato Ryan, perché cerca di galvanizzare l'elettorato repubblicano, e se vuole galvanizzarlo non deve parlare della guerra, perché l'elettorato repubblicano non è favorevole alla guerra, quindi parla della guerra il meno possibile. Di che cosa parla? Parla di emigrazione, perché è uno dei punti forti suoi, e attribuisce all'emigrazione responsabilità, in particolare non per la Spagna ma per la Francia, perché lui la frase l'ha detta soprattutto per la Francia, che nella circostanza non c'entra assolutamente niente, perché non è una rivolta contro i migranti, ma è una rivolta di ragazzi che vanno a scuola e di professori che vanno a scuola. Quindi l'osservazione di Trump è a lato della realtà, ma questo gli capita spesso, non è una sorpresa, ed è soprattutto diretta al suo pubblico interno. Vedete, io vi difendo da questo male che è l'immigrazione, gli europei non si sanno difendere. Che poi lui faccia campagna in Spagna non tanto per il Partito Popolare o per il Vox, ma con

0: contro Sanchez, che è l'unico europeo che ha avuto la schiena dritta, lui e l'altro europeo d'America che è Mark Carney nei suoi confronti. In Francia fa campagna da mesi il suo vicepresidente per il movimento di Le Pen, quindi interviene in queste campagne elettorali. Finora gli interventi di Trump in campagna elettorale in Europa gli hanno detto male, perché poi la gente ha votato, come dire, non nel senso da lui indicato.
1: Beh, insomma, non sempre, diciamo.
0: In Ungheria, dove si era molto impegnato, certo, è stato
1: allora,
0: così. Volevo solo dire una
1: chiudi
0: cosa.
1: Chiudi Giampiero, perché poi volevo, certo, presentare Sara Menafra, che si è collegata.
0: L'osservazione che ha fatto il collega sulle responsabilità dell'Europa ci sono senz'altro, però queste proteste nascono su due temi su cui l'Europa non ha competenza, cioè l'istruzione, la scuola e la casa. Sulla casa se l'è data recentemente, però la mancanza di iniziativa europea può essere un segnale per me della necessità di conferire più poteri all'Europa per farlo intervenire laddove le autorità nazionali non riescono.
1: Allora, Sara Menafra, bentornata con noi, vice direttrice di Open. Allora, stavamo giustamente guardando i quotidiani, specialmente per quanto riguarda queste proteste, stavamo riflettendo un po' su quello che fa anche oggi sulla stampa Nathalie Tocci, l'anno elettorale che rischia di disfare l'Unione Europea, cioè queste proteste che vediamo dalla Spagna, dalla Francia, l'altro ieri Ezio Mauro metteva insieme anche la protesta sulla salute dei medici italiani, cioè tre temi che sono diciamo i pilastri del welfare che è stato costruito da questa Europa, da questi paesi europei, che vengono di fatto reclamati dalla nuova generazione. Un po' dicevamo anche con Vittorio Macio, cioè che è una generazione che in questo momento non vede forse un futuro davanti a sé su questi temi per cui scende in piazza. La domanda che ti faccio, Sara, è: chi raccoglie, diciamo, questi semi di protesta? Noi qui stavamo riflettendo di questo. Un movimento più, parliamo per grandi temi, di destra, un po' come quello appunto Vox in Spagna, la Le Pen in Francia, o movimenti invece di sinistra, magari di sinistra più radicale, secondo te? E poi arriviamo all'Italia, naturalmente.
2: Ma in Francia e Spagna mi sembra che la sinistra radicale abbia una connessione con queste piazze in entrambi i casi. Sono sicuramente, diciamo, formazioni più a sinistra anche dei partiti maggioritari, almeno per quanto riguarda la Spagna, perché poi invece la Francia, diciamo, è un partito socialista in crisi da moltissimo tempo, quindi la France Insoumise è fondamentalmente, diciamo, l'organizzazione di sinistra più forte in Francia da tempo, che tra le polemiche anche criticata comunque ha stabilito una connessione con il movimento francese, tanto che Mélenchon è stato anche criticato per averlo sostenuto e a sua volta attaccato con l'accusa, diciamo, di volerlo strumentalizzare in ottica elettorale. È vero che però delle tematiche poi tornano, perché qui stiamo parlando, diciamo, di utilizzo delle risorse pubbliche e di divisione della società occidentale fra, diciamo, un gruppo di ricchi o anche mediamente ricchi che hanno delle rendite su cui appoggiarsi e invece, diciamo, una parte della società che fatica a vedere anche un percorso di avanzamento. Le scuole francesi pubbliche sono in profonda crisi, lo hanno dimostrato anche i dati recenti, no? Dati recenti in cui tra l'altro i risultati delle scuole italiane sono andati bene, ne abbiamo discusso in Italia, perché in qualche modo, insomma, come dire, a volte, diciamo, la scuola italiana ha le sue difficoltà, ma questi dati, diciamo, hanno detto che tutto sommato la scuola francese dà risultati molto più negativi di quanto avesse già solo pochi anni fa. Ha classi super piene, nei paesi occidentali le classi francesi sono mediamente le più piene, diciamo, del mondo occidentale, e quindi questi studenti trovano una società che è, diciamo, altamente competitiva, in cui se partecipi alla gara facendo le scuole nel sistema pubblico hai pochissime possibilità di emergere, Tagliare ulteriormente in una situazione di questo tipo vuol dire segare realmente la possibilità che questi giovani possano accedere a lavori medio-alti.
1: Allora,
2: quindi insomma è una cosa molto concreta.
1: È una cosa molto concreta, infatti in questo senso...
2: divide la società tra alto e basso.
1: No, in questo senso infatti, diciamo, secondo me, vediamo riemergere alcune tematiche che erano uscite completamente dall'agenda, diciamo, politica, anche perché la guerra, e non soltanto la guerra, ha tacitato molte cose, però alcuni temi molto concreti, molto reali, e temi che devono essere riportati anche nella nostra Italia, anche perché, Vittorio, torno un attimo da te, anche perché insomma, qui ci avviciniamo verso queste scadenze elettorali, che dobbiamo ancora capire quando sarà, ma insomma sembra sempre più vicina, e quindi c'è un tema anche per il governo in carica e soprattutto per le opposizioni. E però ti aggiungo anche questo, perché parlavamo di conti, perché poi il tema sono questi, e sì, certo. Ahimè, ecco qua il resto del Carlino, sopra il taglio, l'immagine degli scontri francesi, carburanti, sconti finiti, il governo prende tempo. Quando uno deve decidere dove mettere le risorse che ha, deve scegliere le priorità. Ecco, è questo un po' il tema, no?
3: Allora, io ti dico, innanzitutto volevo, forse non sono stato, non mi sono espresso bene. Io le responsabilità europee che vedo sono l'aver investito in norme che poi sono diventate spesso burocrazia, invece che in sviluppo, innovazione e in welfare. L'Europa ha fatto anche una scelta di austerity a un certo punto, che ha creato quel problema di welfare che stiamo vivendo, e i dilemmi che abbiamo oggi sono proprio quelli che tu hai espresso benissimo, cioè dove investire i pochi soldi che il governo italiano si può permettere, anche per responsabilità dell'Italia, che comunque ha avuto ed ha un debito pubblico, certo, da questo punto di vista fuori misura. Quindi tu puoi fare due o tre cose: o cerchi di avere un progetto di lungo periodo, e in questo probabilmente proprio il fatto di avere dei governi che durano di più dovrebbe permettere queste cose, oppure scegli di muoverti sulla cronaca, sul presente, sia sulla cronaca per quanto riguarda le norme sulla sicurezza, sia sulla cronaca per quanto riguarda le emergenze poi economiche, e questo purtroppo accade ogni volta che ti avvicini alle elezioni. E il vero problema, allora, noi dobbiamo sforzarci di essere democratici, dobbiamo sforzarci di essere liberal democratici, ma sappiamo che la democrazia mai come adesso è stata a rischio, ed è a rischio anche per motivi culturali, secondo me, perché prima tu parlavi di dove andranno questi ragazzi, da che parte si dirigono. Il timore che si dirigano verso intellettuali che ancora oggi portano in piazza degli slogan da Novecento è forte. E tutto quello che noi vediamo nella politica, però, è l'incapacità totale di avere dei progetti di lungo periodo e di prospettiva. Questa mancanza di futuro, che non riguarda soltanto i ragazzi, ma forse riguarda tutti quanti noi. Noi abbiamo smesso di immaginare un futuro. Continuiamo a fare politica sul presente. Perché? Perché cerchiamo continuamente il consenso puntuale, che probabilmente deriva anche dal fatto che ormai i social hanno non soltanto condizionato, per esempio, il giornalismo, ma stanno condizionando in maniera forte anche la politica. Quindi non si ragiona più in 5 anni, noi continuiamo ormai a ragionare minuto per minuto. Io credo che questa prospettiva sia il vero problema anche della politica, di riuscire a risolvere alcuni problemi. Concreti. Perché noi siamo diventati i leader dell'attimo. E i leader dell'attimo non vanno da nessuna parte.
1: Allora, Sara, torno da te e poi vengo da Gian Piero Gramaglia. La Repubblica, la legge di Meloni marcia, il prezzo del diesel pure, fa questo parallelo il quotidiano. Però, diciamo, parliamone un attimo di questa fantomatica, famigerata legge elettorale, che non interessa forse gli italiani, il tema non appassiona, a parte chi, diciamo, si appassiona di meccanismi politici, però vero è che, diciamo, la ratio della legge elettorale dovrebbe essere quella di essere, cioè, di dare una rappresentanza al popolo. popolo a livello parlamentare, a livello delle sue istituzioni, quindi in quanto tale dovrebbe interessare tutti noi,

0: questo è un po' il senso, però diciamo effettivamente vediamo delle manovre su questa legge elettorale che un po' allontanano più che avvicinare l'elettore alla politica, o no? Che stai vedendo tu che in Parlamento, insomma, che frequenti spesso, insomma, in Parlamento come me?
1: Sì, allora, oggi c'era un clima, ovviamente, tutti convocati, perché essendoci la fiducia su due articoli importanti, è chiaro che tutti, anche chi oggi è ministro, era presente, insomma, alla votazione dell'articolo 1 e 2, che poi sono il cuore, diciamo, della riforma elettorale, che non è una riforma ampia come articolato, diciamo, il testo sì, è abbastanza sintetico. E domani si voterà l'articolo 3 e poi giovedì ci sarà il voto conclusivo a scrutinio segreto. Non sembrava
0: esserci un clima. Come andrà? Fammi la tua previsione.
1: Ma no, io penso che passerà, però è anche vero che, diciamo, queste cose sotto banco, quando, diciamo, il franco tiratore agisce, è difficile prevederlo.
0: O la franca tiratrice, perché franca, diciamo, in questa anche legge elettorale sono le franche tiratrici più che i franchi tiratori, mi sa, che si fanno sentire.
1: Sì, vero, però l'impressione è che in questo momento abbiano poi deciso di non agire, però questa è solo un'impressione, perché appunto ovviamente tutto funziona se non ce lo dicono, e quindi non credo che ce lo faranno capire fino all'ultimo. Non mi sembrava che ci fosse un clima, diciamo, che andasse oltre un po' la lamentela e la preoccupazione per quanto riguarda il centrodestra. E ovviamente, insomma, il centrosinistra ha condannato duramente, insomma, la legge con contestazioni, annunci di ricorsi alla Corte Costituzionale. Effettivamente forse l'elemento, diciamo, più che rischia di non avvicinare gli elettori con questa nuova legge elettorale, al di là di chi aiuta, è l'idea che inserisci le preferenze, ma poi c'è il capolista bloccato e un meccanismo per cui in effetti l'idea, diciamo, di restituire all'elettore un effettivo, diciamo, impatto su chi andrà in Parlamento, con i capoliste bloccate rischia di esserci fino a un certo punto. Alcuni esponenti politici hanno detto che cercheranno di limitare l'effetto del capolista bloccato in modo da favorire diciamo, il secondo, ad esempio mettendo, diciamo, un leader in più collegi, in modo che poi da uno si toglie e fa scattare il secondo.
0: Sì, quello sembrerebbe l'intenzione di Meloni, se non
1: ecco,
0: sbaglio.
1: Rispetto all'idea dell'uninominale, cioè si contesta l'uninominale, ma effettivamente rischi di non poter scegliere o di scegliere meno, altrettanto meno, insomma, anche in questo caso.
0: Quindi, se
1: questo
0: non sbaglio, secondo una valutazione di YouTrend, con questo, diciamo, con questi meccanismi, capolista in più collegi, e poi c'è il listone da cui vengono pescati diciamo gli rappresentanti del famoso piramide di maggioranza, insomma, arriveremo a poter scegliere meno della metà, tipo il 43%, se non erro, degli eletti.
1: Sì, anch'io ricordo questa cifra.
0: Quindi,
1: sì,
0: come dire, li possiamo scegliere, cioè la maggior parte verranno scelti comunque dagli apparati, dai partiti,
1: sì,
0: quindi che è una cosa che va bene per tutti.
1: Anche se sale il secondo, non è detto che salga il secondo del tuo collegio.
0: Esatto.
1: Quindi, ecco, quindi magari tu voti per un secondo, ma non è il tuo che scatta, ma è quello che scatta è da un'altra parte. Insomma, è un meccanismo un po' in cui effettivamente, rispetto all'uninominale, in cui almeno nell'elezione, diciamo, maggioritaria sai per chi voti, qui rischia di essere ancora più farraginoso.
0: Bizantinismi,
1: insomma,
0: ma non
1: vediamo.
0: So, però poi sono cose poi concrete. Giampiero, lo so che questo argomento ti appassiona moltissimo, per cui volevo chiedere anche la tua opinione, anche perché poi vorrei chiedere l'opinione di tutti i miei ospiti su a chi conviene che in questo momento si vada a votare o meno, perché poi c'è tutta la questione, e poi dopo usciamo dalla politica italiana, c'è tutta la questione del campo largo, campo stretto, campo progressista, che campo, come vogliamo chiamarlo, sempre campo, oppure, e poi invece dell'equilibrio dentro la maggioranza e diciamo del tallone o del pungiglione Vannacci.
2: Sì.
0: Giampiero,
2: io sulla legge elettorale penso che il fatto che se ne discuta e se ne discuta ciclicamente praticamente a ogni legislatura è un elemento di debolezza della democrazia italiana e del sistema politico italiano, perché le leggi elettorali nei paesi che hanno una tradizione democratica robusta del dopoguerra sono e restano, in Francia, in,

0: in Inghilterra resta da secoli, negli Stati Uniti resta da 250 anni, in Germania resta dal dopoguerra, in molti altri paesi europei è così. E la politica che si adatta alla legge elettorale non è la legge elettorale che ogni legislatura si adatta a quel quadro politico. In Italia tendenzialmente avviene questo, e questo secondo me è un elemento appunto di debolezza e anche di non strutturazione del sistema politico. Dopodiché personalmente ritengo che il cittadino deve poter scegliere il suo rappresentante e non trovarsi in difficoltà a promuovere quello che lui ritiene il migliore fra quanti si sono presentati. Per quanto riguarda invece l'altro tema che tu hai sollevato, a chi conviene, sono senz'altro più bravi i colleghi di me a leggere in questa cosa. A me sembra che il centrodestra sia tendenzialmente più bravo a restare compatto.
1: Sì.
0: Il centrosinistra è molto più bravo a sbriciolare la sua unità in rivalità interne e in distinguo. È un po' anche nella cultura forse della sinistra di essere più dialettica, nella cultura della destra di essere più come dire, compatta. Però detto questo, c'è questa presenza nel comparto di centrodestra, di una destra più destra delle altre, che può effettivamente in qualche misura scompaginare i conti o rendere più difficili da raggiungere quelle soglie che sono state fissate dalla legge.
1: Che sono alte, ma non sono impossibili, visto che Vannacci, ricordiamolo, dei rappresentanti in Parlamento li ha, per cui certo, diciamo, le firme da raccogliere sono diverse da chi invece rappresentanti in Parlamento non ne ha. Vittoria, a chi conviene? Tu ci credi che la Presidente del Consiglio voglia andare a elezioni prima? Cioè, l'altro giorno, un po' sono sembrate parole dal sen fuggite, però il capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia a un certo punto ha parlato di maggio, poi dopo in serata c'è stata la correzione, no, arriviamo a fine legislatura, ma forse allora, no.
2: Potrebbe andare a votare adesso, ma non conviene a nessuno. Forse l'unica a cui potrebbe convenire è Giorgia Meloni, ma che per carattere e anche per etica credo lei voglia arrivare alla fine della... se può alla fine della legislatura. Non credo che lei faccia poi questi calcoli così stretti su quando andare a votare. Credo che lei pensi che che il governo resta in piedi fino a quando c'è una coerenza e una possibilità di restare al governo. È chiaro che per i 5 Stelle, per il PD, c'è bisogno di tempo per cercare di risolvere una questione che non è facile, perché il campo largo può esistere politicamente, ma culturalmente non esiste. Sono due mondi completamente diversi, e in più, secondo me, l'obiettivo da sempre di Conte è quello di gettare un'opa ostile, per parlare in termini finanziari, sul PD, e chiaramente le primarie sono un'occasione, comunque vada, per provare a lanciare una opa ostile. Ed è chiaro che l'obiettivo di Vannacci è quello di crescere sempre di più, puntando sullo scontento che si può registrare intorno al governo. In tutto questo la vera preoccupazione che pochi stanno vedendo è che, secondo me, il rischio che alle prossime elezioni vadano a votare in quattro.
1: Infatti questo è un rischio che tutte le volte ciclicamente noi ci diciamo quando commentiamo le elezioni, dalle comunali alle regionali, alle europee, no? E che questo partito dell'astensione aumenta, certo. Aumenta sempre di più. Tutte le volte diciamo, però c'è un tema di portare al voto gli elettori, forse il modo per portarli è magari parlare per esempio di casa, di scuola, di sanità, no? Elementi che vediamo in questi giorni tornare nelle piazze, invece che parlare appunto di legge elettorale. Ma vabbè, Sara, vi faccio vedere la prima del foglio, che come sempre ha molti titoli. In questo caso Meloni pensa già alla tagliola della Corte sulla legge elettorale, poi c'è il fantasma di Gabrielli, perché adesso vengo da te e così facciamo un attimo una riflessione sul famoso campo

0: largo campo progressista, chiamiamolo come vogliamo. Vi faccio vedere anche il quotidiano nazionale, campo largo per ora Conte spinge per il federatore, quindi siamo tornati all'ipotesi del terzo nome, lì si parlava di Gabrielli, l'ex capo della polizia, lo ricorderete. Vi faccio vedere anche Libero, eccolo qua, che come dire è ufficiale, si vanno a schiantare, diciamo, ha un titolo diciamo molto diciamo proprio difficile da capire, ecco, gelo sulle primarie tra Schlein e Conte, che adesso sarebbe tentato di mollare tutti a correre, tutti e correre da solo. La vedo complicata visto questa legge elettorale, però effettivamente è una cosa che si dice in questo periodo, che si voglia provare ad andare da soli, Movimento 5 Stelle. Movimento 5 Stelle che, non dimentichiamoci, c'è un altro piccolo problema che si chiama Beppe Grillo, perché c'è un tema simbolo che balla ancora, che non si sa se poi alla fine verrà confermato nelle mani di Conte. Ma comunque, tiriamo le fila. Campo progressista com'è? Ci vogliono andare loro? Sono pronti, come dicono, per andare a votare o no?
1: Allora, quello che dice il Libero, cioè che ci fosse gelo fra i due leader oggi in Parlamento, alla Camera, è indubitabile. Io stesso ho assistito più di una volta, si sono incrociati, si sono salutati a stento, cioè il clima è teso, e mentre Conte, diciamo, si un po' lasciava andare al chiacchiericcio con i giornalisti, Schlein invece ha evitato ogni contatto, almeno così, diciamo, con i capannelli dei cronisti, e quindi insomma la tensione era evidente. C'è un nodo che riguarda i tempi, come organizzarle, le primarie, c'è questo pressing sul terzo nome da parte di Conte, che ovviamente è complicato da gestire per la leader del PD, anche perché lui ventila sempre nomi, diciamo, del PD, o comunque, quindi in particolare Gualtieri, il sindaco di Roma, che certo, poi ha detto di non essere interessato. Sì, insomma, ovviamente è una questione complicata da gestire per il Partito Democratico, se è proprio quello il leader. Io allora non sono d'accordo che non siano che siano due mondi così
0: distanti,
1: diversi,
0: come diceva Maciocia,
1: il collega Maciocia, perché nell'attività parlamentare PD e 5 Stelle ormai da tempo fanno praticamente tutto insieme, cioè l'opposizione, loro due e AVS l'hanno effettivamente fatta insieme in questa legislatura, quindi è complicato sganciarsi adesso. Forse può essere raccontato all'elettore fuori con una serie, diciamo, di argomenti, e magari l'elettore fuori segue anche il leader 5 Stelle, perché una parte degli elettori non hanno mai gradito questa alleanza, ma nella pratica loro l'alleanza la fanno già, cioè
0: no, il tema, Sara, perdonami,
1: sono insieme, quindi
0: certo, questo però, sì, lo vediamo spesso, no? Anche in Parlamento, proprio a livello di attività legislativa, quindi quando Schlein dice ci abbiamo già il programma, questa cosa è anche
1: un po' è vero,
0: cioè,
1: loro fanno però continuamente cose insieme.
0: Però c'è questo tema ancora, tra l'altro vi segnalo l'editoriale di Pasquino sul Domani, sinistra in crisi, il campo largo può riscattarla, dice il professore, ma c'è un tema delle primarie che, diciamo, già se farle o non farle sembra essere diventato già lì un bagno di sangue, figuriamoci se poi le facciamo queste primarie, cosa possono diventare, con, ricordiamolo, Alleanza Verdi Sinistra, che non ne vuole sapere. Cioè,
1: perché è diventato
0: Bonelli
1: un lavoro
0: proprio
1: troppo personale, in cui, diciamo, il ruolo della singola persona e lo scontro tra due personalità, comunque personalità, insomma, medie, e diciamo, secondo me rischia di allontanare l'elettore posta in questi termini, comunque appassionare soltanto il militante, ma non fare quel traino in vista del voto, che potrebbe essere invece funzionale al centrosinistra, che se vuole essere sicuro di vincere deve attrarre anche il suo elettore che si astiene. È difficile per un centrosinistra così caratterizzato a sinistra attrarre l'elettore centrista. Forse lo farà un po' questo centro Gabrielli o quant'altro,
0: vediamo chi sarà.
1: Però ecco, però mobilitare l'astensione, se la sfida diventa così politicista, così individuale, rischia di non esserci questo effetto. Questo è un problema che forse dovrebbero porsi un po' di più di quanto stanno facendo in questi giorni.
0: Allora, voltiamo pagina e andiamo invece a parlare diciamo, di un altro argomento che troviamo molto sui giornali, lo avete già intravisto, insomma, man mano che si scorrevano i vari titoli, ovvero a questo anniversario del 7 ottobre, anche perché questo anniversario arriva in un momento in cui anche in Israele, diciamo, c'è l'ipotesi delle elezioni. E non è, come dire, no, che questo anniversario

0: sia tra l'altro moltissime delle persone che, cioè, mi pare siano 9 addirittura i candidati che sono, diciamo, che hanno avuto un parente, un caro che è morto o a Gaza o proprio nell'eccidio del 7 ottobre, quindi è una questione decisamente politica ed è la questione politica per Netanyahu. Allora vi faccio vedere il giornale che, diciamo, fa questo parallelo tra diverse piazze, diciamo così, la piazza di Allah, Francia nel caos, Trump svela la verità, colpa dell'Islam. Oggi in tutto il mondo gli antagonisti manifestano per gli assassini di Hamas. In Italia scatta Sunna e musulmani minacciano, pronti alla lotta. Il terrorista al-Qudri in carcere tenta il suicidio, lo ricorderete, insomma, per aver tentato di investire delle persone proprio nel nostro paese. Però, insomma, questo tema del 7 ottobre c'è su molte prime pagine, ve lo faccio vedere, la ferita ancora aperta. Dice Avvenire, a 3 anni dal 7 ottobre Israele è sospeso tra il dolore e la rabbia per una verità ancora da chiarire. Le voci di Nir Oz, il kibbutz dove un quarto dei 400 abitanti è stato ucciso e rapito da Hamas, niente come prima. Yaakov, papà di una vittima, no alla guerra. Tra l'altro ci sono state manifestazioni anche oggi dei familiari sia delle persone diciamo morte durante l'assalto del 7 ottobre, sia di parenti di militari morti a Gaza. Insomma, è stato uno spartiacque quello che è accaduto il 7 ottobre, ricordiamolo, 1221 persone uccise, 250 persone rapite e poi quello che è accaduto anche dopo quel 7 ottobre, quindi la reazione muscolare, possiamo dirlo senza nessuna difficoltà, del presidente israeliano e Gaza, cioè lo sterminio di Gaza. Gian Piero.
1: Sì, le cifre sono da ricordare, sono i 1221, le 1221 vittime del 7 ottobre, le 75.000 vittime che sono susseguite nei 3 anni di questa guerra, che in realtà continua anche se c'è una tregua, ma si muore tutti i giorni, anzi si viene ammazzati tutti i giorni a Gaza. Purtroppo non c'è nulla, mi sembra, di profondo e di sacrale nel modo in cui si celebra questo anniversario. Siamo di fronte a comportamenti, a smargiassate propagandistiche da parte di Hamas, che oggi ha diffuso l'esaltazione di quello di che ha fatto 3 anni or sono, ma anche da parte di Israele, col ministro che va a demolire con la ruspa le case dei palestinesi a Gerusalemme Est, e con altre espressioni virulente sopra le righe della destra israeliana, con un premier che è pressato dalle Netanyahu, che è pressato dai sospetti di non avere fatto tutto quello che era possibile e di essere stato in qualche misura, se non altro, imprudente o poco accorto alla vigilia del 7 ottobre. Tutto questo però in chiave elettorale, cioè non è che il paese sta facendo un processo alla sua storia per capire che c'è questa prospettiva elettorale ravvicinatissima il 27 ottobre, e quindi tutto è giocato in questa chiave. Anche il dolore dei familiari delle vittime è giocato in chiave anti Netanyahu oppure in chiave anti-palestinesi, i nemici e la necessità di difendersi dai nemici. Quindi degli anniversari che finora abbiamo avuto del 7 ottobre, questo mi sembra quello meno intenso dal punto di vista dell'emotività e più utilizzato per propagande tutte sgradevoli.
0: Vengo da te, Vittorio, ti faccio vedere il titolo del manifesto, adesso vedevate il titolo del Tempo, ti faccio vedere il titolo del manifesto, eccolo qua, che è il voto oscura le vittime del 7 ottobre, un po' quello che stava dicendo Gian Piero Gramaglia. Le commemorazioni di associazioni e famiglie escludono il governo Netanyahu, l'amore e la paura, ritorno verso nord Gaza senza tregua. Potevamo davvero aspettarci che un episodio come quello del 7 ottobre, quello che ne è seguito, potessero portare ad una cosa diversa da quello che stiamo assistendo, cioè ad una situazione in cui, diciamo, si radicalizza forse ancora di più, no? La situazione, le posizioni.
2: Allora, io normalmente rimpiango Rabin, è un tempo in cui c'era la possibilità di sperare e immaginare una pace. Il problema è che però adesso è il 7 ottobre segna anche la fine di quella possibilità di immaginare la pace. Questa è la realtà. Il 7 ottobre voglio stare con, non posso che stare con le vittime israeliane, ricordando che cos'è soprattutto Hamas, perché spesso noi non lo ricordiamo abbastanza. Hamas non fa soltanto il male di Israele con quello che è successo il 7 ottobre, ma soprattutto fa il male dei palestinesi, perché è un'organizzazione che pensa soltanto al proprio interesse, e spesso è un interesse ideologico, ma ancora più spesso è un interesse economico. E non ha mai fatto nulla davvero per il bene dei palestinesi. E noi questo spesso ce lo dimentichiamo, e quindi andiamo in piazza con le bandiere di Hamas, e quindi pensiamo che Hamas sia una sorta di partigiani, pensiamo che Hamas in fin dei conti hanno anche le loro ragioni. Invece io penso che proprio il 7 ottobre bisogna ricordarlo con forza, che Hamas è un movimento totalitario, oscurantista e terroristico. E sono tre parole che vanno ricordate, e mi sembra che nel dibattito politico e culturale queste tre parole su Hamas vengano spesso dimenticate.
0: Sara Menafra, vorrei la tua riflessione, poi vi volevo leggere, diciamo, alcune parole che sono state dette oggi dal presidente della comunità ebraica, perché oggi naturalmente c'è stato naturalmente la celebrazione, insomma la commemorazione, chiamiamola così. Sara.
3: Ma diciamo, per quanto riguarda la situazione palestinese, il giudizio, diciamo, di Machoce su Hamas mi sembra giusto, condivisibile. In realtà la leadership, la Palestina ha un tema di leadership, di inadeguatezza o corruzione ben più ampio, che va anche oltre Hamas, che è probabilmente parte del problema e del punto a cui si è arrivati fino al 7 ottobre. Quello che accade adesso a 3 anni di distanza è però un popolo distrutto, completamente dilaniato, in cui la possibilità di realizzare uno Stato per la Palestina sembra ormai cancellata, non soltanto a Gaza ma in tutti i territori, e quindi, diciamo, siamo una prospettiva molto molto cupa per quanto riguarda il popolo palestinese. E Israele, vediamo come andranno queste elezioni. Sì. Perché, diciamo, l'impressione è che comunque non ci sia una riflessione del tutto compiuta sul 7 ottobre. Il 7 ottobre venga in parte strumentalizzato, ma le responsabilità della reazione contro il popolo di Gaza, certo, contro quello che è stato definito un genocidio, non sia parte della riflessione che il popolo israeliano invece ha bisogno di fare anche per andare avanti oltre quello che è accaduto. Quindi è una situazione molto preoccupante su entrambi i fronti.
0: Tra l'altro, insomma, ricordiamo anche che ci sono più di un'inchiesta giornalistica che fanno molto discutere, naturalmente, che parlano di diciamo che appunto Netanyahu fosse stato messo a conoscenza da più fonti di quello che sarebbe accaduto. Sì. E di questo è molto si parla. Vi leggo soltanto questa brevissima frase, poi ci dobbiamo salutare. Sono passati 3 anni dal 7 ottobre. Ricordiamo chi è stato ucciso, chi è stato strappato dalla propria casa e trascinato in ostaggio. È intollerabile che il 7 ottobre sia stato progressivamente rimosso, relativizzato, quasi trasformato in una premessa secondaria di ciò che è avvenuto dopo. Dopo aver visto i nostri fratelli massacrati e rapiti, ci siamo trovati a dover rispondere dell'azione di uno Stato intero messi all'indice come complici solo in quanto ebrei. Cioè, questo racconta, secondo me, davvero il presidente della comunità ebraica romana, Victor Fadlun, racconta diciamo, l'enorme diciamo, problema, non mi viene un'altra parola più esatta, all'interno del quale si sono trovati gli ebrei, gli israeliani, diciamo, da un lato con il governo di Netanyahu che ha fatto quello che ha fatto dall'altro con il pogrom del 7 ottobre. Grazie ai miei ospiti per essere stati qui con me veramente questa sera e insomma ci aggiorniamo presto.

0: Protesta degli studenti in Francia, decine di migliaia in corteo a Parigi, aderiscono anche diversi sindacati, scontri con la polizia provocati dai Black Bloc, Macron riunisce i ministri, le scuole restano chiuse. In vista del prossimo Consiglio europeo, la Presidente della Commissione UE, von der Leyen, invoca una task force per l'energia. Famiglie e imprese stanno pagando un prezzo che va ben oltre i nostri confini. 3 anni fa il brutale attacco sferrato da Hamas in Israele, il 7 ottobre ancora una ferita aperta nel paese dove si vota tra 3 settimane. Legge elettorale, il governo alla Camera ottiene la fiducia sui primi 2 articoli, Tajani in maggioranza compatta, le opposizioni, riforma anticostituzionale pronti al ricorso. L'omicidio di Chiara Poggi, il RIS di Parma ancora al centro delle polemiche, alcuni reperti relativi al delitto sarebbero stati eliminati senza autorizzazione, seguite tutte le procedure previste dalla legge, la difesa dei vertici. Sinner annuncia lo stop per tutto l'anno, il mio 2026 finisce qui, ho bisogno di cure per un ginocchio, ho anche bisogno di pensare alla mia carriera a lungo termine, così ha spiegato sui social. Ben ritrovati con l'informazione di Rai News 24, sono le 4. Noi apriamo con la Francia che è scesa di nuovo in piazza per la scuola, ferme le lezioni fino a fine settimana per promuovere il confronto con l'esecutivo. Tensioni a Marsiglia ma anche in altre città e disordini anche nella capitale francese con il fronte della protesta che si allarga. Allora andiamo dalla corrispondente Alessandra De Stefano.
1: Sono immagini di guerriglia urbana quelle che arrivano da Parigi, dove incendi, cariche della polizia, lacrimogeni e scontri tra 300 infiltrati tra i manifestanti e forze dell'ordine sono scoppiati a margine della manifestazione studentesca di Place de la République, la più importante in termini di numeri e partecipazione. Gli incidenti sono andati avanti per ore anche nelle piazze di Strasburgo e Lione. Gli studenti protestano chiedendo al governo maggiori investimenti di mezzi e uomini per la scuola pubblica.
2: Non possiamo studiare perché il nostro liceo sta cadendo, perché non abbiamo i professori, perché siamo 50 per classe.
3: Chiediamo una revisione degli orari scolastici che oggi vanno dalle 8 alle 18:30. Non è più possibile.
1: Licei e università rimarranno chiuse domani e dopodomani per volere del governo. Il sabato in Francia non si svolgono le lezioni. 2 giorni per un confronto democratico, come ha detto il primo ministro Le Cornu. Il governo tenta di fermare una deriva violenta. L'episodio più grave è ieri a Lens, dove un 15enne è stata amputata una mano per l'esplosione di una granata. 11 sono le inchieste aperte dall'IGN, organo interno della polizia per individuare i responsabili. In piazza è scesa anche la politica, su tutti la France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon, per il governo istigatore della protesta studentesca.
0: Queste le proteste in Francia e poi c'è la crisi politica in Spagna innescata dalla bocciatura in Parlamento delle misure contro l'emergenza a casa. Il premier Sanchez cerca di ricompattare la maggioranza per le elezioni anticipate del 29 novembre mentre le proteste per la casa continuano. Da Madrid l'inviata Raffaella Cosentino.
4: Scatta il fattore Catalogna nella campagna elettorale spagnola dopo che la Corte Costituzionale ha aperto la strada all'amnistia per i leader indipendentisti. Puigdemont non è più ricercato per il tentativo di secessione del 2017. Dal Belgio non ha chiarito quando tornerà in Spagna. Il suo partito, Junts, ha permesso la nascita del governo Sanchez con l'appoggio esterno e ora gli ha staccato la spina, bocciando i decreti Mari Carmen per l'emergenza casa. Per Sanchez la sentenza sull'amnistia aiuta la convivenza dei catalani. Alla Moncloa illustra le 21 misure per congelare gli sfratti e tutelare gli inquilini vulnerabili. I 2 decreti sono stati approvati dal Consiglio dei Ministri e ora Sanchez ha 30 giorni per farli passare al Parlamento ridotto a una sola commissione dopo lo scioglimento. Con le elezioni anticipate si gioca tutto. Il leader socialista che è al potere in Spagna dal 2018, uno dei più longevi in Europa, è dato in forte calo nei consensi e con lui tutta l'area progressista. Il favorito dei sondaggi, il leader dei popolari Feijóo, inizierà la campagna elettorale da Ceuta. Per lui l'amnistia di Puigdemont è un altro inganno di Sanchez. Non si ferma lo tsunami delle proteste di piazza scatenate dallo sfratto dell'87enne madrilena Mari Carmen Abascal. 2300 tende, dicono i ragazzi di Puerta del Sol, restano anche con la pioggia. I decreti, ha detto Sanchez, sono una questione di umanità.
5: I decreti sono veramente essenziali per tutti gli spagnoli. Una stanza qua a Madrid minimo è 600-700 euro, una stanza poi sei in 7. Anche quelli che erano che sono più anziani, sono qua da tantissimi anni a pagare un affitto che più o meno sarebbe normale, li vogliono fare ora il triplo del prezzo, quando le pensioni mai sono alzate in Spagna.
0: E Trump torna ad attaccare l'Europa, punta il dito contro l'immigrazione incontrollata che secondo il tycoon sarebbe la causa delle proteste nelle piazze francesi. Sentiamo l'inviato Nico Piro.
6: Quanto sta accadendo in Francia non è nulla di meno che immigrazione di massa fuori controllo. È l'Islam che vuole prendere il sopravvento su un paese che un tempo è stato grande. In enorme difficoltà nei sondaggi di gradimento, con un duro test elettorale a meno di un mese di distanza, l'impopolarità della guerra con l'Iran e il costo della vita fuori controllo, in primis per il prezzo del carburante, Donald Trump attacca la Francia e pur senza citarlo il presidente Macron. Del resto la Casa Bianca giustifica le sue politiche contro i migranti anche inserendole nella visione di un mondo occidentale in decadenza e di un'Europa la cui civiltà rischia di essere cancellata, come scritto nell'ultima versione della strategia di sicurezza nazionale. Un attacco, questo a Parigi, che fa il paio con quello alla Spagna sul caso Ceuta e con gli elogi per la vittoria dei neonazisti di AfD in Germania, amati anche da Elon Musk, principale finanziatore di Trump, che intanto visita i cantieri navali di Baltimora, inaugurando un mega progetto valore quasi 7 miliardi di dollari per rilanciare la produzione navale americana e annuncia a breve una telefonata con Putin per discutere del presunto allarme peste in Russia che pare stare particolarmente a cuore al presidente americano.
0: Un allarme missilistico ed esplosioni stanotte a Kiev dopo il maxi attacco ucraino di ieri su Mosca, dove sta crescendo la preoccupazione per il focolaio di peste polmonare nella Russia orientale. La corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
7: È stato uno degli attacchi più massicci sulla regione di Mosca degli ultimi due anni. La scorsa notte la difesa russa ha abbattuto 650 droni, di cui 100 alle porte della capitale. Obiettivo ancora una volta le raffinerie di petrolio, ma i detriti hanno colpito edifici privati. Ci sono due vittime e almeno 9 feriti. Mentre gli attacchi incrociati si intensificano, la Russia alle prese con un'allerta sanitaria nella lontana Siberia. Nella cittadina di Shelekhov, vicino Irkutsk, una donna di 28 anni che lavorava come assistente di laboratorio presso l'Istituto per gli Studi sulla Peste è morta la settimana scorsa. Secondo media indipendenti locali, Daria Shipilova, questo è il suo nome, avrebbe contratto la peste polmonare a causa della rottura di una provetta. Non ci sono ancora conferme. Le autorità sanitarie russe parlano di una polmonite di eziologia sconosciuta e non rilevano incidenti nell'ospedale. Tuttavia l'istituto interessato è stato isolato, circa 200 persone sono state messe in quarantena, finora i test effettuati su di loro sono negativi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità è in contatto con Mosca, al momento ritiene che il rischio per la popolazione sia basso. Il Cremlino invita alla calma e ringrazia gli Stati Uniti per l'offerta di sostegno arrivata da Trump, mentre il segretario di Stato Rubio chiede a Mosca prove di trasparenza sulla vicenda.
0: E appunto dicevamo, il focolaio di peste sospetta in Siberia. La versione russa al momento è che la tecnica di laboratorio è morta per polmonite di origine non ancora chiara. Trump offre il suo aiuto alla Russia, il Cremlino ringrazia e invita a non fidarsi delle dicerie. Ma poi il segretario di Stato americano chiede trasparenza a Mosca e lo vedete anche, c'è l'ultima ora, gli Stati Uniti chiedono una nota addirittura ufficiale. Allora sentiamo la corrispondente Caterina D'Oglio.
8: Nicola Shelekhov, com'era successo alla città cinese di Wuhan, che nessuno conosceva prima del Covid, anche Shelekhov è balzata improvvisamente al centro dell'attenzione internazionale, sospettata di essere l'epicentro di una misteriosa epidemia. Perché è qui che, secondo le prime ricostruzioni dei media locali, una scienziata di un laboratorio sarebbe morta di una forma di peste molto aggressiva che si trasmette con il respiro. Non c'è panico, ma certo la notizia è circolata, raccontano gli abitanti. Non è vero che ci sia la quarantena e che i colleghi della scienziata dormano sui pavimenti. Non è vero che ci sia già una seconda vittima. Sono fake news, dicono le autorità russe. Trump promette aiuti, parla di malattia terribile. Il Cremlino risponde grazie, ma sono solo voci e congetture. Gli esperti stanno facendo i loro esami. E così, più le autorità russe si sforzano di minimizzare e rassicurare, più aumenta la preoccupazione che Mosca nasconda una nuova pandemia.
0: Veniamo alla politica in Italia. Via libera della Camera, la fiducia sui primi due articoli della riforma della legge elettorale su preferenze e firme per le liste delle forze fuori dal Parlamento. La maggioranza compatta e fiduciosa sul voto finale domani e si guarda alla prossima legge di bilancio. Antonio Sciotto.
9: Approvata la fiducia sui primi due articoli che introducono le preferenze con capilista bloccati e aumentano le firme da raccogliere per i partiti che non si trovano in Parlamento. La maggioranza sostiene che la nuova legge garantirà la stabilità dei governi. Sul voto finale, che sarà a scrutinio segreto, quello più a rischio per i franchi tiratori, Fratelli d'Italia prova a rassicurare: non ci saranno sorprese, il testo passerà.
10: Il Parlamento è sempre sovrano nelle modalità in cui si esprime. Io normalmente voto in segreto e pubblicamente la stessa cosa perché sono abituato a metterci la faccia in tutto quello che dico e faccio, anche quando è scomodo. Mi sembra che l'ultima votazione che c'è stata con voto segreto siano usciti più voti di quella che è la maggioranza, quindi non abbiamo questa preoccupazione.
9: Ottimista sul via libera alla legge anche il leader azzurro Tajani. Insieme a noi moderati, Forza Italia sottolinea che le preferenze assicureranno un equilibrio tra scelte dei cittadini e dei partiti.
11: È necessario operare un bilanciamento tra il diritto degli elettori di selezionare i propri rappresentanti e il diritto dei partiti di assicurare la disciplina dei propri gruppi parlamentari. Quindi è un giusto equilibrio tra il ruolo che ricoprono i cittadini e quello che ricoprono i partiti.
9: Per la Lega si eviteranno i governi Frankenstein, creati con alchimie di palazzo da chi non ha vinto le elezioni. Futuro Nazionale incalza la destra e non vota la fiducia, ma la maggioranza si compatta e prova già a guardare avanti. Dopo la legge elettorale, la partita aperta è sulla manovra di bilancio.
0: E le opposizioni vanno all'attacco sulla riforma della legge elettorale, incalzano il governo e la maggioranza su costi di energia e salari. Sul fronte interno, Conte e Schlein alla prova del cantiere sulle primarie del campo largo. Vediamo con Eva Giovannini.
12: Che riscrive le regole senza che le proposte delle opposizioni siano state valutate è una legge indegna. Il centro-sinistra compattamente giudica grave la fiducia votata dalla maggioranza e, oltre alla battaglia parlamentare, guarda già alla Consulta.
13: Ci avete chiuso ogni dialogo vero con le opposizioni, avete respinto proposte che avrebbero rafforzato la libertà di scelta degli elettori e avete deciso infine di nascondere le vostre profonde divisioni.
12: Uno schiaffo al Parlamento anche per Alleanza Verdi e Sinistra. Vota no alla fiducia anche Italia Viva, che attacca. Siete divisi dalla testa ai piedi, ecco perché blindate la legge. Mentre il Movimento 5 Stelle rincara la dose. Se non vi fidate dei vostri parlamentari, perché gli italiani si dovrebbero fidare di voi?
14: Questa fiducia, cari colleghi e care colleghe, non è una prova di forza, non è muscolare, ma è un'estrema prova di debolezza politica, è una prova di paura, paura del Parlamento, paura dei franchi tiratori.
12: Azione parla di legge macista, mentre da Più Europa Riccardo Maggi ringrazia Meloni per il messaggio di interessamento, ma dice: il mio digiuno, giunto al settimo giorno, continua. Ma sono anche temi economici a infiammare le opposizioni. Il diesel che aumenta è l'ennesimo disastro del governo Meloni, dicono. Mentre sull'annoso tema delle primarie, dopo la stoccata di Schlein, Conte, che ha incontrato nei giorni scorsi la leader Dem, incalza: bisogna fare presto, basta rimanere nell'incertezza.
0: E ci sono i dossier economici in primo piano nell'agenda della Premier Meloni, che torna sulla competitività e punta ad affrontare il nodo dei costi dell'energia al prossimo Consiglio europeo. Sul piano interno, attenzione agli ultimi voti sulla legge elettorale. Sentiamo Alberto Gioffreda.
15: Ridurre i costi e tutelare l'industria. In vista del Consiglio europeo della prossima settimana, Giorgia Meloni, insieme al cancelliere tedesco Merz e al primo ministro belga De Wever, ha ospitato una videoconferenza del gruppo europeo informale sulla competitività. La presidente del Consiglio, scrive una nota di Palazzo Chigi, ha sottolineato la necessità che nell'appuntamento di Bruxelles, previsto per il 15 e 16 ottobre, ci siano indicazioni chiare per abbattere i costi dell'energia. Un tema questo legato a doppio filo alle tensioni internazionali, da quelle Medio Oriente fino al conflitto russo-ucraino. Scenario quest'ultimo analizzato a Palazzo Chigi nell'incontro tra Giorgia Meloni e il presidente lituano Nauseda. Tra Roma e Vilnius è stato ribadito il comune impegno per una pace giusta e duratura, oltre all'obiettivo di rafforzare in ambito europeo la cooperazione nella difesa e dell'energia. Sul fronte interno resta lo sguardo attento di Palazzo Chigi al percorso della legge elettorale. Meloni ha già chiarito che per il suo governo il voto finale di giovedì rappresenta un bivio fondamentale.
0: Famiglie e imprese stanno pagando un prezzo che va ben oltre i nostri confini, così la Presidente della Commissione europea von der Leyen in un dibattito in vista del prossimo Consiglio europeo. Da Strasburgo sentiamo l'inviato Donato Bendicenti.
16: Con l'avvicinarsi dell'inverno, la situazione in Europa per quanto riguarda i prezzi di energia e carburante potrebbe aggravarsi. Così Ursula von der Leyen nel dibattito con gli europarlamentari in plenaria a Strasburgo in preparazione del prossimo Consiglio europeo. Famiglie e imprese, ha detto la Presidente della Commissione, stanno pagando il prezzo di una crisi che va ben oltre i nostri confini. Dalla fine di febbraio i prezzi del gas sono aumentati del 140%, quelli del diesel sono raddoppiati. Poi un dato impressionante, quello che racconta che le importazioni di combustibili fossili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più dall'inizio della guerra in Iran. Da qui la proposta di una task force per aggregare le domande di energia in Unione Europea. La Presidente della Commissione poi si concentra sui sostegni all'energia che debbono essere mirati e diretti a chi ne ha bisogno e ricorda l'importanza di aumentare la quota di combustibili verdi. Poi il tema del bilancio pluriennale dell'Unione Europea, ammonisce von der Leyen, tagli ingenti al bilancio intaccherebbero le nostre priorità. Per essere ambiziosi dobbiamo preservare il livello delle risorse proprie. Infine il monito alla Russia. Mosca ha cercato di ricattarci sull'energia, ma ora l'Unione Europea è più forte. Ridurremo a zero l'import di gas russo entro la fine dell'anno prossimo.
0: 3 anni fa il brutale attacco di Hamas che ha colpito centinaia di innocenti vittime israeliane. 7 ottobre è ancora una ferita aperta nel paese dove si vota fra 3 settimane e la gestione di quegli attacchi è tema di campagna elettorale. Emma Farnè.
17: È l'alba quando inizia la peggiore strage di ebrei dalla Shoah. 1221 i morti in tutto di quel giorno, 251 gli ostaggi, tra cui 30 bambini. Tra le vittime anche musulmani, cristiani e stranieri. 7 ottobre 2023 si infiltrano così i terroristi di Hamas dalle recinzioni vicino alla striscia di Gaza. Inascoltati gli allarmi lanciati dai posti di vedetta dalle giovani soldatesse. La caccia e la strage, casa per casa, nei kibbutz di Be'eri, Niroz, Kfar Aza. Qui 127 rapiti. La fuga dal Festival Nova. Solo qui oltre 370 i giovani uccisi, 44 i rapiti e portati nella striscia di Gaza. Tra loro anche vittime di stupri e violenze. Nei mesi successivi, a Tel Aviv e Gerusalemme, la protesta in piazza per liberarli. 3 anni dopo i sopravvissuti lo raccontano a fatica. Nathan, ex soccorritore della Zaka, ha raccolto i resti delle vittime nei kibbutz assaltati. Dice 3 anni dopo, ho ancora quelle scene in testa. A Reim, come negli altri kibbutz, i memoriali per le vittime. Torna qui chi è sopravvissuto. Ma in molti, tra chi viveva qui, ha ricostruito la propria vita altrove, come Aviv e Keith Siegel, ex ostaggi. Vivono a nord ora, ma lei dice, ci porteremo il 7 ottobre fino alla morte. Un anniversario, quello del 7 ottobre, che cade a 3 settimane dal voto. 9 candidati, tra sopravvissuti e familiari delle vittime, quasi tutti contro Netanyahu, accusato dagli oppositori di non aver ascoltato gli allarmi e di aver tardato, lo stesso 7 ottobre, a rispondere all'attacco.
0: E anche la comunità ebraica in Italia si unisce a Israele e ricorda le vittime delle stragi di Hamas e gli ostaggi del 7 ottobre. Nella sinagoga di Roma, la cerimonia presieduta dal rabbino capo di Segni, che ha lanciato un appello contro l'antisemitismo. L'inviata Anna Maria.

0: segretario di Stato Vaticano Matteo Zuppi, alle autorità italiane civili e religiose. Eventi di proporzioni diverse ma della stessa matrice politica, continua Disegni. Tra qualche anno gli storici potranno esaminare a mente fredda questa malattia sociale dilagante, sottolinea riferendosi all'ondata di antisemitismo. È intollerabile che il 7 ottobre sia stato rimosso, dice il presidente della Comunità di Roma Victor Fadlun. La crudeltà di rapire persino i cadaveri o parte di essi, ricorda la presidente delle comunità italiane Ottolenghi, sottolineando le torture, le violenze sessuali subite dagli ostaggi, dalle vittime uccise in quel giorno.
1: Il rabbino Disegni ha parlato di cambiamento, di mutamento epocale.
2: Dobbiamo anche lavorare con le autorità religiose, non solamente le autorità civili e militari, mentre tutti parliamo la stessa lingua, di pace, di coesistenza, siamo tutti d'accordo con tutto.
3: Siamo alla cronaca con l'omicidio di Chiara Poggi. Dalla chiusura indagini della Procura emerge che alcuni reperti sarebbero stati eliminati senza autorizzazione. I vertici del reparto si difendono dicendo che sono state seguite tutte le procedure. Intanto in una intervista televisiva torna a parlare Andrea Sempio, che dice: io non sto più vivendo. Ma sentiamo Giuseppina Testoni.
4: I reperti sul caso Garlasco sono stati distrutti senza infrangere nessuna regola. Si difende così il RIS di Parma, finito nuovamente nella bufera dopo le ultime rivelazioni che puntano il dito proprio contro l'operato del reparto di investigazioni scientifiche dei carabinieri. Al centro degli approfondimenti della Procura di Pavia, la sorte delle provette contenenti gli eluiti, ovvero gli intermezzi di lavorazione ottenuti dal famoso intonaco dell'impronta 33 e dalle unghie di Chiara Poggi, materiale distrutto nel 2016, 6 anni prima del via libera ufficiale della Corte d'Assise d'Appello di Milano. A ordinare quella distruzione fu il tenente colonnello del RIS Alberto Marino, che nel 2007 coordinò le indagini di laboratorio sul delitto. Gli eluiti furono alienati senza redigere uno specifico verbale, trattandosi di intermedi di lavorazione non assimilabili a reperti giudiziari. Solo per questi ultimi, in quanto sottoposti a sequestro, si deve attendere l'ok dell'autorità giudiziaria. A sottolinearlo è una relazione del RIS consegnata come risposta ai PM di Pavia, sollecitati dalla difesa di Alberto Stasi su che fine avessero fatto quei reperti. Negli atti acquisiti dalla Procura di Pavia al RIS di Parma, nell'ambito della nuova inchiesta a carico di Andrea Sempio, ci sarebbero anche delle interlocuzioni avvenute tra il 2017 e il 2018 tra l'allora comandante del RIS Gianpietro Lago, in pensione dallo scorso anno, e altri vertici dell'Arma dei Carabinieri, sempre relativi all'indagine su Garlasco. Anche su queste comunicazioni starebbero facendo approfondimenti sia la Procura pavese sia la difesa di Alberto Stasi, difesa che punta a raccogliere più materiale possibile per la richiesta di revisione del processo da presentare alla Corte d'Appello di Brescia.
3: La morte dell'operaio edile a Caivano, periferia nord di Napoli. La procura ha aperto una indagine per omicidio colposo tra gli indagati. Si attende l'autopsia e riscontri delle immagini della videosorveglianza nell'area sottoposta al sequestro. Vediamo il servizio dell'inviato Stefano Corradino.
5: Per quali ragioni è morto Salvatore Calignano, l'operaio edile di 61 anni che stava lavorando sul tetto di un capannone a Caivano? Aveva o no i dispositivi di sicurezza adeguati e il suo corpo è stato spostato o meno dal luogo in cui è precipitato? Sono tutte domande alle quali gli inquirenti sono impegnati a rispondere. La Procura di Napoli Nord ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e sono 3 le persone indagate, il datore di lavoro e i 2 titolari del capannone. L'autopsia potrà contribuire a stabilire le cause e le modalità della morte e potrà fornire elementi utili per verificare la compatibilità delle lesioni e la ricostruzione dell'incidente sul lavoro. Ma saranno essenziali anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, attualmente sotto sequestro, acquisite dai carabinieri. L'inchiesta dovrà appurare anche se il lavoratore era al nero o se fosse stato assunto da poco e quali erano le condizioni di sicurezza in cui stava lavorando.
6: Se poi fosse vero che l'assunzione era avvenuta il giorno precedente all'incidente, bisogna verificare se poi c'era stato il tempo, come dire, di sottoporre il lavoratore a corsi di formazione, se gli erano stati offerti dispositivi di sicurezza, in che modo, se era a conoscenza di come utilizzarli.
5: La CGIL intende costituirsi parte civile nel futuro processo.
6: Siamo tutte e tutti vittime di un sistema che bada al profitto più che alla tutela della vita stessa delle persone.

0: E adesso è il momento dello sport. Malagò è stato nominato commissario straordinario della FIGC, di cui è presidente. Risolta dunque la questione del mancato tesseramento. Ma ci spiega tutto Francesco Paravati.
1: Non so quanto poi si sono divertiti gli italiani. Oggettivamente è stata anche una cosa difficile, triste, imbarazzante, però questa è la vita. Affrontiamo tutto con serenità, con forza.
2: Tutto bene, ciò che finisce bene per i protagonisti dell'affair Federcalcio. Giovanni Malagò è stato nominato commissario della FIGC all'unanimità dalla Giunta e dal Consiglio federale del CONI, con il compito di indire nuove elezioni. Si voterà il 14 dicembre e Malagò farà in tempo a prendere la tessera che tanti problemi gli ha causato e ricandidarsi. Il presidente del CONI Buonfiglio ha evitato una conta di voti tra i consiglieri chiamati a decidere tra lui e Malagò. Il vicepresidente del CONI, Diana Bianchetti, dovrebbe rientrare nel ruolo di capo della delegazione della nazionale, da cui si era dimessa in polemica col ministro dello sport Abodi. Proprio per il ministro Abodi la soluzione di nominare Malagò, ha detto, riafferma il rispetto delle regole e le garanzie di indipendenza delle autorità sportive, quelle per cui la UEFA aveva minacciato di toglierci la candidatura ad ospitare l'Europeo 2032.
0: E poi c'è la stagione tennistica, quella finita per Jannik Sinner a causa dei problemi al ginocchio. Tornerà infatti a giocare solo nel 2027, dunque salterà anche l'ATP Finals di Torino. Ma sentiamo Davide Lessi.
3: Me together with the doctors have decided that I need a course of treatment for my knee, which means that the 2026 season is officially over.
4: Stagione ufficialmente finita, le parole che non avrebbe mai voluto pronunciare le affida un breve video sui social. Jannik Sinner si ferma, deve curare il ginocchio destro, di più non si sa, non c'è diagnosi né prognosi, solo una certezza, niente ATP Finals a Torino. Gli ultimi due anni, in particolare il finale a Torino, mi hanno regalato emozioni e sensazioni bellissime. Quest'anno invece sarà molto diverso. Molto diverso, perché non ci sarà lui, il numero uno del tennis mondiale, a difendere il titolo. Né si rinnoverà l'eterna sfida con Alcaraz, appena rientrato nel circuito, ma pronto a riprendersi tutto lo spagnolo. Sinner invece non gioca dal 12 luglio, la domenica della finale di Wimbledon, di rinvio in rinvio. I continui blitz al Jay Medical avevano fatto pensare al peggio, poi venerdì a Lione, dal chirurgo Bertrand Soneri Coté, lo stesso che ha operato proprio al ginocchio i bianconeri Thuram e Locatelli. Niente ferri per ora per l'alto atesino, ma una terapia conservativa con un consiglio: tornare nel 2027. E così le finals più grandi di sempre, in programma da domenica 15 a domenica 22 novembre, perdono il loro maestro più atteso, quello che anno dopo anno era entrato nei cuori degli appassionati, conquistando Torino, l'Italia e il mondo.
0: Adesso è il momento della rassegna stampa con Eugenio Francesconi in studio e le notizie del telegiornale tornano alle 5.

Buongiorno, ben trovati alla rassegna stampa di Rai News 24. Sono tanti i temi sulle prime pagine dei quotidiani che troveremo in edicola oggi, a partire dagli scontri in Francia, le proteste degli studenti, ma c'è spazio anche per la questione della riforma della legge elettorale con le prime due fiducie incassate dal governo, il caso carburanti perché c'è stato un piccolo aumento dovuto al termine degli sconti, dei 6 centesimi di sconto previsti dal decreto del governo. E infine, ma non assolutamente ultimo, la ricorrenza del 7 ottobre in Israele, che abbiamo seguito, l'avete sentito durante il telegiornale, e le commemorazioni, i ricordi di quello che è successo, l'attacco del 7 ottobre appunto di Hamas. Però andiamo con ordine e andiamo a vedere, partendo dalla prima del Corriere della Sera, tutte queste notizie. Francia, scontri e proteste, il titolo del quotidiano di Via Solferino, incidenti in tutto il paese, lezioni sospese, Macron ha convocato d'urgenza i ministri. Gli studenti in piazza tra lacrimogeni e barricate, da Parigi a Lione, Trump dall'altro capo dell'oceano accusa è colpa dell'Islam, e poi in taglio alto il Corriere mette la riforma della legge elettorale avanti con la doppia fiducia, la sfida è alla Camera e il nodo, c'è anche il nodo del voto anticipato, secondo alcune voci c'è l'ipotesi di maggio per le elezioni, calcolo degli alleati con Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega che hanno visioni diverse sulla data, Fratelli d'Italia che non si è effettivamente più di tanto sbottonato, anche se Malan aveva detto maggio per un eventuale election day. Per quanto riguarda invece i carburanti, vediamo il diesel a 2,25 euro, che è più alto del 2,19 fissato dall'Eni la settimana scorsa, perché nel frattempo è terminato lo sconto previsto dal governo di 6 centesimi appunto, e dunque si sale a 2,25. È chiaro che il governo è sempre in movimento per cercare di trattare un prezzo più basso, il pressing anche sull'Unione Europea per quanto riguarda invece la clausola di flessibilità per la questione dell'energia, che è evidente, è chiaro a tutti le tensioni che ci sono sui mercati internazionali. Vediamo a centropagina anche però la fotonotizia di uno Yannick Sinner stanco e seduto a terra, proprio perché anche qui, come avete sentito dal giornale, salta le ATP Finals per un problema al ginocchio, tornerà nel 2027 con un annuncio sui social, in video ha spiegato le motivazioni, terapia conservativa per lui, una questione di recupero, è un recupero che vuole riportarlo poi chiaramente ai vertici, resta il numero uno anche se è insidiato dai suoi principali rivali, e vedremo, dunque lo vedremo tornare a giocare, speriamo in completa forma agli inizi del 2027. Per quanto riguarda invece il 7 ottobre, vedete, c'è il ricordo di Spalla, Io in sinagoga, incontrarsi nel dolore, il cardinal Zuppi, firma di Gian Guido Vecchi, e poi un trauma che lacera, questo per quanto riguarda lo scrittore Edgar Caret. Queste le principali scelte del Corriere. Aggiungo infine una notizia abbastanza scandalosa, ovvero che Jessica Moretti ha chiesto l'indennizzo per mancati incassi dovuti al fatto che il suo bar è chiuso. Chiuso perché, lo ricordiamo, c'è stato il rogo di Capodanno con ben oltre 40 morti, e nonostante tutto, senza pudore, ha chiesto l'indennizzo per mancati introiti. Vediamo insieme anche Repubblica, la legge di Meloni marcia e il prezzo del diesel anche, così un po' sarcastico il titolo di Repubblica di oggi, la riforma elettorale incassa le prime due fiducie alla Camera, opposizione che comunque protesta e dice è incostituzionale, questioni di costituzionalità sono state superate dalla Camera con delle votazioni, poi chiaramente però ci sarà anche la questione alla Consulta, se chiaramente verrà investita, e siamo sicuri che avverrà, dunque il governo sta lavorando anche a questo. Accise, il governo piazzato valuta se reintrodurre gli sconti, c'era la questione dei 6 centesimi di cui vi parlavo, e poi sulla flessibilità ci sono frizioni tra il Ministero dell'Economia e Finanze e Bruxelles, perché la richiesta di flessibilità era già stata inviata, poi c'è stato il dato dell'inflazione di settembre certificato dall'Istat oltre il 3%, e quindi c'è stata una nuova richiesta di flessibilità, e a quanto pare Bruxelles ha risposto abbiamo già dato. Altre notizie però sulla prima dei Repubblica, perché vedete c'è la Francia ovviamente, ancora scontri, il dialogo non ferma la rabbia studentesca, e poi la questione casa, perché dalla Spagna è esplosa, ma è dilagata un po' in tutta Europa, la questione degli affitti e il caro
Appartamenti, caro vita nelle città, soprattutto legato agli appartamenti, è ovvio. Milano, città della casa impossibile, espulse famiglie del ceto medio, non è soltanto un problema dunque di redditi bassi, ma proprio investe il nocciolo duro della nostra popolazione in Italia. Per quanto riguarda invece in Spagna, c'è l'intervista che andremo a vedere un po' più nel dettaglio tra poco al ministro per le politiche sociali spagnolo qui a Madrid. Da misure vere, non marketing elettorale. Dunque il ministro Bustinduy che difende la scelta di Sanchez di dimettersi per cavalcare le proteste di piazza e arrivare possibilmente a vincere le elezioni con una maggioranza più solida e poter approvare quelle misure contro il caro affitti che sono state però bocciate in questa legislatura, motivo per cui appunto Sanchez si è dimesso. Per quanto riguarda Yannick Sinner, anche qui lo vedete preoccupato, tornerà nel 2027, stagione finita per lui, salta pure le ATP Finals. Queste le principali scelte di Repubblica, che in taglio basso mette gli anniversari, qua nello specifico

Segnaliamo il 7 ottobre e il papà di una delle vittime critico Netanyahu: quel 7 ottobre è morto mio figlio, avrebbe dovuto difenderlo. E ricordiamo, poi si sono rincorse anche delle ricostruzioni tra qualche settimana fa, qualche mese fa, che volevano che spiegavano che il governo israeliano in qualche modo sarebbe stato avvertito, chiaramente tutto da dimostrare, poco prima del 7 ottobre, che ci sarebbe stato un attacco di Hamas simile, o comunque che Hamas stesse serrando i ranghi per un intervento così importante come è stato il 7 ottobre di 3 anni fa. Il Messaggero: diesel, sale il prezzo, governo in pressing per bloccare i salari, la trattativa con l'ENI e le altre compagnie. C'è poi la legge elettorale, i primi sì, anche se la sinistra protesta, dice è incostituzionale. Dissidenti marcati a vista per evitare sorprese, il voto finale è segreto, lo ricordiamo, oggi ci sarà la terza fiducia, ma domani il voto finale. E Vannacci cerca di pungolare a destra la maggioranza di centrodestra con un ordine del giorno per reintrodurre le preferenze contro Fratelli d'Italia, anche se Fratelli d'Italia era inizialmente favorevole alle preferenze, ma ha dovuto mediare con Forza Italia e la Lega, i capi di Stato bloccati e delle preferenze, diciamo, non totalmente libere. Francia nel caos, studenti in rivolta, chiusi tutti i licei. Invece quello che vedete qui è un fermo immagine delle proteste in Francia con scontri e feriti, il vertice d'emergenza convocato da Macron all'Eliseo. Queste le principali scelte del Messaggero, dove trova spazio anche qui l'ultima beffa, così la definisce il Messaggero, di Jessica Moretti. L'indennizzo lo chiede lei, danni alla salute per il rogo, che però, come dire, era lei la proprietaria. Senza parole questo tipo di richiesta, senza commenti. La Stampa: Parigi in fiamme, chiude i licei, studenti in piazza. Francia, in Francia la rivolta non si ferma, esplode granata con un 15enne che ha perso la mano. La provocazione poi di Donald Trump, disordini figli dell'immigrazione di massa fuori controllo e dell'Islam. Vediamo poi in taglio alto invece lo stop di Sinner, finite le partite per lui nel 2026, salterà anche le ATP Finals di Torino che perdono il loro re. Diesel senza freni, governo pronto a tagliare nuovamente le accise, vedete c'è quella questione dei 6 centesimi che ha fatto sfondare il price cap imposto da Eni, al quale poi si sono susseguiti gli sconti di tutti gli altri distributori. Il 7 ottobre e la legge del più forte invece è un ragionamento di Anna Foa sull'anniversario a 3 anni dall'orrore e il massacro di Hamas, con tanti morti e tanti sequestri rapiti. Vediamo dunque così le principali scelte della Stampa, vediamo anche il Fatto Quotidiano: non si arrendono, e il titolo del Fatto Quotidiano sulla Francia, una Francia giovane che porta 250.000 ragazzi nelle piazze, sono 500 i nuovi arresti, sono 250 i feriti, mentre Macron rimira i suoi missili, si allarga la protesta studentesca contro le politiche antisociali e il riarmo. Questo è il taglio che ne dà il Fatto Quotidiano, che in taglio alto invece mette la riforma della legge elettorale. 2 fiducie incassate dal Melonellum, così lo chiama il Fatto. Conte vuole le primarie subito, Elly no, invece è lo scontro nel campo largo per la leadership. Lo ricordiamo, è molto importante la leadership degli schieramenti alle prossime elezioni, perché se dovesse arrivare a compimento la riforma di questa legge elettorale per come l'ha voluta il centro-destra, tra le altre cose c'è l'obbligo di indicare nel deposito delle liste al Viminale per le elezioni l'indicazione del candidato premier di quella coalizione, e dunque bisogna mettere nero su bianco chi è il leader del campo largo. Banalmente, Avvenire, ferita ancora aperta, invece è il titolo dedicato all'avvenimento, all'anniversario del 7 ottobre. A 3 anni Israele è ancora sospeso tra dolore e rabbia per una verità ancora da chiarire. Voci da Niroz, il kibbutz dove un quarto dei 400 abitanti è stato ucciso o rapito da Hamas, niente sarà più come prima. Yaakov, papà di una vita, ha detto poi, tra le altre cose, no alla guerra. Escalation nelle piazze francesi, invece è la fotonotizia che vedete al centro pagina. Proseguono le rivolte degli studenti tra arresti e feriti, con Trump che oltreoceano accusa è colpa dell'Islam.
Vediamo ancora il domani, gli studenti infiammano la Francia, feriti e arresti, Macron all'angolo, centinaia di migliaia di liceali in piazza, scontri con la polizia a Parigi e Lione, violenze sui giovani, così la denuncia, e poi il presidente che convoca d'urgenza i ministri, Trump fa propaganda, colpa dell'Islam e dei migranti. Sassonia Anhalt invece in Germania, i post nazisti di AfD eleggono il presidente.

0: È possibile l'intesa con la CDU, il cordone sanitario intorno alla AfD dunque è di fatto caduto con l'appoggio dell'estrema sinistra che ha dato i suoi voti per eleggere il presidente appunto nella Sassonia-Anhalt, dove c'era stata un'elezione che vi abbiamo raccontato le settimane scorse in cui la AfD ha effettivamente dilagato. Gasolio ha già sfondato il tetto dell'ENI, centrosinistra inizia la lotta per le primarie perché Schlein ha detto no al terzo nome. Nonostante la gran cassa del governo alle stazioni di servizio, il diesel è aumentato di 6 centesimi. La legge elettorale procede senza intoppi. Domani previsto il voto finale, unico scoglio la consulta, come vi dicevo. Il riformista, il titolo è sempre sulla legge elettorale, salto nel voto. L'urna è quella classica che viene organizzata alla Camera, in questo caso le immagini dovrebbero essere del Senato se non mi sbaglio, ma in ogni caso il senso è lo stesso, il drappo che nasconde il voto proprio perché è stato chiesto il voto segreto e così si voterà. Giovedì c'è questo scrutinio e ci sono ombre sullo stabilicum perché chiaramente in questo caso è impossibile sapere chi voterà cosa, e soprattutto sulla questione delle preferenze c'è stata molta discussione al riguardo. Bisogna vedere se c'è nella maggioranza qualcuno che potrebbe avere vantaggi nell'andare prima alle urne, prima della scadenza chiaramente naturale della legislatura prevista per novembre 2027. Il manifesto, il titolo è Allons Enfants, mutuato dalle prime parole dell'inno nazionale francese. Contro i tagli e la selezione di classe si fermano le scuole e le università in tutta la Francia. Mezzo milione di ragazze e ragazzi in piazza non arretrano davanti alla polizia violenta, record di fermi dai tempi dell'Algeria, oltre 6.500, intervenuto anche Trump, colpa dell'Islam e dei migranti. Voto che oscura le vittime del 7 ottobre, invece, per quanto riguarda il Medio Oriente, in Israele, lo ricordiamo, tra meno di 3 settimane si voterà per le elezioni politiche, commemorazioni di associazioni e famiglie che però escludono il governo Netanyahu. Lo andiamo a leggere almeno una parte dell'articolo. A 3 anni dal 7 ottobre i manifesti della campagna elettorale oscurano le vittime, le cui storie restano nelle commemorazioni di associazioni e famiglie. Con le opposizioni che disertano gli eventi del governo e proteste attese per oggi vicino alle case dei ministri, l'attacco di Hamas che provocò 1.200 morti e 251 ostaggi resta sia un momento di unità che un fattore di divisione, amplificato dal voto che tra soli 20 giorni, nonostante corruzione, abusi di potere e fallimento legato al 7 ottobre appunto, potrebbe chiudersi con un testa a testa e un Netanyahu ancora in sella. Sebbene sia odiato anche da una parte dei suoi elettori, è percepito come l'unico in grado di opporsi all'eventualità di uno Stato di Palestina. La guerra rimane al centro delle scelte degli elettori e quel giorno di 3 anni fa, come spiega in un'intervista Gil Shoat della Fondazione Rosa Luxemburg, ha finito per accelerare processi già in corso, militarizzazione e disumanizzazione. Lo abbiamo visto anche a Gaza. Vediamo insieme anche altre prime, il resto del Carlino, carburanti, sconti finiti, governo prende tempo e poi gli scontri in Francia che chiude i licei, Trump è colpa dell'Islam, campo largo, ora Conte spinge per il federatore che sarebbe il terzo nome e anche qui trova spazio la notizia vergognosa a Cran, nel locale morirono 41 ragazzi e ora la titolare Jessica Moretti pretende anche l'indennità perché non guadagna più. Vediamo insieme anche il giornale, cambiamo un po' area, la piazza di Allah, facendo un po' da eco a quello che ha detto Donald Trump. Francia nel caos, oltre 200 feriti e scuole chiuse. Trump svela la verità, è colpa dell'Islam appunto, e oggi in tutto il mondo gli antagonisti manifestano per gli assassini di Hamas. In Italia a Scatasuna i musulmani minacciano, siamo pronti alla lotta, il terrorista El Khoudry in carcere tenta il suicidio. Per quanto riguarda invece Garlasco, il giornale apre un po' l'obiettivo in realtà, con al centro chiaramente Garlasco, ma con gli errori e i dubbi giudiziari che vengono ribattezzati i chiodi di Garofano. Vediamo che prove nascoste e falle le inchieste dei RIS sotto accusa anche per altri misteri, e nel frattempo Sempio ha parlato in TV a porta sulle reti Rai, non vivo più, ha detto, adesso ho paura. Da oracolo infallibile, lo leggiamo in parte, a manipolatore, la parabola del generale Luciano Garofano rischia di finire a Garlasco. Vasco, dove per i PM avrebbe nascosto prove favorevoli ad Alberto Stasi. Lui si è ampiamente già difeso e ha detto: dal passato riemergono anche altre indagini che non hanno mai convinto del tutto, da Arce a Erba, ripercorriamo tutti quei nodi che non sono mai stati risolti. Così il giornale nelle pagine interne. Vediamo insieme anche Libero, è ufficiale, si vanno a schiantare, invece questa è la lotta nel campo largo. Per quanto riguarda la leadership, giallo sulle primarie tra Schlein e Conte, che adesso sarebbe tentato di mollare tutti e correre da solo. Vedete le ricostruzioni su quello che farà il campo largo, si sprecano un po' sui quotidiani e divergono anche molto. E poi editoriali di Fausto Cariotti sul Libero di oggi, dal 7 ottobre un filo ci separa dalla barbarie. Queste le principali scelte di Libero, che anche Libero in prima mette la vicenda scandalosa della richiesta di Lady Moretti dei danni per mancato incasso, infortunata nel rogo di Cranna, perdita di guadagno, ha chiesto l'indennità. Per carità, scrivono su Libero, è tutto legittimo però che Jessica Moretti, una dei gestori della Le Costellation di Cramontana, chieda e sia lì lì per ottenere un'indennità giornaliera per perdita di guadagno causata dai danni alla salute, lascia quantomeno esterrefatti. Questo è per quanto riguarda le scelte principali di Libero. Il Tempo, quotidiano diretto da Daniele Capezzone, scrive: ricorda il 7 ottobre, con il titolo I negazionisti del 7 ottobre, terzo anniversario del pogrom antiebraico, tra sfregi, offuscamenti e posizioni ambigue, dall'oltraggio alla bandiera israeliana, al Parlamento UE, all'antisemitismo quotidiano. In taglio alto invece c'è un attacco a Conte, uomo dei buchi così definito, con lui addio lotta all'evasione, non solo super bonus, malissimo anche il recupero del sommerso, lo dice il Ministero dell'Economia, che ha fatto un po' i conti su quando Conte è stato premier. Vediamo insieme anche il Secolo d'Italia, Incubo 68, il Secolo d'Italia che rievoca le proteste studentesche di 60 anni fa, dilaga la protesta studentesca in Francia e dall'Italia parte una delegazione di sinistra. Vediamo insieme anche la discussione sulla riforma elettorale e l'apertura a doppio via libera alla Camera, scontro tra maggioranza e opposizioni, sono stati approvati i primi due articoli, oggi tocca al terzo e poi ci sarà il voto finale. Ridurre il costo dell'energia è la richiesta di Giorgia Meloni all'Unione Europea, la von der Leyen ha chiuso a sussidi generalizzati, però ha aperto a acquisti comuni tra i paesi, ovviamente con 27 paesi che acquistano ognuno per sé, il prezzo scontato è più alto, mentre invece se riuscissimo a metterci tutti d'accordo per acquistare quantità poi ripartite, dando mandato alla Commissione Europea, il prezzo scontato sarebbe decisamente più basso e ci sarebbe molto più potenza contrattuale per acquistare. Israele che alza l'allerta per il 7 ottobre, massima prontezza delle forze armate invece per quanto riguarda la vigilia dell'anniversario dell'attacco di Hamas. Vediamo insieme anche il Mattino di Puglia e Basilicata con le parole di Donald Trump sulle proteste francesi, il Mattino che lo definisce un vero e proprio delirio francese quello di Trump. Per il presidente americano le proteste degli studenti a Parigi sono colpa di Islam e immigrati ed è chiara la vignetta. Vediamo il Sole 24 Ore, con questo iniziamo la carrellata dei quotidiani economici. Europa, corsa ai bond da 1.440 miliardi, Wall Street al nuovo massimo storico, mercato dei bond, delle obbligazioni che tira un po' il fiato, si allentano le tensioni sui rendimenti, lo spread scende intorno a 105 punti, però è stata una settimana, sono stati giorni di alte tensioni sui mercati delle obbligazioni, complice la gara, se si può definire così, tra i governi che devono rifinanziare i propri debiti e le società private che cercano finanziamenti per finanziare appunto l'intelligenza artificiale. Questo ha portato a una domanda molto elevata, un'offerta che è rimasta tale, dunque il prezzo è schizzato. La lotta all'evasione triplica le entrate, ha sfiorato l'1,8% del PIL, una buona notizia per il fisco italiano. E poi la questione energia, ovviamente sempre molto cara al Sole e alle imprese. Allarme inverno nella Unione Europea, flessibilità sul tavolo dell'Ecofin. Questi sono due temi diversi. Sull'energia, l'allarme inverno è una questione di stoccaggi e di riempimento dei depositi per utilizzare poi il gas durante l'inverno per il riscaldamento. riscaldamento, un argomento in cui l'Italia fortunatamente è sempre tra i primi in classifica per quanto riguarda gli stoccaggi, e poi la flessibilità, l'ulteriore flessibilità chiesta verrà discussa sul tavolo dell'Ecofin. Vediamo anche Italy Post, Mosca, Kiev e guerra sul Mar Nero, l'Italy Post che concentra, si concentra sulla notizia che è lasciata, stata lasciata un po' ai margini dagli altri quotidiani, cioè che sono stati colpiti due mercantili in acque bulgare. E poi chiudo la carrellata delle prime con il quotidiano dei mercati finanziari, l'energia, scontro sul piano, la proposta dell'Unione Europea infatti spiazza le big oil. Tengo questi ultimi 30 secondi per segnalarvi che a pagina 12 di Repubblica, torniamo sulla questione della casa, c'è un'intervista al ministro delle politiche sociali Pablo Bustinduy che racconta e spiega le motivazioni per cui Sanchez si è dimesso, di fatto ha voluto sfruttare le proteste di piazza per chiedere un maggiore sostegno popolare, quindi un mandato più forte, una maggioranza più forte per approvare quei decreti che non sono passati in questa legislatura, e soprattutto combattere i rentisti, cioè i proprietari di case che aumentano i prezzi degli affitti in maniera indiscriminata, difesi, a detta da ministro, dall'estrema destra e dalla destra in Spagna. E per la rassegna stampa è tutto. Ora spazio ai nostri approfondimenti, torniamo sulla vicenda della richiesta di Jessica Moretti di un indennizzo, con un approfondimento e un'intervista che è andata in onda su Rai News 24 alle 5 in una nuova edizione del telegiornale. Restate con noi.
1: La riflessione è proprio questa: mentre c'è qualcuno che chiede un indennizzo, c'è qualcun altro, Manfredi in particolare, che tra una settimana deve rientrare in ospedale per un'operazione molto delicata alla mano, e ha chiesto alla dottoressa proprio, dice, di aspettare che quantomeno potesse passare il suo compleanno, che sarà domenica con gli amici, e poi verrà operato. Quindi questo dà il senso della situazione. Abbiamo dei ragazzi che hanno dei danni a vita e che soldi non si sa se quanto ne vedranno di risarcimento, perché poi alla fine queste due persone sono dei nulla tenenti e chiedono i contributi loro stessi allo Stato. È una cosa che mi ha lasciato veramente rattristato e anche arrabbiato.
2: Allora, infatti è una storia che noi continuiamo, no, a seguirlo passo per passo, questa inchiesta. È dell'incredibile tutto questo, perché facciamo fatica a spiegare la linea difensiva dei coniugi Moretti, che sembra che vadano per tutta una loro strada che è assolutamente slegata dall'accertamento di responsabilità oggettive della notte di Capodanno. Lei, insomma, ci può aggiornare, visto che ovviamente lo segue da vicino, che cosa sta succedendo in Svizzera, che cosa stanno facendo i magistrati svizzeri, proprio mentre parliamo noi, ecco, a che punto siamo?
1: Le indagini procedono con molta, molta calma, anche troppa. I Moretti verranno interrogati a dicembre e dopo un anno dagli eventi non si vede l'ombra di un processo ancora. È vero che le parti sono tante, l'accertamento delle responsabilità deve andare all'indietro nel tempo, perché tutti quanti i responsabili del comune che non hanno fatto i controlli sono stati chiamati a risponderne, ed è giusto che sia così. Però ecco, questa linea difensiva dei Moretti veramente è incomprensibile, perché genera malumore, ed è dir poco, dai parenti delle vittime. Quindi quando si parlava di episodi, qui abbiamo delle famiglie che sono disperate, hanno perso l'unico bene che avevano al mondo, il proprio figlio. Io sono convinto, perché non è successo fino adesso, che non ci saranno gesti, diciamo, inconsulti da parte di famiglie. Però certo i Moretti non ci mettono la buona volontà, voglio dire, peggiorano la loro situazione ogni giorno che passa.
2: Che cosa vi aspettate, ecco, dalle prossime tappe dell'inchiesta? Ricordiamo, non c'è ancora un processo, stiamo parlando proprio dell'inchiesta che deve istruire l'ipotetico futuro processo, che diamo per scontato che ci sarà, ma appunto, come ricordava Umberto, non lo sappiamo neanche quali saranno i tempi.
1: Allora, evidentemente, che cosa ci aspettiamo? Un coinvolgimento pieno da parte del comune, perché purtroppo qui abbiamo 115
2: del
1: feriti.
2: Comune di Tramontana, 41, del comune di
1: assolutamente,
2: Tramontana.
1: Assolutamente, certo, del comune di Tramontana, perché abbiamo appunto più di 160, diciamo, vittime che avranno bisogno di un risarcimento, perché hanno subito dei danni permanenti. Ed è chiaro che se andiamo appresso solamente ai Moretti, purtroppo non ci sarà risarcimento per nessuno, e quindi ci sarà un doppio danno, no? Oltre alle ferite, dite, anche una mancanza di ristoro economico. Quindi questa è la cosa più importante ed è giusto che ci siano 17 indagati da parte nelle file del comune. Bisogna salire anche di livello e andare al cantone.
2: Noi abbiamo un'immagine delle mani medicate di Manfredi, no? Un'immagine che insomma, ha colpito un po' chiaramente tutti quando l'abbiamo vista, magari la possiamo mostrare. Le volevo chiedere questo, ecco, come procede la vita dopo il ritorno a casa, dopo l'aver elaborato tutto quanto accaduto la notte dello scorso Capodanno, sempre che ci sia stata questa elaborazione?
1: È una vita che sembra che scorra tranquillamente, ma in realtà non è così, perché comunque ci sono dei problemi per dormire. Dopo la scuola Manfredi deve andare tutti quanti i giorni a fare la fisioterapia, quindi non ha una vita come gli altri adolescenti, non può più fare tante di quelle cose che faceva prima, come ad esempio fare sport con gli amici, suonare la chitarra. Pertanto l'obiettivo a lungo termine è quello di riprenderla, perché siamo stati anche fortunati rispetto a tutte quante, alla tragedia e alle circostanze, però ecco, è una situazione senza dubbio non facile, che crea problemi di gestione poi quotidiana. Questa foto delle mani, appunto, veramente all'ospedale è stato visitato per calciatori, musicisti, cantanti, tutti quanti hanno portato la loro solidarietà, che poi è stata la solidarietà di tutte quante le persone. Veramente il popolo italiano si è immedesimato molto in questa vicenda, e questo è stato un punto di grande forza per la rinascita di questi ragazzi, che in effetti stanno reagendo molto bene, però dentro noi non lo sappiamo che cosa hanno.
2: Tra l'altro, su questo possiamo testimoniare anche noi che facciamo informazione, è veramente una storia che ha toccato tantissimo chiunque chi ci ascolta, in chi ci segue. E probabilmente, verrebbe da aggiungere, anche con quel pizzico di indignazione, ma anche più che di indignazione, di incomprensione, di non capire come fosse possibile trovare dall'altra parte questa freddezza, questa quasi indifferenza rispetto a una tragedia così epocale, no? Rimane nella memoria, se lo ricorda pure lei sicuramente, Umberto, le scene della prima apparizione in procura dei coniugi, con queste urla quasi disperate, ecco, di genitori che avevano perso i loro figli, chiedendo magari, ecco, soltanto un gesto di compassione ai due coniugi titolari delle costellazioni.
1: È così, sembra proprio quasi come se loro siano vittime di qualche cosa, soprattutto la signora Jessica. Questo fa malissimo, fa veramente male, il fatto che volevano riaprire i locali, non glieli hanno fatti riaprire, insomma tutta quanta una serie di cose, ma una dietro l'altra, veramente, che questa famosa cauzione che non si sa bene da chi è stata versata, e poi è uscita anche la notizia che chi l'ha data l'ha chiesta anche indietro, perché adesso le misure cautelari si sono allentate. Loro, mentre lui è in carcere, Passi che adesso è in carcere da 2 mesi e mezzo perché appunto per un episodio di violenza domestica, invece per la tragedia del Costellazione dopo 2 settimane è stata pagata la cauzione ed è uscito. Quindi ecco, è uscita la notizia che chi aveva dato la cauzione.
2: Sì, certo. Prego, no, altro incredibile paradosso, quello che ricordava lei, in effetti.
1: Esatto.
2: Sì.
1: Esatto. E adesso chi ha dato la cauzione, non si sa appunto chi sia, ha chiesto: ma me la potete ridare indietro? Perché dato che le misure cautelari si sono ridotte, perché non ci dimentichiamo che mentre prima lei doveva andare al commissariato tutti i giorni, adesso invece basta una video call il pomeriggio per vedere che è a casa. Voglio dire, insomma, siamo ai limiti di un garantismo eccessivo nei confronti di chi è poi accusato di determinate cose, e invece dall'altro lato ci sono tutti quanti i feriti che devono combattere quotidianamente, anche qualcuno con delle difficoltà economiche importanti, perché magari le famiglie
2: assolutamente.
1: Si sono... No,

al nord piove nuovamente sulla parte più occidentale del settore, dove saranno possibili dei rovesci e dei locali temporali. Qualche piovasco anche sul Friuli. Sulle regioni centrali qualche nube in più sull'Alta Toscana, dove sarà scarsa la probabilità di precipitazioni. Altrove invece il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso. Instabile invece il tempo al sud peninsulare, saranno interessati dai fenomeni Calabria, Campania, Basilicata e anche parte più estrema della Puglia, dove sono previsti dei temporali. Come ci sarà qualche temporale sulla Sicilia, sia nelle aree più interne che sulle coste orientali, mentre invece sulla Sardegna il tempo migliora. Le temperature invece non avranno variazioni di rilievo su buona parte delle regioni italiane.

0: Protesta degli studenti in Francia, decine di migliaia in corteo a Parigi, aderiscono anche in diversi sindacati. Scontri con la polizia provocati dai Black Bloc, Macron riunisce i ministri, scuole chiuse. In vista del prossimo Consiglio europeo, la Presidente della Commissione von der Leyen invoca una task force per l'energia. Famiglie e imprese stanno pagando un prezzo che va ben oltre i nostri confini. 3 anni fa, il brutale attacco sferrato da Hamas a Israele il 7 ottobre, ancora una ferita aperta nel paese dove si vota fra 3 settimane. Legge elettorale, il governo alla Camera ottiene la fiducia sui primi 2 articoli, italiani in maggioranza compatta, le opposizioni, riforma anticostituzionale pronti al ricorso. L'omicidio di Chiara Poggi, il RIS di Parma ancora al centro delle polemiche, alcuni reperti relativi al delitto sarebbero stati eliminati senza autorizzazione, seguite tutte le procedure previste dalla legge, la difesa dei vertici. E Sinner annuncia lo stop per tutto l'anno, il mio 2026 finisce qui, ho bisogno di cure per un ginocchio, ho anche bisogno di pensare alla mia carriera a lungo termine, così ha spiegato sui social. Ben ritrovati con l'informazione di Rai News 24, sono le 5:01 e apriamo con la Francia che è scesa di nuovo in piazza per la scuola, ferme le lezioni fino al fine settimana per promuovere il confronto con l'esecutivo. Tensioni a Marsiglia ma anche in altre città, disordini anche nella capitale francese con il fronte della protesta che si allarga. La corrispondente Alessandra De Stefano in apertura.
1: Sono immagini di guerriglia urbana quelle che arrivano da Parigi, dove incendi, cariche della polizia, lacrimogeni e scontri tra 300 infiltrati tra i manifestanti e forze dell'ordine sono scoppiati a margine della manifestazione studentesca di Place de la République, la più importante in termini di numeri e partecipazione. Gli incidenti sono andati avanti per ore anche nelle piazze di Strasburgo e Lione. Gli studenti protestano chiedendo al governo maggiori investimenti di mezzi e uomini per la scuola pubblica.
2: Non possiamo studiare perché il nostro liceo sta cadendo, perché non abbiamo i professori, perché siamo 50 per classe.
3: Chiediamo una revisione degli orari scolastici, che oggi vanno dalle 8 alle 18:30, non è più possibile.
1: Licei e università rimarranno chiuse domani e dopodomani per volere del governo. Il sabato in Francia non si svolgono le lezioni. 2 giorni per un confronto democratico, come ha detto il primo ministro Le Cornu. Il governo tenta di fermare una deriva violenta, l'episodio più grave è ieri a Lens, dove un 15enne è stata amputata una mano per l'esplosione di una granata. 11 sono le inchieste aperte dall'IGN, organo interno della polizia per individuare i responsabili. In piazza è scesa anche la politica, su tutti la France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon, per il governo istigatore della protesta studentesca.
0: E Trump torna ad attaccare l'Europa, punta il dito contro l'immigrazione incontrollata che secondo il tycoon sarebbe la causa delle proteste proprio nelle piazze francesi. Sentiamo l'inviato Nico Piro.
4: Quanto sta accadendo in Francia non è nulla di meno che immigrazione di massa fuori controllo. È l'Islam che vuole prendere il sopravvento su un paese che un tempo è stato grande. In enorme difficoltà nei sondaggi di gradimento, con un duro test elettorale a meno di un mese di distanza, l'impopolarità della guerra con l'Iran e il costo della vita fuori controllo, in primis per il prezzo del carburante, Donald Trump attacca la Francia, e pur senza citarlo il presidente Macron. Del resto la Casa Bianca giustifica le sue politiche contro i migranti anche inserendole nella visione di un mondo occidentale in decadenza e di un'Europa la cui civiltà rischia di essere cancellata, come scritto nell'ultima versione della strategia di sicurezza nazionale. Un attacco, questo a Parigi, che fa il paio con quello alla Spagna sul caso Ceuta e con gli elogi per la vittoria dei neonazisti di AfD in Germania, amati anche da Elon Musk, principale finanziatore di Trump, che intanto visita i cantieri navali di Baltimora, inaugurando un mega progetto valore quasi 7 miliardi di dollari per rilanciare la produzione navale americana, e annuncia a breve una telefonata con Putin per discutere del presunto allarme peste in Russia che pare stare particolarmente a cuore al presidente americano.
0: Allarme missilistico ed esplosione stanotte a Kiev dopo il maxi attacco ucraino ieri su Mosca, dove sta peraltro crescendo la preoccupazione per il focolaio di peste polmonare nella Russia orientale. Andiamo a sentire la corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
5: È stato uno degli attacchi più massicci sulla regione di Mosca degli ultimi due anni. La scorsa notte la difesa russa ha abbattuto 650 droni, di cui 100 alle porte della capitale. Obiettivo ancora una volta le raffinerie di petrolio, ma i detriti hanno colpito edifici privati. Ci sono 2 vittime e almeno 9 feriti. Mentre gli attacchi incrociati si intensificano, la Russia alle prese con un'allerta sanitaria nella lontana Siberia. Nella cittadina di Shelekhov, vicino Irkutsk, una donna di 28 anni che lavorava come assistente di laboratorio presso l'Istituto per gli Studi sulla Peste è morta la settimana scorsa. Secondo media indipendenti locali, Daria Shipilova, questo è il suo nome, avrebbe contratto la peste polmonare a causa della rottura di una provetta. Non ci sono ancora conferme. Le autorità sanitarie russe parlano di una polmonite di eziologia sconosciuta e non rilevano incidenti nell'ospedale. Tuttavia l'istituto interessato è stato isolato. Circa 200 persone sono state messe in quarantena. Finora i test effettuati su di loro sono negativi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità è in contatto con Mosca. Al momento ritiene che il rischio per la popolazione sia basso. Il Cremlino invita la calma e ringrazia gli Stati Uniti per l'offerta di sostegno arrivata da Trump, mentre il segretario di Stato Rubio chiede a Mosca prove di trasparenza sulla vicenda.
0: E proprio il focolaio di peste sospetta in Siberia, dunque la versione russa al momento è che la tecnica di laboratorio è morta per polmonite di origine non ancora chiara. Trump offre il suo aiuto alla Russia, il Cremlino ringrazia e invita a non fidarsi delle dicerie. Il segretario di Stato americano chiede però trasparenza a Mosca. La corrispondente Caterina Doglio.
6: Nicola Shelekhov, come era successo alla città cinese di Wuhan, che nessuno conosceva prima del Covid, anche Shelekhov è balzata improvvisamente al centro dell'attenzione internazionale, sospettata di essere l'epicentro di una misteriosa epidemia. Perché è qui che, secondo le prime ricostruzioni dei media locali, una scienziata di un laboratorio sarebbe morta di una forma di peste molto aggressiva che si trasmette con il respiro. Non c'è panico, ma certo la notizia è circolata, raccontano gli abitanti. Non è vero che ci sia la quarantena e che i colleghi della scienziata dormano sui pavimenti. Non è vero che ci sia già una seconda vittima. Sono fake news, dicono le autorità russe. Trump promette aiuti, parla di malattia terribile. Il Cremlino risponde grazie, ma sono solo voci e congetture. Gli esperti stanno facendo i loro esami. E così, più le autorità russe si sforzano di minimizzare e rassicurare, più aumenta la preoccupazione che Mosca nasconda una nuova pandemia.
0: E veniamo alla politica italiana con i dossier economici in primo piano nell'agenda della Premier Meloni, che torna sulla competitività e punta ad affrontare il nodo dei costi dell'energia al prossimo Consiglio europeo. Sul piano interno, attenzione agli ultimi voti sulla legge elettorale. Sentiamo Alberto Gioffreda.
7: Ridurre i costi e tutelare l'industria. In vista del Consiglio europeo della prossima settimana, Giorgia Meloni, insieme al cancelliere tedesco Merz e al primo ministro belga De Wever, ha ospitato una videoconferenza del gruppo europeo informale sulla competitività. La presidente del Consiglio, scrive una nota di Palazzo Chigi, ha sottolineato la necessità che nell'appuntamento di Bruxelles, previsto per il 15 e 16 ottobre, ci siano indicazioni chiare per abbattere i costi dell'energia. Un tema questo legato a doppio filo alle tensioni internazionali, da quelle Medio Oriente fino al conflitto russo-ucraino. Scenario quest'ultimo analizzato a Palazzo Chigi nell'incontro tra Giorgia Meloni e il presidente lituano Nauseda. Tra Roma e Vilnius è stato ribadito il comune impegno per una pace giusta e duratura, oltre all'obiettivo di rafforzare in ambito europeo la cooperazione nella difesa e dell'energia. Sul fronte interno resta lo sguardo attento di Palazzo Chigi al percorso della legge elettorale. Meloni ha già chiarito che per il suo governo il voto finale di giovedì rappresenta un bivio fondamentale.
0: Famiglie e imprese stanno pagando un prezzo che va ben oltre i nostri confini, così la Presidente della Commissione europea von der Leyen in un dibattito in vista del prossimo Consiglio europeo. Da Strasburgo vediamo con l'inviato Donato Bendicenti.
8: Con l'avvicinarsi dell'inverno, la situazione in Europa per quanto riguarda i prezzi di energia e carburante potrebbe aggravarsi. Così Ursula von der Leyen nel dibattito con gli europarlamentari in plenaria a Strasburgo in preparazione del prossimo Consiglio europeo. Famiglie e imprese, ha detto la Presidente della Commissione, stanno pagando il prezzo di una crisi che va ben oltre i nostri confini. Dalla fine di febbraio i prezzi del gas sono aumentati del 140%, quelli del diesel sono raddoppiati. Poi un dato impressionante, quello che racconta che le importazioni di combustibili fossili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più dall'inizio della guerra in Iran. Da qui la proposta di una task force per aggregare le domande di energia in Unione Europea. La Presidente della Commissione poi si concentra sui sostegni all'energia che debbono essere mirati e diretti a chi ne ha bisogno e ricorda l'importanza di aumentare la quota di combustibili verdi. Poi il tema del bilancio pluriennale dell'Unione Europea, ammonisce von der Leyen, tagli ingenti al bilancio intaccherebbero le nostre priorità. Per essere ambiziosi dobbiamo preservare il livello delle risorse proprie. Infine il monito alla Russia. Mosca ha cercato di ricattarci sull'energia, ma ora l'Unione Europea è più forte. Ridurremo a zero l'import di gas russo entro la fine dell'anno prossimo.
0: E ora è il momento di andare a vedere le aperture dei quotidiani con Eugenio Francesconi e poi torniamo con le notizie.
9: Ben trovati alla rassegna stampa di Renews 24, vediamo insieme quali sono i principali temi che troveremo sui quotidiani in edicola tra qualche ora. Partiamo subito dalla prima del Corriere della Sera. Francia, scontri e proteste, studenti in piazza, lacrimogeni e barricate da Parigi a Lione. Trump accusa è colpa dell'Islam e poi incidenti in tutto il paese, questa è la cronaca a lezioni sospese, Macron convoca i ministri. Vediamo insieme poi la fotonotizia legata a Yannick Sinner, l'ennesimo stop, ritornerò a giocare nel 2027, una annuncio shock soprattutto per i suoi fan. Vediamo poi il taglio alto che invece il Corriere della Sera sceglie per la legge elettorale, avanti con la doppia fiducia, la Camera e il nodo voto anticipato con l'ipotesi di maggio nei calcoli degli alleati, se ne parla da qualche giorno sui quotidiani. L'altro tema invece è l'energia, perché con la scadenza dello sconto governativo di 6 centesimi si passa, per quanto riguarda il diesel ovviamente, dai 2,19 imposti inizialmente da Leni ai 2,25 e qui il governo sta cercando di capire come scontare ulteriormente questa cifra. Vediamo insieme anche Repubblica, la legge di Meloni marcia, il prezzo del diesel anche, la riforma elettorale incassa le prime due fiducie alla Camera. Una vittoria per la Premier Meloni da alcuni punti di vista, l'opposizione invece attacca, dice incostituzionale accise, il governo spiazzato da questi 6 centesimi in più, valuta se reintrodurli, lo sconto era governativo, lo ricordiamo, flessibilità, poi frizioni tra il Ministero delle Finanze e Bruxelles. In Francia poi gli scontri, il dialogo non si ferma, il dialogo non ferma, la rabbia studentesca e poi la questione della casa che tiene banco, vedete Milano, città della casa impossibile, espulse famiglie anche del ceto medio e poi l'intervista al ministro delle politiche sociali spagnolo, qui in Spagna misure vere, non marketing elettorale. Anche su Repubblica trova spazio Yannick Sinner, preoccupato, tornerò nel 2027, stagione finita perché salta anche le ATP Finals. Il Messaggero, diesel sale il prezzo, governo in pressing per bloccare i rialzi, la trattativa con l'Eni e le altre compagnie prosegue, fotonotizia invece dedicata al caos in Francia, studenti in rivolta, chiusi tutti i licei, legge elettorale i primi sì, con la sinistra che continua ad attaccare, è incostituzionale, le pregiudiziali sono state vagliate e superate dal Parlamento, ma chiaramente ci sarà poi la valutazione della consulta e su questo già sta lavorando un po' il governo, dissidenti marcati a vista per evitare sorprese, questo per quanto riguarda il voto con l'ordine del giorno di Vannacci sulle preferenze contro Fratelli d'Italia, un nodo ancora scoperto all'interno della maggioranza. Vediamo insieme poi una notizia che è di fatto una vera e propria beffa, Jessica Moretti ha chiesto i danni alla salute sua per il rogo causato da loro, però a Cran Montana l'indennizzo lo chiede lei, una vera e propria beffa come la chiama il Messaggero, anche altri quotidiani effettivamente ne parlano. Parigi in fiamme, chiude i licei, è il titolo della Stampa. Sinner, il 2026 finisce qui, è il taglio alto invece, le finals perdono il re. E poi anche qui diesel senza freni, governo pronto a tagliare le accise. E lo ricordiamo, oggi 7 ottobre c'è la ricorrenza, 3 anni dall'orrore, l'attacco di Hamas e la legge del più forte, scrive Anna Afoa. Vediamo insieme anche il Fatto Quotidiano, non si arrendono qui la Francia, in apertura altri 250 feriti mentre Macron rimira i suoi missili, si allarga la protesta studentesca contro le politiche antisociali e il riarmo, Francia giovane in piazza, 250.000 e 500 nuovi arresti. Taglio alto invece dedicato alla legge elettorale, Melonellum due fiduce, Conte vuole primarie subito, Elly no, Campolargo che ancora non riesce a trovare una quadra per la questione della leadership. Avvenire, ferita ancora aperta, l'apertura dedicata al 7 ottobre, Israele sospeso tra dolore e rabbia per una verità ancora da chiarire. Il Domani, gli studenti infiammano la Francia, feriti e arresti, e poi anche i carburanti, gasolio già sfondato il tetto dell'Eni. Il Riformista, salto nel voto, gioco di parole con giovedì lo scrutinio segreto, ombre sullo Stabilicum, e il Dem Fornaro dice maggioranza a rischio, vedo sorprese. Il Manifesto, à los enfants è il titolo mutuato dall'inno nazionale francese, contro i tagli alla selezione di classe si fermano le scuole e le università in tutta la Francia, e il Manifesto ricorda il 7 ottobre con le commemorazioni di associazioni e famiglie che escludono il governo Netanyahu in forte polemica. Il Resto del Carlino, carburanti sconti finiti, il governo prende tempo, e poi il Giornale, cambiamo area, la piazza di Allah, il titolo sulla commemorazione del 7 ottobre, e poi i chiodi di Garofano e gli altri casi Garlasco, prove nascoste e falle, le inchieste del RIS sotto accusa anche per altri misteri, sempre in TV intanto non vivo più, adesso ho paura, parlato a Porta a Porta. Libero, è ufficiale, si vanno a schiantare, invece è quello che succede nel campo largo, gelo sulle primarie tra Laschlein e Conte, che adesso sarebbe tentato di mollare tutti e correre da solo. Vediamo anche il Tempo, negazionisti del 7 ottobre, terzo anniversario del pogrom antiebraico, tra sfregi, offuscamenti e posizioni ambigue. Vediamo anche il Secolo d'Italia, incubo 68 invece per quanto riguarda la protesta in Francia. Per quanto riguarda invece la discussione, la riforma elettorale, doppio via libera alla Camera. Chiudo con il titolo del Sole 24 Ore per quanto riguarda i quotidiani economici. Europa, corsa ai bond da 1.440 miliardi, Wall Street al nuovo massimo storico. E poi una notizia sulla lotta all'evasione, triplica le entrate, sfiora l'1,8%. Del PIL. Per la rassegna stampa è tutto.
10: Lo avete visto, era su quasi tutte le prime pagine dei quotidiani 3 anni fa, il brutale attacco di Hamas che ha colpito centinaia di innocenti vittime israeliane. Il 7 ottobre è ancora una ferita aperta nel paese dove si vota fra 3 settimane, e la gestione di quegli attacchi è anche il tema della campagna elettorale. Sentiamo Emma Farnet.
11: È l'alba quando inizia la peggiore strage di ebrei dalla Shoah. 1221 morti in tutto di quel giorno, 251 gli ostaggi, tra cui 30 bambini. Tra le vittime anche musulmani, cristiani e stranieri. 7 ottobre 2023 si infiltrano così i terroristi di Hamas dalle recinzioni vicino alla striscia di Gaza. Inascoltati gli allarmi lanciati dai posti di vedetta dalle giovani soldatesse. La caccia e la strage, casa per casa, nei kibbutz di Be'eri, Niroz, Kfar Aza. Qui 127 i rapiti. La fuga dal Festival Nova. Solo qui oltre 370 i giovani uccisi, 44 i rapiti e portati nella striscia di Gaza. Tra loro anche vittime di stupri e violenze. Nei mesi successivi, a Tel Aviv e Gerusalemme, la protesta in piazza per liberarli. Tre anni dopo, i sopravvissuti lo raccontano a fatica. Nathan, ex soccorritore della Zaka, ha raccolto i resti delle vittime nei kibbutz assaltati. Dice, 3 anni dopo, ho ancora quelle scene in testa. A Reim, come negli altri kibbutz, i memoriali per le vittime. Torna qui chi è sopravvissuto. Ma in molti, tra chi viveva qui, ha ricostruito la propria vita altrove, come Aviv e Keith Siegel, ex ostaggi. Vivono a Norden ora, ma lei dice, ci porteremo il 7 ottobre fino alla morte. Un anniversario, quello del 7 ottobre, che cade a 3 settimane dal voto. 9 candidati, tra sopravvissuti e familiari delle vittime, quasi tutti contro Netanyahu, accusato dagli oppositori di non aver ascoltato gli allarmi e di aver tardato lo stesso 7 ottobre a rispondere all'attacco.
10: E anche la comunità ebraica in Italia si unisce a Israele e ricorda le vittime delle stragi di Hamas e gli ostaggi del 7 di ottobre. Nella sinagoga di Roma la cerimonia presieduta dal rabbino capo di segni che ha lanciato anche un appello contro l'antisemitismo. E allora l'inviata Anna Maria Esposito.
12: Non è facile parlare di questa storia, ogni volta che mi trovo qui per me è molto emozionante.
13: Gadiel Gaitashe aveva 4 anni il 9 ottobre del 1982, quando il fratello Stefano rimase

0: formazioni diverse ma della stessa matrice politica, continua Disegni. Tra qualche anno gli storici potranno esaminare a mente fredda questa malattia sociale dilagante, sottolinea riferendosi all'ondata di antisemitismo. È intollerabile che il 7 ottobre sia stato rimosso, dice il presidente della Comunità di Roma, Victor Fadlun. La crudeltà di rapire persino i cadaveri o parte di essi, ricorda la presidente delle comunità italiane Ottolenghi, sottolineando le torture, le violenze sessuali subite dagli ostaggi, dalle vittime uccise in quel giorno.
1: Il rabbino Disegni ha parlato di cambiamento, di mutamento epocale.
2: Dobbiamo anche lavorare con le autorità religiose, non solamente le autorità civili e militari. Mentre tutti parliamo la stessa lingua, di pace, di coesistenza, siamo tutti d'accordo con tutto.
3: Ora la cronaca. Con l'omicidio di Chiara Poggi, dalla chiusura delle indagini della procura emerge che alcuni reperti sarebbero stati eliminati senza autorizzazione. I vertici del reparto si difendono, seguite tutte le procedure. Intanto in una intervista televisiva torna a parlare Andrea Sempio, che dice: io non sto più vivendo. Ma sentiamo Giuseppina Testoni.
4: I reperti sul caso Garlasco sono stati distrutti senza infrangere nessuna regola. Si difende così il RIS di Parma, finito nuovamente nella bufera dopo le ultime rivelazioni che puntano il dito proprio contro l'operato del reparto di investigazioni scientifiche dei carabinieri. Al centro degli approfondimenti della procura di Pavia, la sorte delle provette contenenti gli eluiti, ovvero gli intermezzi di lavorazione ottenuti dal famoso intonaco dell'impronta 33 e dalle unghie di Chiara Poggi, materiale distrutto nel 2016, 6 anni prima del via libera ufficiale della Corte d'Assise d'Appello di Milano. A ordinare quella distruzione fu il tenente colonnello del RIS Alberto Marino, che nel 2007 coordinò le indagini di laboratorio sul delitto. Gli eluiti furono alienati senza redigere uno specifico verbale, trattandosi di intermedi di lavorazione non assimilabili a reperti giudiziari. Solo per questi ultimi, in quanto sottoposti a sequestro, si deve attendere l'ok dell'autorità giudiziaria. A sottolinearlo è una relazione del RIS consegnata come risposta ai PM di Pavia, sollecitati dalla difesa di Alberto Stasi su che fine avessero fatto quei reperti. Negli atti acquisiti dalla procura di Pavia al RIS di Parma, nell'ambito della nuova inchiesta a carico di Andrea Sempio, ci sarebbero anche delle interlocuzioni avvenute tra il 2017 e il 2018 tra l'allora comandante del RIS Gian Pietro Lago, in pensione dallo scorso anno, e altri vertici dell'Arma dei Carabinieri, sempre relativi all'indagine su Garlasco. Anche su queste comunicazioni starebbero facendo approfondimenti sia la procura pavese sia la difesa di Alberto Stasi, difesa che punta a raccogliere più materiale possibile per la richiesta di revisione del processo da presentare alla Corte d'Appello di Brescia.
3: Ora parliamo di sport. Malagò è stato nominato commissario straordinario della FIGC, di cui è presidente. Risolta dunque la questione del mancato tesseramento. Ci spiega tutto Francesco Paravati.
5: Non so quanto poi si sono divertiti gli italiani, oggettivamente è stata anche una cosa difficile, triste, imbarazzante, però questa è la vita, affrontiamo tutto con serenità, con forza.
6: Tutto bene, ciò che finisce bene per i protagonisti dell'affare Federcalcio. Giovanni Malagò è stato nominato commissario della FIGC all'unanimità dalla Giunta e dal Consiglio federale del CONI, con il compito di indire nuove elezioni. Si voterà il 14 dicembre e Malagò farà in tempo a prendere la tessera che tanti problemi gli ha causato e ricandidarsi. Il presidente del CONI Buonfiglio ha evitato una conta di voti tra i consiglieri chiamati a decidere tra lui e Malagò. Il vicepresidente del CONI Diana Bianchetti dovrebbe rientrare nel ruolo di capo della delegazione della nazionale, da cui si era dimessa in polemica col ministro dello sport Abodi. Proprio per il ministro Abodi la soluzione di nominare Malagò, ha detto, riafferma il rispetto delle regole e le garanzie di indipendenza delle autorità sportive, quelle per cui la UEFA aveva minacciato di toglierci la candidatura ad ospitare l'Europeo 2032.
3: E stagione tennistica finita per Jannik Sinner a causa dei problemi al ginocchio. Tornerà infatti a giocare solo nel 2027, dunque salterà anche le ATP Finals di Torino. Sentiamo il servizio di Davide Lessi.
7: Me together with the doctors have decided that I need a course of treatment for my knee, which means that the 2026 season is officially over.
8: Stagione ufficialmente finita. Le parole che non avrebbe mai voluto pronunciare.

0: Annunciare le affida un breve video sui social. Yannick Sinner si ferma, deve curare il ginocchio destro. Di più non si sa, non c'è diagnosi né prognosi, solo una certezza. Niente ATP Finals a Torino. Gli ultimi due anni, in particolare il finale a Torino, mi hanno regalato emozioni e sensazioni bellissime. Quest'anno, invece, sarà molto diverso. Molto diverso, perché non ci sarà lui, il numero uno del tennis mondiale, a difendere il titolo. Né si rinnoverà l'eterna sfida con Alcaraz, appena rientrato nel circuito, ma pronto a riprendersi tutto lo spagnolo. Sinner invece non gioca dal 12 luglio, la domenica della finale di Wimbledon, di rinvio in rinvio. I continui blitz al J-Medical avevano fatto pensare al peggio, poi venerdì a Lione, dal chirurgo Bertrand Sonnery Côté, lo stesso che ha operato proprio al ginocchio i bianconeri Thuram e Locatelli. Niente ferri per ora per l'alto atesino, ma una terapia conservativa con un consiglio: tornare nel 2027. E così le finals più grandi di sempre, in programma da domenica 15 a domenica 22 novembre, perdono il loro maestro più atteso, quello che anno dopo anno era entrato nei cuori degli appassionati, conquistando Torino, l'Italia e il mondo.
1: Parliamo di film, la storia vera del più lungo errore giudiziario nella storia italiana. Beniamino Zuncheddu rimase in carcere da innocente per 33 anni e lo racconta il film Giustizia con Michele Riondino. Vediamo il servizio di Laura Squillaci e Alessandro Stefanoni e dopo una breve pausa noi torniamo con le notizie.
2: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
3: 33 anni in carcere da innocente, un terribile errore giudiziario. È la storia vera di Beniamino Zuncheddu, raccontata in Giustizia di Francesco Piras. Fabrizio Ferracane interpreta Zuncheddu, condannato all'ergastolo nel 1991 per un triplice omicidio in Sardegna che non ha commesso. Quest'uomo umile, un pastore, ha un solo obiettivo: vedere riconosciuta la propria innocenza. Ad aiutarlo nella sua estenuante battaglia è Mauro Trogu, interpretato da Michele Riondino, l'avvocato che si batte gratuitamente per lui e per la revisione del processo. Una storia che pone molti interrogativi, come ci raccontano gli attori.
4: Quello che ti fa riflettere è com'è possibile che oggi noi, società civile, parliamo e condanniamo la giustizia per gli errori che fa, ma non siamo in grado di condannare anche noi stessi quando, per esempio, ascoltiamo la notizia di un arresto eclatante e già condanniamo la persona che è stata arrestata semplicemente da un servizio del telegiornale. Cioè, noi e il giudice facciamo lo stesso errore. E la riflessione quindi è che dietro il giudice dovrebbe esserci un uomo e che da uomini dovremmo capirci, che siamo fallibili.
5: E prima di condannare una persona all'ergastolo, ogni dubbio andrebbe sciolto.
6: Beniamino Zuncheddu ci insegna moltissimo, ci insegna a non lasciarsi andare, a combattere, a restare lì, a non mollare.
7: Al nord piove nuovamente sulla parte più occidentale del settore, dove saranno possibili dei rovesci e dei locali temporali. Qualche piovasco anche sul Friuli. Sulle regioni centrali qualche nube in più sull'Alta Toscana, dove sarà scarsa la probabilità di precipitazioni. Altrove invece il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso. Instabile invece il tempo al sud peninsulare, saranno interessati dai fenomeni Calabria, Campania, Basilicata e anche parte più estrema della Puglia, dove sono previsti dei temporali. Come ci sarà qualche temporale sulla Sicilia, sia nelle aree più interne che sulle coste orientali, mentre invece sulla Sardegna il tempo migliora. Le temperature invece non avranno variazioni di rilievo su buona parte delle regioni italiane.

Protesta degli studenti in Francia, decine di migliaia in corteo a Parigi, aderiscono anche in diversi sindacati, scontri con la polizia provocati dai Black Bloc. Macron riunisce i ministri, le scuole restano chiuse. In vista del prossimo Consiglio europeo, la Presidente della Commissione von der Leyen invoca una task force per l'energia. Famiglie e imprese stanno pagando un prezzo che va ben oltre i nostri confini. 3 anni fa il brutale attacco sferrato da Hamas in Israele. 7 ottobre ancora una ferita aperta nel paese dove si vota fra 3 settimane. Legge elettorale, il governo alla Camera ottiene la fiducia sui primi 2 articoli, Tajani in maggioranza compatta, le opposizioni riforma anticostituzionale pronti al ricorso. L'omicidio di Chiara Poggio, il rischio di Parma ancora al centro delle polemiche, alcuni reperti relativi al delitto sarebbero stati eliminati senza autorizzazione, seguite tutte le procedure previste dalla legge e la difesa dei vertici. E Sinner annuncia lo stop per tutto l'anno, il mio 2026 finisce qui, ho bisogno di cure per un ginocchio, ho anche bisogno di pensare alla mia carriera a lungo termine, così ha spiegato sui social. Ben ritrovati con la nostra informazione e ora andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani con Eugenio Francesconi e poi l'informazione torna con Rai News 24 mattina.

0: Buongiorno e bentrovati alla rassegna stampa di Rai News 24. Sono tanti i temi sulle prime pagine dei quotidiani che troveremo in edicola oggi, a partire dagli scontri in Francia, le proteste degli studenti, ma c'è spazio anche per la questione della riforma della legge elettorale con le prime due fiducie incassate dal governo, il caso carburanti, perché c'è stato un piccolo aumento dovuto al termine degli sconti, dei 6 centesimi di sconto previsti dal decreto del governo. E infine, ma non assolutamente ultimo, la ricorrenza del 7 ottobre in Israele, che abbiamo seguito, l'avete sentito durante il telegiornale, e le commemorazioni, i ricordi di quello che è successo, l'attacco del 7 ottobre appunto di Hamas. Però andiamo con ordine, andiamo a vedere, partendo dalla prima del Corriere della Sera, tutte queste notizie. Francia, scontri e proteste, il titolo del quotidiano di Via Solferino, incidenti in tutto il paese, lezioni sospese, Macron ha convocato d'urgenza i ministri. Gli studenti in piazza, tra lacrimogeni e barricate, da Parigi a Lione, Trump, dall'altro capo dell'oceano accusa è colpa dell'Islam. E poi, in taglio alto, il Corriere mette la riforma della legge elettorale. Avanti con la doppia fiducia, la sfida è alla Camera, e il nodo, c'è anche il nodo del voto anticipato. Secondo alcune voci c'è l'ipotesi di maggio per le elezioni, calcolo degli alleati con Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, che hanno visioni diverse sulla data. Fratelli d'Italia che non si è effettivamente più di tanto sbottonato, anche se Malan aveva detto maggio per un eventuale election day. Per quanto riguarda invece i carburanti, vediamo il diesel a 2,25 euro, che è più alto del 2,19 fissato dall'Eni la settimana scorsa, perché nel frattempo è terminato lo sconto previsto dal governo di 6 centesimi appunto, e dunque si sale a 2,25. È chiaro che il governo è sempre in movimento per cercare di trattare un prezzo più basso, il pressing anche sull'Unione Europea per quanto riguarda invece la clausola di flessibilità per la questione dell'energia, che è evidente, è chiaro a tutti le tensioni che ci sono sui mercati internazionali. Vediamo a centropagina anche però la fotonotizia di uno Yannick Sinner stanco e seduto a terra, proprio perché anche qui, come avete sentito dal giornale, salta le ATP Finals per un problema al ginocchio. Tornerà nel 2027 con un annuncio sui social. In video ha spiegato le motivazioni: terapia conservativa per lui, una questione di recupero, è un recupero che vuole riportarlo poi chiaramente ai vertici. Resta il numero uno, anche se è insidiato dai suoi principali rivali, e vedremo, dunque lo vedremo tornare a giocare, speriamo in completa forma agli inizi del 2027. Per quanto riguarda invece il 7 ottobre, vedete, c'è il ricordo di Spalla, Io in sinagoga, incontrarsi nel dolore, il cardinal Zuppi, firma di Gian Guido Vecchi. E poi un trauma che lacera, questo per quanto riguarda lo scrittore Edgar Caret. Queste le principali scelte del Corriere. Aggiungo infine una notizia abbastanza scandalosa, ovvero che Jessica Moretti ha chiesto l'indennizzo per mancati incassi dovuti al fatto che il suo bar è chiuso. Chiuso perché, lo ricordiamo, c'è stato il rogo di Capodanno con ben oltre 40 morti, e nonostante tutto, senza pudore, ha chiesto l'indennizzo per mancati introiti. Vediamo insieme anche Repubblica, la legge di Meloni marcia, e il prezzo del diesel anche. Così un po' sarcastico il titolo di Repubblica di oggi: la riforma elettorale incassa le prime due fiducie alla Camera. Opposizione che comunque protesta e dice è incostituzionale. Le questioni di costituzionalità sono state superate dalla Camera con delle votazioni. Poi chiaramente però ci sarà anche la questione alla Consulta, se chiaramente verrà investita, e siamo sicuri che avverrà. Dunque il governo sta lavorando anche a questo. Accise, il governo piazzato valuta se reintrodurre gli sconti, c'era la questione dei 6 centesimi di cui vi parlavo, e poi sulla flessibilità ci sono frizioni tra il Ministero dell'Economia e Finanze e Bruxelles, perché la richiesta di flessibilità era già stata inviata. Poi c'è stato il dato dell'inflazione di settembre, certificato dall'Istat oltre il 3%, e quindi c'è stata una nuova richiesta di flessibilità, e a quanto pare Bruxelles ha risposto: abbiamo già dato. Altre notizie però sulla prima di Repubblica, perché vedete c'è la Francia ovviamente, ancora scontri, il dialogo non ferma la rabbia studentesca, e poi la questione casa, perché dalla Spagna è esplosa, ma è dilagata un po' in tutta Europa, la questione degli affitti e il caro Appartamenti, caro vita nelle città, soprattutto legato agli appartamenti, è ovvio. Milano, città della casa impossibile, espulse famiglie del ceto medio, non è soltanto un problema dunque di redditi bassi, ma proprio investe il nocciolo duro della nostra popolazione in Italia. Per quanto riguarda invece in Spagna, c'è l'intervista che andremo a vedere un po' più nel dettaglio tra poco al ministro per le politiche sociali spagnolo qui a Madrid. Misure vere, non marketing elettorale. Dunque il ministro Bustinduy che difende la scelta di Sanchez di dimettersi per cavalcare le proteste di piazza e arrivare possibilmente a vincere le elezioni con una maggioranza più solida e poter approvare quelle misure contro il caro affitti che sono state però bocciate in questa legislatura, motivo per cui appunto Sanchez si è dimesso. Per quanto riguarda Yannick Sinner, anche qui lo vedete preoccupato, tornerà nel 2027, stagione finita per lui, salta pure le ATP Finals. Queste le principali scelte di Repubblica, che in taglio basso mette gli anniversari, qua nello specifico segnaliamo il 7 ottobre e il papà di una delle vittime, critico Netanyahu, quel 7 ottobre è morto mio figlio, avrebbe dovuto difenderlo, e ricordiamo poi si sono rincorse anche delle ricostruzioni tra qualche mese fa, che spiegavano che il governo israeliano in qualche modo sarebbe stato avvertito, chiaramente tutto da dimostrare, poco prima del 7 ottobre, che ci sarebbe stato un attacco di Hamas simile, o comunque che Hamas stesse serrando i ranghi per un intervento così importante come è stato il 7 ottobre di 3 anni fa. Il messaggero, diesel, sale il prezzo, governo in pressing per bloccare i salari, la trattativa con l'ENI e le altre compagnie. C'è poi la legge elettorale, i primi sì, anche se la sinistra protesta, dice è incostituzionale. Dissidenti marcati a vista per evitare sorprese, il voto finale è segreto, lo ricordiamo, oggi ci sarà la terza fiducia, ma domani il voto finale. E Vannacci cerca di pungolare a destra la maggioranza di centrodestra con un ordine del giorno per reintrodurre le preferenze contro Fratelli d'Italia, anche se Fratelli d'Italia era inizialmente favorevole alle preferenze, ma ha dovuto mediare con Forza Italia e la Lega, i capi di Stato bloccati e delle preferenze diciamo non totalmente libere. Francia nel caos, studenti in rivolta, chiusi tutti i licei, invece quello che vedete qui è un fermo immagine delle proteste in Francia con scontri e feriti, il vertice d'emergenza convocato da Macron all'Eliseo. Queste le principali scelte del messaggero, dove trova spazio anche qui l'ultima beffa, così la definisce il messaggero di Jessica Moretti, l'indennizzo lo chiede lei, danni alla salute per il rogo, che però, come dire, era lei la proprietaria, senza parole questo tipo di richiesta, senza commenti. La Stampa, Parigi in fiamme, chiude i licei, studenti in piazza, Francia, in Francia la rivolta non si ferma, esplode granata con un 15enne che ha perso la mano. La provocazione poi di Donald Trump, disordini figli dell'immigrazione di massa fuori controllo e dell'Islam. Vediamo poi in taglio alto invece lo stop di Sinner, finite le partite per lui nel 2026, salterà anche le ATP Finals di Torino che perdono il loro re. Diesel senza freni, governo pronto a tagliare nuovamente le accise, vedete c'è quella questione dei 6 centesimi che ha fatto sfondare il price cap imposto da Eni, al quale poi si sono susseguiti gli sconti di tutti gli altri distributori. Il 7 ottobre e la legge del più forte invece è un ragionamento di Anna Foa sull'anniversario a 3 anni dall'orrore e il massacro di Hamas con tanti morti e tanti sequestri rapiti. Vediamo dunque così le principali scelte della Stampa, vediamo anche il Fatto Quotidiano, non si arrendono, e il titolo del Fatto Quotidiano sulla Francia, una Francia giovane che porta 250.000 ragazzi nelle piazze, sono 500 i nuovi arresti, sono 250 i feriti, mentre Macron rimira i suoi missili e si allarga la protesta studentesca contro le politiche antisociali e il riarmo. Questo è il taglio che ne dà il Fatto Quotidiano, che in taglio alto invece mette la riforma della legge elettorale, due fiducie incassate dal Melonellum, così lo chiama il Fatto. Conte vuole le primarie subito, Elli no, invece è lo scontro nel campo largo per la leadership. Lo ricordiamo, è molto importante la leadership degli schieramenti alle prossime elezioni, perché se dovesse arrivare a compimento la riforma di questa legge elettorale per come l'ha voluta il centrodestra, tra le altre cose c'è l'obbligo di indicare nel deposito delle liste al Viminale per le elezioni l'indicazione del candidato premier di quella coalizione, e dunque bisogna mettere nero su bianco chi è il leader del campo largo. Banalmente, Avvenire, ferita ancora aperta, invece è il titolo dedicato all'avvenimento, all'anniversario del 7 ottobre. A 3 anni Israele è ancora sospeso tra dolore e rabbia per una verità ancora da chiarire. Voci da Nir Oz, il kibbutz dove un quarto dei 400 abitanti è stato ucciso o rapito da Hamas. Niente sarà più come prima. Yaakov, papà di una vittima, ha detto poi, tra le altre cose, no alla guerra. Escalation nelle piazze francesi, invece, è la fotonotizia che vedete a centro pagina. Proseguono le rivolte degli studenti tra arresti e feriti, con Trump che oltreoceano accusa è colpa dell'Islam. Vediamo ancora il Domani. Gli studenti infiammano la Francia, feriti e arresti, Macron all'angolo, centinaia di migliaia di liceali in piazza, scontri con la polizia a Parigi e Lione, violenze sui giovani, così la denuncia. E poi il presidente che convoca d'urgenza i ministri, Trump fa propaganda, colpa dell'Islam e dei migranti. Sassonia-Anhalt invece, in Germania i post nazisti di AfD eleggono il presidente, possibile l'intesa con la CDU, il cordone sanitario intorno alla AfD dunque è di fatto caduto, con l'appoggio dell'estrema sinistra che ha dato i suoi voti per eleggere il presidente, appunto, nella Sassonia-Anhalt, dove c'era stata una elezione che vi abbiamo raccontato nelle settimane scorse, in cui la AfD ha effettivamente dilagato. Gasolio ha già sfondato il tetto dell'Eni, centrosinistra inizia la lotta per le primarie perché Schlein ha detto no al terzo nome. Nonostante la gran cassa del governo alle stazioni di servizio, il diesel è aumentato di 6 centesimi. La legge elettorale procede senza intoppi, domani previsto il voto finale, unico scoglio la Consulta, come vi dicevo. Il Riformista, il titolo è sempre sulla legge elettorale, salto nel voto, l'urna è quella classica che viene organizzata alla Camera, in questo caso le immagini dovrebbero essere del Senato se non mi sbaglio, ma in ogni caso il senso è lo stesso, il drappo che nasconde il voto, proprio perché è stato chiesto il voto segreto e così si voterà. Giovedì c'è questo scrutinio e ci sono ombre sullo stabilicum, perché chiaramente in questo caso è impossibile sapere chi voterà cosa, e soprattutto sulla questione delle preferenze c'è stata molta discussione al riguardo. Bisogna vedere se c'è nella maggioranza qualcuno che potrebbe avere vantaggi nell'andare prima alle urne, prima della scadenza chiaramente naturale della legislatura prevista per novembre 2027. Il Manifesto, il titolo è Allons enfants, mutuato dalle prime parole dell'inno nazionale francese. Contro i tagli e la selezione di classe, si fermano le scuole e le università in tutta la Francia. 500.000 di ragazze e ragazzi in piazza non arretrano davanti alla polizia violenta. Record di fermi dai tempi dell'Algeria, oltre 6.500, intervenuto anche Trump, colpa dell'Islam e dei migranti. Voto che oscura le vittime del 7 ottobre, invece, per quanto riguarda il Medio Oriente, in Israele, lo ricordiamo, tra meno di 3 settimane si voterà per le elezioni politiche, commemorazioni di associazioni e famiglie che però escludono il governo Netanyahu. Lo andiamo a leggere almeno una parte dell'articolo. A 3 anni dal 7 ottobre i manifesti della campagna elettorale oscurano le vittime, le cui storie restano nelle commemorazioni di associazioni e famiglie. Con le opposizioni che disertano gli eventi del governo e proteste attese per oggi vicino alle case dei ministri, l'attacco di Hamas che provocò 1.200 morti e 251 ostaggi resta sia un momento di unità che un fattore di divisione, amplificato dal voto che tra soli 20 giorni, nonostante corruzione, abusi di potere e fallimento legato al 7 ottobre, appunto, potrebbe chiudersi con un testa a testa e un Netanyahu ancora in sella. Sebbene sia odiato anche da una parte dei suoi elettori, è percepito come l'unico in grado di opporsi all'eventualità di uno Stato di Palestina. La guerra rimane al centro delle scelte degli elettori, e quel giorno di 3 anni fa, come spiega in un'intervista Gil Shoat della Fondazione Rosa Luxemburg, ha finito per accelerare processi già in corso, militarizzazione e disumanizzazione. Lo abbiamo visto anche a Gaza. Vediamo insieme anche altre materie prime, il resto del Carlino, carburanti, sconti finiti. Governo prende tempo e poi gli scontri in Francia che chiude i licei. Trump è colpa dell'Islam, campo largo, ora Conte spinge per il federatore, che sarebbe il terzo nome, e anche qui trova spazio la notizia vergognosa a Cran. Nel locale morirono 41 ragazzi e ora la titolare, Jessica Moretti, pretende anche l'indennità perché non guadagna più. Vediamo insieme anche il giornale, cambiamo un po' area, la piazza di Allah, facendo un po' da eco a quello che ha detto Donald Trump. Francia nel caos, oltre 200 feriti e scuole chiuse. Trump svela la verità, è colpa dell'Islam appunto, e oggi in tutto il mondo gli antagonisti manifestano per gli assassini di Hamas. In Italia a Scatassone i musulmani minacciano, siamo pronti alla lotta, il terrorista El Khoudry in carcere tenta il suicidio. Per quanto riguarda invece Garlasco, il giornale apre un po' l'obiettivo in realtà, con al centro chiaramente Garlasco, ma con gli errori e i dubbi giudiziari che vengono ribattezzati i chiodi di Garofano. Vediamo che prove nascoste e falle le inchieste dei RIS sotto accusa anche per altri misteri, e nel frattempo Sempio ha parlato in TV a Porta a Porta sulle reti Rai, non vivo più, ha detto, adesso ho paura. Da oracolo infallibile, lo diciamo in parte, a manipolatore, la parabola del generale Luciano Garofano rischia di finire a Garlasco, dove per IPM avrebbe nascosto prove favorevoli ad Alberto Stasi. Lui si è ampiamente già difeso e ha detto, dal passato riemergono anche altre indagini che non hanno mai convinto del tutto, da Arce a Erba, ripercorriamo tutti quei nodi che non sono mai stati risolti, così il giornale nelle pagine interne. Vediamo insieme anche Libero, è ufficiale, si vanno a schiantare, invece questa è la lotta nel campo largo per quanto riguarda la leadership. Giallo sulle primarie tra Schlein e Conte, che adesso sarebbe tentato di mollare tutti e correre da solo. Vedete le ricostruzioni su quello che farà il campo largo, si sprecano un po' sui quotidiani e divergono anche molto. E poi editoriali di Fausto Cariotti sul Libero di oggi, dal 7 ottobre, un filo ci separa dalla barbarie. Queste le principali scelte di Libero, che anche Libero in prima mette la vicenda scandalosa della richiesta di Lady Moretti, dei danni per mancato incasso, infortunata nel rogo di Cran, perdita di guadagno, ha chiesto l'indennità. Per carità, scrivono su Libero, è tutto legittimo però che Jessica Moretti, una dei gestori delle Constellation di Cran Montana, chieda e sia lì per ottenere un'indennità giornaliera per perdita di guadagno causata dai danni alla salute, lascia quantomeno esterrefatti. Questo è per quanto riguarda le scelte principali di Libero. Il Tempo, quotidiano diretto da Daniele Capezzone, scrive, ricorda il 7 ottobre, con il titolo I negazionisti del 7 ottobre, terzo anniversario del pogrom antiebraico tra sfregi, offuscamenti e posizioni ambigue, dall'oltraggio alla bandiera israeliana, al Parlamento UE, all'antisemitismo quotidiano. Un taglio alto invece c'è un attacco a Conte, uomo dei buchi così definito, con lui addio lotta all'evasione, non solo super bonus, malissimo anche il recupero del sommerso, lo dice il Ministero dell'Economia che ha fatto un po' i conti su quando Conte è stato premier. Vediamo insieme anche il Secolo d'Italia, Incubo 68, il Secolo d'Italia che rievoca le proteste studentesche di 60 anni fa, dilaga la protesta studentesca in Francia e dall'Italia parte una delegazione di sinistra. Vediamo insieme anche la discussione sulla riforma elettorale e l'apertura, doppio via libera alla Camera, scontro tra maggioranza e opposizioni, sono stati approvati i primi due articoli, oggi tocca al terzo e poi ci sarà il voto finale. Ridurre il costo dell'energia è la richiesta di Giorgia Meloni all'Unione Europea, la von der Leyen ha chiuso a sussidi generalizzati, però ha aperto a acquisti comuni tra i paesi, ovviamente con 27 paesi che acquistano ognuno per sé, il prezzo scontato è più alto, mentre invece se riuscissimo a metterci tutti d'accordo per acquistare quantità poi ripartite, dando mandato alla Commissione Europea, il prezzo scontato sarebbe sarebbe decisamente più basso e ci sarebbe molto più potenza contrattuale per acquistare. Israele che alza l'allerta per il 7 ottobre, massima prontezza delle forze armate invece per quanto riguarda la vigilia dell'anniversario dell'attacco di Hamas. Vediamo insieme anche il mattino di Puglia e Basilicata con le parole di Donald Trump sulle proteste francesi, il mattino che lo definisce un vero e proprio delirio francese quello di Trump. Per il presidente americano le proteste degli studenti a Parigi sono colpa di Islam e immigrati, ed è chiara la vignetta. Vediamo il Sole 24 Ore, con questo iniziamo la carrellata dei quotidiani economici. Europa, corsa ai bond da 1.440 miliardi, Wall Street al nuovo massimo storico. Mercato dei bond, delle obbligazioni, che tira un po' il fiato, si allentano le tensioni sui rendimenti, lo spread scende intorno a 105 punti, però è stata una settimana, sono stati giorni di alte tensioni sui mercati delle obbligazioni, complice la gara, se si può definire così, tra i governi che devono rifinanziare i propri debiti e le società private che cercano finanziamenti per finanziare appunto l'intelligenza artificiale. Questo ha portato a una domanda molto elevata, un'offerta che è rimasta tale, dunque il prezzo è schizzato. La lotta all'evasione triplica le entrate, ha sfiorato l'1,8% del PIL, una buona notizia per il fisco italiano. E poi la questione energia, ovviamente sempre molto cara al Sole e alle imprese. Allarme inverno nella Unione Europea, flessibilità sul tavolo dell'Ecofin. Questi sono due temi diversi. Sull'energia, l'allarme inverno è una questione di stoccaggi e di riempimento dei depositi per utilizzare poi il gas durante l'inverno per i risparmi. Scaldamento, un argomento in cui l'Italia fortunatamente è sempre tra i primi in classifica per quanto riguarda gli stoccaggi. E poi la flessibilità, l'ulteriore flessibilità chiesta verrà discussa sul tavolo dell'Ecofin. Vediamo anche Italy Post, Mosca, Kiev e guerra sul Mar Nero. L'Italy Post che si concentra sulla notizia che è stata lasciata un po' ai margini dagli altri quotidiani, cioè che sono stati colpiti due mercantili in acque bulgare. E poi chiudo la carrellata delle prime con il quotidiano dei mercati finanziari, l'energia. Scontro sul piano, la proposta dell'Unione Europea infatti spiazza le big oil. Tengo questi ultimi 30 secondi per segnalarvi che a pagina 12 di Repubblica, torniamo sulla questione della casa, c'è un'intervista al ministro delle politiche sociali Pablo Bustinduy che racconta e spiega le motivazioni per cui Sanchez si è dimesso, di fatto ha voluto sfruttare le proteste di piazza per chiedere un maggiore sostegno popolare, quindi un mandato più forte, una maggioranza più forte per approvare quei decreti che non sono passati in questa legislatura e soprattutto combattere i rentisti, cioè i proprietari di case che aumentano i prezzi degli affitti in maniera indiscriminata, difesi, a detta da ministro, dall'estrema destra e dalla destra in Spagna. E per la rassegna stampa è tutto.
1: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

Eccoci, buongiorno, ben ritrovati. Dunque oggi 7 ottobre, come non volgere lo sguardo su Israele, le commemorazioni per quello che è accaduto il 7 ottobre del 2023 sono iniziate già da alcuni giorni. Quest'anno si vivono in un clima particolare perché da una parte ci sono le elezioni per Benjamin Netanyahu, qui siamo in diretta per

0: che sono appunto le commemorazioni per quanto è accaduto, 1200 vittime, 778 erano i civili, ma dicevo, le elezioni, manca meno di un mese per Netanyahu, c'è stata anche la vicenda, per ritornare sul clima che si sta vivendo, la vicenda del Fly Dubai, il tentato dirottamento di quel volo che ha riportato ancora una volta in auge le responsabilità del premier israeliano, le responsabilità sul tema della sicurezza. E a proposito di responsabilità, e sempre per tradurre quello che si sta vivendo nel paese, c'è l'inchiesta di Arez, e vedremo quanto peserà, cioè la possibile consapevolezza di Netanyahu di quell'attentato che ci sarebbe stato quel 7 ottobre, sarebbe stato avvisato dagli Emirati Arabi e anche dalle forze di sicurezza egiziane, ma avrebbe a più riprese ignorato gli avvertimenti, e poi c'è stata quella strage. Il resto della storia la conosciamo, non abbiamo smesso neanche un giorno di raccontarlo, il genocidio di Gaza, tutto quello che è accaduto dopo, le 75.000 vittime che sono seguite da quel giorno. Ieri, nel corso della commemorazione delle vittime, mentre Netanyahu parlava, il padre che ha perso il figlio per quello che ha fatto Hamas quel 7 ottobre, lo ha contestato. Ha contestato Netanyahu, vi voglio far vedere che cosa ha detto. Non avete protetto mio figlio, non avete protetto i 1200 assassinati. Che vergogna. Ecco, e oggi quel padre, restiamo su queste immagini mentre ve lo racconto, è stato raggiunto da Repubblica alla domanda che cosa vorrebbe, gli è stato chiesto da un nuovo governo, lui risponde che noi e i palestinesi potessimo vivere in pace, senza odio, che ci fosse una vita vera da entrambi i lati. Io ci credo ancora, non è una questione di perdono, è una questione di essere umani. Questo è l'intervista appunto a Repubblica, e è intervenuto oggi anche il cardinale Zuppi, il presidente della CEI, proprio in occasione di questo 7 ottobre. Ha detto: certo, so bene che cosa è accaduto e ricordo quel dolore, un dolore che non può nascondere la sofferenza e le tragedie successive. Più tardi vi facciamo sentire un messaggio che ci è stato inviato da padre Gabriel Romanelli, parroco della Sacra Famiglia di Gaza. Torneremo anche su questo. Buongiorno Sabina Angeloni, eccoci.
1: Buongiorno a te,
0: ben ritrovata.
1: Buongiorno.
0: E dunque, che aspettarsi oggi? Siamo arrivati con la pioggia.
1: Arrivati con la pioggia, di fatto sarà una settimana, come abbiamo anticipato anche nei giorni scorsi, una settimana di maltempo, e anche nella giornata di oggi avremo condizioni di instabilità su gran parte del paese. Vediamo infatti l'evoluzione con l'aiuto della nostra grafica per le prossime ore. Come possiamo osservare, in generale nella prima parte del giorno ci sarà un temporaneo miglioramento, cui seguirà però un nuovo peggioramento con nuove piogge che andranno ad affacciarsi sul nostro paese, soprattutto a partire da nord-ovest, ma in particolar modo poi anche in Toscana in serata sono previsti fenomeni localmente intensi. Come possiamo osservare da questa mappa, in generale il tempo sarà comunque più asciutto lungo tutto il versante adriatico, quindi il maltempo andrà ad interessare con maggiore probabilità il versante tirrenico, quindi i settori occidentali, e avremo proprio questo peggioramento che arriverà, come detto, a partire dalla seconda parte della giornata da ovest, e questo proprio in vista appunto di una perturbazione che raggiungerà il nostro paese e che ci accompagnerà anche nella giornata di domani con maltempo diffuso. Domani sarà una giornata da attenzionare, una giornata che potrà risultare caratterizzata da fenomeni che saranno localmente intensi.
0: 5 secondi per le temperature, ma un rapido sguardo.
1: Allora, possiamo dare un rapido sguardo alle temperature che in generale per la giornata di oggi saranno in calo sul nord-ovest, in aumento su gran parte delle regioni centrali.
0: Giusto per capire quando usciamo come ci dobbiamo vestire.
1: Certo,
0: noi siamo usciti da un pezzo, sì. Ma chi è ancora a casa, insomma, giusto che lo sappia. Sabina, grazie, il resto ce lo raccontiamo
1: più
0: dopo.
1: Tardi, certo.
0: Subito i titoli, partiamo, prima edizione del giornale. Tre anni fa il brutale attacco di Hamas, un giorno che ha sconvolto il Medio Oriente, la reazione ha provocato oltre 70.000 vittime palestinesi, e resta il tema del prossimo voto in Israele. Continua la protesta degli studenti in Francia, decine di migliaia in corteo, a Parigi scontri con la polizia provocati dai black bloc, le scuole restano chiuse, Macron riunisce i ministri.

0: Potrebbe essere al soldo di Mosca l'ex capo dei servizi segreti tedeschi, Anning arrestato per spionaggio. La tensione fra Germania e Russia è ai massimi livelli dopo l'attentato sventato a Lipsia. Passa la fiducia sui primi due articoli della legge elettorale, voto finale domani, siamo compatti, non ci saranno franchi tiratori, assicura la maggioranza, riforma incostituzionale attacca l'opposizione. La condanna di Stasi è giusta, spero di non affrontare il processo, io non vivo più, parla Andrea Sempio, ancora polemiche sul RIS di Parma, alcuni reperti sarebbero stati eliminati senza autorizzazione. Dopo un'estate da record per il caldo arrivano le prime perturbazioni autunnali, allerta gialla in 6 regioni, forti temporali previsti sulle aree tirreniche a cominciare da Liguria e Toscana. Allora, torniamo ancora un momento in diretta su quelle immagini, le immagini che arrivano nel giorno della commemorazione per le 1200 vittime della strage che ha commesso Hamas il 7 ottobre del 2023. Siamo a Rem, il luogo del Nova Festival, il rave party dove è avvenuto l'attacco più brutale. Le lapidi con le foto dei giovani uccisi, il silenzio, il raccoglimento dei familiari e le loro preghiere, appunto ve lo ripeto, siamo in diretta in questo momento. 1200 vittime, di cui 778 erano civili. Ancora una ferita aperta, mentre ce lo raccontavamo poco fa, naturalmente imminente ormai il voto e anche quelle che sono tutte le questioni legate a quello che già Netanyahu poteva sapere di quell'attacco a cui hanno fatto seguito poi le stragi che continuano ad essere compiute da Israele a Gaza. Vediamo con Emma Farnè.
1: È l'alba, quando inizia la peggiore strage di ebrei dalla Shoah. 1221 i morti in tutto di quel giorno, 251 gli ostaggi, tra cui 30 bambini. Tra le vittime anche musulmani, cristiani e stranieri. 7 ottobre 2023 si infiltrano così i terroristi di Hamas dalle recinzioni vicino alla striscia di Gaza. Inascoltati gli allarmi lanciati dai posti di vedetta dalle giovani soldatesse. La caccia e la strage, casa per casa, nei kibbutz di Be'eri, Niroz, Kfar Aza. Qui 127 i rapiti. La fuga dal Festival Nova. Solo qui oltre 370 i giovani uccisi, 44 i rapiti e portati nella striscia di Gaza. Tra loro anche vittime di stupri e violenze. Nei mesi successivi, a Tel Aviv e Gerusalemme, la protesta in piazza per liberarli. Tre anni dopo i sopravvissuti lo raccontano a fatica. Nathan, ex soccorritore della Zaka, ha raccolto i resti delle vittime nei kibbutz assaltati. Dice tre anni dopo, ho ancora quelle scene in testa. A Reim, come negli altri kibbutz, i memoriali per le vittime. Torna qui chi è sopravvissuto. Ma in molti, tra chi viveva qui, ha ricostruito la propria vita altrove, come Aviv e Keith Siegel, ex ostaggi. Vivono a Norden ora, ma lei dice, ci porteremo il 7 ottobre fino alla morte. Un anniversario, quello del 7 ottobre, che cade a 3 settimane dal voto. 9 candidati, tra sopravvissuti e familiari delle vittime, quasi tutti contro Netanyahu, accusato dagli oppositori di non aver ascoltato gli allarmi e di aver tardato lo stesso 7 ottobre a rispondere all'attacco.
0: Nella sinagoga di Roma la cerimonia presieduta dal rabbino capo di Segni. Vediamo con Anna Maria Esposito.
2: Non è facile parlare di questa storia, ogni volta che mi trovo qui per me è molto emozionante.
3: Gadiel Gaitaché aveva 4 anni il 9 ottobre del 1982, quando il fratello Stefano rimase ucciso, aveva 2 anni. L'attentato palestinese alla sinagoga di Roma. Quel giorno nel Tempio Maggiore si benedivano i bambini, 37 feriti, tra cui gravemente lo stesso Gadiel. Con i genitori sopravvisse al piccolo Stefano, il dolore più grande. Quella data ora coincide con la commemorazione del peggiore massacro di ebrei dopo la Shoah ad opera di Hamas il 7 ottobre del 2023. La fine di Sukkot, per tradizione la festa dei bambini. Ed è lo stesso rabbino di Segni a ricordarlo davanti al segretario di Stato Vaticano Matteo Zuppi, alle autorità italiane civili e religiose. Eventi di proporzioni diverse ma della stessa matrice politica, continua di Segni. Tra qualche anno gli storici potranno esaminare a mente fredda questa malattia sociale dilagante, sottolinea riferendosi all'ondata di antisemitismo. È intollerabile che il 7 ottobre sia stato rimosso, dice il presidente della comunità di Roma Victor Fadlun. La crudeltà di rapire persino i cadaveri o parte di essi, ricorda la presidente delle comunità italiane Ottolenghi, sottolineando le torture, le violenze sessuali subite dagli ostaggi, dalle vittime uccise in quel giorno.
0: Il rabbino di Segni ha parlato di cambiamento, di mutamento epocale.
4: Dobbiamo anche lavorare con le autorità religiose, non solamente le autorità civili e militari. Mentre tutti parliamo la stessa lingua, di pace, di coesistenza, siamo tutti d'accordo con tutto.
0: Il cardinale Zuppi, lo sentivate citato nel pezzo, voglio tornare sulle sue parole, ha detto che il dolore per quello che è accaduto il 7 ottobre non cancella la sofferenza per quello che è accaduto dopo quel 7 ottobre e quindi le vittime che continuano a registrarsi a Gaza nonostante il cessate il fuoco. Andiamo in Francia, adesso ancora scontri, ancora studenti scesi in piazza per manifestare, raggiunti anche da alcuni studenti italiani che hanno detto la loro protesta e anche la nostra il 17 ottobre hanno annunciato e anche il 20 novembre anche loro saranno in piazza. Ma ripartiamo dalla Francia con Alessandra De Stefano.
5: Sono immagini di guerriglia urbana quelle che arrivano da Parigi, dove incendi, cariche della polizia, lacrimogeni e scontri tra 300 infiltrati tra i manifestanti e forze dell'ordine sono scoppiati a margine della manifestazione studentesca di Place de la République, la più importante in termini di numeri e partecipazione. Gli incidenti sono andati avanti per ore anche nelle piazze di Strasburgo e Lione. Gli studenti protestano chiedendo al governo maggiori investimenti di mezzi e uomini per la scuola pubblica.
6: Non possiamo studiare perché il nostro liceo sta cadendo, perché non abbiamo i professori, perché siamo 50 per classe.
7: Chiediamo una revisione degli orari scolastici, che oggi vanno dalle 8 alle 18.30, non è più possibile.
5: Licei e università rimarranno chiuse domani e dopodomani per volere del governo. Il sabato in Francia non si svolgono le lezioni. Due giorni per un confronto democratico, come ha detto il primo ministro Le Cornu. Il governo tenta di fermare una deriva violenta, l'episodio più grave è a Lens, dove un quindicenne è stata amputata una mano per l'esplosione di una granata. 11 sono le inchieste aperte dall'IGN, organo interno della polizia, per individuare i responsabili. In piazza è scesa anche la politica, su tutti la France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon, per il governo istigatore della protesta studentesca.
0: L'arresto per spionaggio dell'ex capo dei servizi segreti tedeschi, che potrebbe essere stato al soldo di Mosca, secondo l'accusa avrebbe impiegato le informazioni di cui era in possesso nell'ambito della sua attività di consulenza privata. In un'occasione ha utilizzato quelle informazioni classificate per redigere un'analisi destinata a un funzionario di un servizio di intelligence straniero, hanno affermato le autorità tedesche. Secondo Der Spiegel l'analisi era destinata all'intelligence dell'Azerbaigian. Il sì della Camera ai primi due articoli della legge elettorale, giovedì il voto finale, si guarda anche alla prossima legge di bilancio. Antonio Sciotto.
8: Approvata la fiducia sui primi due articoli che introducono le preferenze con capilista bloccati e aumentano le firme da raccogliere per i partiti che non si trovano in Parlamento. La maggioranza sostiene che la nuova legge garantirà la stabilità dei governi. Sul voto finale, che sarà a scrutinio segreto, quello più a rischio per i franchi tiratori, Fratelli d'Italia prova a rassicurare: non ci saranno sorprese, il testo passerà.
9: Il Parlamento è sempre sovrano nelle modalità in cui si esprime. Io normalmente voto in segreto e pubblicamente la stessa cosa perché sono abituato a metterci la faccia in tutto quello che dico e faccio anche quando è scomodo. Mi sembra che l'ultima votazione che c'è stata con voto segreto siano usciti più voti di quella che è la maggioranza, quindi non abbiamo questa preoccupazione.
8: Ottimista sul via libera alla legge anche il leader azzurro Tajani. Insieme a noi moderati, Forza Italia sottolinea che le preferenze assicureranno un equilibrio tra scelte dei cittadini e dei partiti.
10: È necessario operare un bilanciamento tra il diritto degli elettori di selezionare i propri rappresentanti e il diritto dei partiti di assicurare la disciplina dei propri gruppi parlamentari. Quindi è un giusto equilibrio tra il ruolo che ricoprono i cittadini e quello che ricoprono i partiti.
8: Per la Lega si eviteranno i governi Frankenstein creati con alchimie di palazzo da chi non ha vinto le elezioni. Futuro Nazionale incalza la destra e non vota la fiducia, ma la maggioranza si compatte, prova già a guardare avanti. Dopo la legge elettorale la partita aperta è sulla manovra di bilancio.
0: E appunto proprio su quella le opposizioni incalzano, sul fronte interno Conte e Schlein ancora discutono sulla leadership del campo largo. Eva Giovannini.
11: Una legge che riscrive le regole senza che le proposte delle opposizioni siano state valutate è una legge indegna. Il centro-sinistra compattamente giudica grave la fiducia votata dalla maggioranza e oltre alla battaglia parlamentare guarda già alla Consulta.
12: Ci avete chiuso a ogni dialogo vero con le opposizioni, avete respinto proposte che avrebbero rafforzato la libertà di scelta degli elettori e avete deciso infine di nascondere le vostre profonde divisioni.
11: Uno schiaffo al Parlamento anche per Alleanza Verdi e Sinistra. Vota no alla fiducia anche Italia Viva che attacca. Siete divisi dalla testa ai piedi, ecco perché blindate la legge. Mentre il Movimento 5 Stelle rincara la dose. Se non vi fidate dei vostri parlamentari, perché gli italiani si dovrebbero fidare di voi?
13: Questa fiducia, cari colleghi e care colleghe, non è una prova di forza, non è muscolare, ma è un'estrema prova di debolezza politica, è una prova di paura, paura del Parlamento, paura dei franchi tiratori.
11: Azione parla di legge macista, mentre da Più Europa Riccardo Maggi ringrazia Meloni per il messaggio di interessamento, ma dice il mio digiuno, giunto al settimo giorno, continua. Ma sono anche temi economici a infiammare le opposizioni. Il diesel che aumenta è l'ennesimo disastro del governo Meloni, dicono. Mentre sull'annoso tema delle primarie, dopo la stoccata di Schlein, Conte, che ha incontrato nei giorni scorsi la leader Dem, incalza. Bisogna fare presto, basta rimanere nell'incertezza.
0: Sul diesel che è tornato ad aumentare, torniamo fra pochissimo. Prima la cronaca, ancora il delitto di Garlasco. Ieri Andrea Sempio ha parlato, si è raccontato porta a porta. Non sto più vivendo, resto chiuso in casa tutto il giorno. Giusta la condanna a Stasi. Giuseppina Testoni.
14: I reperti sul caso Garlasco sono stati distrutti senza infrangere nessuna regola. Si difende così il RIS di Parma, finito nuovamente nella bufera dopo le ultime rivelazioni che puntano il dito proprio contro l'operato del reparto di investigazioni scientifiche dei carabinieri. Al centro degli approfondimenti della Procura di Pavia, la sorte delle provette contenenti gli eluiti, ovvero gli intermezzi di lavorazione ottenuti dal famoso intonaco dell'impronta 33 e dalle unghie di Chiara Poggi, materiali distrutto nel 2016, 6 anni prima del via libera ufficiale della Corte d'Assise d'Appello di Milano. A ordinare quella distruzione fu il tenente colonnello del RIS Alberto Marino, che nel 2007 coordinò le indagini di laboratorio sul delitto. Gli eluiti furono alienati senza redigere uno specifico verbale, trattandosi di intermedi di lavorazione non assimilabili a reperti giudiziari. Solo per questi ultimi, in quanto sottoposti a sequestro, si deve attendere l'ok dell'autorità giudiziaria. A sottolinearlo è una relazione del RIS consegnata come risposta ai PM di Pavia, sollecitati dalla difesa di Alberto Stasi su che fine avessero fatto quei reperti. Negli atti acquisiti dalla Procura di Pavia al RIS di Parma, nell'ambito della nuova inchiesta a carico di Andrea Sempio, ci sarebbero anche delle interlocuzioni avvenute tra il 2017 e il 2018 tra l'allora comandante del RIS, Gian Pietro Lago, in pensione dallo scorso anno, e altri vertici dell'Arma dei Carabinieri, sempre relativi all'indagine su Garlasco. Anche su queste comunicazioni starebbero facendo approfondimenti sia la Procura Pavese sia la difesa di Alberto Stasi, difesa che punta a raccogliere più materiale possibile per la richiesta di revisione del processo da presentare alla Corte d'Appello di Brescia.
0: Arrivano le prime perturbazioni autunnali, previsto un calo termico di 5-7 gradi. Ecco, state vedendo le immagini, allerta gialla in 6 regioni. Come ci anticipava Sabina Angeloni, il resto ce lo raccontiamo con lei fra poco, quando rifacciamo il punto su questa e sulle prossime giornate. Stagione tennistica finita per Jannik Sinner a causa dei problemi al ginocchio, tornerà a giocare solo nel 2027. Davide Lessi.
15: Me, together with the doctors, have decided that I need a course of treatment for my knee, which means that the 2026 season is officially over.
16: Stagione ufficialmente finita, le parole che non avrebbe mai voluto pronunciare le affida a un breve video sui social. Jannik Sinner si ferma, deve curare il ginocchio destro, di più non si sa, non c'è diagnosi né prognosi, solo una certezza, niente ATP Finals a Torino.
15: The last couple of years,
16: gli ultimi due anni, in particolare il finale a Torino, mi hanno regalato emozioni e sensazioni bellissime. Quest'anno invece sarà molto diverso.
15: This year is gonna be way different.
16: Molto diverso, perché non ci sarà lui, il numero uno del tennis mondiale, a difendere il titolo. Né si rinnoverà l'eterna sfida con Alcaraz, appena rientrato nel circuito, ma pronto a riprendersi tutto lo spagnolo. Sinner invece non gioca dal 12 luglio, la domenica della finale di Wimbledon, di rinvio in rinvio. I continui blitz al J Medical avevano fatto pensare al peggio, poi venerdì a Lione, dal chirurgo Bertrand Soneri Coté, lo stesso che ha operato proprio al ginocchio i bianconeri Thuram e Locatelli. Niente ferri per ora per l'alto atesino, ma una terapia conservativa con un consiglio: tornare nel 2027. E così le finals più grandi di sempre, in programma da domenica 15 a domenica 22 novembre, perdono il loro maestro più atteso, quello che anno dopo anno era entrato nei cuori degli appassionati, conquistando Torino, l'Italia e il mondo.
0: E dunque, qualche mattina fa è stato qui da noi il ministro Urso, era praticamente il giorno in cui sarebbero poi scadute le accise che erano applicate sul diesel e quindi ci si poteva aspettare di nuovo i rincari, almeno appunto sul gasolio, ma invece lui ci aveva promesso, insomma, ci ha detto che Giorgetti era al lavoro sulle accise mobili e quindi questi rincari non ci sarebbero stati. Non è accaduto, qualcosa è andato storto, non si è approfittato delle accise mobili applicando l'extra gettito dell'IVA e quindi potendo poi applicare una scontistica che avrebbe permesso al carburante di non risalire. Vediamo come sta andando quindi. C'è Alessandro Zavalloni, segretario nazionale della FEGICA, Federazione Italiana Gestori Carburanti Affini. Buongiorno, eccoci collegati con lei. Come stanno reagendo?
17: Buongiorno Adele.
0: Automobilisti, gestori, a questa notizia? Glielo chiedo mentre magari, se riusciamo ad avvicinarci al distributore, ci fa vedere qual è effettivamente il prezzo, lontano dai 2,19 euro, probabilmente un po' più alto, almeno 6 centesimi in più.
17: Allora guarda Adele, vediamo subito i prezzi che abbiamo ricevuto ieri e che sono andati per tutta la giornata di ieri. Puoi vedere tranquillamente che il prezzo del gasolio è 2,250 invece dell'1,190 che era stato definito un tetto volontario, naturalmente, perché è stata un'iniziativa assunta indipendentemente dai motivi che l'hanno motivata, insomma, ecco, mettiamola così, ma è stata un'iniziativa assunta prima da un'azienda, poi da tutte le altre petrolifere, e che in qualche misura è costata anche, come dire, un po' di fatica per essere poi introdotta su tutta la rete, tant'è vero che dopo una settimana solamente poco più del 50% degli impianti avevano un prezzo, diciamo così, calmierato. Quindi questo prezzo, che già faticava e ha creato non pochi problemi, le proteste degli agricoltori, dei trasportatori e anche dei nostri colleghi, ma insomma lasciamo perdere benzinai, non voglio parlare certamente pro domo mia, dei pescatori, le proteste delle pompe bianche, dei redisti privati, danno l'idea che, malgrado questa sia stata, come si fa a dire che si è contro l'abbattimento del prezzo dei carburanti? Siamo tutti per la pace, insomma, ecco. E quindi è stata un'ottima cosa. E tuttavia, forse, direi quasi probabilmente, il sistema che è stato adottato, quindi sul principio volontaristico, probabilmente ha dato degli effetti di ritorno che non solo hanno creato tanti problemi anche agli automobilisti, le file, impianti che scarseggiano di prodotto perché la logistica non è nelle condizioni di rifornirli adeguatamente, ma tutto sommato ha dato dei problemi anche nella tenuta, perché dopo appena 7 giorni il tappo, come dire, della bottiglia si è stappato.
0: Cioè lei dice che non si è continuato perché comunque si sono registrate delle difficoltà Ricordiamo che per la benzina ancora siamo, ecco, a quel 1,99 euro che era stato annunciato, che probabilmente fino a fine mese si riuscirà a tenere, ma questo sovrapprezzo riguarda soltanto il diesel, quindi immaginiamo già poi la confusione se dobbiamo sottolineare quello che sta accadendo. Però lei dice in qualche modo c'è stata una difficoltà. Non è una questione invece dovuta al fatto che non si è tenuto fede alla promessa di intervenire con le accise mobili?
17: Ma io credo che questi, diciamo, questi effetti siano in qualche modo collegati. E forse dipende soprattutto dal fatto che abbassare i prezzi si deve. Dare un tetto ai prezzi si deve, perché non è, come dire, un'opzione, almeno dal nostro punto di vista, perché gli effetti non sono solamente, e sarebbero sufficienti, sugli automobilisti, sul piano che facciamo tutti i giorni, sulla gente che ci lavora.

0: Bisogna ripararsi. Allora il tetto va messo, ma va messo in una maniera regolata per via legislativa, va messo in una maniera tale che sia equo, che sia sostenibile dagli operatori certamente, ma che sia anche compatibile con gli interessi non solo dei singoli cittadini, ma della collettività.
1: Entriamo nello specifico. Perché voi avete messo una proposta sul tavolo differente dalla strada che finora è stata seguita per calmierare i prezzi, appena calmierare, perché lo abbiamo visto, lei citava le varie proteste che ci sono state nelle ultime settimane, è chiaro che quella diminuzione del costo del carburante pesa purtroppo ancora molto poco rispetto a quelle che sono le difficoltà che tutti noi stiamo vivendo, in particolare alcune categorie particolarmente svantaggiate. Ma dunque, diceva, no? Voi avete presentato come sindacato una proposta?
0: Noi abbiamo presentato, già anticipato in qualche misura, un paio di settimane fa al Senato, ai senatori della Commissione Ambiente, abbiamo anticipato, in estrema sintesi naturalmente, una proposta di tetto massimo, di price cap per via legislativa, quindi non affidato alla volontarietà di questo o di quell'altro soggetto, che agli occhi di tutti e sotto gli occhi di tutti questo sistema ha dato una serie di problemi, nonostante il fatto che naturalmente siamo tutti felici che i prezzi siano stati, per quanto poco, abbassati, e tuttavia ha dato una serie di problemi. La nostra proposta si basa sostanzialmente, come dire, una proposta simile a quello che già accade, quindi non è una cosa inventata da nulla, noi non siamo particolarmente geniali, abbiamo ripreso le esperienze che hanno già Belgio e Lussemburgo da diversi anni, che ha la Repubblica Ceca e che la Germania stessa, come dire, il paese più importante dell'Europa, ha annunciato di applicare al massimo entro il 1° gennaio del prossimo anno. Questo vuol dire che un price cap per via legislativa è possibile metterlo, certo c'ha bisogno di essere messo con delle regole eque che consentano di seguire i fondamentali del mercato, perché certamente i problemi sui mercati internazionali ci sono.
1: Lei dice,
0: ma
1: regole
0: deve essere
1: eque,
0: pure chiaro che
1: regole eque anche che possono in qualche modo accontentare, visto le proteste che ci sono state anche da parte della rete della piccola distribuzione, sia i grandi distributori, pensiamo Eni che per prima ha applicato lo sconto, sia ai piccoli distributori. La proposta l'avete presentata in Senato, che impressione avete avuto? C'è apertura da parte della politica?
0: Allora, io ho la vaga impressione che la politica, come dire, faccia fatica a seguire delle cose qualche volta un po' per distrazione, qualche volta anche un po' per partito preso. Quando si parla di tetto massimo in un regime liberalizzato, perché questo è mercato, allora si ha l'impressione, come dire, di dire delle eresie, insomma, ecco. Tuttavia, se c'ha un merito questa iniziativa che è stata assunta una settimana fa, parlando proprio di price cap, di tetto massimo, se c'ha un merito è quello di avere in qualche modo dato l'idea che questo è possibile essere fatto. Allora, la politica adesso ha un grande compito, quello di trovare il coraggio, io penso al governo ma penso anche all'opposizione, di trovare il coraggio di mettere le mani in una materia particolarmente complicata, quindi non c'è un interruttore che accende la luce o la spegne. La verità però è che questo paese, ripeto, è sotto una pioggia battente, c'ha bisogno di ripararsi, il tetto del prezzo massimo sui carburanti va messo, ma va messo in una maniera responsabile. La politica ha la capacità di essere responsabile, perché il governo prende un provvedimento, il Parlamento lo deve verificare e poi sono assunti dei termini, dei benchmark, come dicono quelli bravi, che debbono essere in qualche modo non solo credibili, ma debbono essere anche pubblici. Allora ciascuno è nelle condizioni di poterli misurare, sia gli operatori, sia gli automobilisti.
1: Certo.
0: E quindi non ci troviamo tutti i giorni con un prezzo, ma il prezzo si può superare. Ecco, allora o il tetto c'è
1: o il tetto non c'è. A proposito di quello che si può superare, noi alle sue spalle continuiamo a vederlo quel 2,25 € rispetto ai 2,19 € che sono stati annunciati solo pochi giorni fa, e già siamo in risalita, ma non è detto che in altri distributori il diesel non lo possiate trovare a prezzi ancora maggiori. E io la ringrazio, Alessandro Zavalloni. Grazie per la sua
0: Adele,
1: voce.
0: Mi faccia dare una buona notizia per finire.
1: Velocissima.
0: Per finire. Questa mattina già abbiamo avuto dei segnali per cui il prezzo del

0: Il gasolio è in diminuzione di qualche centesimo.
1: Bene, almeno ci lasciamo con una buona notizia, siamo sempre contenti se arrivano. Grazie, grazie Alessandro Zavalloni, grazie ancora. Torno con voi, ve lo avevo detto, su questa giornata, sul 7 ottobre, ma perché vi voglio far sentire la voce che ci ha voluto inviare padre Gabriele Romanelli, parroco della Sacra Famiglia di Gaza. Ve lo faccio sentire.
2: E dall'inizio da quel terribile 7 ottobre 2023, dove sono stati uccisi 1200 persone nei kibbutz di Israele, quel terribile giorno, eppure sono seguiti tantissimi terribili giorni, più di 74.000 uccisi qui nella striscia di Gaza, tra i quali più di 20.000 sono bambini. Pure la comunità cristiana ha perso un numero molto alto di persone, perché la stramaggior parte della società palestinese di Gaza sono persone civili. E abbiamo sperimentato la morte di 62 membri della comunità, 62 membri della comunità cristiana, cattolici e ortodossi. Tra quelli il colpo più doloroso che abbiamo ricevuto in questi giorni è stata la morte di Maissa e Mary, due membri della comunità cristiana di origine ortodossa. Il Santo Padre ci ha inviato un sentito messaggio dove mi ha detto, ha scritto, un messaggio scritto: da quando ho ricevuto la dolorosa notizia della morte di Maissa e Mary, ho pregato Dio per loro, per le loro famiglie, per l'intera comunità di Gaza. E fa un'esclamazione, una preghiera al Signore: no, fino a quando, Signore? Preghiamo per la pace, lavoriamo per la giustizia, che il Signore veramente ci aiuti, e bene, speriamo che quelli che di diritto hanno potere di decidere, di convincere l'autorità di questa parte del mondo, mettano un punto finale a questa guerra terribile.
1: Ringraziamo padre Romanelli che ha ricordato anche quello che è stato il messaggio fino a quando del pontefice, il pontefice che gliel'ha inviato. Sabina, rieccoci.
3: Eccoci di nuovo, buongiorno.
1: Allora, alle nostre spalle già guardavamo quelle che sono le previsioni per queste e le prossime giornate, dove ci aspettano anche un calo, ci aspetta un calo delle temperature notevole.
3: Esatto, e anche tanta pioggia, perché infatti, come anticipavamo anche prima, a partire da questa sera arriverà sull'Italia una nuova perturbazione. Vediamo però prima quella che sarà la situazione per la giornata di oggi. Giornata che vedrà nelle prime ore comunque un temporaneo miglioramento, ma cui seguirà un nuovo peggioramento che andrà ad interessare soprattutto i settori occidentali del nostro paese, mentre, come possiamo osservare, il tempo si manterrà generalmente più asciutto sul nord-est, ma anche lungo tutto il versante adriatico, in un contesto di maggiore variabilità che andrà ad interessare il meridione. Sul resto del paese invece, come detto, a partire soprattutto dalla seconda parte della giornata ci sarà un nuovo peggioramento sul nord-ovest, con nuove piogge che si estenderanno poi in serata anche alle regioni centrali tirreniche, in particolar modo a Toscana e poi in seguito al Lazio. Nel corso della giornata di oggi comunque avremo in generale ancora qualche fenomeno che andrà ad interessare proprio le regioni tirreniche, i settori interni anche delle regioni centrali, quindi in particolare i settori tra Marche e d'Abruzzo, nelle zone più interne. Questa la situazione per quanto riguarda l'allerta della Protezione Civile. Vediamo quindi allerta gialla che ritroviamo su gran parte della Liguria, ma anche sui settori a nord della Toscana, i settori costieri a nord sempre della regione, settori meridionali del Lazio, ritroviamo anche qui un'allerta gialla, così come nell'entroterra più meridionale dell'Abruzzo, ma anche del Molise e su gran parte della Campania. Quindi in questo caso questa è la situazione per la giornata odierna per quanto riguarda l'allerta della Protezione Civile, il tutto con temperature che le possiamo vedere rapidamente. Avremo temperature che in generale risulteranno nei valori massimi in calo sulle regioni di nord-ovest. Avremo invece qualche grado in più rispetto a ieri su gran parte delle regioni centrali, soprattutto sulle zone meridionali del Lazio.
1: Grazie, grazie Sabina.
3: Grazie a te.
1: È tardissimo, 6:31, quindi ti lascio, ma ci rivediamo domani alle 5:55, anche perché con tutto quello che ci hai raccontato avremo molto da dirci nei prossimi giorni.
3: Sì.
1: Grazie,
3: bene.
1: Grazie ancora. Subito i titoli, ripartiamo, prossima edizione del giornale. Sei anni fa il brutale attacco di Hamas, un giorno che ha sconvolto il Medio Oriente. La reazione ha provocato oltre 70.000 vittime palestinesi e resta il tema del prossimo voto in Israele. Continua la protesta degli studenti in Francia, decine di migliaia in corteo a Parigi, scontri con la polizia provocati dai Black Bloc, le scuole restano chiuse, Macron riunisce i ministri. Potrebbe essere al soldo di Mosca l'ex capo dei servizi segreti tedeschi arrestato per spionaggio, la tensione fra Germania e Russia è ai massimi dopo l'attentato sventato a Lipsia. Passa la fiducia sui primi due articoli della legge elettorale, voto finale domani, siamo compatti, non ci saranno franchi tiratori, assicura la maggioranza, riforma incostituzionale, attacca l'opposizione. La condanna di Stasi è giusta, spero di non affrontare il processo, io non vivo più, parla Andrea Sempio, ancora polemiche sul RIS di Parma, alcuni reparti sarebbero stati eliminati senza autorizzazione. Dopo un'estate da record per il caldo arrivano le prime perturbazioni autunnali, allerta gialla in 6 regioni, forti temporali previsti sulle aree tirreniche a cominciare da Liguria e Toscana. 7 ottobre e sono ancora in corso, torniamo su quelle immagini che arrivano in diretta dal luogo principale di quella che è stata la strage compiuta da Hamas, il luogo del Nova Festival, il rave party dove appunto è avvenuto l'attacco più brutale. Le lapidi con le foto delle vittime stanno arrivando ormai da giorni per le commemorazioni, numerose persone. Naturalmente in questa giornata racconteremo a più riprese quello che accadde il 7 ottobre, quella che è stata la ritorsione, quello che sta accadendo ancora da quel giorno nella striscia di Gaza. Una ferita ancora aperta su più fronti dunque e siamo ormai a meno di un mese dalle elezioni in Israele e anche quel 7 ottobre pesa, soprattutto anzi quel 7 ottobre pesa per un'eventuale nuova rielezione di Benjamin Netanyahu. Emma Farni.
4: È l'alba quando inizia la peggiore strage di ebrei dalla Shoah. 1221 i morti in tutto di quel giorno, 251 gli ostaggi, tra cui 30 bambini. Tra le vittime anche musulmani, cristiani e stranieri. 7 ottobre 2023 si infiltrano così i terroristi di Hamas dalle recinzioni vicino alla striscia di Gaza. Inascoltati gli allarmi lanciati dai posti di vedetta dalle giovani soldatesse. La caccia e la strage, casa per casa, nei kibbutz di Be'eri, Niroz, Kfar Aza. Qui 127 i rapiti. La fuga dal Festival Nova. Solo qui oltre 370 i giovani uccisi, 44 i rapiti e portati nella striscia di Gaza. Tra loro anche vittime di stupri e violenze. Nei mesi successivi, a Tel Aviv e Gerusalemme, la protesta in piazza per liberarli. Tre anni dopo i sopravvissuti lo raccontano a fatica. Nathan, ex soccorritore della Zaka, ha raccolto i resti delle vittime nei kibbutz assaltati. Dice tre anni dopo, ho ancora quelle scene in testa. A Reim, come negli altri kibbutz, i memoriali per le vittime. Torna qui chi è sopravvissuto. Ma in molti, tra chi viveva qui, ha ricostruito la propria vita altrove, come Aviv e Kiss Siegel, ex ostaggi. Vivono a nord ora, ma lei dice, ci porteremo il 7 ottobre fino alla morte. Un anniversario, quello del 7 ottobre, che cade a 3 settimane dal voto. 9 candidati, tra sopravvissuti e familiari delle vittime, quasi tutti contro Netanyahu, accusato dagli oppositori di non aver ascoltato gli allarmi e di aver tardato lo stesso 7 ottobre a rispondere all'attacco.
1: E la regia di Maurizio Moroni ci ha portato poco fa a vedere insieme, le rivediamo adesso, queste due immagini, la preghiera nel luogo della strage di Hamas al Nova Festival e le immagini che arrivano sempre in diretta, sia dal primo luogo ma anche da Gaza, quello che state vedendo, la distruzione che è seguita al 7 ottobre, quelle oltre 70.000 vittime, come ci ricordava padre Romanelli, oltre 20.000 erano soltanto dei bambini. I bombardamenti che continuano, perché quel cessate il fuoco ha significato davvero poco, ha migliorato davvero poco. Ripartiamo da qui con Veronica Fernandez.
5: È l'ultimo aggiornamento delle mappe di Google a mostrarlo. L'80% di Gaza non esiste più. Ungrounding è il termine che Yal Weisman, architetto israeliano, utilizza per definire quella che identifica come la strategia israeliana: sradicare, strappare dalle fondamenta. La ricostruisce dalla fondazione di Israele a dopo il 7 ottobre del 2023. 3 anni di stragi concentriche, dove tutto è bersaglio. Oltre 70.000 morti, ormai anche secondo fonti IDF, citate dai media israeliani. Anche i bambini sono bersaglio, 50.000 tra morti e feriti, come Hind Rajab, uccisa dai militari israeliani, dopo ore tra i cadaveri dei familiari, ore al telefono con la Croce Rossa. Moriranno anche i paramedici mandati a soccorrerla. Dentro e fuori dagli ospedali, 1.700 gli operatori sanitari uccisi. L'ONU ha dichiarato la carestia, la fame indotta, un'arma di guerra e l'innesco di stragi, come quando nei centri della Gaza Humanitarian Foundation si spara sulla folla. La popolazione, oltre 2 milioni, è un corpo unico di sfollati. Anche le tende vengono bombardate, delle case restano solo macerie e in gran parte di Gaza nemmeno quelle. I bulldozer israeliani spianano tutto. Dopo che oltre 250 giornalisti sono stati uccisi deliberatamente, il documentario NASA porta al cinema la voce dei soldati israeliani che spiegano la macchina di morte, guidata dalla politica e dall'intelligenza artificiale. Su iniziativa del Sudafrica, alla Corte Internazionale di Giustizia è in corso un procedimento per genocidio. La Corte Penale Internazionale ha emesso per Netanyahu e i leader di Hamas un mandato di arresto per crimini di guerra. Dopo la firma del piano Trump, Tel Aviv controlla oltre la metà della striscia. Sulla linea di separazione, la cosiddetta linea gialla, l'esercito israeliano ha costruito un muro. La guerra però continua nonostante il cessate il fuoco. Anche con 1.000 morti, si dice a bassa intensità. Specchio costante della mancata volontà internazionale di fermarla.
1: Andiamo in Francia adesso, cambiamo pagina alla protesta feroce degli studenti che continuano a occupare le piazze, raggiunti anche da studenti italiani che hanno annunciato nelle nostre piazze una manifestazione quasi analoga per il 17 ottobre, ancora per il 20 novembre. Ci sono anche le parole di Trump che dice colpa dell'Islam, dell'immigrazione fuori controllo. A Parigi, Alessandra De Stefano.
6: Sono immagini di guerriglia urbana quelle che arrivano da Parigi, dove incendi, cariche della polizia, lacrimogeni e scontri tra 300 infiltrati tra i manifestanti e forze dell'ordine sono scoppiati a margine della manifestazione studentesca di Place de la République, la più importante in termini di numeri e partecipazione. Gli incidenti sono andati avanti per ore anche nelle piazze di Strasburgo e Lione. Gli studenti protestano chiedendo al governo maggiori investimenti di mezzi e uomini per la scuola pubblica.
7: Non possiamo studiare perché il nostro liceo sta cadendo, perché non abbiamo i professori, perché siamo 50 per classe.
8: Chiediamo una revisione degli orari scolastici, che oggi vanno dalle 8 alle 18.30. Non è più possibile.
6: Licei e università rimarranno chiuse domani e dopodomani per volere del governo. Il sabato in Francia non si svolgono le lezioni. 2 giorni per un confronto democratico, come ha detto il primo ministro Le Cornu. Il governo tenta di fermare una deriva violenta. L'episodio più grave è a Lens, dove un 15enne è stata amputata una mano per l'esplosione di una granata. 11 sono le inchieste aperte dall'IGN, organo interno della polizia, per individuare i responsabili. In piazza è scesa anche la politica, su tutti la France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon, per il governo istigatore della protesta studentesca.
1: L'arresto per spionaggio dell'ex capo dei servizi tedeschi, dei servizi segreti tedeschi, che potrebbe essere stato al soldo di Mosca, questo se non altro è l'accusa, avrebbe impiegato informazioni della sua attività di consulenza privata. In un'occasione ha utilizzato informazioni di intelligence classificate per redigere un'analisi destinata a un funzionario di un servizio di intelligence straniero. Nello specifico, secondo Der Spiegel, l'analisi sarebbe stata destinata all'intelligence dell'Azerbaigian. Torniamo in Italia adesso, il via libera della Camera, i primi 2 articoli della riforma elettorale, il voto finale giovedì si guarda anche alla legge di bilancio. Antonio Sciotto.
9: Approvata la fiducia sui primi 2 articoli che introducono le preferenze con capilista bloccati e aumentano le firme da raccogliere per i partiti che non si trovano in Parlamento. La maggioranza sostiene che la nuova legge garantirà la stabilità dei governi. Sul voto finale, che sarà a scrutinio segreto, quello più a rischio per i franchi tiratori, Fratelli d'Italia prova a rassicurare: non ci saranno sorprese, il testo passerà.
10: Parlamento è sempre sovrano nelle modalità in cui si esprime. Io normalmente voto in segreto e pubblicamente la stessa cosa perché sono abituato a metterci la faccia in tutto quello che dico e faccio anche quando è scomodo. Mi sembra che l'ultima votazione che c'è stata con voto segreto siano usciti più voti di quella che è la maggioranza, quindi non abbiamo questa preoccupazione.
9: Ottimista sul via libera la legge anche il leader azzurro Tajani. Insieme a noi moderati, Forza Italia sottolinea che le preferenze assicureranno un equilibrio tra scelte dei cittadini e dei partiti.
11: È necessario operare un bilanciamento tra il diritto degli elettori di selezionare i propri rappresentanti e il diritto dei partiti di assicurare la disciplina dei propri gruppi parlamentari. Quindi è un giusto equilibrio tra il ruolo che ricoprono i cittadini e quello che ricoprono i partiti.
9: Per la Lega si eviteranno i governi Frankenstein creati con alchimie di palazzo da chi non ha vinto le elezioni. Futuro Nazionale incalza la destra e non vota la fiducia, ma la maggioranza si compatte e prova già a guardare avanti. Dopo la legge elettorale, la partita aperta è sulla manovra di bilancio.
1: Opposizioni all'attacco sulla riforma della legge elettorale incalzano il governo soprattutto sui costi energetici e su questo Eva Giovannini.
12: Una legge che riscrive le regole senza che le proposte delle opposizioni siano state valutate è una legge indegna. Il centro-sinistra compattamente giudica grave la fiducia votata dalla maggioranza e oltre alla battaglia parlamentare guarda già alla Consulta.
13: Ci avete chiuso a ogni dialogo vero con le opposizioni, avete respinto proposte che avrebbero rafforzato la libertà di scelta degli elettori e avete deciso infine di nascondere le vostre profonde divisioni.
12: Uno schiaffo al Parlamento anche per Alleanza Verdi e Sinistra. Vota no alla fiducia anche Italia Viva che attacca. Siete divisi dalla testa ai piedi, ecco perché blindate la legge. Mentre il Movimento 5 Stelle rincara la dose. Se non vi fidate dei vostri parlamentari, perché gli italiani si dovrebbero fidare di voi?
14: Questa fiducia, cari colleghi e care colleghe, non è una prova di forza, non è muscolare, ma è un'estrema prova di debolezza politica, è una prova di paura, paura del Parlamento, paura dei franchi tiratori.
12: Azione parla di legge macista, mentre da Più Europa Riccardo Maggi ringrazia Meloni per il messaggio di interessamento, ma dice il mio digiuno, giunto al settimo giorno, continua. Ma sono anche temi economici a infiammare le opposizioni. Il diesel che aumenta è l'ennesimo disastro del governo Meloni, dicono. Mentre sull'annoso tema delle primarie, dopo la stoccata di Schlein, Conte, che ha incontrato nei giorni scorsi la leader Dem, incalza. Bisogna fare presto, basta rimanere nell'incertezza.
1: L'omicidio di Garlasco a Porta la prima intervista ad Andrea Sempio che dice non sto più vivendo, resto chiuso in casa tutto il giorno, giusta la condanna a Stasi e sull'eventuale rinvio a giudizio sentiamo cosa ha risposto.
15: Vedendo gli elementi così uno per uno, come è stato col precedente 415 bis e anche con questo, io francamente penso che sia tutto spiegabile. Il mio unico dubbio è, dato che credo che ci sarà tanta roba da valutare, tanti elementi diversi, io spero di riuscire a risolvere tutto in udienza preliminare, di non dover affrontare un vero e proprio processo con tutti i vari gradi. Cioè comunque sia, per quanto tu puoi sentirti sicuro su certi elementi e dire ok, secondo me questa cosa si può spiegare, comunque poi dovrai riuscire a spiegarla in aula e non è così, diciamo così, automatico. Quindi il pensiero che si possa arrivare al carcere o che c'è, francamente cerco di non pensarci, cerco proprio di non immaginarmi quell'eventualità.
1: Arrivano, lo abbiamo visto con Sabina Angeloni, la nostra meteorologa, le prime perturbazioni, previsto un crollo termico di 5-7 gradi, allerta gialla in 6 regioni, forti temporali previsti soprattutto in Liguria e Toscana. Le commemorazioni per il 7 ottobre, ripartiamo da qui, si trova tra l'altro poco distante da Gaza, perché da quel 7 ottobre è seguito poi l'orrore e le 75.000 vittime nella striscia, si trova a poca distanza, dicevo, Giovan Battista Brunori, eccoci da te, buongiorno.
16: Sì, buongiorno, ci troviamo a Kfarasa, uno dei villaggi, uno dei 20 villaggi e 30 località in tutto attaccate dai terroristi, migliaia di terroristi che alle 6:29 del mattino del 7 di ottobre 2023 hanno fatto irruzione in questa zona e mettendo a ferro e fuoco tutta quest'area e dunque uccidendo 1200 persone e rapendo 251 persone, delle quali alcuni sono tornati vivi e altri invece sono stati, altri 83 invece sono stati uccisi. Come vedete qui siamo appunto a Kfarasa, siamo al confine con la striscia di Gaza e poco fa si è svolta la prima delle commemorazioni delle vittime. Vedete, e qui hanno messo, dopo un momento di ricordo di quello che è avvenuto appunto esattamente tre anni fa, e le persone hanno messo un lumino, un acceso lumino per ricordare appunto chi non c'è più. E è stato ricordato quello che è avvenuto appunto il 7 di ottobre, quando in questo villaggio, che è un villaggio che era molto bello, molto pieno di verde, di diciamo un posto bello da viverci, queste famiglie sono state dunque attaccate e nelle loro case, e i terroristi sono passati casa per casa uccidendo, violentando le donne e appunto deportando a Gaza 251 persone. Solo qui a Kfarasa sono 82 le persone uccise e sono stati ricordati anche l'assenza dei soccorsi, perché l'esercito è arrivato dopo 6, 8, 12 ore qualche volta, e dunque è uno sparuto gruppo di persone, di addetti alla sicurezza, 14 persone, la metà dei quali sono stati uccisi, hanno contrastato oltre 100 terroristi armati in maniera molto, molto pesante. Dunque oggi è il terzo anniversario, ma è il primo senza ostaggi nella striscia di Gaza, e dunque in qualche modo abbiamo visto persone commosse, ma in qualche modo da quest'anno anche la popolazione può cominciare a guardare oltre, anche se questo dramma del 7 ottobre, che appunto come dicevate ha dato inizio poi alla guerra a Gaza, che ancora è in corso, e dunque purtroppo è un dramma che non finisce.
1: Giovan Battista, più che guerra una strage, ma voglio chiederti che clima si respira in Israele. Manca pochissimo alle elezioni, pesa l'inchiesta di Haaretz, la possibilità che in qualche modo Netanyahu sapesse di quello che sarebbe accaduto quel 7 ottobre, avvisato dagli Emirati Arabi, sempre secondo quell'inchiesta, anche dalle forze di sicurezza egiziane. Quindi da questo punto di vista raccontiamoci anche il clima che c'è.
16: Dunque sì, oltre al quotidiano Haaretz, molti giornali hanno parlato di vari avvisi, vari allarmi che sono stati dati al governo israeliano e in particolare al Premier. Parliamo in particolare del Presidente degli Emirati, che appunto avrebbe telefonato al Premier Netanyahu per avvisarlo che sarebbe di lì a pochi giorni ci sarebbe stato un attacco, del appunto, come poi si è verificato, un grosso attacco da parte di Hamas. E secondo altre fonti sono state le autorità egiziane che in almeno tre casi hanno avvisato appunto il governo israeliano di questo pericolo, di questa operazione, grossa campagna che il Hamas stava per scatenare. Bisogna dire che non sono state date informazioni precise, erano allarmi generici, per così dire, dunque non c'era né la data, né il luogo, né le circostanze di questo attacco. Si sa che però che tutti questi allarmi sono stati dati, qualche allarme doveva scattare, invece purtroppo il 7 di ottobre non c'erano le forze di sicurezza, non c'erano a proteggere questi cittadini qui al confine.
1: E abbiamo visto le contestazioni che ci sono state a Netanyahu anche nella giornata di ieri, da diversi giorni infatti proseguono le commemorazioni. Giovan Battista, grazie, ti ritroviamo anche più tardi. Invece torniamo nel nostro paese adesso, vi stiamo raccontando in questi giorni le proteste, abbiamo visto adesso il diesel che è tornato a salire, che potrà provocarne ancora di più di proteste, ma torniamo da Vincenzo Muraglia, è un imprenditore agricolo da giorni, continuate, buongiorno di nuovo Vincenzo, a protestare su quelle strade perché non ce la fate più, dove siete oggi?
17: Certo, buongiorno. Noi siamo alla rotonda dello scalo di San Marco Argentano, dove collega tutti i paesi limitrofi della Valle dell'Esero. Siamo qui a protestare per la situazione che da anni ci sta portando all'estremità del fatto del caro gasolio, della situazione dell'ecoincimazione e la situazione dei fitofarmaci, perché ormai noi imprenditori agricoli siamo a un punto estremo da non poter più produrre, visto che tutti i nostri prodotti stanno aumentando e il nostro prodotto che poi andiamo a mettere nei mercati è sempre sottovalutato, sempre sottopagato, non arriviamo mai a recuperare le spese in cui spendiamo per poter produrre quel prodotto che noi facciamo.
1: E ci fai vedere le immagini intanto dove ti trovi? Noi abbiamo visto nei giorni scorsi questa strada praticamente bloccata da tutti coloro i quali sono scesi in piazza. Ancora vediamo gli striscioni. Si prepara un'altra giornata?
17: Certo, noi staremo qui fino al 12 ad ultranza e se non riusciremo ad ottenere qualcosa staremo qui fino a data ancora da stabilire, fin quando sapremo che abbiamo ottenuto qualcosa.
1: Le difficoltà le state vivendo voi, le vostre famiglie. Noi parliamo di quei 1,99€, 2,19€, non ci rendiamo conto fino in fondo, insomma, per determinate categorie, fra cui la vostra, quanto possano essere pesanti quei rincari, al punto di vanificare sostanzialmente il vostro lavoro, giusto Vincenzo?
17: Sì, certo, perché i rincari su tutti i prodotti abbiamo e poi il nostro prodotto alla fine viene sempre venduto di meno, perché non c'è un prezzo in cui riusciamo ad ottenere il prezzo davvero che vale quel prodotto che noi produciamo.
1: L'agricoltura si ferma, il gasolio alle stelle, stiamo vedendo intanto insomma alcuni striscioni. Vincenzo, io ti ringrazio, torneremo a darvi voce, a seguire la vostra protesta, a documentare insomma finché non si avranno delle risposte, come dicevi. Vado adesso da Stefano Corradino, torniamo a quello che è accaduto a Salvatore Calignano, l'operaio edile abbandonato per strada, poi ha perso la vita, un incidente sul lavoro al vaglio, oggi è il giorno dell'autopsia, ci sono le telecamere di videosorveglianza, no, per ricostruire, Stefano, quello che è accaduto.
18: Sì Adele, noi siamo proprio sul punto dove è stato ritrovato il corpo dell'operaio edile di 61 anni. Oggi è la giornata dell'autopsia, come dicevi sarà importante l'esame autoptico per capire la dinamica di quello che è successo. L'operaio sarebbe caduto mentre stava facendo dei lavori di manutenzione sul tetto di un capannone, ma saranno importanti anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Questa è un'area appunto videosorvegliata e quindi le immagini sono al momento nelle mani degli inquirenti e saranno vagliate per ricostruire appunto quanto è successo. E, tra l'altro, insomma, bisognerà capire effettivamente il tema del corpo che è stato ritrovato, perché mentre da una parte si parla di un corpo abbandonato, noi abbiamo anche sentito, abbiamo parlato, poi non volevano farsi intervistare, degli operai che lavorano qui e ci hanno detto invece, ci hanno dato una versione diversa, e cioè che loro hanno visto il corpo del loro collega, hanno chiamato i soccorsi che sarebbero arrivati secondo loro un po' più tardi, ma che quindi il corpo non sarebbe stato abbandonato, ma che si trovava proprio nel luogo in cui è precipitato dal capannone. Questi sono tutti elementi che ovviamente andranno verificati e approfonditi. Resta appunto l'ennesima morte sul lavoro, come ci hanno ricordato i sindacati di ieri. Anche in questa realtà sono più di 60 in Campania gli infortuni mortali sul lavoro dall'inizio dell'anno, un vero e proprio bollettino di guerra che bisogna di fatto cancellare dalla quotidianità.
1: Stefano, grazie, anche con te ci ritroviamo dopo per seguire questa giornata, diciamo il giorno dell'autopsia e avere magari nuovi aggiornamenti su questa storia. Devo salutare gli spettatori di Rai 3, per voi inizia Buongiorno Italia, noi andiamo avanti su Rai News 24, lo sapete, sul canale 48.

0: Spostiamo a Pozzuoli, c'è Francesca Coppola, perché i sindaci dell'area Flegrea hanno organizzato una serie di incontri, no Francesca, per parlare, per fare il punto sul bradisismo, sugli sfollati, che restano tantissimi dopo l'ultima scossa del 31 luglio.
1: Sì, è proprio così. Buongiorno. Sono 6.000 gli sfollati dopo l'ultimo terremoto, quello di cui parlavi, del 31 luglio, e domani dal cuore dei Campi Flegrei fino a Roma partiranno manifestanti i punti d'incontro sono a Pozzuoli, a Bacoli, a Monte di Procida. Aderiranno anche cittadini dei quartieri occidentali di Napoli, quelli più colpiti dalle ondate sismiche degli ultimi anni. E sarà un corteo quello che sfilerà dal Colosseo fino a Piazza Santi Apostoli, poi una delegazione chiederà di essere ricevuta a Palazzo Chigi e proverà a portare le richieste appunto dei 6.000 sfollati di quest'ultimo terremoto. Le richieste vanno da soluzioni abitative rapide fino alla copertura del 100% dei costi per riqualificare gli edifici danneggiati e poi ancora ristori per le attività economiche sgomberate e soluzioni anche per l'edilizia popolare. Richieste che furono presentate al ministro dell'Interno Piantedosi dopo il terremoto e che dovevano integrare come emendamenti l'ultimo decreto, il 144, che è stato appena convertito dopo l'iter parlamentare. Nessuna poi è stata integrata, ma ieri proprio il ministro dell'Interno a Napoli ha annunciato già da martedì prossimo in Consiglio dei Ministri affronteremo il nuovo decreto Campi Flegrei e quegli emendamenti troveranno spazio. Il prossimo decreto, lo ricordiamo, sarà il sesto degli ultimi tre anni qui dedicato ai Campi Flegrei e si lavora appunto di concerto tra governo e regione per dare appunto una legge che è stato dichiarato che sarà appunto una legge dagli effetti pluriennali. Si uniranno, hanno almeno così dichiarato, alla protesta che parte dal basso, da comitati e da sfollati, alla protesta di domani anche i sindaci dell'area Flegrea hanno dichiarato la loro adesione, i sindaci di Bacoli, di Pozzuoli e di Monte di Procida. E con questo è tutto, restituisco la linea.
0: Grazie Francesca, dopo ricominciamo con il meteo, i titoli, poi c'è la rassegna stampa con Roberto Vicaretti.
2: Al nord piove nuovamente sulla parte più occidentale del settore, dove saranno possibili dei rovesci e dei locali temporali. Qualche piovasco anche sul Friuli. Sulle regioni centrali qualche nube in più sull'Alta Toscana, dove sarà scarsa la probabilità di precipitazioni. Altrove invece il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso. Instabile invece il tempo al sud peninsulare, saranno interessati dai fenomeni Calabria, Campania, Basilicata e anche parte più estrema della Puglia, dove sono previsti dei temporali. Come ci sarà qualche temporale sulla Sicilia, sia nelle aree più interne che sulle coste orientali, mentre invece sulla Sardegna il tempo migliora. Le temperature invece non avranno variazioni di rilievo su buona parte delle regioni italiane.

Tre anni fa il brutale attacco di Hamas, un giorno che ha sconvolto il Medio Oriente, la reazione ha provocato oltre 70.000 vittime palestinesi e resta il tema del prossimo voto in Israele. Continua la protesta degli studenti in Francia, decine di migliaia in corteo a Parigi, scontri con la polizia provocati dai Black Bloc, le scuole restano chiuse, Macron riunisce i ministri. Potrebbe essere al soldo di Mosca l'ex capo dei servizi segreti tedeschi, arrestato per spionaggio, la tensione fra Germania e Russia è ai massimi livelli dopo l'attentato sventato all'Ipsi. Passa la fiducia sui primi due articoli della legge elettorale, voto finale domani, siamo compatti, non ci saranno franchi tiratori, assicura la maggioranza, riforma incostituzionale, attacca l'opposizione. La condanna di Stasi è giusta, spero di non affrontare il processo. Io non vivo più, parla Andrea Sempio, ancora polemiche sul RIS di Parma, alcuni reperti sarebbero stati eliminati senza autorizzazione. Dopo un'estate da record per il caldo arrivano le prime perturbazioni autunnali, allerta gialla in 6 regioni, forti temporali previsti sulle aree tirreniche a cominciare da Liguria e Toscana.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Renews 24. La legge elettorale ovviamente in primo piano sui quotidiani, ieri il doppio voto di fiducia, oggi ancora un passaggio con fiducia, poi giovedì si dovrebbe chiudere la partita col voto finale ancora con qualche incertezza. Poi c'è il prezzo dei carburanti che torna a salire dopo che il governo non ha prorogato l'intervento sulle accise e il prezzo è immediatamente lievitato. Poi ci sono le proteste in Francia, c'è la crisi politica in Spagna e però la nostra apertura inizia da qua, da questo racconto, dal racconto 3 anni dopo di quel 7 ottobre. Prima pagina di Avvenire, ferita ancora aperta, Israele sospeso tra dolore e la rabbia per una verità ancora da chiarire. Le voci di Nir Oz, il kibbutz dopo un quarto dei 400 abitanti è stato ucciso o rapito da Hamas, niente è come prima, e Yaakov, papà di una vittima, dice no alla guerra. Questo è il racconto che poi firma Lucia Capuzzi nelle pagine interne di Avvenire. Su questo tema ovviamente ci sono anche altri quotidiani che si concentrano e nelle aperture e nelle pagine interne. I negazionisti del 7 ottobre è il titolo che fa il Tempo, terzo anniversario del program antiebraico, tra sfregi, offuscamenti e posizioni ambigue, dall'oltraggio alla bandiera israeliana al Parlamento dell'Unione Europea all'antisemitismo quotidiano, e questo per l'appunto è il racconto che ci offre e ci propone il Tempo quest'oggi, che ci consegna anche questo viaggio, meglio questo ritorno nei kibbutz, firmato Francesca Musacchio, cronista proprio del Tempo, ritorno nei kibbutz dove quel giorno è morta la civiltà. Dopo 3 anni l'orrore si respira ancora nell'aria. Vuoi sapere com'è l'inferno? Ecco, quello era l'inferno. Allora, da queste pagine, da questo racconto, andiamo a prendere qualche riflessione sul tema. E in particolare, eccola qua, dalla prima pagina della Stampa, quella della professoressa Anna Foa, il 7 ottobre e la legge del più forte. 3 anni. Dal 7 ottobre, la data che ha segnato una cesura radicale nella storia del conflitto israelo-palestinese e che ha dato inizio allo sterminio di oltre 70.000 abitanti di Gaza, alla quasi totale distruzione della striscia, all'aggressione crescente di esercito e coloni in Cisgiordania, volta a sbarazzarsi, cacciandoli dei suoi abitanti palestinesi. Che cosa è oggi Israele? Com'è oggi il paese che celebra questo ricordo? Allora, diciamo subito, evidenzia e sottolinea la professoressa Anna Foa, a scanso di equivoci, che l'attentato terroristico del 7 ottobre è subito stato condannato universalmente, tranne che da frange marginali di estremisti, non ha trovato né giustificazione né sostegno, e questo evidentemente è un punto centrale ovviamente nel racconto di quella giornata di 3 anni fa. Ma ben presto, aggiunge ancora la professoressa Anna Foa, la solidarietà e la simpatia verso Israele, vittima del 7 ottobre, si è trasformata in una critica sempre più dura alla sua reazione contro Gaza, fino a diventare aperta ostilità man mano che cresceva a Gaza il numero dei morti sotto le macerie provocate da Israele. Le modalità di questa guerra simmetrica ben si colgono nelle testimonianze dei soldati e degli ufficiali nel film Naza, così come si coglie lo stato d'animo di chi organizza e mette in atto il massacro di civili innocenti. Per il governo israeliano, il peggiore in assoluto della sua storia, scrive Anna Foa, comunque sia andata la questione degli avvertimenti ricevuti, quello che è successo in questi 3 anni è stato volto a impedire la nascita dello Stato palestinese, a creare la grande Israele voluta da Dio, a cambiare lo scacchiere medio orientale a suo favore. Per l'esercito, sotto la guida dei peggiori comandanti della sua storia, è stato realizzare la vendetta dei morti assassinati del 7 ottobre. E Hamas scompare quasi nell'identificazione con tutti i palestinesi, nella formula di un esponente del governo israeliano che recita: non ci sono innocenti a Gaza. Oggi coloro i quali hanno consentito, consapevolmente o meno, il 7 ottobre sono sui palchi delle commemorazioni a esaltare Israele e la sua guerra. Rez ce li descrive tutti vicini, premier, ministri, compresa Sara Netanyahu, tutti colpevoli. Tra chi li ascolta si levano voci discordi. Il padre di un ragazzo assassinato il 7 ottobre che accusa Netanyahu e il distacco dei familiari degli ostaggi che faranno una commemorazione da soli senza il governo. Ovviamente si respira e non può essere altrimenti anche
un'aria di attesa per quella che sarà la votazione in quel di Israele, per un'elezione politica mai così importante, a dire il vero, per il paese. Allora qua aggiungiamo un'altra riflessione, un altro racconto, e ve la proponiamo dal quotidiano Il Manifesto. Netanyahu e la carta vincente, la guerra senza fine. 3 anni dopo, il 7 ottobre 23, regna un paradosso. Netanyahu, l'uomo politicamente associato al più grande fallimento della sicurezza nella storia di Israele, a non aver saputo prevenire l'attacco di Hamas, è riuscito progressivamente a ricostruire la sua immagine agli occhi di tanti israeliani. E se un anno fa veniva dato per sicuro sconfitto alle elezioni e al capolinea nella sua interminabile vita politica, oggi, a 20 giorni esatti dal voto, i sondaggi dicono che è pronto a giocare le sue carte. Non vincerà magari il suo Likud, i partiti dell'estrema destra che compongono la maggioranza, non otterranno i seggi per governare, ma possono impedire che vinca il suo avversario, Gadi Eisenkot, centrista, parecchio spostato a destra, che piace però a molti elettori. Com'è maturata questa sopravvivenza politica di Netanyahu? Ecco, questa situazione, dice il manifesto, è maturata grazie all'idea della guerra senza fine di Netanyahu, che ha riportato al centro della politica e del dibattito la sicurezza, l'esercito, Hamas, Hezbollah, l'Iran, il tema nelle strade da tempo. Non è più soltanto chi sia responsabilità del fallimento del 7 ottobre, c'è anche la difesa a ogni costo della scena internazionale, delle politiche, delle guerre di Israele, e le pesanti critiche giunte anche da governi alleati, le manifestazioni oceaniche in paesi europei generate dalla distruzione di Gaza. Ecco, tutto questo ha compattato una buona parte della società dentro la politica estera del governo, e tutto questo ha portato anche a un incremento delle violenze in Cisgiordania da parte dei coloni. Allora eccolo il racconto che citavamo in precedenza, che ci porta proprio in Cisgiordania, al filo spinato. Siamo tornati su Avvenire. Piscine per coloni, assedio nella valle del Giordano, l'assedio ai palestinesi da parte dei coloni israeliani, che sono un fattore determinante della vita politica di quel paese, soprattutto in questa fase. Qua aggiungiamo una intervista molto intensa, è quella del presidente della Conferenza Episcopale Italiana, dunque il cardinal Monsignor Matteo Zuppi. Fu follia omicida, dice al Corriere della Sera, e a Gian Guido Vecchi in particolare. No all'antisemitismo, vediamo il dolore dei due popoli. Sono qui per esprimere vicinanza. È una tragedia che è e resta tale, e quindi richiede vicinanza e solidarietà, come fu all'epoca di quella follia omicida 3 anni fa. Lo stesso vale di fronte a qualsiasi episodio di antisemitismo, che non può, non deve trovare giustificazione alcuna. E ancora, viceversa, ricordo quella condanna che feci, che è e resta tale. E allo stesso tempo intendo non sminuire quanto accaduto a Gaza. Non si può nascondere la sofferenza e le tragedie successive. Questo evidenzia e sottolinea per l'appunto il presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Come diceva il cardinal Pizzaballa, la guerra distrugge anche parole, relazioni, fiducia. Dobbiamo arrivare ad ascoltare e comprendere la sofferenza dell'altro senza sentirla come una smentita della propria. Fu proprio questo il punto. 2 anni fa, come Chiesa di Bologna, andammo in pellegrinaggio a Gerusalemme. Lo facemmo proprio perché non ci andava più nessuno a causa del conflitto, per dire la nostra vicinanza a tutte le vittime e le popolazioni che soffrono. Questo il ricordo. Non trattiamo le vittime come fossero effetti collaterali, nessuna vittima lo è. E da ultimo penso alle 2 donne della comunità cristiana di Gaza rimaste uccise sabato scorso. E sì, perché Gaza continua a vivere in un tempo immobile di una tregua che somiglia però tantissimo a una guerra e decisamente molto meno a una pace, l'utopia della tregua. Racconto ancora del manifesto: Gaza prigioniera di un giorno mai finito. L'occupazione israeliana lunga decenni è un inferno ancora peggiore di prima, e nessuna ricostruzione è all'orizzonte. Queste sono le parole e il racconto che ci offre il manifesto quest'oggi proprio su questo tema. Poi ovviamente anche su tanti altri quotidiani l'argomento viene evidenziato e sviscerato, e
come dire, potremmo andare avanti a lungo su questa nostra carrellata e ovviamente nel corso della giornata punteggeremo la programmazione di Renews 24 con testimonianze, ricordi, analisi e letture di quella tragedia del 7 ottobre e di quelle che ne sono venute immediatamente dopo. Poi ci sono altri temi sui quotidiani. Allora, abbiamo visto più volte il manifesto. Ecco, il manifesto parte dalla Francia, l'abbiamo già citata, la mobilitazione che va avanti, un titolo che ha il retrogusto di Marsigliese, come vedete, di storia francese profonda da parte del manifesto contro i tagli e la selezione di classe, si fermano le scuole e le università in tutta la Francia, 500.000 di ragazze e ragazzi in piazza non arretrano davanti alla polizia violenta, record di fermi dai tempi dell'Algeria, cioè bisogna andare proprio all'alba quasi della Quinta Repubblica, oltre 6.500, interviene anche Donald Trump che dà colpa di tutti questi, di questa mobilitazione agli Islam e ai migranti. Interessa poco di quello che accade in Francia a Donald Trump. Trump interessa soprattutto l'eco che può avere nel suo paese e in particolare nella campagna elettorale di midterm. Allora rilancia proprio su questi temi. Non si arrendono è il titolo che fa invece il Fatto Quotidiano nella sua prima pagina. Francia giovane, 25.000 nelle piazze, 500 nuovi arresti, altri 250 feriti, mentre Emmanuel Macron rimira i suoi missili. Si allarga la protesta studentesca contro politiche sociali, antisociali meglio, e riarmo. Questo è il racconto che viene fatto per l'appunto dal Fatto Quotidiano. E poi c'è la politica interna, che vive di due momenti. Repubblica li mette insieme polemicamente nello stesso titolo. La legge di Meloni marcia, riferimento è alla legge elettorale, e il prezzo del diesel anche. La riforma elettorale incassa le prime due fiducia alla Camera, l'opposizione dice incostituzionale. Sul tema delle accise, il governo spiazzato dagli aumenti perché quel tetto a 1,99, 2,19 per quanto concerne benzina e diesel è durato lo spazio di un mattino lungo 8 giorni. Perché? Perché scadute le accise, i gestori hanno immediatamente caricato sul prezzo del carburante al litro quelle accise con buona pace del tetto che doveva durare e restare invariato fino a quella soglia da qui, o meglio dal giorno in cui è stato adottato, per tutto il mese di ottobre, magari chissà anche oltre. Il tema è che nelle more di quella decisione, ad esempio, Eni aveva detto restando invariata l'attuale condizione del prelievo fiscale, è variata quella condizione e quindi quel prezzo, quello delle accise, si è andato a sommare al carburante al litro. E questa è la prima pagina di Repubblica, e su questo tema, eccolo, c'è anche il Resto del Carlino. Carburanti, sconti finiti, il governo prende tempo, senza stop alle accise i prezzi di benzina e gasolio aumentano, Meloni si appella all'Unione Europea, energia, sondaggio dell'Istituto Piepoli, il 60% degli italiani ha rinunciato a riscaldare o a raffreddare, visto che veniamo da un'estate alquanto torrida, le proprie abitazioni. Questo è il racconto che viene fatto, allora lo andiamo ad analizzare, ad approfondire anche con l'aiuto di altri quotidiani. Ad esempio La Stampa, ed entriamo nelle pagine interne col pezzo di Luca Monticelli, risale il prezzo del diesel, il governo corre ai ripari, nuova ipotesi di un taglio alle accise, cioè quell'intervento tampone che era stato messo in campo in più occasioni, no? Una proroga alla volta, questa era stata la mossa dell'esecutivo, va verso una riconferma. Doveva essere la prova che il price cap poteva sostituire gli sconti fiscali, e è diventata l'origine di un nuovo caso politico con la fine del taglio delle accise sul gasolio. Il prezzo massimo praticato da Eni è aumentato di 6 centesimi al litro, passando da 2,19 a 2,25, mentre la soglia applicata alla benzina resta 1,99 a 2 giorni. Dalla scadenza dello sconto da 6,1 centesimi al litro sul diesel, l'esecutivo si ritrova così a fare i conti con un effetto che ha sorpreso più di un esponente della maggioranza. Lunedì il governo ha lasciato decadere l'agevolazione senza approvare il decreto interministeriale che avrebbe consentito di utilizzare l'extra gettito IVA di settembre per attivare il meccanismo delle accise mobili. La scelta è maturata nella convinzione che il tetto introdotto dalle principali compagnie fosse sufficiente a contenere rincari senza ricorrere a nuove risorse pubbliche. La realtà, e allora lasciamo evidenziata solo questa frase, si è rivelata ben più complessa. E davanti a questa realtà
ben più complessa da come la si immaginava, il governo si rimette al lavoro per provare a fare un nuovo intervento sulle accise. Governo al lavoro per tagliare le accise, questo è Michele Zaccardi, questo è il quotidiano Libero, l'opzione, dice, è sul tavolo questa è la lettura che viene data. Il governo è pronto a usarla perché dopo sei mesi tra sforbiciate e proroghe la fine dello sconto sulle accise del diesel scaduto ieri ha fatto crescere i prezzi alla pompa. Il taglio di 6,1 centesimi al litro non è stato infatti assorbito. Da qui l'ipotesi di ricorrere alle accise mobili che consentono allo Stato di usare l'extragettito IVA causato dalla fiammata dei carburanti. Di certo un nuovo taglio resta all'estrema ratio, sia Giorgetti sia Meloni sono consapevoli del costo dell'intervento e vale più o meno un miliardo, e questo è evidentemente un elemento da tenere in conto, e sono piuttosto riluttanti a un'ulteriore proroga. Però resta quel tema che evidentemente diventa importante e centrale, e allora lo andiamo a vedere anche con l'aiuto di un altro quotidiano e ve lo mostriamo. In particolare eccolo qua il Manifesto, e dice il bluff, no? Del tetto al prezzo, finito lo stop, riparte l'aumento, l'esecutivo non rinnova lo sconto fiscale da 61 centesimi, Eni alza i costi ai distributori, e questo è il racconto che viene fatto proprio dal Manifesto. E poi c'è il capitolo legge elettorale, marcia anche quella, le due fiducie sono passate senza alcun tipo di problema, oggi si attende la terza e verosimilmente il copione si ripeterà, domani il voto finale, poi si apre una partita che terrà conto anche della consulta. Buona la prima e anche la seconda, scivolano via senza patemi per la maggioranza, i primi due sì alla fiducia sulla legge elettorale, alla Camera va in scena la giornata dei lunghi sbadigli, sarà, siamo sul Messaggero come detto, che in aula fin dal mattino sono all'opera le vedette del centrodestra, Donzelli, Bignami su tutti per assicurarsi che la conta vada come deve andare. Sarà che ormai anche a sinistra sono rimasti pochi a sperare nel colpo di scena in una nuova sedizione silenziosa di quei franchi tiratori che a luglio avevano fatto ballare il governo, e a loro più o meno indirettamente si era rivolta Giorgia Meloni dicendo se non passa la legge elettorale si va tutti a casa. Ma ci si attrezza intanto per evitare sorpresone giovedì nel voto finale a scrutinio segreto, a destra si sono mossi per tempo, una chat WhatsApp di deputati di Forza Italia chiamata a periscena è stata silenziata un mesetto fa, sipario giù, ha smesso di vivere con il placet dei suoi partecipanti, e questo è un argomento che viene ovviamente analizzato dai quotidiani, come vengono analizzati tutti i possibili retroscena. Allora vi mostriamo il Corriere della Sera, che ha il tema legge elettorale anche in prima pagina. Legge elettorale avanti con la doppia fiducia, la sfida alla Camera, il nodo del voto anticipato. E in questa vignetta di Giannelli c'è qualcosa che somiglia tantissimo a un editoriale politico mescolato con un retroscena. Lo sta in bilico, perché uno dei nomi che è stato appiccicato, una delle etichette che è stata appiccicata alla legge elettorale è Stabilicum, o Melonellum se preferite, comunque la nuova legge elettorale. Ecco, sta in bilico un po' la maggioranza, un po' soprattutto i due partiti minori della maggioranza, e cioè Forza Italia e la Lega, dal punto di vista della tenuta nel voto segreto e dal punto di vista del peso elettorale che potranno avere da qui al voto nazionale, perché questo anche diventa evidentemente un fattore da considerare. Non succede, ma se succede, lunedì il capo dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan, aveva rotto il tabù, poi ieri ha corretto e, come dire, meglio indirizzato il concetto anche dai nostri microfoni. Lucio Malan ha rotto il tabù, dicevamo, aveva parlato in via ipotetica di alcune delle ragioni per anticipare il voto a maggio in concomitanza con le grandi amministrative di primavera, considerazioni che prescindono dal voto finale sulla nuova legge elettorale, ma di elezioni anticipate c'è chi da sempre neanche vuol sentire
sentire parlare Forza Italia, Lega, entrambi convinti, a torto o a ragione, che il generale autunno si sgonfierà, e così ieri i due partiti lo hanno ribadito. Noi siamo favorevoli ad arrivare alla fine della legislatura, ha detto Antonio Tajani. Lo stesso vale per il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi. Pensiamo che la stabilità sia un valore sociale e anche economico, e dalla Lega il salviniano doc Eugenio Zoffoli scandisce: intendiamo lavorare fino all'ultimo giorno del mandato che ci è stato affidato dagli italiani. A scanso di tensioni, alla vigilia del voto sullo Stabilicum, da Fratelli d'Italia è intervenuto Giovanni Donzelli con l'acqua fredda: non abbiamo mai scelto cosa conviene a noi, dice lui, abbiamo sempre scelto cosa conviene agli italiani, evidentemente diversa.

d'Italia e della Lega, per i mal di pancia che ci sono all'interno dei partiti, le parlamentari di Forza Italia che hanno mal digerito la correzione sulle quote di genere arrivata al Senato e i leghisti che non hanno apprezzato, eufemismo, evidentemente la fine dei collegi e più in generale tanto Forza Italia quanto la Lega rischiano di vedersi molto ridimensionate alle prossime elezioni e quindi a temere per il loro peso specifico in Parlamento. L'incubo di Lega e Forza Italia per il voto in primavera e da Fratelli d'Italia, siamo andati su Repubblica, ammettono hanno dei problemi. La Premier resta intenzionata ad anticipare il ritorno alle urne, la data finisce al centro della trattativa con gli alleati. Il gong è domani, Ciriaco De Cicco per Repubblica, e la vigilia del voto finale sulla legge elettorale a destra è funestata da un intreccio di veleni, timori e sospetti tra alleati. Questo è quello che viene evidenziato dalle due firme di Repubblica. Ombre che si proiettano su un'altra scadenza decisamente più tormentata, quella sulla fine della legislatura. Meloni sa bene che né Salvini né Tajani vogliono le urne a stretto giro, pure Maurizio Lupi ieri ha fatto sapere, lo leggevamo anche sul Corriere della Sera, che per loro si deve votare a scadenza naturale. Da Repubblica andiamo a prendere anche una riflessione, che è quella del professor Michele Ainis, che parla di premierato in maschera, quel premierato che doveva essere una delle grandi riforme costituzionali del centrodestra, ma che è finito nel dimenticatoio della politica, sostanzialmente archiviato. È finita invece l'altra grande riforma costituzionale contro il referendum, andata a finire contro il referendum, a sbattere contro il referendum, quella sulla giustizia. Allora alla fine di riforme istituzionali resta sostanzialmente questa legge elettorale. Non è un voto, è un'ordalia, un giudizio di Dio sul bene e sul male che si proietta sul destino della legislatura, sulla futura carriera politica della Premier e forse soprattutto sulla pensione dei parlamentari. Sfumerebbe se giovedì la Camera rifiutasse di timbrare la sesta legge elettorale negli ultimi 30 anni, perché il finale sarebbe già scritto, e cioè tutti voto. E allora dopo il cattivo metodo, questo cattivo metodo per il professor Ainis si riflette anche sul merito della legge elettorale. Preoccupazione per la tenuta degli alleati, no? Si diceva sfogliando le pagine di Corriere della Sera Repubblica, preoccupazione per gli alleati, potremmo dirla così, anzi per i potenziali alleati, se stiamo alla lettura che ne dà Libero. Ufficiale, si vanno a schiantare? No, non ce l'ha col centrodestra Alessandro Sallusti, ce l'ha con Schlein e Conte, perché ieri Conte ha colto nuovamente l'occasione per tirare una stilettata, una punzecchiatura alla segretaria del Partito Democratico. Il gelo sulle primarie tra Schlein e Conte, che adesso sarebbe tentato di mollare tutti e correre da solo. Questa è l'apertura che fa Libero, che poi ovviamente sta sul tema anche nelle pagine interne. Conte torna ad attaccare Elli ed è tentato di andare da solo. L'ex premier prova a stanare la segretaria, con cui i rapporti sono ormai gelidi. Intanto prende quota l'ipotesi di una corsa in solitaria per avere più voti di lista. Giuseppe Conte, un po' per le sue capacità, un po' per i consiglieri con cui si confronta, è diventato abilissimo nel destreggiarsi tra diversi scenari, e ce n'è uno in particolare su cui sta ragionando nelle ultime settimane. Inizialmente una tentazione, ma ora sta diventando un'ipotesi, la tentazione di rompere col campo largo, far correre 5 Stelle da solo alle elezioni politiche e nei fatti consegnando una possibilità di vittoria al centrodestra, che comunque dovrà superare per avere un premio di maggioranza, stando al testo della legge elettorale in via di approvazione, il 42%, perché se nessuna delle coalizioni supera quella soglia, allora il risultato è che in Parlamento arriverà una ripartizione di seggi con un metodo proporzionale assolutamente puro, e a quel punto i conti per l'appunto si fanno in Parlamento. A proposito di campo largo, aggiungiamo qua in chiusura l'intervista che concede a Repubblica e a Giovanna Vitale in particolare uno dei leader di AVS, e cioè Angelo Bonelli. Prioritario il programma, questa non è una contesa a due, un candidato AVS ci penseremo, le primarie sono pericolose, ma visto che sono state decise vanno fatte, e vedrete che scioglieremo il nodo sull'Ucraina. Poi è una preoccupazione Bonelli che mette in coda all'intervista: Meloni potrebbe dimettersi, spiegando di voler allineare le politiche alla scadenza naturale anche per evitare il voto a ottobre in concomitanza con la legge di bilancio, e noi corriamo un serio rischio, non farci trovare pronti. Ci fermiamo, linea che va alla regia, poi torniamo Mattina 24.

0: la tua serenità, scegli Sector Alarm, il sistema di protezione collegato alla centrale operativa che interviene in pochi secondi in caso di furti ed emergenze. Sereni, c'è Sector Alarm.
1: È bello avere quello che ti serve quando ti serve. Come il piano Easy Prime. A canone zero, sei meno di 35 anni. E con il concorso Easy Bank e Mastercard ti premiano, in palio 1000 gift voucher ticket one da 150 euro. Easy Bank, la banca digitale di Intesa San Paolo.
2: Renault Captur Full Hybrid E-Tech senza ricarica. Scopri la nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: I costi? Ormai non li controllo più.
4: Quando si parla di costi, non dovrebbero esserci dubbi. Con Fineco hai tutto sotto controllo. Basta scuse. Fineco, change is good.
5: Una volta qui ero il re, prima delle piccole perdite di pipì. Quindi ora indosso Tenamen. Davvero discreto e progettato per gli uomini. Con Tenamen sono tornato. Tenamen, mantieni il controllo.
6: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
7: È scoccata, sì, due secondi. Buongiorno ancora, rivediamo insieme le principali notizie di oggi. Partendo da questo 7 ottobre, sono cominciate ormai da alcuni giorni le commemorazioni in Israele per la strage di Hamas, 1200 vittime, poi per tutto quello che ne è conseguito, con una strage che continua ad essere perpetrata a Gaza, dove le vittime hanno superato le 70.000. Pesa, in vista delle elezioni, l'inchiesta di Arez, per cui Netanyahu era stato avvisato di quello che poteva essere l'attacco, ma non fece nulla. Non si placa la rivolta degli studenti in Francia, gli scontri, gli arresti anche in tutto il paese, quasi mezzo milione di persone sono scese in piazza ed è stata annunciata anche da parte degli studenti italiani una delegazione accorsa a Parigi in sostegno delle ragioni degli studenti francesi, annunciata, dicevo, una manifestazione analoga anche nelle nostre piazze nelle prossime settimane. Poi la riforma della legge elettorale, il sì sui primi due articoli, il voto finale arriverà domani, maggioranza compatta, l'opposizione sul piede di guerra dice è una riforma incostituzionale e annuncia possibili ricorsi. Arrivano le prime perturbazioni autunnali, poi allerta gialla in sei regioni, forti temporali previsti nell'area tirrenica, a cominciare da Liguria e Toscana, ma nel weekend potrebbe tornare il clima di fine estate. E allora torniamo a parlare di questo 7 ottobre. Voglio prendere in prestito le sue parole pubblicate su Avvenire. Il 7 ottobre ci ricorda che il male non dovrebbe esistere. Sono le parole di padre Ibrahim Faltas dalla custodia di Terra Santa, collegato. Buongiorno padre Faltas.
8: Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Buongiorno.
7: Alle sue spalle vediamo un panorama particolare. Quasi quasi io partirei da queste immagini.
8: Questa Gerusalemme, sono sulla scuola della custodia di Terra Santa di Gerusalemme e si vede la moschea dell'Aqsa, il Santo Sepolcro, tutta Gerusalemme.
7: Padre Faltas, mentre guardiamo queste immagini, mentre vediamo Gerusalemme, oggi più volte nel corso del programma abbiamo accostato due immagini, le immagini di Gaza e le immagini delle commemorazioni delle 1200 vittime della strage di Hamas. E lei ha detto il 7 ottobre, innanzitutto ci ricorda che il male non dovrebbe esistere. Eccole ancora quelle immagini dalla diretta che arriva da entrambi questi luoghi. Il male non dovrebbe esistere. Come sta vivendo Gerusalemme questo 7 ottobre? Come lo vivono i cristiani? Come lo sta vivendo lei?
8: È veramente oggi 3 anni di questa tragedia del 7 di ottobre che stiamo soffrendo molto, ha cambiato molto, ha cambiato tutta la città, ha cambiato tutto il Medio Oriente. Questo giorno veramente nero, che ha cambiato tutto, come avete detto, quanti morti da parte degli israeliani, anche da parte dei palestinesi. E veramente non posso dimenticare quel giorno, mentre eravamo all'inizio della scuola, 3 anni fa, come adesso, abbiamo visto un missile, abbiamo visto sentito le sirene, e i ragazzi hanno avuto paura, e in modo molto molto veloce li abbiamo messo tutti nelle classi, e poi le famiglie sono venute a prendere questi ragazzi. E veramente vi dico, da quel giorno i ragazzi sono cambiati, non sono questi che erano prima del 7 di ottobre 3 anni fa. I ragazzi tutti hanno paura, hanno perso il sorriso, hanno perso tutto. E veramente è stato un giorno molto difficile. Poi questi 3 anni, in questi 3 anni quanti morti, quanti bambini sono rimasti orfani, quanti bambini sono stati uccisi, quante persone sono rimasti senza niente, e continua purtroppo 3 anni e continua privare il male, il male dappertutto, l'odio dappertutto, la vendetta dappertutto. È veramente una situazione molto difficile per tutti noi, per tutto il Medio Oriente.
7: Si sente abbandonata Gerusalemme, padre Faltas. Padre Romanelli questa mattina ci ha mandato un messaggio dalla parrocchia di Gaza e ancora una volta è tornato a chiedere che la comunità internazionale, chi può, intervenga, perché a Gaza continua ad esserci una situazione intollerabile. Lei stesso più volte l'ha invocato, ha invocato insomma i diversi governi ad agire e a reagire. Dicevo, appunto, anche Gerusalemme si sente abbandonata, i cristiani si sentono abbandonati.
8: Purtroppo abbandonata, purtroppo nessuno pensa, nessuno parla di Gerusalemme. Io ho fatto questa, sto parlando da Gerusalemme, di questa città santa. Io dico a tutti i potenti del mondo, senza la pace a questa città non sarà mai pace in tutto il mondo. Questa città non deve essere dimenticata. Tutti devono lavorare, tutti devono fare il possibile per realizzare la pace in questa città. Se vogliono la pace in tutto il mondo, come diceva Giovanni Paolo II, se non sarà pace in questa città, non sarà mai pace in tutto il mondo. E per questo chiediamo dalla comunità internazionale, da 70 anni stiamo gridando, stiamo chiedendo a loro di intervenire, di trovare una soluzione umana per questa situazione disumana che da 3 anni stiamo vivendo.
7: E a proposito di situazione disumana, lei, e a proposito di questo 7 ottobre, qualche settimana fa, quando ci siamo collegati, ci ha raccontato del disagio che vivono gli insegnanti, insegnanti che arrivano anche dalla Palestina, che non riescono ad arrivare a Gerusalemme, che sono stati bloccati. Il 7 ottobre c'era una deadline, come è andata poi?
8: È stato un problema grosso, perché noi abbiamo 15 scuole cristiane a Gerusalemme, 5 di queste scuole sono della custodia di Terra Santa, sono 170 insegnanti che venivano dalla Cisgiordania, la maggior parte vengono da Betlemme, e all'inizio dell'anno scolastico non hanno dato il permesso, e poi abbiamo fatto sciopero, abbiamo chiuso tutte le scuole. Adesso, grazie a Dio, hanno dato il permesso fino alla fine dell'anno, fino al 31 di dicembre, e tutti non sanno dove, dopo il 31 di dicembre, cosa sarà. E speriamo che continuino a dare, perché senza questi insegnanti, che sono 170 insegnanti, non possiamo continuare le scuole a Gerusalemme. Sto parlando di Gerusalemme Est. Sono 15 scuole cristiane che sono nel Gerusalemme Est, che veramente fanno un bel lavoro, sono laboratori di pace, insegnano la pace. Abbiamo anche il progetto Educare la Pace, alla pace, e questo progetto Educazione alla Pace partecipano palestinesi, israeliani, cioè cristiani, musulmani, ebrei, che mandiamo ogni anno in Giappone, in Svizzera, anche in Italia, con il progetto Giorgi La Pira, e da 2 anni abbiamo messo anche i drusi, e questi veramente studenti all'inizio prevale la diffidenza, la paura dell'altro, ma subito trovano un punto d'incontro e sono l'unici. Quando è stato il 7 di ottobre, un ragazzo di Tel Aviv ha chiamato un ragazzo di Gaza perché si sono incontrati in Giappone, e per sapere la situazione, per domandare come sta. È veramente questo il frutto di questi progetti, questo il frutto delle nostre scuole qui in Terra Santa.
7: Padre Faltas, a proposito di quello che fate con le vostre scuole e nella Terra Santa, c'è un viaggio molto particolare che riporta insieme israeliani e palestinesi, ricostruisce da questo punto di vista la pace. Per i ragazzi, di cui lei finora tra l'altro è tornato a parlarci, come si vive questo tipo di viaggio che voi organizzate, cercate di organizzare ogni anno? Come sono cambiate le cose da quel 7 ottobre, dal 2023 ad oggi?
8: E veramente questi progetti aiutano molto, aiutano dell'incontro con questi ragazzi, ma è veramente tutti stanno vivendo malissimo in questi 3 anni. Sono anni difficili per tutti, per palestinesi, israeliani, per cristiani, musulmani, ebrei. Tutti stanno soffrendo da 3 anni e veramente diciamo basta questa guerra. E per questi progetti aiutano a questi ragazzi almeno di incontrare, di ascoltare, di confrontare insieme, di trovare una via di uscita, una soluzione, di sperare, non di disperarsi. E veramente questi progetti aiutano tutti, ma veramente questi 3 anni sono difficili. E tutti stanno soffrendo, anche i nostri cristiani, e stanno andando via di questa terra, da Betlemme, da Gerusalemme, da Nazareth. Tantissimi cristiani stanno andando via. È veramente una situazione tragedica, terribile. Con le parole non si può descrivere come abbiamo vissuto questi 3 anni. Diciamo a tutti, basta, dobbiamo tornare a vivere normalmente, di vivere in pace, in dignità, in libertà, questo che la gente ha bisogno dopo 3 anni di guerra, di veramente situazione terribile in questi giorni, in questi 3 anni.
7: Padre Faltas, grazie ancora una volta per la sua voce e per i suoi appelli. Vorrei restare con lei, ma mi dicono che devo farvi vedere questo reportage di Marina Lalovic, poi c'è la rassegna stampa internazionale con Paolo Cappelli e ci ritroviamo.
9: È un viaggio nel passato quello che si compie a Reim, il luogo del massacro del Festival Nova. Oggi è un grande memoriale, un eterno presente raccontato nelle foto e negli oggetti di più di 370 ragazzi che qui hanno perso la vita. Mazal, che significa fortunata in ibru, mi mostra le cicatrici sulla nuca dalle armi dei membri di Hamas e confessa che ha sopravvissuto, fingendosi morta fra i cadaveri. Venire qui 3 volte a settimana per raccontare la sua storia per lei è una terapia, ma non si sente ancora fuori dall'incubo. In futuro voglio essere libera e sentirmi al sicuro. Dobbiamo combattere il terrorismo tutti insieme, anche per la gente innocente che vive a Gaza. A Reim arrivano in centinaia, alcuni come Roman e Tatiana, trasferiti dalla Russia in Israele solo un anno fa. Abbiamo lasciato un paese che uccide e siamo qui perché siamo contro gli assassini e perché non vogliamo vedere altro sangue spargersi. È la mia prima volta qui e vivo a soli pochi chilometri da Reim. Stare qui significa riconoscere i nostri amici. Reim è anche un luogo per riflettere sul futuro in Israele. Vogliamo le frontiere più sicure e che ci rendiamo conto che siamo circondati dai nemici. Non dobbiamo lasciare

0: che una tragedia così si ripeta. È diretto verso sud, proprio come quel 7 di ottobre di 3 anni fa, anche il generale Noam Tipon, che ha salvato suo figlio e le nipoti nel kibbutz Nahal Oz e che ora ha deciso di correre alle prossime elezioni con l'opposizione.
1: This is a great victory.
0: Tornare a viverci al sud è una grande vittoria, racconta, ma Israele si riprenderà solo quando cacceremo via il peggior premier di sempre, Netanyahu. E la prima cosa che farà è istituire una commissione d'inchiesta di quello che definisce il più grande fallimento di Israele nella storia.

0: 7 ottobre, 3 anni dopo, buongiorno, questa è l'edicola internazionale di Rai News 24 che oggi è centrata su questo anniversario e su una frattura non soltanto per Israele, per milioni di persone in tutto il mondo rappresentata da quello che accadde esattamente 3 anni fa. Andiamo sulla prima pagina del Jerusalem Post con questo messaggio, una ricetta medica. Nama, tra qualche ora, se stai leggendo questo, sei ancora viva. Durante l'attacco del 7 ottobre a Kfar Aza, la 17enne Nama aveva scritto questo messaggio a se stessa. L'avrebbe potuto aprire soltanto ore dopo. La scrisse con l'eyeliner su una ricetta medica del nonno. E il Jerusalem Post titola 7 ottobre e siamo ancora lì 3 anni dopo. In collegamento con noi Noam Tibon, benvenuto a Rai News 24, generale in congedo, una carriera ai massimi livelli dell'esercito israeliano, l'impegno politico ora con la lista Insieme di Bennett e Lapid all'opposizione, ma soprattutto 3 anni fa, in una giornata incredibile, è riuscito a salvare il figlio e la famiglia del figlio, collega di Arez. Che ricordo ha di quella giornata, di quello che stava succedendo, il terrore, la gioia di riabbracciare suo figlio?
1: Innanzitutto è un piacere trovarmi qui con voi oggi. Adoro l'Italia, è uno dei miei paesi preferiti al mondo. Penso che sia importante che voi apriate questo spazio con la commemorazione del 7 ottobre. Vivo a Tel Aviv. Mi sono svegliato presto la mattina quel giorno. Ho ricevuto un messaggio da mio figlio, da Nahar Oz, nel suo kibbutz, che mi avvertiva che erano entrati i terroristi. In sostanza ho preso una pistola in mano, ho il porto d'armi, ho iniziato a guidare con mia moglie Gali, un viaggio che è iniziato alle 7:30 del mattino e abbiamo salvato alcuni sopravvissuti dal festival Supernova e ho preso poi una mitragliatrice e il caschetto di un soldato ucciso. Ho ucciso alcuni terroristi, abbiamo evacuato alcuni feriti e alle 13:30 sono entrato nel kibbutz che si chiama Nahar Oz con 2 unità dell'esercito israeliano e ho combattuto palmo a palmo e abbiamo ucciso 30 terroristi in questa battaglia all'interno del kibbutz. Sono state uccise 15 persone all'interno del kibbutz, 8 sono state rapite. Mi riferisco ai civili. È stato il momento più importante della mia vita. Ero vicino all'abitazione di mio figlio. Ho battuto sulla serranda del rifugio e gli ho detto: Amir, è papà, apri la porta. Non sapevo se fossi vivo o no. E poi ho ricevuto la voce più bella al mondo, quella di Galia, mia nipotina di 3 anni. È arrivato nonno. E la sera abbiamo evacuato 400 persone

0: vive da Naharoz.
1: Questo è il racconto di una giornata incredibile che è diventata un film premiato tra l'altro a Toronto. Torniamo su alcuni titoli oggi della stampa israeliana. Israel Hayom, ad esempio, che dice la rottura e la resurrezione. Sono passati 3 anni da quando Israele è stato colto di sorpresa, impreparato, disorganizzato dalla più grande catastrofe della sua storia. Da allora ad oggi torniamo lì negli epicentri dei massacri, delle battaglie, della distruzione. Cosa è cambiato? E poi una vita senza di loro, le vittime, il lutto che non si placa, i bambini orfani costretti a crescere tutto in una volta. Dove abbiamo sbagliato? Cosa abbiamo imparato? Ancora a Arez, una ferita aperta, e nella foto vediamo il kibbutz di Be'eri, teatro, uno dei teatri della strage. 3 anni dopo quel massacro del 7 ottobre, i responsabili di quel fallimento, scrive Arez, sono ancora lì al governo. Non è ancora stata istituita una commissione d'inchiesta, la fiducia nello Stato non è stata ripristinata, la guerra continua su tutti i fronti. È possibile una soluzione? Il massacro ha messo a nudo l'abisso esistenziale di Israele, e questo abisso, scrive oggi Arez, si sta approfondendo. Generale Tibon, in 3 anni abbiamo visto l'esercito, l'aviazione di Israele colpire a Gaza, in Cisgiordania, in Libano, in Siria, nel deserto occidentale dell'Iraq, in Iran, nello Yemen, perfino a Doha, in Qatar. Mai così dominante sul piano militare, Israele, lo vediamo e lo leggiamo oggi nei quotidiani, pare incapace di trovare una via d'uscita da queste guerre. È l'eredità questa più pesante del 7 ottobre?
0: Sa, dopo il 7 ottobre la mia vita è cambiata. In sostanza ho capito che dobbiamo risolvere i problemi di Israele. Per farlo dobbiamo sostituire il peggior governo nella sua storia, guidato da un premier fallito, Netanyahu. Io penso che la guerra in atto sia un simbolo del fatto che Israele può vincere una battaglia, ma non può vincere una guerra. In sostanza, io ritengo che la cosa più importante in questo momento, e per questo sono entrato in politica, sia sostituire Netanyahu e il suo governo e ricostruire il paese. Sconfiggere i nemici, sì, ma anche trovare soluzioni politiche su tutti i fronti che sono aperti e iniziare a curare le ferite all'interno della società di Israele, che sono molto dolorose. Ma solo vincendo le elezioni riusciremo a farlo. Io sono sicuro che vinceremo. Solo così possiamo avviare la ricostruzione del paese, possiamo lavorare all'interno della società, lavorare all'interno dell'esercito. E è arrivato il momento, e questo è il nostro obiettivo, vincere le elezioni.
1: Grazie generale Tibon, grazie per essere stato con noi questa mattina. Uno sguardo rapidissimo anche alle lacerazioni provocate da quel 7 ottobre. Ce le ricorda questo sondaggio di Pew Research. La maggioranza degli israeliani e anche dei palestinesi vede la coesistenza pacifica non più possibile. La percentuale di israeliani adulti che ritiene possibile una soluzione due stati per due popoli è scesa al 17%, e appunto è molto molto bassa, appena il 21%, anche se guardiamo ai palestinesi che vivono in Cisgiordania. È tutto per l'edicola internazionale di oggi.

0: Paolo Cappelli, lo ritrovate fra un attimo, il tempo di andare da Angelo Torchetti. Eccolo, buongiorno Angelo, buongiorno Isoradio.
1: Buongiorno a tutti i telespettatori di Rai News 24 da Rai Radio. Ciao Adele, eccoci con le nostre informazioni qui dai nostri studi di Saxa Rubra. Allora andiamo subito a parlare prima di tutto di un incidente che c'è questa mattina sulla Pontina, e sappiamo quanto è complicata la situazione sulla Pontina quando ci sono questi eventi. Ci sono code in entrambe le direzioni tra Monte d'Oro e l'uscita di Pomezia Nord, quindi questa è intanto la prima notizia. Però abbiamo anche un altro incidente accaduto da poco, tra l'altro c'è traffico bloccato sulla 14 tra Pineto e Pescara Nord in direzione sud verso Pescara, incidente a chilometro 354. La nota di Autostrade per l'Italia ci spiega che sono un camion e un'auto coinvolti in questo incidente, ci sono già 2 chilometri di coda. Abbiamo anche tra la 1 tra Bivio 1 e la 3 Napoli-Salerno dei rallentamenti poi per traffico intenso. Ma andiamo al nord, perché qui ci sono altri incidenti sulla 1 tra Valsamoggia e la 14, qui il traffico è rallentato in direzione di Bologna, e poi ci sono altri incidenti a Genova, quindi sulla 10 Genova 20 miglia esattamente all'altezza di Genova Pra in entrata per entrambe le direzioni. Per quanto riguarda la zona di Milano, anche qui viene segnalato un incidente tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia, code a tratti comunque per traffico intenso oltre che per l'incidente in direzione di Torino, mentre in direzione di Brescia le code sono tra Viale Certosa e Milano Est. Queste sono al momento le segnalazioni più importanti, ma andiamo anche sulla 26, perché adesso viene segnalato anche un mezzo fermo in avaria in galleria tra Massone la 10 Genova 20 miglia in direzione di Genova Voltri. Vi lasciamo un po' di spazio oggi anche per qualche notizia in più di meteo, visto che è una giornata piovosa e quindi avrete sicuramente altre cose interessanti da dire. Per noi oggi è tutto da Raiso Radio, buona giornata, a domani.
0: Grazie Angelo, rispetto al meteo è proprio come hai detto, e c'è Marilina Succo.

0: Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Meteo 24. Oggi è mercoledì 7 ottobre. Le immagini da satellite ci mostrano nubi su gran parte della penisola, con zone più compatte ed intense lungo la fascia tirrenica centro-meridionale, sulla Sardegna e sulle regioni del nord-ovest, mentre sistemi nuvolosi meno compatti transitano sulle regioni adriatiche e su quelle ionie. Nel quadro successivo vediamo una ventilazione ancora sostenuta, con prevalente disposizione dai quadranti meridionali ed orientali sui bacini da ovest fino all'Adriatico. Mari quindi generalmente molto mossi, da poco mossi a mossi i bacini adriatici e ionici. Ma veniamo ora alle previsioni per oggi. Condizioni di maltempo sulle regioni centrali e meridionali tirreniche, con piogge, rovesci e locali temporali anche intensi in estensione alla Sicilia e alle regioni adriatiche centrali. Precipitazioni sparse anche al nord-ovest, mentre isolate e schiarite resisteranno su Puglia e sul versante ionico calabrese. Infine andiamo alle nostre temperature, con le massime in ulteriore generale diminuzione al centro-sud e dal nord, con valori diurni compresi mediamente tra i 16 e i 24 gradi sulle regioni settentrionali e centrali, fino a 22-26 al sud e sulla Sicilia. Punte massime fino a 27-28 gradi sulle coste sud-occidentali della Sardegna. È tutto con le previsioni di Meteo 24, grazie per averci seguito e auguro a tutti voi una splendida giornata.
1: Ci ritroviamo domani con Mattina 24 alle 5.55 in punto, lo sapete, grazie sempre alla regia di Maurizio Moroni e grazie a voi che ci seguite tutte le mattine. A domani, piccola pausa, poi torna Paolo Cappelli, riprende con tutta la nostra informazione.

0: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
1: Ok, è solo una carezza. Ma è per momenti come questo che noi ricercatori Bioscalin abbiamo creato Total Care, con attivi naturali esclusivi per ridare ai capelli forza e bellezza. In fondo, cos'è la ricerca se non un gesto d'amore? Bioscalin Total Care, i tuoi capelli, la tua forza.
2: Per la tua serenità, scegli Sector Alarm, il sistema di protezione collegato alla centrale operativa che interviene in pochi secondi in caso di furti ed emergenze. Sereni, c'è Sector Alarm.
3: Il mal di testa stringe la presa? Puoi provare Moment in formulazione liquida. Pronto da bere, ti libera rapidamente dal dolore e il mal di testa va in pezzi. Scegli il Moment più adatto a te. Liquido in confezione verde, compresse e capsule molli in quella azzurra. Da Angelini Pharma.
4: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
5: Abbandoni ora l'immobile,
4: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
6: Naso tappato? Puoi provare Vixinex. Libera il naso chiuso in 25 secondi.
7: Posso respirare? Posso respirare?
8: Guarda, posso respirare!
9: Posso respirare!
6: Vixinex.
10: Il tempo si sposta.

0: velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
1: Tre anni fa il brutale attacco di Hamas, 1.300 morti, 250 ostaggi, la reazione ha provocato oltre 70.000 vittime palestinesi, un giorno che ha sconvolto per sempre il Medio Oriente. Continua in Francia la protesta degli studenti, decine di migliaia in corteo a Parigi, scontri con la polizia provocati dai Black Bloc, le scuole restano chiuse e Macron riunisce i ministri. Passa la fiducia sui primi due articoli della legge elettorale, voto finale domani, siamo compatti, non ci saranno franchi tiratori, assicura la maggioranza, riforma incostituzionale, attacca l'opposizione. La condanna di Stasi è giusta, io spero di non affrontare il processo, non vivo più, parla Andrea Sempio, polemiche sul RIS di Parma, alcuni reperti eliminati senza autorizzazione. Dopo un'estate da record per il caldo arrivano le perturbazioni autunnali, allerta gialla in 6 regioni, forti temporali sulle aree tirreniche a cominciare da Liguria e Toscana. Il trono è vacante, il calcio perde il suo re, Lionel Messi lascia la nazionale, tra gli innumerevoli successi 4 Champions, 3 Supercoppe, un mondiale, suona dei gol, è la partita d'addio. Buongiorno da Rai News 24. In Israele in corso le commemorazioni per il 7 ottobre nel ricordo delle migliaia di vittime dell'attacco terroristico di Hamas. Le immagini arrivano in diretta da Rehim, al luogo che ospitò il Nova Festival, dove avvenne l'attacco forse più brutale. Un minuto di raccoglimento. Il silenzio dei familiari, le preghiere. Sentiamo la corrispondente in diretta, Maria Gianniti.
2: Sì, noi siamo proprio nel luogo del Nova Festival qui a Reim. Quello che vi faccio vedere, ecco, questo era il bar del Nova Festival. Attorno a questi contenitori si sono raccolti tantissimi ragazzi e purtroppo accanto a questi frigoriferi furono trovati tantissimi corpi. E qui ci sono le foto di molti dei giovani che hanno perso la vita quel giorno. Sono, vedete, foto tutti di giovani. Reim, come hai detto, è il luogo dove morirono più persone, soltanto qui ci furono 350 vittime, molte famiglie sono arrivate questa mattina molto presto per essere qui alle 6:29 quando tutto quanto è cominciato. Questo è il primo anno che si ricorda il massacro del 7 ottobre, il primo anno senza ostaggi ancora nella striscia di guerra di Gaza, senza ostaggi nelle mani di Hamas, e quindi è anche il momento delle tante domande. Questa mattina il quotidiano Haaretz titolava ferita aperta, una ferita aperta perché ci sono ancora tante domande a cui mancano delle risposte. Quando siamo arrivati qua potevamo udire chiaramente ancora dei colpi di fucile, di armi automatiche dall'altra parte, perché non siamo molto lontani dalla striscia di Gaza. Tra l'altro proprio questa mattina ci sono stati dei colpi di artiglieria che hanno colpito Gaza City e si parla di due morti. Questo vi dà proprio il senso di quale situazione si viva ancora qui. Fra l'altro questa mattina ci sono state anche già delle manifestazioni di protesta, proprio perché ricordo siamo in piena campagna elettorale e quindi c'è tutta una parte della popolazione che chiede, come dicevo, delle risposte al governo, in particolare al premier Netanyahu, accusato di non aver mai assunto responsabilità per quanto è accaduto 3 anni fa. Ma oggi è il giorno del dolore, il giorno del raccoglimento. Qui a Reim nel pomeriggio ci sarà un evento molto importante, arriveranno migliaia di persone e poi una grande manifestazione anche a Tel Aviv. Ci sentiremo nelle prossime edizioni.
1: Una giornata, quel 7 ottobre, che ha segnato una cesura nella storia anche per gli abitanti nella striscia di Gaza, in Cisgiordania, nel nord della striscia, anche nelle ultime ore altre vittime, ucciso tra gli altri un operatore della protezione civile palestinese. Il racconto di Veronica Fernandez.
3: È l'ultimo aggiornamento delle mappe di Google a mostrarlo. L'80% di Gaza non esiste più. ungrounding è il termine che Yal Weisman, architetto israeliano, utilizza per definire quella che identifica come la strategia israeliana: sradicare, strappare dalle fondamenta. La ricostruisce dalla fondazione di Israele a dopo il 7 ottobre del 2023. 3 anni di stragi concentriche, dove tutto è bersaglio. Oltre 70.000 morti, ormai anche secondo fonti IDF, citate dai media israeliani. Anche i bambini sono bersaglio, 50.000 tra morti e feriti, come Hind Rajab, uccisa dai militari israeliani, dopo ore tra i cadaveri dei familiari, ore al telefono con la Croce Rossa. Moriranno anche i paramedici mandati a soccorrerla. Dentro e fuori dagli ospedali, 1.700 gli operatori sanitari uccisi. L'ONU ha dichiarato la carestia, la fame indotta, un'arma di guerra e l'innesco di stragi, come quando nei centri della Gaza Humanitarian Foundation si spara sulla folla. La popolazione, oltre 2 milioni, è un corpo unico di sfollati. Anche le tende vengono bombardate, delle case restano solo macerie e in gran parte di Gaza nemmeno quelle. I bulldozer israeliani spianano tutto. Dopo che oltre 250 giornalisti sono stati uccisi deliberatamente, il documentario NASA porta al cinema la voce dei soldati israeliani che spiegano la macchina di morte, guidata dalla politica e dall'intelligenza artificiale. Su iniziativa del Sudafrica, alla Corte Internazionale di Giustizia è in corso un procedimento per genocidio. La Corte Penale Internazionale ha emesso per Netanyahu e i leader di Hamas un mandato di arresto per crimini di guerra. Dopo la firma del piano Trump, Tel Aviv controlla oltre la metà della striscia. Sulla linea di separazione, la cosiddetta linea gialla, l'esercito israeliano ha costruito un muro. La guerra però continua nonostante il cessate il fuoco. Anche con 1.000 morti, si dice a bassa intensità. Specchio costante della mancata volontà internazionale di fermarla.
1: Il ricordo del 7 ottobre negli omaggi, nelle cerimonie della comunità ebraica europea e anche italiana a Roma, nella sinagoga, cerimonia presieduta dal rabbino capo di Segni. Sentiamo Anna Maria Esposito.
4: Gadiel Gaitashé aveva 4 anni il 9 ottobre del 1982, quando il fratello Stefano rimase ucciso, aveva 2 anni. L'attentato palestinese alla sinagoga di Roma. Quel giorno nel Tempio Maggiore si benedivano i bambini, 37 i feriti, tra cui gravemente lo stesso Gadiel. Con i genitori sopravvisse al piccolo Stefano, il dolore più grande. Quella data ora coincide con la commemorazione del peggiore massacro di ebrei dopo la Shoah ad opera di Hamas il 7 ottobre del 2023, la fine di Sukkot, per tradizione la festa dei bambini. Ed è lo stesso rabbino di Segni a ricordarlo davanti al segretario di Stato Vaticano Matteo Zuppi, alle autorità italiane, civili e religiose. Eventi di proporzioni diverse ma della stessa matrice politica, continua di Segni. Tra qualche anno gli storici potranno esaminare a mente fredda questa malattia sociale dilagante, sottolinea riferendosi all'ondata di antisemitismo. È intollerabile che il 7 ottobre sia stato rimosso, dice il presidente della comunità di Roma Victor Fadlun. La crudeltà di rapire persino i cadaveri o parte di essi, ricorda la presidente delle comunità italiane Ottolenghi, sottolineando le torture, le violenze sessuali subite dagli ostaggi, dalle vittime uccise in quel giorno. Il rabbino di Segni ha parlato di cambiamento, di mutamento epocale.
5: Dobbiamo anche lavorare con le autorità religiose, non solamente le autorità civili e militari. Mentre tutti parliamo la stessa lingua, di pace, di coesistenza, siamo tutti d'accordo con tutto.
1: Arrestato per spionaggio l'ex capo dei servizi segreti della Repubblica tedesca, Anning, che potrebbe essere stato al soldo di Mosca. Per l'accusa, Anning avrebbe impiegato informazioni nella sua attività di consulenza privata. In un'occasione Anning ha utilizzato informazioni di intelligence classificate per un'analisi destinata ad un funzionario di un servizio di intelligence straniero, sostengono le autorità tedesche. E secondo lo Spiegel l'analisi era destinata all'intelligence dell'Azerbaigian. Veniamo alla politica ora con il via libera. Alla Camera passa con la fiducia il sì ai due primi articoli della riforma elettorale. La maggioranza resta fiduciosa anche sul voto finale, atteso domani. Le opposizioni incalzano, insistono. Questa riforma la considerano incostituzionale. Sentiamo da Montecitorio Eva Giovannini.
6: Buongiorno, tra meno di un'ora cominceranno le dichiarazioni di voto e poi a seguire il voto di fiducia sul terzo articolo della legge elettorale. Ieri lo dicevate, con voti di fiducia sono passati i primi due articoli del cosiddetto Stabilicum, quello che introduce di fatto i capilista bloccati con le preferenze e anche la possibilità di accedere alle elezioni, però quadruplicando le firme necessarie per i partiti che non sono già in Parlamento. Per la maggioranza, da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, ma anche noi moderati, ostentano sicurezza procedurale, dicono questa legge passerà e sarà una buona legge, ma ovviamente la fiducia serve proprio a blindare un testo, visto il precedente di luglio quando la maggioranza stessa qui a Montecitorio era andata sotto sulle preferenze, mentre l'appuntamento, lo dicevate, è quello più atteso, in realtà è domani all'ora di pranzo, domani 8 ottobre, perché si terrà il voto segreto, a quel punto sono tutti precettati. Per le opposizioni però, lo dicevate anche questo, la legge elettorale che sta per passare in terza lettura alla Camera è una legge con profili di incostituzionalità, dunque preparano ricorso alla Consulta. E quanto al voto di fiducia, le opposizioni dicono è proprio il segnale che la maggioranza non si fida dei suoi stessi parlamentari. Infine, le opposizioni incalzano anche sui temi economici. Dopo il rialzo del diesel appunto alle pompe di benzina, il governo studia una ipotesi di nuovo di taglio delle accise, ma le opposizioni su questo vanno all'attacco. PD, Movimento 5 Stelle e AVS dicono non avevano previsto che sarebbe saltato il price cap con la fine dello sconto sulle accise. Il governo ha una gestione disastrosa di queste cose, è tutto.
1: In Francia sono oltre 500 i licei dove anche questa mattina prosegue la mobilitazione degli studenti. Ieri altri momenti di tensione in strada, non soltanto nella capitale, anche a Marsiglia e in altri centri. Disordini per i quali Trump accusa l'Islam e l'immigrazione fuori controllo. In serata atteso un messaggio al paese del primo ministro. Sentiamo da Parigi la corrispondente Alessandra De Stefano.
7: Scontri e tensioni a Parigi in coda al corteo partito da Place de la République, il più importante, il più grande in termini di numeri di partecipazioni, dove un gruppo di circa 300 infiltrati tra i manifestanti si è scontrato con le forze dell'ordine che hanno risposto con il lancio di lacrimogeni. Cariche della polizia, incidenti in un faccia a faccia, anche in coda alle manifestazioni di Strasburgo e Lione nella giornata di mobilitazione che ha portato nelle piazze studenti, genitori, professori e sindacati. Partita dalla banlieue parigina, la mobilitazione ha attraversato tutto il paese con gli studenti che chiedono e invocano politiche migliori e investimenti nella scuola pubblica.
8: Cominciamo sempre alle 8 di mattina e finiamo alle 6 di sera e poi dobbiamo anche lavorare a casa e dunque non abbiamo tempo per la vita personale.
7: Ginnasi, licei e università, chiusi più del 90% degli istituti del paese. Il primo ministro Le Cornu ha deciso di sospendere le lezioni per domani e dopodomani. Il sabato in Francia le lezioni non si svolgono per un confronto democratico. Il bilancio della protesta è di 215 feriti tra gli studenti. L'episodio più grave è quello di Lens, dove a un ragazzo di 15 anni è stata amputata una mano in seguito all'esplosione di una granata. 11 le inchieste aperte dall'organo interno della polizia per indagare su eventuali responsabilità.
1: Altra protesta di piazza ancora in Europa, in Spagna, a Madrid, contro il caro alloggi. Il primo ministro Sanchez prova a far passare i due decreti già bocciati dal Parlamento. Sentiamo da Madrid in diretta l'inviata Raffaella Cosentino.
9: Sì, lo vedete, le 2300 tende, dicono i ragazzi di Puerta del Sol, con la mobilitazione che continua dalla protesta per la casa contro gli sfratti. Ci sono stati una serie di eventi che ricordiamo, quindi lo scioglimento del Parlamento, la convocazione delle elezioni anticipate per il 29 novembre. Ieri il premier uscente Sanchez ha approvato in Consiglio dei Ministri due decreti simili a quelli che furono furono bocciati venerdì scorso in Parlamento. E ora 30 giorni per farli approvare dal Congresso, che però ora opera a ranghi ridotti, solo con una commissione permanente gli basterebbero 35 voti, nonostante dal governo si dica che non è un'operazione elettorale. Chiaramente il tentativo è quello di trasformare queste elezioni, la campagna elettorale sarà brevissima, in un referendum sulla casa, distogliendo l'attenzione dagli scandali per la corruzione che hanno coinvolto il partito del Premier, ma anche sua moglie e suo fratello, e dal tema dell'immigrazione. Tema dell'immigrazione che oggi ritornerà, perché il leader dei popolari, dato favorito nei sondaggi, Feijóo, va a Ceuta e lì apre la sua campagna elettorale nell'exclave spagnola in territorio marocchino. E poi scatta anche il fattore catalano sulle elezioni, potrebbe tornare Puigdemont, il leader indipendentista catalano. Ieri la Corte Costituzionale ha aperto la strada all'amnistia, non è più ricercato per il tentativo di secessione del 2017. Ricordiamo che il suo partito ha permesso nel 2023 la nascita del governo Sanchez e poi gli ha staccato la spina venerdì. A te.
1: Il conflitto tra Russia e Ucraina, altre vittime, due morti nel nuovo attacco missilistico russo su Kiev. Sentiamo gli aggiornamenti da Leopoli, l'inviata Carlotta Macerollo in diretta.
10: Ennesima pesantissima notte di attacchi con droni e missili balistici su tutto il territorio ucraino, dicevi, soprattutto sulla capitale Kiev. Due persone sono morte nel quartiere di Darnizia, dall'altra parte del fiume, quel quartiere che appunto rimane isolato perché negli scorsi giorni sono stati attaccati più volte i ponti che collegano le due sponde della città di Kiev, dunque il ponte nord e il ponte sud. Nella capitale si stanno intensificando gli attacchi e la popolazione sta cercando di affrontare questo inverno che sta arrivando in tanti modi artigianali, e anche i militari stanno coprendo per la prima volta i ponti con delle reti antidrone. Avevamo visto queste reti soltanto nelle zone più vicine al fronte, ma Kiev sta diventando sempre di più un fronte di guerra. C'era stato un allarme del presidente Zelensky già dalla mattina di ieri, aveva detto ai cittadini di rispondere agli allarmi antiaerei, di prenderli sul serio, perché c'erano delle informazioni di intelligence che parlavano di un attacco imminente nel giorno del compleanno del presidente russo Putin, oggi 74 anni, e sappiamo quanto siano simbolici questi anniversari. 20 anni fa veniva uccisa la giornalista Anna Politkovskaya, coincidenza definita da molti analisti e osservatori altamente simbolica. Dicevamo, c'è anche un'intensificazione delle operazioni sul Mar Nero, diventato davvero fronte sensibile in questo conflitto. L'Ucraina ha colpito ieri una nave russa, si è sviluppato un grande incendio che ha interessato anche la città turistica di Sochi. L'ONU esprime preoccupazione, sottolinea che il Mar Nero è una rotta vitale per l'approvvigionamento alimentare mondiale. Con Matteo Petrobelli, a te.
1: La cronaca, gli sviluppi dell'inchiesta sull'omicidio di Garlasco. A Porta parla Andrea Sempio. Non sto più vivendo, dice, resto chiuso in casa tutto il giorno. Giusta la condanna a Stasi. Quanto all'eventuale rinvio a giudizio, sentiamo la sua risposta.
11: Vedendo gli elementi così uno per uno, come è stato col precedente 415 bis e anche con questo, io francamente penso che sia tutto spiegabile. Il mio unico dubbio è, dato che credo che ci sarà tanta roba da valutare, tanti elementi diversi, io spero di riuscire a risolvere tutto in udienza preliminare, di non dover affrontare un vero e proprio processo con tutti i vari gradi. Cioè, comunque sia, per quanto tu puoi sentirti sicuro su certi elementi e dire ok, secondo me questa cosa si può spiegare, comunque poi dovrai riuscire a spiegarla in aula e non è così, diciamo, così automatico. Quindi il pensiero che si possa arrivare al carcere o che c'è, francamente cerco di non pensarci, cerco proprio di non immaginarmi quell'eventualità.
1: Torna a salire il prezzo del diesel dopo la fine del taglio delle accise. In Europa oggi la riunione del gruppo di coordinamento su petrolio, nel tentativo di definire una posizione comunitaria, ad esempio sulla gestione delle scorte diesel. Sentiamo da Strasburgo l'inviato Donato Bendicenti.
12: Il tema è quello che ha detto ieri Ursula von der Leyen qui in plenaria a Strasburgo: dobbiamo agire in fretta, anzi ora, per proteggere chi ha bisogno, con sostegni mirati a famiglie e imprese, e da qui anche l'idea di una task force per aggregare le domande di energia. Il dato di von der Leyen è impressionante: dall'inizio della guerra in Iran l'Europa ha speso 100 miliardi di euro in più per l'importazione di materie prime energetiche. Lo dicevi oggi, due riunioni: la prima ad hoc convocata è quella del gruppo di coordinamento europeo sul petrolio, proprio la questione del gasolio è al centro di questo tavolo di lavoro. Nel pomeriggio invece la nuova riunione della Energy Union Task Force, a cui partecipano sia rappresentanti dei governi che della Commissione. Tutto questo poi domani e dopodomani a Lussemburgo andrà sul tavolo dei ministri delle finanze e dell'energia dell'Unione Europea e dell'Eurozona in due modi. Ci sarà l'analisi ovviamente dell'impatto dei costi energetici sulle economie e poi anche il ministro Giorgetti, che parteciperà, porterà l'allarme su quello che è l'impatto sui conti pubblici dell'inflazione che continua a crescere. Linea a te.
1: Gli Stati Uniti è sopravvissuta all'esecuzione della pena capitale. Christa Pike in Tennessee, nonostante la somministrazione del farmaco mortale, sentiamo Katia Cerratti.
13: Then she smiles really big.
14: Contro ogni previsione, Christa Pike è cosciente, parla e continua a ricevere cure mediche essenziali. La conferma arriva direttamente dagli avvocati della cinquantenne statunitense, condannata a morte nel Tennessee per un omicidio commesso nel 1995, quando aveva 18 anni, e miracolosamente sopravvissuta all'iniezione letale. Un caso unico nella storia recente. Resta piantonata e ammanettata a letto con gravi ustioni e vesciche sulle braccia e sottoposta a cure intensive per smaltire il veleno. La prognosi resta incerta, aggiungono gli avvocati, ma come minimo prevediamo un lungo percorso di recupero. Alla base del clamoroso fallimento dell'esecuzione un grave errore procedurale. Dopo oltre un'ora di tentative e l'impiego di almeno 7 aghi per trovare un accesso venoso nelle braccia della donna che ha vene sottili e problemi di coagulazione, il sedativo somministrato, il pentobarbital, anziché entrare nel flusso sanguigno, si sarebbe diffuso nei tessuti muscolari. Gli addetti alla somministrazione non si sarebbero accorti che le vene stavano cedendo. Così, nonostante 2 intere dosi letali, la tossina non ha fermato il suo cuore. Un episodio che ha scatenato una bufera politica e giudiziaria. Il governatore dello Stato ha bloccato tutte le esecuzioni previste per l'anno e ha aperto un'inchiesta indipendente, mentre il capo del sistema carcerario si è dimesso. Ora la battaglia si sposta in un tribunale a Nashville. Gli avvocati di Pike chiedono un'ordinanza urgente per sequestrare aghi, registri

0: si trasferiranno via via al resto della penisola, giornata più instabile, ma nel weekend potrebbe tornare il bel tempo. Stagione invece già finita per Sinner, per l'infiammazione al ginocchio, il campione tornerà soltanto nel 2027. Davide Lessi.
1: Me, together with the doctors, have decided that I need a course of treatment for my knee, which means that the 2026 season is officially over.
2: Stagione ufficialmente finita, le parole che non avrebbe mai voluto pronunciare le affida un breve video sui social. Yannick Sinner si ferma, deve curare il ginocchio destro, di più non si sa, non c'è diagnosi né prognosi, solo una certezza, niente ATP Finals a Torino.
1: The last couple of years,
2: Gli ultimi 2 anni, in particolare il finale a Torino, mi hanno regalato emozioni e sensazioni bellissime. Quest'anno invece sarà molto diverso. Molto diverso perché non ci sarà lui, il numero uno del tennis mondiale, a difendere il titolo, né si rinnoverà l'eterna sfida con Alcaraz, appena rientrato nel circuito, ma pronto a riprendersi tutto lo spagnolo. Sinner invece non gioca dal 12 luglio, la domenica della finale di Wimbledon, di rinvio in rinvio. I continui blitz al J Medical avevano fatto pensare al peggio, poi venerdì a Lione, dal chirurgo Bertrand Soneri Côté, lo stesso che ha operato proprio al ginocchio i bianconeri Thuram e Locatelli. Niente ferri per ora per l'alto atesino, ma una terapia conservativa con un consiglio: tornare nel 2027. E così le finals più grandi di sempre, in programma da domenica 15 a domenica 22 novembre, perdono il loro maestro più atteso, quello che anno dopo anno era entrato nei cuori degli appassionati, conquistando Torino, l'Italia e il mondo.
0: Ha cominciato con la maglia numero 19 20 anni fa, ieri sera ha chiuso con la numero 10 della sua nazionale, l'Argentina. Parliamo naturalmente di Lionel Messi, ieri sera l'amichevole per celebrare la sua irripetibile carriera con l'Albiceleste contro il Benin a Buenos Aires. Allora, mentre rivediamo alcuni gol della carriera di Messi, aggiungiamo che ha segnato anche in quest'ultimo impegno con la nazionale e ormai a nessuno in Argentina come nel resto del mondo pare blasfemo il paragone con l'altro numero 10 della nazionale, Maradona.

Con i gol di Messi chiudiamo questa edizione del giornale, vi lasciamo le informazioni sul traffico, l'appuntamento con Rai Mobilità, poi Roberto Vicaretti, quotidiani in edicola. Buona giornata.

Buongiorno e bentrovati da Rai Mobilità. Oggi un peggioramento delle condizioni meteo con piogge in arrivo al nord-ovest in Liguria, sul versante tirrenico in Toscana e al sud sulla Campania. Prudenza quindi alla guida. E al momento il traffico è intenso per gli spostamenti consueti del mattino, in particolare in direzione dei grandi centri urbani. Lo vediamo anche con le immagini in diretta dalle autostrade. Traffico intenso qui in area milanese, siamo in A4. E poi vediamo la situazione in A1 al sud in corrispondenza dell'allacciamento con l'A30 in Campania. E a Napoli, tra l'altro, in tangenziale al momento il traffico è intenso all'altezza di Fuorigrotta in uscita in entrambe le direzioni. In A1, ma sul tratto Firenze-Roma, tratto toscano, 4 km di code invece a causa di un veicolo fermo tra l'allacciamento all'A11 e Firenze Impruneta in direzione di Roma. Un incidente si è verificato in A14, 3 km di code, ma tendenza adesso in diminuzione tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, Città Sant'Angelo, in direzione di Pescara. Per chi viaggia di sera, da segnalare delle chiusure notturne questa sera dalle 21 alle 5 di domani mattina in A1 in Emilia-Romagna, chiuso il tratto tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia in direzione di Bologna. In Sicilia dalle 22 alle 6, tratto chiuso in A20 Messina-Palermo tra Brolo e Rocca di Caprileone. E restiamo in Sicilia, vediamo la situazione del traffico con le immagini in diretta dal casello dell'A18, qui siamo all'uscita verso Catania. È tutto per questo aggiornamento, da Sergio Lombardo a tutti voi l'augurio di una buona giornata.

0: È con te che la mobilità si trasforma e diventa viva. Nelle nuove Eni Live Station, la tua rete di stazioni e servizi più innovativa di sempre. Eni Live, la mobilità viva.
1: MG Cappavis Ricarica Plus, con creatina e coenzima Q10. MG Cappavis Ricarica Plus, ruggisci di energia.
2: È uno schifo. Non riesco a trovare un'assicurazione auto decente.
3: Vai su Segugio! Vai su Segugio!
4: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
5: Segugio.it, il comparatore. Senza confronti.
6: Vai su Segugio.
7: La loro tecnologia è così primitiva.
8: Aspetta, guarda cosa ho trovato.
7: Per aggiustare l'astronave?
8: Vedi anche tu quello che vedo io.
7: Wow. Ha un aroma delizioso.
8: Che ne dici di un ultimo prima di ripartire?
7: Dai, va bene, un cappuccino bello caldo. Probabilmente il miglior caffè della galassia. Nescafè Dolce Gusto Neo, con capsule compostabili.
9: L'edizione di oggi finisce...
10: Itas Mutua restituisce 2,7...
9: L'edizione di oggi finì...
10: 2,7 milioni...
9: Ma vi pare vero che un'assicurazione restituisca i soldi così dal nulla?
10: Sì! Nel 2026 Itas Mutua restituisce 2,7 milioni di euro a oltre 93.000 soci assicurati.
11: Itas Mutua, da sempre, mutua per davvero.
9: Ma quindi è tutto vero per davvero?
10: Per davvero!
12: Per la tua serenità, scegli Sector Alarm, il sistema di protezione collegato alla centrale operativa che interviene in pochi secondi in caso di furti ed emergenze. Sereni, c'è Sector Alarm.
13: In cucina, meglio lasciar fare a chi se ne intende. Da Morando, miglior cane e miglior gatto, le specialità italiane. Ricette della tradizione per il benessere dei nostri animali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Buongiorno, benvenuti all'edicola di Renews 24. Questa mattina con noi c'è il professor Pietro Paganini. Ben trovato, professore.
1: Buongiorno Vicaretti, buongiorno a tutti.
0: Allora, ci sono tanti temi che si contendono e si dividono le prime pagine dei quotidiani. Io partirei largo, professore, se è d'accordo. Partirei da scontri e proteste in Francia, incidenti in tutto il paese, elezioni sospese e Emmanuel Macron che convoca i ministri. Questo è un pezzo del racconto. Lacrimogeni e barricate da Parigi a Lione, Trump accusa colpa dell'Islam e dell'immigrazione, ovviamente un messaggio non ai francesi, un messaggio uso e consumo della campagna elettorale interna per le elezioni di midterm, che lo vedono, mi dicono, un pochino in difficoltà. Il Domani: gli studenti infiammano la Francia, feriti e arresti, Macron all'angolo, centinaia di migliaia di liceali in piazza, scontri con la polizia a Parigi e Lione, violenze sui giovani e il presidente convoca d'urgenza i ministri, Trump fa propaganda, colpa di Islam e dei migranti. Guardo ancora due prime pagine, professore, poi arrivo. Quella del Fatto Quotidiano, che è "non si arrendono", in riferimento ancora a questi giovani, a queste giovani che vanno in piazza. Altri 250 feriti, mentre Macron rimira i suoi missili, si allarga la protesta studentesca contro politiche antisociali e riarmo. Tema è quello della scuola soprattutto.

0: tutto, e poi c'è questa suggestione da Marsigliese, il manifesto per aprire nel suo titolo: contro i tagli e la selezione di classe si fermano le scuole e le università in tutta la Francia. Io lo so, professore, che la Francia è la Francia e non protesta mai in un modo, come dire, italiano, ecco, no? Ha sempre un modo di prendersi la piazza differente dal nostro, la storia passata e recente sta lì a dimostrarlo, e anche il presente, però ci dice di un malessere sociale che tocca la Francia, tra un attimo vedremo la Spagna, attraversa la Spagna e tanta parte di Europa.
1: Prima inizierei con una battuta, cioè qual è il modo di protestare italiano? Una domanda che faccio a lei. La risposta è forse quello dei contentini, no? Quindi appena arriva il contentino si smette di protestare. Battute a parte, Vicaretti, è una sconfitta morale le proteste francesi come quelle spagnole, morale dell'Europa, perché è una risposta di una società stanca, emotivamente sfaldata, rispetto a quella che è la confusione che il nostro continente, più di qualsiasi altro paese, sta vivendo, dove vengono a mancare una serie di certezze e di capisaldi. Siamo stati i promotori della globalizzazione e viviamo in Europa di fatto di globalizzazione, ma oggi facciamo fatica a governarla e in un qualche modo, pur rifuggendola in alcuni casi con i movimenti più conservatori o più populisti, dall'altro ne stiamo subendo le conseguenze, e lo subiamo da un punto di vista emotivo, da un punto di vista forte economico, e questo lo rivediamo nei numeri dei budget francesi, perché la Francia sta affrontando, come tutti i paesi d'Europa, come l'Italia, la legge di bilancio, e in questa legge di bilancio emerge che la situazione francese del debito, del deficit, dell'impossibilità di andare a portare ulteriori tasse e di andare ad aumentare la spesa e quindi rispondere alle esigenze dei cittadini sta venendo a galla. Insomma, come diceva quel famoso comico romano, quando la si fa sotto la neve, poi a un certo punto la neve si scioglie e tutto il malessere viene a galla. E questo è quello che sta attraversando non solo la Francia. Ripeto, la Francia è un campanellino d'allarme all'interno di un contesto europeo che avrebbe bisogno di una scossa che non può altro che essere che una scossa politica e una scossa europea di non 27 paesi, ma di una federazione di paesi.
0: Allora, rimbalzo su Avvenire, gli studenti in rivolta riscuotono la Francia, arginiamo i violenti, molto opportunamente il professore ricordava che anche la Francia è dentro la stagione di bilancio e c'è entrata con qualche problema noto e arcinoto che per certi versi dovrà affrontare, e aggiungo anche l'ultima legge di bilancio, dico di Macron, ma ci siamo capiti, insomma il sistema francese è profondamente diverso dal nostro dal punto di vista istituzionale, però l'anno prossimo chiuderà il suo mandato il presidente dopo 10 anni di guida del governo. Dicevo che rimbalzavo su Avvenire per allargare, come ci suggeriva il professore, il ragionamento, e cioè dalla Francia alla Spagna. Amnistia per Puigdemont, può tornare in Spagna, Sanchez vara i decreti casa. Non c'è nulla di casuale, il partito di Puigdemont è quello che ha tolto la maggioranza a Sanchez sui decreti casa, tecnicamente un partito che collocheremo a destra, destra catalana per intenderci, che ha sostenuto proprio in ragione dell'indipendentismo catalano e di una maggiore autonomia all'esecutivo Sanchez. Tutti sapevano che sarebbe arrivata ieri la revoca del mandato di cattura per Puigdemont e quindi l'amnistia. Allora un attimo prima ha pensato bene di togliere la fiducia al governo per prepararsi al voto. Dopo c'è la politica, quella degli ideali, però va bene. Dopo 9 anni di esilio, il leader dei separatisti catalani è libero, finita, dice lui, la repressione politica, il peso di Junts nel voto di novembre, vara questi decreti casa, Pedro Sanchez, e il tema della casa è quello che ha portato in piazza gli spagnoli e le spagnole per sostenere la necessità di misure, e per questo Sanchez dice andiamo a votare. Ora un pezzo di piazza e di opinione pubblica può sostenere il Partito Socialista Operaio, che era in difficoltà nei sondaggi. Il tema casa è quello che ha spinto, professor Paganini, Zoran Mamdani, il tema casa è quello che ha spinto la nuova sindaca di Berlino della Linke. Insomma, siamo tornati alle basi, la casa.
1: Sì, la casa, la proprietà, ma è anche l'incapacità in questo momento di una grossa fetta di popolazione, non solo spagnola, europea e le direi anche italiana, di permettersi l'acquisto barra l'affitto di una casa o di una condizione dignitosa. Io sottolineerei i numeri sugli affitti in Italia, perché anche qui sta emergendo un caso particolare, cioè che sono aumentati in modo esponenziale gli affitti delle stanze, e non solo perché gli studenti le stanno cercando, ma perché c'è un numero sempre maggiore di singolo oppure di parte di nuclei familiari che non si possono permettere una casa e quindi si possono permettere a cifre comunque molto alte solo e semplicemente di affittare una stanza e di condividerla anche a un'età elevata, quindi un'età chiamiamola di maturità, di post studentato, e non si possono permettere una loro abitazione. E questo è anche e fa, funziona parallelamente al fatto, per esempio, che il turismo è cambiato, che c'è il cosiddetto fenomeno dell'overtourism, che se vogliamo è anche una bella notizia, di attrattività della Francia, della Spagna, dell'Europa, che sono poi i paesi al mondo insieme a New York che guidano i flussi turistici, ma è un turismo che ha anche poi portato una serie di mancanza di equilibrio e quindi la conseguenza è quello dell'aumento degli affitti, che parallelamente si collega anche a una che è vero soprattutto in Spagna, che poi è il caso che ha generato lo scontento e quindi le manifestazioni, anche a un cambio della gestione della proprietà, cosa che non stiamo ancora sperimentando con numeri elevati in Italia, cioè il fatto che la proprietà non è più una piccola proprietà, ma come negli Stati Uniti stanno diventando proprietari i grandi gruppi, le banche o i fondi di investimento che chiaramente fanno politiche di profitto che sono naturalmente diverse a quelle a cui noi europei siamo stati abituati. Questo non è necessariamente un male, cioè una gestione da parte di grossi gruppi comporta, per esempio, a ristrutturazioni più rapide, al rinnovamento delle abitazioni, ma dall'altra porta anche a dei costi di gestione e anche a dei fini che sono fini, chiamiamoli, di natura non sociale. Ecco,
0: Diciamo
1: dobbiamo stare
0: speculativi,
1: attenti
0: no?
1: anche in
0: Per
1: Italia su questo.
0: usare un'espressione netta, diciamo fini anche speculativi, e su questo tema c'era uno dei passaggi dei decreti Sanchez. Poi la questione è macro, perché abbiamo detto Berlino, Londra, abbiamo detto New York e Madrid, varrebbe per Milano lo stesso ragionamento, ma torno alla battuta di prima del professore, il modo italiano di protestare, ecco, diciamo vabbè, Popolari e destra contro Bruxelles in
1: No, ma
0: bilico.
1: Bicaretti, Milano è il problema italiano, che l'Italia rispetto al resto d'Europa ha una grande, chiamiamola fortuna, che è stata anche una sfortuna se vogliamo, e cioè quella di avere delle reti familiari ancora molto solide, per cui ancora in Italia, e non so ancora per quanto, si gioca sulle reti familiari. Milano, che ha delle reti familiari in questo momento più deboli, per esempio rispetto a quelle del sud, che ha subito dei flussi migratori sicuramente più forti all'interno dello stesso paese, non all'esterno, è un esempio perché la città si svuota di quella classe media che non si può permettere delle abitazioni, ma può giocare sulla periferia. Nel momento in cui si può più giocare nemmeno sulla periferia, allora un rischio di fenomeno spagnolo potrebbe accadere anche in Italia.
0: PD e socialisti sostengono il piano della Commissione, il piano Jorgensen, tuteliamo i vulnerabili, contrastiamo la speculazione, c'è la contrarietà dei popolari e della destra. Insomma, l'Unione Europea discute a vari livelli mentre infiamma questo tipo di situazione. Qua, professore, io introduco nella nostra conversazione, nella nostra rassegna stampa, anche il presidente di Conflavoro, Roberto Capobianco. Buongiorno, bentornato.
2: Voi.
0: E allora qua mettiamo anche un altro tema, Capobianco, che riguarda imprese, lavoratori, lavoratrici, studenti, tutti, e cioè quello del caro carburanti. Avevamo capito che c'era un tetto al prezzo dei carburanti, abbiamo scoperto ieri che c'era, ma anche no, è durato 8 giorni. Carburanti, sconti finiti, il governo prende tempo. Senza stop alle accise, i prezzi di benzina e gasolio aumentano, Meloni si appella all'Unione Europea, che al solito risponde abbiamo già dato, quindi saluti e baci. Energia, sondaggio dell'Istituto Piepoli, il 60% degli italiani ha rinunciato a riscaldare o raffreddare la casa. Questo dato, Capobianco, glielo giro, glielo consegno. Fotografia dei lavoratori e delle imprese rispetto a questo tema.
2: E questo è quello che abbiamo noi sempre denunciato. Ormai sappiamo bene

0: qual è il vero problema? Prima erano le tasse, poi la burocrazia, poi il costo del lavoro, oggi è l'energia, il costo del carburante e tutto quello che permette a un'azienda di fare impresa. E lo sconto dell'Eni, di altre compagnie, è uno sconto in azioni di marketing, è salito, non è stato tolto, da 2,19 a 2,25 perché sono salite le accise. Ma noi non possiamo fare azienda su una strategia di marketing di una compagnia o dell'altra. Abbiamo bisogno di un tetto massimo che parte dal disaccoppiamento e dall'Europa. Questo è quello che dobbiamo cercare di portare a casa in uno stato emergenziale. E la von der Leyen ha dato qualche speranza che possa esserci davvero questa strada in Commissione europea e noi dobbiamo far sì che quello che noi chiediamo, un tetto massimo all'energia e ai prezzi del carburante, deve arrivare. E questo arriverà soltanto quando riusciremo finalmente a disaccoppiare a livello europeo tutto quello che viene prodotto col nostro sole, con la nostra aria, con il nostro mare, da quello che oggi è il gas, che sappiamo bene per causa delle guerre quanto ci costa. Questo crea poi dei margini, quei margini creano dei ricavi, dei ricavi creano delle tasse, è lì che bisogna comunque sia anche incidere per poter fare in modo che quelle accise possano arrivare a chi produce economia reale. Non significa far perdere quota a un'azienda che costruisce, che produce, che commercializza energia, ma cercare di equiparare bene, anche le energie a livello europeo e anche qui un prezzo europeo per poter far sì, come diceva anche la von der Leyen ieri, che in Europa ci siano aziende di serie A, di serie A, di serie A, no di serie A, serie B e serie C che comprano a prezzi differenti, con una competizione differente. È arrivato davvero il momento di ragionare su termini concreti su questo tema troppo
1: Questo è il
0: spinoso.
1: messaggero, eh? Diesel sale il prezzo, governo in pressing per bloccare i rialzi. Sembra, professor Paganini, il titolo di qualche mese fa, ma va bene, diciamo da dopo febbraio in avanti. Questa è la prima del messaggero, allora lo andrei a sfogliare anche nelle pagine interne con l'aiuto per l'appunto dei colleghi del messaggero per analizzare questo tema. Salgono le accise perché il governo ha deciso di non rinnovare lo sconticino, pressing del governo per bloccare i rialzi, contatti in corso per neutralizzare gli aumenti una volta scaduto lo sconto per decreto, convocati Eni e altri operatori, resta però l'opzione proroga che costa mal contato 1 miliardo. Professor Paganini, io sono molto d'accordo con quello che diceva Roberto Capobianco. Il problema, però non dipende da Roberto Capobianco, è che queste cose corrette in linea di principio, e noi le sappiamo dal giorno 1 dell'invasione russa dell'Ucraina. A Bruxelles, professore, lo sanno dal giorno 1 dell'invasione russa
0: Esatto.
1: dell'Ucraina, però sono lì che ragionano, guardano, osservano, valutano, loro valutano.
2: In realtà, guardi, sono a Bruxelles, quindi non parlerò mai di Bruxelles questa mattina, ma il tema, e c'è poco da ridere, e condivido la vostra frustrazione, ma è un tema che si conosceva ancor prima dell'invasione dell'Ucraina. È un problema che
0: Esatto.
2: si doveva affrontare anche all'interno del cosiddetto Green Deal, dove rispetto agli Stati Uniti, che hanno sempre parlato anche in modo molto pragmatico di resilienza, noi ci siamo persi sulla parola sostenibilità, su cui siamo tutti d'accordo nei principi, ma non si poteva inseguire l'ideologia verde senza considerare l'ideologia poi delle fonti. E c'è l'altra stortura qui, che il problema non è solo quello di intervenire con, Vicaretti sa che a me piace il milanese, no? Con i taglia medega, quindi col taglia
1: Però me lo
2: cuci
1: devi
2: quindi
1: tradurre.
2: un po' di soldini qui, un po' di lì per far contenti gli italiani. Poi alla pompa di benzina il prezzo sale sempre e questo ricade sulle famiglie, ricade soprattutto sui trasportatori, sui lavoratori, ricade anche sullo Stato e sui servizi pubblici che poi a loro volta pagano la benzina. C'è un problema infrastrutturale che è un problema italiano, è un problema europeo, ma è anche un problema che in parte può essere risolto con le energie rinnovabili, eventualmente con una riconsiderazione del nucleare, con una serie di azioni che possono essere fatte e che possono essere risolte anche con posizioni geopolitiche più forti, perché sono d'accordo con quanto è stato detto in precedenza e evidentemente lo sottoscrivo, ma se noi continuiamo a dipendere dalle scelte di Trump e dalle follie anche di Trump, ma che sono follie verso gli altri, ma non verso il suo sistema paese da cui continuiamo a comprare il diesel e il gas liquido, ecco, ci dobbiamo ritrovare una nostra politica energetica e farlo. Il problema però qual è? Che sono sempre quei 27, ognuno dei quali dice di essere in un'unione, ma poi si muove a modo suo e all'interno dei 27 ci sono

0: sono dei produttori di gas e di petrolio che spesso sono in conflitto con i produttori di altri tipi di energie, o loro stessi sono i produttori delle energie rinnovabili e non hanno interesse che vengano vendute a prezzi più bassi. Ecco, finché non si risolve questa questione europea delle scelte, quindi di un'Europa federale che possa avere delle scelte, chiamiamole competitive ma armonizzate, credo che il problema resterà e resterà nel tempo. Ci aggiungo, Vicaretti, che non c'è solo un problema di costi dell'energia da mettere nelle macchine o nei macchinari, ma costi dell'energia anche in termini di materie prime e
1: Certo.
0: costi dell'energia di materie prime caloriche e quindi di quelle che poi gli italiani pagano nel carrello. E qui torniamo al tema dell'aumento sproporzionato del costo della vita. È vero che l'inflazione resta sotto controllo, almeno in Italia, in parte in Europa, però il carrello della spesa incredibilmente continua ad aumentare.
1: Va letteralmente a ruba il carburante perché vale tantissimo. È il nuovo oro, boom di furti nei depositi. Questo è il racconto che fa il Messaggero e che aggiungiamo qua nella nostra lettura dei quotidiani. Come dire, ci interessava mettere a sistema questo elemento in più. Ci aggiungo anche il manifesto a questo nostro racconto rispetto alle questioni. Alla questione carburante, il bluff del tetto al prezzo, finito lo spot, riparte l'aumento, il governo marcia al buio sperando nell'aiuto dell'Unione Europea, la cui posizione è quella che abbiamo detto in precedenza. Qua forse vale la pena insertare, se ci consentite questa brutta espressione, un'intervista che è quella alla professoressa Reichlin, le colonne sono quelle di Repubblica, e mette al centro, capobianco, due temi: salari bassi, che sarà 30 anni che ce l'abbiamo, caro vita, inflazione al 4,2%, il professore dice sotto controllo, poi però bisogna fare la spesa, ogni 4,2 su un 2,8, su 1,2, eccetera, giovani in fuga, anche l'Italia è a rischio, e poi c'è un tema che è quello della produttività, perché siamo fermi lì, dobbiamo essere più produttivi, Capobianco.
2: Basta leggere la relazione della nostra assemblea e trovare la ricetta. Qualcuno può davvero capire che è arrivato il momento di far partire l'investimento nel settore privato per fomentare chiaramente innanzitutto il valore dei prodotti italiani e dei servizi che solo noi siamo in grado di poter fare. Senza l'aumento della produttività non potremo mai aumentare i salari, nemmeno con una legge con il salario minimo. Dobbiamo fare in modo che le nostre imprese possano quindi reinvestire e qui le nostre proposte vanno in questa direzione e ci auguriamo che in questa legge di bilancio, dopo che il governo ha messo i conti in ordine, si inizi comunque sia a puntare sulla piccola e media impresa italiana che ha bisogno innanzitutto per investire di fiducia, di un clima positivo, ma anche di liquidità. Una liquidità oggi difficile che costa anche molto. Che cosa proponiamo noi quindi? Che le aziende che hanno degli utili possano reinvestirli senza pagare le tasse, quindi utile zero per quelle imprese che investono entro 2 anni, ma soprattutto che investono in ricerca e sviluppo. Una ricerca e sviluppo vera, senza creare nuovi vincoli burocratici che scoraggia soprattutto la piccola e media impresa, lasciando soltanto questo grande onere alle multinazionali, alle industrie che purtroppo oggi sono sempre meno qui nel nostro territorio. Noi facciamo ricerca e sviluppo ogni giorno nelle nostre aziende, nella mia azienda, abbiamo bisogno anche un po' di ossigeno. E quello che serve chiaramente è fare sì che i nostri giovani restino in Italia e tornino dall'Italia. Un'altra ricetta necessaria che questo governo sembra abbia apprezzato, l'abbiamo lanciata l'altro anno e quest'anno ci auguriamo di trovarla a dicembre nella legge di bilancio, è azzeriamo i contributi e le tasse per le assunzioni degli under 35. Sono loro il futuro. Anche io in azienda prediligo l'assunzione di giovani e se posso nelle mie aziende del meridione. Ma dobbiamo fare in modo che il loro stipendio possa permettere di poter combattere il caro vita, ma anche di poter fare una famiglia e magari fare 2 figli, che sarebbe poi la soluzione a tutti i mali dell'Italia, che senza la natalità non riusciamo comunque sia nemmeno a pensare a un futuro per la nostra Italia. Quindi, riducendo tasse e contributi per questa categoria, riusciremo quindi a aumentare gli stipendi dei giovani che potranno quindi investire nel loro futuro, farsi una famiglia e andare a lavorare qui in Italia senza dover lasciare il nostro paese. Tante ricette molto importanti, chiaramente per noi poi un altro tema fondamentale per far sì che ciò avvenga nel mondo del lavoro è la sicurezza. La sicurezza sul lavoro che deve essere sempre principale. Oggi sarò già al Ministero, stiamo portando avanti con ATISL, con l'Ispettorato del Lavoro, con il Sindacato dell'Ispettorato del Lavoro, con ANMIL, con il Sindacato COMSAR, una proposta su un fenomeno tremendo che attanaglia le nostre aziende, che riguarda proprio gli attestati falsi. Anche qui bisogna regolamentare questo fenomeno creando finalmente quello che è previsto nell'accordo Stato-Regione, il repertorio dei soggetti formatori, dove chi nasce per poter vendere attestati falsi e morte anche dei giovani che lavorano nelle nostre aziende devono smetterla oggi di poter lavorare. Quindi se vuoi essere un soggetto formatore o hai requisiti o sei maggiormente rappresentativo, altrimenti stai commettendo un reato. Te, chi ti segue e chi l'acquista.
1: Eh no, infatti noi la davamo per scontato come basilare il tema della sicurezza sul lavoro. Dice un'altra cosa la professoressa Lucrezia Reichlin: finora i cittadini non sono scesi in piazza, no? La suggestione dalla quale siamo passati anche per il professor Paganini, e hanno preferito manifestare il dissenso non andando più a votare. E professore, io le consegno due prime pagine. L'ultima cosa che le chiedo, ringraziando anche Roberto Capobianco e ricordando che tutti quei temi sono stati al centro del loro ultimo congresso, che si è svolto una manciata di giorni fa. No, le volevo consegnare, professor Paganini, queste due prime pagine. Legge elettorale che marcia, il prezzo del diesel anche, e Libero che titola su È Ufficiale, si vanno a schiantare per l'eterno dibattito nel centro-sinistra sulle primarie, chi, come, quando, perché, per cosa, eccetera, eccetera. Ecco, l'aggettivo è lunare. Rispetto a tutto quello che ci siamo detti finora, la discussione politica è lunare. Ho 20 secondi, professore.
0: Assolutamente, ma guardi, il tema l'ha toccato prima il collega quando ha parlato dei giovani, e qui i giovani stanno vivendo una sfida incredibile, Vicarette, sfrutto questi pochi secondi, che è quella di trovarsi un competitor che oggi è l'intelligenza artificiale, e le imprese non hanno interesse ad assumere dei giovani come praticanti e formarli perché costano di più dell'intelligenza artificiale. È vero che al momento il lavoro non vengono sostituiti, ma è anche vero, i numeri lo dimostrano negli Stati Uniti, che i più giovani non vengono assunti. Allora, se noi non affrontiamo la sfida della produttività e se non affrontiamo la sfida delle assunzioni dei giovani, come incentivare le imprese a tenerli, a formarli come costo, la nostra economia non tenderà più a produrre, e quindi potremmo anche occuparci meno di leggi elettorali, perché poi serviranno ben poco.
1: Professore, grazie. Roberto Capobianco, grazie per essere stati con noi. È tutto. Pausa, linea alla regia. Alle 9 arriviamo al telegiornale.

Al nord piove nuovamente sulla parte più occidentale del settore, dove saranno possibili dei rovesci e dei locali temporali. Qualche piovasco anche sul Friuli. Sulle regioni centrali qualche nube in più sull'Alta Toscana, dove sarà scarsa la probabilità di precipitazioni. Altrove invece il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso. Instabile invece il tempo al sud peninsulare, saranno interessati dai fenomeni Calabria, Campania, Basilicata e anche parte più estrema della Puglia, dove sono previsti dei temporali. Come ci sarà qualche temporale sulla Sicilia, sia nelle aree più interne che sulle coste orientali, mentre invece sulla Sardegna il tempo migliora. Le temperature invece non avranno variazioni di rilievo su buona parte delle regioni italiane.

Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

0: Nei bastoncini di merluzzo Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Pace interiore, pace interiore. Gonfiore, mal di pancia, fastidi addominali. Puoi provare l'Evolac Colon Irritabile. Con la sua formula base di 4 ingredienti funzionali, riduce i disturbi dell'intestino irritabile.
2: Per la tua serenità, scegli Sector Alarm, il sistema di protezione collegato alla centrale operativa che interviene in pochi secondi in caso di furti ed emergenze. Sereni, c'è Sector Alarm.
3: Arrivano nuovi vantaggi tutti per te. Devi solo accenderli. Con Plenitude hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas di casa per 2 anni. Scopri di più su anyplenitude.com.
4: Il reflusso può sorprenderti in momenti e modi diversi. Puoi provare il nuovo Gaviscon bruciore indigestione in compresse masticabili. Doppio strato, doppia azione. Spegne rapidamente il bruciore di stomaco e blocca il reflusso, formando una barriera protettiva per un sollievo prolungato. Nei gusti menta e frutti rossi.
3: È italiano!
5: È buonissimo!
3: È conveniente!
6: Come frutta e verdura!
7: Andiamo all'ortofrutta allora.
3: Anche qui i prodotti di origine italiana sono tantissimi.
6: Da MD i freschi sono top.
7: È proprio vero.
8: Da MD gusto e convenienza vanno sempre d'accordo. Fino al 18 ottobre trovi la birra scura doppio malto Pulse Strong a 75 centesimi e il salmone norvegese affumicato Poseidon a 2,79 euro.
7: MD. Buona spesa Italia.
9: Quando pulisci il bagno ogni strofinata vorresti urlare aiuto, prova via Calex.
10: In aula alla Camera le dichiarazioni di voto per la fiducia all'articolo 3 della legge elettorale, il via libera finale domani, riforma incostituzionale, accusa l'opposizione. 3 anni fa il brutale attacco di Hamas in Israele, 1300 morti, 250 ostaggi, Tel Aviv reagì con una guerra che ha provocato oltre 70.000 vittime palestinesi. Alta tensione in Francia per le proteste degli studenti, nei cortei antagonisti infiltrati, nuovi scontri con la polizia, i licei restano chiusi. Spero di non affrontare il processo e il carcere, dice Andrea Sempio, che insiste, l'impronta 33 non è la mia. Si indaga intanto sui reperti eliminati dai RIS senza autorizzazione. Dopo un'estate con record di caldo, in arrivo le perturbazioni autunnali, allerta gialla in 6 regioni, forti temporali sulle aree tirreniche a cominciare da Liguria e Toscana. Partita d'addio di Lionel Messi alla nazionale argentina, davanti al suo pubblico Buenos Aires, il numero 10 incanta, ancora protagonista nel 3-0 sul Benin. Edizione delle 9, buongiorno da Rai News 24. Via libera della Camera alla fiducia sui primi 2 articoli della riforma della legge elettorale. In corso le dichiarazioni sul 3° articolo. Andiamo a Montecitorio in diretta, Eva Giovannini.
11: Buongiorno, tra poco cominceranno le dichiarazioni di voto e poi a seguire il voto di fiducia sull'articolo 3 della nuova legge elettorale. Ieri con 2 voti di fiducia sono passati i primi 2 articoli che erano stati modificati in Senato. La maggioranza, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, ostenta sicurezza, dicono la legge passerà e sarà una buona legge. Evidentemente però il fatto di aver messo la fiducia perché pesa ancora dentro la maggioranza il voto di luglio, quando appunto il centrodestra andò sotto proprio qua a Montecitorio sulle preferenze. Le opposizioni incalzano nel metodo perché dicono che mettere il voto di fiducia è la prova provata che la maggioranza non si fida più dei propri parlamentari, ma incalzano anche sul merito di questa legge, la definiscono incostituzionale e appunto preparano un ricorso alla Consulta, mentre Riccardo Maggi di Più Europa oggi comincia l'ottavo giorno di sciopero della fame. Però ci sono anche, lo dicevate, i temi economici, soprattutto dopo il rincaro del diesel, alle pompe di benzina, il governo sta pensando a un nuovo taglio delle accise, mentre le opposizioni, PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, dicono che la maggioranza non aveva capito che una volta scaduto il taglio delle accise sarebbe saltato di fatto il price cap, devono andare a casa, è tutto.
10: E di questi temi economici, energia, le rotte commerciali, sicurezza, discute la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni oggi a Spalato. L'appuntamento è con il vertice Med9 dei paesi mediterranei, gli inviati Gabriele Martelloni e Massimiliano Cantatore.
5: Sì, il Med9 che è sempre un'occasione per fare asse tra i paesi 9 del Mediterraneo europei in vista del Consiglio europeo che si tiene tra una settimana. La Premier che sta arrivando a Spalato, Sanchez non ci sarà, le prese con la crisi interna che ha portato a indire elezioni anticipate, mentre Macron è arrivato, in questo momento è in corso un bilaterale con il padrone di casa Plenković. Per la Presidente del Consiglio il punto più importante è cercare di fare asse sull'energia. La Premier che qualche giorno fa ha inviato una lettera alla Presidente della Commissione europea von der Leyen per chiedere ulteriore flessibilità a fronte del livello di inflazione. Su questo ha detto ci sono altri paesi che chiedono lo stesso. Cercherà di allargare il campo anche in questa occasione a Spalato la Presidente del Consiglio. Altro punto centrale per quanto riguarda la questione energetica, una nuova riforma dell'ETS. La Premier non ha convinto quella che è stata fatta dall'Europa con l'ETS2, di cui tra l'altro la Presidente del Consiglio in quella lettera firmata pochi giorni fa con il suo omologo della Repubblica Ceca chiede un rinvio dell'entrata in vigore proprio per affrontare al meglio i temi dell'energia e della competitività. Ieri la Presidente del Consiglio ha promosso in videoconferenza insieme a Merz e De Wever una riunione di quei paesi interessati proprio ad approfondire le questioni della competitività, un formato che sarà riprodotto in presenza a Bruxelles la settimana prossima, ma questo è un vertice in cui si affrontano altre questioni irrilevanti per il nostro paese, dall'immigrazione al bilancio pluriennale, altro tema centrale del prossimo Consiglio europeo. Qui la Presidente del Consiglio insieme al suo omologo romeno e ad altri 17 paesi ha inviato una lettera dei cosiddetti amici della coesione per cercare di preservare i fondi di coesione della PAC nel nuovo bilancio pluriennale. Altra questione che sarà affrontata oggi è quella della crisi in Medio Oriente, ovviamente legata anche alla questione energetica. Presente qui il re di Giordania. Per il momento è tutto, linea a voi.
10: E allora spostiamo l'attenzione proprio al Medio Oriente, la giornata del 7 ottobre con Israele che si ferma nel ricordo delle vittime degli attacchi di Hamas, la preghiera, la memoria, le foto di chi non c'è più. Sentiamo da Reim, uno dei luoghi attaccati dai terroristi, la corrispondente Maria Genninti.
12: Sì, noi siamo proprio nel luogo del Nova Festival qui a Reim. Quello che vi faccio vedere, ecco, questo era il bar del Nova Festival. Attorno a questi contenitori si sono raccolti tantissimi ragazzi e purtroppo accanto a questi frigoriferi furono trovati tantissimi corpi. E qui ci sono le foto di molti dei giovani che hanno perso la vita quel giorno. Sono, vedete, foto tutti di giovani. Reim, come hai detto, è il luogo dove morirono più persone, soltanto qui ci furono 350 vittime, molte famiglie sono arrivate questa mattina molto presto per essere qui alle 6:29 quando tutto quanto è cominciato. Questo è il primo anno che si ricorda il massacro del 7 ottobre, il primo anno senza ostaggi ancora nella striscia di guerra di Gaza, senza ostaggi nelle mani di Hamas, e quindi è anche il momento delle tante domande. Questa mattina il quotidiano Arez titolava ferita aperta, una ferita aperta perché ci sono ancora tante domande a cui mancano delle risposte. Quando siamo arrivati qua potevamo udire chiaramente ancora dei colpi di fucile, di armi automatiche dall'altra parte, perché non siamo molto lontani dalla striscia di Gaza. Fra l'altro proprio questa mattina ci sono stati dei colpi di artiglieria che hanno colpito Gaza City e si parla di due morti. Questo vi dà proprio il senso di quale quale situazione si viva ancora qui. Fra l'altro questa mattina ci sono state anche già delle manifestazioni di protesta, proprio perché, ricordo, siamo in piena campagna elettorale e quindi c'è tutta una parte della popolazione che chiede, come dicevo, delle risposte al governo, in particolare al premier Netanyahu, accusato di non aver mai assunto responsabilità per quanto è accaduto 3 anni fa. Ma oggi è il giorno del dolore, il giorno del raccoglimento. Qui a Reim nel pomeriggio ci sarà un evento molto importante, arriveranno migliaia di persone e poi una grande manifestazione anche a Tel Aviv. Ci sentiremo nelle prossime edizioni.
10: Dopo quel 7 ottobre, più di 70.000 le vittime palestinesi nella striscia di Gaza, soprattutto altre 2 soltanto nelle ultime 24 ore in attacchi portati dall'esercito israeliano nel nord della striscia. Il racconto di Veronica Fernandez.
13: È l'ultimo aggiornamento delle mappe di Google a mostrarlo. L'80% di Gaza non esiste più. Ungrounding è il termine che Yal Weisman, architetto israeliano, utilizza per definire quella che identifica come la strategia israeliana: sradicare, strappare dalle fondamenta. La ricostruisce dalla fondazione di Israele a dopo il 7 ottobre del 2023. 3 anni di stragi concentriche, dove tutto è bersaglio. Oltre 70.000 morti, ormai anche secondo fonti IDF, citate dai media israeliani. Anche i bambini sono bersaglio, 50.000 tra morti e feriti, come Hind Rajab, uccisa dai militari israeliani, dopo ore tra i cadaveri dei familiari, ore al telefono con la Croce Rossa. Moriranno anche i paramedici mandati a soccorrerla. Dentro e fuori dagli ospedali, 1.700 gli operatori sanitari uccisi. L'ONU ha dichiarato la carestia, la fame indotta, un'arma di guerra e l'innesco di stragi, come quando nei centri della Gaza Humanitarian Foundation si spara sulla folla. La popolazione, oltre 2 milioni, è un corpo unico di sfollati. Anche le tende vengono bombardate, delle case restano solo macerie e in gran parte di Gaza nemmeno quelle. I bulldozer israeliani spianano tutto. Dopo che oltre 250 giornalisti sono stati uccisi deliberatamente, il documentario NASA porta al cinema la voce dei soldati israeliani che spiegano la macchina di morte, guidata dalla politica e dall'intelligenza artificiale. Su iniziativa del Sudafrica, alla Corte Internazionale di Giustizia è in corso un procedimento per genocidio. La Corte Penale Internazionale ha emesso per Netanyahu e i leader di Hamas un mandato di arresto per crimini di guerra. Dopo la firma del piano Trump, Tel Aviv controlla oltre la metà della striscia. Sulla linea di separazione, la cosiddetta linea gialla, l'esercito israeliano ha costruito un muro. La guerra però continua nonostante il cessate il fuoco, anche con 1.000 morti, si dice a bassa intensità. Specchio costante della mancata volontà internazionale di fermarla.
10: Le conseguenze della guerra, o per meglio dire delle guerre, il caro energia, anche oggi una nuova riunione del gruppo di coordinamento europeo sul petrolio. Sentiamo da Strasburgo Donato Bendicenti.
14: Il tema è quello che ha detto ieri Ursula von der Leyen qui in plenaria a Strasburgo: dobbiamo agire in fretta, anzi ora, per proteggere chi ha bisogno, con sostegni mirati a famiglie e imprese, e da qui anche l'idea di una task force per aggregare le domande di energia. Il dato di von der Leyen è impressionante: dall'inizio della guerra in Iran l'Europa ha speso 100 miliardi di euro in più per l'importazione di materie prime energetiche. Lo dicevi, oggi 2 riunioni, la prima ad hoc convocata è quella del gruppo di coordinamento europeo sul petrolio, proprio la questione del gasolio è al centro di questo tavolo di lavoro. Nel pomeriggio invece la nuova riunione della Energy Union Task Force, a cui partecipano sia rappresentanti dei governi che della Commissione. Tutto questo poi domani e dopodomani a Lussemburgo andrà sul tavolo dei ministri delle finanze e dell'energia dell'Unione Europea e dell'Eurozona in 2 modi. Ci sarà l'analisi ovviamente dell'impatto dei costi energetici sulle economie e poi anche il ministro Giorgetti, che parteciperà, porterà l'allarme su quello che è l'impatto sui conti pubblici dell'inflazione che continua a crescere. Linea a te.
10: Il flusso di petrolio sembrava avvicinarsi ai livelli prebellici per lo stretto di Hormuz e allora l'Iran moltiplica gli attacchi alle navi. Come stanno reagendo i mercati sensibili alla spirale inflazionistica? Sentiamo da Milano per l'apertura delle borse europee, Chiara Rancati in diretta.
15: Ed è un'apertura decisamente nervosa quella dei mercati europei. Non è bastata la chiusura positiva di ieri a Wall Street per rassicurare gli operatori in un clima in cui torna il timore, come dicevi, per l'inflazione e il caro energia. Milano in particolare parte a meno 0,47%, perdono oltre mezzo punto percentuale Francoforte e Parigi, resiste meno 0,3% la borsa di Londra. Altrettanto nervose le piazze asiatiche, domani riaprirà la borsa di Shanghai dopo lo stop per le festività. Oggi però vediamo segno meno per i listini in Asia, soprattutto per la borsa di Seoul. Questo ci conferma che anche stavolta il nervosismo si concentra soprattutto sui titoli tecnologici. Mentre è ripartito al rialzo questa mattina il prezzo del petrolio, ieri era nettamente scivolato, a metà pomeriggio aveva toccato i $97,50 al barile, stamattina riparte nettamente, siamo a quota 101,60. E restano sotto i riflettori anche i mercati dei titoli di Stato, non tanto in Europa, dove sembra essersi calmata la tempesta sui rendimenti e sugli spread, ma negli Stati Uniti, perché continuano a crescere i tassi sui bond a lunga durata. Questa mattina per il Treasury trentennale, lo vediamo nella grafica, siamo a un passo dal 5,7%, sono livelli per questo tipo di titolo da massimi storici. Linea a voi.
10: Grazie Chiara. In diretta a Montecitorio ora alla Camera, in corso le dichiarazioni di voto sulla riforma elettorale. Ascoltiamo Davide Bergamini, Gruppo Misto Futuro Nazionale Vannacci.
16: Emerge solo una cosa, che questo governo ha creato una legge elettorale per cercare di favorire chi sta governando il Paese, cercando di sfavorire chi non sta governando oggi il Paese, ma soprattutto cercando di colpire quelle forze politiche nuove come Futuro Nazionale che sono entrate nell'ultimo anno sulla scena politica nazionale e ha dimostrato con i numeri dei sondaggi, ma più che i numeri dei sondaggi, con le persone che ci stanno seguendo sulle piazze, con le persone che riempiono le sale quando ci troviamo all'interno dei nostri territori, che Futuro Nazionale è una realtà che si sta consolidando sul territorio. Anche qui la stortura della raccolta firme, che è stata cambiata più volte con la legge elettorale, cercando di punire proprio un partito come Futuro Nazionale, e l'abbiamo detto più volte anche nella giornata di ieri. Noi non abbiamo paura della raccolta firme perché abbiamo la forza dei cittadini italiani che ci dimostrano ogni giorno sulle piazze, ce lo dimostrano quotidianamente con le attività parlamentari che stiamo facendo insieme ai colleghi che rappresentano questa componente, e credo che questo ci premierà. Premierà,
10: così,
16: ma gli italiani
10: Bergamini,
16: non possono
10: il tema sottolineato, quello della raccolta firme, perché il numero di firme richiesto dalla nuova legge elettorale è stato aumentato. Lasciamo la Camera e veniamo alle vittime del nuovo attacco missilistico russo su Kiev. Sentiamo da Leopoli gli aggiornamenti dall'inviata Carlotta Macerollo.
17: Ennesima pesantissima notte di attacchi con droni e missili balistici su tutto il territorio ucraino, dicevi, soprattutto sulla capitale Kiev. Due persone sono morte nel quartiere di Narnizia, dall'altra parte del fiume, quel quartiere che appunto rimane isolato perché negli scorsi giorni sono stati attaccati più volte i ponti che collegano le due sponde della città di Kiev, dunque il ponte nord e il ponte sud. Nella capitale si stanno intensificando gli attacchi e la popolazione sta cercando di affrontare quest'inverno che sta arrivando in tanti modi artigianali, e anche i militari stanno coprendo per la prima volta i ponti con delle reti antidrone. Avevamo visto queste reti soltanto nelle zone più vicine al fronte, ma Kiev sta diventando sempre di più un fronte di guerra. C'era stato un allarme del presidente Zelensky già dalla mattina di ieri, aveva detto ai cittadini di rispondere agli allarmi antiaerei, di prenderli sul serio, perché c'erano delle informazioni di intelligence che parlavano di un attacco imminente nel giorno del compleanno del presidente russo Putin, oggi 74 anni, e sappiamo quanto siano simbolici questi anniversari. 20 anni fa veniva uccisa la giornalista Anna Politkovskaya, coincidenza definita da molti analisti e osservatori altamente simbolica. Dicevamo, c'è anche un'intensificazione delle operazioni sul Mar Nero, diventato davvero fronte sensibile in questo conflitto. L'Ucraina ha colpito ieri una nave russa, si è sviluppato un grande incendio che ha interessato anche la città turistica di Sochi. L'ONU esprime preoccupazione e sottolinea che il Mar Nero è una rotta vitale per l'approvvigionamento alimentare mondiale. Con Matteo Petrobelli, a te.
10: In Francia sono centinaia i licei, anche oggi con la mobilitazione degli studenti che di fatto impedisce lezioni. Ieri una giornata di protesta che ha vissuto momenti di tensione non solo nella capitale, anche a Marsiglia, Lione, in altri grandi centri. Il primo ministro Le Cornu indirizzerà al paese un messaggio da Matignon in serata. Sentiamo la corrispondente Alessandra De Stefano.
18: Parigi, Lione, Strasburgo, teatro di scontri di faccia a faccia, di estrema tensione tra la polizia e i manifestanti. Nella capitale, in testa e in coda al corteo, partito da Place de la République, quello più imponente per numeri e partecipazioni, un gruppo di circa 300 infiltrati tra i manifestanti si è scontrato con le forze dell'ordine che hanno risposto con il lancio di lacrimogeni. Cariche della polizia e incidenti hanno caratterizzato una giornata di mobilitazione che ha portato nelle piazze studenti, genitori, professori e sindacati. Le stime parlano di circa 500.000 presenze. La mobilitazione cresce attraverso tutto il paese. Gli studenti chiedono e invocano politiche migliori e investimenti nella scuola pubblica.
19: Cominciamo sempre alle 8 di mattina e finiamo alle 6 di sera. E poi dobbiamo anche lavorare a casa e dunque non abbiamo tempo per la vita personale.
18: Ginnasi, licei e università chiusi, più del 90% degli istituti del paese. Il primo ministro Le Cornu ha deciso di sospendere le lezioni giovedì e venerdì. Il sabato in Francia i corsi non si svolgono per avere un confronto democratico con gli studenti e con i professori. Il bilancio della protesta dal suo inizio è di 215 feriti tra i giovani. L'episodio più grave a Lens, dove un ragazzo di 15 anni è stata amputata una mano a seguito dell'esplosione di una granata. 11 le inchieste aperte dall'IGN, l'organo interno della polizia, per individuare eventuali responsabilità. Oltre 6.500 fin qui i giovani fermati, più del 90% sono minorenni. Macron ha convocato un vertice d'urgenza con i ministri all'Eliseo.
10: Di nuovo alla Camera, le dichiarazioni di voto in diretta e ascoltiamo Martina Sebenzato del gruppo Noi Moderati UDC Centro Popolare.
20: Che merita qualche parola in più, perché parlare dei collegi di Bolzano significa parlare dell'Alto Adige e parlare dell'Alto Adige significa parlare di una storia istituzionale che non possiamo trattare come una qualunque questione amministrativa. Ci sono comunità linguistiche diverse, c'è un'autonomia speciale, ci sono garanzie costruite nel tempo e ci sono impegni internazionali che hanno accompagnato questo percorso. Tutto questo deve essere tenuto presente quando si modifica le delimitazioni dei collegi. Ma vorrei evitare anche su questo punto due semplificazioni. La prima è pensare che qualsiasi modifica dei confini di un collegio metta automaticamente in discussione la tutela delle minoranze. E la seconda è pensare che proprio perché esistono delle garanzie, allora ogni delimitazione territoriale debba rimanere immutata. Non è così. Le garanzie vanno preservate, ma le regole possono cambiare. La questione è capire se cambiando le regole quelle garanzie rimangono effettive. Noi riteniamo che con questo articolo sia così. Il numero e l'impianto generale dei collegi vengono mantenuti. L'intervento riguarda la distribuzione territoriale dei comuni e deve essere valutato guardando al sistema nel suo complesso, alla rappresentanza, agli equilibri demografici e alla composizione linguistica dei territori.
10: È giusto così porsi delle domande sugli effetti di questa nel suo scelta. Intervento durante le dichiarazioni di voto sulla riforma elettorale sulla in questo momento a Montecitorio. Spostiamo l'attenzione ora su un altro paese europeo che di fatto ha aperto la crisi politica, la Spagna. A Madrid, a Puerta del Sol, resta la mobilitazione contro il caro alloggi. Sanchez, il primo ministro, prova a far approvare quei due decreti che erano stati bocciati dal Parlamento. Sentiamo da Madrid l'inviata Raffaella Cosentino.
0: Sì, lo vedete, le 2300 tende, dicono i ragazzi di Puerta del Sol, con la mobilitazione che continua dalla protesta per la casa contro gli sfratti. Ci sono stati una serie di eventi che ricordiamo, quindi lo scioglimento del Parlamento, la convocazione delle elezioni anticipate per il 29 novembre. Ieri il premier uscente Sanchez ha approvato in Consiglio dei Ministri due decreti simili a quelli che furono bocciati venerdì scorso in Parlamento. Ora ha 30 giorni per farli approvare dal Congresso, che però ora opera a ranghi ridotti, solo con una commissione permanente gli basterebbero 35 voti, nonostante dal governo si dica che non è un'operazione elettorale. Chiaramente il tentativo è quello di trasformare queste elezioni, la campagna elettorale sarà brevissima, in un referendum sulla casa, distogliendo l'attenzione dagli scandali per la corruzione che hanno coinvolto il partito del premier, ma anche sua moglie e suo fratello, e dal tema dell'immigrazione. Tema dell'immigrazione che oggi ritornerà, perché il leader dei popolari, dato favorito nei sondaggi, Feijóo, va a Ceuta e lì apre la sua campagna elettorale nell'exclave spagnola in territorio marocchino. E poi scatta anche il fattore catalano sulle elezioni, potrebbe tornare Puigdemont, il leader indipendentista catalano. Ieri la Corte Costituzionale ha aperto la strada all'amnistia, non è più ricercato per il tentativo di secessione del 2017. Ricordiamo che il suo partito ha permesso nel

0: Gli sviluppi dell'inchiesta sull'omicidio di Garlasco. A porta, parla Andrea Sempio. Non sto più vivendo, dice. Resto chiuso in casa tutto il giorno. Giusta la condanna a Stasi. Quanto all'eventuale suo rinvio a giudizio, sentiamo la risposta a Bruno Vespa.
1: Vedendo gli elementi così, uno per uno, come è stato col precedente 415 bis e anche con questo, io francamente penso che sia tutto spiegabile. Il mio unico dubbio è, dato che credo che ci sarà tanta roba da valutare, tanti elementi diversi, io spero di riuscire a risolvere tutto in udienza preliminare, di non dover affrontare un vero e proprio processo con tutti i vari gradi. Cioè comunque sia, per quanto tu puoi sentirti sicuro su certi elementi e dire ok, secondo me questa cosa si può spiegare, comunque poi dovrai riuscire a spiegarla in aula e non è così, diciamo, così automatico. Quindi il pensiero che si possa arrivare al carcere o che c'è, francamente cerco di non pensarci, cerco proprio di non immaginarmi quell'eventualità.
0: Arrivano le prime perturbazioni autunnali con un calo di temperature sensibile fino a 7 gradi che riportano i valori sulle medie di stagione. Allerta meteo gialla in 6 regioni, forti temporali sulle aree tirreniche a cominciare da Liguria e Toscana. Condizioni molto variabili nelle prossime ore, precipitazioni e un peggioramento via via marcato al nord-ovest. Domani giornata ancora più instabile, nel fine settimana invece dovrebbe tornare il bel tempo su buona parte della penisola. È tutto per l'edizione del giornale di Rai News 24, qualche istante, poi cronache dall'Italia, Maria Grazia Abate in diretta.

0: In inverno basta poco per far saltare i tuoi piani. Per sostenere il tuo sistema immunitario, scegli la vitamina C di Cevion. E da oggi è anche nel nuovo formato gommose per tutta la famiglia. Cevion, l'inverno non ci fa paura.
1: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.

0: alla Fileni, panata ma non fritta.
1: Antonella Clerici conduce The Voice Senior, venerdì 21:30, Rai 1.
2: Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.
3: Ci sono miliardi di modi per viaggiare, miliardi di modi per crescere e miliardi per prendersi cura di sé, perché tutti siamo unici. E per il benessere intestinale di ognuno ci sono i miliardi di fermenti diversi degli integratori Iovis che rinforzano l'unicità.

0: della flora intestinale. Iovis, miliardi di modi per sentirsi bene.
1: Lo sto guardando io.
2: Stiamo arrivando. Adesso basta.
3: Stiamo arrivando anche noi. Siamo con Willy.
4: Sì, adesso arriviamo. Sì.
5: Che fai? Rispondi tu.
6: Ragazzi, siamo in ritardo. Gli altri sono già arrivati. Dovete sbrigarvi.
2: Oh, ragazzi, guardate questo video.
7: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
8: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
9: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.

0: Torna anche dall'Italia, buongiorno, lo sguardo di RaiNews sul territorio insieme ai nostri inviati. Prima però di iniziare con Caivano, con il nostro Stefano Corradino, torniamo alla Camera. Stiamo seguendo le dichiarazioni di voto, sta parlando Marco Grimaldi, esponente di AVS.
1: Avete fatto questa scelta perché dopo il referendum sulla separazione delle carriere avete preso una grande batosta. E poi c'è la retorica del ritorno delle preferenze. Ecco, la retorica del ritorno delle preferenze forse è quello che dimostra di più, no? Si ordina in un modo e arriva a casa in un altro. E perché se mantenete i capilisti bloccati, i listini maggioritari, la gran parte delle preferenze, lo dico agli italiani e alle italiane che ci ascoltano, saranno date al macero. Ecco. E poi c'è la terza vicenda, una terza vicenda che grida vendetta. Io ringrazio tutte le colleghe che a luglio hanno alzato la testa, con tante e tanti di noi hanno bocciato uno dei limiti più grandi di questa legge. Ma lei, ministra, ma non si sente un po' responsabile di tutto questo? Già, perché il patriarcato colpisce ancora. E nessuna alternanza di genere per i capilista, non siete riusciti nemmeno a ottenere questo, nessuna effettiva parità all'accesso di quelle posizioni sicure. Ecco, l'alternanza confinata all'elenco dei 6 candidati è un equilibrio apparente che lascia i meccanismi intatti di potere. Le donne in panchina e gli uomini nei posti blindati. Ecco, con questa legge sarà persino possibile un Parlamento alla stragran parte pieno di uomini. Ecco un'ipotesi inaccettabile che ci fa orrore anche soltanto immaginarla. E lo diciamo, complimenti Presidente Meloni, complimenti. Sei riuscita a essere come tutti i maschi che ti hanno preceduta. Altro che anomalia, altro che alterità. Avete quadruplicato il numero delle firme necessario per presentare una lista. 450.000 complessive. Io non so se chi ci ascolta si rende conto. Siamo passati da 1.500
0: a 6.000. Lo dicevamo, insomma, torneremo alla Camera naturalmente per seguire le dichiarazioni di voto, ma c'è Caivano in primo piano anche questa mattina, perché stiamo seguendo il caso della morte di Salvatore Calignano, l'operaio che è stato trovato ferito, poi deceduto l'indomani probabilmente per una caduta da un capannone mentre stava lavorando. Oggi è il giorno in cui si attende il conferimento dell'incarico per l'autopsia e il nostro Stefano Corradino si trova dunque sul territorio Aversa, la procura di Napoli Nord che ha aperto un'inchiesta proprio su questo caso. Stefano.
2: Sì, noi siamo davanti alla procura di Napoli Nord, con me Francesco Petruzzi, legale della famiglia. Intanto le chiediamo a questo punto, l'autopsia è l'elemento che potrà dare delle risposte importanti rispetto a quanto è accaduto?
3: Sì, non solo in merito alla compatibilità delle fratture con una caduta da un'altezza più o meno all'interno di un range orientativo, quindi capire se dove è stato trovato, le strutture presenti sono abbastanza alte da giustificare quel tipo di fratture, ma anche per quelli che possono essere i residui che possono essere trovati sul corpo di Salvatore, come ad esempio legati al materiale con cui stava lavorando, ad esempio se sul corpo, se sulle mani si trova per esempio qualche residuo di guaina che lì non era presente, faccio un esempio, no? E quindi non è solo relativo alla cinetica del fatto, ma anche diciamo elementi anche di natura forense, insomma.
2: Capire se lui avesse anche i dispositivi di sicurezza adeguati in quel momento.
3: Penso che questo già si è capito, se no li trovavano dove stavano. Cioè, voglio dire, se aveva un'imbracatura, penso che se si fosse spezzata l'avrebbero trovato con l'imbracatura, non se era caduto. Io credo che non sia questo l'oggetto del perimetro dei quesiti che il pubblico ministero porrà ai periti medici, cioè capire se aveva l'imbracatura. Quello poi magari forse sarà accertamento di un accertamento tecnico ripetibile successivo, dove verrà dato incarico a qualche altra tipologia di consulente.
2: E c'è un tema che è quello del corpo, del presunto abbandono del corpo in un punto diverso da quello in cui l'operaio è precipitato. Noi abbiamo sentito anche alcuni operai che dicono no, non è vero, noi l'abbiamo trovato lì e abbiamo chiamato i soccorsi.
3: Ma questi operai non erano suoi colleghi innanzitutto, credo che questi operai fossero forse dipendenti dell'azienda presso cui lui stava lavorando, mandato dal suo datore. Quello che i miei assistiti mi riferiscono è che il 118 ha detto che lui era solo. C'erano alcuni avventori attorno, ma nessuno si è qualificato come un collega o qualcuno comunque che stesse in sua compagnia, nel senso di aver chiamato, ci hanno dato l'impressione come di essere persone fermatesi perché l'avevano trovato lì a terra, non sapendo nulla di ciò che era accaduto. Quindi questo è quello che i sanitari hanno riferito ai miei assistiti, comunque i miei assistiti mi dicono.
2: Grazie, grazie all'avvocato Francesco Petrucci. Allora si attenderanno ovviamente gli esiti dell'autopsia e poi saranno anche importanti le immagini delle telecamere di videosorveglianza nella zona per ricostruire quanto è accaduto. A voi.
0: Grazie, allora grazie Stefano Corradino, grazie all'avvocato Petrucci. Ci spostiamo di qualche chilometro per parlare però di un'altra questione, ovvero quella del bradisismo a Pozzuoli, bradisismo e delle sue conseguenze sulla vita dei cittadini, perché dopo l'ultima forte scossa del 31 luglio naturalmente continua la quotidianità alterata di chi abita in quella zona, cittadini che si stanno anche mobilitando per un presidio domani nella capitale. Di questo ci parla in diretta Francesca Coppola. Buongiorno Francesca.
4: Sì, buongiorno, è proprio così, partiranno domani da qui dal lungomare di Pozzuoli, ma non solo, anche da altri punti della città, cuore dei Campi Flegrei, i manifestanti che sono diretti a Roma, l'appuntamento è alle 7, non solo a Pozzuoli ma anche a Bacoli, a Monte di Procida, si uniranno anche i cittadini dei quartieri di Napoli occidentali che sono quelli più colpiti dalle ondate sismiche degli ultimi 3 anni, dunque appuntamento alle 7. Poi una volta a Roma un corteo partirà dal Colosseo diretto a Piazza Santi Apostoli, da lì una delegazione chiederà di essere ricevuta a Palazzo Chigi per portare le richieste dei cittadini sfollati che al momento, dopo il terremoto acuto di magnitudo 4.7 del 31 luglio, sono 6.000 e le richieste vanno da soluzioni abitative rapide a soluzioni anche per il tessuto economico e sociale che è fortemente compromesso dai terremoti, dalle tante ondate sismiche che ci sono state negli ultimi 3 anni, richieste di cui ieri ha parlato anche il ministro Piantedosi, che è stato qui a Napoli. Dovevano essere integrate nella legge, l'ultimo decreto, il 144, nell'iter parlamentare di conversione. Non è andata così, ma il ministro ha detto una nuova legge a cui lavorano governo e regione sta per approdare al Consiglio dei Ministri già martedì prossimo e potrebbe integrare quelle proposte.
0: Ecco, Francesca,
4: alla manifestazione prevista. Sì.
0: Campi Flegrei è un'area che tu conosci davvero bene perché insomma segui quel che accade lì da tempo, da anni, per noi, per la TGR. Quello che vorremmo capire con te è anche quali sono i disagi quotidiani che la popolazione vive, in particolare in questi ultimi tempi di scosse sempre più frequenti, spesso molto forti.
4: Ma i disagi principali sono legati all'emergenza abitativa, parliamo di 6.000 persone senza casa, i decreti prevedono un contributo di autonoma sistemazione, ma resta in piedi una forte sofferenza di chi cerca casa in un territorio che non ha più disponibilità di alloggi. Ci sono 3 rioni di edilizia popolare, tra l'altro, che sono fortemente danneggiati perché edilizia che è stata costruita negli anni 50-60, quindi prima dei terremoti e della trasformazione con norme antisismiche che c'è stata dopo gli anni 80, e quindi migliaia di persone, quindi a bassissimo reddito, chiedono di trovare una soluzione abitativa. L'altro elemento fortemente sentito in questo territorio è il rischio della desertificazione industriale ed economica. Ci sono, si conta intorno al 70-80% delle attività economiche, soprattutto commerciali, del centro di Pozzuoli in questi anni sono state chiuse. C'è anche un fenomeno di migrazione che è tangibile nelle iscrizioni nel nuovo anno scolastico. Tantissime persone si sono spostate, hanno cercato rifugio altrove, quelli che hanno potuto. Quindi queste sono le principali problematiche del territorio, e possiamo sentire in una voce che abbiamo raccolto della rete di comitati che si chiama Pozzuoli Esiste Ancora, che ha organizzato la manifestazione di domani, alla quale aderiranno anche i sindaci di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida. Possiamo sentire le richieste che verranno consegnate al governo. Poi linea a voi.
5: Quello che chiediamo sono 5 cose chiare: un tetto agli sfollati nel tempo della messa in sicurezza delle loro case qui sul territorio, l'adeguamento sismico degli edifici tutti con copertura al 100%, scuole sicure, trasporti pubblici adeguati, sostegno alle famiglie, ai lavoratori con tutela del posto di lavoro e alle attività produttive.
0: Entriamo ora nell'aula di Montecitorio, dichiarazioni di voto sulla legge elettorale. Fabrizio Benzoni di Azione.
6: Nei voti segreti bisogna controllare che tutti poi votino veramente, perché altrimenti il rischio è quello che si vada sotto, su tanti punti di una legge non condivisa neanche al vostro interno. E su questa legge c'è molto altro da dire, perché è una legge che sicuramente non camminerà sulle proprie gambe in futuro, è una legge che non potrà durare, perché quando non sarete più maggioranza cercherete di cambiare. È una legge che impone a tutti i parlamentari: o la votate o andate a casa. È l'unico modo che avete per farla passare. È un'imposizione dall'alto rispetto a una scelta che non ha preso questo Parlamento, che non ha preso questa maggioranza, ma che hanno preso in palazzi fuori da qui chi comanda e chi oggi vuole dire e vuole mettere sul tavolo: o votate questa legge elettorale o andate tutti a casa. E quindi, mentre spiegate ai cittadini che sarà una legge che li avvicina al voto, li avvicina alle possibilità di scegliere, non date ai parlamentari questa possibilità, perché evidentemente sono tutti sotto ricatto. Scegliete, ma non troppo, è lo slogan di questa legge elettorale. Votate, come diciamo noi, è quello che avviene in quest'Aula. E esattamente come per i capilista, la paura che qualcuno in quest'Aula possa pensare liberamente è quella che ha governato i principi con cui avete costruito questa legge. E è tutto il contrario di quello che dovrebbe essere il principio democratico.
0: Allora, queste le dichiarazioni del deputato Benzoni di Azione. Ci torneremo, stiamo seguendo insomma quello che succede all'interno dell'aula di Montecitorio, e proseguiamo anche col racconto dal territorio. Andiamo in Calabria ora, a Spezzano Albanese, in provincia di Cosenza. Prosegue la protesta degli agricoltori per il caro carburante. Ormai da una settimana lì c'è Ilaria Raffaele. Ilaria, a te.
7: Sì, li vedete attorno a me, gli agricoltori che protestano, lo ricordavi, da una settimana qui a Spezzano Albanese, in provincia di Cosenza. Restano anche la notte a presidiare questa rotonda dove il passaggio dei veicoli è bloccato. Ma io do subito la parola a Massimiliano Aita, uno di loro, perché si parla di una battaglia per il caro carburante, però in realtà voi soprattutto chiedete di essere pagati dignitosamente per i vostri prodotti.
8: Allora, qui alle mie spalle c'è tutta la rappresentanza della filiera agroalimentare italiana, dall'allevatore di bestiame al latte, cereali, agrumi, olive. Iniziano le campagne, non abbiamo i soldi per affrontare la campagna successiva, quindi i costi di produzione aumentano e i nostri prodotti vengono sottopagati, svalutati, calpestati, calpestando la dignità di ognuno di noi che si alza alle 4 di mattina, alle 3 di mattina, perché dietro un litro di latte c'è la dignità di una persona.
7: Un litro di latte che viene pagato a voi 38 centesimi.
8: Oggi nelle stalle fanno man bassa le grosse industrie e, ahimè, purtroppo sono tutti prodotti provenienti con una concorrenza sleale dall'estero. Questa mattina le olive, che iniziamo la campagna olivicola, sono quotate 30-35 euro a quintale, su un costo di produzione di circa 60 centesimi. Quindi siamo costretti, perché abbiamo affrontato una campagna e siamo pieni di campagne pregresse, quindi debito su debito. Questa mattina ti passa proprio la voglia di andare a raccogliere le olive a 30-35 euro a quintale. Ci accomuna tutti, non è un produttore, non è un prodotto, non è un costo, non è il singolo gasolio o il singolo produttore, ci accomuna tutti quanti. Noi vogliamo il prezzo minimo garantito di produzione, perché lì è la dignità di tutti quanti quelli che stanno dietro i prodotti che vanno a finire sulle vostre tavole.
7: E soprattutto, lo ripetono ormai da una settimana, non è una battaglia solo per il settore agricolo, i rincari purtroppo li pesano sulle tasche di ciascuno di noi quando andiamo a fare la spesa, il latte che, come dicevo, a loro viene pagato appena 38 centesimi al litro, lo paghiamo €1, €1,50 al litro, quindi con un sovrapprezzo davvero enorme. Quindi voi, il vostro problema principale è il rapporto con la grande distribuzione organizzata.
8: Diciamo che è più corretto dire che la concorrenza sleale con gli stati esteri, perché entrano prodotti dall'estero che noi hanno un disciplinare diverso dal nostro. Da noi aumentano i disciplinari aumentano ogni anno mettono un gradino in più, ci fanno salire una spesa in più per un aggravio di tasca, quindi di spesa di produzione. E dall'estero non c'è nessun controllo, quindi arriva, io sono un allevatore di suini o un oliveto, quindi abbraccio un po' tutti i settori. E il problema non è su un singolo settore, è su tutti i settori. Arrivano i suini dall'estero a €1,50.
7: Come si fa a competere? E quindi capirete bene che il gasolio è solo uno dei tanti problemi con cui loro combattono quotidianamente. Gasolio agricolo che, lo ricordiamo, nell'ultimo anno è comunque aumentato di €1 al litro, quindi la situazione è veramente drammatica. Qui il presidio è permanente, ce ne sono altri in tutta la Calabria. Ieri per esempio nel Vibonese gli agricoltori hanno bloccato le cisterne, c'è stata carenza di carburante per alcune ore, quindi insomma una situazione veramente esplosiva. Oggi saranno alla Lamezia Terme, all'aeroporto internazionale. Continua la loro battaglia.
0: Grazie,
7: se non
0: davvero
7: avete domande, vi restituisco
0: Ilaria
7: la linea.
0: Raffaele, per questa fotografia, una storia, insomma, che una protesta che stiamo seguendo ormai da giorni e che naturalmente continueremo a seguire anche insieme ai nostri inviati. Torniamo nell'aula di Montecitorio, dichiarazioni di voto, legge elettorale per il Movimento 5 Stelle, Carmela Auriemma, ascoltiamo.
9: Le valigie. Avete promesso il blocco navale, invece avete speso centinaia di milioni per centri voti in Albania. Avete promesso di unire la nazione e invece la state barattando pezzo per pezzo con l'autonomia differenziata per tenervi i voti della Lega su questa legge. Il sud della mia terra paga il conto del vostro accordo di potere. Questo è il bilancio di 4 anni e siccome sui risultati non potete chiedere evidentemente il voto degli italiani, provate a cambiare il modo in cui gli italiani votano. Ma c'è una cosa che nessuna legge elettorale può darvi: il consenso che avete perso. Potete porre la fiducia in quest'aula, ma non potete porre la fiducia al Paese. Quella, la fiducia degli italiani, l'avete tradita e nessun premio di maggioranza ve la restituirà. Per queste ragioni il Movimento 5 Stelle vota no. Vota no a questa fiducia, no a questa legge, no a questo modo di trattare il Parlamento e la democrazia. Grazie.
0: E allora, così il Movimento 5 Stelle dall'aula di Montecitorio sulla legge elettorale. Per quel che riguarda il nostro racconto della cronaca, siamo ora all'omicidio di Garlasco, perché ieri sera, per la prima volta dalla chiusura delle indagini, c'è stata l'intervista di Andrea Sempio, unico indagato di questa nuova inchiesta, che dice: non sto più vivendo, è giusta la condanna di Stasi, mentre spunta un altro test nullo sul pedale non comunicato dai RIS. Seguiamo Alessandro Fresilli.
10: Io spero di riuscire a risolvere tutto in udienza preliminare, di non dover affrontare un vero e proprio processo con tutti i vari gradi. Per quanto tu puoi sentirti sicuro su certi elementi e dire ok, secondo me questa cosa si può spiegare, comunque poi dovrai riuscire a spiegarla in aula.
11: Andrea Sempio spera di chiudere la vicenda nel più breve tempo possibile, perché un processo lungo, sono sempre le sue parole, può nascondere molte insidie.
10: Il pensiero che si possa arrivare al carcere o che c'è, francamente cerco di non pensarci.
11: Intanto a Pavia si torna al 2007, ai giorni successivi alla morte di Chiara Poggi, e si indaga sulle possibili mancanze nella conservazione dei reperti. Il nodo è l'attendibilità delle analisi effettuate sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. Troppe, secondo la procura, le incongruenze per una prova ritenuta fondamentale che portò alla condanna del giovane. C'è un esame, effettuato il giorno dopo il tracciamento di gocce di sangue, che smentiva la presenza di materiale ematico. Test mai finito a verbale, ma solo su un appunto del 20 settembre 2007. E poi c'è la distruzione degli intermezzi di lavorazione ottenuti dal famoso intonaco dell'impronta 33 e dalle unghie della vittima. L'ordine è stato dato nel 2016, 6 anni prima del via libera ufficiale della Corte d'Assise d'Appello di Milano. A darlo fu il tenente colonnello del RIS Alberto Marino, che nel 2007 coordinò le indagini di laboratorio. Si tratta di punti interrogativi su cui si continua a indagare, elementi che la difesa di Stasi sta raccogliendo per la richiesta di revisione del processo da presentare alla Corte d'Appello di Brescia.
0: Intanto a Montecitorio vanno avanti le dichiarazioni di voto, è il momento di Forza Italia, Paolo Emilio Russo, ascoltiamo.
12: Sembra ormai diventata il male di questa stagione politica in tutto il mondo. Una dinamica in cui si contendono lo scettro a chi grida di più e a chi raggranella più voti, l'estrema destra e l'estrema sinistra. Col risultato che la società si ritrova divisa, frammentata, rissosa. Fateci caso, perfino i toni di una certa violenza politica sono purtroppo ritornati nel dibattito pubblico. Qui la polarizzazione, dagli eccessi woke a Cesare Lombroso e all'inaccettabile uso del termine invertito che è stato fatto ieri per definire un omosessuale. Fermiamoci, io dico, fermiamoli soprattutto. Questo impianto garantisce che candidato premier, programmi e alleanze siano chiare sin da subito, ma non si traduce in un bipartitismo forzato. Obbliga a una scelta di campo, ma lascia spazio a chi ha buone idee, consente ai moderati di trovare uno spazio politico agibile. Ed è esattamente questo lo spazio politico all'interno del quale si muove il gruppo di Forza Italia, quello di un riformismo che non è mai gridato, della sicurezza che si fa con la prevenzione e con l'educazione, dello sviluppo che si crea ascoltando le categorie e concertando le soluzioni. Perché vedete, c'è chi pensa che fare politica significhi alzare la voce, indicare un nemico a giorno ed eccitare i rancori. Noi crediamo al contrario, che la buona politica debba cucire le ferite del paese, non riaprirle. La governabilità di cui ha bisogno l'Italia non è la dittatura della maggioranza di turno, ma la capacità di decidere senza spaccare in due la nazione. Il percorso di questa legge elettorale è stato un percorso vero, di confronto, lo dicevano i colleghi poco fa, fatto di correzioni e anche di autocorrezioni. E non dobbiamo vergognarcene, lo dico ai colleghi della maggioranza, perché solo gli stolti non cambiano mai idea. Questa legge non è figlia della paura, come ho pure sentito dire, tutt'altro. Ad oggi, come è noto a tutti, chi vota questa legge potrebbe essere addirittura pesantemente penalizzato tra un anno, quando si tornerà a votare.
0: E ma allora, ecco le dichiarazioni di Forza Italia sulla legge elettorale, le 9:51, 52 quasi, andiamo a vedere qual è la situazione sulle strade di questo mercoledì 7 ottobre dal centro della stradale di Napoli. Stefania Galizia, commissario capo, eccoci, siamo da lei.
13: Buongiorno Maria Grazia, segnaliamo subito un incidente sulla statale 148 Pontina che causa code di 10 km allo svincolo di Pontina Vecchia, dove è stata istituita l'uscita obbligatoria. L'incidente ha coinvolto più veicoli tra Pontina Vecchia e Castel Romano in direzione Roma. Le cause sono in corso di accertamento ed è consigliata la viabilità locale alternativa. Passiamo in A14 Bologna-Ancona, dove abbiamo code a tratti causa traffico intenso tra Castel San Pietro e l'allacciamento ramo Casalecchio in direzione autostrada 1 Milano-Napoli. Restiamo in A14, dove registriamo circa 4 km di coda causa lavori tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione Pescara. Sul versante occidentale, in A10 Genova-Ventimiglia, segnaliamo code causa incidente tra Varazze e Celle in direzione Ventimiglia. Infine, in A56 tangenziale di Napoli, segnaliamo code per traffico intenso tra Capodichino e Capodimonte in direzione Pozzuoli. Buona giornata e buon viaggio a tutti dalla Polizia di Stato.
0: Grazie, allora, grazie per questo collegamento. Ci fermiamo qui con le cronache dall'Italia, ma è il momento della rassegna stampa internazionale. Paolo Cappelli.

Buongiorno, la protesta degli studenti in Francia e il 7 ottobre, l'anniversario di quella strage perpetrata dai terroristi di Hamas 3 anni fa. Questi grandi temi in evidenza sulla stampa internazionale oggi. Andiamo subito sulla edizione di Libération di oggi, quotidiano francese. Laura Liceale dice Libé, che segue con simpatia fin dalla sua nascita questo movimento di protesta nelle superiori in Francia. Dice Libé, centinaia di migliaia, 450.000 almeno i giovani che ieri hanno sfilato in tutto il paese senza incidenti di rilievo, accompagnati da genitori, dagli insegnanti, una nuova manifestazione già convocata per giovedì, alla quale il governo sembra rispondere cercando semplicemente di placare la rabbia, incerto nella ricerca di soluzioni a problemi che sono stati evidenziati già da anni, un pantano dal quale fa fatica ad uscire anche il primo ministro Le Cornu, dice Libération. È diametralmente opposta alla valutazione che troviamo sulle Figaro. Licei, la crisi che si approfondisce, Le Cornu, il primo ministro, che cerca una via d'uscita. Ieri 256.000, la cifra che è difforme, dunque manifestanti in piazza in tutto il paese, altri scontri però, a differenza di quanto vedevamo su Libération. Il primo ministro ha annunciato la sospensione delle elezioni alle superiori oggi per favorire il dialogo, dice. E poi sulla prima di Le Figaro, Israele 3 anni dopo il 7 ottobre, il lutto e la frattura, alla vigilia delle prime elezioni dopo l'attacco di Hamas, la coesione forgiata da quello shock iniziale ha ceduto il passo a vecchie divisioni, riaccese dal conflitto e dall'assenza di una verità ufficiale, dice Le Figaro. Rapidamente su Pubblico, quotidiano portoghese, 3 anni dopo il 7 ottobre, Israele non è cambiato, non l'ha cambiato il 7 ottobre il paese, ha accelerato soltanto il percorso che era già in atto verso la radicalizzazione. Allora arriviamo sulla stampa israeliana, il Jerusalem Post è sempre ancora 7 ottobre, anche 3 anni dopo, con questa prima pagina dominata da un biglietto. Nama, tra qualche ora, se sta leggendo questo, sarai viva. Durante l'attacco del 7 ottobre a Kfar Aza, una 17enne, Nama, appunto, scrisse questo messaggio a se stessa. Avrebbe potuto leggerlo soltanto se sopravvissuta. Lo scrisse con l'eyeliner sulla ricetta medica del nonno mentre era sotto attacco. Infine, a Israel Hayom, la rottura e la resurrezione, 3 anni da quando Israele è stato colto di sorpresa, da allora a oggi torniamo negli epicentri dei massacri. Cosa è cambiato? Il lutto non si placa, i bambini orfani costretti a crescere tutto in una volta. È tutto per l'edicola internazionale.

0: mi immagino il Black Friday com'è quello di Skoda.
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq, pensato con quello che desideri di serie. Da 119 euro al mese. TAN 0, TAEG 1.01 e zero costi di manutenzione ordinaria.
2: Totalmente cremoso. Totalmente creativo. Totalmente buono. Faie Total, tutto un altro yogurt. Ogni azienda ha un potenziale. Noi di WinTre Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. WinTre Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
3: Dov'è?
4: Dov'è Kimi, scusi?
3: Se mi chiami 300 volte vuol dire che c'è un morto da qualche parte. Dov'è?
5: Arriverò alla soluzione del mistero prima di voi.
6: In prima visione i casi di Teresa Battaglia, figlia della Cesi. Da lunedì 21:30, Rai 1.
7: Da dove nasce la qualità dei prodotti Alto Adige Südtirol? Dal gusto del latte di mucche che si nutrono di erba fresca. Dal profumo dell'aria di montagna. Dal rispetto per questa terra che ci dà le mele migliori. E dalla passione con cui curiamo l'uva che diventa il nostro vino. È da questa qualità che nascono i nostri prodotti e il loro gusto inconfondibile. All'origine della qualità, Alto Adige Südtirol.
8: Vivi le finestre in modo nuovo. Ti aspettiamo in uno studio Finstral. Scopri le finestre Finstral.

Alla Camera la dichiarazione di voto per la fiducia all'articolo 3 della legge elettorale. Il via libera definitivo domani, riforma incostituzionale, accusa l'opposizione. 3 anni fa il brutale attacco di Hamas in Israele, 1300 morti, 250 ostaggi. Tel Aviv reagì con la guerra. Mattarella, fermare la spirale di violenza. Meloni, avanti con il nostro impegno per la pace. Tensione in Francia per le proteste degli studenti, nei cortei antagonisti infiltrati, scontri ancora con la polizia, i licei chiusi anche oggi. Spero di non affrontare il processo e il carcere, dice Andrea Sempio, che insiste, l'impronta 33 non è la mia, si indaga intanto sui reperti eliminati dai RIS senza autorizzazioni. Dopo un'estate con il caldo record, prime perturbazioni autunnali, allerta meteo in 6 regioni, gialla, forti temporali sulle aree tirreniche da Liguria e Toscana. Partita di addio alla nazionale per Lionel Messi davanti al pubblico di Buenos Aires, il numero 10 incanta e protagonista del 3-0 sul Benin.

0: carattere, colleghe, non è una prova di forza, non è muscolare, ma è un'estrema prova di debolezza politica. È una prova di paura, paura del Parlamento, paura dei franchi tiratori, oppure dei tiratori scelti, potremmo dire. Paura dei vostri parlamentari.
1: Il Parlamento è sempre sovrano nelle modalità in cui si esprime. Io normalmente voto in segreto e pubblicamente la stessa cosa perché sono abituato a metterci la faccia in tutto quello che dico e faccio, anche quando è scomodo. Mi sembra che l'ultima votazione che c'è stata con voto segreto siano usciti più voti di quella che è la maggioranza, quindi non abbiamo questa preoccupazione.
2: Buongiorno, benvenuti a Inside 24, giorno 2 dal punto di vista delle fiducie da votare in Parlamento. Ieri una coppia di voti, oggi uno singolo, domani il voto finale che sarà a scrutinio segreto. Sara Manfuso, buongiorno, bentornato.
3: Buongiorno Roberto, grazie.
2: Alberto Cirio, buongiorno, Presidente della Regione Piemonte, benvenuto alla News 24.
4: Grazie, buongiorno.
2: E ovviamente esponente di primo piano di Forza Italia, Deborah Serracchiani, benvenuta.
5: Grazie, buongiorno.
2: E grazie per il sacrificio, perché come sentite ha pochissima voce, quindi la sta centellinando per noi. Professor Castellani, ben trovato.
6: Grazie, buongiorno.
2: Allora andiamo subito in diretta alla Camera, dichiarazioni di voto, Anna Scani, Partito Democratico, poi torno da voi.
7: Prima di elencare gli articoli usciti indenni dai cingoli del vostro blindato che quelli da voi calpestati. Mi sento profondamente ferita però per come è stato tradito l'articolo 51, nato per favorire la parità di genere.
6: No,
7: avete cancellato ogni garanzia di bilanciamento tra donne e uomini nei capilista, gli unici sicuramente eletti. Ed è avvenuto con una maggioranza ed un governo guidati da una donna, la prima donna presidente del Consiglio, che ha dimostrato, come sottolineato dal mio collega Cuperlo, che tra donne da promuovere e uomini fedeli da compiacere, ella preferisce sempre la seconda strada. E con che tempismo, colleghe e colleghi, l'avete fatto proprio nell'anno in cui celebriamo l'80° anniversario del voto alle donne, in cui abbiamo ricordato tutti in quest'aula l'eccezionale contributo offerto alla stesura della carta dalle madri costituenti. È avvenuto nel silenzio, ma non degli innocenti. Innocenti qui non ce ne sono. Chi vota questa legge è responsabile di questo scempio. Uomini e soprattutto donne, colleghe, che tuttavia spero abbiano ancora un sussulto in queste ultime fasi di esame. Fallimento, infine. In campagna elettorale il vostro slogan efficace, lo riconosco, è stato «Siamo pronti». Dopo 4 anni e nulla da dichiarare in tema di giustizia, sicurezza, sanità, salari, pensioni, natalità, giovani, tasse, qui è proprio meglio che non diciate una parola, anzi basta un numero, 43,5% di pressione fiscale, lotta alla povertà e via elencando, il minimo sarebbe riconoscere che tanto pronti non eravate. Invece,
2: allora così Anna Scani, poi arriviamo nei dettagli di questa votazione e soprattutto di quella di domani. Serracchiani, io rubo un'espressione da Ascani, ma voi siete pronti oggi, a ottobre del 2026, siete davvero pronti?
5: Guardi, lo abbiamo dimostrato già nelle precedenti leggi di bilancio, abbiamo fatto diversi emendamenti insieme, abbiamo un programma che stiamo realizzando insieme, abbiamo fatto una campagna di ascolto nel Paese, abbiamo vinto il referendum sulla giustizia. Mi pare francamente che il campo del centrosinistra, cioè la coalizione di centrosinistra, sia pronta, e ovviamente la scelta che noi faremo sulla leadership non è quella che fa il centrodestra di solito, affidando ad una sola persona, che in questo caso è la Presidente Meloni, che però, come ricordava la Presidente Ascani, ha qualche problema, perché rispetto alle promesse che aveva fatto in campagna elettorale, e nonostante questo sia stato un governo che ha goduto di una maggioranza molto ampia, non ha portato a casa alcuna riforma e non ha portato a casa soprattutto quello che serviva agli italiani. Basta andare in una pompa di benzina, al supermercato o semplicemente vedere quanto tutto sia aumentato per capire che il Paese sicuramente non è uscito meglio di come è entrato in questa legislatura.
2: Però sa, Serracchiani, loro hanno una regola che si sono dati, che sarà dal 94 a oggi, quindi ha funzionato abbastanza bene: chi prende un voto in più tra i partiti esprime il leader. Mi pare di aver capito che aveva una certa cittadinanza anche dalle parti del Partito Democratico questa suggestione.
5: Piuttosto ne abbiamo due, o si fa questa scelta, cioè chi ha il leader del partito che ha più voti, oppure si fanno le primarie. Lei sa che le primarie sono per il Partito Democratico una parte sostanziale del suo DNA, per cui non è che ci conformiamo alle scelte del centrodestra, decidiamo liberamente come abbiamo sempre fatto professor... e affidandoci ai cittadini.
2: Professor Castellani, sono pronti? Poi arriviamo, Rocirio, arrivo da lei ovviamente, eh?
6: Ma mi pare che i tempi possano generare qualche difficoltà, secondo me molto dipenderà dalla durata del governo, cioè nel senso che ci sarà un'accelerazione verso le urne, forse possibile dopo dicembre, possibile dopo l'approvazione della legge di bilancio. Chiaro che il tempo e gli spazi per le primarie non è che siano agevolissimi, e se non interverrà la Corte sulla questione del candidato premier prima delle elezioni, comunque il centrosinistra si dovrà organizzare per trovare un leader. Quanto al leader del partito più grande, mi pare che Conte si sia già espresso in maniera molto chiara, e quindi credo che questo sia irricevibile da parte del Movimento 5 Stelle. Quindi o ci saranno le primarie o si troverà un terzo nome, che però ad oggi sembra una possibilità residuale.
2: Potrei essere cattivo, ma sa che c'è, professore, sono cattivo. Se i sondaggi accreditassero i 5 Stelle come primo partito, o quell'idea di leader al partito maggiore, tutto sommato non dispiacerebbe a Giuseppe Conte. Alberto Cirio, voi siete pronti invece per il voto segreto di domani? Perché mi dicono di qualche mal di pancia dentro Forza Italia, qualche preoccupazione, qualche possibile scherzo.
4: No, noi siamo pronti, continuiamo a essere pronti, Forza Italia in maniera compatta e leale farà avere il proprio sostegno, lo hanno dichiarato i nostri capogruppo, lo ha dichiarato il nostro segretario Antonio Tajani. La nostra è una posizione molto chiara e noi continuiamo a essere pronti, nel senso che continuiamo a essere pronti con le idee molto chiare e con una coalizione che sta insieme non contro qualcuno per aritmeticamente provare a sommare le percentuali di voto come avviene nel centro-sinistra, ma perché ha dei valori comuni. E tra questi valori comuni c'è il rispetto delle regole che ci siamo dati, perché il presidente Berlusconi, che è sempre stata una figura di grande impegno liberale, ha sempre detto con molta chiarezza: la democrazia è prendere un voto in più. Chi prende un voto in più esprime il leader. Quando era Forza Italia il voto in più, il presidente del Consiglio era Silvio Berlusconi; quando è stato Fratelli d'Italia è diventata Giorgia Meloni. Bisogna, per provare a governare un paese, stare insieme, avere delle regole chiare per stare insieme, perché altrimenti tutti i problemi che tu hai all'interno poi diventano i problemi del paese, e noi non vogliamo che i problemi del campo largo, che mi paiono evidenti da quello che leggiamo, diventino i problemi degli italiani.
2: Ma a proposito di valori comuni, lei pensa di avere dei valori in comune con Roberto Vannacci, Cirio, e una forza politica tipo Futuro Nazionale la vorrebbe nella maggioranza in Piemonte?
4: Vede, la diversità sta proprio in questo. Se noi facessimo come il campo largo, andremmo a ricercare la somma aritmetica dei voti di Vannacci a quelli del centrodestra. Non l'abbiamo fatto e non lo sta facendo nessuno. Anzi, tutte le forze del centrodestra dicono con chiarezza che noi stiamo insieme su valori comuni profondi. Questi valori profondi e comuni al momento con Vannacci non li vediamo.
2: Allora facciamo così, Sara Crivo, passando prima per Eva Giovannini, che è già pronta e ci darà l'aria che si respira a Montecitorio tra timori, preoccupazioni e sospetti. Prima però un minuto e mezzo, due, Eva, dell'intervento in aula, dichiarazioni di voto di Urzì, Fratelli d'Italia.
3: Quietanza liberatoria. L'Austria riconosce che l'Italia ha fatto tutto, anche di più, per tutelare le minoranze linguistiche, per pacificare il territorio. Quando, Presidente, guardiamo i casi dell'Ucraina, noi ci rendiamo conto come l'Italia ha saputo affrontare le tematiche che riguardano i confini e le comunità con una intelligenza e una preveggenza che ha saputo anticipare la storia. La misura 111 del pacchetto, dicevamo, quella che prevede la modifica delle circoscrizioni elettorali del Senato per favorire la partecipazione, sto leggendo integralmente, al Parlamento dei rappresentanti dei gruppi linguistici italiano e tedesco della provincia di Bolzano in proporzione alla loro consistenza. Ecco, questo è stato fatto con l'articolo 3. Si costruisce un collegio che sia delimitato, che abbia un perimetro che permetta di creare una maggioranza tale di cittadini di lingua italiana, tale da poter garantire l'espressione al Senato di un senatore su tre del gruppo linguistico italiano. Uno italiano, due tedeschi, la proporzione dei gruppi linguistici. La sinistra ha gridato allo scandalo, Presidente, eppure gli altri due collegi sono a stragrande maggioranza, 80,6, 78,7 del gruppo linguistico tedesco, ma questo non ha suscitato alcun commento. Cioè, Presidente,
2: anche dei passaggi che riguardano specifiche situazioni, quella ovviamente dell'Alto Adige nelle parole di Alessandro Urzì di Fratelli d'Italia, però Eva, ci restituisci il clima? Soprattutto sono pronti per tornare a controllare dall'alto che nessun voto scappi per la giornata di domani?
8: Allora, intanto buongiorno, questi sono i giorni in cui, diciamo, dietro ai sorrisi ostentati si celano sospetti, il controllo sì e no, nel senso che comunque pare che non possano salire più, diciamo, i controllori nelle tribune in alto dove stanno i giornalisti, quindi insomma questo lascerebbe, io sto parlando soprattutto in vista di domani dove il voto è segreto, un po' più di libertà a eventuali franchi tiratori. Intanto oggi, come avete già detto, si voterà la fiducia all'articolo 3 della legge elettorale, modificato ovviamente in Senato, questa è la terza e ultima lettura alla Camera. Ieri si sono votati gli articoli 1 e 2, quelli che sostanzialmente indicavano l'impianto del cosiddetto Stabili con questa legge proporzionale con grande premio di maggioranza. E oggi ovviamente, ora sono in corso di dichiarazioni di voto, dopo si vota la fiducia, domani intorno all'ora di pranzo c'è il voto finale, la maggioranza, dicevo prima, ostenta sicurezza, d'altronde loro ritengono di avere i numeri e la compattezza politica necessaria per accettare, per votare questa legge elettorale che garantirà stabilità al paese, anche se le opposizioni rilevano proprio questa mattina, anche questa mattina in aula, ma siete il governo più stabile degli ultimi decenni anche senza questa legge elettorale. Mi ha colpito, diciamo così, il primo intervento delle dichiarazioni di voto, l'onorevole del gruppo di Vannacci, che sostanzialmente ha confermato che questo fatto di aver quadruplicato le firme per entrare, insomma, nell'agone delle prossime elezioni per chi non è già in Parlamento è stato un fatto, diciamo, sia ovviamente, questo si è sempre detto, contro eventuali formazioni centriste ma anche contro il gruppo di Roberto Vannacci, quindi insomma staremo a vedere, sono ore e giorni concitati.
2: Grazie Eva, buon lavoro, sarà una giornata bis difficile in vista del tris di domani, insomma c'è da fare. Chi rischia di più, Sara?
8: Sono qua se avete bisogno.
2: Certo, come sempre, chi rischia di più?
9: Ma in realtà credo che rischi il paese nel momento in cui dovesse passare questa legge elettorale, non abbiamo ragione di non credere che accada, perché pur di non andare al voto e di perdere immediatamente la poltrona, evidentemente in particolar modo le forze di maggioranza voteranno, insomma, compattamente, salvo qualche defezione e qualche franco tiratore. È il paese che ci rimette la libertà dei cittadini di poter scegliere chi mandare in Parlamento a rappresentarli, perché il falso ritorno delle preferenze, che sono del tutto farlocche, in realtà vede dei capilista bloccati che esprimono i potentati dei partiti e non c'è l'alternanza di genere, come pure ricordava prima nell'intervento Lascani per il Partito Democratico. C'è un indebolimento, io credo, ma questo lo diranno chiaramente i giudici e i vari ricorsi che saranno nel secondo successivo all'approvazione della legge, evidentemente fatti partire, che non c'è la possibilità di rispettare quel principio per una corsa democratica con le regole del gioco che prevedano anche, diciamo, la possibilità per partiti, per forze politiche che nascono al di fuori dei palazzi del potere di poter concorrere. Insomma, veramente è tutto ciò di cui il paese oggi non aveva affatto bisogno, tra l'altro con dei dati preoccupanti, allarmanti. Abbiamo la presidente Meloni che va in Europa a chiedere una flessibilità maggiore perché abbiamo l'inflazione alle stelle, un caro vita che veramente sta corrodendo il potere d'acquisto, e quello che noi sentiamo dire alla Meloni: un governo stabile, ma come, non era il suo? Ci ha detto che è il più longevo, il più duraturo, quello che veramente è saldo, invece l'unica cosa che le interessa sono le poltrone, l'impressione è questa, Roberto.
2: E allora, per poi torniamo sui temi del palazzo, ma in senso non basso e non deleterio del termine, la discussione sulla legge elettorale è centrale nello sviluppo di una democrazia, però Deborah Serracchiani ha fatto la Presidente di Regione, Alberto Cirio fa il Presidente di Regione, quindi siete tra coloro i quali avete il contatto diretto con i cittadini e le cittadine. Cirio, questo carburante che è tornato a salire con buona capace dei price cap, del siamo stati tanto bravi a convincere Eni, eccetera, eccetera, e poi abbiamo scoperto che è tornato a salire. Che le dicono i piemontesi?
4: Beh, i piemontesi stanno nel mondo, così come il Piemonte sta in Italia, l'Italia sta in Europa. I problemi che ha l'Italia sono i problemi che hanno gli altri paesi europei, mi permetto di dire tanti altri paesi del mondo. Credo che il nostro governo li stia affrontando in modo diverso e più efficace, pur in mezzo a mille difficoltà, rispetto a tanti altri che erano spacciati come modelli, pensiamo agli spagnoli o a qualcosa del genere. Mi permetto però di sottolineare che la valutazione sulla legge elettorale è profondamente distorta, perché non è vero quanto veniva detto in precedenza. Io sono sempre stato eletto a preferenze nella mia vita, quindi non devo difendere nessun potentato, però oggi, così chi ascolta capisce, c'è una legge elettorale
9: che non... Inteso come apparato partitico, sia chiaro, questa no, precisazione certo. È d'obbligo. Sì.
4: Oggi c'è una legge elettorale che è attualmente in vigore, peraltro che non ha mai cambiato nessuno, anche quando governava la sinistra, che le preferenze non le ha. Oggi si vota attraverso dei listini bloccati sul proporzionale, attraverso dei collegi uninominali, non c'è uno straccio di preferenza, né vera e né finta. Invece questa legge elettorale, oltre a garantire il fatto che la sera che si è votato dopo lo scrutinio si saprà chi ha vinto e chi ha perso, che è un valore che dovrebbe essere naturale, ma ahimè spesso non è così, c'è la possibilità davvero di poter scegliere, perché la possibilità dei capilista di essere nel listino del presidente, questo è un tecnicismo che magari non tutti colgono, ma se io sono nel listino del presidente e sono anche capolista su un collegio e il mio presidente vince, io scatto sul listino e chi è dietro di me viene eletto a preferenze. Seconda considerazione, i partiti più grandi tipo Fratelli d'Italia o anche il Partito Democratico eleggeranno più di uno nei loro collegi e quindi scatterà il primo scelto dal partito, vero, ma anche il secondo che invece avranno scelto i cittadini. Quindi io credo che sia un buon passo di equilibrio e che soprattutto sia un ritorno alle preferenze, magari non ancora perfetto, ma ripeto, nessuno in tutti questi anni, negli ultimi 20 anni, governando centrodestra e centrosinistra, le preferenze le ha mai rimesse. Oggi lamentarsi che l'ingresso delle preferenze è un ingresso timido, credo che sia sbagliato, perché invece finalmente, seppur in modo parziale, con questa legge elettorale i cittadini potranno tornare a scegliere chi mandare in Parlamento.
2: Presidente, velocissima,
9: lei dice si sa la sera stessa chi ha vinto, bisogna mettere nel programma il nome del candidato premier, ma non ritiene che questo sia una prerogativa del Presidente della Repubblica anziché di un partito? Perché l'impressione è che sia un premierato nascosto questa riforma ed è una cosa che non è in linea con i principi costituzionali.
4: Guardi, io sono innamorato della nostra Costituzione, anch'io, quindi molto. La difendo e la difendo sempre. È talmente vero quello che lei dice, cioè che è una prerogativa del Presidente della Repubblica dare l'incarico, che il nome non c'è sulla scheda elettorale. C'è nei programmi dei partiti, perché nei programmi dei partiti è giusto dire con chiarezza agli italiani chi sarà il nostro caposquadra che ci porterà al governo. Bene. Ma non c'è sulla scheda elettorale, perché questo sarebbe stato correttamente una violazione di quelle che è una prerogativa.
2: Allora, diciamo che quanto basta allora per far male al centro-sinistra.
9: Allora è giusto anche da parte vostra non dire che si sa chi sarà il premier, perché appunto non è una vostra competenza.
2: Diciamo che c'è un'indicazione di massima, che se uno c'è al 55% è abbastanza elementare che quello sarà il nome che verrà portato. Serracchiani, poi ci torniamo sul tema legge elettorale, ovviamente, però io a Cirio ho chiesto del costo del carburante, siccome tutti quanti noi facciamo benzina o gasolio, cioè facciamo rifornimento, mi dice un governo di centrosinistra che farebbe, senza parlare di mediazioni possibili lungo periodo, nell'immediato, cioè domattina, che accadrebbe?
4: La domanda è a me.
2: No, per centrosinistra lo chiedo a Serracchiani, Cirio, così a occhio.
4: Io se vuole glielo dico, ma non so se la Serracchiani sarà d'accordo. Ecco.
2: Allora, Serracchiani, scusi, deve riniziare al massimo, la sfruttiamo, perché non avevamo l'audio. Pensi noi che lei non c'ha voce e noi non abbiamo aperto l'audio. È uno spettacolo, prego.
5: Allora, stavo dicendo che il governo di centrosinistra avrebbe già fatto da almeno un anno una cosa molto importante, il disaccoppiamento del prezzo dell'energia elettrica rispetto al gas, perché vede, lei parla del carburante che è aumentato tantissimo e su cui la scelta non era quella di fare di dare un contentino di qualche settimana spendendo un sacco di miliardi. La scelta nell'immediato era quella delle accise mobili che il governo ha deciso di non fare, continuando a guadagnare di più sul carburante che costa di più ed evitando che invece quelle entrate maggiori potessero essere utilizzate per far spendere di meno i cittadini. Ma la cosa che non è stata fatta e pesa ancora tantissimo e peserà ancora di più quando andremo a riscaldarci per quest'inverno è il costo dell'energia elettrica e del gas, che è aumentato in modo addirittura del 130%. Una cosa che andava fatta e che non è stata fatta è il disaccoppiamento del prezzo dell'energia elettrica rispetto al gas, perché l'energia elettrica viene calcolata sulla base del prezzo del gas e il gas ha un prezzo ormai impazzito. Altri paesi europei l'hanno già fatto, l'ha fatto la Spagna, l'ha fatto la Francia, perché l'Italia non l'ha fatto? E guardi, non conta l'Europa, eh? All'Europa va soltanto data la notifica, quindi noi non l'abbiamo fatto e questa è una scelta politica sbagliata, come è stato sbagliato non investire sulle accise mobili. Altra cosa importante, la selettività. Il costo del carburante per me è diverso da quello di un trasportatore che vive del suo lavoro trasportando le merci e quindi facendo carburante per lavorare. Eppure abbiamo lo stesso modo e lo stesso trattamento. Questo non è giusto, tant'è che i trasportatori italiani sono pronti allo sciopero, i tassisti italiani sono pronti allo sciopero e quello che sta succedendo è che stanno aumentando i prezzi dappertutto e di tutti i beni di prima necessità. Su salari e stipendi un governo di centrosinistra sarebbe intervenuto e non è stato fatto niente e i salari e stipendi hanno una inflazione del 4,2% e un potere d'acquisto che è calato del 9% rispetto al 2019 e su questo il governo più stabile della storia italiana non ha fatto nulla. Poi mi faccia dire una cosa al presidente Cirio. Io, presidente, le farei vedere, e questo lo faremo, speriamo di no, ma appena verrà approvata la legge elettorale, le farò vedere la scheda elettorale. Lei, contrariamente a quello che ha detto, non scriverà il nome della persona che vorrà votare esprimendo le preferenze. Lei troverà una scheda dove ci sono già i nomi delle persone scelte dai partiti e lei potrà mettere solo una crocetta, ma faccia attenzione, quella crocetta peserà soltanto per i primi due partiti più importanti, cioè il Partito Democratico e Fratelli d'Italia. Tutti gli altri esprimeranno a vuoto quelle crocette, perché verrà eletto soltanto il capolista bloccato e aggiungo, saranno tutti uomini, perché non c'è più l'alternanza di genere e aggiungo, non ci sono più i collegi. Perché era importante il collegio? Perché il collegio tanto è più piccolo, tanto più radica territorialmente il parlamentare sul territorio.

0: Come molto chiara, era un ritorno alla legge fatta dal presidente Mattarella, il cosiddetto Mattarello.
1: Sì, sì, ma siccome ci abbiamo tutti il ricordo di alcuni collegi in Toscana, senza andarli a scomodare.
0: Vabbè, dove però allora non diciamo che adesso ci sono le preferenze, perché non ci sono,
1: infatti,
0: le preferenze.
1: Il presidente Cirio prima diceva per i partiti maggiori c'è la possibilità di esprimere, e non so se fa differenza tra mettere il nome, se scrivere Serracchiani o barrare dove
0: certo.
1: C'è scritto Deborah Serracchiani.
0: Scusi, lei troverà una listina di nomi scelti dai partiti, capisci? Dai partiti, quindi il cittadino non è che avrà scelto il suo, avranno i partiti messo quei nomi e lui metterà la crocetta. No.
1: Però così era anche nella Prima Repubblica, non è che si sceglieva uno tra 60 milioni, no?
0: No, ma le certo dico che no, mi scusi, era quando... diversa l'espressione della preferenza, come è diverso quando si elegge un presidente della regione.
1: Cirio, no, poi arrivo, professore, non mi sono dimenticato di lei.
2: Scusi, perché altrimenti non ci capiamo. Non è che uno con le preferenze va a votare chi gli pare.
0: Ma
2: che
0: no,
2: uno
0: io
2: con
0: non
2: le
0: ho
2: preferenze
0: detto questo,
2: doveva
0: presidente.
2: Scrivere sulla scheda elettorale il nome all'interno di una lista che il partito aveva candidato. Oggi è la stessa identica cosa.
0: Ma io sto
2: perché
0: dicendo un'altra cosa.
2: Mi scusi, sono gli stessi numeri. Allora, io invece di avere 6 nomi che devo ricordare a memoria perché posso scrivere uno di quei 6, me li trovo già stampati sulla scheda e li leggo e basta che faccia una croce accanto. Per cui è un'ulteriore
0: che è una croce
2: facilitazione
0: inutile,
2: per poter far scegliere il cittadino.
0: Per Forza Italia,
2: poi,
0: per esempio,
2: scusi,
0: è una croce inutile. È una croce inutile, lei lo sa bene, per Forza Italia è una croce inutile.
2: Mi scusi, se il capolista del collegio è anche candidato...
1: Ecco, lo finisco io il ragionamento. Nel listino del presidente e quella coalizione vince, perché si è bloccato il collegamento, lo finisco io, non perché leggo nel pensiero del presidente Cirio, il capolista scatta sul listino e viene eletto il primo con le preferenze. No, è bello perché questa roba qua, professor Castellani, dovrebbe riavvicinare i cittadini alla politica. Si immagina che orde di cittadini e cittadine
3: Votare. C'è un limite all'ipocrisia, diciamo, da parte almeno degli studiosi, cioè, nel senso che le preferenze non le vuole nessuno, dai, è inutile girarci intorno. Questi sono, abbiamo avuto parlamenti interi eletti con il Porcellum, eletti con l'attuale legge elettorale che non ha le preferenze, sono state rimesse dentro in questa forma spuria, light, in maniera, come dire, demagogica, per far vedere che si passava una legge in cui si dava qualcosa alla rappresentanza oltre che alla governabilità, ma fondamentalmente stiamo discutendo del vuoto. Anche sulle preferenze di genere, francamente, se un partito ci tiene alle preferenze di genere, ordina la lista un uomo, una donna.
0: No, ma questo è obbligatorio, non è
3: punto.
0: Obbligatorio il capolista.
2: Il capolista.
3: Puoi mettere metà di capolista, metti donne, se pensi che nel tuo elettorato ci sia una domanda di questo. Quindi sono tutti problemi dal punto di vista tecnico, come dire, falsi, nel senso che sono tranquillamente aggirabili dai partiti con un accordo interno, cioè non c'è bisogno di una legge, a mio avviso. Questa legge ha, secondo me, dei vantaggi e dei svantaggi. Il vantaggio è quello che diceva Cirio, cioè che se c'è una coalizione minimamente coerente, il giorno delle elezioni sai se quelle coalizioni hanno vinto o perso. Non ha problemi particolari, io credo, al di là del nome del Premier dal punto di vista costituzionale, perché di fatto è una legge che prima del premio è proporzionale, quindi il premio scatta a un livello che dovrebbe andare bene rispetto a quanto detto dalla Corte Costituzionale. Se nessuno ci arriva, c'è una proporzionalizzazione del sistema. Quindi
1: e poi salutiamo la stabilità, però, professore,
3: che è garantita.
1: Cioè basta che ci mettiamo d'accordo.
3: Il problema è che dovendo fare le coalizioni prima, per come è l'esperienza politica italiana, nulla garantisce che quella coalizione, quel cartello elettorale, spesso nemmeno coalizione, vinca, e poi dopo 6 mesi, un anno si sfasci, cosa che è accaduta con il Mattarellum, con tutte le leggi, col Porcellum, con tutte le leggi che hanno cercato di fare prima le alleanze. Questo
1: però,
3: è, diciamo, l'elemento di maggiore debolezza.
1: Il vantaggio, lei ha detto, ha un vantaggio: la sera del voto si ha la certezza al 90%, diciamo così, fatte salve le prerogative del capo dello Stato, di sapere chi sarà la Presidente o il Presidente del Consiglio e quale maggioranza ci sarà. E però se fanno tutte e due 41-9, bentornata Prima Repubblica, cioè poi si fanno i conti in
3: se
1: Parlamento, salutiamo la stabilità
3: 9,
1: e tutte le chiacchiere di qui sopra.
3: Per forza.
1: Per forza.

0: questa è l'alternativa a questo.
1: Cioè, se
0: l'alternativa a questo non c'è, nel senso che l'alternativa a questo è o il porcellum, quindi un premio di maggioranza che scatta molto prima ed è fondamentalmente incostituzionale perché è stato così definito, poi possiamo discuterne, ma se tu premi la prima coalizione o premi maggioranza hai la stabilità, ma non è costituzionale questa cosa. Quindi, siccome in questo paese abbiamo deciso che la Corte Costituzionale deve intervenire sulle leggi elettorali, che sono la cosa più politica che c'è, che esprime la sovranità del Parlamento, ha testato questo, ormai è andata, bisogna tarare le leggi elettorali o simil porcellum o bisogna fare collegi uninominali, io sarei d'accordo, ma nessuno nella classe politica italiana ha mai voluto farli, né è mai stata proposta, e bisogna trovare sempre dei compromessi di questo tipo. L'altra ipotesi potrebbe essere il doppio turno. Doppio turno l'abbiamo già visto, sia nell'esperienza Renzi, sia nelle discussioni su questa legge elettorale. Nessuno lo vuole nella classe politica per vari motivi. E quindi se noi abbiamo tre modelli di fronte, oltre a proporzionale puro, è stato scelto uno di questi.
1: Allora, ci ho detto, poi
2: Sì.
1: c'è da capire il quando, perché Ciri, io ho capito però chi
2: Va
1: meglio di
2: bene.
1: lei, che Forza Italia ha
2: Va
1: paura di
2: bene.
1: votare in primavera.
2: Sì.
1: Sì?
3: Sì,
1: Come
3: una
1: sì?
3: notizia, cioè, ha dichiarato, questo
1: Allora,
3: l'ha
1: forse
3: scritto.
1: parlavo con la nostra regia, voglio, salvo il presidente Cirio. Allora, ora sistemiamo il collegamento perché
3: Posso avere la
1: avevamo
3: registrazione?
1: 150.000 scoop, porca miseria. Sì, Serracchiani.
3: Posso avere la registrazione?
1: No, temo di no. No, Serracchiani, dicevo prima mentre parlava Cirio, no, che hanno messo quell'indicazione del Premier quanto basta. Io penso che un anno e mezzo che agli esponenti e alle esponenti del PD faccio la stessa domanda, e cioè quanta pazienza avete? Ma c'ha un limite la pazienza del PD? Perché prima, la sera del referendum, facciamo domattina le primarie. Poi abbiamo scoperto che fin dal primo giorno, e c'era sfuggito un po' a tutti, Conte ha proposto un terzo nome e voi non lo volevate. Ora che siete in ritardo, voi avete aspettato 6 mesi loro che facessero nuova. Ieri ha detto le primarie bisogna farle subito, voi dovete ancora presentare una piattaforma. Io non lo so, ma che pazienza avete? Biblica!
3: Beh, diciamo un pochino anche sì, però a dirle il vero, quando diciamo che siamo testardamente unitari è perché lo siamo veramente. Cioè, nel senso, guardi, io capisco il presidente Cirio quando dice noi siamo coerenti, siamo insieme da tanto tempo, ed è vero, stanno insieme da una vita. E spesso stanno insieme più per potere e posti che per valori. Ecco, questo mi permetto di dirlo. Ho visto Forza Italia rinunciare a tanti dei suoi valori questa legislatura, la legge sulle detenute madri che hanno dovuto respingere, il fine vita che non si riesce a fare, la cittadinanza che avevano proposto e non si riesce a fare. Però problemi loro. Per quanto riguarda noi, è chiaro che siamo forze politiche che si stanno amalgamando adesso e l'abbiamo dimostrato però nei fatti, perché governiamo in diverse regioni, governiamo in diversi comuni anche grandi e stiamo lavorando insieme ormai a 5 manovre di bilancio e, diciamola tutta, siamo d'accordo su tutto, c'è una questione di politica estera sull'Ucraina su cui troveremo sicuramente una condivisione, perché guardi, abbiamo chiaro una cosa. Non che dobbiamo stare insieme contro Giorgia Meloni, ma che dobbiamo stare insieme nell'interesse del Paese per creare un'alternativa a questo governo che, come abbiamo detto finora, pur essendo molto stabile, pur avendo l'allineamento dei pianeti, pur essendo nel vento favorevole al sovranismo internazionale, non ha combinato niente. Pressione fiscale alle stelle, carburanti alle stelle, prezzi dei beni di prima necessità alle stelle, energia elettrica alle stelle. E che cosa hanno portato a casa i cittadini italiani? Niente, nulla, nessuna delle riforme promesse. Io chiederò in campagna elettorale ai pensionati, vi hanno mandato in pensione prima come vi dicevano? E alle donne in particolare ricorderò che è stata del tutto cancellata Opzione Donna, che era l'unico strumento che consentiva alle donne di poter andare in pensione prima. Solo per farle alcuni esempi, ma potrei continuare.
1: Però, sa, Serracchiani, poi è di nuovo buono il collegamento con Cirio, dal quale arrivo anche passando per lo studio. Quello che arriva fuori, io lo so che fate anche un lavoro sui programmi, sulle proposte di obiezione politica, come quello che lei ci ha fatto sui temi, no? Le pensioni, i salari, le bollette, il carburante. Però quello che arriva anche agli elettori di centrosinistra, financo agli elettori del PD, è questa. Dico stancante perché è presto, va bene? Discussione sulla leadership con una percezione di, come dire, un po' coalizione sfibrata, ecco, seppur in costruzione. Cioè questa continua e costante punzecchiatura che arriva dai 5 Stelle nei confronti

0: del PD, secondo me in prospettiva non è che vi faccia benissimo, ecco.
1: Ah, guardi, noi abbiamo una segretaria che è stata eletta in un congresso dai cittadini e dalle cittadine che sono andate al congresso del Partito Democratico e alle primarie del Partito Democratico. Quindi non abbiamo nessun timore di presentarci ai cittadini e lo faremo insieme alla coalizione di centrosinistra, che non è formata soltanto dal Movimento 5 Stelle, è formata anche da AVS, è formata anche dai Verdi, e auspichiamo che ci sia un centro importante su cui stiamo lavorando. Guardi, io penso semplicemente che sia una questione di tempo, e il tempo ce l'abbiamo, sa? Perché io penso, come credo lei, come credo anche il presidente Cirio, che si vada a votare prima del settembre prossimo. Per un semplice motivo, perché la presidente Meloni, che non ha un euro, non può permettersi di affrontare l'inverno, la primavera, con una manovra di bilancio che adesso sarà di lacrime e sangue e con promesse che non riuscirà a rispettare. E in più, con il fatto che, onestamente, dovendo tirare una riga, tu mi hai tolto adesso il bollo auto, ma io da adesso fino a settembre avrò fatto tali e tanti pieni di benzina e di gasolio che avrò ampiamente ripagato e compensato quel bollo auto. Quindi capisce perché credo che noi arriveremo in primavera alle elezioni? Con una legge elettorale fatta su misura perché il centrodestra mantenga il potere nel paese. È il motivo per cui il centrosinistra deve mettere in campo un'alternativa valida. E guardi, io lo so che si scrive tanto, si continui pure a scrivere, l'importante poi sono i fatti e noi saremo pronti quando sarà il momento.
0: No, ma noi scriviamo perché qualcuno parla, ovviamente, non, ci divertiamo anche, confesso. Dopodiché, Sara, dice il saggio, chi ha tempo non aspetti tempo, no? Perché dice c'è tempo, però primavera è dopodomani.
2: Non basta avere tempo, bisogna investirlo bene, quella poi è la chiave. Per quanto riguarda le dinamiche interne al campo largo, io credo che ci sia effettivamente una piattaforma su cui le forze di centrosinistra si sono già misurate, da una piattaforma comune, il salario minimo, piuttosto che la questione medio orientale con Gaza, gli extra profitti e la loro tassazione. Insomma, c'è davvero del materiale e quindi può stare insieme il progetto. Poi ci sono dei punti però di rimessa che per alcune forze non sono assolutamente negoziabili. Parlo del Movimento 5 Stelle e il no al riarmo, quindi per venire al cruccio alla questione rovente dell'Ucraina. E sul fronte del dialogo tra le due forze politiche e anche le altre che andranno a comporre questa alternativa competitiva con l'attuale maggioranza di governo, ecco, a me viene da dire che è complesso forse dialogare con il Partito Democratico, perché è un partito che ha una storia molto importante, è fatto da diverse anime e tante volte diventa anche difficile capire qual è, come dire, la linea principale.
0: Invece è facile dialogare con uno che ti dice facciamo le primarie domani,
2: ma lo dico con grande rispetto della vitalità democratica interna, lo voglio dire, perché effettivamente anche la questione del federatore, del terzo nome, no, per la coalizione che Conte effettivamente ha messo, stando alle ricostruzioni, sul tavolo, una parte del Partito Democratico, penso a Roberto Speranza, la voleva, l'ha consegnata alla stampa nazionale, ma non è stata mai la linea della segretaria.
0: Sì, però ricostruzioni.
2: Esatto.
0: Io sto alle ricostruzioni, certo, poi arrivo, Serracchiani, però per la proposta di terzo nome è di un sindaco che 5 Stelle non appoggiano. Ora, la politica è l'arte del possibile, però
2: certo,
0: voglio dire, serve anche fantasia.
2: Tutto.
0: Serracchiani, è colpa vostra, insomma, se stanno in ritardo. Cirio, promesso,
2: no, ma è una lettura,
1: no,
2: insomma, sì, non polemica.
1: Guardate, ci mancherebbe,
2: grazie,
1: dare qualunque lettura, però francamente noi siamo un partito, prima di tutto, con degli organismi. Nella segreteria, nella direzione nazionale, la relazione della segretaria è stata approvata a grandissima maggioranza. È un partito unito, glielo dico anche per un'esperienza diretta, come non lo è mai stato nelle precedenti esperienze. Siamo di fronte ad una segretaria che secondo alcuni doveva crollare nei 6 mesi successivi al congresso e che invece ha fatto già 4 anni pieni, tant'è che ci troviamo di fronte alla necessità di prorogare il suo mandato perché lo statuto del Partito Democratico questa ipotesi non l'aveva mai prevista. Per cui io sinceramente credo che anche questa storia di un partito diviso, certo, è un partito che discute, perché noi lo facciamo democraticamente, lo facciamo apertamente, lo facciamo negli organismi di partito.
2: Onorevole,
1: e rispettiamo anche il dissenso interno.
2: Posso farle
1: certamente
2: una domanda?
1: Non posso dire lo stesso degli altri partiti.
0: Certo. Sì, un flash, devo tornare da Cirio.
2: E come mai i riformisti hanno espresso un nome alternativo che è quello di Gori e si sono astenuti poi dal voto in direzione? Non è una frammentazione interna delle posizioni nel PD rispetto alla corsa per le primarie?
1: Allora, guardi, noi faremo l'assemblea il 18.
2: Okay.

0: Non c'è stata la presentazione di una candidatura alternativa a quella della segretaria, assolutamente. C'è stata una posizione, quella di Giorgio Gori, assolutamente rispettabilissima,
1: certo,
0: che ha posto delle questioni politiche di cui la segretaria peraltro si è fatta carico, perché Gori ha chiesto di mettere nel programma del Partito Democratico delle questioni che sono fondamentali per l'area, diciamo, più riformista, a partire dall'Ucraina. E quello che la segretaria ha detto nella sua relazione è esattamente quello che il Partito Democratico continua a dire nei fatti tutte le volte che siamo chiamati a votare e ad esprimerci sull'Ucraina. Quindi, come vede, non c'è una divisione, non è una divisione, e non c'è una divisione tantomeno politica. C'è la necessità.
2: È chiaro, Serracchiani, mi faccia tornare dal presidente Cirio, che aveva già espresso sulla discussione il confronto interno al Partito Democratico. No, Cirio, la domanda che l'avevo fatta poi ha cambiato il collegamento, quindi è se avete paura di andare a votare a primavera, perché ho letto questa roba qua, siccome lei rispondeva sì alla regia, era già esploso il caso, quindi avete paura di votare a primavera?
3: No, non abbiamo paura di votare in primavera. La regia mi aveva detto: può cambiare il link? Io ho risposto sì, quindi ho risposto sì al cambiamento del link.
2: Lo immaginavo.
0: Mannaggia.
3: Rispondo no al cambiamento del governo, nel senso che innanzitutto si andrà a votare quando il Presidente della Repubblica deciderà che si andrà a votare. Noi come Forza Italia abbiamo espresso una posizione molto chiara: noi crediamo che si debba andare alla fine della legislatura, alla scadenza naturale della legislatura. Lo crediamo in maniera molto serena, perché pensiamo che è vero che ci sono molti problemi, ma ci sono anche molte azioni che stanno arrivando a compimento, per cui la scadenza naturale ci permetterebbe di presentarci agli elettori con i 5 anni di governo completi, con i risultati raggiunti e anche con le tante cose buone che sono state fatte. Assistevo adesso però, non era spiacevole, a tutto il dibattito del campo largo tra i vostri ospiti, e pensavo: siamo fortunati che adesso questo dibattito non investe il governo del paese. È un dibattito che sta nelle segreterie di partito del PD, dei 5 Stelle, di Fratoiani,
0: anche Forza Italia.
3: Pensate, se mi permettete di finire il ragionamento, pensate se questo dibattito diventasse il dibattito del paese.
1: Ma lo
3: cioè,
1: fate
3: se noi dovessimo avere al governo ho ascoltato in religioso silenzio.
2: Sì, ma infatti sto cercando di dare ordine.
3: Con profondo rispetto per le vostre posizioni, che rispetto tantissimo, ma mi facevano sorridere. Ora sono i problemi del campo largo. Se questi governano, diventano i problemi dell'Italia. I problemi dell'Italia di trovare il modo, pensate quando dovranno decidere chi va al governo, chi fa il ministro, quali opere pubbliche fare, quali investimenti fare, la finanziaria. Ecco, tutti questi dibattiti, se stanno nella segreteria di partito, non fanno male al paese. E quindi io mi auguro davvero che il paese vada in continuità con un governo che è stabile e che con chiarezza dice
2: lei, scusi, Cirio, per capire, sentirsi dire da un suo collega di partito, presidente di regione come lei, che Forza Italia è ingiallita, è tutto bene?
3: No, ma guardi, Forza Italia è mica una caserma, noi siamo un partito, ci chiamavamo la Casa delle Libertà, Berlusconi ci ha battezzato come il partito, il popolo della libertà, e quindi ben venga che ci sia la possibilità di esprimere i pareri e di esprimere quelle che sono le considerazioni. Roberto Chiuto è un ottimo presidente di regione, è una risorsa preziosa per Forza Italia. Le sue posizioni sono posizioni che il nostro segretario nazionale Antonio Tajani sicuramente saprà ricomprendere all'interno di quella che dovrà essere l'azione di Forza Italia del futuro. È giusto che uno dica quello che pensa e quelli che sono i propri spunti. A Roberto ho detto anche e dico che quello a cui dobbiamo fare attenzione non è tanto quello che diciamo noi, ma che da fuori non possa essere strumentalizzato come un indebolimento del partito di cui
0: fa parte.
3: Ma sono certo che questo non è nelle intenzioni di Roberto, ma sono altrettanto certo che Tajani, che ha grande capacità di inclusione, saprà prendere ciò che è di buono, perché ce n'è, Chiuto ha detto. Ciao.
2: Sa Cirio, ha copiato la risposta della Serracchiani però su questo alla fine, ma ci sta, è giusto che sia così, perché il dibattito interno ai partiti è sta roba qua. Grazie presidente Cirio, grazie a Deborah Serracchiani, Sara per essere stata con noi. Professor Castellani, ricordando riserva di carica, la ragion di Stato e il fondamento del potere, si andrà al voto con questi schieramenti qua, cioè campo largo più centristi vari, centrodestra senza Vannacci e un altro mondo centrista, a questo secondo lei?
4: I tempi del voto e dalle evoluzioni, perché più andrà avanti la legislatura, più secondo me potrebbero esserci delle sorprese. Quindi vedremo. Io non firmerei oggi che si vada con questi schieramenti. È la, come dire, lo scenario più probabile, ma non è forse l'unico possibile. Ecco.
2: Professore, grazie. Se non firma lei, si figuri se firmo io. Grazie per essere stato con noi. Ultimo passaggio di questa puntata di Inside 24 è inevitabile. Inevitabilmente passa per Giovan Battista Brunori, che ci riporta e ci riporti, buongiorno, a 3 anni fa,
1: sì,
2: a quel giorno,
1: Roberto,
2: a quel 7 ottobre.
1: Sì, vi parliamo dal kibbutz di Kfaraza, dal cimitero del kibbutz di Kfaraza. Ci troviamo a 2 chilometri dalla striscia di Gaza, dunque è uno dei 20 villaggi al confine che sono stati attaccati durante il 7 ottobre, a cominciare dalle 6:29 del mattino. Dunque 1200 morti, in gran parte civili, sono stati appunto uccisi dai terroristi che sono passati casa per casa e hanno ucciso donne, bambini, anziani e hanno rapito 251 persone e 83 di queste non sono mai tornate, sono tornate a casa ma tornate purtroppo tornati i loro corpi privi di vita. Dunque stamattina grande commozione in questi villaggi dove alle 6:29 appunto sono stati ricordati i nomi delle vittime e sono dunque si sono visti tanti residenti che sono tornati qui. Questo villaggio è un villaggio di 800 persone e sono oggi sono molto, molto poche. Abbiamo parlato anche con per esempio una donna anziana di 87 anni che ci ha raccontato di aver sentito i terroristi in casa sua. Lei era nascosta nella stanza di sicurezza chiusa con il suo cagnolino, vive tuttora sola in casa. I terroristi sono rimasti lì 30 ore, lei è rimasta 30 ore dentro questa stanza di sicurezza. Per fortuna il cane non ha abbaiato, i terroristi non si sono accorti della sua presenza e oggi ha detto: oggi sono ancora viva ma sono ancora terrorizzata. Linea al studio.
2: Grazie a Giovan Battista Brunori. Ovviamente questo racconto sta punteggiando e punteggerà tutta questa giornata come da 3 anni a questa parte. Professor David Mernagi, buongiorno, bentornato a Renius 24.
5: Buongiorno a voi. Buongiorno.
2: Cos'è stato per lei il 7 ottobre?
5: Ma sai, io ho vissuto per 20 anni con il timore che una tragedia del genere si ripetesse, perché se noi andiamo indietro alla conferenza di Durban del 2001, la conferenza fu trasformata in un'orgia antisemita. Doveva essere una conferenza sullo schiavismo, ma per una strana e curiosa e bizzarra connessione è stata trasformata in una accusa del sangue nei confronti dell'esistenza di Israele, e tutto questo è servito a non parlare della tratta islamica degli schiavi, che è stata molto più grande purtroppo della tratta atlantica. Per cui oggi vengono fuori molte cose. C'è stata una strana convergenza che ha tacitato la più grande tragedia dello schiavismo d'Africa, molto più grande di quella atlantica, anche perché era contrassegnata dall'evirazione degli schiavi per trasformarli in eunuchi, per cui il 70-80% delle persone deportate nei vari paesi arabi e islamici moriva di fatto. Ecco, questo aspetto non entra nel dibattito. Sono usciti adesso un paio di libri con l'editore Massari che parlano di questi problemi. Quindi ho vissuto in tutti questi anni, ma conservando dentro di me l'impegno per una composizione pacifica del conflitto medio orientale, perché non ne possiamo uscire se non con una composizione politica. La composizione politica comporta necessarie riparazioni anche reciproche sul lungo periodo, ma ciò che non è possibile tollerare in alcun modo dal punto di vista culturale e umano è il dilagare dell'antisemitismo in Occidente sulla base di false costruzioni che hanno trasformato la vita degli ebrei che vivono in Europa dopo lo sterminio nazista avvenuto 80 anni fa in uno stato di grande isolamento, ma soprattutto di solitudine interiore.
2: Professore, io ovviamente, come sa, io concordo totalmente sulla necessità di evitare, e qui a Rai News 24 ovviamente concordiamo sulla necessità di evitare qualsiasi dilagare di qualsiasi forma di antisemitismo, ci mancherebbe altro, è stata e resta la pagina più buia, drammatica dell'umanità e non soltanto del Novecento, e ovviamente il suo appello alla soluzione politica e pacifica del conflitto medio orientale è centrale. Faccio questa premessa per andare a parlare di quello che accade però nel quotidiano in Israele, quello che accade nel quotidiano in Palestina e in Cisgiordania, perché anche i nostri quotidiani, oltre a quelli israeliani, penso a Rez, ovviamente, sono punteggiati, utilizzo nuovamente questa espressione, dalle violenze dei coloni che, le domando, per certi versi hanno colonizzato anche la politica israeliana, cioè pesano come mai in passato sulla politica israeliana?
5: Questa è una tragedia nella tragedia, cioè noi non possiamo dimenticare che in uno stato d'assedio permanente e con un attacco concentrico avvenuto su 7 fronti, è inevitabile che all'interno del paese si acquiscano queste derive. L'obiettivo politico a cui non rinunciare è conservare la democrazia, costruire un'alleanza arabo-ebraica all'interno dello stesso paese, all'interno stesso di Israele, all'interno stesso del Medio Oriente. Tutto ciò è possibile, ma tutto questo è possibile se si comincia a curare le parole con cui si parla dei problemi. Se un paese che è stato segnato da un trauma così grande, a cui è seguita una tragica guerra su 7 fronti, si viene demonizzato ancor prima che scoppi la guerra, identificato come genocidario ancor prima che scoppi la guerra, e dopodiché il tema del genocidio addirittura viene spostato al 48, e dopodiché la categoria stessa del genocidio viene svuotata di significato e trasformata in un atto di accusa permanente contro l'esistenza stessa di Israele, e questo avviene a sinistra, purtroppo lei capisce che tutto questo complica il quadro anche all'interno di Israele. Io seguo gente impazzita, malata, gente che si suicida. Tutto questo implica necessariamente la capacità di avere empatia e passione per l'empatia e capacità di compassione per tutte le vittime. Se ad un certo momento il premio Nobel viene dedicato ai bambini palestinesi dimenticando i bambini israeliani, lei capisce che siamo in uno splitting pazzesco, cioè siamo in una dissociazione psichica, e questa dissociazione psichica attraversa anche le religioni, cioè quando dei preti scendono in piazza dimenticando i bambini ebrei. Lei capisce che tutto questo si trasforma in una caricatura della compassione, in un'estetica della compassione.
2: Sì, professor, io trovo orribile dimenticare i bambini come concetto, poi l'aggettivo non lo metto nemmeno, cioè io trovo orribile dimenticare i bambini che sono le prime vittime delle guerre. E a me è piaciuto molto quel passaggio sulla possibilità di unificare anche dentro Israele il mondo arabo e israeliano, no? Perché quello è centrale. E però io guardo le ultime leggi, quella sulla pena di morte, guardo gesti e simboli sventolati tipo il cappio da parte di un ministro di Israele, vedo la modifica della Costituzione che fa quasi di uno Stato su base etnica quello israeliano, e le domando: questa classe dirigente è in grado di fare quella pacificazione che lei chiede? Per fortuna parliamo di un sistema democratico che va a votare e può scegliere. Questa, diciamo, è una premessa d'obbligo da chi farsi governare.
5: Il nostro compito non è tanto demonizzare la classe dirigente attuale, ma aiutare le emergenze alternative che stanno emergendo nel paese, perché tutto questo prenda la direzione giusta, perché tutto questo non avviene nel vuoto. Cioè, la cosa sconvolgente è che in una guerra in cui ibrida, una componente si nasconde nei tunnel e utilizza la popolazione civile come scudo, e tutto questo non fa scendere la gente nelle piazze. Cioè, noi abbiamo aperto le porte agli ucraini che fuggivano dagli attacchi della Russia, e l'Ucraina non ha attaccato e sterminato in un giorno 30 o 40 mila russi e pacifici come i membri del kibbutz. Noi abbiamo aperto le porte agli ucraini. Come mai i paesi arabi vicini non hanno aperto le porte ai palestinesi invischiati, intrappolati in quella tragica guerra ibrida? Come mai non hanno aperto le porte per salvare la gente? Come mai le porte sono state aperte soltanto in Europa a poche persone che potevano arrivare qui a studiare? Io penso che se ci fosse stata una reazione di questo tipo, la guerra sarebbe finita molto prima, perché sarebbe stata una guerra tra l'esercito israeliano da un lato e il gruppo terrorista di Hamas dall'altro lato.
2: Ma non pensa che questa guerra, queste guerre siano l'assicurazione sulla vita politica di Netanyahu?
5: No, non penso che questa guerra sia l'assicurazione politica a Netanyahu. Questa guerra è stata scatenata da Hamas con l'obiettivo di una sollevazione generale nel mondo arabo, che per fortuna non c'è stata, perché i paesi arabi sono in pericolo anche loro. Il terrorismo islamico, islamista, ha come obiettivo la Sharia, ha come obiettivo la trasformazione dell'intero mondo arabo in un mondo in cui regna il califfato e in cui i musulmani che vogliono vivere in pace e sono la maggioranza vengono identificati come infedeli. Questo è il problema. Dopodiché in questo ingranaggio micidiale avvengono tante altre cose. Come mai non parliamo del fatto che l'Università di Haifa ha come rettrice un'araba israeliana, cristiana? Come mai tutto questo viene dimenticato? Invece le università israeliane, dove il 20% degli studenti sono arabi, cristiani e musulmani, vengono identificate come università coloniali con cui rompere ogni rapporto, mentre noi abbiamo rapporto con tutte le università del mondo, anche di regimi totalitari come la Cina, per esempio, come la Russia, autoritaria in questo caso. Come mai tutto questo passa in silenzio? Evidentemente c'è una doxa costruita nel tempo, costruita nei decenni, e che si iscrive in un grande scontro geopolitico in atto nel mondo, che ha come obiettivo Israele e che utilizza Israele come strumento di mobilitazione. La Schlein nel Parlamento europeo aveva votato la definizione AERA. Conte, da premier, l'aveva approvata, aveva approvato il preambolo, demandando a Draghi il compito di elaborare delle regole, delle direttive. Io ho partecipato a quella commissione che ha lavorato per mesi. Non saremmo arrivati alla necessità di avere un decreto legge se i governi che hanno approvato quella definizione, che hanno messo in atto un dispositivo, l'avessero poi regolarmente praticato come strumento di prevenzione.
2: Quest'ultimo passaggio che ci fa il professore riguarda il vivo del confronto parlamentare attorno al DDL antisemitismo, a quella definizione, a quel concetto che il professore ci mandava alla memoria. Grazie professor Mernaggi per essere stato con noi.
5: No, volevo soltanto dire una cosa. Nel nostro cuore l'appello per la composizione pacifica di questa tragedia del Vicino Oriente, che ha i palestinesi, gli ebrei, gli israeliani come popoli fratelli, deve essere il faro che ci deve guidare. Grazie.
2: Grazie a lei per questa conclusione, professore, che mi pare centrale e fondamentale per approcciare il ricordo di questa giornata. Pausa e torniamo in diretta.

0: si infiammano se lavi male i denti.
1: Gengive.
0: Ah, ma quindi li lavo male.
1: Il manuale non è il massimo.
2: Passa ora al piaio.
3: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione. Per gengive più sane in una settimana.
1: Enigma risolto.
3: Nulla pulisce come Oral-B.io.
1: Visto che offerte sul nuovo sito Oral-B.
4: Fino al 60% di sconto sugli spazzolini elettrici Oral-B.io.
5: Sito Oral-B, la scelta giusta in un click.
6: Vivi le finestre in modo nuovo. Ti aspettiamo in uno studio Finstral. Scopri le finestre Finstral.
7: Totalmente naturale. Totalmente ricco di proteine. Totalmente buono. Faie Total, tutto un altro yogurt.
8: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
9: L'edizione di oggi finisce...
10: 2,7 milioni...
9: Ma vi pare vero che un'assicurazione restituisca i soldi così dal nulla?
10: Sì! Itas Mutua restituisce 2,7 milioni di euro a oltre 93.000 soci.
11: Itas Mutua, da sempre mutua per davvero.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
15: Dall'8 al 18 ottobre, un litro di olio di semi di girasole, Collina d'Oro, a 1,39 euro.
16: La spesa intelligente!
1: Con Oral-B, quando le setole si consumano e la pulizia diventa più difficile, basta cambiare testina per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
3: Nulla pulisce come Oral-B io.

0: Alla Camera la prima chiama per il voto di fiducia all'articolo 3 della legge elettorale. Il voto finale domani, maggioranza compatta, l'opposizione accusa riforma incostituzionale. 3 anni fa il brutale attacco di Hamas in Israele, 1300 morti, 250 ostaggi, Tel Aviv reagì con la guerra a Gaza, Mattarella fermare la spirale di violenza, Meloni avanti con l'impegno per la pace. Nuovi intensi raid russi sull'Ucraina, Zelensky solo oggi 11 morti, un regalo per il compleanno di Putin, droni russi vicino Sochi infiammano una petroliera. Tensione in Francia per le proteste degli studenti, nei cortei anche antagonisti, infiltrati, scontri nuovi con gli agenti di polizia, licei di nuovo chiusi. Dopo un'estate da caldo record, prime perturbazioni autunnali, allerta gialla in 6 regioni, forti temporali a partire da Liguria e Toscana. Partita di addio alla nazionale per Lionel Messi in Argentina davanti al pubblico di Buenos Aires, il numero 10 ancora protagonista nel 3-0 sul Benin. Buongiorno da Rai News 24, in primo piano l'iter parlamentare della legge elettorale, dopo il sì ai primi 2 articoli, l'esame interessa ora il 3° articolo di legge, in corso la chiama con il voto. Montecitorio in diretta, Eva Giovannini.
1: Sì, buongiorno, proprio così, finite le dichiarazioni di voto, è in corso adesso la chiama nominale per la 3ª e ultima fiducia sul 3° articolo della legge elettorale, che è in 3ª lettura alla Camera dei Deputati. Ieri, lo dicevate, è stata votata 2 volte la fiducia sui primi 2 articoli, quelli che sostanzialmente definiscono l'impianto del cosiddetto stabilicum, una legge di impianto proporzionale con premio di maggioranza, la maggioranza nel senso del centrodestra invece ostenta sicurezza, dicono la legge passerà e sarà una buona legge. Sentiamo dalla Lega l'onorevole Maffioli.
2: Rappresentatività e governabilità. L'obiettivo è che dal risultato elettorale emerga quindi una maggioranza in grado di assumersi con chiarezza la responsabilità dell'azione di governo.
1: Ma chiaramente la fiducia è stata messa proprio per blindare un provvedimento, memori di quello che era successo qui a Montecitorio lo scorso luglio, quando la maggioranza era andata sotto proprio sulle preferenze. Il voto però più, diciamo, delicato è quello di domani intorno all'ora di pranzo, perché sarà un voto segreto, vedremo quindi che cosa accadrà. Intanto le opposizioni danno battaglia, considerano questa legge incostituzionale, si preparano a fare ricorso alla Consulta, e quanto alla fiducia dicono è la destra che non si fida dei propri parlamentari. Sentiamo sul punto dal Partito Democratico Anna Scani.
3: Paura, menzogna, disprezzo e fallimento. Sono proprio questi i caratteri della vostra legge elettorale, voluta last minute nell'ultimo anno di legislatura, infischiandosene delle indicazioni della Commissione di Venezia e gestita sia alla Camera che al Senato col chiaro mandato di non aprire nessun dialogo con le forze di opposizione.
1: Opposizioni che però sono ancora, diciamo, dentro il nodo primarie. Ieri Giuseppe Conte, rispondendo a Elly Schlein, ha detto: facciamole presto, dobbiamo farci trovare pronti in caso di elezioni anticipate. È tutto a voi.
0: Gli impegni internazionali che portano la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Spalato, occasione questa di confronto con altri paesi dell'area del Mediterraneo su temi strettamente attuali, quali l'emergenza energetica, le rotte dei migranti. Gabriele Martelloni, Massimiliano Cantatore.
4: Sì, qui a Spalato è in corso il vertice del Med 9 che dovrebbe terminare

0: Nel primo pomeriggio con le dichiarazioni degli otto leader, otto perché manca Sanchez, impegnato con la crisi politica interna che ha portato a indire elezioni anticipate, un'occasione come sempre quella del vertice dei nove paesi del Mediterraneo per cercare di trovare convergenze in vista del Consiglio europeo, lo ricordiamo, si terrà tra una settimana a Bruxelles. Per la Presidente del Consiglio un tema fondamentale resta quello dell'energia. Sul tavolo c'è sempre quella lettera inviata a von der Leyen per chiedere ulteriore flessibilità a fronte dell'alto livello di inflazione odierno. Presidente del Consiglio, che comunque è interessato a portare avanti anche altri dossier come il contrasto all'immigrazione irregolare, e sul bilancio pluriennale l'Italia fa parte del gruppo degli amici di coesione che chiedono di preservare all'interno del prossimo quadro finanziario europeo i fondi di coesione e le politiche agricole comuni. Come sappiamo, anche qui c'è una lettera che è stata inviata alla presidenza di turno irlandese. Si affronta anche la questione del Medio Oriente, ovviamente legata anche a quella energetica, presente come ospite il re di Giordania, e ricordando la strage del 7 ottobre, la Presidente del Consiglio ribadisce l'impegno italiano per una soluzione due popoli, due stati, un impegno anche per contrastare l'antisemitismo, ma chiede anche l'interruzione delle violenze a Gaza e in Cisgiordania. Per il momento da qui a Spalato è tutto, linea a voi.
1: E allora restiamo proprio sul 7 ottobre, una giornata questa a 3 anni di distanza nella quale Israele ricorda e piange le vittime, molte le celebrazioni in tutto il paese, le preghiere, le immagini in diretta, uno dei siti più frequentati nel ricordo di quella strage è Reim, il luogo del Nova Festival, e qui ritroviamo la corrispondente Maria Gianniti.
2: Proprio così, questo forse è il luogo veramente simbolo della tragedia del 7 di ottobre, perché soltanto qui sono state uccise 350 persone e decine di giovani sono stati poi portati come ostaggi nella striscia di Gaza. Vedete, questo ormai è diventato un memoriale già da più di 2 anni, ci sono le foto di tutti i ragazzi che sono stati uccisi, ci sono dei pannelli che sono stati aggiunti rispetto allo scorso anno, dove ci sono le singole storie, perché si vuole far sì che non siano soltanto dei volti, ma che si racconti anche chi erano queste persone. Questa giornata è caratterizzata più che altro da celebrazioni personali, celebrazioni delle singole comunità che furono attaccate, nulla di ufficiale, però qui a Reim si ritroveranno tantissimi familiari delle vittime, i ragazzi uccisi questo pomeriggio, per un minuto di silenzio, per una commemorazione, poi ci sarà il grande evento a Tel Aviv che durerà per tutta la sera. Qui a Reim sono arrivati anche dei leader politici, Lieberman e Bennett. Questa mattina alle 6.30 noi abbiamo incrociato invece Eisenkot, Gad Eisenkot, che fra l'altro è il più diretto concorrente per il capo attuale, per l'attuale premier Netanyahu. Nessuna dichiarazione, soltanto manifestazioni di solidarietà. Fra l'altro ricordo che Eisenkot ha perso un figlio nella guerra di Gaza, e quindi, ripeto, momento per tutta questa gente che vedete, tutti gli israeliani che arrivano per dedicare proprio dei minuti anche di preghiera a chi non c'è più. La linea a te.
1: E intanto in queste stesse ore un'operazione con rastrellamenti per cercare i sospetti responsabili proprio del 7 ottobre in corso, avvenuta in Cisgiordania con l'unità antiterrorismo israeliane all'opera in più località cisgiordane, arresti, interrogatori anche nelle ultime ore. In 3 anni, oltre 70.000 le vittime palestinesi nella striscia di Gaza, interi quartieri rasi al suolo, milioni di persone sfollate senza un posto sicuro. Il racconto di Veronica Fernandez.
3: È l'ultimo aggiornamento delle mappe di Google a mostrarlo. L'80% di Gaza non esiste più. Ungrounding è il termine che Yal Weisman, architetto israeliano, utilizza per definire quella che identifica come la strategia israeliana: sradicare, strappare dalle fondamenta. La ricostruisce dalla fondazione di Israele a dopo il 7 ottobre del 2023. 3 anni di stragi concentriche, dove tutto è bersaglio. Oltre 70.000 morti, ormai anche secondo fonti IDF, citate dai media israeliani. Anche i bambini sono bersaglio, 50.000 tra morti e feriti, come Hind Rajab, uccisa dai militari israeliani, dopo ore tra i cadaveri dei familiari, ore al telefono con la Croce Rossa. Moriranno anche i paramedici mandati a soccorrerla. Dentro e fuori dagli ospedali, 1.700 gli operatori sanitari uccisi. L'ONU ha dichiarato la carestia, la fame indotta, un'arma di guerra e l'innesco di stragi, come quando nei centri della Gaza Humanitarian Foundation si spara sulla folla. La popolazione, oltre 2 milioni, è un corpo unico di sfollati. Anche le tende vengono bombardate, delle case restano solo macerie e in gran parte di Gaza nemmeno quelle. I bulldozer israeliani spianano tutto. Dopo che oltre 250 giornalisti sono stati uccisi deliberatamente, il documentario NASA porta al cinema la voce dei soldati israeliani che spiegano la macchina di morte, guidata dalla politica e dall'intelligenza artificiale. Su iniziativa del Sudafrica, alla Corte Internazionale di Giustizia è in corso un procedimento per genocidio. La Corte Penale Internazionale ha emesso per Netanyahu e i leader di Hamas un mandato di arresto per crimini di guerra. Dopo la firma del piano Trump, Tel Aviv controlla oltre la metà della striscia. Sulla linea di separazione, la cosiddetta linea gialla, l'esercito israeliano ha costruito un muro. La guerra però continua nonostante il cessate il fuoco, anche con 1.000 morti, si dice a bassa intensità. Specchio costante della mancata volontà internazionale di fermarla.
1: Gli interrogativi aperti dal 7 ottobre, i rischi legati all'antisemitismo anche in Europa e in Italia e ancora la spirale di violenza a Gaza e in Cisgiordania. La riflessione del capo dello Stato Sergio Mattarella, sentiamo Francesco Accardo.
4: Un attacco ignobile che resta un monito affinché in tutto il mondo siano respinte le piaghe del terrorismo, dell'antisemitismo, dell'odio su base etnica e religiosa. Sergio Mattarella ricorda gli attentati del 2023, i tanti civili barbaramente uccisi o presi in ostaggio da Hamas. Ripercorrendo la storia di questi tre anni, il capo dello Stato parla di atti ripugnanti che hanno riaperto nella regione una fase di instabilità e violenze, aggiungendo alle atroci sofferenze causate quelle che ancor più da allora gravano su moltitudini di palestinesi. Il capo dello Stato definisce inaccettabile la continua erosione dei territori palestinesi in Cisgiordania, parla di devastazione umana e materiale di intollerabile gravità provocata da Israele a Gaza. Da qui l'appello di Sergio Mattarella, la spirale di inaudita violenza va fermata, ricreando invece i presupposti oggi profondamente compromessi della convivenza tra israeliani e palestinesi nella prospettiva due popoli, due stati per poter vivere pacificamente fianco a fianco. Prospettiva che l'Italia continua a sostenere restando vicina a Israele e auspicando che si rafforzi a livello internazionale la determinazione a costruire condizioni durature per pace e sicurezza nell'intera regione.
1: Messaggi in occasione del 7 ottobre da tutto il mondo politico istituzionale, una ferita che il tempo non cancella, richiama tutti alla più ferma condanna del terrorismo, scrive il presidente della Camera Fontana. Il tempo trascorso non attenua la gravità di quei crimini, sottolinea la Premier Meloni, che auspica che la spirale di violenza venga interrotta. Non possiamo restare indifferenti al dramma degli abitanti di Gaza o alla violenza crescente di cui sono vittime i civili palestinesi in Cisgiordania. 74 anni di Vladimir Putin e altri 11 morti almeno in Ucraina nelle ultime ore. Questo registra la lugubre contabilità del conflitto tra Russia e Ucraina. A Kiev arriva il comitato militare NATO, altri obiettivi colpiti dagli ucraini in territorio russo. Anche una petroliera tra questi. Da Leopoli gli aggiornamenti con l'inviata Carlotta Macerollo.
5: Si aggiornano di ora in ora il numero delle vittime di un'altra notte di paura qui in Ucraina. Ci sono state almeno 9 vittime, tra cui 3 bambini e 38 già. Il numero dei feriti a Priluki, siamo nella regione di Chernihiv, a un paio di ore dalla capitale Kiev. Missili balistici e droni, la capacità di intercettare questi missili e droni dell'Ucraina in questo momento è parecchio bassa e dunque vanno a segno, anche e soprattutto nella capitale Kiev, dove ci sono state almeno due vittime. Questa notte è arrivata dopo le preoccupazioni del presidente Zelensky, espresse ieri sui social. Si era raccomandato alla popolazione di andare nei rifugi e di prendere seriamente il pericolo di attacchi da informazioni di intelligence. Lo dicevi, ieri poi c'è stata la visita nella capitale del comitato militare della NATO, ha visitato Kiev con l'intento di riaffermare l'incrollabile sostegno all'Ucraina, lo ha detto proprio il presidente del comitato, l'italiano ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone. Dicevamo, attacchi su tutto il paese e nella capitale, che è stata particolarmente colpita, soprattutto sui suoi ponti, quindi la logistica, sono state costruite delle reti antidrone che avevamo visto più volte, ma soltanto nel fronte più a est. Adesso invece arrivano anche nel cuore della capitale Kiev. Si intensificano poi, dicevi, le operazioni contro con il traffico marittimo commerciale nel Mar Nero. Molto colpito, l'Ucraina ha colpito ieri sera una petroliera al largo della costa meridionale della Russia, si è visto un enorme incendio anche nella città turistica di Sochi e le Nazioni Unite esprimono naturalmente preoccupazione, sottolineano che il Mar Nero è una rotta vitale per l'approvvigionamento alimentare mondiale. Con Matteo Petrobelli a voi.
1: In Francia, dopo la mobilitazione non solo degli studenti, anche degli insegnanti, ieri in tutte le maggiori città, il governo chiama una sorta di time out, sospese le lezioni e anche il ricorso alle granate stordenti. La mobilitazione però continua. Gli aggiornamenti in diretta da Parigi con la corrispondente Alessandra De Stefano.
6: Beh, insomma, è una giornata di tensione, ma quella di ieri è stata una giornata molto particolare anche dal punto di vista delle decisioni del governo. Intanto quello che stavi dicendo è molto importante, la sospensione, perché ricordiamo la sospensione delle granate di sgombro, diciamo queste granate stordenti che sono state usate dalla polizia e tra l'altro a Lens hanno causato uno degli episodi più gravi di feriti, lo ricordiamo, tra gli studenti sono circa 250 dall'inizio della mobilitazione, questo ragazzo di 15 anni che ha perso una mano, gli è stata amputata una mano proprio perché gli è scoppiata una granata. Tra l'altro la mamma ha parlato poco fa alla BFM, alla TV, il canale di informazione continua francese, e ha spiegato che la dinamica dell'accaduto non è perché il ragazzo stava raccogliendo questa granata, ma questa granata lo ha ferito direttamente, quindi sono state sospese. Ieri tra l'altro dovevano esserci stati anche momenti di tensione all'Eliseo, quando Macron ieri sera ha convocato proprio il ministro dell'interno, quello dell'educazione nazionale, il primo ministro Le Cornu, che ieri ricordiamo ha indetto questa sospensione dei corsi per tre giorni, per oggi, per domani e per venerdì. Nel weekend non ci sono corsi, non ci sono le lezioni nei licei. In questo momento c'è un confronto diciamo piuttosto tranquillo tra la polizia e gli studenti di Sciences Po. Sciences Po è la facoltà, una delle facoltà più prestigiose di Parigi, e tra l'altro il coinvolgimento delle facoltà è un dettaglio importante su questo movimento. Ieri in piazza sono scese 500.000 persone, ci sono state tensioni a Parigi, ci sono state tensioni a Nantes, a Strasburgo, momenti di difficoltà, cariche della polizia, il getto degli idranti. Tra l'altro fino a ieri sera sono rimasti a Place de la Nation molti rappresentanti che avevano partecipato alla manifestazione. Le lezioni sono sospese, c'è un calo comunque delle chiusure rispetto ai giorni scorsi. Il primo ministro Le Cornu si esprimerà questa sera proprio sulla mobilitazione dei licei. Tra l'altro il ministro dell'interno Nunez sarà audito oggi pomeriggio proprio per fare chiarezza sul caso di Lens. Per il momento da Parigi è tutto, la linea te la restituisco, ci sentiamo più tardi nel corso dei prossimi giornali.
1: A più tardi da Parigi a Madrid, qui la mobilitazione che prosegue, quella contro il caro alloggi, proteste alle quali prova a rispondere il primo ministro Sanchez. Dopo aver aperto la crisi politica, cerca di far passare i due provvedimenti già bocciati dal Parlamento. Da Madrid agli aggiornamenti con l'inviata Raffaella Cosentino.
7: Sì, lo vedete, le 2300 tende, dicono i ragazzi di Puerta del Sol, con la mobilitazione che continua dalla protesta per la casa contro gli sfratti. Ci sono stati una serie di eventi che ricordiamo, quindi lo scioglimento del Parlamento, la convocazione delle elezioni anticipate per il 29 novembre. Ieri il premier uscente Sanchez ha approvato in Consiglio dei Ministri due decreti simili a quelli che furono furono bocciati venerdì scorso in Parlamento. E ora 30 giorni per farli approvare dal Congresso, che però ora opera a ranghi ridotti, solo con una commissione permanente gli basterebbero 35 voti, nonostante dal governo si dica che non è un'operazione elettorale. Chiaramente il tentativo è quello di trasformare queste elezioni, la campagna elettorale sarà brevissima, in un referendum sulla casa, distogliendo l'attenzione dagli scandali per la corruzione che hanno coinvolto il partito del Premier, ma anche sua moglie e suo fratello, e dal tema dell'immigrazione. Tema dell'immigrazione che oggi ritornerà, perché il leader dei popolari, dato favorito nei sondaggi, Feijóo, va a Ceuta e lì apre la sua campagna elettorale nell'exclave spagnola in territorio marocchino. E poi scatta anche il fattore catalano sulle elezioni, potrebbe tornare Puigdemont, il leader indipendentista catalano. Ieri la Corte Costituzionale ha aperto la strada all'amnistia, non è più ricercato per il tentativo di secessione del 2017. Ricordiamo che il suo partito ha permesso nel 2023 la nascita del governo Sanchez e poi gli ha staccato la spina venerdì. A te.
1: Una delle beatitudini evangeliche, la sete di giustizia, evocata nella catechesi di oggi da Papa Leone in San Pietro, in diretta Valentina Dello Russo.
8: I metodi e le finalità della Chiesa non sono di ordine politico, ma la Chiesa è chiamata a contribuire alla costruzione della città terrena. Dunque i fedeli non possono accettare l'oppressione dei piccoli e dei poveri, né quelle strutture inique che contribuiscono a perpetuare condizioni di dipendenza e ingiustizia. Lo ha ricordato oggi Leone XIV, mettendo in guardia ancora una volta dalla logica del profitto a tutti i costi e non solo. Ascoltiamo subito un passaggio della sua catechesi.
9: La prima missione della Chiesa è quella di aiutare le persone ad essere attente alle domande profonde della vita, quelle sulla nostra origine e il nostro destino, così come quelle sul senso dell'amore e del dolore. La logica del profitto a tutti i costi e la manipolazione dell'informazione rischiano di esercitare una indebita pressione affinché le persone si conformino a uno stile di vita centrato sul consumo di beni materiali. Ma il nostro cuore è fatto per guardare in alto.
8: Il Pontefice ha così invitato i cristiani alla coerenza. È un grave errore, ha detto, il distacco tra fede professata e vita quotidiana. Dunque ai cristiani l'invito a vivere la loro fede, soprattutto nei luoghi di lavoro e in famiglia. E poi ha evidenziato come non è annacquando nei contenuti che il cristianesimo diventa più attraente. Anche a questo proposito il Papa oggi pomeriggio aprirà i lavori, incontrerà vescovi e famiglie, coppie di tutto il mondo per fare il punto sul tema della famiglia, 10 anni dall'esortazione apostolica di Papa Francesco Amoris Laetitia. Vi terremo aggiornati più tardi. A voi.
1: Torniamo alla Camera, dove è stato presentato il nuovo rapporto GIMBE sul sistema sanitario nazionale. Sempre di più i connazionali che ricorrono al privato per curarsi, ci sono anche numeri che richiamano una riflessione. Gerardo D'Amico.
10: Diritto alla salute sempre più condizionato dal CAP, dipende da dove si risiede, dice la Fondazione GIMBE nel suo nuovo rapporto sul Servizio Sanitario Nazionale. Pur essendo aumentati i fondi, ci sono tagli invisibili che hanno aggravato la possibilità di prestazioni sanitarie, le assunzioni del personale, i loro stipendi.
11: E negli ultimi 4 anni il governo Meloni ha stanziato per la sanità una cifra enorme, 17,5 miliardi, però al tempo stesso ha tagliato la percentuale del PIL sulla sanità e di fatto questi 18,5 miliardi sono la quota che il Servizio Sanitario Nazionale avrebbe ottenuto se fosse rimasto al 6,3 del 2022. Basso finanziamento, dall'erosione da parte dell'inflazione, da un riparto inadeguato, ma anche da sprechi e inefficienze che le regioni in misura diversa alimentano per malagestio della sanità pubblica.
10: Se voi fate la proiezione sui prossimi 2 anni e dite che ne mancheranno 32,3 di miliardi con questo trend.
11: Sostanzialmente si prevede di spendere tot, ma in in realtà mancano più di 30 miliardi, quindi o arrivano con la manovra finanziaria oppure le regioni avranno due alternative, tagliare i servizi oppure aumentare le tasse ai cittadini.
12: La spesa privata delle famiglie per curarsi è arrivata a 42 miliardi e mezzo su per giù. Quali sono le cause per cui si va dal privato e

0: noi le temperature sono in calo, è l'effetto della prima perturbazione davvero autunnale. In studio con noi il colonnello del servizio meteo dell'Aeronautica Militare, Alessandro Turchetti, benvenuto.
1: Grazie, buongiorno.
0: Quali le regioni più interessate nelle prossime ore dal passaggio di questa perturbazione?
1: Perturbazione che interesserà tutto il nostro paese da nord a sud. Iniziamo oggi con le regioni più nord occidentali, Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, ma anche Toscana, poi a seguire tutta la fascia tirrenica fino alla Campania. Ma il tempo che porterà piogge e temporali, localmente anche di forte intensità. Domani il maltempo si sposterà più a sud, anche nelle zone più interne dell'Appennino, in particolar modo la Toscana interna, Umbria, le zone più interne del Lazio, il Molise e la Campania. Il maltempo arriverà anche sulla Sardegna con piogge e temporali, in particolar modo sulle province più occidentali e su gran parte della pianura padana, in particolar modo sul nord-est. Ancora caldo invece per le prossime 48 ore nell'estremo sud del nostro paese e sulla Sicilia, valori attesi anche attorno ai 28-30 gradi, poi da venerdì il maltempo giungerà anche al meridione, portando un calo sensibile delle temperature.
0: Colonnello Turchetti, quando invece si riaffacceranno condizioni migliori anche sul nord-ovest nei prossimi giorni, le temperature resteranno comunque o indicativamente sulle medie stagionali o torneranno a salire?
1: Torniamo su valori medi decisamente più autunnali ormai per i prossimi giorni. Il calo arriverà anche sull'Italia centrale. Il maltempo ci accompagnerà per gran parte del fine settimana, seppur con minore intensità. Poi per le prossime evoluzioni dovremo attendere ancora qualche giorno per i prossimi aggiornamenti.
0: Grazie e buon lavoro naturalmente. Grazie. Veniamo a Messi all'ultima partita con la maglia della sua nazionale, l'albiceleste, ieri a Buenos Aires con il numero 10 che fu di Maradona. Vediamo Lionel Messi al Monumental accompagnato dai compagni di nazionale nella partita contro la nazionale del Benin, vittoria naturalmente 3-0, alla presenza di molti dei campioni del mondo argentini degli anni precedenti. L'ultimo saluto di Messi: è stato un enorme motivo d'orgoglio difendere questa maglia, vorrei giocare per tutta la vita, ha detto. Farlo per la nazionale argentina è la cosa più bella che possa capitarti, per la cronaca un gol e due assist anche ieri sera.

0: I nostri animali vivono protetti. Ce ne prendiamo cura e facciamo di tutto perché nulla li metta in pericolo. Ma fuori dalle nostre case, ogni giorno, migliaia di animali selvatici sono minacciati. Bracconaggio, incendi e inquinamento mettono a rischio la loro sopravvivenza. Non possiamo voltare lo sguardo. Il nostro aiuto è l'unica speranza. Ogni giorno il WWF si prende cura degli animali feriti o in difficoltà. Ma per continuare a farlo, ha bisogno anche del tuo aiuto. Chiama l'800 80 98 11 e prenditi cura degli animali selvatici. Basta una piccola donazione mensile per sostenere i centri di recupero del WWF e proteggere chi non può difendersi. Chiama l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e dona 9 euro al mese al WWF.
1: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
2: Abbandoni ora l'immobile,
1: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Antonella Clerici conduce The Voice Senior. Venerdì 21:30, Rai 1.
4: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa a qualsiasi altra cosa.
5: Chissà quanto resisterebbe Marco su un'isola deserta.
6: Top.
4: Klarna.
7: Niente ci divide più della cucina. C'è chi è affezionato ai grandi classici e chi è attratto dalle novità. Chi cerca leggerezza

e chi quel guizzo in più. Ma di fronte a posizioni così distanti, noi mettiamo ponti. Con l'aceto di mele fresche 100% italiane a filiera controllata. Ponti, l'ingrediente che ci unisce.

0: 11:30, buongiorno da Rai News 24, edizione del giornale nella lingua dei segni italiana, grazie all'interprete Maria Milo. Testi delle notizie alla pagina 777 di Televideo. In Israele, giornata del ricordo, della memoria, della preghiera a 3 anni dal 7 ottobre, quando terroristi di Hamas uccisero 1.200 israeliani con il rapimento di oltre 200, poi la guerra, 70.000 palestinesi uccisi, l'occupazione della striscia di Gaza da parte dell'esercito israeliano. Messaggio del presidente Mattarella, riflessione della premier Meloni, solidarietà agli israeliani colpiti, inviti a mantenere alta l'attenzione sulla crisi umanitaria nei territori palestinesi, impegno rinnovato dell'Italia per la soluzione dei due stati per due popoli. Alla Camera prosegue l'iter parlamentare della legge elettorale. Il governo ha posto la questione di fiducia sull'articolo 3 del testo dopo aver già incassato ieri, con voto palese per appello nominale, il via libera ai primi 2 articoli. Dopo le dichiarazioni di voto e il voto sull'articolo 3, all'esame dei deputati sarà l'articolo 8, senza questione di fiducia. L'approvazione finale sulla riforma è attesa domani, a scrutinio segreto, una vera e propria prova di tenuta per la maggioranza. Allarme del Fondo Monetario Internazionale per il boom del debito pubblico globale ai massimi dalla Seconda Guerra Mondiale. Non possiamo continuare a rimandare l'azione politica necessaria, ha detto a Singapore la direttrice generale dell'FMI, Kristalina Georgieva, invitando i governi a politiche fiscali e di bilancio responsabili e a scelte molto difficili. Gli Stati europei devono assumersi più responsabilità per la sicurezza del vecchio continente. Così Marco Rubio ad Atene oggi. Il segretario di Stato ha espresso apprezzamento per la cooperazione con la Grecia, esposta, ha detto, alle minacce derivanti dai flussi migratori di massa. Quanto all'Iran, ha aggiunto Rubio, non ha sfruttato le numerose occasioni offerte per arrivare ad un accordo con gli Stati Uniti sul suo programma nucleare. È finita la carriera di Lionel Messi con la maglia della nazionale argentina. Ieri sera al Monumental di Buenos Aires l'ultima partita e l'ultima vittoria, 3-0 contro il Benin, con un gol e 2 assist di Messi, che poi ha parlato ai tifosi. È stato un enorme motivo d'orgoglio difendere questa maglia. Vorrei giocare per tutta la vita, farlo per la nazionale argentina. La cosa più bella che possa capitare. È tutto per il notiziario di Rai News 24 nella lingua dei segni italiana. Grazie a quanti ci hanno seguito, all'interprete Maria Milo. Ora le previsioni di Meteo 24, poi Maria Grazia Abate in diretta, Cronache dall'Italia.
1: Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Meteo 24. Oggi è mercoledì 7 ottobre. Le immagini da satellite ci mostrano nubi su gran parte della penisola, con zone più compatte ed intense lungo la fascia tirrenica centro-meridionale, sulla Sardegna e sulle regioni del nord-ovest, mentre sistemi nuvolosi meno compatti transitano sulle regioni adriatiche e su quelle ionee. Nel quadro successivo vediamo una ventilazione ancora sostenuta, con prevalente disposizione dai quadranti meridionali ed orientali sui bacini da ovest fino all'Adriatico. Mari quindi generalmente molto mossi, da poco mossi a mossi i bacini adriatici e ionici. Ma veniamo ora alle previsioni per oggi. Condizioni di maltempo sulle regioni centrali e meridionali tirreniche, con piogge, rovesci e locali temporali anche intensi in estensione alla Sicilia e alle regioni adriatiche centrali. Precipitazioni sparse anche al nord-ovest, mentre isolate e schiarite resisteranno su Puglia e sul versante ionico calabrese. Infine andiamo alle nostre temperature, con le massime in ulteriore generale diminuzione al centro-sud e dal nord, con valori diurni compresi mediamente tra i 16 e i 24 gradi sulle regioni settentrionali e centrali, fino a 22-26 al sud e sulla Sicilia. Punte massime fino a 27-28 gradi sulle coste sud-occidentali della Sardegna. È tutto con le previsioni di Meteo 24, grazie per averci seguito e auguro a tutti voi una splendida giornata.

0: Cronache dall'Italia, è il secondo appuntamento di questa mattina, 7 ottobre, un'ultima ora che arriva dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere per un'inchiesta sul caporalato. Ci sono tre persone indagate con obbligo di dimora per sfruttamento di lavoro e manodopera clandestina, indagini durate 2 anni che hanno accertato che i braccianti, tutti extracomunitari senza permesso di soggiorno, lavoravano anche 14 ore al giorno, 7 giorni su 7, venivano pagati tra gli 80 centesimi, 1,50 euro per cassette di frutta, ortaggi raccolti o anche 3-4 euro all'ora. Non potevano assentarsi per malattia, non potevano comunicare al telefono, erano sottoposti di continuo al controllo costante dei caporali. I braccianti che hanno reso dichiarazioni utili sono dunque stati collocati in località protette, sono state loro fornite anche una prospettiva di protezione e inserimento sociale lavorativo. E poi c'è Caivano, perché lo sapete, stiamo seguendo da giorni ormai il caso della morte di Salvatore Calignano, l'operaio che con ogni probabilità è caduto da un capannone mentre stava lavorando, lasciato poi sotto ad un albero, ferito e deceduto l'indomani. Si attende ora l'autopsia per capire meglio le circostanze della morte. La procura di Napoli Nord ha aperto un'inchiesta, proprio lì si trova il nostro Stefano Corradino, siamo da te.
1: Sì, noi siamo ad Aversa davanti al Palazzo di Giustizia, la Procura ha aperto questa inchiesta per omicidio colposo, sono tre al momento le persone indagate, i due titolari del capannone dove stava lavorando l'operaio edile e poi il datore di lavoro. Nella giornata di domani sarà conferito l'incarico per l'autopsia che si terrà presso l'obitorio dell'ospedale di Giugliano in Campania, dove si trova il corpo del 61enne, e ovviamente saranno importanti anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza che sono nelle mani degli inquirenti, che potranno fornire degli elementi utili per ricostruire quanto è successo. E c'è proprio il tema del presunto abbandono del cadavere, del corpo dell'uomo che è precipitato dal capannone. Su questo noi abbiamo sentito l'avvocato della famiglia di Calignano, Francesco Petruzzi. Vi facciamo ascoltare quello che ci ha detto e poi la linea torna a voi. C'è un tema che è quello del corpo, del presunto abbandono del corpo in un punto diverso da quello in cui l'operaio è precipitato. Noi abbiamo sentito anche alcuni operai che dicono no, non è vero, lui l'abbiamo trovato lì e abbiamo chiamato i soccorsi.
2: Ma questi operai non erano suoi colleghi innanzitutto, credo che questi operai fossero forse dipendenti dell'azienda presso cui lui stava lavorando, mandato dal suo datore. Quello che i miei assistiti mi riferiscono è che il 118 ha detto che lui era solo. C'erano alcuni avventori attorno, ma nessuno si è qualificato come un collega o qualcuno comunque che stesse in sua compagnia, nel senso di aver chiamato, ci hanno dato l'impressione come di essere persone fermatesi perché l'avevano trovato lì a terra, non sapendo nulla di ciò che era accaduto.
0: E siamo in Campania perché a Pozzuoli i sindaci dell'area Flegrea stanno organizzando degli incontri in vista anche presidio che ci sarà domani dei cittadini della zona colpita da bradisismo. È previsto che arrivino a Roma proprio per portare le loro istanze fino al ministero, fino al ministro Piantedosi. Allora andiamo in diretta da Francesca Coppola. Francesca.
3: Sì, buongiorno, partiamo dalle richieste che saranno portate da una delegazione che conta di arrivare a Palazzo Chigi e consegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sistemazioni abitative per gli sfollati, contributi che coprano al 100% le spese per riqualificare case inagibili, aiuti alle attività economiche danneggiate dai terremoti. Sono queste le richieste dei manifestanti, partiranno da Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, si riuniranno anche cittadini dei quartieri più danneggiati dai cicli di bradisismo degli ultimi anni a Napoli. Una volta a Roma il corteo sfilerà al centro, poi proverà appunto a portare la voce dei 6.000 sfollati dell'ultimo sisma, quello del 31 luglio scorso, con epicentro a Pozzuoli, fino al governo. Il ministro dell'Interno Piantedosi ieri a Napoli ha dichiarato che già da martedì prossimo il nuovo decreto legge a cui lavorano governo presidente della regione Fico, già da martedì prossimo sarà al vaglio del Consiglio dei Ministri e saranno integrate anche le misure emendative che il territorio proponeva e che sono state bocciate in sede di conversione dell'ultimo decreto. Chiedono una legge strutturale dagli effetti pluriennali. Anche i sindaci, come dicevi Maria Grazia, si uniranno al corteo e si uniranno anche alcuni sindacati, l'USB ma anche la CGIL. Possiamo sentire la voce di Raffaele Paudice della segreteria regionale CGIL, poi la linea torna a voi.
4: C'è una crisi produttiva strisciante in realtà, di cui non si parla, con aziende importanti che stanno per lasciare il territorio. Siamo molto preoccupati soprattutto della situazione dell'ex centro Olivetti, dove sappiamo che ci sono aziende che oramai hanno annunciato di andare via, ma ci sono anche grandi complessi industriali qui a Pozzuoli. Noi non possiamo permettere che questa desertificazione di Pozzuoli si accompagni a una desertificazione industriale. Nei decreti fino ad ora niente è stato previsto per l'occupazione, niente è stato previsto come aiuto alle aziende che sono in difficoltà e che devono ristrutturare i siti danneggiati. Nella tragedia dimenticata di Pozzuoli c'è un pezzo dimenticato che è il lavoro.
0: Un'altra protesta, quella degli agricoltori nel Cosentino, a Spezzano Albanese. Il presidio contro il caro carburante dura ormai da una settimana. Lì c'è Ilaria Raffaele, a te Ilaria.
5: Sì, i trattori come quello che vedete alle mie spalle sono tornati in strada dopo che erano già scesi in piazza nel 2024. Gli agricoltori, ve li faccio vedere, hanno lasciato le loro aziende per una settimana per protestare il caro gasolio, ma non solo. Al centro delle loro rivendicazioni, soprattutto il rapporto con la grande distribuzione organizzata. E vi faccio vedere, hanno gettato il grano a terra, a loro viene pagato soltanto 20 centesimi al chilo, mentre noi il pane lo acquistiamo anche a 4-5 euro al chilo. Dunque chiedono un prezzo equo alla grande distribuzione organizzata, ma naturalmente deve intervenire la politica. Loro aspettano qui il ministro all'agricoltura Francesco Lollobrigida. Intanto qui qualche giorno fa si è fatto vedere l'assessore regionale all'agricoltura Gianluca Gallo, che ha detto la regione ha chiesto misure straordinarie come quelle durante il Covid, e sono arrivati anche 15 milioni di euro proprio per contrastare il caro gasolio, ma loro dicono non bastano. Il presidio continuerà a oltranza come ce n'è altri nella regione, ma per ora è tutto e vi restituisco la linea.
0: Grazie, allora, grazie Ilaria Raffaele. Torniamo a parlare ora di Crans-Montana, perché fa discutere la richiesta di Jessica Moretti, principale indagata, con il marito per il rogo di Capodanno. La donna ha chiesto l'assicurazione, l'indennità di infortunio per la perdita di guadagno. Seguiamo Maria Valeria Vendemmia, poi a seguire l'annuncio del Nobel della chimica con Marco De Dola in studio.

0: A meno di un mese dall'interrogatorio di confronto con il marito Jacques, Jessica Moretti torna a far parlare di sé la proprietaria del Constellation, il locale dove la notte di Capodanno a Cramontana morirono 41 giovani e altri 115 rimasero feriti, ha chiesto un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute. La pratica di infortunio sul lavoro è al vaglio dell'assicurazione Zurich, che secondo quanto riportato negli atti avrebbe scritto alla procura del cantone del Vallese per chiedere il nulla osta a un eventuale versamento. Una richiesta fuori luogo e difficile da comprendere per il legale di una sopravvissuta all'incendio, Fabrizio Ventimiglia.
1: Mi auguro che la compagnia respinga dopo questo tipo di richiesta e mi auguro anche che Jessica assuma un atteggiamento ben diverso, di totale leale collaborazione nei confronti degli inquirenti, per arrivare quanto prima ad accertare i fatti e le relative responsabilità.
0: Jessica, che è sottoposta all'obbligo di firma e deve rimanere nella propria abitazione, avrebbe manifestato preoccupazione per gli insulti ricevuti e per atti isolati da parte dei parenti delle vittime. Il marito, invece, che è in carcere dall'11 agosto con l'accusa di aver picchiato la moglie, ci resterà fino all'11 novembre, dal momento che per il giudice sussiste ancora il pericolo di fuga. I due principali indagati per l'inchiesta sul rogo si incontreranno il 2 di novembre, quando sarà dato spazio alle domande degli avvocati delle parti civili.
2: E allora, Accademia delle Scienze, ieri il premio Nobel della Fisica, oggi quello della Chimica. Con me in studio Valerio Rossi Albertini del CNR, volto televisivo.
3: Buongiorno.
2: E
3: buongiorno,
2: divulgatore scientifico. Affacciamoci subito a Stoccolma per vedere a che punto siamo e se già abbiamo i nomi. Previsioni tante, certezze poche, come ogni anno.
3: Alla mia destra il dottor Linke, presidente della commissione per il premio Nobel per la chimica. Alla mia destra il dottor Somrai, uno degli esperti in questo campo, nella chimica.
2: Siamo ancora
3: è membro della commissione per,
2: per
3: il premio Nobel sulla chimica.
2: Dicevo, previsioni tante, certezze poche.
3: Quest'anno
2: staremo...
3: riguarda sì. La chimica. La chimica che trasmette un'immagine a specchio. Questo è il tema del premio Nobel della chimica di quest'anno. Henri Cagan e Kenzo Sohai,
2: un francese e un giapponese, premiati per la chimica a specchio.
3: L'Accademia Reale per le Scienze di Svezia ha conferito il premio Nobel 2026 per la chimica a Henri Cagan e Kenzo Sohai per le loro scoperte degli effetti non lineari e l'autocatalisi nella sintesi autosimmetrica organica.
4: Sì, che detto così sembra abbastanza.
3: Henri Cagan è nato nel 1930 a Boulogne-Billancourt, in Francia. È professore emerito all'Università Paris Sud, ora conosciuta come Paris Saclay. Kenzo Sohai è nato nel 1950 a Hiroshima, in Giappone. È un professore emerito della Tokyo University of Science. Il professor Linke ci fornirà un riassunto delle motivazioni.
5: So, this year's prize is about foundational chemistry.
3: Quest'anno il Nobel riguarda la chimica.
5: They are one another's mirror image. They look alike, but they are not identical. I cannot put my hands on top of one another. Such molecules are called chiral, from the Greek word for hand.
3: Queste molecole si chiamano chiro, la parola greca che significa mano. Per esempio, la mia mano destra può avere un odore diverso dalla sinistra. Abbiamo la

0: percepiamo questi odori in maniera diversa perché i recettori che riconoscono le molecole derivano dagli stessi mattoncini. I mattoncini all'interno del nostro corpo vengono poi riconosciute dalle molecole del naso. Scusate, un aspetto importante riguarda l'azienda farmaceutica. Molte di queste molecole si chiamano chiro nelle aziende farmaceutiche, mentre nelle molecole, per esempio della mano destra, possono avere un effetto terapeutico, quello della sinistra no. Quindi la chiralità può emergere oppure no. Quindi la chimica sceglie una delle due immagini a specchio. Vorrei spiegarvi questo principio con questo breve esperimento. Immaginiamo di avere una reazione. Voglio creare una reazione per creare una molecola che possa accadere in due versioni. Facciamo finta che la versione della mano sinistra sia rossa, quella destra è verde. Il materiale di partenza è neutro, quindi non è un materiale chiro, quindi vuol dire che non c'è una reazione. Ci possiamo aspettare la stessa probabilità di una reazione verde o rossa. Quindi la domanda è: come fa la reazione a creare spontaneamente soltanto una delle due immagini a specchio senza coinvolgere altre molecole chiro? È proprio questo l'enigma risolto dai Nobel di quest'anno. Abbiamo scoperto perché esiste una reazione chimica che spontaneamente crea soltanto un'immagine a specchio. Ed è questa la prima volta che è accaduto da quando abbiamo scoperto i processi della chiralità della vita.
1: Allora, proviamo a tornare in studio
0: perché di chimica organica alla mia sinistra
1: è abbastanza complicato. Chiralità.
2: No, non è così complicato. È la dimostrazione che per fare comunicazione semplice bisogna attrezzarsi. Allora, riprendiamo l'esempio che stava facendo il professore, il membro dell'Accademia. Lui diceva: il premio Nobel per quest'anno è stato dato per lo studio di alcune molecole che non si capiva bene, si chiamano chirali. Perché chirali? Perché chiros è la mano in greco ed è l'esempio classico. Abbiamo due mani, faceva vedere prima. Le due mani sono sovrapponibili, ma non sono identiche, nel senso che se le mettiamo in questa maniera si vede che il pollice spunta da una parte oppure dall'altra, a seconda che sia la mano destra o la mano sinistra. Allora, che questa sia una questione, dice, è la prima volta, sì, è la prima volta che viene eseguita la sintesi, ma noi abbiamo un esempio che è straordinario di chiralità, è il nostro DNA. Il DNA è un'elica e io vi faccio presente che l'elica, prendiamo una vite. Una vite noi dobbiamo girarla in questa maniera, in senso orario, per farla avanzare e invece in senso antiorario per svitarla. In Giappone è il contrario. Quindi, nel senso che per avvitarla bisogna fare quando noi la svitiamo e viceversa.
1: E nel meccanismo di riproduzione cellulare, esatto, il DNA si apre e viene riprodotto uguale a se stesso.
2: Con la stessa simmetria. Perché dicevo da noi la vite e in Giappone? Perché sono due scelte possibili, sono due scelte alternative e invece il nostro DNA è di un solo tipo, tutti i DNA, non soltanto il nostro, degli esseri umani, di tutti gli esseri viventi, è di un solo tipo, quindi è una vite all'europea, all'italiana e non alla giapponese. Ecco, questo è un caso di chiralità, è come se, ad esempio, il DNA, per dirla in termini semplici, fosse una mano sinistra. Non esiste DNA confrontabile con una mano destra. E questo
1: dove
2: ha un
1: sta l'importanza di queste scoperte? Ripetiamo un attimo i nomi dei vincitori. Sono un francese molto anziano del 1930, Kagan, professore emerito a Parigi, e invece il secondo premiato è un giapponese, classe 1950, Kenzo Sohai. Allora,
2: sì, allora
1: riproduzione di molecole, se ho di capito bene.
2: Di molecole. Riprendiamo il discorso che faceva. Allora, immaginiamo che i ricettori siano ricettori, ad esempio, di una mano pari ad una mano sinistra, che abbiano la stessa configurazione della mano sinistra. Se le molecole che noi immettiamo sono, immaginiamo, dei guanti, allora soltanto i guanti sinistri potranno adattarsi alla molecola ricettrice, non potranno quelli destri. Ecco che abbiamo creato una simmetria, che in realtà è già presente in natura per quello che vi dicevo, è un grosso mistero perché tutto quanto il DNA sia avvitato in un verso e non nell'altro. Il fatto di poter scegliere, determinare la simmetria delle molecole ci consente di fare delle cose che non sarebbero possibili se ci fossero entrambi le mani, entrambe le specie presenti.
1: Ad esempio?
2: Ad esempio quello che faceva
1: mescolava
2: mani
1: così.
2: Destre e mani sinistre. Allora, quando mescoli mani sinistre e mani destre e immetti guanti, ogni guanto trova la propria mano. Se metti invece soltanto
1: la sinistra
2: è selettivo, soltanto i guanti, le molecole, con una certa simmetria si possono adattare. E lui diceva l'odore, ad esempio.
1: Il meccanismo di selezione è importante.
2: Il meccanismo di selezione è importante, ma più ancora importante, questo è il motivo per cui è stato dato il premio, ve lo leggo, per la scoperta di effetti non lineari nell'autocatalisi di composti organici asimmetrici.
1: 10 secondi per spiegarlo.
2: Effetti non lineari perché, per dirlo in termini semplici, perché se facciamo le cose nella maniera ordinaria, noi abbiamo i due prodotti entrambi presenti. Per poter rompere questa simmetria bisogna andare su questa proprietà che si chiama di non linearità. Quindi è un termine tecnico per dire che noi riusciamo ad essere selettivi.
1: Noi per ora ci fermiamo qui,
2: ne riparliamo.
1: Un'ora torneremo, avremo un po' di tempo per documentarci meglio, capire per bene di che cosa si tratta. Non sono cose semplici, anche se abbiamo già decrittato il premio Nobel, diciamo così. Allora, per ora ci fermiamo qui, la linea va alla regia. Fra un'ora, invece, alle 12.45 circa, siamo di nuovo qua per continuare a parlare del premio Nobel per la chimica. Il tempo si sposta.

Una nuova perturbazione di origine atlantica sta portando piogge e temporali a partire dalle regioni più nord-occidentali fin dalle prime ore del mattino. Il maltempo poi si estenderà nel corso della giornata anche al resto della pianura padana e anche sulle regioni centrali. In queste prime ore della giornata le piogge stanno interessando la costa tirrenica di Lazio e Toscana, per poi estendersi gradualmente anche verso l'entroterra. Diversa la situazione sulle aree adriatiche, dove rimarrà una situazione di tempo stabile e soleggiato. Arriverà la pioggia anche sulla Campania e sulla Calabria nel corso di questo mercoledì, quando il maltempo si sposterà più a sud durante le ore centrali della giornata. Diversa la situazione sul versante adriatico, dove farà ancora caldo e ci sarà sole. Tempo molto nuvoloso sulla Sardegna, cielo sereno o poco nuvoloso invece sulla Sicilia, dove nel corso della serata avranno origine dei temporali sulle coste orientali dell'isola, temperature ancora elevate. Nella giornata di domani il maltempo si estenderà un po' su tutta la nostra penisola e sulla Sardegna, con temporali localmente anche di forte intensità, in particolar modo in pianura e sulle coste tirreniche. Diversa la situazione all'estremo sud e sulla Sicilia, dove rimarrà ancora caldo e il tempo sarà in prevalenza sereno. Lo vediamo con l'aiuto della grafica che ci mostra proprio le temperature previste per oggi.

0: 3 anni fa l'attacco di Hamas in Israele, 1300 morti, 250 ostaggi, ne seguì la guerra a Gaza con almeno 70.000 vittime. Mattarella ferma la spirale di violenza, Meloni avanti, impegno per la pace. Via libera dalla Camera la fiducia sull'articolo 3 della nuova legge elettorale, il voto finale domani, maggioranza compatta, l'opposizione accusa riforma incostituzionale. Continuano a salire i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise in attesa di un possibile decreto proroga sul piede di guerra autotrasportatori e associazioni dei consumatori. Il rapporto della Fondazione Gimbe sullo stato della sanità, tagli progressivi e non sempre visibili, diritto alla salute sempre più condizionato da reddito e residenza. Garlasco, emergono nuove falle sulle indagini scientifiche dei RIS di Parma al tempo dell'omicidio di Chiara Poggi, accertamenti sulla scomparsa di alcuni esami che avrebbero scagionato Alberto Stasi. Partita di addio di Lionel Messi alla nazionale argentina, davanti al pubblico di Buenos Aires il campione numero 10 è stato ancora protagonista della vittoria per 3-0 sul Benin. Buongiorno e ben ritrovati. In apertura di edizione le commemorazioni per i massacri del 7 ottobre 2023. Ciao. Con sì, l'attacco di Hamas a Israele, in cui morirono 1300 persone, in gran parte civili, dando inizio a una nuova drammatica fase di guerra in Medio Oriente. Sarebbe seguito infatti il devastante conflitto a Gaza. Israele si ferma nel ricordo delle vittime. Andiamo a Kfar Aza in diretta dal corrispondente Giovanni Battista Brunori.
1: Sì, vi parliamo appunto, come dicevi, da Kfar Aza. Siamo circa 2 chilometri dal confine appunto con la striscia di Gaza e durante le commemorazioni di questa mattina si sono sentite le esplosioni delle bombe appunto che continuano a devastare la striscia di Gaza, ma intanto questa mattina è stato il giorno di questa memoria delle 1200 vittime degli attacchi di Hamas del 7 di ottobre, dunque quando alle 6.29 del mattino orde di terroristi, migliaia, 6.000 secondo le forze di sicurezza israeliane, 6.000 terroristi entrarono appunto in una serie, in decine e decine di brecce che erano state aperte nel confine e hanno messo a ferro e fuoco una ventina di villaggi, in tutto 30 località, dicevamo 1200 morti, 251 persone rapite e portate a Gaza, di queste 83 sono state uccise. E dunque questa mattina sono stati ricordati i nomi delle vittime, c'erano centinaia di persone che sono tornate in questi villaggi, molti villaggi hanno appunto decine e decine di case distrutte, quindi gli abitanti ancora in buona parte non sono rientrati completamente a abitare questi villaggi, dunque abbiamo visto molti occhi lucidi. Una donna di 87 anni, Batia Cohen, ci ha detto che il 7 di ottobre era in casa sua, lei vive da sola con il suo cagnolino, e i terroristi sono entrati, lei si è rifugiata nella stanza di sicurezza per 30 ore, i terroristi sono stati in casa sua, lei li sentiva parlare, li sentiva mangiare e per 30 ore lei è stata nella stanza blindata e con il cagnolino che fortunatamente non ha abbaiato, i terroristi non si sono accorti di lei, dunque oggi lei ha potuto raccontare questa storia, ma ha detto sono ancora terrorizzata. Linea studio.
0: Nell'immaginario collettivo il massacro del 7 ottobre è soprattutto il Nova Festival con i terroristi di Hamas che aprono il fuoco su giovani e giovanissimi radunati per il grande evento musicale, dando inizio ad una sconcertante caccia all'uomo con uccisioni sommarie e rapimenti proprio a Reim, Israele, teatro della strage. C'è per noi la corrispondente Maria Gianniti.
2: Proprio così, questo forse è il luogo veramente simbolo della tragedia del 7 di ottobre, perché soltanto qui sono state uccise 350 persone e decine di giovani sono stati poi portati come ostaggi nella striscia di Gaza. Vedete, questo ormai è diventato un memoriale già da più di 2 anni, ci sono le foto di tutti i ragazzi che sono stati uccisi, ci sono dei pannelli che sono stati aggiunti rispetto allo scorso anno dove ci sono le singole storie, perché si vuole far sì che non siano soltanto dei volti ma che si racconti anche chi erano queste persone. Questa giornata è caratterizzata più che altro da celebrazioni personali, celebrazioni delle singole comunità che furono attaccate, nulla di ufficiale, però qui a Reim si ritroveranno tantissimi familiari delle vittime, i ragazzi uccisi questo pomeriggio per un minuto di silenzio, per una commemorazione, poi ci sarà il grande evento a Tel Aviv che durerà per tutta la sera. qui a Reim sono arrivati anche dei

0: leader politici, Lieberman e Bennett questa mattina alle 6.30. Noi abbiamo incrociato invece Eisenkot, che fra l'altro è il più diretto concorrente per il capo attuale, per l'attuale premier Netanyahu. Nessuna dichiarazione, soltanto manifestazioni di solidarietà. Fra l'altro ricordo che Eisenkot ha perso un figlio nella guerra di Gaza, e quindi ripeto, momento per tutta questa gente che vedete, tutti gli israeliani che arrivano, per dedicare proprio dei minuti anche di preghiera a chi non c'è più. La linea a te.
1: Dunque, il 7 ottobre è una ferita ancora aperta nel paese, dove si vota tra 3 settimane. La gestione di quegli attacchi è il tema della campagna elettorale. Emma Farnier.
2: È l'alba quando inizia la peggiore strage di ebrei dalla Shoah. 1221 i morti in tutto di quel giorno, 251 gli ostaggi, tra cui 30 bambini. Tra le vittime anche musulmani, cristiani e stranieri. 7 ottobre 2023 si infiltrano così i terroristi di Hamas dalle recinzioni vicino alla striscia di Gaza. Inascoltati gli allarmi lanciati dai posti di vedetta dalle giovani soldatesse. La caccia e la strage, casa per casa, nei kibbutz di Be'eri, Niroz, Kfar Aza. Qui 127 i rapiti. La fuga dal Festival Nova. Solo qui oltre 370 i giovani uccisi, 44 i rapiti e portati nella striscia di Gaza. Tra loro anche vittime di stupri e violenze. Nei mesi successivi, a Tel Aviv e Gerusalemme, la protesta in piazza per liberarli. Ma sei non la so, dai. 3 anni dopo i sopravvissuti lo raccontano a fatica. Nathan, ex soccorritore della Zaka, ha raccolto i resti delle vittime nei kibbutz assaltati. Dice 3 anni dopo, ho ancora quelle scene in testa. A Reim, come negli altri kibbutz, i memoriali per le vittime. Torna qui chi è sopravvissuto. Ma in molti, tra chi viveva qui, ha ricostruito la propria vita altrove, come Aviv e Keith Siegel, ex ostaggi. Vivono a Norden ora, ma lei dice, ci porteremo il 7 ottobre fino alla morte. Un anniversario, quello del 7 ottobre, che cade a 3 settimane dal voto. 9 candidati, tra sopravvissuti e familiari delle vittime, quasi tutti contro Netanyahu, accusato dagli oppositori di non aver ascoltato gli allarmi e di aver tardato, lo stesso 7 ottobre, a rispondere all'attacco.
1: Per Gaza il 7 ottobre segna l'inizio di 3 anni di bombardamenti, dove tutto diventa bersaglio, viene raso al suolo, l'80% della striscia è oggi inabitabile, i morti sono oltre 70.000. Anche oggi 2 persone sono morte in seguito agli attacchi dell'IDF su Gaza, come riferiscono fonti dell'ospedale Al-Shifa. Il racconto di Veronica Fernandez.
3: È l'ultimo aggiornamento delle mappe di Google a mostrarlo. L'80% di Gaza non esiste più. Ungrounding è il termine che Yal Weisman, architetto israeliano, utilizza per definire quella che identifica come la strategia israeliana. Sradicare, strappare dalle fondamenta. La ricostruisce dalla fondazione di Israele a dopo il 7 ottobre del 2023. 3 anni di stragi concentriche, dove tutto è bersaglio. Oltre 70.000 morti, ormai anche secondo fonti IDF, citate dai media israeliani. Anche i bambini sono bersaglio, 50.000 tra morti e feriti, come Hind Rajab, uccisa dai militari israeliani, dopo ore tra i cadaveri dei familiari, ore al telefono con la Croce Rossa. Moriranno anche i paramedici mandati a soccorrerla. Dentro e fuori dagli ospedali, 1.700 gli operatori sanitari uccisi. L'ONU ha dichiarato la carestia, la fame indotta, un'arma di guerra e l'innesco di stragi, come quando nei centri della Gaza Humanitarian Foundation si spara sulla folla. La popolazione, oltre 2 milioni, è un corpo unico di sfollati. Anche le tende vengono bombardate, delle case restano solo macerie e in gran parte di Gaza nemmeno quelle. I bulldozer israeliani spianano tutto. Dopo che oltre 250 giornalisti sono stati uccisi deliberatamente, il documentario NASA porta al cinema la voce dei soldati israeliani che spiegano la macchina di morte, guidata dalla politica e dall'intelligenza artificiale. Su iniziativa del Sudafrica, alla Corte Internazionale di Giustizia è in corso un procedimento per genocidio. La Corte Penale Internazionale ha emesso per Netanyahu e i leader di Hamas un mandato di arresto per crimini di guerra. Dopo la firma del piano Trump, Tel Aviv controlla oltre la metà della striscia. Sulla linea di separazione, la cosiddetta linea gialla, l'esercito israeliano ha costruito un muro. La guerra però continua nonostante il cessate il fuoco. Anche con 1000 morti, si dice a bassa intensità. Specchio costante della mancata volontà internazionale di fermarla.
1: Gli attacchi del 7 ottobre, un monito contro antisemitismo e odio a base etnica e religiosa, così il presidente Mattarella nel suo messaggio. Poi, parlando della devastazione di Gaza, l'appello a fermare questa spirale di violenza. Francesco Accardo.
4: Ignobile che resta un monito affinché in tutto il mondo siano respinte le piaghe del terrorismo, dell'antisemitismo, dell'odio su base etnica e religiosa. Sergio Mattarella ricorda gli attentati del 2023, i tanti civili barbaramente uccisi o presi in ostaggio da Hamas. Ripercorrendo la storia di questi 3 anni, il capo dello Stato parla di atti ripugnanti che hanno riaperto nella regione una fase di instabilità e violenze, aggiungendo alle atroci sofferenze causate quelle che ancor più da allora gravano su moltitudini di palestinesi. Il capo dello Stato definisce inaccettabile la continua erosione dei territori palestinesi in Cisgiordania, parla di devastazione umana e materiale di intollerabile gravità provocata da Israele a Gaza. Da qui l'appello di Sergio Mattarella, la spirale di inaudita violenza va fermata, ricreando invece i presupposti oggi profondamente compromessi della convivenza tra israeliani e palestinesi nella prospettiva due popoli, due stati per poter vivere pacificamente fianco a fianco. Prospettiva che l'Italia continua a sostenere restando vicina a Israele e auspicando che si rafforzi a livello internazionale la determinazione a costruire condizioni durature per pace e sicurezza nell'intera regione.
1: E i messaggi arrivano da tutto il mondo politico ed istituzionale, una ferita che il tempo non cancella e che richiama tutti alla più ferma condanna del terrorismo, scrive il presidente della Camera Fontana. Il tempo trascorso non attenua la gravità di quei crimini, scrive Meloni, che auspica poi che la spirale di violenza debba essere interrotta. Non possiamo restare indifferenti al dramma degli abitanti di Gaza o alla violenza crescente di cui sono vittime i civili palestinesi in Cisgiordania. La politica con la riforma elettorale. La Camera approva la fiducia sull'articolo 3, la terza fiducia dopo quelle di ieri sugli articoli 1 e 2. Domani il voto finale. Andiamo in diretta a Montecitorio da Eva Giovannini.
5: Sì, buongiorno. Allora, semaforo verde da parte dell'Aula della Camera al terzo e ultimo voto di fiducia posto sull'articolo 3 della legge elettorale. L'Aula adesso passa all'esame, poi al voto dell'articolo 8, l'ultimo articolo che era stato modificato in Senato. La fiducia è stata posta dopo le due fiducie di ieri, tutte e due approvate dalla Camera, sugli articoli 1 e 2 che definivano l'impianto di questa legge elettorale, che è un proporzionale con premio di maggioranza. Da Fratelli d'Italia, la Lega, Forza Italia si ostenta sicurezza, si dicono la legge passerà, sarà una buona legge, ma il voto ovviamente di domani è quello più atteso perché è a scrutinio segreto. Ma sentiamo da Fratelli d'Italia Urzi.
6: Rappresentatività e governabilità. L'obiettivo è che dal risultato elettorale emerga quindi una maggioranza in grado di assumersi con chiarezza la responsabilità dell'azione di governo.
5: Le opposizioni parlano di legge antidemocratica, dicono che faranno appunto ricorso alla consulta e sostanzialmente bollano il ricorso alla fiducia della maggioranza come l'assenza di fiducia negli stessi parlamentari del centrodestra. Ricordiamo che oggi Riccardo Maggi, il segretario di Più Europa, continua lo sciopero della fame ed è al suo 8° giorno. Le opposizioni, che però sono anche ancora impegnate nel capire se e quando verranno fatte le elezioni primarie per la leadership, Conte ieri ha risposto a Elly Schlein dicendo: dobbiamo farle presto, non possiamo farci trovare impreparati in caso di elezioni anticipate. A voi.
1: Grazie. La Premier Meloni a Spalato per il vertice europeo dei paesi mediterranei. In primo piano l'energia, l'immigrazione e le crisi internazionali. Ci aggiornano gli inviati, Gabriele Martellone e Massimiliano Cantatore.
7: Sì, qui a Spalato è in corso il vertice del Med 9 che dovrebbe terminare nel primo pomeriggio con le dichiarazioni degli 8 leader, 8 perché manca Sanchez, impegnato con la crisi politica interna che ha portato a indire elezioni anticipate. Un'occasione come sempre quella del vertice dei 9 paesi del Mediterraneo per cercare di trovare convergenze in vista del Consiglio europeo, lo ricordiamo, si terrà tra una settimana a Bruxelles. Per la Presidente del Consiglio un tema fondamentale resta quello dell'energia. Sul tavolo c'è sempre quella lettera inviata a von der Leyen per chiedere ulteriore flessibilità a fronte dell'alto livello di inflazione odierno. Presidente del Consiglio, che comunque è interessato a portare avanti anche altri dossier come il contrasto all'immigrazione irregolare. E sul bilancio pluriennale l'Italia fa parte del gruppo degli amici di coesione che chiedono di preservare all'interno del prossimo quadro finanziario europeo i fondi di coesione e le politiche agricole comuni. Come sappiamo, anche qui c'è una lettera che è stata inviata alla presidenza di turno irlandese. Si affronta anche la questione del Medio Oriente, ovviamente legata anche a quella energetica, presente come ospite il re di Giordania e ricordando la strage del 7 ottobre, la Presidente del Consiglio ribadisce l'impegno italiano per una soluzione due popoli, due stati, un impegno anche per contrastare l'antisemitismo, ma chiede anche l'interruzione delle violenze a Gaza e in Cisgiordania. Per il momento da qui a Spalato è tutto, linea a voi.
1: È stato presentato alla Camera dei Deputati il 9° rapporto GIMBE sul sistema sanitario nazionale. Sentiamo Gerardo D'Amico.
8: Diritto alla salute sempre più condizionato dal CAP, dipende da dove si risiede, dice la Fondazione GIMBE nel suo 9° rapporto sul Servizio Sanitario Nazionale. Pur essendo aumentati i fondi, ci sono tagli invisibili che hanno aggravato la possibilità di prestazioni sanitarie, le assunzioni del personale, i loro stipendi.
9: E negli ultimi 4 anni il governo Meloni ha stanziato per la sanità una cifra enorme, 17,5 miliardi, però al tempo stesso ha tagliato la percentuale del PIL sulla sanità e di fatto questi 18,5 miliardi sono la quota che il Servizio Sanitario Nazionale avrebbe ottenuto se fosse rimasto al 6,3 del 2022. Basso finanziamento, dall'erosione da parte dell'inflazione, da un riparto inadeguato, ma anche da sprechi e inefficienze che le regioni in misura diversa alimentano per mala gestione della sanità pubblica.
8: Se voi fate la proiezione sui prossimi 2 anni e dite che ne mancheranno 32,3 di miliardi con questo trend.
9: Sostanzialmente si prevede di spendere tot, ma in realtà mancano più di 30 miliardi, quindi o arrivano con la manovra finanziaria oppure le regioni avranno due alternative, tagliare i servizi oppure aumentare le tasse ai cittadini.
8: La spesa privata delle famiglie per curarsi è arrivata a 42,5 miliardi su per giù. Quali sono le cause per cui si va dal privato e soprattutto un italiano su 10 non si cura perché non ha i soldi?
9: Ma perché di fatto oggi il Servizio Sanitario Nazionale continua a garantire ottimi risultati di salute in termini di aspettativa di vita, di malattie prevenibili, ma si è ridotta moltissimo la capacità di erogare in tempo le prestazioni per i cittadini, che inevitabilmente hanno due possibilità: se possono pagano, altrimenti devono rinunciare alle prestazioni.
1: Ora parliamo del conflitto nel Mar Rosso. Le truppe governative yemenite avanzano verso Bab el-Mandeb, sostenute da Riyadh, mentre aiuti colpiscono in profondità il territorio saudita. Vediamo in studio con Ilario Piagnerelli.
10: Sì, i ribelli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, continuano a far parlare di sé. Nelle ultime ore hanno colpito l'aeroporto di Aden, nella parte ancora controllata dalle truppe governative dello Yemen, ma anche l'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita. Arabia Saudita che cerca di rispondere come può, ma probabilmente ormai è troppo tardi, come ricostruisce il New York Times in una lunga inchiesta su come gli Houthi hanno trionfato nel Mar Rosso e minacciano, come sappiamo, di chiudere quella via cruciale per i nostri commerci, anche se per ora dicono che sono intenzionati a bloccare il traffico soltanto delle navi saudite. Vediamo una mappa di questa loro grande conquista della costa, quella parte che vedete indicata in rosso, una campagna militare cominciata il 3 settembre hanno conquistato il cruciale porto di Mocha, un campo militare chiave invece nell'entroterra, Khaled, e poi sono dilagati verso sud fino a conquistare l'isola di Perim, che garantisce proprio l'accesso al Mar Rosso, mentre le truppe governative sono fuggite verso il porto di Aden, che per questo viene colpito in queste ore dai ribelli Houthi. Ma cosa rivela questo articolo del New York Times? Che tutto è crollato la notte del 9 settembre. Abbiamo ricevuto segnalazioni, i combattenti Houthi avanzavano in più direzioni, le comunicazioni si sono interrotte e poi c'è stata soltanto una parola gridata tra noi, ha dichiarato il New York Times un militare: ritirata, ritirata, gli Houthi sono già qui, siamo fuggiti per salvarci la vita. Pensate che nel giro di quella notte il governo yemenita ha perso 4.500 chilometri quadrati di territorio. E poi questa inchiesta scava nelle cause. Il generale Saleh, che guida le truppe regolari, aveva chiesto ai sauditi copertura aerea, agli americani interferenze elettroniche per bloccare le comunicazioni degli Houthi, ma ha ricevuto ben poco da entrambi i paesi. Questo anche perché è venuto a mancare un alleato chiave degli Houthi, gli Emirati, che si sono ritirati dallo Yemen a causa di una disputa con l'Arabia Saudita. Insomma, adesso si cerca di correre ai ripari, anche se un esperto dice al giornale USA il governo yemenita è ormai praticamente una finzione. Passano più tempo a combattersi tra le varie fazioni interne che a combattere i ribelli Houthi.
1: Grazie Ilario. Continuano a salire i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise. In attesa di un possibile decreto che proroghi ulteriormente la misura, il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,040 euro al litro per la benzina e 2,261 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,051 euro al litro per la benzina e 2,200 87 euro al litro per il gasolio. Sul piede di guerra le associazioni dei consumatori che a proposito del gasolio parlano di un euro in più a pieno in autostrada. Borse europee in rosso a metà seduta con gli investitori che tornano a vendere i titoli di Stato e il prezzo del petrolio e gas di nuovo in rialzo. Andiamo subito a Milano per tutti gli aggiornamenti da Chiara Rancati.
11: Ampliano le perdite rispetto all'apertura i listini europei, con il segno meno, trainati anche da una brutta giornata per le piazze asiatiche. Milano in questo momento è la peggiore, a meno 1,53%, perde oltre un punto percentuale anche Francoforte, la migliore è la borsa di Londra, a meno 0,5%. Una giornata in cui il comparto più pesante è quello dei titoli tecnologici, anche per i conti arrivati questa mattina da LG, che hanno deluso gli investitori, sono sotto le attese. Quindi vediamo anche a Piazza Affari tutti i titoli del comparto con il segno meno, la più pesante del listino principale è la New Entry Technoprobe, che perde oltre il 5%. In una giornata in cui tornano le tensioni anche sulle materie prime, il prezzo del petrolio, che ieri nel pomeriggio era scivolato anche sotto i 98 dollari al barile, stamattina risale, torna ad avvicinarsi a quota 102, in questo momento siamo a 101,87, e tornano tensioni anche sui titoli di Stato, su quelli americani e su quelli europei. Risalgono oggi di nuovo i rendimenti sui nostri bond, 4,65% per il BTP decennale italiano, con uno spread rispetto al Bund tedesco a 115 punti base. Linea a voi.
1: La protesta degli agricoltori a Spezzano Albanese, in provincia di Cosenza, il presidio contro il caro carburante appunto dura da circa una settimana. Linea Ilaria Raffaele.
12: I trattori come quello che vedete alle mie spalle sono tornati in strada dopo che erano già scesi in piazza nel 2024. Gli agricoltori, ve li faccio vedere, hanno lasciato le loro aziende per una settimana per protestare il caro gasolio, ma non solo. Al centro delle loro rivendicazioni, soprattutto il rapporto con la grande distribuzione organizzata. E vi faccio vedere, hanno gettato il grano a terra, a loro viene pagato soltanto 20 centesimi al chilo, mentre noi il pane lo acquistiamo anche a 4-5 euro al chilo. Dunque chiedono un prezzo equo alla grande distribuzione organizzata, ma naturalmente deve intervenire la politica. Loro aspettano qui il ministro all'agricoltura Francesco Lollobrigida. Intanto qui qualche giorno fa si è fatto vedere l'assessore regionale all'agricoltura Gianluca Gallo, che ha detto la regione ha chiesto misure straordinarie come quelle durante il Covid, e sono arrivati anche 15 milioni di euro proprio per contrastare il caro gasolio, ma loro dicono non bastano. Il presidio continuerà a oltranza come ce n'è altri nella regione, ma

0: Quattro giorni dopo la stesura di questo appunto scatta il fermo di Stasi proprio in base all'ipotesi che sul pedale ci fosse non solo DNA ma anche sangue di Chiara Poggi. In seguito, rispondendo alla richiesta della difesa dello studente bocconiano, lo stesso colonnello Marino avrebbe rifiutato di eseguire il test. Si allunga così la serie di elementi che la procura di Pavia sta mettendo in fila e da cui emergerebbero dubbi sull'operato del reparto scientifico dei carabinieri nel corso delle indagini sul delitto di Garlasco, dubbi che si riflettono oggi su Andrea Sempio, l'uomo al centro della nuova indagine.
1: Se non ci fossero stati problemi all'epoca, probabilmente adesso Andrea Sempio non sarebbe nemmeno, diciamo, nei guai, no? Passatemi il termine.
0: Intanto ieri Sempio è tornato a parlare in TV.
2: Io francamente penso che sia tutto spiegabile. Io spero di riuscire a risolvere tutto in udienza preliminare, di non dover affrontare un vero e proprio processo con tutti i vari gradi.
0: Comunque vada a finire, ha aggiunto, la mia vita sarà sempre segnata da un marchio.
3: Il Nobel per la chimica 2026 è andato al francese Kagan e al giapponese Sohai. I due scienziati sono stati premiati per le loro scoperte sulle molecole. Queste particelle hanno delle immagini speculari che non sono perfettamente sovrapponibili l'una all'altra. Kagan e Sohai hanno trovato il modo di ottenere solo una di queste immagini, facendo in modo che una molecola possa combaciare completamente con l'altra. Il loro lavoro ha dato un contributo decisivo alla progettazione delle reazioni chimiche per riprodurre farmaci. Questa sera l'appuntamento con Faccia a Faccia alle 22.30, l'intervista all'attrice britannica Helen Mirren di Anna Maria Esposito. Una breve pausa, poi Sport 24.

0: Kimi, ti piace la serie di Sky sugli 883? Ma se non eri ancora nato quando suonavano?
1: Adesso per me c'è solo la seconda stagione.
0: Lo vedo.
2: Ho delle priorità.
1: Prima, Sky Wi-Fi, che è ultra veloce.
0: E poi?
1: E poi
2: il North South West Test.
0: E poi il divano.
1: Non era in pole position.
0: Ma rivediamo sta griglia di partenza magari, perché...
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.

0: Nei bastoncini di merluzzo Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: L'edizione di oggi finisce.
2: Itas Mutua restituisce 2,7.
1: L'edizione di oggi finisce.
2: 2,7 milioni.
1: Ma vi pare vero che un'assicurazione restituisca i soldi così dal nulla?
2: Sì! Nel 2026 Itas Mutua restituisce 2,7 milioni di euro a oltre 93.000 soci assicurati.
3: Itas Mutua, da sempre, mutua per davvero.
1: Ma quindi è tutto vero per davvero?
2: Per davvero!
4: Vivi le finestre in modo nuovo. Ti aspettiamo in uno studio Finstral. Scopri le finestre Finstral.
5: Quando si tratta di luce e gas, ti cercano tutti per farti un contratto. Ma quando hai bisogno, spariscono alla velocità della luce. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve. E oltre a darti luce e gas, ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa con intervento tecnico 24/7 e oltre 2200 tecnici. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Chiama o vieni in negozio.

Ben ritrovate, apriamo il nostro TG Sportivo con l'addio alla nazionale di Lionel Messi. Ieri sera l'ultima partita del grande campione con la maglia dell'Argentina, tra lacrime e le sue solite uniche giocate. Pascal Alia,

0: Ci sono notti in cui perfino il calcio abbassa la voce, notti in cui 90 minuti diventano il contorno di qualcosa di più grande. Leo Messi ha ancora una partita da giocare. L'addio comincia nelle lacrime trattenute sul pullman, negli occhi di chi affolla le strade, nel brusio di un popolo che sa di stare per salutare una parte di sé. Poi l'inno, Oid Mortales, è suonato per intero, Messi lo ascolta con i tre figli accanto. Le 85.000 persone capiscono ciò che per anni sembrava impossibile, anche le leggende prima o poi giocano la loro ultima partita. Al decimo minuto il tempo si ferma, il Monumental si alza in piedi come un solo corpo, i fuochi d'artificio accendono il cielo di Buenos Aires, per un minuto c'è solo quel ragazzo di Rosario, la pulce che ha portato l'Argentina sul tetto del mondo. Poi la partita riprende, Messi lascia ancora la sua firma, il corner per Otamendi, l'assist per Nico Pazzi, infine il rigore, 3-0 al Benin, 126 gol con la nazionale. Il triplice fischio, il peso dell'addio diventa reale, Messi abbraccia tutti mentre sopra il campo luci e droni ripercorrono la sua carriera. Dagli spalti scende un solo nome ripetuto come una preghiera. È l'ultima partita con l'Argentina, la prima senza papà Jorge. Oggi è il giorno più triste della mia carriera, mi mancherete, dice nei saluti. In quelle parole c'è tutto, l'amore ricevuto, quello restituito, il vuoto che resta quando finisce un viaggio lungo più di 20 anni. Il capitano lascia il campo, l'uomo se ne va, ma la leggenda resta e il cuore albiceleste continuerà a battere con il numero 10 dentro.
1: Si chiude la lunga parentesi di Nations League, ieri sera le ultime partite con le vittorie di Spagna e Inghilterra. Marco Fantasia.
2: Dopo la goleada subita ad opera dell'Inghilterra, la Croazia si rialza e gioca una partita di cuore e orgoglio contro la Spagna. Balcanici in vantaggio con Perisic nel primo tempo che si chiude sull'1-0. Anche nella ripresa i croati continuano a spingere sfiorando il raddoppio, ma poi è Merino a segnare il gol del pari. La partita resta aperta fino al momento della contestata espulsione di Perisic. A quel punto la Spagna spinge ed è ancora Merino a trovare il 2-1 che consegna alla Roja il passaggio del turno. Spagna imbattuta da 42 partite. Non si ferma neanche l'Inghilterra, archiviati 7 gol alla Croazia e ne arrivano altri 3 contro la Cechia. Nella serata di Wembley il grande protagonista è Harry Kane, che a metà primo tempo induce Kufal all'autogol con un cross in area. Il 90° gol in nazionale di Kane arriva sul finire della frazione, su assist di Rodgers. Nel secondo tempo, secondo sigillo personale per Uragano Kane, che corregge in porta un calcio d'angolo. Inglesi secondi in classifica dietro le Furie Rosse.
1: Il calcio di casa nostra invece riparte e riparte anche la FIGC commissariata con Giovanni Malagò, che succede a se stesso e guarda già alle elezioni del 14 dicembre. Francesco Paravati.
3: Non so quanto poi si sono divertiti gli italiani, oggettivamente è stata anche una cosa difficile, triste, imbarazzante, però questa è la vita, affrontiamo tutto con serenità, con forza.
4: Tutto bene, ciò che finisce bene per i protagonisti dell'affair Federcalcio. Giovanni Malagò è stato nominato commissario della FIGC all'unanimità dalla Giunta e dal Consiglio federale del CONI con il compito di indire nuove elezioni. Si voterà il 14 dicembre e Malagò farà in tempo a prendere la tessera che tanti problemi gli ha causato e ricandidarsi. Il presidente del CONI Buonfiglio ha evitato una conta di voti tra i consiglieri chiamati a decidere tra lui e Malagò. Il vicepresidente del CONI, Diana Bianchetti, dovrebbe rientrare nel ruolo di capo della delegazione della nazionale da cui si era dimessa in polemica col ministro dello sport Abodi. Proprio per il ministro Abodi la soluzione di nominare Malagò, ha detto, riafferma il rispetto delle regole e le garanzie di indipendenza delle autorità sportive, quelle per cui la UEFA aveva minacciato di toglierci la candidatura ad ospitare l'Europeo 2032.
1: E proprio sulla soluzione di Giovanni Malagò, commissario della FIGC, si è espresso ieri anche il CT della Nazionale Roberto Mancini, intervistato a margine del premio Vialli da Alessandro Antinelli. Sentiamo.
5: Io credo che per il bene della Nazionale, per il bene dello sport in genere, così, io penso che sia importante che tutti possano andare d'accordo, perché comunque insomma, c'è bisogno di tutti quanti per poter andare avanti bene e lavorare bene.
1: Intanto il centro federale di Coverciano è tornato a riempirsi, questa volta ci sono le azzurre della nostra nazionale impegnate nella qualificazione ai mondiali. Sara Meini.
6: Il gruppo a Coverciano adesso è al completo. Con l'arrivo delle ultime azzurre dagli Stati Uniti, la squadra di Songjin può prepararsi al meglio al doppio confronto contro la Bielorussia. Dopo le vittorie della nazionale di Mancini e di Baldini, adesso manca la ciliegina sulla torta.
7: Prendiamo questa pressione allora. Pressione è un privilegio, dico sempre, quindi ce la prendiamo, ce la teniamo stretta e sappiamo cosa ci aspetta, è un appuntamento molto molto importante.
6: Dopo l'andata a Tbilisi le azzurre torneranno in campo martedì 13 ottobre al Franchi di Firenze, uno stadio che evoca ricordi importanti per la nazionale femminile e per Cecilia Salvai che ci ha segnato due reti.
7: Il mondiale è sempre un mondiale, penso che chiunque di noi abbia veramente tanta voglia di giocarlo, è un sogno che tutte le bambine e i bambini hanno da quando iniziano a giocare, no? Quando vedi quella coppa alzata al cielo, è sempre un po' il sogno di tutti, quindi ora pensiamo un passo alla volta, dai, quindi adesso pensiamo prima a venerdì.
6: E il sogno mondiale lo vive anche una delle più giovani del gruppo, Giulia Dragoni, che in estate ha lasciato il Barcellona per trasferirsi al Chelsea, in uno dei trasferimenti più importanti per il calcio femminile italiano.
8: Dobbiamo dimostrare quello che siamo, quanto siamo cresciute, di essere consapevoli di quello che valiamo, di quanto siamo forti e poi i risultati verranno da sé.
1: Ora cambiamo sport, passiamo al tennis. Continua a far discutere l'addio stagionale alle gare di Jannik Sinner, che sicuramente perderà anche il numero uno del ranking, Marco Tripisciano.
9: Hello everyone, I would like to give you a little update. Me together with the doctors have decided that...
10: Si gioca troppo in un tennis sempre più fisico e poi il rischio sono i lunghi stop. È successo prima ad Alcaraz e ora tocca a Sinner. La vittoria di Wimbledon è stata e resterà l'ultima apparizione della stagione di Jannik sui campi da tennis. Non sono bastati tre mesi per rimettere in sesto il ginocchio del numero uno al mondo. Si parla di sindrome della bandelletta iliotibiale, un'infiammazione lunga da curare, e la poca trasparenza ha alimentato anche qualche altro dubbio sulle condizioni generali di salute. Di sicuro c'è che Sinner salterà tutti i tornei e anche le ATP Finals di Torino e la Coppa Davis, lasciando via libera a Zverev per quel che riguarda la vetta del ranking e probabilmente ad Alcaraz per quel che riguarda la Coppa Davis. Lo spagnolo, fermo da aprile per l'infortunio al polso, sta tornando gradualmente ai suoi livelli. Ha vinto il torneo di Tokyo e sarà sicuramente schierato in nazionale. Per rivedere Sinner in campo probabilmente dovremo aspettare l'anno nuovo, quando agli Australian Open proverà a lanciare una nuova scalata per tornare numero uno del ranking.
1: Siamo agli europei di ciclismo in corso a Lubiana, giornata positiva per i nostri colori con l'argento che è arrivato dalla staffetta mista composta da tre donne, tre uomini con due frazioni a cronometro. Come ai mondiali si è rinnovata la sfida contro la Francia, francesi che questa volta hanno avuto la meglio. Sono d'oro invece i nostri staffettisti e staffettiste juniores che vincono di 23 secondi davanti alla Polonia per l'azzurra Ballan, figlia d'arte, la seconda medaglia d'oro a Lubiana dopo quella conquistata nella prova in linea. E a proposito di ciclismo, si è corsa anche le Tre Valli Varesine. Vediamo com'è andata con Silvano Ploner.
11: Una volata a tre premi a Jarno Vidar, il giovane belga a vincere la 105esima Tre Valli Varesine davanti a Tom Pidcock e Matteo Jorgensen. È nel finale che si decide la corsa, i tre prendono il largo e si giocano tutto allo sprint. Vidar trova l'accelerazione vincente partendo a sorpresa, Pidcock deve accontentarsi dell'ennesimo secondo posto. Jorgensen completa il podio, un risultato che mette in evidenza il talento del belga nelle ultime gare di questa stagione. Al femminile invece la festa è italiana. Eleonora Gasparrini conquista la sesta edizione della Tre Valli e la sua prima vittoria dell'anno. La piemontese finalizza il lavoro del suo team, la UAE. Due gare decise allo sprint, due successi che segnano la giornata varesina, quello di un giovane che si affaccia tra i grandi, quello di un'azzurra che ritrova la vittoria.
1: E chiudiamo il nostro notiziario sportivo con la vela. Cagliari in ritorno in acqua di Luna Rossa dopo il successo di Napoli alle regate preliminari dell'American's Cup. Vediamo con Ottavio Pirelli.
12: Queste settimane, questi mesi sono fondamentali per la campagna perché prendiamo le decisioni più importanti, mandiamo i pezzi in costruzione che poi verranno utilizzati in regata il prossimo anno. Quindi dobbiamo continuare lo sviluppo. Oggi ritorniamo in acqua dopo le regate di Napoli e dobbiamo continuare a testa bassa, dimenticare subito quello che abbiamo fatto a Napoli e concentrarci su quello che dobbiamo fare il prossimo anno.
13: Luna Rossa con il team al completo torna in acqua per la prima volta nella base di Cagliari dopo il successo delle ultime preliminari dell'America's Cup a Napoli.
14: Vincere lì e avere tutte quelle persone che ci seguivano e ci ringraziavano per la vittoria sarà un ricordo che mi porterò sempre.
13: Ora al centro del lavoro ci sarà la C75, la barca che affronterà la sfida vera e propria della Coppa America 2027.
15: Noi adesso il lavoro che faremo in questi mesi sarà proprio spingere al massimo la nostra barca e cercare di ogni pezzo che costruiremo, ogni cosa che svilupperemo, farla al meglio per avere, se possibile, quel piccolo edge di velocità che poi ci potrebbe rendere tutto più semplice.
13: Luna Rossa ha schierato un equipaggio molto giovane, la vostra età media era la più bassa. C'è una rivincita dei giovani nella vela, in particolare in Italia?
16: Sicuramente sono barche in cui bisogna essere veloci, rapidi, ricettivi e probabilmente a Napoli è stata la scelta giusta.
12: Credo sia un messaggio importante perché alla fine siamo tutti di passaggio, no? Luna Rossa continuerà e quindi vogliamo creare un movimento che permette di essere competitivi nel tempo.

0: E ora andiamo a Roma, alla sede di Confindustria, dove è in corso l'assemblea di Federtrasporto. Sta parlando il ministro dell'economia Giorgetti.
1: Sull'energia, sulle rotte commerciali, quindi su intere filiere industriali. Prima del conflitto, attraverso lo stretto transitava una quota nell'ordine di un quinto dei flussi petroliferi mondiali. Quando un passaggio di questa importanza diventa insicuro o comunque più costoso, l'effetto si riflette nei costi di trasporto, nei bilanci delle imprese e progressivamente si propaga in tutta l'economia reale. Gli interventi che abbiamo messo in campo in questi mesi, dal taglio delle accise al sostegno dell'autotrasporto, hanno cercato di prevenire o almeno attutire questo circolo vizioso. È stato un massiccio quanto doveroso, direi, impiego di risorse pubbliche e nelle settimane più recenti alcune iniziative sono state assunte opportunamente anche dalle imprese nel campo, diciamo così, dell'energia e le imprese petrolifere. E il governo quindi ne valuta con favore e monitorerà gli effetti. Il lavoro chiaramente non è finito e in questa fase passa anche dal confronto con la Commissione su come calcolare i parametri di bilancio tenendo conto dell'impatto dell'inflazione legata ai beni energetici. Lo dico questo perché, come certamente saprete, l'Italia ha avanzato una proposta, quantomeno ha posto il problema di riflettere come la dinamica della spesa, che come saprete è il nuovo target di riferimento per il monitoraggio europeo nella nuova governance, non sia possibile considerarlo semplicemente tenendo conto dell'inflazione programmata 3 anni or sono, che credo sia stata determinata all'1,8%, bensì, ahimè, a quella più realisticamente valutabile oggi. E quindi noi, partendo dal principio che abbiamo dimostrato di essere in questi anni addirittura più rigorosi nel rispettare le regole di bilancio europee, riteniamo che questo ci legittimi a porre il tema, ovviamente insieme ad altri paesi, di come queste stesse regole debbono essere in qualche modo adattate alla realtà odierna, cioè non ne mettiamo in discussione l'impianto generale, ma dobbiamo considerare i fattori rilevanti che in qualche modo condizionano la realtà di oggi.
2: Una nuova perturbazione di origine atlantica sta portando piogge e temporali a partire dalle regioni più nord-occidentali fin dalle prime ore del mattino. Il maltempo poi si estenderà nel corso della giornata anche al resto della pianura padana e anche sulle regioni centrali. In queste prime ore della giornata le piogge stanno interessando la costa tirrenica di Lazio e Toscana per poi estendersi gradualmente anche verso l'entroterra. Diversa la situazione sulle aree adriatiche, dove rimarrà una situazione di tempo stabile e soleggiato. Arriverà la pioggia anche sulla Campania e sulla Calabria nel corso di questo mercoledì, quando il maltempo si sposterà più a sud durante le ore centrali della giornata. Diversa la situazione sul versante adriatico, dove farà ancora caldo e ci sarà sole. Tempo molto nuvoloso sulla Sardegna, cielo sereno o poco nuvoloso invece sulla Sicilia, dove nel corso della serata avranno origine dei temporali sulle coste orientali dell'isola, temperature ancora elevate. Nella giornata di domani il maltempo si estenderà un po' su tutta la nostra penisola e sulla Sardegna, con temporali localmente anche di forte intensità, in particolar modo in pianura e sulle coste tirreniche. Diversa la situazione all'estremo sud e sulla Sicilia, dove rimarrà ancora caldo e il tempo sarà prevalenza sereno. Lo vediamo con l'aiuto della grafica che ci mostra proprio le temperature previste per oggi.

0: Nobel per la chimica, quest'anno i premiati sono due, un professore francese, professore emerito di Paris Sud, che si chiama Henri Kagan, e un altro professore emerito, questa volta arriva dal Giappone, Tokyo University of Science, e si chiama Kenzo Sohai, li vediamo nell'immagine. Dunque, sono stati premiati per, leggo testuale la motivazione della onorificenza, scoperta di effetti non lineari e dell'autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica. Questa è la lettera del premio. Proviamo a capirne qualcosa di più, proviamo a tradurla, dico solo una parola e poi presento l'ospite. Chiralità deriva dal greco keir, che vuol dire mano. Allora, qui accanto a me, con l'arduo compito di entrare nel contenuto di quello che ho appena detto, Valerio Rossi Albertini, volto televisivo noto, divulgatore scientifico. Allora, di che cosa stiamo parlando?
1: Stiamo parlando di molecole particolari che saranno utilizzate in campo medico, farmacologico, che hanno, come dicevi giustamente, la caratteristica di essere prodotte in condizione speculare. Che significa? Prendiamo, diciamo, dicevamo, la chiralità, le mani. Le due mani non sono perfettamente sovrapponibili, sono una la copia speculare dell'altra. Se io le sovrappongo, naturalmente i pollici non coincidono. Ora, perché è così importante questa simmetria, destra o sinistra? Perché molte molecole del nostro corpo, a partire dal DNA, sono avvitate o comunque hanno una simmetria di un certo tipo. Il DNA si avvita in un certo modo e non esiste il DNA che si avviti in maniera opposta.
0: È cruciale rispettare la simmetria.
1: Esattamente. Allora, questo è vero per il DNA, per fare un esempio, ma è vero per tantissime molecole del corpo. Allora, cosa succede? Che se noi produciamo indiscriminatamente molecole sia di un tipo che di un altro, cioè molecole che hanno la caratteristica di avere la simmetria delle due mani, destra e sinistra, magari la molecola con la simmetria della mano sinistra è benefica, la molecola invece della mano destra è inutile o addirittura dannosa o addirittura nociva. Quindi qual è il metodo tradizionale? Di produrle tutte quante e poi fare un filtrarle in maniera tale da utilizzare solo quelle di un tipo. Oppure questo per cui è stato conferito il premio Nobel, cioè produrre molecole di un solo tipo, tipo mano sinistra, ma soprattutto in maniera molto efficiente, molto rapida e con una reazione che si sostenga da sola. Questi termini un po' criptici, la non linearità e l'autocatalisi, significano proprio questo. Facciamo degli esempi per far capire agli spettatori. Che significa non linearità? Non linearità significa che se tu fai una piccola azione, tu ti aspetti che abbia un piccolo effetto. Se invece non c'è la linearità e non linearità, ad una piccola azione può corrispondere un effetto molto grande. Prendiamo una macchina che è in discesa, su una discesa, sta ferma, tu gli dai una spintarella piccola piccola, quella prende velocità e se ne va. Quindi con una piccola spinta tu fai fare un movimento molto grande alla macchina.
0: Invece?
1: E in questo caso le molecole significa che tu inneschi un processo e questo processo va avanti rapidamente da solo. Ma come va avanti? Attraverso l'autocatalisi. Che vuol dire autocatalisi? Immaginiamo di stare in una stanza, c'è una fuga di gas. La stanza è satura di gas. Ora, questo gas può rimanere nella sua condizione indefinitamente. Se tu però fai scoccare una scintilla, esplode tutto. Questa è la catalisi, cioè basta una piccola scintilla, non c'è bisogno di entrare dentro con un lanciafiamme per far esplodere una stanza piena di gas, basta una scintilla. Perché? Perché la scintilla innesca il processo genera altro calore, quel calore fa innescare altre reazioni ancora. Questa,
0: allora,
1: è la catalisi.
0: Abbiamo visto immagini di molecole, nel nostro titolo leggiamo molecole e specchio, proviamo,
1: sì,
0: a capire. Lo specchio, siamo abituati, vediamo un'immagine riflessa,
1: esatto,
0: che non coincide con l'originale ma non è sovrapponibile.
1: Esatto. Ed è questo, è proprio il caso delle mani. Se uno mette di fronte allo specchio la mano sinistra, vede la mano destra. nel riflesso dello specchio. Quindi noi, se ci mettiamo con le due mani una di fronte all'altra, è come se avessi uno specchio e se la mano destra fosse nient'altro che l'immagine speculare della sinistra.
0: Proviamo a metterlo in un laboratorio e a parlare di molecole.
1: Di molecole, allora...
0: Dobbiamo cercare di produrre un'immagine, anzi un duplicato della molecola originale, evitando tutti gli errori.
1: Perfetto, esattamente. E allora il premio Nobel è stato assegnato proprio per aver trovato un metodo per riuscire ad amplificare, si dice in gergo, cioè ad aumentare il numero delle molecole di un tipo a discapito delle molecole dell'altro tipo.
0: Perché tutto questo in una maniera non lineare. Che
1: non lineare, questo
0: si complicato, no, forse
1: quello,
0: da capire.
1: Se prendiamo l'esempio che facevo, tu dai una piccola spintarella e la macchina se ne va giù e copre una distanza molto grande. Stessa cosa, mutatis mutandis, fuor di metafora, significa che se tu metti poche molecole di tipo mano sinistra, queste ti si replicano molto facilmente a scapito invece di molecole tipo mano destra che non si producono.
0: Allora, diciamo che abbiamo più o meno capito.
1: Più o meno.
0: Ma adesso c'è da riempire un'altra parte di significato. A cosa serve tutto questo?
1: Però lo stavamo diciamo che sempre e comunque le scoperte di base, scoperte fondamentali come questa, a che cosa servono? Non lo sappiamo ancora esattamente. Molto spesso è la risposta ad un problema che ancora non sappiamo quale sia. Un'applicazione immediata è quella, dicevo, in ambito farmacologico, perché se molecole di un certo tipo mano sinistra, sono benefiche e molecole con la stessa composizione chimica, ma tipo mano destra, sono dannose, è chiaro che bisogna eliminarle queste,
0: cioè,
1: ma piuttosto che eliminarle,
0: evitare di continuare con l'immagine della mano. Se con la mano destra io posso sferrare un pugno, diciamo così, a una cellula cattiva,
1: sì,
0: forse è importante che io sviluppi un metodo per sviluppare solo mani destre,
1: esatto,
0: e quindi il mio pugno.
1: Esatto,
0: è così,
1: se vogliamo dirlo, sì. Ovviamente non è una questione di impatto, ma una questione diciamolo per gli spettatori, di affinità chimica. Una molecola che abbia una certa simmetria, tipo mano sinistra, può avere il suo recettore che è tipo mano destra e quindi ecco che è perfettamente congruente. Se invece la molecola fosse tipo mano destra, non riuscirebbe a sovrapporsi, per quello che abbiamo detto prima. Perché
0: l'abbiamo
1: visto
0: adesso, un'immagine di una molecola molto complicata.
1: Sì.
0: Si riesce a farlo su strutture complicate come questa che vediamo?
1: Su strutture così complicate, no, non ti so rispondere perché siamo ancora all'inizio del... il premio Nobel viene dato per essere riusciti a trovare un modo per ottenere un determinato risultato. Dopodiché è sempre così, cioè all'inizio i risultati sono di piccola entità. Poi da cosa nasce cosa? E sappiamo, un esempio classico fu quello del laser. Quando fu dato il premio Nobel per la scoperta del laser, non si sapeva che cosa ci si potesse fare con questo laser. Adesso ci facciamo le cose più pazze. Ecco,
0: E
1: la scienza procede così. Procede per tentativi ad ampio spettro, dopodiché si trova un metodo che funziona e questo metodo si inizia ad applicare ripetutamente fino a quando non dà gli esiti sperati, cioè ad esempio nel campo farmacologico una serie di molecole che possano curare delle malattie che fino adesso non potevano essere trattate con i metodi tradizionali.
0: Non sappiamo oggi che cosa sta avvenendo, sappiamo che si stanno sviluppando dei metodi, questo è uno,
1: sì,
0: ce ne saranno probabilissimamente anche altri, che permetteranno forse in futuro di avere delle conseguenze.
1: Le conseguenze in campo medico-farmacologico, c'è una vera esplosione di tecnologie. Perché? Perché all'inizio non avevamo gli strumenti idonei per andare direttamente ad influenzare o a modificare le condizioni cellulari. Adesso sì. E quindi nel momento in cui puoi andare a vedere quali sono gli organelli recettori oppure direttamente a manipolare il DNA, capisci bene che le prospettive si spalancano, come ad esempio terapie antitumorali che adesso stanno cominciando a svilupparsi ancora su cavie da laboratorio. ma la sperimentazione clinica comincerà prestissimo.
0: Ed è per questo che è importante continuare a studiare senza porci, almeno loro, le conseguenze di quello che potrà avvenire.
1: Sì, e poi vorrei
0: fare il ruolo della scienza.
1: Naturalmente, e poi vorrei far presente che questi premi Nobel, a parte quello dei neutrini ieri, ma il premio Nobel per la chimica e per la medicina sono quasi intercambiabili, cioè questo potevano darlo perfettamente per la medicina come premio Nobel, come avrebbero potuto dare come premio Nobel per la fisica la optogenetica che hanno dato
0: allora,
1: per la medicina.
0: E allora, su questa nota di speranza di non bloccare la ricerca, ci fermiamo, linea alla regia e i Nobel continueranno, credo, la prossima settimana, economia e pace. E poi la letteratura, naturalmente.

0: Vivi le finestre in modo nuovo. Ti aspettiamo in uno studio Finstral. Scopri le finestre Finstral.
1: Da dove nasce la qualità dei prodotti Alto Adige Südtirol? Dal gusto del latte di mucche che si nutrono di erba fresca? Dal profumo dell'aria di montagna? Dal rispetto per questa terra che ci dà le mele migliori? E dalla passione con cui curiamo l'uva che diventa il nostro vino? È da questa qualità che nascono i nostri prodotti e il loro gusto inconfondibile. All'origine della qualità, Alto Adige Südtirol.
2: Il mal di testa stringe la presa? Puoi provare Moment in formulazione liquida. Pronto da bere, ti libera rapidamente dal dolore e il mal di testa va in pezzi. Scegli il Moment più adatto a te. Liquido in confezione verde, compresse e capsule molli in quella azzurra. Da Angelini Pharma.
3: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Wintre Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Wintre Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
4: Totalmente cremoso. Totalmente ricco di proteine. Totalmente buono. Faie Total, tutto un altro yogurt.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, pensata con quello che desideri di serie. Da 99 euro al mese, TAN 0, TAEG 1 19 e zero costi di manutenzione ordinaria.

0: Via libera alla Camera la fiducia sull'articolo 3 della nuova legge elettorale. Il voto finale domani, maggioranza compatta, l'opposizione accusa riforma incostituzionale. 3 anni fa l'attacco di Hamas in Israele, 1300 morti e 250 ostaggi. Ne seguì la guerra a Gaza con almeno 70.000 vittime. Mattarella, fermare spirale di violenza. Meloni, avanti, impegno per la pace. Continuano a salire i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise in attesa di un possibile decreto proroga sul piede di guerra tra trasportatori e associazioni dei consumatori. Del rapporto della Fondazione Gimbe sullo stato della sanità, tagli progressivi e non sempre visibili, diritto alla salute è sempre più condizionato da reddito e residenza. Garlasco, emergono nuove falle sulle indagini scientifiche dei RIS di Parma al tempo dell'omicidio di Chiara Poggi, accertamenti sulla scomparsa di alcuni esami che avrebbero scagionato Alberto Stasi. Partita di addio di Messi alla nazionale argentina davanti il pubblico di Buenos Aires, il campione numero 10 è stato ancora protagonista della vittoria per 3-0 sul Benin. Buongiorno e ben ritrovati. In primo piano la politica con la riforma elettorale, via libera dell'aula della Camera al terzo voto di fiducia. Domani il voto finale. Andiamo in diretta a Montecitorio da Eva Giovannini.
1: Sì, proprio così. Intanto sono stati approvati tutti e quattro gli articoli della legge elettorale che erano stati modificati in Senato, poco fa anche l'articolo 8, questa mattina la fiducia sul terzo e ultimo articolo su cui si è apposta appunto la fiducia. Ieri l'articolo 1 e 2 sono passati, anche qua la maggioranza ha votato compattamente, l'appuntamento però quello più atteso in realtà è domani perché il voto sarà segreto e dunque il rischio comunque che ci siano dei franchi tiratori può esistere, visto il precedente dello scorso luglio, ma la maggioranza, da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, noi moderati si dicono ottimisti sull'esito finale e dicono che sarà una buona legge. Sentiamo da Fratelli d'Italia Urzi.
2: E noi capiamo, Presidente, il disorientamento della sinistra. Lo capiamo perfettamente perché per candidarsi a guidare il nostro splendido paese bisognerebbe avere una coalizione con un programma unitario e la sinistra non ce l'ha, bisognerebbe soprattutto avere un leader a cui affidarsi. La sinistra non ha nemmeno questo.
1: Matteo Salvini, però, interrogato sulla legge elettorale, dice: a me non appassiona, appassiona la stampa, io sono al lavoro sulla manovra. Le opposizioni parlano di legge incostituzionale, si preparano per i ricorsi alla consulta. Sentiamo dal Movimento 5 Stelle, Auriemma.
3: Senza dubbio il gesto di chi ha paura. Paura del Parlamento, perché la fiducia serve a cancellare gli emendamenti, a spegnere la discussione. Paura della vostra stessa maggioranza, perché serve a togliere il voto segreto e a mettere in riga chi tra di voi, a luglio in quest'aula, ha già dimostrato di non credere a questa legge.
1: E ricordiamo anche che Riccardo Maggi, il segretario di Più Europa, oggi è all'8° giorno di sciopero della fame proprio per contrastare, per lottare contro questa legge elettorale che definisce antidemocratica. A margine però, va detto, del dibattito sulla legge elettorale in aula alla Camera è deflagrata una protesta che di fatto andava avanti da giorni. Protagonisti Movimento 5 Stelle, Fratelli d'Italia, per voce dei loro portavoce, capigruppo, quindi Ricciardi e Bignami. L'accusa reciproca è di depistaggi rispettivi, insomma, movimenti, partiti politici, delle più importanti stragi italiane, da Piazza Bologna alla morte di Falcone e Borsellino. Avrei terminato qua questa diretta, ma arrivata in tempo reale la notizia della morte di Barbara Spinelli, aveva 80 anni, europarlamentare, figlia di Altiero Spinelli, l'estensore del Manifesto di Ventotene, era malata da tempo, è stata una giornalista, una intellettuale molto importante. Voi.
0: Grazie. La Premier Meloni ha spalato per il vertice europeo dei paesi mediterranei, in primo piano l'energia, l'immigrazione e le crisi internazionali. Ci aggiornano gli inviati Gabriele Martelloni e Massimiliano Cantatore.
4: Sì, qui a Spalato è in corso il vertice del Med 9 che dovrebbe terminare nel primo pomeriggio con le dichiarazioni degli otto leader, otto perché manca Sanchez, impegnato con la crisi politica interna che ha portato a indire elezioni anticipate. Un'occasione come sempre quella del vertice dei nove paesi del Mediterraneo per cercare di trovare convergenze in vista del Consiglio europeo, lo ricordiamo, si terrà tra una settimana a Bruxelles. Per la Presidente del Consiglio un tema fondamentale resta quello dell'energia. Sul tavolo c'è sempre quella lettera inviata a von der Leyen per chiedere ulteriore flessibilità a fronte dell'alto livello di inflazione odierno. Presidente del Consiglio, che comunque è interessato a portare avanti anche altri dossier come il contrasto all'immigrazione irregolare. E sul bilancio pluriennale l'Italia fa parte del gruppo degli amici di coesione che chiedono di preservare all'interno del prossimo quadro finanziario europeo i fondi di coesione e le politiche agricole comuni. Come sappiamo, anche qui c'è una lettera che è stata inviata alla presidenza di turno irlandese. Si affronta anche la questione del Medio Oriente, ovviamente legata anche a quella energetica, presente come ospite il re di Giordania e ricordando la strage del 7 ottobre, la Presidente del Consiglio ribadisce l'impegno italiano per una soluzione due popoli, due stati, un impegno anche per contrastare l'antisemitismo, ma chiede anche l'interruzione delle violenze a Gaza e in Cisgiordania. Per il momento da qui a Spalato è tutto, linea a voi.
0: Continuano a salire i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise. In attesa di un possibile decreto che proroghi ulteriormente la misura, il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,040 euro al litro per la benzina e 2,261 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,051 al litro per la benzina e 2,287 euro al litro per il gasolio. Sul piede di guerra le associazioni dei consumatori che a proposito del gasolio parlano di un euro in più a pieno in autostrada. E adesso andiamo a Roma per l'assemblea di Federtrasporto. Poco fa sono intervenuti i ministri Salvini e Giorgetti. Il ministro dell'Economia ha parlato di caro energia in vista dell'Ecofin con le richieste italiane. Andiamo dall'inviata. Per noi c'è Annalisa Salzano.
5: Eh sì, proprio così. Buongiorno qui all'Assemblea Pubblica di Federtrasporti, l'associazione confindustriale del settore. Ha chiuso l'intervento in videocollegamento il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, che ha ricordato come proprio domani si andrà a Lussemburgo, volerà a Lussemburgo per giocare una partita fondamentale. Dovrà infatti far presente che la valutazione dell'inflazione, gli effetti di questa sui parametri di bilancio devono rivisitare in qualche modo anche la lettura del nuovo patto di stabilità. Questa è stata la risposta fondamentalmente che ha dato qui all'Assemblea pubblica di Federtrasporti di fronte alle richieste del settore. Il MEF stima infatti un effetto dell'inflazione non inferiore al 0,2% del PIL. Sentiamo Giorgetti.
6: È stato un massiccio quanto doveroso, direi, impiego di risorse pubbliche. E nelle settimane più recenti alcune iniziative sono state assunte opportunamente anche dalle imprese. Il lavoro chiaramente non è finito e in questa fase passa anche dal confronto con la Commissione. L'Italia ha avanzato una proposta, quantomeno ha posto il problema di riflettere come la dinamica della spesa, che come saprete è il nuovo target di riferimento per il monitoraggio europeo nella nuova governance, non sia possibile considerarlo semplicemente tenendo conto dell'inflazione programmata a tre anni or sono, che credo sia stata determinata all'1,8%, bensì, ahimè, a quella più realisticamente valutabile oggi.
5: Ecco sì, dunque anche la risposta alle richieste del mondo del settore dipende da questo, ha detto Giorgetti, che ha ricordato come si confronterà a stretto giro con tutte le associazioni del settore trasporti in sede di sessione di bilancio, ma qui la preoccupazione è palpabile. Solo per citarvi un dato dal presidente di Assoaeroporti, ormai il costo del carburante per aerei ha raggiunto il 31% dei costi operativi, si teme veramente un'uscita da prezzi di mercato e dunque con il conseguente cancellazione di voli, aumento dei prezzi e via dicendo. La richiesta poi dall'associazione quindi di un intervento pubblico in questo senso per sostenere il settore e l'apertura di un tavolo presso con l'esecutivo per confrontarsi su tutti i punti di interesse per gli investimenti nel settore. È tutto da Confindustria. A voi.
0: Grazie Annalisa, e l'argomento è all'ordine del giorno anche a Bruxelles, dove si tiene la riunione del gruppo di coordinamento sul petrolio della Commissione per regolare la posizione dell'Unione sul rilascio delle scorte di diesel deciso dal G7 e attuato con l'Agenzia Internazionale dell'Energia. Nel pomeriggio, vertice della Task Force sull'energia a cui partecipano i rappresentanti dei governi e la Commissione. Andiamo a Strasburgo allora dall'inviato Donato Bendicenti.
7: Sì, questi sono i due appuntamenti del giorno, però in questo momento l'attenzione è focalizzata su ciò che accadrà domani e dopodomani all'Eurogruppo e all'Ecofin e a Lussemburgo, perché una nota appunto della Commissione spiega che in questo momento un ulteriore contributo di solidarietà applicando appunto extra una tassazione sugli extra profitti a quelle aziende e compagnie petrolifere che in questo momento ovviamente stanno avendo appunto grandi margini di profitto a causa della crisi in Medio Oriente, non sarebbe opportuna perché produrrebbe entrate inferiori a quando invece fu applicata durante la prima crisi, quella del 2022, delle materie prime energetiche. Viene spiegato in questa nota che le stime attualmente disponibili sui profitti straordinari nel settore energetico sembrano appunto indicare quote inferiori e viene presa in considerazione l'ipotesi invece di approfondire il tema con una piattaforma per un ulteriore confronto al costruttivo. Però proprio adesso parla invece il ministro Byrne della presidenza di turno, quella irlandese dell'Unione Europea, che dice dobbiamo compensare il caro vita e le perdite onerose dal punto di vista del costo della vita appunto delle famiglie e delle imprese, quindi in questo modo pare dire diversamente, cioè affermare che la tassazione sugli extra profitti delle società energetiche sia in qualche modo necessaria. Per adesso è tutto.
0: Grazie, ci spostiamo in Medio Oriente. Le commemorazioni per i massacri del 7 ottobre 2023 con l'attacco di Hamas a Israele in cui morirono 1300 persone in gran parte civili, dando inizio a una nuova drammatica fase di guerra in Medio Oriente. Sarebbe seguito infatti il devastante conflitto a Gaza. Israele si ferma nel ricordo delle vittime. Andiamo a Kfar Aza in diretta dal corrispondente Giovan Battista Brunori.
8: Sì, vi parliamo appunto, come dicevi, da Kfar Aza. Siamo circa 2 chilometri dal confine appunto con la striscia di Gaza e durante le commemorazioni di questa mattina si sono sentite le esplosioni delle bombe appunto che continuano a devastare la striscia di Gaza, ma intanto questa mattina è stato il giorno di questa memoria delle 1200 vittime degli attacchi di Hamas del 7 di ottobre, dunque quando alle 6:29 del mattino orde di terroristi, migliaia, 6.000 secondo le forze di sicurezza israeliane, 6.000 terroristi entrarono appunto in una serie, in decine e decine di brecce che erano state aperte nel confine e hanno messo a ferro e fuoco una ventina di villaggi, in tutto 30 località, dicevamo 1200 morti, 251 persone rapite e portate a Gaza, di queste 83 sono state uccise. E dunque questa mattina sono stati ricordati i nomi delle vittime, c'erano centinaia di persone che sono tornate in questi villaggi, molti villaggi hanno appunto decine e decine di case distrutte, quindi gli abitanti ancora in buona parte non sono rientrati completamente a abitare questi villaggi. Dunque abbiamo visto molti occhi lucidi, una donna di 87 anni, Batia Cohen, ci ha detto che il 7 di ottobre era in casa sua, lei vive da sola con il suo cagnolino e i terroristi sono entrati, lei si è rifugiata nella stanza di sicurezza per 30 ore. I terroristi sono stati in casa sua, lei li sentiva parlare, li sentiva mangiare e per 30 ore lei è stata nella stanza blindata e con il cagnolino che fortunatamente non ha abbaiato, i terroristi non si sono accorti di lei. Dunque oggi lei ha potuto raccontare questa storia, ma ha detto: sono ancora terrorizzata. Linea studio.
0: Grazie. Gli attacchi del 7 ottobre, un monito contro antisemitismo e odio a base etnica e religiosa. Così il Presidente della Repubblica Mattarella nel suo messaggio, poi parlando della devastazione di Gaza, l'appello fermare questa spirale di violenza. Sentiamo Francesco Accardo.
9: Un attacco ignobile che resta un monito affinché in tutto il mondo siano respinte le piaghe del terrorismo, dell'antisemitismo, dell'odio su base etnica e religiosa. Sergio Mattarella ricorda gli attentati del 2023, i tanti civili barbaramente uccisi o presi in ostaggio da Hamas. Ripercorrendo la storia di questi tre anni, il capo dello Stato parla di atti ripugnanti che hanno riaperto nella regione una fase di instabilità e violenze, aggiungendo alle atroci sofferenze causate quelle che ancor più da allora gravano su moltitudini di palestinesi. Il capo dello Stato definisce inaccettabile la continua erosione dei territori palestinesi in Cisgiordania, parla di devastazione umana e materiale di intollerabile gravità provocata da Israele a Gaza. Da qui l'appello di Sergio Mattarella, la spirale di inaudita violenza va fermata, ricreando invece i presupposti oggi profondamente compromessi della convivenza tra israeliani e palestinesi nella prospettiva due popoli, due stati per poter vivere pacificamente fianco a fianco. Prospettiva che l'Italia continua a sostenere restando vicina a Israele e auspicando che si rafforzi a livello internazionale la determinazione a costruire condizioni durature per pace e sicurezza nell'intera regione.
0: Messaggi che arrivano da tutto il mondo politico e istituzionale, una ferita che il tempo non cancella e che richiama tutti alla più ferma condanna del terrorismo, lo scrive il Presidente della Camera Fontana. Il tempo trascorso non attenua la gravità di quei crimini, scrive la Premier Meloni, che auspica poi che la spirale di violenza debba essere interrotta. Non possiamo restare indifferenti al dramma degli abitanti di Gaza o alla violenza crescente di cui sono vittime i civili palestinesi in Cisgiordania. È stato presentato alla Camera dei Deputati il nono rapporto GIMBE sul sistema sanitario nazionale, che resta essenziale ma ha molte difficoltà di carattere economico e gestionale, mentre sale la spesa privata per curarsi. Sentiamo Gerardo D'Amico.
10: Sempre più condizionato dal CAP, dipende da dove si risiede, dice la Fondazione GIMBE nel suo nono rapporto sul Servizio Sanitario Nazionale. Pur essendo aumentati i fondi, ci sono tagli invisibili che hanno aggravato la possibilità di prestazioni sanitarie, le assunzioni del personale, i loro stipendi.
11: E negli ultimi 4 anni il governo Meloni ha stanziato per la sanità una cifra enorme, 17,5 miliardi, però al tempo stesso ha tagliato la percentuale del PIL sulla sanità e di fatto questi 18,5 miliardi sono la quota che il Servizio Sanitario Nazionale avrebbe ottenuto se fosse rimasto al 6,3 del 2022. Basso finanziamento, dall'erosione da parte dell'inflazione, da un riparto inadeguato, ma anche da sprechi e inefficienze che le regioni in misura diversa alimentano per malagestio della sanità pubblica.
10: Se voi fate la proiezione sui prossimi 2 anni e dite che ne mancheranno 32,3 di miliardi con questo trend.
11: Sostanzialmente si prevede di spendere tot, ma in realtà mancano più di 30 miliardi, quindi o arrivano con la manovra finanziaria oppure le regioni avranno due alternative, tagliare i servizi oppure aumentare le tasse ai cittadini.
10: La spesa privata delle famiglie per curarsi è arrivata a 42,5 miliardi su per giù. Quali sono le cause per cui si va dal privato e soprattutto un italiano su 10 non si cura perché non ha i soldi?
11: Ma perché di fatto oggi il Servizio Sanitario Nazionale continua a garantire ottimi risultati di salute in termini di aspettativa di vita, di malattie prevenibili, ma si è ridotta moltissimo la capacità di erogare in tempo le prestazioni per i cittadini, che inevitabilmente hanno due possibilità: se possono pagano, altrimenti devono rinunciare alle prestazioni.
0: Restiamo in tema, arriva il rinnovo del contratto per i medici del Servizio Sanitario Nazionale, un contratto collettivo che riguarda in tutta Italia circa 138.000 lavoratori. Il preaccordo firmato da sindacati e agenzia pubblica ARAN porta fino a 560 euro mensili in più nello stipendio, in media. L'accordo riguarda dirigenti medici ospedalieri, sanitari, veterinari e professioni sanitarie. Il contratto varrà fino al 2027. Cambiamo argomento, la Francia si mobilita per chiedere riforme urgenti nel settore della scuola. Ieri gli scontri in diverse città, si torna a manifestare in questi minuti anche a Parigi, dove si trova la corrispondente Alessandra De Stefano.
12: Sì, buongiorno. Da questa mattina ci sono vari blocchi qui nella capitale. Quello che stiamo seguendo noi, lo vedete alle nostre spalle, polizia e studenti qui a Sciences Po, parliamo di una delle facoltà più prestigiose della capitale, di Parigi. Tra l'altro la mobilitazione nelle università è importante perché è un segnale anche per quello che è la protesta studentesca che sta prendendo sempre più corpo. Tra l'altro anche domani un'altra giornata di mobilitazione in tutta la Francia. Ricordiamo che oggi ci sono quasi 500 gli istituti che sono chiusi, un 40% in meno rispetto alla grande mobilitazione di ieri, dove ci sono stati scontri, l'abbiamo visto a Parigi, a Lione, a Strasburgo. Va detto anche che oggi, ieri sera, la giornata si è conclusa con il presidente Macron che ha incontrato all'Eliseo il primo ministro Lecornu e i ministri dell'Educazione Nazionale e dell'Interno. Tra l'altro il ministro dell'Interno Nunez questa mattina alla radio ha annunciato proprio la sospensione da parte delle forze dell'ordine dell'uso delle granate. Le granate, lo ricordiamo, sono state utilizzate dalla polizia proprio per disperdere le folla. Un episodio però molto grave, va segnalato, da 250 feriti, è proprio relativo all'uso di una granata che ha colpito un ragazzo a Lens. È stato l'episodio più grave di questa protesta fin qui. Un ragazzo a cui è stata amputata la mano, un ragazzo quindicenne. Tra l'altro la mamma di questo ragazzo questa mattina ha spiegato che nella ricostruzione degli eventi lui non stava raccogliendo una granata ma è stato colpito mentre manifestava. I blocchi, come dicevate, sono ripresi all'alba. Gli organizzatori hanno parlato ieri di 450.000 persone in tutta la Francia. Per il ministro, chiaramente i dati non coincidono mai tra quelli che sono i dati dei sindacati e quelli del ministro dell'interno, che parla della metà. 488 i fermi soltanto nella giornata di ieri, sono quasi 5.600 in totale. Va detto che il 90% sono maggiorenni. Questa sera il primo ministro Lecornu parlerà alla nazione. Linea a voi.
0: Grazie Alessandra, ci spostiamo in Spagna per un'altra mobilitazione, quella sull'emergenza casa, con il presidio permanente a Madrid. Il governo Sanchez vara i due decreti casa già bocciati in aula per forzarne l'approvazione. Il leader dei popolari vola a Ceuta per parlare di immigrazione mentre si apre la questione catalana. Per tutte le novità da Madrid, l'inviata Raffaella Cosentino.
13: Sì, mentre continua la protesta a Puerta del Sol con l'accampamento contro gli sfratti per l'emergenza abitativa, noi ci siamo spostati davanti alla sede del Partito Popolare, dove hanno messo uno striscione e hanno scritto finalmente con le urne per le elezioni anticipate del 29 novembre. Il governo Sanchez, lo ricordiamo, è caduto proprio sui decreti casa la settimana scorsa perché ha perso l'appoggio esterno del partito indipendente catalano Junts, quello guidato proprio da Puigdemont, che ora può tornare in Spagna. È stato revocato il mandato d'arresto, ma non ha chiarito quando tornerà sul suolo iberico. E Sanchez il 16 ottobre cercherà di far approvare dal Parlamento sciolto, solo con la commissione permanente, i due decreti casa che sta di nuovo ripresentando per congelare gli sfratti, soprattutto per gli inquilini vulnerabili. Intanto gli analisti dicono che nonostante il terremoto politico l'economia in Spagna resta solida e nel 2025 è cresciuta di un più 2,8%, più della media dell'Eurozona. Il leader del Partito Popolare Feijóo è però dato come favorito nei sondaggi. Inizia oggi la campagna elettorale a Ceuta con il governatore di Ceuta, che è dello stesso partito. Non avrebbe comunque i numeri per governare da solo, dovrebbe allearsi con la destra trampiana nazionalista che vuole la remigrazione di Vox, che cresce molto nei sondaggi tra i giovani. A te.
0: Grazie Raffaella, torniamo in Italia. La cronaca, l'omicidio di Chiara Poggi, la difesa di Andrea Sempio questa mattina è al Tribunale di Pavia per l'ascolto delle intercettazioni dell'inchiesta. Ieri l'intervista di Andrea Sempio a Porta a Porta, Simone Gorla.
14: L'ultimo tassello è un appunto del fascicolo interno del RIS di Parma. Il 20 settembre 2007, dopo aver analizzato i pedali della bicicletta di Alberto Stasi, il colonnello Marino scrive che l'OptiTest, l'esame per la ricerca del sangue umano, risulta negativo. Ma secondo chi indaga oggi, questo dato non appare mai in nessuna relazione. E quattro giorni dopo la stesura di questo appunto scatta il fermo di Stasi proprio in base all'ipotesi che sul pedale ci fosse non solo DNA ma anche sangue di Chiara Poggi. In seguito, rispondendo alla richiesta della difesa dello studente bocconiano, lo stesso colonnello Marino avrebbe rifiutato di eseguire il test. Si allunga così la serie di elementi che la Procura di Pavia sta mettendo in fila e da cui emergerebbero dubbi sull'operato del reparto scientifico dei Carabinieri nel corso delle indagini sul delitto di Garlasco. Dubbi che si riflettono oggi su Andrea Sempio, l'uomo al centro della nuova indagine.
15: Se non ci fossero stati problemi all'epoca, probabilmente adesso Andrea Sempio non sarebbe nemmeno, diciamo, nei guai, no? Passatemi il termine.
14: Intanto ieri Sempio è tornato a parlare in TV.
16: Io francamente penso che sia tutto spiegabile. Io spero di riuscire a risolvere tutto in udienza preliminare, di non dover affrontare un vero e proprio processo con tutti i vari gradi.
14: Comunque vada a finire, ha aggiunto, la mia vita sarà sempre segnata da un marchio.
0: Il Nobel per la chimica 2026 è andato al francese Kagan e al giapponese Sohai. I due scienziati sono stati premiati per le loro scoperte sulle molecole chirali. Queste particelle hanno delle immagini speculari che non sono perfettamente sovrapponibili l'una all'altra. Kagan e Sohai hanno trovato il modo di ottenere solo una di queste immagini, facendo in modo che una molecola possa combaciare completamente con l'altra. Il loro lavoro ha dato un contributo decisivo alla progettazione delle reazioni chimiche per riprodurre farmaci. E ora siamo allo sport con l'addio di...

di stare per salutare una parte di sé. Poi l'inno, Oid Mortales, è suonato per intero. Messi lo ascolta con i tre figli accanto. Le 85.000 persone capiscono ciò che per anni sembrava impossibile. Anche le leggende prima o poi giocano la loro ultima partita. Al decimo minuto il tempo si ferma, il Monumental si alza in piedi come un solo corpo, i fuochi d'artificio accendono il cielo di Buenos Aires, per un minuto c'è solo quel ragazzo di Rosario, la pulce che ha portato l'Argentina sul tetto del mondo. Poi la partita riprende, Messi lascia ancora la sua firma, il corner per Otamendi, l'assist per Nico Pazzi, infine il rigore, 3-0 al Benin, 126 gol con la nazionale. Il triplice fischio, il peso dell'addio diventa reale, Messi abbraccia tutti mentre sopra il campo luci e droni ripercorrono la sua carriera. Dagli spalti scende un solo nome ripetuto come una preghiera. È l'ultima partita con l'Argentina, la prima senza papà Jorge. Oggi è il giorno più triste della mia carriera, mi mancherete, dice nei saluti. In quelle parole c'è tutto, l'amore ricevuto, quello restituito, il vuoto che resta quando finisce un viaggio lungo più di 20 anni. Il capitano lascia il campo, l'uomo se ne va, ma la leggenda resta e il cuore albiceleste continuerà a battere con il numero 10 dentro.

0: Kimi, ti piace la serie di Sky sugli 883? Ma se non eri ancora nato quando suonavano?
1: Adesso per me c'è solo la seconda stagione.
0: Lo vedo.
2: Ho delle priorità.
1: Prima, Sky Wi-Fi, che è ultra veloce.
0: E poi?
1: E poi?
2: Il North Sud Ovest Est.
0: E poi il divano!
1: Non era in pole position.
0: Ma rivediamo sta griglia di partenza magari, perché...
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
4: Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.
5: L'edizione di oggi finisce.
6: Itas Mutua restituisce 2,6.
5: L'edizione di oggi finisce.
6: 2,7 milioni.
5: Ma vi pare vero che un'assicurazione restituisca i soldi così dal nulla?
6: Sì! Nel 2026 Itas Mutua restituisce 2,7 milioni di euro a oltre 93.000 soci assicurati.
7: Itas Mutua, da sempre, mutua per davvero.
5: Ma quindi è tutto vero per davvero?
6: Per davvero!
8: Dov'è?
9: Dov'è Kimi, scusi?
8: Se mi chiami 300 volte vuol dire che c'è un morto da qualche parte, dov'è?
10: Arriverò alla soluzione del mistero prima di voi.
11: In prima visione i casi di Teresa Battaglia, figlia della Cesi. Da lunedì 21:30, Rai 1.
12: Vivi le finestre in modo nuovo. Ti aspettiamo in uno studio Finstral. Scopri le finestre Finstral.
13: È bello avere quello che ti serve quando ti serve. Come il piano Easy Prime. A canone zero, sei meno di 35 anni. E con il concorso Easy Bank e Mastercard ti premiano, in palio 1000 gift voucher ticket one da 150 euro. Easy Bank, la banca digitale di Intesa San Paolo.
14: Mal di gola? Nuovo Vicks Gola in pastiglie da sciogliere in bocca. Può dare un rapido sollievo dal dolore dopo 2 minuti, con azione antivirale e antibatterica. Nuovo Vicks Gola, disponibile in pastiglie e spray.
15: Lo sto guardando io!
16: Stiamo arrivando! Adesso basta!
17: Stiamo arrivando anche noi, siamo con Willy.
18: Sì, adesso arriviamo, sì, sì, sì.
9: Che fai, rispondi tu?
19: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi.
20: Oh ragazzi, guardate questo video.
21: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
22: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
23: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.

0: recounts the case, which was finally resolved with his acquittal in January 2024. Since then, Dzunkedu has received only 30,000 euros in compensation for having served his sentence in cells that he had less than 2 square meters of space in. The state has yet to pay compensation for 33 years of wrongful imprisonment. More details by Laura Squillaci and Alessandro Stefanoni.
1: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
2: 33 anni in carcere.
0: 33 years in prison, but innocent. A terrible miscarriage of justice. This is the true story of Beniamino Dzunkedu, told in Giustizia by Francesco Piras. Fabrizio Ferracane plays Dzunkedu, who was sentenced to life in prison in 1991 for a triple murder in Sardinia that he did not commit. This humble man, a shepherd, has only one goal: to have his innocence recognized. Helping him in his grueling battle is Mauro Trovu, played by Michele Riondino, the lawyer who fights pro bono on his behalf and for a retrial. It's a story that raises many questions, as the actors tell us.
2: Una storia che pone molti interrogativi.
0: What makes you reflect is this: how is it possible that today, as members of civil society, we speak out and condemn the justice system for the mistakes it makes, yet we are unable to condemn ourselves when, for example, we hear the news of a high-profile arrest and immediately condemn the person who was arrested simply based on a news report? In other words, we and the judge are making the same mistake. And so the reflection is that behind every judge there should be a human being, and that, as human beings, we should understand one another.
1: E prima di condannare una persona all'ergastolo, ogni dubbio andrebbe sciolto.
3: Beniamino Dzunkedu ci insegna moltissimo.
0: Beniamino Dzunkedu teaches us so much. He teaches us not to give up, to fight, to stick it out, and to never give in.
3: Non mollare.
0: That's all for today. News in English was translated by Marta Ercolani. Tune in tomorrow, same time, same channel.
4: Buongiorno e ben ritrovati, dunque sono le 13.39, oggi è il 7 ottobre, dunque una data che evoca il massacro, ma anche una ferita ancora aperta in Israele, nel paese dove tra poche settimane si vota. La gestione di quegli attacchi è il tema della campagna elettorale, ci dice tutto Emma Farnè.
5: È l'alba, quando inizia la peggiore strage di ebrei dalla Shoah. 1221 i morti in tutto di quel giorno, 251 gli ostaggi, tra cui 30 bambini. Tra le vittime anche musulmani, cristiani e stranieri. 7 ottobre 2023 si infiltrano così i terroristi di Hamas dalle recinzioni vicino alla striscia di Gaza. Inascoltati gli allarmi lanciati dai posti di vedetta dalle giovani soldatesse. La caccia e la strage, casa per casa, nei kibbutz di Be'eri, Niroz, Kfar Aza. Qui 127 i rapiti. La fuga dal Festival Nova. Solo qui oltre 370 i giovani uccisi, 44 i rapiti e portati nella striscia di Gaza. Tra loro anche vittime di stupri e violenze. Nei mesi successivi, a Tel Aviv e Gerusalemme, la protesta in piazza per liberarli. Tre anni dopo i sopravvissuti lo raccontano a fatica. Nathan, ex soccorritore della Zaka, ha raccolto i resti delle vittime nei kibbutz assaltati. Dice tre anni dopo, ho ancora quelle scene in testa. A Reim, come negli altri kibbutz, i memoriali per le vittime. Torna qui chi è sopravvissuto. Ma in molti, tra chi viveva qui, ha ricostruito la propria vita altrove, come Aviv e Keith Siegel, ex ostaggi. Vivono a Norden ora, ma lei dice: ci porteremo il 7 ottobre fino alla morte. Un anniversario, quello del 7 ottobre, che cade a 3 settimane dal voto. 9 candidati, tra sopravvissuti e familiari delle vittime, quasi tutti contro Netanyahu, accusato dagli oppositori di non aver ascoltato gli allarmi e di aver tardato, lo stesso 7 ottobre, a rispondere all'attacco.
4: Per Gaza il 7 ottobre segna l'inizio di 3 anni di bombardamenti dove tutto diventa bersaglio, viene raso al suolo, l'80% della striscia è oggi inabitabile, i morti sono oltre 70.000, anche oggi 2 persone sono morte in seguito a degli attacchi dell'EDF su Gaza, come riferiscono fonti dell'ospedale Al-Shifa. Il racconto di Veronica Fernandez.
6: È l'ultimo aggiornamento delle mappe di Google a mostrarlo. L'80% di Gaza non esiste più. Ungrounding è il termine che Yal Weisman, architetto israeliano, utilizza per definire quella che identifica come la strategia israeliana: sradicare, strappare dalle fondamenta. La ricostruisce dalla fondazione di Israele a dopo il 7 ottobre del 2023. 3 anni di stragi concentriche, dove tutto è bersaglio. Oltre 70.000 morti, ormai anche secondo fonti IDF, citate dai media israeliani. Anche i bambini sono bersaglio, 50.000 tra morti e feriti, come Hind Rajab, uccisa dai militari israeliani, dopo ore tra i cadaveri dei familiari, ore al telefono con la Croce Rossa. Moriranno anche i paramedici mandati a soccorrerla. Dentro e fuori dagli ospedali, 1.700 gli operatori sanitari uccisi. L'ONU ha dichiarato la carestia, la fame indotta, un'arma di guerra e l'innesco di stragi, come quando nei centri della Gaza Humanitarian Foundation si spara sulla folla. La popolazione, oltre 2 milioni, è un corpo unico di sfollati. Anche le tende vengono bombardate, delle case restano solo macerie e in gran parte di Gaza nemmeno quelle. I bulldozer israeliani spianano tutto. Dopo che oltre 250 giornalisti sono stati uccisi deliberatamente, il documentario NASA porta al cinema la voce dei soldati israeliani che spiegano la macchina di morte, guidata dalla politica e dall'intelligenza artificiale. Su iniziativa del Sudafrica, alla Corte Internazionale di Giustizia è in corso un procedimento per genocidio. La Corte Penale Internazionale ha emesso per Netanyahu e i leader di Hamas un mandato di arresto per crimini di guerra. Dopo la firma del piano Trump, Tel Aviv controlla oltre la metà della striscia. Sulla linea di separazione, la cosiddetta linea gialla, l'esercito israeliano ha costruito un muro. La guerra però continua nonostante il cessate il fuoco. Anche con 1.000 morti, si dice a bassa intensità. Specchio costante della mancata volontà internazionale di fermarla.
4: Ora è il momento dell'appuntamento con Basta la Salute. In primo piano le malattie psichiatriche. Vi lasciamo a Gerardo D'Amico e il TG torna alle 14.00.

0: salute in primo piano. In questo numero i problemi mentali di cui soffrirebbero almeno 8 milioni di italiani, depressione, ansia, eppure soltanto 840.000 sono in cura nei centri territoriali. Poi l'alimentazione, che cosa accade quando eliminiamo del tutto i carboidrati dalla nostra dieta? Le mutilazioni genitali femminili, risiedono in Italia moltissime donne che le hanno subite. La bufala contro le fake news la dedichiamo all'allattamento dei neonati e poi, come sempre, c'è la posta del cuore, la parte dedicata alla salute dei nostri animali. Iniziamo. Dice l'Istat che in Italia almeno 3 milioni e mezzo di persone hanno un qualche problema psichiatrico, quelli veri, dalla depressione all'ansia, psicosi, schizofrenia, ma secondo studi epidemiologici sarebbero più di 8 milioni e mezzo gli italiani che nel corso della loro vita hanno avuto un disturbo psichico, eppure soltanto 855.000 sono in cura nei 4.000 centri sul territorio che ci sono da nord a sud. Dottore, 45.000 gli addetti bastano per questa massa di popolazione?
1: Mancano circa 10.000 operatori per dare delle risposte. Il problema è il finanziamento della salute mentale, che da oltre 20 anni
0: è bloccato lì.
1: È fermo al 3% del Fondo Sanitario Nazionale, ci vorrebbe almeno il 5%, siamo un terzo di meno che Francia e Germania.
0: Questa è una bellissima mostra che avete organizzato nell'ambito di Romens, che ormai è lo storico tradizionale festival della salute mentale che tenete nella capitale. Che foto sono?
1: Queste sono degli autoritratti che sono stati realizzati all'interno dei centri diurni del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL Roma 2, con un concept che è quello di vedersi come si è la mattina. Centri diurni e anche all'interno del carcere di Rebibbia, dove abbiamo la salute mentale.
0: Dottore, gli interventi sulla salute mentale, a parte quelli farmacologici, che quando sono necessari sono indispensabili, molti ne hanno paura perché temono di diventare dipendenti o di perdere la coscienza del sé. Ma se c'è una vera malattia mentale?
1: No, assolutamente. Lo psicofarmaco, quando va preso, è un trattamento utile e necessario.
0: E tutto il resto, però, perché non c'è solo il farmaco, c'è appunto il trattamento sanitario, la psicoterapia, lo psicologo nelle forme più approcciabili.
1: Sì, è la seconda gamba, però ce n'è anche una terza, che è il fattore, quello dell'inclusione sociale. E quindi da qui si parte anche, ad esempio, nello stesso piano di azione nazionale della salute mentale si parla di prescrizione sociale. Fare delle attività all'interno della società porta un benessere.
0: Chi abbia una psicosi, una schizofrenia, una problematica di depressione maggiore, eccetera, eccetera, che strumenti voi avete oggi da un punto di vista sociale, medico-sociale, per intervenire?
1: Abbiamo i servizi dei centri di salute mentale, in cui in tutta Italia ci sono, abbiamo i centri diurni, abbiamo le comunità terapeutiche, abbiamo una serie di appartamenti supportati per essere reintegrati all'interno della società.
0: Distribuiti equamente nord-sud?
1: Assolutamente no, c'è una grossa differenza regionale che segue un po' l'andamento di tutta la sanità pubblica.
0: A parte questa mostra, Romens, che cosa ci sarà?
1: Quest'anno abbiamo promosso una ricerca dell'Osservatorio di Pavia su come la salute mentale viene affrontata nei mass media, e si è visto ad esempio che su Facebook e Instagram l'ansia la fa da padrona, e anche su come viene affrontata nei telegiornali. Ebbene, l'1,8 delle notizie solo tratta di salute mentale, di questi 1,8, 7 su 10 sono di cronaca nera, quindi
0: sono
1: c'è un problema, sono ansiogene e anche
0: l'ansia.
1: Di associazione violenza-salute mentale, che non ha evidenze scientifiche.
0: Dicono le statistiche che almeno il 51% degli italiani seguono un particolare regime alimentare e che 16 milioni di italiani sono a dieta per perdere peso. Però di questi numeri, dottoressa, soltanto il 16% è andato da un nutrizionista, gli altri fanno il fai da te e per dimagrire la prima cosa che fanno è eliminare i carboidrati. È una buona idea.
2: È la cosa più facile da fare, le cosiddette diete ad esclusione. Faccio da solo, taglio le calorie e penso che così dimagrisco.
0: In effetti si dimagrisce, però?
2: Sì. Allora, si dimagrisce, ma il problema di tutte le diete ad esclusione è che se io non imparo poi a mangiare, poi riprenderò peso subito dopo.
0: Con gli interessi molto spesso.
2: Spesso con gli interessi, diciamo, perdendo anche massa magra, quindi quella che è la massa metabolicamente attiva. Quindi, diciamo, queste sono le scorciatoie che è, come abbiamo detto, più facile fare.
0: Perché
2: e che
0: i carboidrati comunque sono molto importanti da mantenere pure in una dieta a restrizione calorica?
2: Allora, i carboidrati in una dieta a restrizione calorica debbono essere tagliati, ma non perché debbono essere tagliati per non eliminati, perché ci servono, devono essere tagliati perché ne mangiamo troppi rispetto al nostro fabbisogno. I carboidrati sono l'alimento energetico per definizione, sono quelli che ci servono proprio per mantenere la nostra capacità di avere una vita attiva normale. Quindi se noi li togliamo rischiamo poi di bruciare per ragioni caloriche, diciamo così, sostanze come le proteine o i grassi che invece ci servono per altre funzioni.
0: E si perde tutta la massa magra, perdiamo i muscoli prima ancora di perdere grasso.
2: Perché noi siamo abituati a considerare il dimagrimento semplicemente come la perdita di peso che leggiamo sulla bilancia, che è comprensibile, giusto, noi quello sappiamo leggere. Il vero dimagrimento è la perdita di massa grassa, non la perdita di peso e basta, che però è difficile da misurare a casa. A casa non abbiamo la possibilità di misurare massa magra e massa grassa. Quello che però dobbiamo sapere, e che dobbiamo saperlo anche a casa, è che se noi non abbiamo un quantitativo minimo di carboidrati, noi non siamo in grado di innescare, come dire, tutti i processi fisiologici che ci permettono di bruciare anche i grassi e ottimizzare il quantitativo di proteine che mangiamo.
0: Sono più di 88.000 le donne che vivono in Italia e che hanno subito una mutilazione genitale femminile. È un numero enorme, parte di quei 230 milioni di donne che nel mondo subiscono l'infibulazione, l'escisione, altre pratiche molto gravi che fanno menomazione dell'organo sessuale per tradizione, per supremazia del maschio, perché la religione non c'entra niente. Qui in Italia, dottore, ci sono più di 16.000 bambine nell'età che potrebbe essere quella.
3: Sì, questo è assolutamente vero, i numeri sono davvero grandi, sono numeri importanti. Secondo i dati AMREF sono esattamente queste le stime.
0: Assieme al dottor Danilo Dodero voi avete organizzato un progetto che si chiama Bloom Surgery. Che cos'è?
3: È un progetto di chirurgia che abbiamo definito a quattro mani, perché ha la particolarità di andare a fondere due discipline, che sono la chirurgia plastica ricostruttiva e la chirurgia ginecologica, in modo da poter riuscire a creare una chirurgia di livello superiore ed estremamente efficace per questo tipo di ricostruzione
0: perché,
3: delle mutilazioni.
0: Dottore, in queste donne che subiscono queste mutilazioni non solo viene compromessa quella che è la funzione sessuale, perché si elimina sostanzialmente il piacere sessuale, ma quali sono gli altri problemi quotidiani, costanti per tutta la vita?
3: I problemi sono estremamente invalidanti, perché noi ci troviamo in una situazione in cui la mutilazione produce una stenosi uretrale, produce esiti cicatriziali importanti, invalidanti, dolore neuropatico cronico, il che vuol dire che ci si sveglia col dolore e si va a dormire col dolore, è una costante continua.
0: Infiammazioni per il ristagno dell'urina e quant'altro.
3: Certamente.
0: Ci si può però mettere mano appunto con la chirurgia. Chi può aderire a questo progetto, soprattutto come?
3: tutte le donne che hanno subito una mutilazione genitale femminile possono assolutamente aderire a questo progetto e la Fondazione si andrà a fare carico di tutto quello che è la problematica chirurgica preoperatoria, intraoperatoria, postoperatoria di queste pazienti.
4: È una bufala che la birra per le mamme aumenta la montata latte, aumenta la produzione di latte. Assolutamente non è vero. Così come è una bufala che se la mamma ha la febbre o il bambino ha la febbre può essere preoccupante allattare al seno. L'allattamento al seno è la migliore difesa immunitaria che possiamo dare ai nostri bimbi.
5: Lui è Ettore, un giovane gatto di appena 11 mesi, investito inizio luglio. A causa di una grave frattura alla coda aveva importanti problemi neurologici e rischiava la soppressione. Lo abbiamo preso con noi e dopo lunghe cure oggi è finalmente autonomo, anche se ha ancora qualche perdita di urina e una lieve zoppia. Ettore è un gatto affettuoso e giocherellone, socievole con persone e altri gatti. Ora ha bisogno di una famiglia. La vita in gabbia non è il posto giusto per lui.
0: È sempre vero quel detto popolare, siete come cani e gatti, ovvero si litiga. È proprio vero, dottore, che cane e gatto in casa non vanno d'accordo?
6: Non è vero, non è vero. In realtà seguono le stesse regole nostre. Se noi siamo abituati a conoscere i diversi, poi riusciamo ad avere interesse per le diversità, no? Quindi se siamo una persona abituata a viaggiare, poi ci piace le differenze, le culture, le regioni degli altri, ci piace studiarle. Il cane è la stessa cosa, se conosce il gatto, se è abituato a frequentare specie diverse, sarà assolutamente socievole e non lo prende come preda. Se invece vive da solo, poi quando gli presenti qualcosa di diverso, riesce fuori quell'aggressività che...
0: Anche il territorio e quant'altro, ma è come dire uno scambio alla pari, ovvero il gatto si comporta nello stesso modo, perché il gatto...
6: Il gatto non è altrettanto, non è detto che lo sia, anche lì dipende dalle esperienze che ha avuto il gatto e come, quali sono i messaggi che ad esempio se arriva un cucciolo in casa del gatto, se il cucciolo si comporta rispettando il gatto sarà più facile la convivenza, ma...
0: Arriva un cane adulto in una casa abitata da tempo dal gatto, il gatto che fa?
6: Il gatto scappa, prima cosa, poi però, soprattutto se il cane ha un carattere, no, manda dei segnali pacificatori, che sono quelli, ad esempio, di non puntare l'animale, di mettersi di lato, e allora piano piano cominciano ad avvicinarsi.
0: Ma in quel caso però il gatto prende il sopravvento, il gatto comanda.
6: Sì, sì, il gatto, ma anche il coniglio comanda sul Rottweiler.
0: Ah, sì.
6: Cioè, se ovviamente il cane può ucciderlo, no? Ha la forza di ucciderlo, ma se è un animale educato, poi subisce quello che fa, che dice il più piccolo, perché non è in grado di aggredirlo a quel punto perché ha un'educazione, e spesso il coniglio comanda sul cane.
0: Ed allora, se volete, io vi aspetto mercoledì della prossima settimana, sempre qui su Renews 24, sono appuntamento con Basta la Salute, per rivedere, per condividere, renews.it/storie/Basta la Salute.

0: È sempre bello tornare a casa. Se ad accoglierti non sono i cattivi odori, prova Ambipur Trivolution. La sua azione 3 in 1 combatte continuamente i cattivi odori, rinfresca e dura a lungo. Così, grazie ad Ambipur, quando torni trovi il profumo di freschezza e pulito che ami tanto. Ambipur Trivolution con formula 3 in 1.
1: I nostri animali vivono protetti. Ce ne prendiamo cura e facciamo di tutto perché nulla li metta in pericolo. Mentre fuori, bracconaggio, incendi e inquinamento minacciano la sopravvivenza di molti animali selvatici. Non possiamo voltare lo sguardo. Il nostro aiuto è l'unica speranza. Sostieni i centri di recupero del WWF. Chiama l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e dona 9 euro al mese al WWF.
2: Ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto!
3: Prova via Calexpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via Calexpress, brillantezza senza risciacquo.
4: Nord, Sud, Ovest, Est. Il secondo incredibile album degli 883.
5: Noi non siamo più quelli che eravamo un anno fa.
6: E chi siamo noi?
5: Non lo so. Però quello che so è che sicuramente sappiamo fare musica.
7: Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883. Dal 9 ottobre, in esclusiva su Sky.
8: Un sensore esterno scatta. E poi? Con Verisure poi, la centrale operativa si attiva rapidamente.
9: Qui è Verisure, stiamo allertando le forze dell'ordine.
8: E allerta le forze dell'ordine, mettendo in fuga l'intruso ancor prima che entri. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
10: C'è chi è affezionato ai grandi classici e chi è attratto dalle novità. Ma di fronte a posizioni così distanti, noi mettiamo ponti. Ponti, l'ingrediente che ci unisce.

0: Via libera della Camera alla fiducia sull'articolo 3 della nuova legge elettorale. Il voto finale domani. Maggioranza compatta, l'opposizione accusa riforma incostituzionale. Il ministro Giorgetti all'Europa su flessibilità e caro energia. Legittima la nostra richiesta di tenere conto della realtà. Ansia e preoccupazione, ma il sistema italiano ce la farà. Continuano a salire i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise in attesa di un possibile decreto proroga. Sul piede di guerra autotrasportatori e associazioni dei consumatori. 3 anni fa l'attacco di Hamas in Israele, 1300 morti, 250 ostaggi. Ne seguì la guerra a Gaza con almeno 70.000 vittime. Mattarella per male, la spirale di violenza. Meloni avanti, impegno per la pace. Garlasco, emergono nuove falle sulle indagini scientifiche dei RIS di Parma. Al tempo dell'omicidio di Chiara Poggi, accertamenti sulla scomparsa di alcuni esami che avrebbero scagionato stasi. Partita di addio di Messi alla nazionale argentina davanti al pubblico di Buenos Aires. Il campione numero 10 è stato ancora protagonista della vittoria per 3-0 sul Benin. Buongiorno e ben ritrovati dal TG di Rai News 24. In primo piano la politica con la riforma elettorale, via libera dell'Aula della Camera al terzo voto di fiducia domani. Il voto finale ci aggiorna da Montecitorio Eva Giovannini.
1: Sì, proprio così. Intanto sono stati approvati tutti e quattro gli articoli della legge elettorale che erano stati modificati in Senato, poco fa anche l'articolo 8, questa mattina la fiducia sul terzo e ultimo articolo su cui si è apposta appunto la fiducia. Ieri l'articolo 1 e 2 sono passati, anche qua la maggioranza ha votato compattamente. L'appuntamento però, quello più atteso in realtà, è domani, perché il voto sarà segreto e dunque il rischio comunque che ci siano dei franchi tiratori può esistere, visto il precedente dello scorso luglio. Ma la maggioranza, da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, noi moderati, si dicono ottimisti sull'esito finale e dicono che sarà una buona legge. Sentiamo da Fratelli d'Italia Urzi.
2: E noi capiamo, Presidente, il disorientamento della sinistra. Lo capiamo perfettamente, perché per candidarsi a guidare il nostro splendido paese bisognerebbe avere una coalizione con un programma unitario, e la sinistra non ce l'ha. Bisognerebbe soprattutto avere un leader a cui affidarsi. La sinistra non ha nemmeno questo.
1: Matteo Salvini, però, interrogato sulla legge elettorale, dice: a me non appassiona, appassiona la stampa, io sono al lavoro sulla manovra. Le opposizioni parlano di legge incostituzionale, si preparano per i ricorsi alla consulta. Sentiamo dal Movimento 5 Stelle, Auriemma.
3: Senza dubbio il gesto di chi ha paura. Paura del Parlamento, perché la fiducia serve a cancellare gli emendamenti, a spegnere la discussione. Paura della vostra stessa maggioranza, perché serve a togliere il voto segreto e a mettere in riga chi tra di voi, a luglio in quest'Aula, ha già dimostrato di non credere a questa legge.
0: Grazie Eva. La Premier Meloni ha spalato per il vertice europeo dei paesi del Mediterraneo. In primo piano l'energia, l'immigrazione. Andiamo in diretta dagli inviati Gabriele Martelloni e Massimiliano Cantore.
4: Se ne siamo alle battute conclusive di questo Mad Nine, tra poco ci saranno le dichiarazioni finali del padrone di casa Plenković, poi ci saranno domande per tutti i leader presenti, anche se Macron non dovrebbe partecipare a questo momento conclusivo, anche se era presente al vertice, un vertice nel quale invece era assente Sanchez, impegnato nelle questioni interne, nell'imminente voto di novembre. Un vertice che guarda al prossimo Consiglio europeo, i paesi del Mediterraneo che cercano di fare asse su alcuni dossier chiave, uno sicuramente fondamentale è quello dell'energia, e lo ha ricordato anche von der Leyen, presente qui a Spalato con Costa. Von der Leyen che ha avuto anche un lungo colloquio con Macron a margine del vertice, e sull'energia, come sappiamo, la Presidente del Consiglio ha inviato una lettera proprio a von der Leyen per chiedere una maggiore flessibilità visto il livello attuale dell'inflazione. Sull'energia, altra richiesta italiana è un rinvio dell'entrata in vigore del sistema ETS2, ma altre questioni chiave che sono state affrontate in questa giornata sono l'immigrazione, con l'Italia che anche in vista del prossimo Consiglio europeo, prima dell'inizio dei lavori, terrà la riunione sulle soluzioni innovative insieme alla Danimarca, all'Olanda e agli altri paesi che aderiscono a questa iniziativa. Altra questione affrontata è il bilancio pluriennale. Qui il gruppo di cui fa parte l'Italia è quello degli amici della coesione, che vogliono preservare i fondi esistenti come quello di coesione e la politica agricola comune e tenerli come priorità nel prossimo quadro finanziario, e poi il Medio Oriente, legato ovviamente anche alla questione energetica. Ricordando la strage del 7 ottobre, la Presidente del Consiglio ha ribadito l'impegno italiano per una soluzione due popoli, due stati, anche sottolineato l'impegno che c'è per contrastare l'antisemitismo e per chiedere un'interruzione delle violenze a Gaza e in Cisgiordania. Per il momento è tutto, linea a voi.
0: Il caro carburanti al centro del dibattito, infatti continuano a salire i prezzi dopo lo stop al taglio delle accise in attesa di un possibile decreto che proroghi ulteriormente la misura. Il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,040 euro al litro per la benzina e 2,261 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale il prezzo medio self è 2,051 euro al litro per la benzina e 2,287 euro al litro per il gasolio. Sul piede di guerra le associazioni dei consumatori, che a proposito del gasolio parlano di un euro in più a pieno in autostrada. E adesso andiamo a Roma per l'assemblea di Federtrasporto. Il ministro Giorgetti, intervenuto in collegamento, ha detto: abbiamo dimostrato di essere rigorosi, ha definito legittima la richiesta all'UE di tenere conto della realtà. Andiamo dall'inviata Annalisa Salzano.
5: Eh sì, è proprio così. Buongiorno, qui all'Assemblea Pubblica di Federtrasporti, l'associazione confindustriale del settore. Ha chiuso l'intervento in videocollegamento il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, che ha ricordato come proprio domani si andrà a Lussemburgo, volerà a Lussemburgo per giocare una partita fondamentale. Dovrà infatti far presente che la valutazione dell'inflazione, gli effetti di questa sui parametri di bilancio, devono rivisitare in qualche modo anche la lettura del nuovo patto di stabilità. Questa è stata la risposta fondamentalmente che ha dato qui all'Assemblea pubblica di Federtrasporti di fronte alle richieste del settore. Il MEF stima infatti un effetto dell'inflazione non inferiore al 0,2% del PIL. Sentiamo Giorgetti.
6: Il lavoro chiaramente non è finito e in questa fase passa anche dal confronto con la Commissione. L'Italia ha avanzato una proposta, quantomeno ha posto il problema di riflettere come la dinamica della spesa, che come saprete è il nuovo target di riferimento per il monitoraggio europeo nella nuova governance, non sia possibile considerarlo semplicemente tenendo conto dell'inflazione programmata a 3 anni or sono, bensì, ahimè, a quella più realisticamente valutabile oggi.
5: Ecco, sì, dunque anche la risposta alle richieste del mondo del settore dipende da questo, ha detto Giorgetti, che ha ricordato come si confronterà a stretto giro con tutte le associazioni del settore trasporti in sede di sessione di bilancio. Ma qui la preoccupazione è palpabile. Solo per citarvi un dato dal presidente di Assoaeroporti: ormai il costo del carburante per aerei ha raggiunto il 31% dei costi operativi, si teme veramente un'uscita da prezzi di mercato e dunque con il conseguente cancellazione di voli, aumento dei prezzi e via dicendo. La richiesta poi dall'associazione quindi di un intervento pubblico in questo senso per sostenere il settore e l'apertura di un tavolo presso con l'esecutivo per confrontarsi su tutti i punti di interesse per gli investimenti nel settore. È tutto da Confindustria. A voi.
0: Grazie, ora andiamo in Israele. Una giornata di commemorazione oggi, il 7 ottobre, per le vittime del massacro di Hamas del 2023, in cui morirono 1.300 persone, in gran parte civili, dando inizio ad una nuova drammatica fase per il Medio Oriente. Andiamo a Kfar Aza in diretta dal corrispondente Giovan Battista Brunori.
7: Sì, vi parliamo dal confine tra Israele e Gaza. Vedete Gaza alle nostre spalle a 2 chilometri di distanza. Questo è stato il luogo 3 anni fa, esattamente 3 anni fa, di un'orribile mattanza. Qui vicino c'è il kibbutz di Kfar Aza, uno dei primi, dei primi villaggi a essere messi a ferro e fuoco dai terroristi. 6.000 terroristi che entrarono in decine e decine di brecce fatte nel confine, un confine che sembrava prima di allora invalicabile, e dunque i terroristi hanno, come dicevi, ucciso molti civili entrando casa per casa, bruciando le case e uccidendo persone, bambini, anziani, stuprando le donne. E 251 sono i rapiti, che di questi 83 sono stati uccisi. Dunque queste persone, queste vittime sono state ricordate oggi a partire dalle 6:29 di questa mattina, all'ora esatta di questa invasione che è scattata appunto esattamente 3 anni fa, e sono stati ricordati in delle varie commemorazioni in tutti i villaggi, nella ventina di villaggi presi d'assalto, ma anche nei luoghi istituzionali. Ci saranno altri incontri ricorrenze nel pomeriggio e nella sera, dunque grande commozione tra le persone, tra i familiari, i sopravvissuti e pure i familiari delle vittime, che ancora oggi non riescono a dimenticare questa orribile pagina di storia. Linea allo studio.
0: Grazie, ma nell'immaginario collettivo il massacro del 7 ottobre è soprattutto il Nova Festival, con i terroristi di Hamas che aprono il fuoco su giovani e giovanissimi radunati per il grande evento musicale, dando inizio ad una sconcertante caccia all'uomo con uccisioni sommarie e rapimenti. Proprio a Reim, in Israele, teatro della strage, c'è per noi la corrispondente Maria Gianniti.
8: Proprio così, questo forse è il luogo veramente simbolo della tragedia del 7 di ottobre, perché soltanto qui sono state uccise 350 persone e decine di giovani sono stati poi portati come ostaggi nella striscia di Gaza. Vedete, questo ormai è diventato un memoriale già da più di 2 anni, ci sono le foto di tutti i ragazzi che sono stati uccisi, ci sono dei pannelli che sono stati aggiunti rispetto allo scorso anno, dove ci sono le singole storie, perché si vuole far sì che non siano soltanto dei volti, ma che si racconti anche chi erano queste persone. Questa giornata è caratterizzata più che altro da celebrazioni personali, celebrazioni delle singole comunità che furono attaccate, nulla di ufficiale, però qui a Reim si ritroveranno tantissimi familiari delle vittime, i ragazzi uccisi, questo pomeriggio per un minuto di silenzio, per una commemorazione, e poi ci sarà il grande evento a Tel Aviv che durerà per tutta la sera. Qui a Reim sono arrivati anche dei leader politici, Lieberman e Bennett. Questa mattina alle 6:30 noi abbiamo incrociato invece Eisenkot, Gad Eisenkot, che fra l'altro è il più diretto concorrente per il capo attuale, per l'attuale premier Netanyahu. Nessuna dichiarazione, soltanto manifestazioni di solidarietà. Fra l'altro ricordo che Eisenkot ha perso un figlio nella guerra di Gaza, e quindi, ripeto, momento per tutta questa gente che vedete, tutti gli israeliani che arrivano, per dedicare proprio dei minuti anche di preghiera a chi non c'è più. La linea a te.
0: Grazie Maria. Gli attacchi del 7 ottobre, un monito contro antisemitismo e odio a base etnica e religiosa. Questo è il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che parlando della devastazione di Gaza ha lanciato l'appello a fermare questa spirale di violenza. Francesco Accardo.
9: Un attacco ignobile che resta un monito affinché in tutto il mondo siano respinte le piaghe del terrorismo, dell'antisemitismo, dell'odio su base etnica e religiosa. Sergio Mattarella ricorda gli attentati del 2023, i tanti civili barbaramente uccisi o presi in ostaggio da Hamas. Ripercorrendo la storia di questi 3 anni, il capo dello Stato parla di atti ripugnanti che hanno riaperto nella regione una fase di instabilità e violenze, aggiungendo alle atroci sofferenze causate quelle che ancor più da allora gravano su moltitudini di palestinesi. Il capo dello Stato definisce inaccettabile la continua erosione dei territori palestinesi in Cisgiordania, parla di devastazione umana e materiale di intollerabile gravità provocata da Israele a Gaza. Da qui l'appello di Sergio Mattarella: la spirale di inaudita violenza va fermata, ricreando invece i presupposti oggi profondamente compromessi della convivenza tra israeliani e palestinesi, nella prospettiva due popoli, due stati, per poter vivere pacificamente, fianco a fianco. Prospettiva che l'Italia continua a sostenere restando vicina a Israele e auspicando che si rafforzi a livello internazionale la determinazione a costruire condizioni durature per pace e sicurezza nell'intera regione.
0: Messaggi che arrivano da tutto il mondo politico e istituzionale. Il tempo trascorso non attenua la gravità di quei crimini, scrive Giorgia Meloni, poi l'auspicio che la spirale di violenza si interrompa. Non possiamo restare indifferenti al dramma degli abitanti di Gaza o alla violenza crescente di cui sono vittime i civili palestinesi in Cisgiordania. Dice la Premier, l'Italia continuerà a lavorare per una pace che garantisca agli israeliani sicurezza e ai palestinesi un futuro di libertà e dignità nella prospettiva di due stati. Torniamo a parlare del caro carburanti, caro greggio e rendimenti pesano oggi sulle borse europee. Piazza Affari non fa eccezione, da Milano c'è Chiara Rancati.
10: Ampliano ulteriormente le perdite in questa fase le borse europee nervose, come dicevi, sia per i rincari del petrolio sia di nuovo per le tensioni sui mercati dei titoli di Stato. Milano è la peggiore, scivola a meno 2,46%, perdono oltre un punto percentuale anche Francoforte e Parigi, meno 0,77 per la borsa di Londra. Tra i singoli titoli le vendite oggi sono concentrate in particolare sul comparto tecnologico, fin da inizio seduta e già fin dalle sedute delle borse asiatiche stamattina, ma in questi minuti stanno coinvolgendo anche il comparto bancario. Lo vediamo in fondo al nostro listino principale, resta la matricola Tecnoproba, meno 6,3%, ma scivolano anche le banche Unicredit, Biperbanca e Intesa San Paolo, tutte in netto calo. In una giornata in cui abbiamo visto tornare a crescere il prezzo del petrolio, ieri era sceso il Brent europeo passando sotto i 98 dollari al barile, oggi nettamente risale, si riavvicina in questo momento a quota 102. Mentre c'è tensione, come dicevamo, anche sui mercati dei titoli di Stato, tornano a salire i rendimenti anche su quelli europei. Per il BTP italiano siamo al 4,67% con uno spread dal Bund tedesco a 116 punti base, mentre resta su livelli massimi storici il rendimento sui treasuries americani. Per il trentennale siamo in questo momento al 5,7%. Linea a voi.
0: Grazie, ora parliamo di sanità. È stato presentato alla Camera dei Deputati il nono rapporto Gimbe sul sistema sanitario nazionale, che resta essenziale ma ha molte difficoltà di carattere economico e gestionale, mentre sale la spesa privata per curarsi. Gerardo D'Amico.
11: Diritto alla salute sempre più condizionato dal CAP, dipende da dove si risiede, dice la Fondazione Gimbe nel suo nono rapporto sul Servizio Sanitario Nazionale. Pur essendo aumentati i fondi, ci sono tagli invisibili che hanno aggravato la possibilità di prestazioni sanitarie, le assunzioni del personale, i loro stipendi.
12: E negli ultimi 4 anni il governo Meloni ha stanziato per la sanità una cifra enorme, 17,5 miliardi, però al tempo stesso ha tagliato la percentuale del PIL sulla sanità e di fatto questi 18,5 miliardi sono la quota che il Servizio Sanitario Nazionale avrebbe ottenuto se fosse rimasto al 6,3 del 2022. Basso finanziamento, dall'erosione da parte dell'inflazione, da un riparto inadeguato, ma anche da sprechi e inefficienze che le regioni in misura diversa alimentano per mala gestione della sanità pubblica.
11: Se voi fate la proiezione sui prossimi 2 anni e dite che ne mancheranno 32,3 di miliardi con questo trend.
12: Sostanzialmente si prevede di spendere tot, ma in realtà mancano più di 30 miliardi, quindi o arrivano con la manovra finanziaria oppure le regioni avranno due alternative, tagliare i servizi oppure aumentare le tasse ai cittadini.
11: La spesa privata delle famiglie per curarsi è arrivata a 42,5 miliardi su per giù. Quali sono le cause per cui si va dal privato e soprattutto un italiano su 10 non si cura perché non ha i soldi?
12: Ma perché di fatto oggi il Servizio Sanitario Nazionale continua a garantire ottimi risultati di salute in termini di aspettativa di vita, di malattie prevenibili, ma si è ridotta moltissimo la capacità di erogare in tempo le prestazioni per i cittadini, che inevitabilmente hanno due possibilità: se possono pagano, altrimenti devono rinunciare alle prestazioni.
0: Arriva il rinnovo del contratto per i medici del Servizio Sanitario Nazionale, un contratto collettivo che riguarda in tutta Italia circa 138.000 lavoratori. Il preaccordo firmato da sindacati e agenzia pubblica ARAN porta fino a 560 euro mensili in più nello stipendio in media. L'accordo riguarda dirigenti medici ospedalieri, sanitari, veterinari e professioni sanitarie. Il contratto varrà fino al 2027. Ci spostiamo in Francia, dove c'è la mobilitazione per chiedere riforme urgenti nel settore della scuola. Ieri gli scontri in diverse città e si è tornato a manifestare anche in questi minuti a Parigi, dove si trova la corrispondente Alessandra De Stefano.
13: Sì, buongiorno. Da questa mattina ci sono vari blocchi qui nella capitale. Quello che stiamo seguendo noi, lo vedete alle nostre spalle, polizia e studenti qui a Sciences Po, parliamo di una delle facoltà più prestigiose della capitale, di Parigi. Tra l'altro la mobilitazione nelle università è importante perché è un segnale anche per quello che è la protesta studentesca che sta prendendo sempre più corpo. Tra l'altro anche domani un'altra giornata di mobilitazione in tutta la Francia. Ricordiamo che oggi ci sono quasi 500 gli istituti che sono chiusi, un 40% in meno rispetto alla grande mobilitazione di ieri, dove ci sono stati scontri, l'abbiamo visto a Parigi, a Lione, a Strasburgo. Va detto anche che oggi, ieri sera, la giornata si è conclusa con il Presidente Macron che ha incontrato all'Eliseo il Primo Ministro Le Cornu e i Ministri dell'Educazione Nazionale e dell'Interno. Tra l'altro il Ministro dell'Interno Nunez questa mattina alla radio ha annunciato proprio la sospensione da parte delle forze dell'ordine dell'uso delle granate. Le granate, lo ricordiamo, sono state utilizzate dalla polizia proprio per disperdere le folle. Un episodio però molto grave, va segnalato, tra 250 feriti, è proprio relativo all'uso di una granata che ha colpito un ragazzo a Lens. È stato l'episodio più grave di questa protesta fin qui, un ragazzo a cui è stata amputata la mano, un ragazzo 15enne. Tra l'altro la mamma di questo ragazzo questa mattina ha spiegato che nella ricostruzione degli eventi lui non stava raccogliendo una granata ma è stato colpito mentre manifestava. I blocchi, come dicevate, sono ripresi all'alba. Gli organizzatori hanno parlato ieri di 450.000 persone in tutta la Francia. Per il ministro, chiaramente i dati non coincidono mai tra quelli che sono i dati del sindacato e quelli del ministro dell'interno, che parla della metà. 488 i fermi soltanto nella giornata di ieri, sono quasi 5.600 in totale. Va detto che il 90% sono maggiorenni. Questa sera il primo ministro Le Cornu parlerà alla nazione. Linea a voi.
0: E da una mobilitazione a un'altra, quella dell'emergenza casa in Spagna, con il presidio permanente a Madrid, il governo Sanchez vara i due decreti casa già bocciati in aula per forzarne l'approvazione. Il leader dei popolari vola a Ceuta per parlare di immigrazione, mentre si riapre la questione catalana. Per tutte le novità da Madrid, l'inviata Raffaella Cosentino.
14: Sì, mentre continua la protesta a Puerta del Sol con l'accampamento contro gli sfratti per l'emergenza abitativa, noi ci siamo spostati davanti alla sede del Partito Popolare, dove hanno messo uno striscione e hanno scritto finalmente con le urne per le elezioni anticipate del 29 novembre. Il governo Sanchez, lo ricordiamo, è caduto proprio sui decreti casa la settimana scorsa perché ha perso l'appoggio esterno del partito indipendente catalano Junts, quello guidato proprio da Puigdemont, che ora può tornare in Spagna. È stato revocato il mandato d'arresto, ma non ha chiarito quando tornerà sul suolo iberico. E Sanchez il 16 ottobre cercherà di far approvare dal Parlamento sciolto, solo con la commissione permanente, i due decreti casa che sta di nuovo ripresentando per congelare gli sfratti, soprattutto per gli inquilini vulnerabili. Intanto gli analisti dicono che nonostante il terremoto politico l'economia in Spagna resta solida e nel 2025 è cresciuta di un più 2,8%, più della media dell'Eurozona. Il leader del Partito Popolare, Feijóo, è però dato come favorito nei sondaggi. Inizia oggi la campagna elettorale a Ceuta con il governatore di Ceuta, che è dello stesso partito. Non avrebbe comunque i numeri per governare da solo, dovrebbe allearsi con la destra trampiana nazionalista che vuole la remigrazione di Vox, che cresce molto nei sondaggi tra i giovani. A te.
0: Grazie, torniamo in Italia con la cronaca. L'omicidio di Chiara Poggi, la difesa di Andrea Sempio questa mattina al Tribunale di Pavia per l'ascolto delle intercettazioni dell'inchiesta. Ieri l'intervista di Andrea Sempio a Porta. Sentiamo Simone Gorla.
15: L'ultimo tassello è un appunto del fascicolo interno del RIS di Parma. Il 20 settembre 2007, dopo aver analizzato i pedali della bicicletta di Alberto Stasi, il colonnello Marino scrive che l'OptiTest, l'esame per la ricerca del sangue umano, risulta negativo. Ma secondo chi indaga oggi, questo dato non appare mai in nessuna relazione. E quattro giorni dopo la stesura di questo appunto scatta il fermo di Stasi, proprio in base all'ipotesi che sul pedale ci fosse non solo DNA ma anche sangue di Chiara Poggi. In seguito, rispondendo alla richiesta della difesa dello studente bocconiano, lo stesso colonnello Marino avrebbe rifiutato di eseguire il test. Si allunga così la serie di elementi che la Procura di Pavia sta mettendo in fila e da cui emergerebbero dubbi sull'operato del reparto scientifico dei Carabinieri nel corso delle indagini sul delitto di Garlasco. Dubbi che si riflettono oggi su Andrea Sempio, l'uomo al centro della nuova indagine.
16: Se non ci fossero stati problemi all'epoca, probabilmente adesso Andrea Sempio non sarebbe nemmeno, diciamo, nei guai, no? Passatemi il termine.
15: Intanto ieri Sempio è tornato a parlare in TV.
17: Io francamente penso che sia tutto spiegabile. Io spero di riuscire a risolvere tutto in udienza preliminare, di non dover affrontare un vero e proprio processo con tutti i vari gradi.
15: Comunque vada a finire, ha aggiunto, la mia vita sarà sempre segnata da un marchio.
0: Il Nobel per la chimica 2026 è andato al francese Kagan e al giapponese Sohai. I due scienziati sono stati premiati per le loro scoperte sulle molecole chirali. Queste particelle hanno delle immagini speculari che non sono perfettamente sovrapponibili l'una all'altra. Kagan e Sohai hanno trovato il modo di ottenere solo una di queste immagini, facendo in modo che una molecola possa combaciare completamente all'altra. Il loro lavoro ha dato un contributo decisivo alla progettazione delle reazioni chimiche per riprodurre farmaci. L'ultimo tango di Lionel Messi, il grande campione argentino, ha detto addio alla nazionale nella notte italiana, la sua ultima partita con la maglia albiceleste a Buenos Aires. Ancora una volta protagonista ha segnato contro il Benin. Vediamo il servizio con Pascal Alia.
18: Ci sono notti in cui perfino il calcio abbassa la voce, notti in cui 90 minuti diventano il contorno di qualcosa di più grande. Leo Messi ha ancora una partita da giocare. La

0: Benin, 126 gol con la nazionale. Il triplice fischio, il peso dell'addio diventa reale, Messi abbraccia tutti mentre sopra il campo luci e droni ripercorrono la sua carriera. Dagli spalti scende un solo nome ripetuto come una preghiera. È l'ultima partita con l'Argentina, la prima senza papà Jorge. Oggi è il giorno più triste della mia carriera, mi mancherete, dice nei saluti. In quelle parole c'è tutto, l'amore ricevuto, quello restituito, il vuoto che resta quando finisce un viaggio lungo più di 20 anni. Il capitano lascia il campo, l'uomo se ne va, ma la leggenda resta e il cuore albiceleste continuerà a battere con il numero 10 dentro.
1: Ora parliamo di intelligenza artificiale, una minaccia o una risorsa per la creatività. Durante l'ultima edizione di Romix, la fiera del fumetto e dell'animazione, abbiamo intercettato i protagonisti del settore, fumettisti, illustratori, registi e scrittori. Tra i timori per la difesa dell'originalità umana e nuove opportunità tecnologiche, ecco cosa ci hanno raccontato nel servizio di Carlotta Urbani e Valerio Orsolini.
2: Fai a spiegare, per ora almeno, poi magari impara, a una I perché il finale di C'era una volta in America dura un minuto sul sorriso di De Niro? C'era la I diventa uno strumento, ma l'emozione rimane sempre radicata all'intervento comunque di un professionista che ha la fantasia e l'originalità per creare qualcosa di unico. Mi faccio sempre questa domanda, tu metteresti a casa un quadro fatto con la I? Io no.
3: Anch'io sto facendo esperimenti, pensando se non si possa fare qualcosa insieme alla I nell'animazione. Però è difficile proiettare all'IA la mia ispirazione così com'è. Alla fine torno sempre a disegnare io stesso. È il modo migliore per ottenere i movimenti che voglio esprimere. Quindi sì, nella I vedo del potenziale, ma c'è anche una parte di me che si diverte di più a disegnare.
4: È un'intelligenza comune come tante altre, non è che sia. E tutti adesso parlano, e questi qui che fanno... Ma a un certo punto si tratta di trovare, come sempre, incanalare la cosa giusta. L'ho usato più di una volta e nessuno se n'è accorto.
5: È uno strumento.
4: Sì, certo, ma si può fare qualsiasi cosa.
5: Bisogna farci un po' di attenzione, cioè, voglio dire, abbiamo ottimi autori. Abbiamo persone che sanno scrivere, che fanno musica. Insomma, aiuta da una parte, ma ci toglie dall'altra. Quindi usiamola sempre con molta attenzione e parsimonia.
6: Inizialmente fa quasi paura, sembra che possa un po' sostituirci. Però poi sta facendo delle prove. Comunque l'idea deve venire da dentro. Un bel personaggio in qualche modo ha l'anima. Cioè, se dice un personaggio che ha l'orecchia che si chiama Donatella, che ha l'orecchia che sono due donut, il concept deve venire da me. Poi l'intelligenza artificiale diventa tipo dare degli spunti, ecco.
4: Non usare l'intelligenza artificiale, perché quella fa appiattire tutta la musica che è già stata fatta e anche se hai un po' di genialità, insomma. Si appiattisce anche te, quindi meglio scrivere. Dopo in caso usarla per sentire come può venire il pezzo, l'arrangiamento, ma di scrivere, non usare, perché molti schiacciano, fanno la melodia e già fa tutto l'intelligenza artificiale, arrangiamenti, due cose.
7: Onestamente non so dove porteranno le nuove tecnologie, se sono utili o dannose. Per quanto mi riguarda, io so che continuerò a disegnare, continuerò a fare cose mie, a creare i miei mondi come appunto in questi libri illustrati, che sia l'Odissea, l'Inferno di Dante, i draghi. Per un ragazzo è più complesso, è più complicato.
3: Io sono ancora molto riluttante a utilizzarla. La considero semplicemente uno strumento, come possono esserlo la CGI o Photoshop, ma non credo possa sostituire la visione artistica. Nulla di quello che ho mostrato è stato realizzato con l'IA. Personalmente la utilizzo soltanto per velocizzare alcuni passaggi del lavoro. Detto questo, nel cinema ormai la usano praticamente tutti, anche quelli che dicono di non farla.
8: quel che riguarda l'intelligenza artificiale, io ho una impopular opinion.

ChatGPT ha la capacità creativa di un bambino di 12 mesi, 13 mesi? Sa soltanto copiare e assemblare. La minaccia io non la vedo. Se uno si accontenta di una copertina fatta con l'intelligenza artificiale, è lui che si accontenta. Perché non c'è creatività dietro, c'è solo un assemblaggio fatto bene.

0: Un riepilogo adesso con le principali notizie della giornata. Sono in corso in Israele le commemorazioni per i 3 anni dalla strage del 7 ottobre 2023, in cui Hamas uccise circa 1200 civili israeliani e ne rapì più di 200. Da allora la crisi nella regione ha vissuto un'escalation. Più di 70.000 palestinesi sono morti sotto i bombardamenti dell'esercito israeliano, che ancora oggi controlla la striscia di Gaza. Il messaggio del presidente Mattarella e il messaggio di Meloni per l'anniversario: solidarietà agli israeliani e ai palestinesi e l'impegno rinnovato per una soluzione a due stati. Alla Camera prosegue l'iter della nuova legge elettorale. Il governo ha posto la questione di fiducia sull'articolo 3 dopo aver ottenuto il via libera ai primi due articoli. I deputati esaminano ora l'articolo 8 senza questione di fiducia. L'approvazione finale sulla riforma è attesa domani a scrutinio segreto. Presentato alla Camera il nuovo rapporto della Fondazione Gimbe sullo stato del sistema sanitario nazionale, il rapporto documenta le molte difficoltà dei cittadini ad accedere alle cure statali e denuncia i tagli economici e la mancanza di fondi, pari a più di 30 miliardi di euro. Il Nobel per la chimica 2026 è andato al francese Kagan e al giapponese Soai. I due scienziati sono stati premiati per le loro scoperte sulle molecole chirali. Il loro lavoro ha dato un contributo decisivo alla progettazione delle reazioni chimiche per riprodurre farmaci. E torniamo a parlare del 7 ottobre 20 anni fa, esattamente a Mosca, 20 anni fa, c'era l'assassinio della giornalista Anna Politkovskaya, divenuta simbolo della stampa libera e dell'opposizione al regime di Putin. Pagò con la vita per le sue inchieste sui crimini russi in Cecenia. Da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
1: L'unico dovere di un giornalista è scrivere quel che vede. Sono tra le ultime parole di Anna Politkovskaya, il testamento della giornalista uccisa 20 anni fa nell'atrio del suo palazzo a Mosca mentre stava per prendere l'ascensore dopo aver fatto la spesa. 4 proiettili, uno la colpisce alla testa nel giorno in cui avrebbe pubblicato i risultati delle indagini sugli orrori delle carceri cecene. 7 ottobre 2006, il giorno del compleanno del presidente Putin, coincidenza o forse un segnale. Politkovskaya è stata una delle voci più critiche della Russia post-sovietica, giornalista di punta di Novaya Gazeta, tra i pochi giornali russi indipendenti ora costretto a lavorare dall'estero. Il suo direttore Dmitry Muratov nel 2021 ha ricevuto il Nobel per la pace. Politkovskaya ha raccontato le violazioni dei diritti umani in Russia, in Ossetia, in Cecenia, dove era stata più di 40 volte, numerosi tentativi di bloccare il suo lavoro, minacce, fermi temporanei, fino a un tentato avvelenamento con un tè su un volo verso l'Ossetia del Nord. Nelle sue cronache la denuncia delle violazioni dei diritti civili nella Russia di Putin. Il processo per il suo omicidio ha portato alla condanna di 5 persone di origine cecena, ma dopo 20 anni i mandanti non sono mai stati individuati. In una Russia dove poco è cambiato e dove a ricordare l'anniversario oggi pochi fiori è il leader locale del partito di opposizione Yablaka Kirill Gancharov. Siamo qui per assicurarci, dice, che tragedie come queste non succedano più e che giornalisti possano lavorare senza temere per le loro vite.
0: Ora torniamo a parlare di Krista Pike, la 50enne statunitense condannata alla pena capitale in Tennessee, ma sopravvissuta nonostante la somministrazione del farmaco mortale. Si è risvegliata e comunica con i medici, si trova in ospedale. Si tratta di un evento unico nella storia. Katia Cerratti.
2: Then she smiles really big.
3: Contro ogni previsione, Krista Pike è cosciente, parla e continua a ricevere cure mediche essenziali. La conferma arriva direttamente dagli avvocati della 50enne statunitense, condannata a morte nel Tennessee per un omicidio commesso nel 1995, quando aveva 18 anni, e miracolosamente sopravvissuta all'iniezione letale. Un caso unico nella storia recente. Resta piantonata e ammanettata a letto con gravi ustioni e vesciche sulle braccia e sottoposta a cure intensive per smaltire il veleno. La prognosi resta incerta, aggiungono gli avvocati, ma come minimo prevediamo un lungo percorso di recupero. Alla base del clamoroso fallimento dell'esecuzione un grave errore procedurale. Dopo oltre un'ora di tentativi e l'impiego di almeno 7 aghi per trovare un accesso venoso nelle braccia della donna che ha vene sottili e problemi di coagulazione, il sedativo somministrato, il pentobarbital, anziché entrare nel flusso sanguigno, si sarebbe diffuso nei tessuti muscolari. Gli addetti alla somministrazione non si sarebbero accorti che le vene stavano cedendo. Così, nonostante 2 intere dosi letali, la tossina non ha fermato il suo cuore. Un episodio che ha scatenato una bufera politica e giudiziaria. Il governatore dello Stato ha bloccato tutte le esecuzioni previste per l'anno e ha aperto un'inchiesta indipendente, mentre il capo del sistema carcerario si è dimesso. Ora la battaglia si sposta in un tribunale a Nashville. Gli avvocati di Pike chiedono un'ordinanza urgente per sequestrare aghi, registri e lotti di farmaci usati durante quello che definiscono un tentativo di esecuzione tortuoso e chiedono di commutare la condanna all'ergastolo. Se non fosse sopravvissuta, Krista Pike sarebbe stata la prima donna messa a morte nel Tennessee in oltre 200 anni.
0: Sovraffollamento, strutture al limite con l'inagibilità, carenze di personale e disuguaglianze nel diritto all'istruzione. È una fotografia impietosa quella consegnata dai dati OCSE sulla scuola francese al centro delle proteste di piazza in queste ore. Sentiamo Alessandro Carboni.
4: 36 studenti in un'aula, un secchio sotto un soffitto che gocciola, professori assenti che nessuno sostituisce. Questo è il liceo francese raccontato dagli studenti. La protesta parte il 21 settembre da un liceo di Créteil alle porte di Parigi, rimbalza su TikTok e Snapchat e in pochi giorni si allarga a tutta la Francia, anche alle università. Il 1 ottobre, secondo il Ministero dell'Interno, la mobilitazione tocca oltre 1000 dei circa 3700 licei del paese. Richieste semplici, professori sostituiti quando mancano, più fondi e aule decenti. Il primo nodo è la disuguaglianza. Secondo l'OCSE, l'Organizzazione dei Paesi Industrializzati, in Francia chi cresce in un quartiere povero ha meno possibilità di emanciparsi, un divario scolastico che non passa tra nord e sud, ma per il codice postale e il reddito familiare. Sindacati e sociologi parlano di segregazione. In Francia chi parte indietro a scuola resta indietro. Altro nodo, gli edifici. Molte scuole degli anni 60 hanno bisogno di lavori, infiltrazioni, bagni rotti e topi. Fredde d'inverno e nelle scorse ondate di calore molte aule hanno superato i 35 gradi. Le classi francesi poi sono affollate, in media 29 studenti contro i 26 dell'area OCSE. A Parigi e in periferia si arriva anche a 36. Gli insegnanti mancano, per il ministero salta circa il 10% delle lezioni, per i sindacati più della metà di medie e licei pubblici ha almeno una cattedra scoperta. Il paradosso è la spesa. La Francia investe nei licei il 28% in più della media OCSE, eppure gli stipendi dei docenti restano bassi. Per gli analisti il problema francese non è quanto, ma come si spende.
0: Oggi pomeriggio Leone XIV aprirà una settimana di lavori dedicata al tema della famiglia a 10 anni dall'esortazione apostolica di Papa Francesco Amoris Laetitia. Ascolterà vescovi e coppie da tutto il mondo. Sentiamo il punto di vista del nostro collaboratore ed editorialista Filippo Di Giacomo.
5: Il documento che Papa Leone sta spiegando in queste catechesi di mercoledì, la Lumen Gentium, è un documento che parla del ruolo della Chiesa nel mondo contemporaneo. È un documento politico con delle indicazioni molto forti che poi abbiamo visto applicate e ripetute da tutti i pontefici succedutisi da Paolo VI in poi, come per esempio l'abbandono del proselitismo, però la voglia di partecipare con armi uguali, senza cercare privilegi, alla costruzione di una società che abbia il segno di una città degli uomini, non contrapposta alla città di Dio, ma in armonia con ciò che Dio ispira nella coscienza di tutte le persone umane. E forse questo è anche il significato di quella riunione che Papa Leone ha indetto, chiamando a Roma tutti i presidenti delle conferenze episcopali, per discutere della ricezione del documento Amoris Laetitia promulgato 10 anni fa da Papa Francesco dentro quella grande riunione sul ruolo della Chiesa nel mondo degli affetti, del matrimonio e altre circostanze culturali. È una vecchia idea di Paolo VI quella di chiamare i presidenti delle conferenze episcopali e non i cardinali in concistoro, ed è un'idea di Papa Francesco quello di verificare ciò che il centro dice con quello che poi è la comprensione delle periferie. Sarà un momento di chiarimento, probabilmente molti nodi verranno a pettine, però certamente Papa Leone intende fare chiarezza su molti problemi sorti durante gli anni di Papa Bergoglio.
0: Mentre si ricorda il terzo anniversario del 7 ottobre, in vista delle elezioni a fine mese, cresce il pressing sul governo per istituire una commissione d'inchiesta indipendente che faccia piena luce sulle stragi di Hamas al Nova Festival e nei kibbutz. La nostra inviata è stata Reim, il luogo del massacro del Nova Festival. Sentiamo la Lalovic.
6: È un viaggio nel passato quello che si compie a Reim, il luogo del massacro del Festival Nova. Oggi è un grande memoriale, un eterno presente raccontato nelle foto e negli oggetti di più di 370 ragazzi che qui hanno perso la vita. Mazal, che significa fortunata in ibru, mi mostra le cicatrici sulla nuca dalle armi dei membri di Hamas e confessa che ha sopravvissuto, fingendosi morta fra i cadaveri. Venire qui 3 volte a settimana per raccontare la sua storia per lei è una terapia, ma non si sente ancora fuori dall'incubo. In futuro voglio essere libera e sentirmi al sicuro. Dobbiamo combattere il terrorismo tutti insieme, anche per la gente innocente che vive a Gaza. A Reim arrivano in centinaia, alcuni come Roman e Tatiana, trasferiti dalla Russia in Israele solo un anno fa. Abbiamo lasciato un paese che uccide e siamo qui perché siamo contro gli assassini e perché non vogliamo vedere altro sangue spargersi. È la mia prima volta qui e vivo a soli pochi chilometri da Reim. Stare qui significa riconoscere i nostri amici. Reim è anche un luogo per riflettere sul futuro in Israele. Vogliamo le frontiere più sicure e che ci rendiamo conto che siamo circondati dai nemici. Non dobbiamo lasciare che una tragedia così si ripeta. È diretto verso sud, proprio come quel 7 di ottobre di 3 anni fa, anche il generale Noam Tipon, che ha salvato suo figlio e le nipoti nel kibbutz Nahal Oz e che ora ha deciso di correre alle prossime elezioni con l'opposizione.
7: This is a great victory.
6: Tornare a viverci al sud è una grande vittoria, racconta, ma Israele si riprenderà solo quando cacceremo via il peggior premier di sempre, Netanyahu. E la prima cosa che farà è istituire una commissione d'inchiesta di quello che definisce il più grande fallimento di Israele nella storia.
0: E gli effetti del 7 ottobre continuano a d'esserci. Roberto Vicaretti ha intervistato David Megnaghi, psicologo e docente di didattica della Shoah all'Università di Roma 3, alle 15 pomeriggio 24 con Sara Mariani.

0: Professor David Mernagi, buongiorno, bentornato a Renius
1: 24. Buongiorno a voi. Buongiorno.
0: Cos'è stato per lei il 7 ottobre?
1: Ma sai, io ho vissuto per 20 anni con il timore che una tragedia del genere si ripetesse. Perché se noi andiamo indietro alla conferenza di Durban del 2001, la conferenza fu trasformata in un'orgia antisemita. Doveva essere una conferenza sullo schiavismo, ma per una strana e curiosa e bizzarra connessione è stata trasformata in una accusa del sangue nei confronti dell'esistenza di Israele, e tutto questo è servito a non parlare della tratta islamica degli schiavi, che è stata molto più grande purtroppo della tratta atlantica. Per cui oggi vengono fuori molte cose. C'è stata una strana convergenza che ha tacitato la più grande tragedia dello schiavismo d'Africa, molto più grande di quella atlantica, anche perché era contrassegnata dall'evirazione degli schiavi per trasformarli in eunuchi, per cui il 70-80% delle persone deportate nei vari paesi arabi e islamici moriva di fatto. Ecco, questo aspetto non entra nel dibattito. Sono usciti adesso un paio di libri con l'editore Massari che parlano di questi problemi. Quindi ho vissuto in tutti questi anni, ma conservando dentro di me l'impegno per una composizione pacifica del conflitto medio orientale, perché non ne possiamo uscire se non con una composizione politica. La composizione politica comporta necessaria riparazione anche reciproca sul lungo periodo, ma ciò che non è possibile tollerare in alcun modo dal punto di vista culturale e umano è il dilagare dell'antisemitismo in Occidente sulla base di false costruzioni che hanno trasformato la vita degli ebrei che vivono in Europa dopo lo sterminio nazista avvenuto 80 anni fa in uno stato di grande isolamento, ma soprattutto di solitudine interiore.
0: Professore, io ovviamente, come sa, io concordo totalmente sulla necessità di evitare, e qui a Renius 24 ovviamente concordiamo sulla necessità di evitare qualsiasi dilagare di qualsiasi forma di antisemitismo, ci mancherebbe altro, è stata e resta la pagina più buia, drammatica dell'umanità e non soltanto del Novecento, e ovviamente il suo appello alla soluzione politica e pacifica del conflitto medio orientale è centrale. Faccio questa premessa per andare a parlare di quello che accade però nel quotidiano in Israele, quello che accade nel quotidiano in Palestina e in Cisgiordania, perché anche i nostri quotidiani, oltre a quelli israeliani, penso a Rez ovviamente, sono punteggiati, utilizzo nuovamente questa espressione, dalle violenze dei coloni che, le domando, per certi versi hanno colonizzato anche la politica israeliana, cioè pesano come mai in passato sulla politica israeliana?
1: Questa è una tragedia nella tragedia, cioè noi non possiamo dimenticare che in uno stato d'assedio permanente e con un attacco concentrico avvenuto su 7 fronti, è inevitabile che all'interno del paese si acquiscano queste derive. L'obiettivo politico a cui non rinunciare è conservare la democrazia, costruire un'alleanza arabo-ebraica all'interno dello stesso paese, all'interno stesso di Israele, all'interno stesso del Medio Oriente. Tutto ciò è possibile, ma tutto questo è possibile se si comincia a curare le parole con cui si parla dei problemi. Se un paese che è stato segnato da un trauma così grande, a cui è seguita una tragica guerra su 7 fronti, si viene demonizzato ancor prima che scoppi la guerra, identificato come genocidario ancor prima che scoppi la guerra, e dopodiché il tema del genocidio addirittura viene spostato al 48, e dopodiché la categoria stessa del genocidio viene svuotata di significato e trasformata in un atto di accusa permanente contro l'esistenza stessa di Israele, e questo avviene a sinistra purtroppo, lei capisce che tutto questo complica il quadro. Complica il quadro anche all'interno di Israele. Io seguo gente impazzita, malata, gente che si suicida. Tutto questo implica necessariamente la capacità di avere empatia e passione per l'empatia e capacità di compassione per tutte le vittime. Se ad un certo momento il premio Nobel viene dedicato ai bambini palestinesi dimenticando i bambini israeliani, lei capisce che siamo in uno splitting pazzesco, cioè siamo in una dissociazione psichica, e questa dissociazione psichica attraversa anche le religioni, cioè quando dei preti scendono in piazza dimenticando i bambini ebrei. Lei capisce che tutto questo si trasforma in una caricatura della compassione, in un'estetica della compassione.
0: Professor, io trovo orribile dimenticare i bambini come concetto, poi l'aggettivo non lo metto nemmeno, cioè io trovo orribile dimenticare i bambini che sono le prime vittime delle guerre. E a me è piaciuto molto quel passaggio sulla possibilità di unificare anche dentro Israele il mondo arabo e israeliano, no? Perché quello è centrale. E però io guardo le ultime leggi, quella sulla pena di morte, guardo gesti e simboli sventolati tipo il cappio da parte di un ministro di Israele, vedo la modifica della Costituzione che fa quasi di uno Stato su base etnica quello israeliano, e le domando: questa classe dirigente è in grado di fare quella pacificazione che lei chiede? Per fortuna parliamo di un sistema democratico che va a votare e può scegliere. Questa, diciamo, è una premessa d'obbligo da chi farsi governare.
1: Il nostro compito non è tanto demonizzare la classe dirigente attuale, ma aiutare le emergenze alternative che stanno emergendo nel paese, perché tutto questo prenda la direzione giusta, perché tutto questo non avviene nel vuoto. Cioè, la cosa sconvolgente è che in una guerra in cui ibrida, una componente si nasconde nei tunnel e utilizza la popolazione civile come scudo, e tutto questo non fa scendere la gente nelle piazze. Cioè, noi abbiamo aperto le porte agli ucraini che fuggivano dagli attacchi della Russia, e l'Ucraina non ha attaccato e sterminato in un giorno 30 o 40 mila russi e pacifici come i membri del kibbutz. Noi abbiamo aperto le porte agli ucraini. Come mai i paesi arabi vicini non hanno aperto le porte ai palestinesi invischiati, intrappolati in quella tragica guerra ibrida? Come mai non hanno aperto le porte per salvare la gente? Come mai le porte sono state aperte soltanto in Europa a poche persone che potevano arrivare qui a studiare? Io penso che se ci fosse stata una reazione di questo tipo, la guerra sarebbe finita molto prima, perché sarebbe stata una guerra tra l'esercito israeliano da un lato e il gruppo terrorista di Hamas dall'altro lato.
0: Ma non pensa che questa guerra, queste guerre, siano l'assicurazione sulla vita politica di Netanyahu?
1: No, non penso che questa guerra sia l'assicurazione politica a Netanyahu. Questa guerra è stata scatenata da Hamas con l'obiettivo di una sollevazione generale nel mondo arabo, che per fortuna non c'è stata, perché i paesi arabi sono in pericolo anche loro. Il terrorismo islamico, islamista, ha come obiettivo la Sharia, ha come obiettivo la trasformazione dell'intero mondo arabo in un mondo in cui regna il califfato e in cui i musulmani, che vogliono vivere in pace e sono la maggioranza, vengono identificati come infedeli. Questo è il problema. Dopodiché, in questo ingranaggio micidiale avvengono tante altre cose. Come mai non parliamo del fatto che l'Università di Haifa ha come rettrice un'araba israeliana, cristiana? Come mai tutto questo viene dimenticato? Invece le università israeliane, dove il 20% degli studenti sono arabi, cristiani e musulmani, vengono identificate come università coloniali con cui rompere ogni rapporto, mentre noi abbiamo un rapporto con tutte le università del mondo, anche di regimi totalitari come la Cina, per esempio, come la Russia, o autoritaria in questo caso. Come mai tutto questo passa in silenzio? Evidentemente c'è una doxa costruita nel tempo, costruita nei decenni, e che si iscrive in un grande scontro geopolitico in atto nel mondo, che ha come obiettivo Israele e che utilizza Israele come strumento di mobilitazione. La Schlein nel Parlamento europeo aveva votato la definizione AIRA. Conte, da premier, l'aveva approvata, aveva approvato il preambolo, demandando a Draghi il compito di elaborare delle regole, delle direttive. Io ho partecipato a quella commissione che ha lavorato per mesi. Non saremmo arrivati alla necessità di avere un decreto legge se i governi che hanno approvato quella definizione, che hanno messo in atto un dispositivo, l'avessero poi regolarmente praticato come strumento di prevenzione.
0: Quest'ultimo passaggio che ci fa il professore riguarda il vivo del confronto parlamentare attorno al DDL antisemitismo, a quella definizione, a quel concetto che il professore ci mandava alla memoria. Grazie professor Mernaggi per essere stato con noi.
1: Volevo soltanto dire una cosa. Nel nostro cuore l'appello per la composizione pacifica di questa tragedia del vicino Oriente, che ha i palestinesi, gli ebrei, gli israeliani come popoli fratelli, deve essere il faro che ci deve guidare. Grazie.

0: Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.
1: Buono, cos'è?
2: Misura.
1: No, dai.
2: Ti giuro.
3: Misura.
4: Ma che...
2: Guarda.
1: Ecco.
2: Guarda.
5: Buoni, da non crederci. Misura, gustati il benessere.
6: Stanca di preoccuparti dei peli? Scopri la luce pulsata Smart di Braun, l'alternativa smart al laser. Goditi un'epilazione a lunga durata, comodamente da casa.
7: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?

0: alla Fileni, panata ma non fritta.
1: Quando prepariamo il nostro cibo senza glutine, lo facciamo con il meglio di Ana, il meglio della sua abilità nel lavorare qualsiasi impasto. Ana è la pasticcera di Cher, e anche la tua.
2: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
3: Meraviglioso!
2: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi Luce e Gas più i servizi di assistenza e guasti casa.
3: In più, Era Hybrid Luce e Gas mi dà una parte di energia a prezzo fisso per proteggermi dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dai ribassi del mercato. Conviene due volte.
2: Il futuro con Era? Meraviglioso!
4: Stiamo arrivando! Adesso basta!
5: Stiamo arrivando anche noi! Siamo con Willy!
6: Sì, adesso arriviamo! Sì, sì, sì!
7: Che fai? Rispondi tu!
8: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi!
5: Oh, ragazzi, guardate questo video!
9: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
10: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
11: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.

0: buon pomeriggio, benvenuti, ben ritrovati a Pomeriggio 24. Ci facciamo aiutare come sempre dalle nostre foto che sono sullo sfondo per tracciare il percorso di quella che sarà la nostra puntata di oggi. A cominciare da quell'immagine, ne abbiamo scelta una fra tante, sono le immagini di 3 anni fa, il 7 ottobre, l'attentato sanguinario di Hamas, una tragedia ma anche l'inizio di molte tragedie, un paese che fra 20 giorni va al voto, che è appunto Israele, una ferita ancora aperta che è rappresentata da quella data per Israele, per la Palestina e per il mondo intero. La seconda foto ci porta su tutt'altro argomento in realtà, perché ci sarà uno spazio nella nostra puntata che dedicheremo ai data center, questi mostri colossali che state vedendo, sono i giganteschi hub molto fisici, molto presenti sul territorio e che sempre più rischiano di essere presenti anche sul nostro territorio, perché come sapete l'intelligenza artificiale, il suo mondo immateriale ha bisogno però di tanta energia, di tanto spazio e fra l'altro in un momento come quello in cui, come questo in cui stiamo parlando continuamente di crisi energetica è a maggior ragione un punto da tenere molto ben presente. E con la terza foto torniamo ancora sulle proteste francesi, le proteste degli studenti, si è detto già non ci sono più soltanto loro, perché a questa protesta si sono uniti i sindacati, si sono uniti i genitori, gli insegnanti, insomma un mondo sempre più composito che ha scelto di scendere in piazza in questi giorni. Fra l'altro ci sono nuove proteste anche oggi e si sono registrati degli scontri anche a Parigi in Boulevard Saint-Germain. Allora io ringrazio l'ambasciatore Piero Benassi per essere qua con me in studio e buonasera. Vorrei cominciare proprio da quest'ultima immagine, ambasciatore, perché proseguono, appunto l'abbiamo detto, queste proteste si allargano sempre di più, ci sono stati, e lo ricordiamo sempre, i momenti di tensione, c'è anche una parte di protesta molto pacifica e molto settoriale che chiede risposte molto concrete a questo governo. Tutto questo succede sullo sfondo però, chiaramente, come sempre mi verrebbe da dire, di una campagna elettorale che entra nel vivo. Cosa stiamo vedendo nelle strade francesi in questi giorni?
1: Ma stiamo vedendo una crisi che è cominciata con richieste specifiche dei ragazzi, gli studenti, classico meno di 35 ragazzi, edifici in ordine dignitosi, meno assenze dei professori e quant'altro. In realtà è diventata più generale. È diventata più generale perché, come diceva lei, anche si innesta, anche se non in termini immediati, in una filiera elettorale che andrà in primavera del 27, certo. Uno dei grandi snodi elettorali che attendono l'Europa, a cominciare da fine novembre con la Spagna, e che sono guardati con interesse, speriamo non con interferenze, da parte di Mosca. In più la Francia è diventata, dal punto di vista finanziario, della stabilità dell'Eurozona, una sorta di malato d'Europa. Certo. Ha un debito pubblico altissimo, ha uno spread molto rilevante e per emettere buoni del tesoro francesi si paga un tasso di interesse molto elevato. Su tutto questo la Francia deve farvi fronte cercando di mantenere la sua valenza politica. È l'unico paese europeo membro permanente del Consiglio di Sicurezza, è l'unico paese europeo dotato di arma nucleare. Tornando alla protesta cominciata dagli studenti, devo dire l'immediata politicizzazione che ha voluto dargli anche Mélenchon, certo. Andando, facendo un po' il nonno di questi ragazzi, è chiaro che ha introdotto un elemento in più nei confronti di un Macron oggettivamente sempre più debole e dall'agenda politica non in assoluto sintonia col sentire profondo della Francia di questi
0: e della
1: giorni.
0: Popolazione in questo momento. Mi verrebbe da dire di campagna elettorale in campagna elettorale, perché la colpa è dei migranti islamici, ha detto Donald Trump ieri. Vabbè. E del resto, tra l'altro, sta facendo un lavoro incredibile Frans Van Katr, che sta documentando, no, anche l'ondata di fake news sospinte dalle ultradestre, per l'appunto sono account xenofobi che stanno esaminando con video vecchi, immagini fuori contesto, che puntano a trasformare questi blocchi dei licei francesi in una presunta insurrezione islamica.
1: Vabbè, queste sono sciocchezze allo stato puro. L'immagine della seconda fotografia che lei ci ha fatto vedere sui data center simboleggia anche il rischio per le nostre democrazie da attacchi esterni manipolatori di interferenza. Per questo ho fatto la battuta, non tanto battuta, sul fatto che il ciclo elettorale europeo speriamo che sia solo osservato e non interferito. Questa è la sfida dei nostri tempi, Certamente l'unica cosa che era ragionevole non mettere in programma è che a sfilarsi e a diventare di fatto un ostacolo al mantenimento dei nostri valori minimi di convivenza democratica fosse il principale alleato e il suo presidente. Insomma, questo tweet la dice tutta sui tempi che stiamo attraversando.
0: La dice tutta, perché appunto lo ricordiamo sempre, fra poco ne parleremo ancora più nel merito, perché si va verso appunto il midterm americano. Mentre tra l'altro stiamo cominciando a vedere le immagini, fra poco ci andremo perché stiamo seguendo e ci andremo in diretta la conferenza dei leader del Mediterraneo. Siamo in Croazia, siamo a Spalato e stanno iniziando a prendere la parola i leader, parlerà anche Giorgia Meloni, andremo ad ascoltarla. Temi fra l'altro, insomma, che entrano molto anche sul discorso che stiamo facendo, perché si occuperanno di energia, si occuperanno di immigrazione. Vorrei andare su un altro diciamo teatro che in questi giorni sta facendo molto parlare di sé, che è quello spagnolo, perché tra l'altro stiamo vedendo che la casa e la scuola, no? Due diciamo elementi davvero basici, insomma, arrivano di nuovo ad alimentare le proteste e le richieste della popolazione. Quindi sicuramente le chiedo una riflessione su questo. Soprattutto, che cosa stanno dicendo a chi governa, a chi le governa le persone di queste piazze? Parlo soprattutto di quello che stiamo vedendo in Spagna, ci sono ancora le tende nelle città spagnole.
1: Direi in una sola parola: basta con le disuguaglianze, perché se è vero che la globalizzazione in molti casi ha portato più ricchezza, dopo questa ottima presa d'atto bisogna vedere come la ricchezza viene distribuita, e su questo secondo fronte chiaramente, a partire dal 2008, dalla crisi finanziaria americana poi diventata crisi dell'economia reale in Europa, un certo tipo di processo di crescita e sviluppo si è arrestato nel nostro continente, e a varie tappe e in varie occasioni questa domanda di maggiore uguaglianza, che si traduce appunto in migliori servizi sociali, peraltro invecchiandosi la popolazione in una maniera così evidente nel continente, aumenta la richiesta di servizi sociali a cominciare dalla sanità. Quindi peggiora la curva demografica, aumenta la richiesta di servizi sociali, non cresce l'economia, è un'equazione micidiale, bisogna andare a toccare uno di questi fattori. Siccome i primi due sono strutturali, non li cambi in 6 mesi, forse è bene che ovunque, compreso nel nostro paese, si rifletta su un dato: non si cresce, e se non c'è crescita, quella è la Spagna però è una cosa un po' particolare, perché paradossalmente era il paese che cresceva di più. Oddio, non stiamo parlando di crescite favolose, però insomma aveva un buon punto
0: però
1: di vantaggio.
0: Però si è registrato questo paradosso.
1: Ma no, lì c'è stato...
0: pensare che sia un modello, insomma, che
1: no,
0: che
1: perché
0: è
1: stato, a mio modesto avviso, un problema politico. È la saldatura fra i socialisti spagnoli e il nazionalismo catalano.
0: Che poi abbiamo visto come è andata a finire, no? Esatto. Con Puigdemont. Adesso ci torniamo, ambasciatore, però fatemi andare intanto alla Camera. Come vi dicevamo, c'è il question time, sta parlando in questo momento Faraone, quindi Italia Viva, credo che stia rivolgendo il suo quesito a Salvini, andiamo ad ascoltarlo.
2: Auspichiamo oggi avere qualche risposta che dia un minimo di certezza alle imprese.
3: Grazie, ascoltiamo la risposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Prego, signor Ministro.
4: Grazie, stiamo seguendo da mesi il tema del caro carburanti, soprattutto sul tema dell'autotrasporto che lei sta citando. Ricordo che abbiamo introdotto fin da subito un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta per sostenere concretamente le imprese dell'autotrasporto di merci e passeggeri. I numeri dimostrano che si tratta di una misura attesa e necessaria. Attraverso la piattaforma dedicata sono state presentate circa 31.000 domande riferite ai soli mesi da marzo ad agosto. A fronte di una domanda così elevata abbiamo messo a disposizione non chiacchiere ma risorse per 434 milioni di euro. Al Ministero dell'Economia e delle Finanze abbiamo chiesto di predisporre le coperture necessarie per far fronte ad ulteriori 50 milioni di euro per richieste aggiuntive di contributi trasmesse dalle imprese beneficiarie per le fatture fino ad agosto. Inoltre, per aprire alla presentazione delle istanze relative a fatture dei mesi di settembre-ottobre, abbiamo chiesto sempre al MEF un adeguamento della normativa sui tempi di utilizzo del credito d'imposta. In parallelo, Puntiamo a sostenere il settore dell'autotrasporto con l'erogazione di contributi pari a 590 milioni di euro fino al 2031 per il rinnovo veicolare dei mezzi per il trasporto merci. Noi siamo pronti come Ministero a pubblicare il decreto e ad attivare la relativa piattaforma non appena il MEF concluderà l'istruttoria sul provvedimento. Anche se i dati degli ultimi giorni sembrano registrare una prima inversione di tendenza rispetto ai picchi registrati nelle settimane precedenti, resta comunque al vaglio la possibilità di prorogare, con decreto del Ministero dell'Economia, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, le misure di riduzione delle accise mediante l'utilizzo dell'extragettito IVA stimato per il mese di settembre 2026. Perché queste misure possano produrre risultati tangibili anche a favore dell'autotrasporto, è però essenziale che l'impegno sul fronte nazionale si affianchi a un'azione negoziale a livello di Unione Europea. In tale prospettiva ringrazio gli interroganti perché mi permettono di ricordare all'Aula e a tutti gli italiani che il costo del gasolio alla pompa è solo la punta dell'iceberg di anni di politiche fallimentari portate avanti da Bruxelles. Invito pertanto gli interroganti e l'intero Parlamento, soprattutto chi sostiene la maggioranza della Presidente von der Leyen, a rivolgersi insieme a noi ai vertici della Commissione europea esortandoli ad andare incontro alle richieste del governo italiano per rivedere immediatamente il fallimentare Green Deal, vincoli, regole, regolamenti e tasse europee come l'ETS che stanno mettendo in forte difficoltà l'industria e l'agricoltura italiane ed europee.
3: Grazie, a facoltà di replicare.
0: Allora rientriamo a questo punto, stiamoci anche su questo intervento, ambasciatore Venassi, perché la colpa è di Bruxelles, ha detto Salvini, non è la prima volta del resto che lo dice, stava parlando ovviamente dell'emergenza carburanti, soprattutto sul fronte autotrasporti, e ha rinnovato la richiesta, no, di tornare insomma con questo taglio delle accise. Abbiamo visto com'è andata, praticamente è durato una settimana questo price cap di Eni, che poi è saltato tutto perché lo avevano del resto detto: guardate che non è che poi noi andiamo a ripianare insomma la tassazione. In tutto ciò ricordiamoci che c'è un altro ministro, sempre della Lega, che si chiama Giorgetti, che invece con l'Europa ci vuole interloquire per continuare a chiedere una flessibilità per la quale fino adesso ci hanno risposto ve l'abbiamo già data. A cosa siamo davanti?
1: Ci sono misure di corto respiro e misure che non hanno alcun respiro. Questa che si chiede appartiene alla seconda categoria. Quanto alla flessibilità, io capisco che data la congiuntura adesso il governo abbia deciso questa legittima posizione su Bruxelles, però primo ci hanno già fatto sapere negativamente i portaparola della presidenza della commissione che non è il caso. Secondo, è bene ricordare, invece di festeggiare ogni flessibilità come se fosse un gol della nazionale di calcio, che flessibilità quando viene concessa significa maggiore debito. Questo tanto per chiarirlo ai cittadini, quindi quando si esulta che abbiamo ottenuto flessibilità, aumentiamo il debito, ennesimo regalo to the next generation, alle prossime generazioni.
0: Ci ritorno su quelle prossime generazioni, ci ritorno su quello che stiamo vedendo tra Francia e Spagna, è bene tenerle separate perché chiaramente non sono esattamente la stessa cosa, però siccome stavamo parlando, no, del fatto che forse c'è stato qualcuno che è stato dimenticato per strada, l'idea è quella, no? Cioè è il rendersi conto che le politiche economiche evidentemente non sono, come diceva lei, servite a ripianare, anzi semmai hanno acuito, no, le differenze di classe, perché poi alla fine si è cercato di forse andare più incontro al ceto medio dei proprietari di casa, perché in questo la situazione è abbastanza simile anche col nostro paese, e poi però sono rimaste fuori delle persone che adesso stanno in qualche modo chiedendo conto. Stiamo vedendo quello che ha provato a fare Sanchez, il paese tornerà al voto a fine novembre. Quello che però ci si chiede, non è un po' tardivo però anche diciamo così, l'intervento che prova a fare Sanchez con i decreti che abbiamo visto poi alla fine sono stati approvati ieri, aveva avuto 8 anni, voglio dire, per risolvere una situazione.
1: Ma intanto Sanchez credo che sconti un problema di stanchezza politica anche nella percezione, certo, dell'elettorato spagnolo, cioè detta in maniera un po' brutale, forse ha governato troppo a lungo. D'altra parte non è che nel Partito Popolare siano emerse queste figure tali da rivoltare la leadership di Sanchez, che oltretutto si è trovato a governare, a parte un po' di guai personali e familiari, anche di ordine giudiziario, certo, si è trovato a governare di fatto con un governo di minoranza che ha tenuto di volta in volta con questa strana saldatura che lui ha dovuto realizzare anche con gli indipendentisti catalani. Insomma, le condizioni politiche...
0: Saldatura che poi è venuta nell'immediato subito, se, meno, insomma, alla faccia degli ideali. No?
1: Bisogna vedere se quanto gli sia dispiaciuto a Sanchez, perché insomma le cose in politica spesso non sono come appaiono. Ma in ogni caso è una situazione diversa se hai un governo stabile e governi per 5 anni. Quindi diciamo anche da questo punto di vista fare delle equiparazioni. Però per esempio la Spagna ha una situazione proprio rispetto al discorso che facevamo prima. Mentre sono caduti sugli affitti di Maria Carmen come primo esempio, però la Spagna che non ha seguito, che avrebbe seguito le politiche folli di Bruxelles, è molto più avanti di noi nelle rinnovabili, paga un prezzo dell'energia estremamente più favorevole. E queste sono misure strutturali, cioè che vanno avanti negli anni e si protraggono nel tempo. Esattamente il contrario delle toppe di brevissimo respiro a vantaggio, a sollievo della popolazione, che peraltro hanno anche un dato economico che sta poco in piedi. Quando i prezzi si alzano, cioè si studia in economia, è perché il bene è diventato scarso. Certo. Se tu sussidi il prezzo, peggiori la situazione relativa. E nel medio periodo...
0: Oltre dall'altro si è sempre detto no, fare delle misure contro, che poi cadono a pioggia e chiaramente danno vantaggio.
1: Oltretutto non sono progressive, Ferrari che con l'Utilitalia sia lo stesso.
0: Volevo continuare però a riflettere un po' ancora sulla crisi spagnola, perché quello che mi chiedo è se si è entrato in crisi un modello di sinistra, cioè un modello del socialismo iberico che stiamo vedendo, che ha portato appunto avanti Pedro Sánchez, o è proprio... un modello macroeconomico che non è stato governato dalla politica, mi viene da dire, lì come altrove, e se è così che tipo di messaggi manda poi al resto del continente, al resto dell'Europa?
1: Ma Sánchez, a parte mette Friedrichsen, che ha fatto questo matrimonio col centrodestra, cioè la premier danese. Sánchez in effetti era l'ultimo leader laburista puro che era rimasto nel Consiglio europeo, diciamo. Ripeto, le idee di sinistra devono comunque adattarsi rispetto alla realtà che vivono le varie collettività, la realtà di globalizzazione. Abbiamo visto che devi fare i conti con molte cose che apparentemente sembrano dominio delle élite, invece riguardano anche la gente comune, a cominciare dall'intelligenza artificiale, dalle piattaforme social, dalle prospettive del mondo del lavoro, dal fatto... in Spagna, ma soprattutto come da noi, facciamo studiare i ragazzi fino alla laurea per poi non dar loro alcuna prospettiva, e negli ultimi 15 anni, credo che in 10 anni sono andati via in 650.000, una cifra mostruosa. Quindi la sinistra, come la destra, il centro e quant'altro, devono andare insieme ai cambiamenti della società. Probabilmente dovranno fare delle riflessioni, così come da noi. Diciamo che bisogna rimettere dentro l'agenda politica delle cose che vengono percepite come tali dalla popolazione, stando attenti a non varcare il confine tra quello che è percepito dalla popolazione e il populismo, che invece va a solleticare le paure della popolazione. In parole povere, con 140 battute io sono in grado di metterle paura, per darle una speranza ci vogliono più di 140 battute. Credo che il problema della sinistra sia anche di questo tipo, spaventare si fa prestissimo.
0: Senta, in chiusura, ambasciatore, voglio chiedere anche a lei una breve riflessione. Fra l'altro ci stiamo per andare, ci colleghiamo fra pochissimo con Maria Gianniti. Le voglio chiedere una riflessione su questo giorno, no? sul 7 ottobre, perché non nascondiamocelo, è un giorno che purtroppo è percepito come divisivo, perché la solidarietà verso Israele si è presto trasformata in una dura critica, no? Da parte di una parte dell'opinione pubblica sulla reazione che è stata vista come eccessiva. Per qualcuno questa critica è rimasta un tabù, qualcuno l'ha strumentalizzata questa critica, vedendoci anche dentro un antisemitismo che nulla c'entra, perché semmai era una critica al governo. Però stia lì, perché devo andare da Giorgia Meloni, che sta parlando adesso da Spalato, e poi torniamo su questa riflessione.
5: In queste ore le sa che i prezzi anche della rete di distribuzione Eni sono aumentati in queste ore per via del venir meno degli effetti fiscali che erano stati garantiti, e quindi le volevo chiedere intanto come giudica questa decisione di Eni c'è stato questo aumento dei prezzi. Poi le volevo chiedere se il governo intende intervenire nuovamente sugli accise e nel caso con quali risorse. E sempre in tema di risorse, oggi ho avuto occasione di incontrare la Presidente von der Leyen. Volevo chiederle se ha avuto modo di confrontarsi sulla lettera che l'Italia ha inviato chiedendo di tener conto della spirale inflattiva sui conti pubblici e quindi se ha avuto un riscontro su questo. Grazie.
6: Grazie a lei. Partirei dalla seconda, che credo sia più di interesse anche per i nostri colleghi, perché la prima parte, diciamo, è di politica interna, anche se chiederemo scusa ai nostri colleghi se ci soffermiamo un secondo sulla politica interna. Intanto consentitemi di ringraziare il primo ministro Plenković, di ringraziare la Croazia per questa, ovviamente per insomma il warm welcome, si direbbe, insomma per il benvenuto, per l'organizzazione, ma anche per una gestione a mio avviso molto intelligente dei temi da trattare in questa riunione del Med 9, che capita, come sapete e come vedete, in una situazione abbastanza complessa attorno a noi, particolarmente per quello che riguarda l'area mediterranea, ma anche alla vigilia di un importante Consiglio europeo nel quale molti sono i temi che noi avremo modo di discutere. Credo che fosse estremamente utile cercare il più possibile di far convergere le posizioni tra i paesi mediterranei dell'Europa, nell'interesse dell'Europa nel suo complesso, e mi pare che insomma questo sia stato l'oggetto della mattinata. E le tante materie che noi abbiamo discusso in questo incontro dimostrano quanto sia utile per l'Europa nel suo complesso avere un occhio particolare alla sua sponda sud. Noi chiaramente siamo portati in un tempo come questo a guardare molto alla nostra le nostre, diciamo, fianco est, ma non dobbiamo dimenticare quanto sia importante anche il nostro fianco sud. Dopodiché vengo alle sue risposte. Partendo dal tema della lettera, chiaramente io ho avuto modo di parlarne con la Presidente von der Leyen, ma ho avuto modo di parlarne durante le nostre discussioni. Come lei sa, è tema che tra l'altro non ha posto solamente l'Italia, l'ha fatto ad esempio anche la Grecia. Qual è la questione che noi poniamo? Poniamo il tema dell'impatto che la maggiore inflazione sta avendo sui bilanci nazionali, perché noi dobbiamo considerare che l'inflazione di oggi non è quella programmata 3 anni fa. 3 anni fa l'Europa ha licenziato i piani nazionali con un'inflazione programmata all'1,8%, oggi quell'inflazione è molto più alta e questo comporta per la quasi totalità, presumo per la totalità degli Stati membri, dei costi automatici maggiori. Noi abbiamo nel nostro ordinamento in Italia, come lei sa meglio di me, una serie di adeguamenti automatici all'inflazione. Tema delle pensioni, ma non solamente, l'assegno unico risponde alla stessa materia. Potrei aggiungere la questione delle materie prime, ovviamente per tutto quello che riguarda ad esempio la realizzazione dei piani nazionali di ripresa e resilienza, i nostri cantieri aperti. L'aumento delle materie prime comporta un esborso maggiore di risorse, cioè ci sono miliardi e miliardi in più che noi saremo chiamati a spendere senza averlo deciso. Non perché queste sono nuove misure che i governi hanno voluto, e lo dico per chiarire che non stiamo chiedendo spesa libera perché insomma vogliamo essere particolarmente allegri, no, ma si deve tenere in considerazione il fatto che noi avremo nei nostri bilanci miliardi da più in più da spendere, che dovremo spendere, senza averlo deciso, e noi crediamo che questo vada oggettivamente valutato nei limiti di aumento della spesa consentita. Questa è la questione sulla quale mi pare che ci sia interesse, perché è una questione di buonsenso, ovviamente. Poi è ancora un dibattito lungo, come lei sa, perché per arrivare a risposte di questo tipo si deve trovare una convergenza tra la Commissione, gli Stati membri, il Consiglio, ma sicuramente c'è interesse ad ascoltare. Per quello che riguarda il tema delle accise, guardi, noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Ricorderà che noi abbiamo, diciamo, perfezionato questo meccanismo, per cui all'aumento del prezzo del carburante la maggiore IVA che entra viene messa da parte e utilizzata nel caso per riabbassare il prezzo tagliando le accise. Al mese di settembre noi abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi con questo obiettivo. Quello su cui ci stiamo interrogando è se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento nel quale comunque ci sono delle misure di contenimento, o tenerla, diciamo, come provvista per quando quelle misure di contenimento dovessero terminare, fermo restando che questo dipende anche dalla tenuta del CAP. Ora, io quello che io posso auspicare, e vediamo che cosa accade nelle prossime ore, e che si possa pienamente ripristinare il CAP, dopodiché la valutazione verrà fatta a valle, ecco, ma questo è quello su cui attualmente il governo si sta interrogando.
7: Grazie Presidente.
0: Allora rientriamo così, Giorgia Meloni, chiaramente parlando di crisi energetica, delle misure no, di cui si sta tanto discutendo in questi giorni, abbiamo sentito poco fa anche l'intervento di Salvini, quindi insomma in direzione forse di un ripristino del price cap, ma intanto come vi dicevo ci saremmo collegati, a questo punto vado da lei e la ringrazio per averci atteso, Maria Gianniti, eccoci, perché 7 ottobre, giorno del ricordo, giorno come immaginate di tante celebrazioni anche in Israele, veniamo da te.
8: Sì, guarda, in realtà le cerimonie ufficiali già ci sono stati 2 giorni fa, però oggi è il 7 di ottobre e quindi è il giorno più sentito. In particolare qui a Reim, da dove vi parlo, questo è il luogo dove si teneva il Nova Festival e tutte le foto che vedete dietro di me sono le foto dei tantissimi giovani, perché erano soprattutto giovani, che sono stati uccisi quel 7 di ottobre. Solo qui ci sono state più di 350 vittime. Non molto ci sarà una cerimonia alla quale parteciperanno i familiari delle persone uccise, poi questa sera un'altra grande cerimonia a Tel Aviv dove parleranno anche degli ex ostaggi, insomma oggi si lascia la parola a chi ha perso qualcuno, chi ha vissuto il trauma del sequestro, ricordiamo questo è il primo 7 ottobre senza ostaggi nelle mani di Hamas e soprattutto è il giorno di coloro che chiedono ancora, che fanno delle domande, vogliono delle risposte sul perché il massacro del 7 di ottobre, l'ingresso di quasi 6.000 terroristi di Hamas non è stato fermato, che cosa non ha funzionato. Tutte le persone con cui abbiamo parlato qui sono persone che appunto ci hanno detto vogliamo capire perché il governo non si è assunto la responsabilità, perché non è stata ancora istituita una commissione indipendente, ma quello che colpisce veramente, ecco, mi sono permessa di fare di domandare che cosa pensano di quanto è accaduto dall'altra parte, perché noi siamo veramente a poca distanza dal confine con la striscia di Gaza, ecco loro non vedono quello che accade dall'altra parte, pensano al dolore, giustamente il dolore che vivono soprattutto se hanno perso un caro e dicono noi siamo stati attaccati quel giorno e quindi dovevamo rispondere. Tutto è adesso in qualche modo sospeso perché come sai siamo anche in campagna elettorale,

0: Il trauma non superato è quello che ci consegna Maria Gianniti, che ci consegna questo suo racconto, no? Che mette in fila tante cose, cioè quello che è successo, cioè il massacro del 7 ottobre, come è cambiata la situazione in questo tempo, le responsabilità, che poi anche quelle piazze, no? Le piazze di chi ha avuto insomma, i loro familiari uccisi o sequestrati stanno tuttora chiedendo, e il responsabile additato è proprio Netanyahu.
1: Beh, responsabile Hamas.
0: Certo.
1: E giorno terribile, giorno agghiacciante, è entrato nella pelle del popolo israeliano, è entrato nella memoria collettiva, ci rimarrà sempre. Un punto di svolta, come l'ha definito il cardinale Pizzaballo. Naturalmente questo 7 ottobre richiama il 27, le prossime elezioni, quindi a differenza di altri anniversari si inserisce in questa filiera inevitabilmente di dichiarazioni che sanno di campagna elettorale, a cominciare da quelle del premier Netanyahu, che da un lato utilizza il ricordo del massacro per celare quella che comunque è stata una risposta, il minimo che si può dire, sproporzionata, ma insomma sappiamo che le sono state dedicate altre definizioni. Dall'altro però lui sa anche che ci sono voci forti in Israele che chiedono conto di quello che è successo quel giorno, chiedono conto a lui, ai servizi di sicurezza
0: interna. In questo caso parlavo
1: interna.
0: Di responsabilità.
1: Ma sì, no, ma certamente avevo capito. È dello Shin Bet, del Mossad, dell'IDF, degli spostamenti di truppe in quei giorni verso la Cisgiordania, quando sembrava che di informazioni preventive ne fossero arrivate tante, dalle telefonate di Kamel Abbas, il capo dei servizi di sicurezza egiziani, allo stesso Mohammed bin Zayed, l'emiratino, certo. Ai vari piani A e B che erano nella disposizione dell'IDF. Insomma, lì una o più cose non hanno funzionato, la responsabilità è di quel tipo. Queste elezioni sono molto complicate perché in Israele anche per l'attuale quadro politico non si governa né da soli né con un altro, ma sono coalizioni molto complicate. Nel caso di Netanyahu, lui deve guardare alla legge, cioè allo sbarramento del 3,25%, che può tenere fuori alcuni gruppi che lo sostengono e spostare in alto e in basso quella maggioranza che consente a chi vince di avere almeno 61 deputati nella Knesset.
0: E chiaramente su questo ci interroghiamo e fra l'altro insomma ne parleremo anche con il nostro prossimo ospite. Intanto ringrazio l'ambasciatore Pietro Benassi di essere stato con noi. Il nostro prossimo ospite, vi dicevo, e vado a collegarmi con lui, credo sia già pronto, si chiama Maoz Inon. Io davvero la ringrazio per essere con noi, perché insomma la sua storia è una storia che direi veramente parla e parla a tutti, perché lei ha perso entrambi i genitori il 7 ottobre 2023, uccisi da Hamas nella loro casa vicino al confine con Gaza. Due giorni dopo, insieme ai fratelli, lei decise pubblicamente e disse pubblicamente che non avrebbe voluto cercare vendetta, e da allora è diventato una delle voci israeliane più forti sul dialogo appunto con i palestinesi. Fra l'altro lei ha pubblicato proprio a quattro mani con il palestinese Aziz Abu Sara The Future is Peace, il futuro è pace, un libro che da noi non è uscito. Intanto davvero grazie per essere con noi, e come sta riuscendo a parlare di pace dopo aver subito una cosa del genere?
2: Innanzitutto voglio ringraziarvi per avermi invitato al vostro programma e voglio ringraziare tutti gli italiani che mi sostengono me personalmente e il movimento per la pace. Diciamo tantissimi sostegno dal popolo italiano e voglio cogliere questa occasione per ringraziarvi ciascuno per il sostegno. Detto questo, ora corro da una cerimonia di commemorazione all'altra, e parlato ai media americani, a quelli israeliani, ora con voi. E gli ultimi anni sono certamente stati gli anni più devastanti della mia vita, ma non solo della mia vita, sono stati gli anni più letali nel conflitto che dura da tantissimo tra Israele e Palestina. Siamo stati ispirati da tanti paesi, tante regioni, come l'Italia stessa, sul fatto che la domanda non è non è se la pace è possibile, ma quando la raggiungeremo, ci riusciremo e stiamo lavorando duramente per arrivare alla pace.

0: Credo che sia possibile. È troppo tardi per i miei genitori, è tardi per il fratello di Aziz, per tanti altri, ma è possibile per tutti coloro che vivono ora nella Terra
1: Ecco,
0: Santa.
1: perché stiamo parlando davvero di due persone e entrambi avete perso appunto dei familiari e questa cosa vi accomuna poi in un discorso sulla pace, che è appunto quello contenuto nel vostro libro. Senta, che cos'è e com'è Israele oggi? Com'è Israele dopo 3 anni da quel massacro e a 20 giorni dal prossimo voto?
0: Israele è travolta dal trauma, dalla paura, dalla polarizzazione. Il governo israeliano purtroppo sfrutta il nostro dolore, la nostra perdita e quella di tanti altri per scatenare una guerra di vendetta contro il popolo palestinese e per sfruttare il 7 ottobre come scusa per cambiare lo status quo in cui viviamo da decenni. Uno status quo di gestione del conflitto per arrivare a una pulizia etnica, alla distruzione totale di Gaza e lo sfollamento dei palestinesi dalla Cisgiordania. Questa è dove si trovano gli israeliani. Ora noi crediamo che sia duri da troppo tempo che noi camminiamo in un percorso di sangue e di vendetta e sia giunto il momento invece di aprire una strada alternativa, la scelta del dialogo, della riconciliazione, della giustizia e della pace. E questo come nazione è quello che noi esortiamo, esortiamo tutti, dai politici ai cittadini comuni, a scegliere la pace, la sicurezza, che può arrivare soltanto attraverso negoziati e diplomazia.
1: Senta, le voglio chiedere una cosa su delle parole che abbiamo sentito usare poco fa proprio dalla nostra corrispondente che sta seguendo le commemorazioni proprio a Reims, Maria Gianniti, che ci parlava del fatto che le famiglie di chi è stato coinvolto da questa tragedia chiedono però, insomma, la ricerca della responsabilità, vedono la ricerca della responsabilità in qualche modo, non soltanto chiaramente quella materiale di Hamas, ma che dietro tutto questo ci possa essere una responsabilità, e del resto stiamo vedendo anche delle inchieste in tal senso proprio di Netanyahu che o sapeva che ci sarebbe stato un attacco di questo genere e non l'ha affermato, o comunque ha avuto una responsabilità, dicono appunto i familiari degli ostaggi e delle persone uccise, nel non saper gestire appunto la sicurezza. Lei che ne pensa?
0: Io penso che tutte le prove, i segnali c'erano. Le aveva il Mossad, Netanyahu, i politici, tutti, perché qualsiasi storico, se gli fai la domanda, può una guerra protrarsi a lungo termine e avere una pace sostenibile, una calma? Tutti diranno che non sarà mai possibile, che la guerra non potrà mai raggiungere la sicurezza e la pace. Noi siamo i creatori di pace, noi attivisti siamo coloro che imparano dalla storia e che vedono un futuro diverso, un futuro che si basi sulla qualità, sul riconoscimento. E quindi, indipendentemente da ciò che Netanyahu sapeva e non sapeva, so che il futuro è la pace. Per arrivare alla pace, noi dobbiamo esortare la comunità internazionale e ovviamente anche l'Italia a unirsi a noi attivamente, a sostenerci nei nostri sforzi. Ecco perché siamo così grati a Papa Francesco che ci ha abbracciato a Verona nel 2004 e voglio ringraziare Papa Leone che ha ricevuto dei israeliani e palestinesi solo 3 settimane dopo essere stato eletto. E esortiamo anche il governo italiano a seguire la comunicazione del G7 del 2004 in Puglia, in cui si diceva che il G7 avrebbe appoggiato e sostenuto e finanziato la società civile in Israele e in Palestina. È il momento per l'Italia di agire. basta con le dichiarazioni, grazie per le preghiere, per le esortazioni, ma noi adesso abbiamo bisogno di azioni. Esortiamo quindi l'Italia a unirsi ad altri paesi, a sanzionare i politici israeliani che prosperano sullo spargimento di sangue e di unirsi alla società civile come creatori di pace.
1: Senta, proprio a proposito, insomma, dei politici di cui sta parlando, lei cosa pensa che succederà tra 20 giorni alle elezioni di Israele? Ne abbiamo parlato anche poco fa, insomma, qua in studio la partita è complicata, no? Perché comunque insomma, è anche proprio molto difficile l'equilibrio poi diciamo delle coalizioni, trovare la maggioranza, sappiamo che insomma è molto complicato. Ma lei cosa pensa che succederà? Cambierà il volto della democrazia di Israele, che è una democrazia che insomma abbiamo visto messa in discussione, sto usando forse un eufemismo, dagli attuali governanti?
0: Io sono nato e sono cresciuto in Israele. I miei nonni sono stati fra i fondatori dello Stato di Israele, sono immigrati in Palestina sotto il mandato palestinese per creare lo Stato di Israele. E come persona nata e cresciuta qui, vi posso dire che la democrazia israeliana è rotta e danneggiata. No, la pulizia etnica dell'80% di Gaza o dei palestinesi nella Cisgiordania non è democrazia. Quindi per questo noi non abbiamo il privilegio di aspettare le elezioni e il suo esito. Noi abbiamo bisogno della pressione internazionale per far pressione su coloro che sono al potere, sui politici, affinché scelgano un percorso alternativo alla guerra eterna e alla vendetta. Tante volte i politici hanno cambiato la loro prospettiva e sono stati trasformati una volta eletti. Se pensiamo a Ariel Sharon, che prima di diventare primo ministro aveva detto che il futuro degli insediamenti nella striscia di Gaza era lo stesso del futuro di Tel Aviv, dopo essere eletto si è disimpegnato dalla striscia di Gaza. O Begin, che era un teorico della milizia che lavorava sotto il mandato britannico, e poi poco dopo essere stato eletto nel 77 ha salutato e accolto il presidente Sadat dell'Egitto, e con il suo discorso storico alla Knesset Begin disse: noi possiamo prevenire la guerra, noi possiamo prevenire la guerra, ma non possiamo prevenire la pace accadrà. E quindi esortiamo la comunità internazionale a far pressione su chiunque vincerà o sarà eletto alle prossime elezioni, fargli pressione perché scelga la riconciliazione, il dialogo e la pace.
1: Allora, grazie Mosinon per questa testimonianza, per questo intervento, grazie davvero per essere stato con noi a Pomeriggio 24. C'è Veronica Fernandez che ci ha raggiunto in studio, parliamo anche un po' con lei, perché insomma quei territori li ha visti da inviata e ce ne racconterà di storie. Prima però pubblicità brevissima e poi torniamo.
2: Che cosa disegni, amore?
3: La nostra casa.
4: La casa che cerchi è su casa.it.

0: Mal di pancia, fastidi addominali. Puoi provare Levolac Colon Irritabile. Con la sua formula base di 4 ingredienti funzionali, riduce i disturbi dell'intestino irritabile.
1: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
2: I costi? Ormai non li controllo più.
3: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
0: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.
4: Lo sporco è qualcosa che puoi vedere. Germi e batteri invece no. Ma a volte possono diffondersi velocemente. Quando serve disinfettare, Napisan additivo disinfettante elimina germi e batteri, anche quelli causa di cattivi odori. E con la sua tecnologia dedicata dona una freschezza autentica. Napisan additivo disinfettante.
5: C'è chi è affezionato ai grandi classici e chi è attratto dalle novità. Ma di fronte a posizioni così distanti, noi mettiamo ponti. Ponti, l'ingrediente che ci unisce.
6: Il reflusso può sorprenderti in momenti e modi diversi. Puoi provare il nuovo Gaviscon bruciore indigestione in compresse masticabili. Doppio strato, doppia azione. Spegne rapidamente il bruciore di stomaco e blocca il reflusso, formando una barriera protettiva per un sollievo prolungato. Ne gusti menta e frutti rossi.
7: Lo sto guardando io!
8: Stiamo arrivando! Adesso basta!
9: Stiamo arrivando anche noi, siamo con Willy.
10: Sì, adesso arriviamo, sì.
11: Che fai, rispondi tu?
12: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi.
13: Oh ragazzi, guardate questo video.
14: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
15: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
16: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
17: Le 15.44 e qualche secondo, benvenuti, bentornati di nuovo a Pomeriggio 24, siamo di nuovo in diretta. Vi dicevo che ci ha raggiunto Veronica Fernandez, che è qui in studio con me. Veronica, abbiamo ascoltato insieme, no, le parole che ci ha detto Mao Sinon, attivista che si occupa di pace, lui che ha avuto questa storia allucinante, no? Cioè ha perso entrambi i genitori il 7 ottobre e si è messo lì e ha scritto a quattro mani con un palestinese che a sua volta ha avuto delle perdite in questi anni, un libro sulla pace. È complicato però crederci un po'.
18: È sicuramente complicato, però anche io ti volevo raccontare le storie di alcune persone che ho incontrato negli anni dopo il 7 ottobre che seguono quella strada che indicava appunto Mao Sinon. La prima è un ragazzo israeliano molto giovane, di 20 anni, Naveh, che ha rifiutato di fare il servizio militare, ha proprio dichiarato di non voler andare a combattere perché ha detto: io non voglio andare ad uccidere palestinesi a Gaza. Per questo è stato in carcere più di un anno, non è certo l'unico, ci sono tanti giovani che hanno fatto questa scelta e vengono anche respinti, allontanati dalle loro famiglie perché l'esercito è una struttura importantissima nella società israeliana e dichiarano proprio di voler fare il loro passo, certo, indietro rispetto a questa guerra. E poi un'altra storia che mi è venuta in mente nella giornata di oggi, che sono persone che ho incontrato l'anno scorso per l'anniversario del 7 ottobre, sono Yael, è una signora di una certa età che ha vissuto tutta la vita nei kibbutz, quelli che sono stati attaccati il 7 ottobre, che aveva un amico da una vita, da 40 anni, Fuad, di Gaza, e si incontravano fino a che è stato possibile. E noi li abbiamo incontrati appunto dopo il 7 ottobre, che si sentivano per telefono una volta a settimana. E Yael faceva una cosa difficilissima, cioè guardare quello che succede dall'altra parte. Lei in queste videochiamate si faceva vedere da Fuad quale fosse la situazione a Gaza e lui le faceva vedere la sua casa che aveva le pareti sfondate, le faceva vedere la famiglia, erano in 40 in questa casa appunto senza una parte di tetto, i bambini magrissimi erano sfigurati da questa guerra e lei non distoglieva lo sguardo, cercava di capire, cercava di aiutare, gli mandava dei soldi e loro, nonostante questo trauma sia personale sia collettivo, hanno mantenuto il filo del dialogo senza guardare appunto altrove, no? Noi sappiamo che in Israele è anche difficile per una grossa parte della popolazione dire la parola palestinese, non si vede che cosa succede a Gaza, invece Yael faceva questo sforzo e anche Fuad faceva lo sforzo di capire la posizione di Yael. E poi ha attaccato il telefono, era stremata da questa conversazione e lei ci ha proprio detto: io mi vergogno di quello che abbiamo fatto, mi vergogno di me stessa e non so come possiamo continuare ad andare avanti, però in qualche modo ciascuno di noi può fare un pezzettino. E lei ci provava con anche altre attività, però secondo me il lavoro grande che ha fatto lei e tante altre persone è quello di non distogliere mai lo sguardo.
11: Allora, senz'altro, poi è anche vero che, no, ascoltavo prima le parole anche che ci diceva Maria Gianniti proprio dalla Piazza degli Ostaggi, che appunto stiamo vedendo anche alle tue spalle, che diceva: guardate che io ho provato anche a chiedere, no, a pochi passi da qui è successa una tragedia che ha seguito la vostra tragedia, ma non c'è incontro, no, su questo racconto del dolore, non, come dire, come se non riuscissero a vedere la sofferenza altrui, perché poi al di là poi delle singole storie è anche proprio questo il punto, no? Oltre al fatto che chiaramente adesso c'è un governo che sta dicendo a Gaza non c'è nessuno innocente e che la guerra dovrebbe andare avanti a oltranza. Ecco, siccome ci stiamo avvicinando a una data importante, che è quella appunto delle elezioni in Israele, tu nei tuoi viaggi, incontrando le persone, che idea ti sei fatta anche proprio della società civile israeliana? Come risponderà, insomma, a questo punto alla chiamata delle urne?
18: Ecco, la società israeliana è proprio difficile definirla un monolite, anzi sono tanti frammenti, e quindi quello che è stato fatto in questi anni, abbiamo fatto una Rai News, hai fatto anche tu, è stato quello di andare a cercare di capire che cosa succede nei differenti segmenti. Forse però una piazza interessante da guardare è stata la Piazza degli Ostaggi, la citavi poco fa, perché è stata una piazza che continuava a chiedere la liberazione degli ostaggi subito, era la parola che risuonava tutte le volte, c'era il dolore dei familiari, c'era il trauma collettivo della società, c'era, come diceva appunto Mahosinon, la rabbia verso un governo accusato di non fare abbastanza per riportarli a casa, ma di voler portare avanti una guerra per un interesse politico, e quindi era una frattura sempre più grande tra il dolore e il dramma di chi aveva i parenti o i corpi dei parenti all'interno della striscia e il governo che faceva una guerra totale con un obiettivo differente dal riportarli a casa. Anche lì compariva pochissimo Gaza, compariva pochissimo il massacro per esempio dei bambini. Poi ad un certo punto hanno iniziato a comparire alcuni cartelli di un gruppo piccolo di persone, li hai fatti vedere anche tu, portavano le fotografie dei bambini, certo, uccisi a Gaza, certo. Quindi cercavano di portare quella che prima dicevate, l'altra parte, quello che è successo dopo il 7 ottobre a Gaza, che per quanto non si veda in quella società o non si veda abbastanza, noi invece abbiamo continuato a vederlo, ecco, si vedeva in quel modo nelle piazze. Oppure un'altra protesta che mi ricordo che cercava di guardare sempre dall'altra parte era quello di pochissime persone mute davanti alle basi da cui decollavano gli aerei militari per andare a bombardare Gaza, mute per non essere arrestati, anche lì con le fotografie delle persone uccise a Gaza, volevano chiedere ai piloti di non alzarsi in volo, di non andare ad uccidere i palestinesi. Ecco, c'è stata una grossa frattura e questi gruppi hanno iniziato però a fare dei passi appunto indietro rispetto a questo tipo di guerra, a tutto quello che è stato fatto a Gaza, e questo sicuramente è una cosa che abbiamo visto espandersi. Non possiamo sapere che peso abbia verso le elezioni, però ci ha fatto vedere una grossa frattura con tutte le parti della società,
11: che in qualche modo
18: tante
11: è cresciuta,
18: parti,
11: no?
18: Scusa, della società. Poi ovviamente ci sono quelle che sostengono il governo, certo, c'è tutta l'ala, certo, più estrema, ci sono i coloni, quindi ci sono tante fratture all'interno della società israeliana.
11: E voglio chiudere, Veronica, facendo un passo anche in un altro luogo che insomma stiamo raccontando, che dopo Gaza l'abbiamo detto tutti, è il luogo da tenere presente e su cui puntare gli occhi, è soprattutto la Cisgiordania. Tante volte ci siamo collegati anche con te da là, perché poi se si parla di possibilità di pace, possibilità di convivenza, non può non venire in mente quello che sta succedendo lì, cioè i coloni che di fatto devastano e occupano insomma territori appunto dei palestinesi, dall'idea di qualcosa di veramente difficile da sanare.
18: Ecco, si è capito quasi subito dopo il 7 ottobre che la Cisgiordania sarebbe diventato un altro fronte
11: teatro
18: di guerra. E poi lo si è visto, ci sono i dati, per esempio le aggressioni dei coloni insieme spesso all'esercito israeliano, ci sono state più di 1000 persone palestinesi che sono stati uccisi, ci sono stati appunto attacchi, aggressioni, ulivi che sono stati divelti, lo scopo è quello di far andare via i palestinesi, di minacciarli, di farli sentire non sicuri per prendersi anche quella terra. I coloni sono circa 500.000 che occupano illegalmente la Cisgiordania, abbiamo visto appunto espandersi in modo violento la loro capacità di prendersi la terra, di prendersi lo spazio. E c'è un'immagine forse che secondo me rende molto l'idea, che siamo stati alcuni mesi fa a vedere una nuova colonia che era proprio appena stata inaugurata, questa è la parola che era utilizzata su Facebook, in cui c'erano questi coloni che si allacciavano l'acqua, che iniziavano a fare funzionare questa colonia, ovviamente a danno dei palestinesi che erano intorno. E quindi ci siamo spostati in questa casa a ridosso di questa nuova colonia, dove si vedevano tanti bambini, una famiglia molto numerosa. Il padre Mahmoud ci ha detto: guarda, questa gabbia che ci abbiamo intorno l'ho costruita io. E si vedeva una casa veramente interamente ricoperta da una gabbia, dicendo: io l'ho chiusa per evitare le aggressioni dei coloni, ci lanciano l'immondizia, ci lanciano le pietre, i bambini sono piccoli, rischiano di rimanere menomati, ma pur di restare ci siamo chiusi in questa gabbia. Penso che questo dia l'immagine di quello che è.
13: Assolutamente. Grazie Veronica per averci aiutato in questo percorso, perché insomma cerchiamo sempre, lo diciamo sempre a Pomeriggio 24, con le risorse che abbiamo, di capirci un po' di più. Grazie davvero. Allora vado a presentarvi il nostro prossimo ospite, che è un ritorno, perché Bruno Bearzi, grazie per essere di nuovo con noi, presidente della Federazione Gestori Impianti Carburanti. Arrivo subito da lei, anche perché abbiamo visto, forse ci sono altre novità anche rispetto alla giornata di ieri, ma intanto voglio partire facendovi vedere cosa è successo a Catanzaro, la protesta degli autotrasportatori, ce la racconta Ilaria Raffaele, vediamo.
19: Per scaldarsi, un'altra notte passata a Spezzano Albanese, la protesta va avanti a oltranza. Con l'inizio della giornata i bambini passano per andare a scuola. La quotidianità da una settimana a questa parte è questa. Gli agricoltori non mollano, non bastano i 15 milioni stanziati dalla regione contro il caro carburanti, ribadiscono ancora una volta. Serve un intervento strutturale, soprattutto per regolare il rapporto tra produttori e grande distribuzione organizzata.
20: Chiediamo alla grande distribuzione che ci diano un prezzo garantito, perché noi non possiamo produrre a questi prezzi, cioè significa praticamente che noi le aziende le dobbiamo chiudere, dobbiamo diminuire il personale, dobbiamo togliere gente che ha bisogno di lavorare, cioè sta diventando una situazione imbarazzante, perché per un padre di famiglia come vai a togliergli lo stipendio, il lavoro, cioè ci sentiamo male anche noi stessi.
19: Gli esempi non mancano, i pomodori che paghiamo 7 euro al chilo li producono per 50 centesimi, il latte per 38 centesimi, il grano lo vendono ad appena 20 centesimi al chilo, ma è una battaglia per tutti i cittadini, dicono.
21: Quando vanno nei supermercati e si lamentano del caro vita, parte tutto da qui. Noi chiediamo ai cittadini di scendere in piazza con noi. Non c'è proprio partecipazione, non riusciamo a capire perché loro vengono, ci portano cibo, ci portano bevande e li ringraziamo, ma noi vogliamo aiuto.
19: Bisogna fermare tutto, dite.
21: Bisogna fermare tutto, altrimenti saremo costretti a passare ad azioni ancora più pesanti.
19: Per protestare hanno lasciato le loro aziende ferme da giorni, aspettano risposte, intanto da qui non si muovono.
13: E allora Bearzi, questa è la situazione. Intanto Meloni, poco fa l'abbiamo sentita, ha parlato dal vertice di Spalato annunciando come possibile un nuovo taglio, no, delle accise, si ritorna con le accise mobili e un ritorno di conseguenza del price cap. Che ne pensa?
22: Assolutamente, questa delle accise mobili è un meccanismo che può essere utilizzato per abbassare il prezzo alla pompa, certamente necessita prima di capire a quanto ammonta il tesoretto che viene accumulato. Mi pare che si parlava per il mese di settembre intorno ai 160 milioni di euro. Ora il tema però qual è? Il tema è capire se va spostato sull'abbassamento del prezzo alla pompa o se, come qualcuno sostiene, sarebbe più opportuno utilizzarle per azioni mirate, come ad esempio per la logistica e i trasporti, ho fatto vedere adesso il servizio, per l'agricoltura, per attività che stanno subendo purtroppo una tensione derivante dai prezzi che fa sì che tutta la filiera a valle possa avere delle conseguenze negative dall'aumento dei prezzi.
13: E del resto l'abbiamo anche visto, no? Nel racconto appunto che ci faceva dare Raffaele, come gli autotrasportatori, loro dicono noi non ci muoviamo da qua perché abbiamo bisogno di soluzioni. Senta Bearzi, lei qualche tempo fa era venuto da noi appunto quando era scattato questo price cap che riguardava appunto l'ENI, l'IP, insomma comunque le grandi, diciamo così, grandi distributori, e lei aveva detto guardate che questo è dumping, cioè si sta drogando di fatto il mercato, perché sono cose, sono misure, insomma interventi che i grandi si possono permettere e i piccoli gestori invece non si possono permettere. Però mi viene da dire molti piccoli sono riusciti comunque a pareggiare, no? Un po' questo price cap rispetto a Eni. Come ci sono riusciti?
22: Ma allora c'è da fare alcune specifiche. Ad esempio ci sono dei piccoli rettisti che si riforniscono dalle grosse major, quelle che lei citava, come i grandi marchi petroliferi, che è vero, loro hanno le spalle più larghe, hanno delle marginalità derivanti da tutta la filiera della distribuzione, quindi dall'estrazione, la raffinazione, eccetera, eccetera, e possono permettersi di fare un prezzo più competitivo, magari anche allineato a quello che è il loro margine industriale. Non dico che vanno sotto, però non ci guadagnano per un certo periodo di tempo. Ovvio che i piccoli rettisti che si riforniscono sulla rete libera, spesso, molto spesso, nella stragrande maggioranza dei casi, acquistano il prodotto che loro rivendono poi alle gestioni a un prezzo che è più alto di quello che attualmente un utente ha, approvvigionandosi direttamente agli impianti dell'ENI, dell'IP, Kuwait, eccetera. Quindi è di fatto una questione proprio di concorrenza che in questa fase non viene rispettata appieno.
13: E che quindi eventualmente verrebbe di nuovo a crearsi se qualora ci fosse di nuovo questo tipo di meccanismo. Grazie Bruno Bearzi per essere stato con noi. Abbiamo finito il nostro tempo per adesso. C'è il telegiornale, c'è Maria Valeria Vendemmia che si prepara e noi come sempre con Pomeriggio 24 ci vediamo fra mezz'ora.

Una nuova perturbazione di origine atlantica sta portando piogge e temporali a partire dalle regioni più nord-occidentali fin dalle prime ore del mattino. Il maltempo poi si estenderà nel corso della giornata anche al resto della pianura padana e anche sulle regioni centrali. In queste prime ore della giornata le piogge stanno interessando la costa tirrenica di Lazio e Toscana, per poi estendersi gradualmente anche verso l'entroterra. Diversa la situazione sulle aree adriatiche, dove rimarrà una situazione di tempo stabile e soleggiato. Arriverà la pioggia anche sulla Campania e sulla Calabria nel corso di questo mercoledì, quando il maltempo si sposterà più a sud durante le ore centrali della giornata. Diversa la situazione sul versante adriatico, dove farà ancora caldo e ci sarà sole. Tempo molto nuvoloso sulla Sardegna, cielo sereno o poco nuvoloso invece sulla Sicilia, dove nel corso della serata avranno origine dei temporali sulle coste orientali dell'isola, temperature ancora elevate. Nella giornata di domani il maltempo si estenderà un po' su tutta la nostra penisola e sulla Sardegna, con temporali localmente anche di forte intensità, in particolar modo in pianura e sulle coste tirreniche. Diversa la situazione all'estremo sud e sulla Sicilia, dove rimarrà ancora caldo e il tempo sarà in prevalenza sereno. Lo vediamo con l'aiuto della grafica che ci mostra proprio le temperature previste per oggi.

la velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Via libera della Camera alla fiducia sull'articolo 3 della nuova legge elettorale. Il voto finale domani, maggioranza compatta, l'opposizione accusa riforma incostituzionale. Il ministro Giorgetti all'Europa su flessibilità e caro energia, legittima la nostra richiesta di tenere conto della realtà. Meloni pronti a intervenire di nuovo sul taglio delle accise. 3 anni fa l'attacco di Hamas in Israele, 1300 morti, 250 ostaggi, ne seguì la guerra a Gaza con almeno 70.000 vittime. Mattarella, fermare spirale di violenza. Al lavoro per 14 ore al giorno pagati tra gli 80 centesimi e 1,50 euro a cassetta e sottoposti al controllo dei cosiddetti caporali nel casertano, indagate 8 persone. Carlasco, emergono nuove falle sulle indagini scientifiche dei RIS di Parma al tempo dell'omicidio di Chiara Poggi, accertamenti sulla scomparsa di alcuni esami che avrebbero scagionato Alberto Stasi. Il Nobel per la chimica assegnato al francese Kagan e al giapponese Soari per aver decifrato le molecole a specchio, svelando un mistero chimico vecchio di oltre un secolo. Ben ritrovati da Rai News 24. La Premier Meloni a Spalato per il vertice europeo dei paesi mediterranei. In primo piano il dossier energia e la flessibilità su spesa. Su questo c'è attenzione dall'UE, dice Meloni, che torna anche sull'ipotesi accise mobili per il caro carburanti. Andiamo in diretta dagli inviati Gabriele Martelloni e Massimiliano Cantatore.
1: Sì, un Mad Nine di Spalato che si è concluso con il punto stampa congiunto di alcuni dei leader che erano presenti a questo vertice. Ricordiamo, mancava Sanchez alle prese con le elezioni anticipate, altri leader come Macron se ne erano andati prima, hanno tenuto un punto stampa prima delle dichiarazioni congiunte dei leader. Giorgia Meloni nel suo intervento ha rimarcato come questo vertice sia fondamentale per trovare convergenze su quelli che sono i punti chiave per i paesi del Mediterraneo, anche in vista del prossimo Consiglio europeo della settimana prossima, e soprattutto rimarca nell'interesse europeo. Tra questi temi c'è ovviamente anche l'energia, come sappiamo in questi giorni si è rivolta alle istituzioni europee Giorgia Meloni anche per chiedere più flessibilità sull'energia a fronte dell'attuale livello di inflazione. Qui ha ritrovato sia von der Leyen sia Costa e registra la Premier un interesse da parte dei paesi del Mediterraneo qua presenti su quella che è la proposta italiana, che sottolinea non è fatta per delle spese allegre ma soltanto perché il costo per i paesi a fronte del livello attuale di inflazione è aumentato e quindi serve intervenire. Sentiamo le sue parole.
2: Chiedendo spesa libera perché insomma vogliamo essere particolarmente allegri. No, ma si deve tenere in considerazione il fatto che noi avremo nei nostri bilanci miliardi da più in più da spendere, che dovremo spendere senza averlo deciso, e noi crediamo che questo vada oggettivamente valutato nei limiti di aumento della spesa consentita.
1: E poi c'è tutta la questione interna relativa all'energia, soprattutto sul versante carburanti. Da ieri non ci sono più gli sconti del governo sul gasolio, dunque il taglio delle accise. Qui, come sappiamo, la misura, essendo stata interrotta, ha portato a risalire anche il price cap che era stato posto dalle società energetiche. Giorgia Meloni lascia intendere che ci sono interlocuzioni in corso per far sì che il tetto possa essere ripristinato, ma intanto assicura che il governo è pronto a intervenire con le accise mobili se non sarà ripristinato questo tetto utilizzando l'extragettito IVA di settembre, ma su questo ci sono valutazioni in corso. Vi facciamo sentire le parole della Premier su questo e poi linea voi.
2: Quello su cui ci stiamo interrogando è se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento nel quale comunque ci sono delle misure di contenimento o tenerla, diciamo, come provvista per quando quelle misure di contenimento dovessero terminare. Ora, io quello che io posso auspicare, e vediamo che cosa accade nelle prossime ore, è che si possa pienamente ripristinare il CAP.
0: Si avvicinano le scadenze della legge di bilancio. Il ministro Giorgetti fa appello all'Europa. È legittimo chiedere più flessibilità per fare spesa in deficit a causa dell'inflazione. Poi avverte, sono giorni di ansia, ma l'Italia ne uscirà più forte. Sentiamo Alessandro Marchetti.
3: Nell'urgenza di comporre la legge di bilancio cresce il pressing del governo sull'Europa. Chiedere nuova flessibilità per fare spesa in deficit è legittimo, ribadisce il ministro Giorgetti, che al raduno delle aziende di Federtrasporto non usa mezzi termini. Sono ore di grande ansia e preoccupazione, ma ne usciremo più forti. Tutto parte da prezzi dell'energia che, con il conflitto nel Golfo, hanno fatto schizzare l'inflazione.
4: L'Italia ha avanzato una proposta, quantomeno ha posto il problema di riflettere come la dinamica della spesa non sia possibile considerarlo semplicemente tenendo conto dell'inflazione programmata a 3 anni or sono, che credo sia stata determinata all'1,8%, bensì, ahimè, a quella più realisticamente valutabile oggi.
3: Sul caro energia poi rivendica un doveroso impiego di risorse pubbliche. Il 15 ottobre una bozza di manovra dovrà arrivare a Bruxelles. Negli uffici del Tesoro è caccia alle risorse. Le banche in queste ore alzano un muro. No a nuovi contributi. Taglia corto il presidente dell'ABI, Patuelli. C'è già un accordo triennale che assicura circa 10 miliardi allo Stato. Quanto alle misure, la Lega torna a rilanciare sulle pensioni. L'impegno è rendere opzionale l'uscita dal lavoro generalizzata a 64 anni, dice il vice premier Salvini. Il piatto forte dovrebbero però essere le misure per il ceto medio, con pochissimi spazi per interventi costosi per le casse pubbliche.
0: Il tema inflazione, secondo fonti europee, è atteso sul tavolo dell'Eurogruppo, mentre il caro energia e il bilancio, assicura Ursula von der Leyen, saranno priorità del Consiglio europeo. Andiamo a Strasburgo dall'inviato Donato Bendicenti.
5: Le regole fiscali non possono cambiare ad ogni shock, questa è la linea ovviamente della Commissione, è una questione di credibilità, dunque ovviamente il tema dell'inflazione e dell'impatto sui costi pubblici dei Paesi membri sarà al centro dell'Eurogruppo e dell'Ecofin di domani e dopodomani a Lussemburgo. Ursula von der Leyen ha parlato anche con il presidente francese Emmanuel Macron, ha confermato quello che dicevi da studio, dunque che al centro del Consiglio europeo del 15 e 16 di questo mese ci saranno le priorità dell'energia e del bilancio e anche quella della discussione di possibili acquisti congiunti di energia e dello sviluppo delle fonti sostenibili. C'è poi l'altro tema, quello degli extra profitti. La Commissione fa sapere che non ci sarebbero gli stessi risultati attraverso sussidi ricavati appunto dalla tassazione delle imprese, delle compagnie petrolifere che in questo momento stanno avendo grandi profitti dalla crisi in Medio Oriente se fossero applicate oggi, quindi serve aprire un nuovo tavolo di trattativa, però invece il ministro irlandese Byrne, che in questo momento rappresenta con l'Irlanda la presidenza di turno dell'Unione Europea, dice che ci vuole però una maniera per far sì che il peso di questa crisi non vada ad incidere direttamente in modo così evidente sul costo sulle famiglie, sulle imprese e dunque sul potere d'acquisto. È tutto, linea a te.
0: Grazie. Ora la politica, con in primo piano la riforma elettorale, passa alla terza fiducia alla Camera. Domani il voto finale a scrutinio segreto. Al centro del dibattito anche il caro carburante. Andiamo in diretta a Montecitorio. Per noi c'è Antonio Sciotto.
6: Sì, dopo le tre fiducie incassate, adesso la maggioranza guarda al voto di domani, che sarà segreto, quindi più a rischio per la possibile presenza di franchi tiratori. La Premier però ha serrato i ranghi, ha chiesto la presenza a tutti in aula e il centrodestra adesso ostenta ottimismo. Domani la legge passerà, spiegano perché la maggioranza è compatta, al contrario della sinistra. Ce lo dice Urzi di Fratelli d'Italia.
7: Capiamo, Presidente, il disorientamento della sinistra, lo capiamo perfettamente, perché per candidarsi a guidare il nostro splendido paese bisognerebbe avere una coalizione con un programma unitario e la sinistra non ce l'ha, bisognerebbe soprattutto avere un leader a cui affidarsi, la sinistra non ha nemmeno questo.
6: L'opposizione accusa la legge è incostituzionale e prepara già i ricorsi che potrebbero essere presentati dopo l'approvazione della legge, con la consulta che potrebbe pronunciarsi anche a inizio 2027. Ma intanto la critica del centro-sinistra è anche sul caro carburanti. Il governo non ha una strategia, accusa la segretaria PD Schlein. Sentiamo.
8: Stia facendo il governo, perché noi abbiamo insistito per tassare gli extraprofitti delle società energetiche anziché rimettersi alla loro clemenza e alla loro buona volontà, e per riattivare il meccanismo delle accise mobili.
6: Intanto in Parlamento c'è stato un forte scontro tra Fratelli d'Italia e 5 Stelle. Il partito della Premier chiede le dimissioni dei deputati 5 Stelle Scarpinato e De Rao dalla Commissione Antimafia, perché li accusa di depistaggio sulle stragi mafiose del 92. E la controaccusa dei 5 Stelle rispetto a Fratelli d'Italia è che invece sono loro a voler depistare sulle stragi neofasciste come quelle di Piazza della Loggia e Bologna, perché le piste porterebbero a loro. È tutto.
0: Grazie. Arriva il rinnovo del contratto per i medici del Servizio Sanitario Nazionale, un contratto collettivo che riguarda in tutta Italia circa 138.000 lavoratori. Il preaccordo firmato da sindacati e agenzia pubblica ARAN porta fino a 560 euro mensili in più in media nello stipendio. L'accordo riguarda dirigenti medici ospedalieri, sanitari, veterinari e professioni sanitarie. Il contratto varrà fino al 2027. Dall'assemblea pubblica di Federtrasporto l'urgenza di un intervento pubblico a sostegno del settore per gli alti costi dei carburanti. Sentiamo Annalisa Salzano.
9: Il caro carburanti ormai non è un problema, è il problema, attraversa tutto il settore trasporti. Dall'assemblea pubblica di Federtrasporti arriva una vera e propria richiesta di aiuto, la richiesta di un settore che complessivamente vale 341 miliardi di euro, ovvero il 19% del PIL, fra effetti diretti, indiretti e indotto, è che trasporti, logistica e infrastrutture entrino stabilmente al centro della programmazione industriale del paese.
10: Se viene bene il nostro settore si ferma gran parte dell'economia nazionale, quindi per questo motivo, come in altre situazioni di emergenza, è necessario sostenere in questo momento emergenziale. Siamo in un'economia di guerra di fatto, quindi su questo l'intervento pubblico in questo momento è essenziale per difendere tutta l'economia e la società.
9: Nel dettaglio Federtrasporto presenta un piano in 6 punti, a cominciare dalla richiesta di un bond europeo / italiano per il sostegno finanziario con un mix pubblico e privato, ma anche investimenti in intermodalità, digitalizzazione di servizi e reti, formazione. Per questo all'esecutivo si propone di insediare un tavolo di lavoro per monitorare lo stato di avanzamento di questo piano punto per punto.
0: Tre anni fa avviene in Israele il peggior massacro di ebrei dalla Shoah. Il 7 ottobre è ancora una ferita aperta nel paese, dove si vota tra 3 settimane e la gestione di quegli attacchi è tema di campagna elettorale. Sentiamo Emma Farnè.
11: È l'alba quando inizia la peggiore strage di ebrei dalla Shoah. 1221 i morti in tutto di quel giorno, 251 gli ostaggi, tra cui 30 bambini. Tra le vittime anche musulmani, cristiani e stranieri. 7 ottobre 2023 si infiltrano così i terroristi di Hamas dalle recinzioni vicino alla striscia di Gaza. Inascoltati gli allarmi lanciati dai posti di vedetta dalle giovani soldatesse. La caccia e la strage, casa per casa, nei kibbutz di Be'eri, Niroz, Kfar Aza. Qui 127 i rapiti. La fuga dal Festival Nova. Solo qui oltre 370 i giovani uccisi, 44 i rapiti e portati nella striscia di Gaza. Tra loro anche vittime di stupri e violenze. Nei mesi successivi, a Tel Aviv e Gerusalemme, la protesta in piazza per liberarli. Tre anni dopo i sopravvissuti lo raccontano a fatica. Nathan, ex soccorritore della Zaka, ha raccolto i resti delle vittime nei kibbutz assaltati. Dice tre anni dopo, ho ancora quelle scene in testa. A Reim, come negli altri kibbutz, i memoriali per le vittime. Torna qui chi è sopravvissuto. Ma in molti, tra chi viveva qui, ha ricostruito la propria vita altrove, come Aviv e Keith Siegel, ex ostaggi. Vivono a Norden ora, ma lei dice, ci porteremo il 7 ottobre fino alla morte. Un anniversario, quello del 7 ottobre, che cade a 3 settimane dal voto. 9 candidati, tra sopravvissuti e familiari delle vittime, quasi tutti contro Netanyahu, accusato dagli oppositori di non aver ascoltato gli allarmi e di aver tardato, lo stesso 7 ottobre, a rispondere all'attacco.
0: La crisi abitativa in Spagna, con il paese già in campagna elettorale, il 16 ottobre l'esame dei 2 decreti contro l'emergenza casa riproposti dal governo. L'11 novembre il paese si ferma per lo sciopero generale. Facciamo il punto da Madrid con Raffaella Cosentino.
12: Sì, qui a Puerta del Sol i ragazzi continuano determinati a occupare la piazza. La regione madrilena, che è di destra e ha il palazzo proprio qui sopra, aveva chiesto lo sgombero per l'occupazione illegale, ma il Tribunale di Madrid oggi l'ha rifiutato e quindi l'accampamento resta qui per chiedere l'approvazione dei decreti casa che il Premier Sanchez proverà di nuovo a far approvare dal Parlamento, che è stato sciolto ma funziona con una commissione permanente a ranghi ridotti, il prossimo 16 ottobre. Mentre lo sciopero generale ci sarà l'11 novembre e si prevede il più grande sciopero dal 2012 nel paese. Intanto Sanchez inizierà la sua campagna elettorale sabato da Siviglia, ma è già cominciata quella del suo sfidante, che per i sondaggi è il favorito, è il leader dei popolari Feijóo, che è partito da Ceuta, dove ha promesso rimpatri, una stretta sull'immigrazione, quindi insegue il partito di estrema destra trampiano che chiede la remigrazione, Vox, che è quello che cresce maggiormente nei sondaggi. Intanto una notizia a margine: Woody Allen, a 90 anni, è qui per girare il suo 51esimo film e ha detto proprio di essere preoccupato per l'ascesa del fascismo. A te.
0: Il conflitto in Ucraina, con i raid contro ponti, centri abitati e centrali elettriche in vista dell'inverno. A Kiev giunge il comitato militare NATO, mentre le forze ucraine mettono a segno un nuovo colpo distruggendo una petroliera a largo di Sochi. Il punto da Leopoli con l'inviata Carlotta Macerollo.
13: Si aggiorna di ora in ora il bilancio degli attacchi con droni e missili pesantissimi di questa notte. Sono almeno 16 vittime, tra cui 4 bambini, almeno 50 i feriti in questo missile che ha centrato un appartamento in uno stabile di 5 piani a Priluki, nella regione di Chernihiv. Siamo a 2 ore appena dalla capitale Kiev. È stata una notte molto pesante in altre parti di Ucraina, ma soprattutto nella capitale, anche lì ci sono state 2 vittime, una capitale che si sta preparando all'inverno, sono colpiti molti centri energetici e si prepara anche a difendersi da questi droni molto veloci di ultima generazione russi e che stanno colpendo i ponti della città, tanto che adesso i ponti sono coperti da reti antidrone che noi siamo abituati a vedere, ma nelle regioni, nelle zone vicino al fronte, nell'est del paese, adesso invece sono nel centro della città di Kiev. Ieri, proprio nella capitale, c'è stata questa visita importante, stanno uscendo i dettagli oggi, del Comitato Militare della NATO con l'ammiraglio Giuseppe Cavodragone, l'ammiraglio appunto italiano che lo presiede, una visita importante perché ribadisce ancora, riafferma l'incrollabile sostegno della NATO verso l'Ucraina. Erano 8 anni che non si riunivano appunto a Kiev. Intanto si intensificano le operazioni contro il traffico marittimo commerciale nel Mar Nero, sono state colpite 2 cargo al largo della Bulgaria, uno è affondato, l'equipaggio è disperso e l'ONU esprime preoccupazione e sottolinea che il Mar Nero è una rotta vitale per l'approvvigionamento alimentare mondiale. Con Matteo Petrobelli a te.
0: Grazie. Torniamo in Italia. La cronaca: 8 persone indagate per caporalato. La procura di Santa Maria Capua Vetere ha chiuso un'indagine lunga 2 anni. I braccianti, tutti extracomunitari e senza permesso di soggiorno, lavoravano anche 14 ore al giorno, 7 giorni su 7, e venivano pagati tra gli 80 centesimi e 1,50 euro a cassetta. Nello Di Costanzo.
14: Avrebbero perpetrato il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro reclutando e impiegando manodopera clandestina composta da extracomunitari privi di permesso di soggiorno. Ed è per questo che stamani sono scattate misure cautelari per 4 persone residenti nel Casertano, un obbligo di dimora e 3 di presentazione alla polizia giudiziaria. Per lo stesso reato notificati ad altri 4 soggetti avvisi di conclusione delle indagini. L'operazione compiuta dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Caserta e coordinata dalla procura del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere al termine di oltre 2 anni di indagini tra Villa Literno e Mondragone. Indagini che si sono avvalse delle testimonianze di 17 vittime allocate ora in località protette, nonché di pedinamenti foto e video. I braccianti, circa 70-80 al giorno, venivano reclutati in strada, trasportati nei campi a bordo di furgoni fatiscenti, piegati nella raccolta di ortaggi per circa 12-14 ore continuative, percependo 3-4 euro ad ora. Secondo l'accusa, i braccianti erano costretti a lavorare in condizioni disumane, sotto il controllo costante dei caporali.
15: L'indagine si trova in una fase preliminare, quindi è doveroso sottolineare la presunzione di innocenza di tutti gli indagati. Tuttavia, in generale, il caporalato riguarda fatti che avvengono alla luce del sole, sono sotto gli occhi di tutti, quindi il rischio concreto è che ci si possa assuefare alla illegalità e ci possa essere una indifferenza o comunque una non adeguata attenzione rispetto a questi fatti.
0: L'omicidio di Chiara Poggi. Stamattina la difesa di Andrea Sempio al Tribunale di Pavia per l'ascolto delle intercettazioni dell'inchiesta. Ieri l'intervista di Andrea Sempio a Porta a Porta. Non vivo più, ha detto il giovane. Intanto spunta un altro test nullo, non comunicato dai RIS. Alessandro Fresilli.
16: Sono poche righe scritte a mano. La data sul foglio è quella del 20 settembre 2007. Qualche ora prima l'esame preliminare per le tracce di sangue sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi aveva dato esito positivo. A scriverlo nella relazione è il tenente colonnello del RIS Alberto Marino, l'ufficiale dei carabinieri che coordinava le indagini di laboratorio. Manca però l'esame specifico per il sangue umano, l'OptiTest. Nelle carte ufficiali non c'è. Sarà solo un appunto nel fascicolo interno del RIS di Parma, in cui però si annota che l'esito è negativo. E poi c'è un altro foglio di lavoro, anche questo ma inserito nelle relazioni, datato 26 settembre 2007. L'appunto parla di DNA, annotato e quantificato in parte come umano e in parte come DNA maschile. Sono questi alcuni dei punti che hanno portato la Procura di Pavia a sollevare dubbi sull'attendibilità delle analisi. Troppe incongruenze, scrivono i magistrati, da qui il nuovo filone d'inchiesta e le indagini su Andrea Sempio.
17: Non ci fossero stati problemi all'epoca, probabilmente adesso Andrea Sempio non sarebbe nemmeno, diciamo, nei guai, no? Passatemi il termine.
16: Entro il 18 ottobre i legali dell'uomo, oggi in procura per ascoltare le intercettazioni non rilevanti, hanno annunciato la presentazione delle controdeduzioni. E torna a parlare anche Andrea Sempio, che si dice preoccupato e spera di chiudere la vicenda nel più breve tempo possibile.
18: Io spero di riuscire a risolvere tutto in udienza preliminare, di non dover affrontare un vero e proprio processo con tutti i vari gradi.
16: Per me, ha poi concluso, il colpevole rimane Alberto Stasi.
0: Il Nobel per la chimica 2026 è andato al francese Kagan e al giapponese Sohai. I due scienziati sono stati premiati per le loro scoperte sulle molecole chirali, quelle molecole che non sono sovrapponibili alla loro immagine speculare. Queste particelle infatti hanno delle immagini speculari che non sono perfettamente sovrapponibili. Kagan e Sohai hanno trovato il modo di ottenere solo una di queste immagini, facendo in modo che una molecola possa combaciare completamente con l'altra. Il loro lavoro ha dato un contributo decisivo alla progettazione delle reazioni chimiche per riprodurre i farmaci. E ora un viaggio a passo di danza nell'amore e nel fallimento in tutte le sue sfaccettature per costruire un mosaico capace di restituire l'essenza. C'è tutto questo nel nuovo disco di Levante che l'ha raccontato a Fausto Pellegrini. Vediamo un estratto nell'intervista e dopo una breve pausa torna Sara Mariani con Pomeriggio 24. Dell'amore il
19: fallimento. Mollichina dopo mollichina questo disco è uscito fuori. dell'amore, il fallimento e altri passi di danza è il titolo. Cominciamo da qui e raccontiamolo alla fine della fiera, adesso che il disco è completo, che ci troviamo dentro?
20: Beh, anzitutto il fallimento ci trovate dentro. Però il percorso nell'affrontare il fallimento è capirne l'origine. In quanti pezzi siamo rotti, c'è ancora colla per tenerci insieme. E quindi sono partita da una domanda che è quella dell'amore e il fallimento, appunto, il brano che apre il disco. In quanti pezzi siamo rotti, quanti di noi si sono sciolti. Per finire con una risposta che ho trovato in abissale. Lì allora mi si è chiarito tutto l'argomento, cioè mi si è chiarita la domanda e ho capito che dell'amore e il fallimento doveva essere la prima traccia e ho capito che abissale era la risposta e doveva essere l'ultima. E nel mezzo c'era la vita, gli altri passi di danza. La
19: rabbia, la fede, la croce sul cuore. In questo cerchio, nell'ultima canzone, c'è Levante che dà una risposta a Claudia e le dice: far la ferita di darti la colpa di tutto quello che succede.
20: Questo c'è Levante che dà una risposta a Claudia o viceversa, tanto poco importa, sono sempre. Però è proprio questo, è farla finita poi, che è importante. Sopra

0: pubblicità.
1: Tutti i sorrisi sono unici. E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili. Ma il manuale non lo fa.

0: di 9,90€ al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
1: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
2: Abbandoni ora l'immobile,
1: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su Verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Il mal di testa stringe la presa. Puoi provare Moment in formulazione liquida. Pronto da bere, ti libera rapidamente dal dolore e il mal di testa va in pezzi. Scegli il Moment più adatto a te. Liquido in confezione verde, compresse e capsule molli in quella azzurra. Da Angelini Pharma.
4: Prova il nuovo Pril Excellence Duo Gel. Ora arricchito con Power Pearls. L'unico gel a doppia camera attacca lo sporco ostinato e lo rimuove velocemente. Anche nei cicli brevi, per un pulito eccezionale. Prova Pril Excellence Duo Gel, ora con Power Pearls, il numero uno per me.
5: Entra nel nuovo Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia. Trova l'auto perfetta per te grazie a tutti i nuovi filtri, dai migliori rivenditori verificati e venditori privati. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
6: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa, vabbè, qualsiasi altra cosa.
7: Chissà se il mio gatto mi vede come un suo simile.
8: Bene, bene, bene. Miau. Ti conviene aver comprato del salmone? Servo.
6: Klarna.
9: Le 16.30, una manciata di secondi, benvenuti e bentornati a Pomeriggio 24, come sempre il momento di andare a fare il nostro affaccio dai palazzi, vedo che è già pronto Antonio Sciotto, quindi la sigla e poi andiamo da lui con il nostro live. Eccoci Antonio, siamo da te.
10: Sì, buonasera Sara, buonasera ai telespettatori. Naturalmente qui c'è l'attesa domani dopo le tre fiducie che sono state incassate oggi sulla legge elettorale per l'ultimo voto che sarà a scrutinio segreto e quindi c'è la possibilità che si ripresentino quei franchi tiratori che si erano già presentati a luglio bocciando la legge. Noi siamo qui con Ettore Rosato che è deputato di Azione ma che è anche il creatore del Rosatellum, la legge con cui abbiamo votato anche alle ultime elezioni e che la maggioranza critica dicendo che non assicurava innanzitutto una possibilità di avere la governabilità e la stabilità, quindi per questo ha inserito, dice, un premio di maggioranza e poi non c'erano le preferenze che invece ora sono state inserite, seppure lo sappiamo, con i capilista bloccati. Certo. Ecco, cosa dice cosa dice l'autore del Rosatellum di questa analisi? Questa legge potrebbe domani andare in soffitta definitivamente?
11: Ah, sì, credo che domani andrà in soffitta, anche se avranno un passaggio molto duro alla Camera. Ma io dico semplicemente che questa legge elettorale che abbiamo adesso è quella che sta garantendo il governo più longevo della storia della Repubblica, quindi mi sembra abbastanza curioso questa accusa di mancanza di stabilità. Poi vedremo, perché loro hanno fatto degli errori in questa legge, due sicuramente, uno politico, quello di farlo come una legge solo di maggioranza. La legge attuale è stata approvata con il voto favorevole di maggioranza e opposizione, la legge che comunque ha avuto il consenso più largo nella storia della Repubblica. E il secondo errore invece è quello di contenuto veramente irragionevole, quello di togliere tutte le norme che tutelavano la rappresentanza di genere. Paradossalmente, ecco, lo ha denunciato la collega Bonetti, noi possiamo avere un Parlamento che sarà solo di uomini, tutti uomini. Questo consente la legge. Mi sembra che sia una cosa che è in contrasto profondo con la Costituzione.
10: Ecco, queste sono le vostre critiche alla legge, ma guardiamo anche al dopo. Con qualsiasi legge si andrà al voto, per il momento Azione dice che non si presenterà né in un polo né nell'altro. Ma cosa fate? Vi augurate che magari non si raggiunga il 42% e quindi non ci sia il premio di maggioranza e magari si apra a dei governi di larghe intese in cui magari il centro possa prendere un suo spazio?
11: No, non ci auguriamo, lavoriamo per questo, lavoriamo spiegando agli italiani che da una parte vi promettono l'abolizione delle accise.

0: Dall'altra parte l'abolizione della povertà, entrambi promettono l'abolizione della Fornero, poi non fanno nulla, per fortuna, di tutto questo, ma non fanno neanche nulla, perché le due coalizioni sono due coalizioni paralizzate dalla rappresentanza che vediamo all'interno. Basta vedere come votano in Parlamento europeo i gruppi sia del centrodestra sia del centrosinistra, che sono entrambi spaccati, filorussi a destra e a sinistra. Noi vogliamo fare invece un governo europeista che parli di merito, che si concentri sulle cose da fare, che sia un governo pragmatico e non sia un governo delle promesse fantasiose, e quindi lavoreremo per questo, per far perdere le due coalizioni.
1: Un'altra domanda, se può darmi una risposta secca, se riesce, poi lascio la parola a te Sara per un'altra domanda, se ce l'avrai.
2: Certo,
1: ma
2: vai.
1: Se Vannacci dovesse allearsi con il centrodestra, voi cosa farete? A quel punto vi unirete col centrosinistra o insomma rimarrete sempre speranzosi di questa possibilità di creare un qualcosa di più centrista, diciamo?
0: Secondo me Vannacci non si alleerà con il centrodestra, mi sembra che ci sono tutti gli elementi, perché anche Vannacci non lo vuole fare, e poi perché Vannacci c'ha un'antecausa che sta insomma spingendo la sua campagna elettorale, ed è un'antecausa che sta fuori dai confini italiani e che vuole un governo più possibile filo russo. E bisogna dire che se riconosco alla Meloni una cosa, e lo riconosco volentieri, è quello di aver tenuto il punto fermo sul sostegno all'Ucraina, e quindi questo non sarà mai possibile che Vannacci sostenga una politica di questo tipo, e chi sostiene Vannacci, che sta fuori, ripeto, dai confini del nostro paese, non consentirà mai questo.
1: Sarai qualche domanda?
2: Ma allora,
1: da studio?
2: Guarda, visto che avete menzionato poco fa le accise mobili, l'abbiamo sentita proprio in diretta, no, Rosato Meloni, che da Spalato, rispondendo a una domanda, diceva: guardate, stiamo valutando in realtà di reintrodurla la misura delle accise mobili. Che ne pensa di questo?
0: Guarda, sulle accise mobili noi siamo favorevoli, però bisogna fare misure anche strutturali che abbassano. Ma la Meloni non aveva annunciato le accise mobili o fisse, aveva annunciato l'abolizione delle accise, ce lo ricordiamo, come quegli altri avevano annunciato l'abolizione della povertà, aprendo una finestra qui vicino a noi. Io penso che tutte le misure che stanno per andare incontro al problema reale dei cittadini sul costo dell'energia trovano, come abbiamo sempre fatto, il nostro voto favorevole, e quindi ci saremo anche noi a votare a favore di una misura, se questa servirà veramente ad abbassare il costo dell'energia.
2: Allora, grazie a entrambi.
1: Sara,
2: grazie ad Antonio Sciotto,
1: domande?
2: E a Ettore Rosato per essere stati con noi in questo nostro spazio quotidiano. E benvenuto, Antonio Sciotto, ci fa piacere averti in squadra anche a te. Allora, nel frattempo mi hanno raggiunto in studio David Gallerano e Pietro Davidi, giusto? Detto giusto, bene?
3: Giusto.
2: Beh, no, perché siccome siamo toscani entrambi, abbiamo scoperto ora sbagliare il cognome sarebbe stata la prima gaffe. Allora, voi siete qui perché c'è un lavoro che avete fatto insieme, una docuserie che è su Rai Play, che si chiama FOMO, che sta avendo fra l'altro un successo incredibile anche proprio fra i giovani, perché di giovani parla. Vogliamo spiegare innanzitutto, non so chi di voi vuol partire, di cosa si tratta?
3: In genere parte sempre
4: sono quello degli spiegoni.
2: Sei quello degli spiegoni, vai.
4: Allora, in realtà è molto semplice, è un documentario, quindi una docuserie in cui noi abbiamo seguito un gruppo di ragazzi di una stessa scuola, che è il Liceo Colonna di Roma, e dal primo giorno di scuola fino al giorno della maturità. Praticamente tutti i giorni, con un accesso completo non solo alla scuola, quindi abbiamo le lezioni, le interrogazioni, i compiti in classe, eccetera, eccetera, ma anche e soprattutto fuori dalla scuola, quindi le loro attività, le feste. Siamo stati in un sacco di feste dei 18 anni e abbiamo...
2: Per sentirvi giovani.
4: Per sentirci giovani, invano. E poi siamo stati a casa loro, perché ovviamente il rapporto con la famiglia, con i genitori, è diventata un asse portante, certo, della serie. E niente, quindi questo è il racconto. Abbiamo cercato di farlo, è una banalità, però diciamo in un modo avvincente, cioè per noi anche il documentario deve essere, e credo che FOMO sia un po' così, deve avvincere come avvince una serie televisiva.
2: Allora, prima di vedere anche un estratto, una clip, come si dice in gergo, di questo lavoro, siccome Pietro ha anche un cappellino con scritto FOMO, lo vogliamo spiegare una volta per tutte di cosa si tratta, cos'è questa parola, di cosa parla?
3: La FOMO è un acronimo di una parola inglese che sta per Fear of Missing Out, la paura di perdersi qualcosa, la paura di essere escluso da qualcosa. Questa generazione ovviamente... diciamo è nata con i social, e quindi diciamo che
2: è abituata a sentirsi al centro di qualcosa, ma al centro non ci può essere sempre.
3: Esatto, o comunque abituata a vedere tutti i loro coetanei fare in tutto il mondo fare qualsiasi attività che non possono però starci in tutte, quindi sono la generazione, diciamo, che hanno più FOMO possibile, cioè di tutti, diciamo.
2: Che ha paura di perdersi qualcosa. Allora, sì. Vediamolo, un piccolo estratto, poi torniamo a parlarne con voi.
5: Come inizi le cose influenza come andrà tutto.

0: realizzato, no, che è perché... l'ultimo anno.
1: Ah, ma intanto è verde.
0: Vabbè, ho capito, ti stavo parlando.
2: C'è anche la felicità di rivedere i compagni di classe, le persone che non vedi da tanto.
3: C'è anche questo tipo di cambiamento, magari del rapporto, magari taglio di capelli nuovo.
4: No, non è vero, non è vero!
5: Ciao, Fede.
6: Ciao, Marino.
7: Guardando chi cerchi in queste occasioni, capisci anche chi ti accompagna durante tutto l'anno.
8: Poi quest'anno è l'ultimo anno, è l'ultimo primo giorno, quindi sicuramente un po' di emozioni c'è.
9: Allora, io penso sia anche una bella operazione antiretorica, no, David, questa, perché secondo me c'è un rischio grosso, infatti spero che se la vedano anche i genitori e non soltanto i ragazzi, gli studenti, perché rischiamo sempre di guardare alla generazione, no, dei più giovani con uno sguardo un po' moralistico e vagamente semplicistico, direi, no?
10: Sì, sì, è così. Noi abbiamo scelto questa strada di raccontare le storie, diciamo, alla loro altezza, quindi noi... Se vedrete la serie capirete che al centro del racconto ci sono cose piccole, cioè rapporti, amori, amicizie, liti in famiglia, l'interrogazione, però diciamo non abbiamo voluto fare uno spiegone, non abbiamo voluto fare un'analisi sociologica, poi lo spettatore potrà farsi la sua idea dopo averla vista, però abbiamo voluto veramente dar voce a loro e quello che abbiamo imparato è che poi forse questi adolescenti non sono così diversi da come eravamo
9: noi. Da tutti
10: noi,
9: gli adolescenti, da tutti gli adolescenti di sempre, dalla storia dell'umanità, poi chiaramente con le differenze dovute alla tecnologia e non solo. Che cosa vi ha colpito in maniera particolare? Se c'è qualche, non so, qualche momento, anche qualche difficoltà, perché immagino che davvero in presa diretta stare lì con le telecamere addosso, comunque anche per loro non sia stato semplicissimo come percorso.
11: Sì, sia per loro che per noi, perché comunque... sicuramente per tutto l'anno seguire dei diciottenni che ovviamente scelgono tutto, decidono cosa fare 2 ore prima, 1 ora prima, quindi insomma stargli dietro, anche tutti gli umori, ovviamente in un anno poi a 18 anni cambi tanto, cioè magari un periodo in cui sei più favorevole a raccontarti e altri momenti in cui invece vorresti solo stare a casa e non risponderci più al telefono. Quindi diciamo la difficoltà è stata di accesso, come fare questo tipo di documentari, diciamo una delle difficoltà principali è quella, cioè trovare, avere un rapporto con i tuoi personaggi e instaurarlo e farti dare fiducia, perché ci vuole fiducia assolutamente e penso che...
9: Per quanto tempo li avete seguiti?
11: Un anno, da settembre alla maturità.
9: Tutto l'anno, il ciclo
11: tutto l'anno scolastico. Dal primo giorno di scuola all'ultimo.
9: E com'è stato interagire anche, non soltanto con loro, ma anche con i grandi, insomma, con i genitori? Vedevamo anche nel filmato, no, gli insegnanti.
10: Più difficile sicuramente, più difficile guadagnare la loro fiducia, però nel tempo ci siamo riusciti, anche con i genitori, cioè che i genitori... vengono chiamati in causa molto dai nostri protagonisti, cioè almeno un paio di casi ci sono un paio dei nostri ragazzi che dicono ai propri, cioè dicono in camera delle cose che non avevano mai avuto il coraggio di dire alla loro madre o al loro padre e i genitori erano consapevoli di questo, però ci hanno accolti, alla fine ci sono queste interviste che sono nelle camerette dei ragazzi, quindi ci hanno aperto le porte ai loro genitori e poi i professori. Non tutti ci hanno fatto accedere alle loro classi, ma quelli che l'hanno fatto lasciandoci completa libertà.
9: A parte penso anche a uno sforzo burocratico notevole, immagino.
10: Anche uno sforzo burocratico, sì.
9: Riuscire a entrare, no, comunque insomma in luoghi non propriamente accessibili, perché chiaramente o luoghi privati o un luogo come la scuola così particolare. No, volevo chiedervi, siccome si fa un gran parlare, no, del rapporto dei ragazzi più giovani con i social, di fatto è centrale in questo vostro lavoro. Si parla tanto di divieti, per esempio, no? Leggi per impedire un certo tipo di accesso. Avete capito cosa ne pensano voi di questi divieti? Cioè, cosa gli arriva a questi ragazzi del dibattere che si fa rispetto alle problematiche?
10: Beh, ti posso dire che al Colonna loro, prima di entrare in classe, devono mettere telefono nella... Come si chiama? In una specie di...
11: Sì, poi è una cosa...
10: Fanno l'iPad e quindi usano l'iPad.
11: Diciamo. Sì. Poi, insomma, ci sono tanti modi per eludere pure questo sistema.
9: No, perché il tema è che si dibatte tanto di loro, ma mi incuriosisce capire cosa a loro arriva di questo dibattito.
11: Direi niente. Poi i nostri diciottenni direi assolutamente niente, nel senso non se ne curano, non ho mai sentito parlare di questo. Poi hanno già 18 anni, magari,
9: certo,
11: i nostri,
9: quindi sono già un po' avanti.
11: Sì. Però no, secondo me sarebbe giusto vietarli, però deve essere una legge proprio per fino a una certa età. Poi noi siamo neopapà, quindi pure noi ce lo chiediamo quando è che gli bisogna
9: dargli questo cellulare. Quando arriverà il momento in cui insomma dovrà succedere qualcosa. Un evento o una persona, magari qualcosa che vi ha colpito particolarmente?
10: Una persona non te lo posso dire perché no, non possiamo fare torto ai nostri figli che ormai sono diventati.
9: Okay.
10: E eventi, cioè io dico, non lo so, sono tantissimi eventi, cioè in un anno è successo di tutto e i ragazzi sono cambiati come si cambia, come cambiamo tutti in un anno, ma ovviamente a 18 anni molto di più. E quello che ci ha colpito è come si siano aperti e le cose che hanno svelato, le cose che si sono dette attraverso le telecamere gli uni con gli altri e sono sorprendenti. E poi ovviamente ci sono anche le conseguenze dopo, perché
9: certo.
10: Però conseguenze che in questo momento sembrano positive.
9: Allora, FOMO è su Rai Play, quindi andate a vedervelo perché è un documento davvero innovativo anche per come è fatto e molto interessante. Grazie davvero per essere stati con noi, a David Gallerano e a Pietro Daviddi. Allora, vado a collegarmi con il nostro prossimo ospite che credo ci stia già ascoltando, è Marco Casario. Grazie per essere con noi. Allora, parlavamo di giovani, in qualche modo so che anche tu, Marco, ti rivolgi spesso ai giovani, tu in particolare ti occupi di educazione finanziaria, sei un divulgatore in merito a questo e hai scritto un libro che si chiama Fai i tuoi interessi, manuale di autodifesa finanziaria per gestire soldi, risparmi e investimenti. Allora, intanto aiutaci a capire di cosa si tratta e a chi è rivolto per l'appunto questo libro.
1: Sì, grazie intanto per l'invito. Allora, il libro, ahimè, è rivolto un po' a tutti e a tutte quante, colpisce un po' tutte le fasce perché saprai, Sara, che in Italia, l'Italia, ahimè, è uno dei paesi che è nel fondo delle classifiche quando si parla di educazione finanziaria. È una materia che non ci insegna nessuno, quindi non è che siamo pigri noi, è qualcosa che, anche se da un certo punto di vista poi non è altro che un po' di norme di buonsenso, però se non ce le vengono, se nessuno ce le insegna, è poi difficile applicarle quando si è più grandi. Perché è un manuale di autodifesa finanziaria? Perché oggi più che mai avere la gestione precisa, esatta, consapevole, a me piace sempre usare questa parola, consapevole del proprio denaro, dei propri soldi, non è più un'opzione che abbiamo, possiamo farla una volta sì e per 3 anni no, ma diventa veramente diventa un po' una garanzia sul nostro futuro finanziario. Quindi il libro è rivolto a tutti. Questo libro in particolare parte un po' dal tracciare i motivi sociali, economici, le scelte anche politiche che ci hanno portato a questa situazione. Quindi bisogna prima di tutto, secondo me, capire da chi dobbiamo difendere il nostro denaro, prima che da noi stessi, e per poi capire quali sono le opzioni che abbiamo sul tavolo.
9: Ecco, siccome parlavamo di giovani, Marco, dicevo, e appunto te ne sei occupato anche in questo libro, fra l'altro, noi arriviamo da giorni in cui stiamo parlando moltissimo, anche qui a Pomeriggio 24, per esempio, di quello che sta succedendo in Spagna, dove stiamo vedendo la crisi del mercato immobiliare, dove ci sono tantissimi giovani in piazza, e qui non è soltanto un discorso di fare un investimento nel mattone. Sappiamo che insomma generazionalmente le generazioni passate, perlomeno in Italia, erano molto più orientate anche su quel tipo di investimento lì, proprio per difendere il proprio patrimonio, ma parliamo anche di giovani, giovanissimi studenti che non riescono ad accedere al mercato degli affitti, per esempio, che è completamente dopato dall'overtourism. Che consiglio vorresti dare, insomma, a chi anche da giovane volesse in qualche modo farsi strada nel mondo degli investimenti?
1: Allora, ovviamente sono due discorsi diversi se parliamo di investimento immobiliare o se parliamo di acquistare la prima casa, perché come dico sempre, la prima casa, e oggi le difficoltà maggiori purtroppo sono proprio
9: sono
1: in questa situazione, nello scenario di potersi comprare la casa dove vivere, che era un po', secondo me, il grande patto generazionale che si è rotto da i genitori, i nostri nonni e invece i giovani. Oggi abbiamo studiato più dei nostri genitori la maggior parte delle volte, lavoriamo di più in situazioni molto più precarie eppure non possiamo riuscire a permetterci casa. Nonostante i prezzi delle case, quelli reali, quindi aggiustati anche all'inflazione, negli ultimi 30 anni sono scesi, non sono saliti. eppure ancora non riusciamo. I consigli è sempre difficile perché non esiste una scorciatoia, no? È un percorso, perché è una grande tappa. Probabilmente certo. La casa per moltissimi di noi è l'acquisto più grande che faremo per tutta la vita, e il più delle volte si trascina dietro un mutuo che ci accompagna.
9: Ha ancora senso farlo, Marco?
1: Allora, noi italiani siamo piuttosto affezionati al mattone, è un discorso culturale e quindi tocca veramente corde emotive. Io dico sempre, affitto, comprare, ha senso, non ha senso l'uno, l'altro, l'affitto, con l'affitto butto i soldi, non c'è la risposta giusta. Questa materia si chiama finanza personale perché è estremamente personale, quindi potrebbe aver senso per una persona. Io di solito le domande che faccio è: devi valutare velocemente se comprare o rimanere in affitto, per quanto tempo pensi di rimanere ancora in quella città? È la prima domanda che ti devi fare, perché comunque comprare poi ti vincola, ti crea un problema, anche perché l'immobile è illiquido come asset, non è che poi dici tra 3 anni lo rivendo al volo, sì, puoi farci entrare dentro un affittuario, certo, con tutti i problemi che ti porti dietro. E poi che cosa ci fai con i soldi? Quindi con i soldi che non metti sull'acquisto di una casa, che cosa ci fai? Perché se poi li tieni fermi,
9: e qui
1: non
9: torniamo
1: li fai muovere...
9: per l'appunto nel discorso, insomma, dell'educazione finanziaria, e dopo ci torniamo ancora, perché sì, ci spieghi anche che cosa vuol dire davvero poi tenere fermi i soldi su un conto, chiaramente sempre per chi ha la fortuna di averli quei soldi. Ma intanto l'avete intervista, non l'ho ancora presentata, me ne scuso, Montserrat Fernandez Blanco, che è con noi anche lei, cofondatrice di Rame. Rame è un'app che promuove sempre educazione finanziaria, però in questo caso voi avete deciso di occuparvi delle donne, no Montserrat? Perché avete deciso di creare Rame?
5: Allora, come diceva Marco, non possiamo non più occuparci dei soldi. In realtà, se ci pensiamo, i soldi hanno un'influenza su tanti aspetti della nostra vita, però in realtà facciamo tanta fatica a parlarne. Per esempio, immaginate questa sera che andiamo a cena con i nostri amici e lanciamo la domanda: quanti
9: soldi
5: guadagnate?
9: Esatto.
5: E questa cosa sarebbe una domanda quasi fuori luogo, e è così perché i soldi nella nostra società purtroppo sono ancora un tabù, e questo fa sì che ci privano della possibilità di avere un confronto, di avere accesso all'informazione, e ci provoca che facciamo molta più fatica a gestirli. E per quello è nato il Rame, perché quello che vogliamo fare è accessibile il benessere finanziario per tutti, soprattutto, come dicevi, con un occhio sulle donne. E allora siamo nati nel 2022, e la prima cosa che abbiamo voluto fare è aprire la conversazione sui soldi attraverso dei podcast, eventi, newsletter. Però ovviamente a sapersi che ti devi occupare, da occuparti, c'è un passaggio. In questo passaggio è quando abbiamo creato l'app di Rame, che è quello che fa accompagnare le persone a gestire i soldi. E come diceva molto bene Marco, ci troviamo molto su questa idea: la finanza è tremendamente personale, e questa certo. gestione deve partire soprattutto da te e dai tuoi bisogni.
9: E perché appunto vi rivolgete in particolare a un pubblico femminile?
5: Perché se ci pensiamo, per molto tempo la finanza è stato un territorio prevalentemente maschile, e questo ha pesato sulle occasioni che hanno avuto le donne per imparare, e anche sulla fiducia, no, che sentiamo per occuparcene. Per quello crediamo che sia molto importante rendere questi temi accessibili, e questo significa che aiutiamo alle donne a sentirsi legittimate, no? A partecipare di queste scelte.
9: Ecco, ma c'è anche un tema diciamo così sociale e culturale dietro questa scelta, Montserrat, perché insomma noi parliamo spesso, no? Per esempio della necessità da parte di molte donne ancora di raggiungere anche un'indipendenza di tipo economico, che servirebbe tantissimo, no? Noi ne parliamo spessissimo anche proprio in chiave di emancipazione, di maggiore indipendenza.
5: Perché pensate a questa cosa, nel senso, quando una persona deve ridurre, no, il lavoro per occuparsi della famiglia, ovviamente questo ha delle conseguenze economiche che peraltro certo. sono lunghe nel tempo, no? Le possibilità, per esempio, di avere un maggiore reddito o di fare carriera o la tua pensione. Normalmente chi fa questa, la scelta di ridurre il suo lavoro per occuparsi della famiglia è una donna. E per quello noi sempre invitiamo tanto, no, a portare queste conversazioni nella nostra, certo, vita, e per esempio le conversazioni tra le coppie, per a fare, no, visibili, rendere visibili queste differenze e affrontarle insieme.
9: Anche perché, insomma, tutto ciò che è educazione e cultura parte senz'altro, no, anche dal parlarne appunto in modo informato, e questo sicuramente è importante. Torno da Marco perché dicevo appunto che tu in questo libro spieghi che, insomma, lo sappiamo, scrivi che tenere i soldi fermi sul conto significa diventare progressivamente più poveri. Ecco, siccome tu, Marco, ti rivolgi anche a chi insomma non ha delle risorse illimitate, ci dai proprio in concreto un'idea di cosa si può fare anche soltanto mettendo da parte pochi soldi, no? Parlo di 100 euro al mese, che per qualcuno, ricordiamo,
1: certo,
9: sempre,
1: ma
9: non sono pochi.
1: Ti dico, Sara, hai detto 100 euro al mese, ti assicuro che 100 euro al mese, se le mettiamo su per esempio un ETF, che oggi è uno strumento che tantissimi giovani, è facile accesso per tantissimi giovani, può dare ottimi risultati nell'arco di 15, 20, 30 anni. Quindi bisogna far lavorare il tempo. Ok, i soldi lavorano sul tempo, grazie all'interesse composto ogni anno si accumulano, e quell'accumulo, quei 100 euro, si parla tanto di piano di accumulo, no? Il piano di accumulo, certo, è proprio quello che dicevi te, cioè riuscire a tirar fuori un tasso di risparmio mensile, trimestrale, semestrale, poi poco importa, e l'importante è creare l'abitudine e poi farlo lavorare. Il resto fa il mercato, sai, in 30 anni alla fine mediamente dà un rendimento del 7%, lasciami essere un pochino più conservativo, diciamo anche del 5,5%, certo, vuol dire che magari in 10-15 anni riesci a costruire l'acconto per la casa, o riesci a creare in 30 anni un adeguamento ad una pensione che, certo, purtroppo è sempre più bassa. Quindi la primissima, io il primo consiglio che do sempre è avere chiare entrate e uscite, che sembra la cosa più banale del mondo, Sara, ma ti assicuro,
9: non lo è,
1: che
9: chiaramente non lo
1: me...
9: è, perché è difficile anche fare progetti, no? Come ci dicevamo. Ti chiedo un'ultima cosa, ecco, abbiamo un minutino, ma insomma, certo, da divulgatore, che tipo di risposta incontri, no, nelle persone quando appunto provi a portarle su questo tipo di ragionamenti? Cioè, c'è molto scetticismo come dire, c'è un'educazione finanziaria che piano piano si sta facendo largo anche, insomma, anche fra le persone magari che fino a ieri non ne capivano molto?
1: No, sicuramente si sta facendo largo, è un fenomeno che sta crescendo, c'è sempre più interesse, anche perché i ragazzi e i non ragazzi capiscono che sono estremamente sensibili a questo argomento, perché fanno fatica ad arrivare a fine mese. Per una vita ci siamo lamentati, non arrivo a fine mese, ma io non riesco a risparmiare, ma io guadagno poco, però quando poi gli chiedi, ok, quali sono le categorie su cui possiamo andare a intervenire per cercare di tagliare qualcosa senza limitare la qualità della tua vita, nessuno ti sa rispondere, hanno solo idee vaghe. Quindi si, certo, sta crescendo, siamo all'inizio, però da un certo punto bisogna pure iniziare.
9: Pure iniziare.
1: Ecco,
9: e sicuramente, insomma, voi ci avete dato degli ottimi spunti di partenza. Grazie davvero a entrambi. Allora, pomeriggio 24 per oggi finisce qui, torniamo domani alle 15. Nel frattempo state con noi perché c'è il telegiornale, c'è Maria Valeria Vendemmia. Ci vediamo domani.

0: pubblicità.
1: Si infiammano se lavi male i denti.
2: Gengive.
1: Ah, ma quindi li lavo male.
2: Il manuale non è il massimo.
3: Passa ora al biaio.
4: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione per gengive più sane in una settimana.
2: Enigma risolto.
4: Nulla pulisce come Oral-B.I.O.
2: Visto che offerte sul nuovo sito Oral-B.
5: Fino al 60% di sconto sugli spazzolini elettrici Oral-B.I.O.
6: Sito Oral-B, la scelta giusta in un click.
7: Pubblicità.
8: L'edizione di oggi finisce...
9: 2,7 milioni...
8: Ma vi pare vero che un'assicurazione restituisca i soldi così dal nulla?
9: Sì! Itas Mutua restituisce 2,7 milioni di euro a oltre 93.000 soci.
10: Itas Mutua, da sempre mutua per davvero.
11: Totalmente cremoso. Totalmente creativo. Totalmente buono. Faie Total, tutto un altro yogurt.
12: Vivi le finestre in modo nuovo. Ti aspettiamo in uno studio Finstral. Scopri le finestre Finstral.
2: Con Oral-B, quando le setole si consumano e la pulizia diventa più difficile, basta cambiare testina per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
4: Nulla pulisce come Oral-B IO.
13: Stiamo arrivando! Adesso basta!
14: Stiamo arrivando anche noi! Siamo con Willy!
15: Sì, adesso arriviamo! Sì, sì!
16: Che fai? Rispondi tu!
17: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi!
18: Oh, ragazzi, guardate questo video!
19: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
20: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
21: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
22: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: l'articolo 3 della nuova legge elettorale, il voto finale domani, maggioranza compatta, l'opposizione accusa riforma incostituzionale. Meloni sul caro carburante, pronti a intervenire di nuovo sul taglio delle accise, il ministro Giorgetti all'Europa legittima la nostra richiesta di tenere conto della realtà. Tre anni fa l'attacco di Hamas in Israele, 1300 morti e 250 ostaggi, ne seguì la guerra a Gaza con almeno 70.000 vittime. Mattarella, fermare la spirale di violenza. Meloni, avanti impegno per la pace. Al lavoro per 14 ore al giorno pagati tra gli 80 centesimi e un euro e mezzo a cassetta e sottoposti al controllo dei cosiddetti caporali. Nel Casertano indagate 8 persone. Garlasco, emergono nuove falle nelle indagini scientifiche dei RIS di Parma al tempo dell'omicidio di Chiara Poggi, accertamenti sulla scomparsa di alcuni esami che avrebbero scagionato Alberto Stasi. Il Nobel per la chimica assegnato al francese Kagan e al giapponese Soari per aver decifrato le molecole a specchio, svelando un mistero chimico vecchio di oltre un secolo. Ben ritrovati a Rai News 24 con il telegiornale. La Premier Meloni ha spalato per il vertice europeo dei paesi del Mediterraneo. In primo piano il dossier energia e la flessibilità di spesa. Su questo c'è attenzione della UE, dice la Premier, che torna anche sull'ipotesi accise mobili per il caro carburanti. Andiamo in diretta dagli inviati Gabriele Martelloni e a Massimiliano Cantatore.
1: Sì, un Mad Nine di spalato che si è concluso con il punto stampa congiunto di alcuni dei leader che erano presenti a questo vertice. Ricordiamo, mancava Sanchez alle prese con le elezioni anticipate. Altri leader come Macron se ne erano andati prima, hanno tenuto un punto stampa prima delle dichiarazioni congiunte dei leader. Giorgia Meloni nel suo intervento ha rimarcato come questo vertice sia fondamentale per trovare convergenze su quelli che sono i punti chiave per i paesi del Mediterraneo, anche in vista del prossimo Consiglio europeo della settimana prossima, e soprattutto rimarca nell'interesse europeo. Tra questi temi c'è ovviamente anche l'energia. Come sappiamo, in questi giorni si è rivolta alle istituzioni europee Giorgia Meloni anche per chiedere più flessibilità sull'energia a fronte dell'attuale livello di inflazione. Qui ha ritrovato sia von der Leyen sia Costa e registra la Premier un interesse da parte dei paesi del Mediterraneo qua presenti su quella che è la proposta italiana, che sottolinea non è fatta per delle spese allegre ma soltanto perché il costo per i paesi a fronte del livello attuale di inflazione è aumentato e quindi serve intervenire. Sentiamo le sue parole.
2: Chiedendo spesa libera perché insomma vogliamo essere particolarmente allegri, no, ma si deve tenere in considerazione il fatto che noi avremo nei nostri bilanci miliardi da più in più da spendere, che dovremo spendere senza averlo deciso, e noi crediamo che questo vada oggettivamente valutato nei limiti di aumento della spesa consentita.
1: E poi c'è tutta la questione interna relativa all'energia, soprattutto sul versante carburanti. Da ieri non ci sono più gli sconti del governo sul gasolio, dunque il taglio delle accise. Qui, come sappiamo, la misura, essendo stata interrotta, ha portato a risalire anche il price cap che era stato posto dalle società energetiche. Giorgia Meloni lascia intendere che ci sono interlocuzioni in corso per far sì che il tetto possa essere ripristinato, ma intanto assicura che il governo è pronto a intervenire con le accise mobili se non sarà ripristinato questo tetto utilizzando l'extragettito IVA di settembre, ma su questo ci sono valutazioni in corso. Vi facciamo sentire le parole della Premier su questo e poi linea a voi.
2: Quello su cui ci stiamo interrogando è se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento nel quale comunque ci sono delle misure di contenimento o tenerla, diciamo, come provvista per quando quelle misure di contenimento dovessero terminare. Ora, io quello che io posso auspicare, e vediamo che cosa accade nelle prossime ore, è che si possa pienamente ripristinare il CAP.
0: In attesa di un possibile decreto proroga, continua a salire il prezzo del diesel dopo lo stop al taglio delle accise, mentre Asso Aeroporti lancia l'allarme sul caro del carburante per gli aerei. Situazione grave, rischio aumento biglietti o soppressione dei voli. Sentiamo Paolo Mancinelli.
3: Il governo è pronto a intervenire contro il caro carburanti col meccanismo delle accise mobili. Le risorse reperite nel mese di settembre ammontano a circa 170 milioni, ma il nodo resta se spenderli subito o tenerli fino a quando terranno i tetti ai prezzi introdotti dalle compagnie. Compagnie verso le quali continua l'opera di sensibilizzazione da parte dell'esecutivo. Intanto alla pompa in modalità self-service su rete stradale la benzina cala lievemente a 2,04 euro al litro, mentre corre il gasolio e arriva a 2,26. Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,05 euro al litro per la verde e 2,28 per il diesel.
4: Ho approfittato adesso di questo tetto che hanno messo, però sto vedendo che già sta scomparendo.
3: Prezzi alti che alimentano le proteste delle associazioni dei consumatori. Per Federconsumatori lo stop sullo sconto sulle accise di 6,1 centesimi costa circa 3 euro in più a pieno, assorbendo i benefici di altre misure come la sospensione del bollo auto. Sulla stessa linea l'Unione Nazionale Consumatori, che definisce insufficienti i bonus una tantum o le soluzioni affidate alle imprese petrolifere.
5: Bisogna rinunciare assolutamente a qualcosa per poter poi far fronte al consumo del carburante.
3: Ma i rincari pesano anche sui carburanti a uso professionale. All'allarme degli agricoltori, dei pescatori e degli autotrasportatori si aggiunge quello del trasporto aereo. Assa Aeroporti dice che il jet fuel è arrivato a incidere per il 31% sui costi delle compagnie aeree. Se la situazione non dovesse migliorare, il rischio è un aumento dei biglietti e la soppressione dei voli.
0: Il tema inflazione, secondo fonti europee, è atteso sul tavolo dell'Eurogruppo, mentre il caro energia e il bilancio, assicura Ursula von der Leyen, saranno priorità del Consiglio europeo. Allora andiamo a Strasburgo dall'inviato Donato Bendicenti.
6: Le regole fiscali non possono cambiare ad ogni shock, questa è la linea ovviamente della Commissione, è una questione di credibilità, dunque ovviamente il tema dell'inflazione e dell'impatto sui costi pubblici dei Paesi membri sarà al centro dell'Eurogruppo e dell'Ecofin di domani e dopodomani a Lussemburgo. Ursula von der Leyen ha parlato anche con il presidente francese Emmanuel Macron, ha confermato quello che dicevi da studio, dunque che al centro del Consiglio europeo del 15 e 16 di questo mese ci saranno le priorità dell'energia e del bilancio e anche quella della discussione di possibili acquisti congiunti di energia e dello sviluppo delle fonti sostenibili. C'è poi l'altro tema, quello degli extra profitti. La Commissione fa sapere che non ci sarebbero gli stessi risultati attraverso sussidi ricavati appunto dalla tassazione delle imprese, delle compagnie petrolifere che in questo momento stanno avendo grandi profitti dalla crisi in Medio Oriente se fossero applicate oggi, quindi serve aprire un nuovo tavolo di trattativa, però invece il ministro irlandese Byrne, che in questo momento rappresenta con l'Irlanda la presenza di tutto dell'Unione Europea, dice che ci vuole però una maniera per far sì che il peso di questa crisi non vada ad incidere direttamente in modo così evidente sul costo, sulle famiglie, sulle imprese e dunque sul potere d'acquisto.
0: Ora la politica, con in primo piano la riforma elettorale, passa la terza fiducia alla Camera, domani il voto finale a scrutinio segreto, al centro del dibattito anche il caro carburanti. Andiamo in diretta a Montecitorio da Antonio Sciotto.
7: Sì, dopo le tre fiducie incassate, la maggioranza guarda al voto di domani, che però sarà a scrutinio segreto, quindi a maggior rischio di franchi tiratori. Però il centrodestra ostenta sicurezza, la maggioranza terrà. Sentiamo Simonetta Matone della Lega.
8: Compatta su questa legge elettorale, e siamo tutti assolutamente convinti che è una legge che garantirà stabilità e soprattutto farà bene al Paese, perché il Paese sarà governato da chi ha vinto le elezioni.
7: L'opposizione accusa è una legge incostituzionale, si preparano già i ricorsi alla Corte Costituzionale, la Consulta si potrebbe pronunciare anche a inizio 2027. Sentiamo le critiche di AVS, di Bonelli.
9: Giorgia Meloni sta cambiando la legge elettorale perché ha paura di perdere le elezioni, questa è la sua priorità, non invece contrastare l'inflazione, aumentare gli stipendi degli italiani.
7: Intanto il centro-sinistra, anche il PD e i 5 Stelle attaccano sulla questione del caro carburanti, mentre la maggioranza attende le decisioni del governo. Ma intanto qui al Parlamento c'è stato un forte scontro tra i 5 Stelle e Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia chiede che Scarpinato e De Rao si dimettano dalla commissione antimafia, accusandoli di depistaggio sulle stragi di mafia del 92. E c'è la controreplica dei 5 Stelle contro Fratelli d'Italia, dicono siete voi a depistare sulle stragi neofasciste di Piazza della Loggia e Bologna, perché quelle stragi portano a casa vostra. È tutto a voi.
0: Grazie. Continuiamo a parlare di caro carburanti. All'assemblea pubblica di Federtrasporto l'urgenza di un intervento pubblico a sostegno del settore per gli alti costi dei carburanti, appunto. Annalisa Salzano.
10: Il carburante ormai non è un problema, è il problema e attraversa tutto il settore trasporti. Dall'assemblea pubblica di Federtrasporti arriva una vera e propria richiesta di aiuto, la richiesta di un settore che complessivamente vale 341 miliardi di euro, ovvero il 19% del PIL, fra effetti diretti, indiretti e indotto, è che trasporti, logistica e infrastrutture entrino stabilmente al centro della programmazione industriale del paese.
11: Se viene meno il nostro settore si ferma gran parte dell'economia nazionale, quindi per questo motivo, come in altre situazioni di emergenza, è necessario sostenere in questo momento emergenziale. Siamo in un'economia di guerra di fatto, quindi su questo l'intervento pubblico in questo momento è essenziale per difendere tutta l'economia e la società.
10: Nel dettaglio Federtrasporto presenta un piano in 6 punti, a cominciare dalla richiesta di un bond europeo / italiano per il sostegno finanziario con un mix pubblico e privato, ma anche investimenti in intermodalità, digitalizzazione di servizi e reti, formazione. Per questo all'esecutivo si propone di insediare un tavolo di lavoro per monitorare lo stato di avanzamento di questo piano punto per punto.
0: Borse in rosso mentre corre il rendimento dei titoli di Stato di qua e di là dall'oceano. Milano, la peggiore in Europa, scivola sotto la soglia dei 50.000 punti. Ne parleremo nella nostra rubrica economica alle 17.30. 3 anni fa avviene in Israele il peggior massacro di ebrei dalla Shoah. Il 7 ottobre ancora una ferita aperta nel paese, dove si vota tra 3 settimane. La gestione di quegli attacchi è il tema della campagna elettorale. Emma Farnè.
12: È l'alba quando inizia la peggiore strage di ebrei dalla Shoah. 1221 i morti in tutto di quel giorno, 251 gli ostaggi, tra cui 30 bambini. Tra le vittime anche musulmani, cristiani e stranieri. 7 ottobre 2023 si infiltrano così i terroristi di Hamas dalle recinzioni vicino alla striscia di Gaza. Inascoltati gli allarmi lanciati dai posti di vedetta dalle giovani soldatesse. La caccia e la strage casa per casa nei kibbutz di Be'eri, Niroz, Kfar Aza. Qui 127 i rapiti. La fuga dal Festival Nova. Solo qui oltre 370 i giovani uccisi, 44 i rapiti e portati nella striscia di Gaza. Tra loro anche vittime di stupri e violenze. Nei mesi successivi a Tel Aviv e Gerusalemme la protesta in piazza per liberarli. 3 anni dopo i sopravvissuti lo raccontano a fatica. Nathan, ex soccorritore della Zaka, ha raccolto i resti delle vittime nei kibbutz assaltati. Dice 3 anni dopo, ho ancora quelle scene in testa. A Reim, come negli altri kibbutz, i memoriali per le vittime. Torna qui chi è sopravvissuto. Ma in molti, tra chi viveva qui, ha ricostruito la propria vita altrove, come Aviv e Keith Siegel, ex ostaggi. Vivono a nord ora, ma lei dice ci porteremo il 7 ottobre fino alla morte. Un anniversario, quello del 7 ottobre, che cade a 3 settimane dal voto. 9 candidati, tra sopravvissuti e familiari delle vittime, quasi tutti contro Netanyahu, accusato dagli oppositori di non aver ascoltato gli allarmi e di aver tardato, lo stesso 7 ottobre, a rispondere all'attacco.
0: Per Gaza il 7 ottobre segna l'inizio di 3 anni di bombardamenti, dove tutto diventa bersaglio, viene raso al suolo, l'80% della striscia oggi è inabitabile, i morti sono oltre 70.000. Anche oggi due persone sono morte in seguito agli attacchi dell'IDF su Gaza, come riferiscono fonti dell'ospedale al-Shifa. Il racconto di Veronica Fernandez.
13: È l'ultimo aggiornamento delle mappe di Google a mostrarlo. L'80% di Gaza non esiste più. Ungrounding è il termine che Yal Weisman, architetto israeliano, utilizza per definire quella che identifica come la strategia israeliana: sradicare, strappare dalle fondamenta. La ricostruisce dalla fondazione di Israele a dopo il 7 ottobre del 2023. 3 anni di stragi concentriche, dove tutto è bersaglio. Oltre 70.000 morti, ormai anche secondo fonti IDF, citate dai media israeliani. Anche i bambini sono bersaglio, 50.000 tra morti e feriti, come Hind Rajab, uccisa dai militari israeliani, dopo ore tra i cadaveri dei familiari, ore al telefono con la Croce Rossa. Moriranno anche i paramedici mandati a soccorrerla. Dentro e fuori dagli ospedali, 1.700 gli operatori sanitari uccisi. L'ONU ha dichiarato la carestia, la fame indotta, un'arma di guerra e l'innesco di stragi, come quando nei centri della Gaza Humanitarian Foundation si spara sulla folla. La popolazione, oltre 2 milioni, è un corpo unico di sfollati. Anche le tende vengono bombardate, delle case restano solo macerie e in gran parte di Gaza nemmeno quelle. I bulldozer israeliani spianano tutto. Dopo che oltre 250 giornalisti sono stati uccisi deliberatamente, il documentario NASA porta al cinema la voce dei soldati israeliani che spiegano la macchina di morte, guidata dalla politica e dall'intelligenza artificiale. Su iniziativa del Sudafrica, alla Corte Internazionale di Giustizia è in corso un procedimento per genocidio. La Corte Penale Internazionale ha emesso per Netanyahu e i leader di Hamas un mandato di arresto per crimini di guerra. Dopo la firma del piano Trump, Tel Aviv controlla oltre la metà della striscia. Sulla linea di separazione, la cosiddetta linea gialla, l'esercito israeliano ha costruito un muro. La guerra però continua nonostante il cessate il fuoco, anche con 1.000 morti, si dice a bassa intensità. Specchio costante della mancata volontà internazionale di fermarla.
0: Ora in Ucraina, dove il conflitto continua con i raid contro ponti, centri abitati e centrali elettriche per fiaccare il morale in vista dell'inverno a Kiev, giunge il comitato militare NATO mentre le forze ucraine mettono a segno un nuovo colpo distruggendo una petroliera a largo di Sochi. Il punto da Leopoli con l'inviata Carlotta Macerollo.
14: Si aggiorna di ora in ora il bilancio degli attacchi con droni e missili pesantissimi di questa notte. Sono almeno 16 vittime, tra cui 4 bambini, almeno 50 i feriti in questo missile che ha centrato un appartamento in uno stabile di 5 piani a Priluki, nella regione di Chernihiv. Siamo a 2 ore appena dalla capitale Kiev. È stata una notte molto pesante in altre parti di Ucraina, ma soprattutto nella capitale, anche lì ci sono state 2 vittime, una capitale che si sta preparando all'inverno, sono colpiti molti centri energetici e si prepara anche a difendersi da questi droni molto veloci di ultima generazione russi e che stanno colpendo i ponti della città, tanto che adesso i ponti sono coperti da reti antidrone che noi siamo abituati a vedere, ma nelle regioni, nelle zone vicino al fronte, nell'est del paese, adesso invece sono nel centro della città di Kiev. Ieri, proprio nella capitale, c'è stata questa visita importante, stanno uscendo i dettagli oggi, del Comitato Militare della NATO con l'ammiraglio Giuseppe Cavodragone, l'ammiraglio appunto italiano che lo presiede, una visita importante perché ribadisce ancora, riafferma l'incrollabile sostegno della NATO verso l'Ucraina. Erano 8 anni che non si riunivano appunto a Kiev. Intanto si intensificano le operazioni contro il traffico marittimo commerciale nel Mar Nero, sono state colpite 2 cargo al largo della Bulgaria, uno è affondato, l'equipaggio è disperso e l'ONU esprime preoccupazione e sottolinea che il Mar Nero è una rotta vitale per l'approvvigionamento alimentare mondiale. Con Matteo Petrobelli a te.
0: La cronaca, 8 persone indagate per caporalato. La procura di Santa Maria Capua Vetere ha chiuso una indagine lunga 2 anni. I braccianti, tutti extracomunitari e senza permesso di soggiorno, lavoravano anche 14 ore al giorno. 7 giorni su 7 venivano pagati tra gli 80 centesimi e 1,50 euro a cassetta. Nello di Costanzo.
15: Avrebbero perpetrato il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro reclutando e impiegando manodopera clandestina composta da extracomunitari privi di permesso di soggiorno. Ed è per questo che stamani sono scattate misure cautelari per 4 persone residenti nel Casertano, un obbligo di dimora e 3 di presentazione alla polizia giudiziaria. Per lo stesso reato notificati ad altri 4 soggetti avvisi di conclusione delle indagini. L'operazione compiuta dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Caserta e coordinata dalla procura del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere al termine di oltre 2 anni di indagini tra Villa Literno e Mondragone. Indagini che si sono avvalse delle testimonianze di 17 vittime allocate ora in località protette, nonché di pedinamenti foto e video. I braccianti, circa 70-80 al giorno, venivano reclutati in strada, trasportati nei campi a bordo di furgoni fatiscenti, piegati nella raccolta di ortaggi per circa 12-14 ore continuative, percependo 3-4 euro ad ora. Secondo l'accusa, i braccianti erano costretti a lavorare in condizioni disumane, sotto il controllo costante dei caporali.
16: L'indagine si trova in una fase preliminare, quindi è doveroso sottolineare la presunzione di innocenza di tutti gli indagati. Tuttavia, in generale, il caporalato riguarda fatti che avvengono alla luce del sole, sono sotto gli occhi di tutti, quindi il rischio concreto è che ci si possa assuefare alla illegalità e ci possa essere una indifferenza o comunque una non adeguata attenzione rispetto a questi fatti.
0: Zurich riterrebbe infondata la richiesta di indennità per infortunio presentata da Jessica Moretti con il marito Jacques tra i principali indagati per il rogo di Crans-Montana, in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimasti feriti tra giovani, e si starebbe preparando a resistere con tutti gli strumenti legali a disposizione. Lo riferiscono fonti vicine all'assicurazione. Ora l'omicidio di Chiara Poggi. La difesa di Andrea Sempio questa mattina era al Tribunale di Pavia per l'ascolto delle intercettazioni dell'inchiesta. Ieri l'intervista di Andrea Sempio a Porta, non vivo più, ha detto il giovane. Intanto spunta un altro test nullo, non comunicato, dai RIS. Alessandro Fresilli.
17: Sono poche righe scritte a mano. La data sul foglio è quella del 20 settembre 2007. Qualche ora prima l'esame preliminare per le tracce di sangue sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi aveva dato esito positivo. A scriverlo nella relazione è il tenente colonnello del RIS Alberto Marino, l'ufficiale dei carabinieri che coordinava le indagini di laboratorio. Manca però l'esame specifico per il sangue umano, l'OBDI test. Nelle carte ufficiali non c'è. Sarà solo un appunto nel fascicolo interno del RIS di Parma, in cui però si annota che l'esito è negativo. E poi c'è un altro foglio di lavoro, anche questo ma inserito nelle relazioni, datato 26 settembre 2007. L'appunto parla di DNA, annotato e quantificato in parte come umano e in parte come DNA maschile. Sono questi alcuni dei punti che hanno portato la Procura di Pavia a sollevare dubbi sull'attendibilità delle analisi. Troppe incongruenze, scrivono i magistrati, da qui il nuovo filone d'inchiesta e le indagini su Andrea Sempio.
18: Non ci fossero stati problemi all'epoca, probabilmente adesso Andrea Sempio non sarebbe nemmeno, diciamo, nei guai, no? Passatemi il termine.
17: Entro il 18 ottobre i legali dell'uomo, oggi in procura per ascoltare le intercettazioni non rilevanti, hanno annunciato la presentazione delle controdeduzioni. E torna a parlare anche Andrea Sempio, che si dice preoccupato e spera di chiudere la vicenda nel più breve tempo possibile.
19: Io spero di riuscire a risolvere tutto in udienza preliminare, di non dover affrontare un vero e proprio processo con tutti i vari gradi.
17: Per me, ha poi concluso, il colpevole rimane Alberto Stasi.
0: L'attore Davide Jacopini, che ha recitato in Diaz e nella fiction Suburra, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo a Roma. Sarebbe stato vittima di un'aggressione mentre era in monopattino nel quartiere Monteverde. Sulla dinamica sono ancora in corso accertamenti della polizia locale, che stanno vagliando le telecamere anche per stabilire se ci sia un collegamento con un'altra aggressione denunciata da una donna nella stessa zona da parte di una minicar. La procura indaga per tentato omicidio. Il Nobel per la chimica 2026 è andato al francese Kagan e al giapponese Sohai. I due scienziati sono stati premiati per le loro scoperte sulle molecole chirali. Queste particelle hanno delle immagini speculari che non sono perfettamente sovrapponibili l'una all'altra. Kagan e Sohai hanno trovato il modo di ottenere solo una di queste immagini, facendo in modo che una molecola possa combaciare completamente con l'altra. Il loro lavoro ha dato un contributo decisivo alla progettazione delle reazioni chimiche per riprodurre i farmaci. Questo fine settimana più di 700 luoghi straordinari, molti dei quali solitamente inaccessibili o poco conosciuti, apriranno le loro porte in occasione della 15ª edizione delle giornate FAI d'autunno. Alla Spezia non solo palazzi, ma anche la visita alla nave oceanografica Allianz e il servizio di Laura Longo e, dopo una breve pausa, la rubrica economica di Sera 24.
20: Dopo aver sfidato i ghiacci dell'Oceano Artico per studiare i cambiamenti climatici, la nave Allianz è tornata in Liguria e, in via del tutto eccezionale, svelerà i propri segreti ai visitatori, che durante le giornate del FAI potranno salire a bordo, visitare ponti e laboratori scientifici normalmente inaccessibili e scoprire così il percorso tematico dedicato alle origini dell'oceanografia. Varata nel 1988, è un'unità di ricerca della NATO operata dalla Marina Militare Italiana a supporto del centro CMRE. È lunga 93 metri ed è un laboratorio all'avanguardia progettato per navigare nel massimo silenzio acustico. Allianz sarà in porto alla Spezia. Sulla terra ferma invece c'è il Museo Tecnico Navale presso lo storico arsenale militare, che custodisce le origini dell'esplorazione marittima, dalle collezioni sabaude agli strumenti delle prime spedizioni scientifiche. Oggetti antichi di navigazione in ottone e mogano che permettono di far scoprire e rivivere la storia e l'evoluzione della ricerca oceanografica e delle esplorazioni artiche.
21: Pubblicità. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
22: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
21: Colombo, navigando sull'app Family,
23: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
21: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Eurospin a settembre 2026. È discount salva prezzo approvato da Altro Consumo tra 1158 punti vendita tra supermercati e discount.

0: esterno scatta. E poi? Con Verisure poi la centrale operativa si attiva rapidamente.
1: Qui a Verisure stiamo allertando le forze dell'ordine.
0: E allerta le forze dell'ordine, mettendo in fuga l'intruso ancor prima che entri. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Buonasera, ben trovati. Ecco, ci siamo a sera 24. Ecco qua, adesso illumineremo anche lo studio. Nel frattempo vi mostriamo le immagini che segneranno un po' questa giornata. Questa è un'immagine che arriva dal gennaio di quest'anno, gennaio 2026. È il corpo di un sergente israeliano, è l'ultimo corpo di un ostaggio che è stato restituito, anzi è stato ritrovato dall'esercito israeliano all'interno della striscia di Gaza. È il 7 ottobre, ci occuperemo diffusamente di questo. Per introdurre quello di cui parleremo a sera 24, questa immagine e quest'altra. Questa invece è una foto di oggi, piazza degli ostaggi, ormai ribattezzata così, a Tel Aviv, ed è qui che si sono dati appuntamento i familiari degli ostaggi, sia quelli tornati a casa, sia quelli che hanno perso la vita nelle mani di Hamas. E poi però ci sono tante altre notizie, ovviamente ci occuperemo di politica con la legge elettorale. La Camera ha approvato la fiducia anche sull'articolo 3 con 228 sì. C'è un altro articolo che è stato votato, questa volta con l'astensione delle opposizioni, che prevede il voto per i fuorisede e i caregiver. Vi daremo conto anche di questo particolare, e poi ovviamente ci sono degli aggiornamenti che riguardano le nuove indagini sulla morte di Chiara Poggi a Garlasco. Un altro atto del RIS non sarebbe stato depositato nel 2007, dove appunto si parlerebbe di DNA maschile sui pedali. Cercheremo di spiegarvi, questo è il post del TG1 su Instagram che dava la notizia quest'oggi. Allora, Simone Lupo Bagnacani, buonasera Simone. Allora, di che parliamo invece in Economia 24?
1: Buonasera Giancarlo, oggi giornata nera sulle borse mondiali, in particolare Milano perde oltre il 2%, andremo a vedere perché, ed è la tensione sui titoli di debito sovrano, quindi sta tornando purtroppo una parola che era un po' passata in secondo piano, gli spread tornano alla ribalta e torna a salire anche il petrolio, a conferma che stiamo vivendo una fase di ansia e preoccupazione, come l'ha definita il nostro ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, che però garantisce ne usciremo più forti. Giorgetti torna però anche a chiedere flessibilità all'Europa, una richiesta che sarà discussa nei prossimi giorni. La trattativa è in salita, ma se ne parlerà agli Ecofin e a tutti gli incontri con i ministri dell'economia, sperando di riuscire a ottenerla.
0: Allora, ci risentiamo noi tra pochissimo con tutti gli altri aggiornamenti. Ripartiamo dalle notizie economiche dopo la sigla.
1: Allora, come dicevamo, giornata nera, torna lo spread prepotentemente in primo piano, ma la novità è che l'Italia non è la prima degli osservati speciali, anche se naturalmente arrivano i contraccolpi anche sull'Italia, ma è anche sempre e più emergenza energia. Ne ha parlato anche il ministro dell'economia Giorgetti, era all'assemblea di Federtrasporti, ma l'ha seguito per noi Alessandro Marchetti.
2: Nell'urgenza di comporre la legge di bilancio cresce il pressing del governo sull'Europa. Chiedere nuova flessibilità per fare spesa in deficit è legittimo, ribadisce il ministro Giorgetti, che al raduno delle aziende di Federtrasporto non usa mezzi termini. Sono ore di grande ansia e preoccupazione, ma ne usciremo più forti. Tutto parte da prezzi dell'energia che con il conflitto nel Golfo hanno fatto schizzare l'inflazione.
3: L'Italia ha avanzato una proposta, quantomeno ha posto il problema di riflettere come la dinamica della spesa non sia possibile considerarlo semplicemente tenendo conto dell'inflazione programmata a 3 anni or sono, che credo sia stata determinata all'1,8%, bensì, ahimè, a quella più realisticamente valutabile oggi.
2: Sul caro energia poi rivendica un doveroso impiego di risorse pubbliche. Il 15 ottobre una bozza di manovra dovrà arrivare a Bruxelles. Negli uffici del Tesoro è caccia alle risorse. Le banche in queste ore alzano un muro. No a nuovi contributi, tagliacorto il presidente dell'ABI Patuelli. C'è già un accordo triennale che assicura circa 10 miliardi allo Stato. Quanto alle misure, la Lega torna a rilanciare sulle pensioni. L'impegno è rendere opzionale l'uscita dal lavoro generale.

0: Realizzata a 64 anni, dice il vice premier Salvini, il piatto forte dovrebbero però essere le misure per il ceto medio, con pochissimi spazi per interventi costosi per le casse pubbliche.
1: E Salvini hanno parlato a Federtrasporto, con noi c'è il padrone di casa di questa giornata, Paolo Colombo, il presidente dell'associazione, benvenuto. Non la sentiamo, Colombo, e presentiamo l'altro ospite, Simone Gamberini, che è il presidente di Lega Coop, associazione che quest'anno proprio compie 140 anni d'età. Benvenuto Gamberini.
2: Buonasera.
1: La sentiamo e partiamo da lei. Abbiamo sentito, è una fase di ansia e preoccupazione quella che stiamo vivendo, l'ha detto il ministro Giorgetti. Le cooperative come la stanno vivendo, come la vedono, soprattutto perché siete anche quelli un po' più a contatto con le fasce anche più deboli, quindi come la vivete questa fase?
2: Beh, purtroppo come tutte le organizzazioni economiche viviamo queste difficoltà che appunto oggi stanno caratterizzando una ulteriore riduzione del potere d'acquisto delle famiglie, ma stanno mettendo in grande difficoltà anche tutte le imprese. Abbiamo tantissimi segnali di aiuto che vengono dal mondo dell'agroalimentare piuttosto che per la tenuta più complessiva di tutto quella che è l'offerta della casa, piuttosto che sugli andamenti dei consumi, dati che non sono molto, molto confortanti. È evidente che da ormai molti mesi stiamo attraversando una fase di incertezza che avrebbe bisogno di politiche un po' più chiare e soprattutto di risorse che possono essere messe in campo per ridurre gli effetti del caro benzina, del caro energia. Gli spazi che ha il governo, ce ne rendiamo conto, sono ristretti, ma pensiamo sempre di più che in questo caso debbano esserci politiche europee che comincino ad avere delle coerenze, se parliamo di energia piuttosto che di flessibilità agli stati per affrontare anche questa situazione di difficoltà.
1: Ha parlato dell'Europa, le soluzioni dall'Europa, se ne sta discutendo, si discute da un lato la richiesta che ha fatto l'Italia di maggior flessibilità, se ne parla nei prossimi giorni, ma anche di soluzioni per l'energia. Ci racconta tutto il nostro inviato a Strasburgo, Donato Bendicenti.
3: Sì, buongiorno. Ci proiettiamo già sull'Eurogruppo e sull'Ecofin di domani, due appuntamenti dei ministri dell'economia e delle finanze, della zona euro e di tutti i paesi dell'Unione Europea. Al centro ovviamente ci sarà la discussione sull'energia, ma anche quella sull'inflazione. La linea della presidenza dell'Unione Europea è quella appunto che non si può cambiare politica fiscale ad ogni shock e quindi, diciamo così, questo è anche l'interpretazione che appunto la Commissione dà alla vigilia di questo incontro così importante. Si sono parlati anche Ursula von der Leyen e Emmanuel Macron, hanno detto che la proiezione verso il Consiglio europeo della prossima settimana, del 15 e del 16, giovedì e venerdì, vede evidentemente il tema dell'energia e quella del bilancio che sono strettamente connessi. Anche qui oggi a Strasburgo si è parlato appunto del piano di bilancio pluriennale dell'Unione europea dal 28 al 34, saranno dunque al centro del dibattito. Il tema più stretto della flessibilità e anche del dibattito sugli extra profitti. Ovviamente l'inflazione è al centro, la preoccupazione che è stata già espressa dal ministro Giorgetti e non solo da lui per quanto riguarda l'impatto appunto dell'aumento del costo della vita sui conti pubblici, e per quanto riguarda gli extra profitti. Da parte della Commissione arriva una nota che dice che in questo momento non sarebbe, diciamo così, una buona idea ripetere l'esperimento fatto nel 2022, quando ci fu la crisi, appunto la prima crisi energetica, perché non produrrebbe gli stessi effetti. Quindi un freno da questa parte, si può comunque aprire un tavolo parallelo di trattativa, hanno detto appunto, recita questa nota. Linea a te.
1: Grazie a Donato Bendicenti da Strasburgo. Gamberini, abbiamo sentito, insomma, è un dibattito, si farà, ma la strada sembra abbastanza in salita. Quello che le volevo chiedere sostanzialmente, la strada per l'Italia adesso è quella, avere più flessibilità dall'Europa,

0: Ma l'altra domanda è per usarla come? Nel senso che appunto stava dicendo servono politiche più incisive. Secondo voi quali sono le cose che dovrebbero avere la priorità in questa fase?
1: Beh, anche la stagione delle scelte politiche, è evidente che comprensibilmente il governo si stava avviando a strutturare una finanziaria, che è una legge di bilancio che era orientata a seguire anche gli obiettivi del governo. In queste condizioni penso che vada anche riorientata una parte delle politiche di bilancio, facendo scelte politiche precise a sostegno del potere d'acquisto e dell'economia reale. Noi abbiamo bisogno di questo tipo di interventi, e quindi noi saremo anche curiosi di capire come quella parte di flessibilità che già c'è con la richiesta di salvaguardia, che riguarda sia la difesa ma anche l'energia, e sono 7 miliardi l'anno per il prossimo biennio, come verranno indirizzati, perché anche in questo caso possiamo parlare di azioni che ci mettono nelle condizioni di avere una maggiore autonomia energetica da un lato, e da quell'altro di riuscire a integrare quelle politiche in politiche europee che stanno mancando. Noi da 2 anni che chiediamo la costituzione di un mercato unico dell'energia. Penso che oggi, ancora più di 2 anni fa, questo tema sia attuale, ma non è ancora in cima all'agenda politica né in Italia né in Europa.
0: Speriamo che sia la volta buona, che questo nuovo shock, questa nuova emergenza vada a spingere l'Europa. Invece abbiamo recuperato il collegamento con Paolo Colombo, presidente di Federtrasporto. Mi sente?
2: Sì, io sento, spero che mi sentiate anche voi.
0: Sì, la sentiamo, un po' bassa ma la sentiamo. Senta, presidente, voi siete sostanzialmente uno dei settori in prima linea in questa crisi energetica, perché il caro carburante vi ha colpito in modo pesante. Che situazione si respirava oggi la vostra assemblea, i vostri associati? Cosa dicono e quali sono i rischi di questa fase?
2: Innanzitutto non era il tema principale, perché trattavamo di un strategico per il paese, che è, come dire, l'industrializzazione del settore, che ha come conseguenza diretta anche l'utilizzazione.
0: Presidente, non riusciamo a sentirla, la sentiamo molto male purtroppo, la dobbiamo salutare, vediamo se riusciamo a recuperare il collegamento, ma non riusciamo a sentirla. La ringraziamo e la recupereremo un'altra volta se non riusciamo a recuperarla. Gamberini, lascio a lei, torno da lei, di rappresentare un po' questa fase difficile che stiamo vivendo, questa fase che anche da un punto di vista politico è complicata, nel senso che oggi abbiamo sentito diverse spinte per una manovra che sia espansiva ma con i fondi che sono meno. Ad esempio, torno alle parole che abbiamo sentito nel servizio, questa proposta fatta da Salvini di andare ad abbassare l'età pensionabile. Pensa che sia la priorità in questa fase, o le poche risorse che abbiamo siano da indirizzare altrove? Come la vede?
1: Parlavo prima di scelte politiche che in una fase di difficoltà devono arrivare al nodo. Io penso che in questo momento vadano create le condizioni per agire su quella che è l'economia reale del paese. Noi non possiamo, a fronte della crisi che stanno attraversando alcuni settori e anche molte famiglie, rinunciare a fare interventi diretti che vadano ad agire direttamente sull'economia reale. Noi abbiamo bisogno di alcuni boost per riuscire a far ripartire alcuni settori e a far ripartire anche i consumi. Oggi, come dire, il costo dell'energia pesa tantissimo per le famiglie, ma soprattutto anche per una componente fiscale che era stata in parte, diciamo così, ridotta negli anni passati, che oggi è nella sua dimensione completa, e quindi ARERA ci comunica che ci sarà un aumento importante delle tariffe energetiche. Se penso al mondo dell'impresa e alle famiglie, oggi il costo dell'energia è un tema fondamentale per le imprese per competere, per le famiglie per riuscire a conseguire una vita dignitosa. Servirebbero politiche di lungo periodo, che purtroppo negli anni sono mancate, ma come dire, spero che queste crisi che si seguono continuamente ci mettano nelle condizioni anche di strutturare delle politiche di medio periodo che consentano alle imprese di investire, alle famiglie di fare scelte mirate, ma che guardano a come il nostro paese riesce a tornare a crescere non senza interventi esterni come quelli del PNRR che appunto, come sappiamo tutti, nel 2027 non avrà più effetti sulla crescita dell'economia reale e anche su questo fronte occorrono scelte che vanno verso la continuità degli investimenti che come mondo delle imprese, ma anche come paese, chiediamo che trovino delle risposte. Per cui non metterei al centro la diminuzione dell'età pensionabile di una serie di politiche che oggi devono affrontare emergenze strutturali che capisco non garantiscono un consenso elettorale di breve periodo, ma che mettono al sicuro il paese.
0: Io ringrazio anche Simone Gamberini, presidente di Lega Coop, che appunto ricordiamo compie 140 anni e lo festeggerà nei prossimi giorni con un grande evento dove si parlerà appunto del mondo cooperativo e chiaramente i temi dell'economia reale saranno al centro. Grazie Gamberini, arrivederci.
1: Grazie. Vi aspettiamo in biennale.
0: Assolutamente ci saremo e noi ora andiamo alle nostre brevi di economia a cura di Alessandro Marchetti.
3: Il rinnovo del contratto per i medici della sanità pubblica coinvolge circa 138.000 lavoratori in Italia. Riguarda dirigenti medici ospedalieri, sanitari, veterinari e professioni sanitarie. I sindacati e l'agenzia Aran hanno firmato il preaccordo che prevede fino a 560 euro in media di aumento mensile. La società SpaceX punta a raccogliere ben 40 miliardi per comprare chip Nvidia. A riportarlo è il Financial Times. Il finanziamento per la società di Elon Musk si baserà su un mix di prestiti bancari e emissione di obbligazioni. ITA Airways punta su Roma-Fiumicino per crescere nel lungo raggio più del mercato, lo ha detto il numero uno della compagnia aerea Eberhard. Per guadagnare quote di mercato, aggiunto, dobbiamo aggiungere due aerei di lungo raggio all'anno.
0: E come dicevamo, non è solo l'economia reale a soffrire, oggi è anche la finanza. È stata una giornata nera e ci racconta cosa è successo a Milano. Fabrizio Patti.
4: Borse hanno chiuso in negativo con un peggioramento durante il pomeriggio. Milano meno 2,5%, calo di circa l'1,5%, anche per Francoforte e Parigi ha fatto peggio nel resto d'Europa, anche Madrid, su cui pesa molto il comparto bancario, così come a Milano. Oggi è andato particolarmente male il settore bancario. Negative anche le borse americane, con un calo più marcato, soprattutto per il Dow Jones, meno 1%. Ieri S&P 500, ricordiamo, avevano toccato il record storico. Il tema dominante è la discesa del prezzo dei titoli di Stato e quindi la salita del loro rendimento negli Stati Uniti. Stanno salendo sia quello del Treasury decennale, arrivato oggi fino al 5,35%, sia quello trentennale, che è arrivato fino al 5,72%. In entrambi i casi hanno aggiornato il record rispetto cioè, i massimi dalla primavera del 2002. L'onda è arrivata anche in Europa, con il rendimento del BTP italiano che sale di 7 punti base, così come lo spread con il Bund tedesco, più 9 punti base per il rendimento del titolo francese. Tutto questo ha avuto effetti da una parte sul settore tecnologico, con i cali maggiori di Technoprobe e Prysmian, ma soprattutto sul settore bancario, una discesa di oltre il 4% per Unicredit e Intesa San Paolo, una discesa, va detto, che riguarda non solo l'Italia, ma tutto il continente europeo. Lì nello studio.
0: Tantissimi spunti, noi per orientarci abbiamo chiamato Carlo De Luca, responsabile delle gestioni di Gamma Capital Markets. Benvenuto.
5: Grazie dell'invito.
0: De Luca, provi a fare un po' di ordine. Cosa sta succedendo sui mercati?
5: Beh, è un po', diciamo che tutto nasce anche dal fatto che a livello globale le obbligazioni rendono sempre di più, rendono perché i prezzi stanno calando. Questo è dovuto anche per un rischio percepito maggiore dovuto ai debiti globali che aumentano sempre, in particolare quello americano, e anche un po' la preoccupazione del petrolio sopra i 100, che oggi ha sforato un'altra volta questo livello. Il petrolio che sale fa crescere l'inflazione se sale, rende le banche centrali più aggressive, una su tutti la Fed, e questo fa peggiorare la situazione appunto dei rendimenti delle obbligazioni, in particolare quelle dei treasury. Se questo succede c'è maggiore volatilità anche sui mercati, per cui i mercati, in particolare il settore bancario, è quello che ne soffre di più, in quanto ci sono poi delle perdite in conto capitale delle obbligazioni, ma c'è anche maggiore volatilità, c'è anche per il momento una crisi sistemica, assolutamente no, ma c'è un alert, perché non dobbiamo dimenticare che questi erano anche rendimenti normali prima del grande fallimento di Lehman Brothers, quindi prima che iniziasse l'enorme quantitative easing globale, per cui finché restano su questi livelli è un alert, ma se dovessero superare e andare ancora più al rialzo rispetto a quelli attuali, cioè 5-6%, allora potrebbe esserci una maggiore volatilità anche sul comparto azionario, come abbiamo visto oggi appunto.
0: Quindi sostanzialmente ci sta dicendo che per ora sta andando anche tutto abbastanza bene, potrebbe andare peggio?
5: Assolutamente sì, nel senso che anche il Fondo Monetario Internazionale oggi lo ha detto, non siamo in una crisi, però siamo in un'allerta, perché è vero che gli utili societari globali sono molto forti, sono eccezionali e si sta crescendo molto, ma ci sono investimenti enormi per l'intelligenza artificiale e i debiti aumentano non soltanto da parte degli stati, ma a questo punto anche da quelle mega società che prima non avevano neanche un dollaro di debito, per cui se questo si unisce al fatto che c'è un'inflazione che è uno spauracchio, che comunque non è ancora sotto controllo, e ci si aggiunge quindi anche il problema della crisi francese, del deficit al 5%, quindi di vecchi incubi vissuti già qualche anno fa, è chiaro che bisogna avere una certa allerta, e questa è solo una prima giornata dopo mesi di andamento molto molto positivo sugli indici azionari, per cui per il momento è un'allerta, però bisogna fare attenzione, perché potrebbe innescare invece un contagio molto molto più forte.
0: Portiamo l'ombrello nelle prossime sedute. Senta, De Luca ha parlato ha evocato quello che è successo alcuni anni fa, era sostanzialmente a riferimento alla crisi greca. Cerchiamo di fare ordine. Allora, la situazione, mi sembra di capire, non è quella, e soprattutto riguarda paesi diversi, perché anche l'Italia non è così all'epicentro di questa situazione, di queste tensioni sul debito sovrano, ma sono altri gli stati, in particolare, e forse questo è un po' più preoccupante, ci sono gli Stati Uniti e la Francia, che normalmente erano considerati porti sicuri in qualche modo. Quindi cosa sta succedendo? C'è un rischio di fallimento? Perché stanno salendo questi rendimenti? Cerchi di spiegarcelo in modo abbastanza semplice.
5: No, rischio di fallimento non esageriamo, come ho detto questi sono rendimenti da alert, anche perché lo spread della Francia a 140 non si è mai visto, però comunque stiamo parlando di uno spread contenuto rispetto ai 500 basis point che aveva l'Italia quando c'era la crisi euro, per cui è chiaro che fa un po' specie il fatto che comunque la Francia è uno stato core dell'Europa, ha un deficit molto alto, è un problema tra l'altro fiscale enorme, per cui la Banca Centrale Europea non può intervenire con lo strumento del TPI, perché appunto è un problema fiscale francese, e tra l'altro il PEP non c'è più, non ci sono più tutte quegli strumenti che venivano utilizzati per mantenere sotto controllo il mercato obbligazionario, e quindi ci sono meno compratori. Quindi da un lato abbiamo un problema, un alert europeo non da poco, perché comunque parliamo della Francia, però si potrebbero da un momento all'altro anche riattivare determinati strumenti se poi le cose si dovessero fare più complicate. Certo, sembra di rivivere un po' un vecchio film.
0: Che avremmo preferito non rivedere, anche perché l'Italia con il debito pubblico che si ritrova è sempre, anche se con effetti secondari, non siamo l'epicentro, però si balla sempre, lo spread infatti è tornato a salire, siamo sopra i 100 anche noi, e la nostra borsa è quella che ha pagato di più in Europa. Io ringrazio per la chiarezza il De Luca di Gamma Capital Market, Carlo De Luca, grazie di essere stato con noi. E De Luca proprio ha citato il Fondo Monetario Internazionale che con una grande puntualità oggi ha lanciato un monito a tutti gli stati dicendo bisogna tenere sotto controllo la finanza pubblica perché il debito pubblico rischia di andare fuori controllo, e tutto questo ce lo racconta Marco Mirabile nel suo servizio. Economia 24 finisce qui e vi dà appuntamento a domani.
6: Fondi speculativi, intelligenza artificiale e debito pubblico mettono a rischio la stabilità dell'economia globale. L'allarme arriva dal Fondo Monetario Internazionale. Il direttore generale, Kristalina Georgieva, all'apertura delle riunioni annuali a Singapore, ha sottolineato la crescita degli investimenti dei fondi speculativi, triplicati dal 2013, e in un contesto di vigilanza ancora limitato, il loro peso sempre maggiore sui mercati dei titoli di Stato. Un fattore che aumenta il rischio di crisi sistemiche. Preoccupa anche l'aumento dei costi energetici, aggravati da El Niño che alimenta l'inflazione e rallenta la crescita. Sul fronte dell'intelligenza artificiale, i forti investimenti potrebbero sostenere l'economia, ma avverte Georgieva, va gestita correttamente, poiché in futuro l'AI potrebbe anche accentuare le disuguaglianze. Infine il debito globale è vicino ai massimi dal dopoguerra e potrebbe superare il 100% del PIL. Un monito che riguarda anche l'Italia, tra i paesi più indebitati dell'Eurozona e alle prese con l'aumento dello spread sui bund tedeschi. Per il Fondo Monetario servono consolidamento e riforme. Il tempo dei rinvii, ha affermato Georgieva, è finito.

0: Nei bastoncini di merluzzo Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Mercatorum è l'università digitale delle Camere di Commercio, connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze delle imprese. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: Dall'8 al 18 ottobre, un litro di olio di semi di girasole, Collina d'Oro, a 1,39 euro.
6: La spesa intelligente!
7: L'edizione di oggi finisce.
8: Itas Mutua restituisce 2,7.
7: L'edizione di oggi finì.
8: 2,7 milioni.
7: Ma vi pare vero che un'assicurazione restituisca i soldi così dal nulla?
8: Sì! Nel 2026 Itas Mutua restituisce 2,7 milioni di euro a oltre 93.000 soci assicurati.
9: Itas Mutua, da sempre, mutua per davvero.
7: Ma quindi è tutto vero per davvero?
8: Per davvero!
10: In cucina, meglio lasciar fare a chi se ne intende. Da Morando, miglior cane e miglior gatto, le specialità italiane. Ricette della tradizione per il benessere dei nostri animali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Via libera dalla Camera la fiducia sull'articolo 3 della nuova legge elettorale, il voto finale domani, maggioranza compatta, l'opposizione accusa riforma incostituzionale. Meloni sul caro carburante, pronti a intervenire di nuovo sul taglio delle accise, il ministro Giorgetti all'Europa, legittima la nostra richiesta di tenere conto della realtà, l'ENI riabbassa i prezzi del diesel. 3 anni fa l'attacco di Hamas in Israele, 1.300 morti, 250 ostaggi, ne seguì la guerra a Gaza con almeno 70.000 vittime. Mattarella, fermare la spirale di violenza. Meloni, avanti con impegno per la pace. A lavoro per 14 ore al giorno, pagati tra gli 80 centesimi e 1,50 euro a cassette, sottoposti al controllo dei cosiddetti caporali nel casertano, indagate 8 persone. Garlasco, emergono nuove falle sulle indagini scientifiche dei RIS di Parma. Al tempo dell'omicidio di Chiara Poggi, accertamenti sulla scomparsa di alcuni esami che avrebbero scagionato Alberto Stasi. Il Nobel per la chimica assegnato al francese Kagan e al giapponese Suari per aver decifrato le molecole a specchio, risvelando un mistero chimico vecchio di oltre un secolo.
12: È l'alba, quando inizia la peggiore strage di ebrei dalla Shoah. 1.221 morti in tutto di quel giorno, 251 gli ostaggi, tra cui 30 bambini. Tra le vittime anche musulmani, cristiani e stranieri. 7 ottobre 2023 si infiltrano così i terroristi di Hamas dalle recinzioni vicino alla striscia di Gaza. Inascoltati gli allarmi lanciati dai posti di vedetta dalle giovani soldatesse. La caccia e la strage, casa per casa, nei kibbutz di Be'eri, Niroz, Kfar Aza. Qui 127 rapiti. La fuga dal Festival Nova. Solo qui oltre 370 i giovani uccisi, 44 i rapiti e portati nella striscia di Gaza. Tra loro anche vittime di stupri e violenze. Nei mesi successivi, a Tel Aviv e Gerusalemme, la protesta in piazza per liberarli.
13: Ma sei malato,
12: dai. 3 anni dopo i sopravvissuti lo raccontano a fatica. Nathan, ex soccorritore della Zaka, ha raccolto i resti delle vittime nei kibbutz assaltati. Dice 3 anni dopo, ho ancora quelle scene in testa. A Reim, come negli altri kibbutz, i memoriali per le vittime. Torna qui chi è sopravvissuto. Ma in molti, tra chi viveva qui, ha ricostruito la propria vita altrove, come Aviv e Keith Siegel, ex ostaggi. Vivono a nord ora, ma lei dice ci porteremo il 7 ottobre fino alla morte. Un anniversario, quello del 7 ottobre, che cade a 3 settimane dal voto. 9 candidati, tra sopravvissuti e familiari delle vittime, quasi tutti contro Netanyahu, accusato dagli oppositori di non aver ascoltato gli allarmi e di aver tardato, lo stesso 7 ottobre, a rispondere all'attacco.
11: Allora, intanto ringraziamo Emma Farnè per questa ricostruzione accurata di tutto quello che è successo il 7 ottobre di 3 anni fa. Oggi è il giorno della commozione in Israele. Questo è un titolo che vi mostriamo di RaiNews.it che parla anche delle parole del presidente Herzog. Siamo una comunità che si rialza e ricostruisce, giorno di commemorazione in tutto il paese. Le proteste dei cittadini, vogliamo un'inchiesta indipendente. Intanto l'IDF ha lanciato operazione antiterrorismo in Cisgiordania. È morto un palestinese durante la raccolta delle olive. Volevo mostrare 2 foto che chiedo alla regia di mostrare. Una è una bara con una bandiera israeliana circondata da soldati israeliani ed è la foto che ricorda il momento in cui Israele riporta a casa l'ultimo corpo che mancava all'appello di un sergente dell'esercito trovato dagli israeliani nella striscia di Gaza. E poi possiamo mostrare anche la seconda foto, così facciamo un salto. Questa è la piazza degli ostaggi, quella che è nota ormai come piazza degli ostaggi a Tel Aviv oggi, con un nuovo assembramento di parenti degli ostaggi, sia quelli che hanno perso la vita a Gaza per mano di Hamas, sia quelli che in qualche modo, anche se pur provatissimi e feriti in modo grave, sono tornati a casa. È tornato a trovarci Alon Pincas, diplomatico, scrittore. Ci siamo collegati con lui varie volte in questi 3 anni per aiutarci a capire da Israele appunto che cosa succede, come respira l'opinione pubblica israeliana, no? Elaborando il lutto di questo 7 ottobre. Ecco, 3 anni dopo, Alon, bentornato. Che cosa succede in Israele? Cosa ci puoi raccontare dal tuo punto di vista?
14: Per essere onesti, Giancarlo, io non sono uno psichiatra né uno psicologo, ma credo che ci sia una sorta di sindrome post-traumatica. Le persone di tutto il paese, le persone sono ancora scioccate, non sono riuscite ancora ad internalizzare, ad acquisire quello che è successo. Molti pensano che non è semplicemente stato una catastrofe, ma proprio la situazione peggiore nella storia di Israele negli ultimi 3 anni, poi tutto quello che è seguito con la guerra, le devastazioni, l'allargamento della guerra al Libano, poi all'Iran 2 volte nel 25 e nel 26, ha fatto sì che tutti questi 3 anni siano stati una sorta di stato permanente di guerra.
11: E questo appunto viene ricordato un po' da tutti, no? Oggi per esempio Edgar Keret, uno dei più importanti scrittori intellettuali israeliani, veniva intervistato proprio dal Corriere della Sera e diceva questo, no? Sono 3 anni che noi praticamente viviamo ancora in questo incubo, in questa guerra permanente. Quali sono gli effetti? Ecco, tu quali sono gli effetti più concreti della vita degli israeliani che si vedono dopo

0: dopo la strage del 7 ottobre 2023?
1: Uno è un effetto politico, Giancarlo, e l'altro è geopolitico o geostrategico, ci arriverò. Dal punto di vista politico non credo che le persone dimenticheranno mai il signor Netanyahu. È una persona di pura arroganza che mai si è assunto la responsabilità, non ha mai voluto rispondere, non ha mai avuto un livello adeguato di decenza e moralità di fronte alle persone nel dire io ero il primo ministro e vi chiedo di perdonarmi, e le persone non gliel'hanno perdonato, non se lo dimenticano, e credo che lo vedrete il 27 ottobre nelle elezioni. Questo è l'effetto politico duraturo. Sull'altro lato invece di tutto questo c'è il fatto che lui è ancora primo ministro. Io stesso subito dopo il 7 ottobre del 23 non immaginavo che sarebbe durato e sarebbe sopravvissuto politicamente, ma evidentemente le persone hanno diverse idee. Ora vi è una sorta di shock strategico, geostrategico, forse è un po' prematuro da valutare accuratamente, ma se nel 2024 e nel 2025 c'era ancora l'idea che anche sullo sfondo di questa catastrofe il panorama geopolitico israeliano sarebbe migliorato, credo che nel 2026 questa idea sia cambiata. Ora Israele si trova davanti a una guerra in Gaza che non è finita, una guerra in Libano che non è finita, una guerra in Iran che è fallita miserevolmente, e la vulnerabilità degli stati del Golfo, e quindi dal punto di vista strategico uno degli effetti proprio concreti, come dicevi, è la posizione strategica dei paesi del Medio Oriente, che in qualche modo semmai si è indebolita, di Israele si è indebolita e non rafforzata.
0: Tu conosci molto bene gli Stati Uniti, chiaramente, visto che hai lavorato negli Stati Uniti per tanto tempo. 11 settembre 2001, la reazione degli Stati Uniti, almeno dell'amministrazione della Casa Bianca, è quella di iniziare una guerra al terrorismo, no? Inizia la campagna in Afghanistan e poi due anni dopo quella in Iraq. La reazione di Israele dopo il 2023, dopo il 7 ottobre, è stata simile. Ti chiedo questo, cioè l'opinione pubblica invece voleva qualcosa di diverso, si aspettava qualcosa di diverso, oppure, e lo vedremo magari nelle elezioni che tra poco ci saranno, c'è comunque l'idea che Israele si deve difendere anche con la guerra dopo attacchi come quello del 7 ottobre?
1: That's an excellent question. È una domanda eccellente. Un tema davvero importante. Da una parte vi è una similitudine tra l'11 settembre a New York, quello poi successo in Pennsylvania, e il 7 ottobre qua. La similitudine è che entrambe sono arrivate come enormi sorprese, entrambe hanno portato a una guerra di rappresaglia dura subito dopo, e poi che sia la parte israeliana qui statunitense hanno una mancanza di immaginazione, nessuno poteva pensare che sarebbe successo. Ma da qui si arriva alle differenze e arriviamo proprio al centro della tua domanda. Gli Stati Uniti, tutto questo è avvenuto veramente all'improvviso, ero lì, ero a New York, li ho visti proprio con i miei occhi gli aeroplani, è davvero stato completamente improvviso, nessuno poteva immaginarselo neanche. In Israele le persone sono abituate a vivere col terrorismo, sono abituate a vivere in questa costante occupazione dal 67 e tutte le varie riprese degli scontri. Certo, non è mai avvenuto su questa scala, ma le persone erano in qualche modo abituate, e quindi da questo punto di vista l'opinione pubblica di entrambe i paesi volevano subito vendetta, rappresaglia, e c'era un po' il grido di battaglia in entrambi i paesi, però gli Stati Uniti hanno attaccato zone che erano a migliaia di chilometri da loro, l'Afghanistan e poi l'Iraq. Qui stiamo parlando di 25-35 chilometri e noi dobbiamo ancora vivere con questa realtà.
0: Allora, Alon, noi ci risentiremo se vorrai e ci racconterai insomma come Israele si avvicina al momento fondamentale delle elezioni politiche che ci saranno nel paese. Intanto grazie mille ad Alon Pincas per essere stato con noi. Ha ricordato oggi chiaramente il 7 ottobre anche il Presidente della Repubblica Mattarella, e vi faccio sentire quello che ha detto. E lui ha parlato del fatto che gli attacchi del 7 ottobre dovrebbero essere un monito contro l'odio su base etnica e religiosa. Sentite Francesco Accardo.
2: Un attacco ignobile che resta un monito affinché in tutto il mondo siano respinte le piaghe del terrorismo, dell'antisemitismo, dell'odio su base etnica e religiosa. Sergio Mattarella ricorda gli attentati del 2023, i tanti civili barbaramente uccisi o presi in ostaggio da Hamas. Ripercorrendo la storia di questi tre anni, il capo dello Stato parla di atti ripugnanti che hanno riaperto nella regione una fase di instabilità e violenze, aggiungendo alle atroci sofferenze causate quelle che ancor più da allora gravano su moltitudini di palestinesi. Il capo dello Stato definisce inaccettabile la continua erosione dei territori palestinesi in Cisgiordania, parla di devastazione umana e materiale di intollerabile gravità provocata da Israele a Gaza. Da qui l'appello di Sergio Mattarella: la spirale di inaudita violenza va fermata, ricreando invece i presupposti oggi profondamente compromessi della convivenza tra israeliani e palestinesi nella prospettiva due popoli, due stati per poter vivere pacificamente fianco a fianco. Prospettiva che l'Italia continua a sostenere restando vicina a Israele e auspicando che si rafforzi a livello internazionale la determinazione a costruire condizioni durature per pace e sicurezza nell'intera regione.
0: Allora, ecco un altro titolo, no? Campagna elettorale e polemiche, proprio che ci agganciamo a quanto diceva Alon Pincas prima del servizio di Francesco Accardo. Volevo leggervi un altro titolo, lo prendiamo a prestito appunto sempre dai colleghi del web. Eccolo qua: Israele, 7 ottobre, la cronologia del conflitto dall'ottobre 2023 a oggi. Tre anni di guerra hanno ridisegnato gli equilibri del Medio Oriente, dall'attacco di Hamas all'offensiva israeliana su Gaza fino all'allargamento del conflitto a Libano e Iran. Tappe di una crisi che sembra raccontata un po', no? Tutta come un'unica storia. Marina Lalovic, che è la nostra collega di Rai News, è stata in Israele tante volte, no? Avanti, sì, e indietro in questi tre anni. Allora, intanto ripartiamo da quello che diceva Alon Pincas, visto che tu sei appena tornata da Gerusalemme. Ecco, che paese hai trovato che si sta avvicinando a questo momento importante? Le elezioni politiche dovranno decidere chi guiderà il paese nei prossimi anni, con tutti questi fronti ancora aperti.
3: Tutti i fronti aperti, Giancarlo, e soprattutto, se possiamo definire in una frase questa tornata elettorale decisiva, è una specie di referendum su Netanyahu, sul fatto, sì, diamo, diciamo, nelle mani Israele a un uomo dopo il 7 di ottobre, lo vediamo come un fallimento, o ci fidiamo di questa linea politica militare condotta negli ultimi tre anni. Un altro elemento importante da sottolineare è che è la prima commemorazione, Giancarlo, quando tutti gli ostaggi sono stati riportati da Gaza vivi o morti, e dunque abbiamo una situazione di una specie di tabula rasa che attende, diciamo, il giorno dopo il 27 di ottobre. Ho trovato un paese che attende innanzitutto questa tornata elettorale. Ricordiamo, sono tantissimi anche coloro che arriveranno dall'estero. Forse è un'informazione che non è, insomma, molto conosciuta, che gli israeliani all'estero non possono votare nelle proprie ambasciate, ma devono recarsi nel paese d'origine per, insomma, votare. Dunque c'è tutta questa attesa di quanto in effetti la diaspora cambierà il volto del paese. E poi rispetto all'alternativa, che ricordiamo è un generale che di fatto promette di continuare la guerra a Gaza e altri fronti, parliamo di Eisenkot, che ha perso il suo figlio nella guerra di Gaza, promettendo però altri scenari di cui veramente non sappiamo i dettagli, e soprattutto c'è un grande elemento scomodo, ovvero gli arabi israeliani, i palestinesi, di cui non si parla, solo certo. Poco fa hanno accettato i partiti appunto arabi di candidarsi alle elezioni.
0: La guerra a Gaza, tutto quello che è successo con una condanna della comunità internazionale, insomma, a parte la timidezza degli Stati Uniti, però noi abbiamo raccontato una condanna unanime alla violazione dei diritti umani dell'esercito israeliano all'interno di Gaza. Ecco, questo come entra poi nel dibattito israeliano di questi anni? C'è il sostegno all'esercito e alla linea durissima di Netanyahu, che ha al suo interno anche l'estrema destra, ricordiamolo. Ricordiamo che tra l'altro l'ultradestra ha deciso di non festeggiare oggi, di non celebrare, non ricordare oggi il 7 ottobre, ma lo ricorda in modo polemico in un'altra data, lo ricorderà lunedì prossimo.
3: Ma innanzitutto il concetto della sicurezza, il Netanyahu viene definito come, cioè, promette di essere l'unico uomo di sicurezza dal quale dipenderanno le sorti e il futuro israeliano. Ora, per rispondere alla tua domanda, innanzitutto la questione è che la sicurezza è imprescindibile per questa tornata elettorale e l'opposizione che si offre come l'alternativa a Netanyahu è l'opposizione di destra, Giancarlo. Dunque la sicurezza rimane il tema principale e gli israeliani, senza fare diciamo delle conclusioni sondaggistiche, insomma, triviali, vogliono la protezione delle proprie frontiere. Quello non è mai stata una questione che si è messa diciamo a repentaglio. Quello che si vuole è la commissione d'inchiesta. Infatti il generale Tibon, che abbiamo intervistato tornando al sud verso Reim, che avete fatto vedere, che è uno dei candidati diciamo per l'opposizione nella lista di Air
0: Spieghiamo Rapid. Ovviamente a generale chi ci ascolta, Reim è il posto dove c'è stato, appunto, l'assalto, quello che forse nell'immaginario collettivo ha terrorizzato di più, no? I terroristi che si calano col deltaplano,
3: sì,
0: e fanno la strage nel festival.
3: Generale Tibon è un po' il volto del salvataggio del proprio figlio Amir Tibon, di uno dei kibbutz adiacenti a Gaza, che però adesso punta il dito, candidandosi, scendendo in campo contro Netanyahu e dicendo: questo è stato il più grande fallimento nella storia israeliana, vogliamo, è la prima cosa che faremo come opposizione, se dovessimo appunto venire al governo, e istituire questa commissione d'inchiesta per capire cosa sia successo. Insomma, questo è un grande elemento di scomodità,
0: certo,
3: che gli israeliani chiedono. E poi un altro elemento, se mi permetti, Netanyahu è stato un grande assente nei luoghi di commemorazione che abbiamo visto oggi. Infatti, da domenica, quando ci sono stata nei vari kibbutz adiacenti, c'erano soprattutto gli esponenti dell'opposizione, Benny Gantz, lo stesso Yair Lapid. Netanyahu non è amato nei luoghi dove la strage si è compiuta. La questione è quanto in effetti l'opposizione sarà in grado di creare, diciamo, una retorica, una narrazione. È tutta una questione di cambio di narrazione dopo il voto del 27 di ottobre.
0: Senti, ma ovviamente anche in Israele ci sono i sondaggi, no? Cosa ci dicono al momento?
3: Per il momento i sondaggi cambiano, insomma, di giorno in giorno. Un vantaggio per Eisenkot, però, lo sappiamo, il generale, dicevamo, il principale candidato dell'opposizione rispetto a Netanyahu, però sappiamo che avere la maggior parte dei voti non consente di avere la maggioranza. Eisenkot ha promesso che non farà nessun tipo di alleanza con i partiti arabi, ma vedremo.
0: C'è un po' un tabù in Israele, sì, no? In questo momento, allearsi con i partiti arabi.
3: Sì, però ci sono vari scenari di possibilità, ovvero in maniera, diciamo, tacita allearsi e creare un fronte all'interno del Parlamento, della Knesset, che consente di governare. C'è una terza possibilità, che non si riuscirà a creare una maggioranza dopo il 27 di ottobre e si andrà a votare nel 2027. Dunque, nulla è certo per quanto concerne questa tornata elettorale davvero che entrerà nella storia.
0: Un'ultima cosa, prima di salutarti, ricordiamo che poi ti ritroviamo stasera, c'è World 24, dove ovviamente ci occuperemo e vi occuperete,
3: sì,
0: di questo. La questione cisgiordana, ne abbiamo raccontata tanto, no, durante anche le tue corrispondenze. Ecco, quella entra in qualche modo nel dibattito pubblico israeliano in questo momento di campagna elettorale?
3: La questione palestinese è un grande assente, insomma, nel dibattito pubblico israeliano. Gli unici che se ne occupano sono gli ottimi giornalisti di Haaretz, insomma, quando parliamo dei media. I media israeliani non hanno raccontato quanto succede a Gaza e men che meno quello che succede in Cisgiordania. Ricordiamo, è l'unico territorio palestinese che noi, giornalisti occidentali, possiamo visitare e provare a raccontare cosa sta succedendo, perché a Gaza da 3 anni c'è una interdizione, ricordiamolo, da parte dell'esercito e del governo. No, non entra, per rispondere alla tua domanda. Ci sono, diciamo, delle nicchie di racconto, come quello di Haaretz, il giornale liberale di sinistra israeliano, che, insomma, quotidianamente ne insomma, racconta le varie situazioni. Adesso dicevi benissimo, siamo nel clou delle aggressioni dei coloni che si sono, insomma, accelerate da 3 anni a questa parte, perché c'è la raccolta delle olive e ci sono dei bilanci che dobbiamo ricordare. Ci sono migliaia dei morti anche in Cisgiordania dal quel 7 di ottobre di 3 anni fa. E poi soprattutto un altro anniversario, Giancarlo, questo sabato è esattamente un anno della questa tregua, cessate il fuoco, che di fatto regge solo sulla carta e conta già più di 1400 morti nella striscia di Gaza.
0: Allora, ci risentiamo stasera con te, Marina, così continuiamo il racconto di cosa succede in Israele e in generale nel Medio Oriente 3 anni dopo il 7 ottobre. Allora, vado da Antonio Sciotta adesso, perché è il momento di parlare di politica italiana, l'abbiamo citata occasionalmente, ma adesso è il momento di dare conto, Antonio, di che è successo oggi in Parlamento. Legge elettorale, la Camera ha approvato la fiducia su questo articolo 3 con 228 sì. Allora, per chi... ti chiedo la stessa cosa che ho fatto ieri a Eva Giovannini a quest'ora. Poniamo che qualcuno torna a casa adesso, non sa niente di quello che è successo in Parlamento oggi. Come lo possiamo raccontare quello che è successo, Antonio?
4: Allora, buonasera Giancarlo. Sì, sono stati votati stamattina gli articoli 3 e 8 della legge elettorale. L'articolo 3 in particolare era l'ultimo con la fiducia, altri due con la fiducia sono stati approvati ieri ed è stato un modo per la maggioranza di serrare in qualche modo i ranghi in vista di domani. Oggi chiaramente c'era, ieri c'era la fiducia, quindi e non c'era il voto segreto, quindi è chiaro che il voto è stato compatto. Domani ci sarà la vera prova per la maggioranza, in quanto lo scrutinio è segreto, ci sarà l'ultimo voto, quello sull'intero provvedimento, e a questo punto chiaramente bisognerà capire se la maggioranza terrà, perché ricordiamo che a luglio i franchi tiratori, quindi dei deputati della stessa maggioranza, avevano portato alla bocciatura della legge. La Premier si è detta serena da Spalato, ha detto che lei è serena come sempre. Ci sarà una chiamata, una serrata dei ranghi, una presenza di tutti, anche dei ministri, dei viceministri, tutti coloro che sono deputati sono chiamati a votare, come è stato in questi ultimi 2 giorni. Questo da questo punto di vista è un po' quello che la maggioranza si aspetta, in qualche modo chiede che ci sia una conferma di questa legge elettorale, perché se no, la Premier lo ha detto anche attraverso il suo partito, potrebbe salire al Quirinale se fosse bocciata e quindi aprire la crisi.
0: Grazie Antonio Sciotto. Vai, concludi Antonio.
4: Sì, volevo dire intanto che nel frattempo si preparano anche i ricorsi, perché l'opposizione la giudica incostituzionale, quindi dopo l'approvazione, se ci sarà, ci potranno essere dei ricorsi alla Consulta, e la Consulta potrebbe pronunciarsi addirittura entro i primi mesi del 2027, quindi prima delle nuove elezioni. A questo punto poi bisognerà capire cosa succederà. Grazie.
0: Grazie a te Antonio. Beh, guarda, fantastico, perché noi neanche a sapere come chiudevi il collegamento abbiamo chiamato il professor Alfonso Celotto stasera a intervenire, unirsi a noi, costituzionalista. Buonasera, bentornato, è un piacere averla con noi. Professore, tra l'altro è impegnato ovviamente nell'inizio delle nuove lezioni accademiche all'università. Allora, professore, intanto Antonio ci raccontava che adesso, dopo che la legge elettorale verrà votata, potrebbero partire dei ricorsi alla Consulta. Ecco, che succede in questo caso?
5: Allora, buonasera, è sempre un piacere essere con voi. Diciamo, aspettiamo prima di vedere domani come finisce, che domani col voto segreto è una prova importante per il governo. Ora, se la legge passerà, a quel punto ci potrebbero essere dei ricorsi. Sappiamo che alla Corte Costituzionale non c'è l'impugnazione diretta, quindi bisogna creare un giudizio, far sollevare la questione di costituzionalità. Quindi servirà qualche settimana, qualche mese per arrivare alla Corte Costituzionale, se del caso.
0: Ma diciamo questo, nel caso in cui la Consulta poi dovesse pronunciarsi in modo negativo sulla la legge elettorale appena approvata, che succede? Viene tagliuzzata come fu ai tempi dell'Italicum e comunque votiamo con questa nuova legge, o rispolveriamo quella che c'è attualmente in vigore?
5: Ma probabilmente, allora, i punti controversi sono l'indicazione del Premier, le quote di genere, il premio di maggioranza, le preferenze. Io credo che sove mai si arrivi alla Corte Costituzionale con tutti i condizionali congiuntivi che servono, la legge eventualmente tagliuzza qualcosa e dice togli i capoliste bloccati, sostituiscili così, togli il nome del Premier, non altro. Quindi sicuramente, anche che sappiamo, noi l'anno prossimo dobbiamo votare, perché il 22 settembre finisce la legislatura.
0: Allora, adesso le chiedo ovviamente una riflessione, un parere anche suo personale da costituzionalista. Alcuni punti su cui ci siamo concentrati nel dibattito, no? Allora, la scelta delle preferenze, capilista bloccati, le preferenze si possono mettere solo in sequenza successivamente, però appunto potrebbero risultare vane perché poi invece il capilista li sceglie il leader di partito. Lei che pensa di questo nodo, insomma, questo che poi interessa a tutti coloro che dovranno andare a mettere le crocette sulla scheda?
5: Le preferenze sicuramente sono un gesto di grande democrazia e di pluralismo, quindi sono importanti e sono utili. In questo modo sono un po' racchiuse dentro un binario, quindi la perplessità ci può essere.
0: E invece appunto l'indicazione del candidato premier, del leader di coalizione, è qualcosa che secondo lei agevola la stabilità di un'alleanza politica oppure una forzatura?
5: È un'indicazione che noi sappiamo non siamo un sistema premierato ma siamo un sistema parlamentare. Nel sistema parlamentare c'è la libertà del capo dello Stato, delle Camere, di scegliere il premier. Quindi come accadde con Berlusconi nel 94, quando anche lì c'era un sistema maggioritario, il Mattarellum lo ricordiamo, col nome in scheda Berlusconi presidente, caduto Berlusconi cambiò assolutamente il premier. Quindi il punto importante è questo, cioè un'indicazione, altrimenti sarebbe incostituzionale radicalmente vincolare a un premier l'intera legislatura.
0: Un'altra cosa, scusi se le faccio un sacco di domande, ma appunto abbiamo un po' di curiosità, professore. Il premio di maggioranza. Allora, qui si è tanto discusso, no? Il premio di maggioranza assicura la governabilità. Io mi ricordo le discussioni che vennero fatte dopo il Porcellum, no? Che dava un premio di maggioranza, ma poi la stortura era che magari una coalizione vinceva per pochissimo e prendeva comunque quel premio di maggioranza lì. Io ricordo il 2013, no? Quando il centrosinistra non vinse le elezioni, no? La volta di Bersani siamo arrivati primi ma non abbiamo vinto, prende il premio di maggioranza grazie all'alleanza con Vendola e governano 5 anni.
5: Non solo, ma raddoppiò il numero dei parlamentari, perché proprio lì diventò incostituzionale la legge, perché col 24% prese il 54%. Il punto è proprio quello, cioè il punto è quello di avere un premio di maggioranza ragionevole. In questo caso c'è la soglia del 42, ti porta al 54, potrebbe essere ragionevole fatto così.
0: Un'ultima riflessione, professor Celotto. Perché cambiamo la legge elettorale quasi a ogni legislatura in Italia?
5: Ma questa è una questione, forse diciamo, faccio una battuta, è colpa dei costituenti, perché i costituenti non hanno dato un'indicazione chiara, che i costituenti ritenevano che la legge elettorale fosse quella, il proporzionale don't e basta, perché forse l'Italia è un paese pluralista e quindi serve un proporzionale. Poi dal 93 in poi abbiamo cominciato a cambiare la legge elettorale, la cambiamo troppo spesso, perché le regole del gioco, prendiamo lo sport, devono essere quelle, non puoi continuamente cambiare il fuorigioco, il gol e tutte queste cose, le regole sono quelle, come in Inghilterra e in Francia, valgono 80 anni, 100 anni e voti sempre con quelle, è auspicabile una saldezza della legge elettorale.
0: Grazie, anzi no, aspetti, no, prima di salutarlo un'ultima domanda, no, questa me l'ero segnata, professore, un'ultima cosa. Secondo lei sarebbe opportuno che ci orientassimo un po' come fa la Germania su un proporzionale in cui ognuno si sceglie il suo partito e poi i partiti fanno una trattativa per fare un governo di coalizione dopo le elezioni?
5: Ma è la legge del 1946, ci abbiamo fatto l'Assemblea Costituente, ci abbiamo governato fino al 1992, quella è la legge più naturale per l'Italia, però porta all'ingovernabilità se è un pluralismo politico, quello è il punto.
0: Vabbè, ci risentiamo allora, che dice, così commentiamo.
5: Ma penso proprio di sì, volentieri, anche domani, così vediamo com'è finita.
0: Vediamo com'è finita, grazie professore, grazie ad Alfonso Celotto. Allora, Russia adesso per il caso della peste, Washington che preme su Mosca, documenti sul caso appunto si chiede al Cremlino di collaborare, ma il Cremlino dice non abbiamo avuto nessuna richiesta. Sentiamo Caterina Doglio, la nostra corrispondente che è collegata da Mosca. Caterina, che ci dice di nuovo?
6: Allora, di nuovo c'è questo annuncio non proprio rassicurante da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha detto che non è possibile effettuare una valutazione completa del rischio legato a questo incidente che si è verificato in Russia. Quindi la situazione è davvero molto confusa, perché questo contraddice invece le notizie che arrivano dai media russi, che parlano di una valutazione positiva da parte dell'OMS, cioè il rischio al di fuori dei confini della Russia è molto basso. Gli occhi del mondo sono puntati su questo paesotto, questa piccola città siberiana, dove all'inizio i media locali parlavano di una forma molto aggressiva di peste polmonare che si può trasmettere con il respiro. Poi sono spuntate almeno altre tre versioni, una addirittura parla di un animale, di uno scoiattolo. Le autorità russe dicono: non date credito alle voci e ai sospetti, chiedono di aspettare i risultati ufficiali. Oggi sui media russi la notizia è che il 90% delle analisi sono state fatte e dei 200 abitanti che potevano essere entrati in contatto con la ragazza morta, per una cosa che i russi chiamano ancora polmonite, nessuno di questi è

0: Mongolia. La verità è che più che altro è che le autorità russe si sforzano di minimizzare e di rassicurare, e più fanno così, e più invece cresce in Occidente il timore che la Russia stia nascondendo la nascita di una nuova epidemia.
1: È un po' quello che successe nel 2020 nelle relazioni diplomatiche con la Cina, se ci ricordiamo. Grazie a Caterina D'Oglio, buon lavoro alla nostra
0: Grazie.
1: corrispondente. Facciamo un passaggio anche in Ucraina, è stata un'altra giornata difficile. Insomma, noi vi raccontiamo, no, questa guerra che sembra sempre alternare dei momenti di offensiva, dei momenti di difesa da parte dell'Ucraina. Ieri le centinaia di droni in territorio russo, oggi un nuovo attacco russo invece che ha fatto delle vittime in Ucraina. Carlotta Macerollo, la nostra inviata Carlotta, è appena praticamente arrivata in Ucraina da poche ore. Allora, Carlotta, qual è la situazione adesso che ci avviamo alla notte ucraina?
2: È stata un'altra giornata molto pesante in Ucraina, nella capitale Kiev, ma un po' in tutte le regioni del paese, soprattutto nella regione di Chernihiv, in questa città di Priluki, a 2 ore da Kiev, dove è stato proprio colpito un edificio residenziale, uno di quei palazzi tipici che si trovano qui in Ucraina, 5 piani, sventrato. Ci sono già 18 vittime, tra cui 4 bambini. Le immagini sono davvero impressionanti e sono immagini che continuiamo a vedere. Ci sono decine di feriti in tutto il territorio, perché poi è stata colpita Zaporizhzhia, è stata colpita Poltava, ci sono già 24 vittime e si continua comunque a cercare. Adesso inizia un'altra notte di terrore e gli allarmi si susseguono davvero in questi mesi in territorio ucraino, soprattutto nella capitale Kiev, lì ci sono stati 2 morti, e la capitale con i cittadini che si sentono davvero al fronte. Pensate che adesso i ponti che sono stati colpiti nelle ultime settimane sono coperti da reti antidroni, quelle reti che noi siamo abituati a vedere, ma davvero al fronte nell'est del paese. Proprio nella capitale, ieri c'è stata una visita importante del comitato militare della NATO, sono uscite le notizie oggi. L'ammiraglio Cavo Dragone, l'italiano Giuseppe Cavo Dragone, ha detto che questa visita serve per rinforzare l'incrollabile sostegno a Kiev. Poi in chiusura ti dico ancora, Giancarlo, che si intensificano le operazioni contro il traffico marittimo commerciale nel Mar Nero, anche quello è un fronte. Sono state colpite delle navi a largo della Bulgaria, una affondata, ci sono dei dispersi, è stata colpita da parte ucraina una nave russa, e l'ONU esprime naturalmente molta preoccupazione, perché sottolinea che il Mar Nero è una rotta vitale per l'approvvigionamento alimentare mondiale.
1: Grazie Carlotta, allora buon lavoro alla nostra inviata, ci risentiamo questi giorni ovviamente per avere da te gli aggiornamenti dal paese dopo le notizie che abbiamo dato in queste ultime ore. Vi riporto in Italia, guardate questo titolo, questo è quello che ha detto oggi la Fondazione Gimbe a proposito della situazione della sanità italiana. La sanità pubblica perde 18,8 miliardi, crescono i costi, le assicurazioni e le rinunce alle cure. Le cifre disegnano un sistema sotto pressione, aumentano i costi dell'assistenza, le regioni faticano a coprire la spesa, milioni di italiani non fanno visite ed esami, mentre il personale sanitario resta insufficiente. Volevo mostrarvi anche una grafica che abbiamo preparato, se la vogliamo mostrare. Eccola qua. Questa è, appunto, abbiamo elaborato un paio di numeri che riguardano i numeri presi dalla Fondazione Gimbe. Ecco qua, 18,8 miliardi di tagli invisibili. Il Fondo Sanitario Nazionale, che comunque è aumentato di 17 miliardi e mezzo dal 2023 al 2026, passando appunto a 142,9 miliardi, e quello è il rapporto tra, appunto, i soldi del Fondo Sanitario Nazionale e il PIL del nostro paese, una percentuale che più o meno, insomma, è rimasta stabile nel corso di questi ultimi 4 anni. Benvenuto al professor Federico Lega, che insegna economia sanitaria a Milano, è collegato con noi. Professore, buonasera. Allora,
3: Buonasera.
1: intanto partiamo insomma, il titolo, no? Il numero che oggi ci ha impressionato. Quando Gimbe dice ci sono quasi 19 miliardi di tagli invisibili, cosa vuol dire?
3: Sta dicendo che rispetto al valore nominale, cioè al potere di acquisto che oggi ha il sistema sanitario nazionale rispetto a qualche anno fa, abbiamo perso 18 miliardi. Cioè oggi, nonostante ci siano 142 miliardi di finanziamento, che sono quindi cresciuti rispetto ai 125, ne mancherebbero 18 per consentire la stessa parità di acquisto di quando il sistema era finanziato a 125. Quindi sostanzialmente Gimbe ci sta dicendo che l'aumento dei costi, l'inflazione che c'è stata in questi anni, ha eroso questo incremento del Fondo Sanitario Nazionale, addirittura ha

0: ci mette in una condizione di inferiorità rispetto a quello che era il finanziamento di qualche anno fa.
1: Abbiamo visto poi il titolo di Repubblica, chiedo alla regia se lo possiamo rimostrare. Un elenco di cose, no? Allora, intanto aumentano i costi, le assicurazioni e le rinunce alle cure. Sono un po' due cose legate, mi verrebbe da dire, ma mi corregga lei, professore, cioè più aumentano i costi delle visite, più le persone rinunciano a fare gli esami e le cure.
0: Sono tre situazioni un po' diverse. Allora,
1: Spieghiamole.
0: crescono i costi del sistema del Servizio Sanitario Nazionale perché crescono i costi di approvvigionamento dei materiali, dei farmaci, dispositivi, ma anche qui con una situazione a geometria variabile dentro il sistema. Quello che in realtà sta avvenendo effettivamente è che per effetto della difficoltà di accesso a prime visite di diagnostica c'è uno spostamento ovviamente sull'out-of-pocket, quindi sul pagamento diretto da parte dei cittadini e sulla ricerca di forme di assicurazione diretta, integrativa o complementare, quindi di utilizzo insomma, di forme alternative di finanziamento della propria domanda di salute. In generale stanno un po' aumentando i premi perché ovviamente quando c'è più domanda l'offerta si adegua e diventa più competitiva rispetto alla domanda. Noi dobbiamo porci evidentemente delle questioni di fondo rispetto al futuro dell'SSN, perché quando anche il sistema scolastico si dota di una assistenza integrativa, come hanno fatto molte università, come ha fatto molta parte del sistema pubblico, evidentemente qualche elemento, diciamo, di scricchiolamento del sistema, c'è. Quindi è indubbio che c'è questo, però bisogna anche essere onesti e dire che una quota importante delle rinunce, le cosiddette rinunce, non è una vera rinuncia perché evidentemente rappresenta anche un sovraconsumo che continua a esistere nel sistema in termini di visite specialistiche e diagnostiche inappropriata che non ha vero, diciamo, senso dal punto di vista clinico, ma che avviene evidentemente per fenomeni legati più, diciamo, alla psicologia umana.
1: Capitolo personale sanitario. Qualche giorno fa è emerso un altro dato curioso, no? Il fatto del numero delle dimissioni di medici che rischia di superare il numero dei nuovi medici. Oggi abbiamo anche un problema di organico proprio basso di suo. Qui è un problema di risorse o proprio un problema anche più sociale, un problema sulla scelta di non investire più da parte di chi si vuole formare per una professione nelle professioni mediche?
0: Allora, la situazione anche qui è da affrontare in maniera un po' più analitica, nel senso che noi usciamo da un periodo di carenze di medici per effetto della programmazione che c'è stata negli ultimi 10-15 anni. Post-Covid abbiamo riaperto in maniera importante le facoltà di medicina e quindi avremo nei prossimi anni invece un numero cospicuo di medici sul mercato. Il tema è la distribuzione di questi medici rispetto a quelle che sono le zone geografiche del paese e l'attrattività di alcune di queste zone, quelle che noi chiamiamo zone interne, spesso fanno fatica a reclutare medici proprio perché non c'è non tanto il lavoro, ma quanto, non tanto l'offerta, non c'è, i professionisti ci sono, ma non vogliono lavorare in determinati contesti geografici. Per effetto evidentemente delle difficoltà di vivere in una certa logistica. Poi c'è un altro tema, evidentemente, che c'è una guerra dei talenti in atto, perché è chiaro che il settore privato che è cresciuto un po' negli ultimi anni e che si sta anche diversificando in maniera importante verso una maggiore spesa diretta da parte dei cittadini o intermediata con le assicurazioni e quindi deve in qualche maniera supportare questa crescita con una maggiore capacità dei professionisti, sta diventando, è diventato sempre più attraente e quindi sottrae anche questa una parte della capacità degli organici del sistema pubblico. Per cui la situazione è nelle grandi città c'è ancora una forte attrattività delle aziende pubbliche, nelle zone rurali, nelle zone diciamo un po' più interne, molto più complicato, alcune
1: Certo,
0: regioni sono ancora
1: certo.
0: molto attrattive, altre meno.
1: Grazie professore, è stato chiarissimo. Grazie e buon lavoro a Federico
0: Grazie a voi.
1: Lega. Continuiamo ovviamente a monitorare quello che riguarda così, in modo così fondamentale, la sanità del nostro paese, pubblica e privata. Vi do una notizia dell'ultima ora, appena arrivata. Il Presidente della Repubblica ha firmato tre decreti di grazia, in ordine ai quali il Ministro della Giustizia, a conclusione della prescritta istruttoria, ha formulato avviso favorevole. Questa è la procedura, ormai l'abbiamo imparata a conoscere in episodi di cronaca non troppo lontani. E poi alla fine è arrivato la firma del capo dello Stato. E poi c'è un'altra notizia di cronaca, un'altra decisione giudiziaria che è arrivata oggi. oggi sono state confermate in appello le 7 condanne per l'assalto avvenuto alla sede della CGIL nel 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione della Corte d'Appello di Roma. In particolare è stata ribadita la condanna a 8 anni e 6 mesi di carcere per il leader di Forza Nuova Fiore e 8 anni e 7 mesi per Giuliano Castellino, leader romano del movimento di estrema destra. I giudici inoltre hanno confermato 8 anni e mezzo per il militante Luigi Aronica, 8 anni e 2 mesi per gli altri imputati Luca Castellini, Salvatore Lubrano, Lorenzo Franceschi e Pamela Testa. L'accusa è, a seconda delle posizioni, di concorso in devastazione e istigazione a delinquere. Ce le ricordiamo queste immagini appunto dell'assalto alla sede della CGIL a Roma. Allora, andiamo a darvi conto di quelle che sono le ultime sull'inchiesta bis per la morte di Chiara Poggi a Garlasco. Intanto sentiamo il servizio di Alessandro Vresilli.
2: Sono poche righe scritte a mano. La data sul foglio è quella del 20 settembre 2007. Qualche ora prima l'esame preliminare per le tracce di sangue sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi aveva dato esito positivo. A scriverlo nella relazione è il tenente colonnello del RIS Alberto Marino, l'ufficiale dei carabinieri che coordinava le indagini di laboratorio. Manca però l'esame specifico per il sangue umano, l'OBD-test. Nelle carte ufficiali non c'è. Sarà solo un appunto nel fascicolo interno del RIS di Parma, in cui però si annota che l'esito è negativo. E poi c'è un altro foglio di lavoro, anche questo ma inserito nelle relazioni, datato 26 settembre 2007. L'appunto parla di DNA, annotato e quantificato in parte come umano e in parte come DNA maschile. Sono questi alcuni dei punti che hanno portato la Procura di Pavia a sollevare dubbi sull'attendibilità delle analisi. Troppe incongruenze, scrivono i magistrati. Da qui il nuovo filone d'inchiesta e le indagini su Andrea Sempio.
3: Non ci fossero stati problemi all'epoca, probabilmente adesso Andrea Sempio non sarebbe nemmeno, diciamo, nei guai, no? Passatemi il termine.
2: Entro il 18 ottobre i legali dell'uomo, oggi in procura per ascoltare le intercettazioni non rilevanti, hanno annunciato la presentazione delle controdeduzioni. E torna a parlare anche Andrea Sempio, che si dice preoccupato e spera di chiudere la vicenda nel più breve tempo possibile.
4: Io spero di riuscire a risolvere tutto in udienza preliminare, di non dover affrontare un vero e proprio processo con tutti i vari gradi.
2: Per me, ha poi concluso, il colpevole rimane Alberto Stasi.
1: Allora, vi leggo questo titolo della provincia pavese, gli appunti dei RIS, non c'era sangue sui pedali della bici di Stasi, un rapporto del RIS che non sarebbe stato depositato. Il test effettuato non era menzionato nella relazione ufficiale del 24 settembre 2007. La vedete qui in questo articolo della provincia pavese, scritto da Maria Fiore, che è collegata con noi. Buonasera Maria, grazie per esserti nuovamente collegata. Allora, intanto, che valore avrà adesso questo elemento che abbiamo appena citato, questa relazione del RIS che dice che non c'è sangue sui pedali della bici di Stasi?
5: Allora sì, questa è l'ultima, diciamo, novità. Era già emerso appunto un dubbio sulla presenza effettiva del DNA. In questo caso si tratta del test che dovrebbe in maniera più specifica dire se c'è sangue umano. Questo test viene fatto evidentemente il 20 settembre, ma non risulta nella relazione del 24 settembre, che poi sarà alla base del fermo. Da questi appunti manoscritti, a questo punto manoscritto, emerge una negatività che però non viene appunto annotata nella relazione ufficiale. C'è poi tutta una ricostruzione, appunto si arriva a fare questo test, l'OBD-test sulle tracce, dopo aver smontato, di fatto fatto a pezzi, se vogliamo, tutta la bici, la parte dei pedali in particolare. E però appunto Marino, sentito dai PM, dice: ma in realtà, questo è quello che sostiene, diede, come dire, un valore, dice non c'era neanche la possibilità di farlo. Questa è stata un po' la giustificazione successiva, perché viene sentito sul punto, lui aveva negato di averlo fatto, perché il materiale residuo, erano 3 micro tracce molto piccole su cui si immaginava non potesse essere rilevato nulla. Ecco, bisogna vedere adesso, arrivati a questo punto, che peso avrà questa ulteriore ombra, se vogliamo, rispetto all'operato dei RIS dell'epoca, all'interno di questo fascicolo di indagine aperto dalla Procura di Pavia, che al momento, questa è l'ultima verifica fatta, risulta senza indagate e senza ipotesi di reato. Ecco, si tratta di capire se sono state commesse leggerezze, degli errori in questa tutta in questa
1: Maria, scusa, fase, certo, però ecco, cruciale, come mettiamo oppure? Perché questo elemento, che ovviamente potrebbe alleggerire la posizione di Stasi, se non arrivare a scagionarlo, poi automaticamente diventa un elemento che viene messo a carico di Andrea Sempio.
5: Allora, io sento malissimo, credo di avere un problema con l'audio, però provo a decifrare la domanda. Mi sentite voi?
1: Sì, vai Maria, ti sentiamo bene. Noi ti sentiamo bene.
5: Allora, ovviamente questo è uno, ce lo dice la condanna della Corte d'Assise d'Appello del Bis, in un certo senso uno dei sette pilastri, cioè questo aspetto, questo elemento del DNA sui pilastri, sette pilastri che hanno poi portato alla condanna. Che peso avrà nella revisione? Ecco, credo che questa sia una domanda senza risposta, perché la revisione, vedremo cosa farà la difesa di Stasi, può essere presentata o in presenza di un elemento nuovo, come ci ha ricordato fra l'altro pochi giorni fa la procuratrice generale di Milano Francesca Nanni, come una confessione, un elemento, una prova nuova mai valutata fino a questo momento, oppure quando c'è un venir meno di un elemento probatorio che però bisogna capire se è sufficientemente cruciale in questo caso, perché questo è vero che la presenza, diciamo, di DNA, poi Stasi fu scarcerato 4 giorni dopo, però questo elemento è rimasto poi come un po' fare da sfondo, come ok, non c'è sangue, però c'è un materiale definito appunto altamente cellulato, un po' in tutti i gradi di processo, e lo ritroviamo nella condanna, e fu anche all'origine dell'altro indizio, portò poi tutta alla teoria, alla ricostruzione della possibilità di uno scambio di pedali. Ecco, questo però è uno indizio, un elemento all'interno di un quadro, diciamo, più ampio di indizi. Bisognerà capire, vedremo la procura come chiuderà questo filone di indagine, la difesa Stasi si sta già muovendo, se comporterà, sarà un elemento ritenuto cruciale e pesante all'interno del crollo, quello che viene definito appunto il crollo dell'impianto probatorio.
1: E allora vedremo quali saranno le prossime tappe. Grazie Maria, grazie, buon lavoro.
5: Grazie a
1: Maria
5: voi.
1: Fiore della provincia pavese, ci risentiamo ovviamente in futuro, daremo conto ovviamente delle prossime tappe dell'inchiesta. Allora, andiamo a vedere quello che ha detto Meloni nel suo viaggio a Spalato, perché tra le cose dette in conferenza stampa insieme agli altri leader del vertice mediterraneo, è tornata sui rincari dell'energia. Sentiamo Gabriele Martelloni.
6: Si dice serena prima di rientrare a Roma in merito al voto finale sulla legge elettorale a cui è legato il destino del suo esecutivo, e da Spalato, dove incontra i leader europei del Mediterraneo per trovare convergenze in vista del prossimo Consiglio UE, Giorgia Meloni apre intanto un nuovo intervento sui carburanti, dopo la fine del taglio delle accise sul gasolio e il conseguente innalzamento del tetto ai prezzi posto dalle compagnie energetiche, che la Premier auspica possa essere ripristinato al più presto.
7: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Al mese di settembre noi abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi con questo obiettivo.
6: Assente Sanchez alle prese con le elezioni anticipate a novembre, a Spalato insieme agli altri leader del MED ci sono i vertici delle istituzioni europee a cui Meloni si è rivolta per chiedere ulteriore flessibilità a fronte dell'attuale inflazione, e la Premier al termine della riunione registra interesse sulla richiesta di Roma e chiarisce:
7: non stiamo chiedendo spesa libera perché insomma vogliamo essere particolarmente allegri, no, ma si deve tenere in considerazione il fatto che noi avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere, che dovremo spendere senza averlo deciso.
1: Tra l'altro arriva forse una buona notizia rispetto all'auspicio di Meloni, perché alcune agenzie stanno già battendo la notizia che domani potrebbe arrivare questo via libera dalla Commissione europea per permetterci di spendere un po' di più proprio in tema di energia e di difesa. Ecco qua, a Milano, questo vi leggo un titolo che abbiamo preso da Leggo, la Free Press. A Milano metano a 2 euro e il gasolio che sfiora già i 3. Il diesel Eni scende di 4 centesimi, il pieno costa 1 euro in più in 2 giorni. Allora, la professoressa Angela Stefania Bergantino, che è economista all'Università di Bari, che di queste cose ne capisce sicuramente più di chiunque altro, ci deve spiegare questo, professoressa, intanto. Com'è possibile che da un giorno all'altro varino così tanto i prezzi finali, quelli che paga l'automobilista, il consumatore alla stazione di servizio?
8: Chiaramente dipende non da variazioni nel prezzo del gasolio o del carburante in generale, ma perché ci sono state delle politiche fiscali differenti. Cioè il 6 ottobre è terminato lo sconto sulle accise, che comunque compensava una parte del costo dei carburanti e quindi rendeva meno caro al consumatore finale il costo appunto di un pieno di benzina o di gasolio. Sul gasolio questo incide molto di più, perché in realtà questo sconto sulla benzina era già stato sospeso nel corso dell'estate, mentre era rimasto uno sconto anche abbastanza significativo sul gasolio.
1: Dobbiamo capire una cosa. Adesso, se l'Europa ci dà l'ok per spendere di più in energia, no? Che vuol dire? Che il governo può intervenire in qualche modo per permettere di compensare l'aumento del mercato?
8: Allora, sicuramente sì, anche questo. Ci sono tante voci di spesa che potranno in qualche modo beneficiare da questa maggiore flessibilità. Certamente il costo per le casse dello Stato in termini di riduzione delle accise, che già in parte è compensata dall'aumento delle entrate per l'IVA, che ovviamente vendendo a prezzi più alti l'IVA incide in maniera positiva sulle entrate dello Stato, questa ulteriore flessibilità che dall'Europa consente sicuramente di fare misure, di disegnare misure a favore delle famiglie, ma soprattutto degli operatori del trasporto, perché non dimentichiamoci che soprattutto il carburante, il gasolio è per eccellenza il carburante che serve per movimentare le merci sul nostro territorio, ma anche in uscita, quindi o in ingresso sul nostro territorio e sulle catene di produzione che abbiamo qui in Italia.
1: E questo cosa vuol dire? Che poi tutto è con effetto domino: se aumenta il costo del trasporto delle merci attraverso il trasporto su strada, aumenta tutto quello che serve negli scaffali dei negozi dal supermercato in giù.
8: Assolutamente, i carburanti sono una delle leve più forti, più decise sull'inflazione, quindi un aumento del costo dei carburanti incide su tutta la catena logistica e quindi si riflette immediatamente, fra l'altro, cioè il tempo di reazione dei prezzi sullo scaffale è davvero assolutamente ridotto. Fra l'altro poi in generale nel mercato dei carburanti c'è il cosiddetto fenomeno del rockets and feathers, cioè quando aumentano i prezzi di carburanti aumentano molto rapidamente come dei razzi, ma poi quando scendono sempre lentamente, ondeggiando come una piuma.
1: L'ultima cosa, finché non riapre lo Stretto di Hormuz, finché non si stabilizza il mercato internazionale, è impossibile pensare di vedere una discesa dei prezzi. Dovremmo aspettarci necessariamente o un atto unilaterale dei grandi distributori, come abbiamo raccontato la scorsa settimana, o un intervento pubblico?
8: Effettivamente non solo fra l'altro Hormuz, ma ci sono una serie di altre situazioni di tensione, la tensione con Russia, Ucraina che non sembra ridursi, ma anche Bab el Mandeb, ma anche, e questo è un altro problema che incombe in qualche modo con il cambiamento climatico, sembra che anche il canale di Panama potrebbe avere una riduzione nella capacità di transito. Quindi sì, sicuramente i prezzi, i costi al barile non sembrano in direzione di una riduzione significativa e quindi bisognerà intervenire attraverso misure diverse.
1: Grazie professoressa, grazie, chiarissima come sempre, buon lavoro ad Angela Stefania Bergantino, ci ritroviamo, ma in chiusura io vi do conto anche di quello che è l'altro tema economico della giornata, cioè il dibattito sulla manovra. Oggi ha parlato Patuelli, che ha detto no a un nuovo contributo in manovra, c'è un accordo triennale, ha parlato anche il ministro dell'economia Giorgetti e di questo ci parla Alessandro Marchetti in chiusura. Noi ci ritroviamo alle 19.30 per Sera 24 Off.
9: Nell'urgenza di comporre la legge di bilancio cresce il pressing del governo sull'Europa. Chiedere nuova flessibilità per fare spesa in deficit è legittimo, ribadisce il ministro Giorgetti, che al raduno delle aziende di Federtrasporto non usa mezzi termini. Sono ore di grande ansia e preoccupazione, ma ne usciremo più forti. Tutto parte da prezzi dell'energia che con il conflitto nel Golfo hanno fatto schizzare l'inflazione.
10: L'Italia ha avanzato una proposta, quantomeno ha posto il problema di riflettere come la dinamica della spesa non sia possibile considerarlo semplicemente tenendo conto dell'inflazione programmata a 3 anni or sono, che credo sia stata determinata all'1,8%, bensì, ahimè, a quella più realisticamente valutabile oggi.
9: Sul caro energia poi rivendica un doveroso impiego di risorse pubbliche. Il 15 ottobre una bozza di manovra dovrà arrivare a Bruxelles. Negli uffici del Tesoro è caccia alle risorse. Le banche in queste ore alzano un muro. No a nuovi contributi. Taglia corto il presidente dell'ABI Patuelli. C'è già un accordo triennale che assicura circa 10 miliardi allo Stato. Quanto alle misure, la Lega torna a rilanciare sulle pensioni. L'impegno è rendere opzionale l'uscita dal lavoro generalizzata a 64 anni, dice il vice premier Salvini. Il piatto forte dovrebbero però essere le misure per il ceto medio, con pochissimi spazi per interventi costosi per le casse pubbliche.
11: Pubblicità.
12: Un sensore esterno scatta e poi? Con Verisure poi la centrale operativa si attiva rapidamente.
13: Qui a Verisure stiamo allertando le forze dell'ordine.
12: E allerta le forze dell'ordine, mettendo in fuga l'intruso ancor prima che entri. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
15: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
14: Colombo, navigando sull'app Family,
16: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
17: Dall'8 al 18 ottobre, solo con l'app Eurospin Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 200 grammi, la bottega del gusto, a 1,59€.
18: È uno schifo.
19: Vabbè, ora si lava.
18: Ma no, dicevo l'assicurazione auto, non ne trovo una decente.
20: Vai sul segugio!
21: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
22: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
23: Vai su Segugio.
18: Kimi, e i mobili?
24: Ho delle priorità.
25: Prima, Sky Wi-Fi, che è ultra veloce. Poi, North-South-East Test.
26: Sky Wi-Fi, con le serie e gli show di Sky TV, a soli 29,90€ al mese per 18 mesi. Vieni su Sky.it.
27: Che cosa vale oro per te? Affrontare al meglio ogni giorno. C'è Solgar Ester C Plus 1000 per te, con vitamina C. Combatti la tua stanchezza. Solgar, find your gold.
28: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Ricominciamola questa settimana insieme. Oggi quasi idealmente seguiamo la rotta del petrolio. È il momento di collegarci con i nostri inviati, come sempre a quest'ora, sono già in diretta. Stamattina torniamo a Gaza. State vedendo appunto le immagini, l'unico riparo che hanno trovato.
2: Le immagini dice tutto.
3: Buongiorno, buongiorno Adele, grazie a tutti.
0: Il nostro 24.
4: Ecco a voi, mattina 24.

0: carburanti, Meloni pronti a intervenire di nuovo sulle accise, intanto l'Eni riabbassa i prezzi del gasolio. Il ministro Giorgetti all'Europa su flessibilità caro energia, legittima la nostra richiesta. Via libera dalla Camera la fiducia sull'articolo 3 della nuova legge elettorale, il voto finale domani. Maggioranza compatta, l'opposizione accusa, la riforma è incostituzionale. 3 anni fa l'attacco di Hamas in Israele, 1300 morti, 250 ostaggi. Ne è seguita la guerra a Gaza con almeno 70.000 vittime. Mattarella, fermare la spirale di violenza. Meloni, avanti con l'impegno per la pace. In Ucraina, raid russo su un complesso residenziale a est di Kiev provoca almeno 18 morti, tra cui 4 bambini. Zelensky accusa il regalo per il compleanno di Putin e si scava ancora tra le macerie. Garlasco, emergono nuove falle nelle indagini scientifiche dei RIS di Parma al tempo dell'omicidio di Chiara Poggi, accertamenti sulla scomparsa di alcuni esami che avrebbero scagionato Alberto Stasi. In arrivo dell'amore, il fallimento e altri passi di danza, il nuovo album di Levante, frutto della sua indagine sull'amore, sui suoi slanci, le sue contraddizioni, le sue trasformazioni. Buonasera alle 19:01, bentornati al telegiornale di Rai News 24. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dal vertice Euromed di Spalato, torna sulla partita nell'Unione Europea per la flessibilità di spesa. Non esclude il ritorno delle accise mobili contro il caro carburanti e guarda al traguardo imminente della legge elettorale. Sentiamo Gabriele Martelloni.
1: Si dice serena prima di rientrare a Roma in merito al voto finale sulla legge elettorale a cui è legato il destino del suo esecutivo e da Spalato, dove incontra i leader europei del Mediterraneo per trovare convergenze in vista del prossimo Consiglio UE, Giorgia Meloni apre intanto un nuovo intervento sui carburanti dopo la fine del taglio delle accise sul gasolio e il conseguente innalzamento del tetto ai prezzi posto dalle compagnie energetiche che la Premier auspica possa essere ripristinato al più presto.
2: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Al mese di settembre noi abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi con questo obiettivo.
1: Assente Sanchez alle prese con le elezioni anticipate a novembre, a Spalato insieme agli altri leader del MED ci sono i vertici delle istituzioni europee a cui Meloni si è rivolta per chiedere ulteriore flessibilità a fronte dell'attuale inflazione e la Premier al termine della riunione registra interesse sulla richiesta di Roma e chiarisce.
2: Non stiamo chiedendo spesa libera perché insomma vogliamo essere particolarmente allegri, no, ma si deve tenere in considerazione il fatto che noi avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere, che dovremo spendere senza averlo deciso.
0: Intanto Eni riabbassa il prezzo del diesel di 4 centesimi, sterilizzando quasi del tutto l'aumento delle accise avvenuto ieri, e Asso Aeroporti lancia però l'allarme sul caro carburante per gli aerei. In una situazione grave, dice, c'è il rischio dell'aumento dei biglietti. Sentiamo Paolo Mancinelli.
3: Eni sconta di 4 centesimi il diesel, portandolo a 2,21 euro al litro. Una scelta commerciale consentita dai ribassi sul mercato del petrolio, spiega la società. Rimane fisso il tetto a 2,25 euro contro eventuali impennate. Il governo intanto è pronto a intervenire contro il caro carburanti col meccanismo delle accise mobili. Risorse reperite nel mese di settembre ammontano a circa 170 milioni, ma il nodo resta se spenderli subito o tenerli fino a quando terranno i tetti e i prezzi introdotti dalle compagnie. Compagnie verso le quali continua l'opera di sensibilizzazione da parte dell'esecutivo. Nel frattempo alla pompa in modalità self-service su rete stradale la benzina cala lievemente a 2,04 euro al litro, mentre corre il gasolio e arriva a 2,26. Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,05 euro al litro per la verde e 2,28 per il diesel.
4: Ho approfittato adesso di questo tetto che hanno messo, però sto vedendo che già sta scomparendo.
3: Prezzi alti che alimentano le proteste delle associazioni dei consumatori. Per Federconsumatori lo stop sullo sconto sulle accise di 6,1 centesimi costa circa 3 euro in più a pieno, assorbendo i benefici di altre misure come la sospensione del bollo auto. Sulla stessa linea l'Unione Nazionale Consumatori, che definisce insufficienti i bonus una tantum o le soluzioni affidate alle imprese petrolifere.
5: Bisogna rinunciare assolutamente a qualcosa per poter poi far fronte al consumo del carburante.
3: Ma i rincari pesano anche sui carburanti a uso professionale. All'allarme degli agricoltori, dei pescatori e degli autotrasportatori si aggiunge quello del trasporto aereo. Assa Aeroporti dice che il jet fuel è arrivato a incidere per il 31% sui costi delle compagnie aeree. Se la situazione non dovesse migliorare, il rischio è un aumento dei biglietti e la soppressione dei voli.
0: E si avvicinano intanto le scadenze della legge di bilancio. Il ministro Giorgetti fa appello all'Europa. È legittimo chiedere più flessibilità per fare spesa in deficit a causa dell'inflazione, dice il ministro. E poi da fonti dell'Unione Europea si dà per probabile l'ok per l'Italia alla clausola su energia e difesa. Sentiamo Alessandro Marchetti.
6: Nell'urgenza di comporre la legge di bilancio cresce il pressing del governo sull'Europa. Chiedere nuova flessibilità per fare spesa in deficit è legittimo, ribadisce il ministro Giorgetti, che al raduno delle aziende di Federtrasporto non usa mezzi termini. Sono ore di grande ansia e preoccupazione, ma ne usciremo più forti. Tutto parte da prezzi dell'energia che con il conflitto nel Golfo hanno fatto schizzare l'inflazione.
7: L'Italia ha avanzato una proposta, quantomeno ha posto il problema di riflettere come la dinamica della spesa non sia possibile considerarlo semplicemente tenendo conto dell'inflazione programmata a 3 anni or sono, che credo sia stata determinata all'1,8%, bensì, ahimè, a quella più realisticamente valutabile oggi.
6: Sul caro energia poi rivendica un doveroso impiego di risorse pubbliche. Il 15 ottobre una bozza di manovra dovrà arrivare a Bruxelles. Negli uffici del Tesoro è caccia alle risorse. Le banche in queste ore alzano un muro. No a nuovi contributi, taglia corto il presidente dell'ABI Patuelli. C'è già un accordo triennale che assicura circa 10 miliardi allo Stato. Quanto alle misure, la Lega torna a rilanciare sulle pensioni. L'impegno è rendere opzionale l'uscita dal lavoro generalizzata a 64 anni, dice il vice premier Salvini. Il piatto forte dovrebbero però essere le misure per il ceto medio, con pochissimi spazi per interventi costosi per le casse pubbliche.
0: Dunque, nella politica in primo piano la riforma elettorale, è passata la terza fiducia alla Camera e domani ci sarà il voto finale a scrutinio segreto. Al centro del dibattito c'è, come vi dicevamo, anche il caro carburanti, ma andiamo in diretta a Montecitorio da Antonio Sciotto.
8: Sì, al voto dell'Aula ci sono gli ordini del giorno, ma la maggioranza guarda domani, quando lo scrutinio sul voto finale sulla legge elettorale sarà segreto, dunque a maggior rischio di franchi tiratori. Ma i ranghi sono serrati, tutti saranno presenti, questo è l'ordine di scuderia che ha dato la maggioranza e quindi assicurano il testo passerà senza sorprese. L'opposizione dall'altro lato attacca e ribadisce che la legge è incostituzionale e guarda già ai ricorsi che sono annunciati dopo l'approvazione con la Corte Costituzionale che potrebbe esprimersi già nei primi mesi del 2027. Intanto oggi in Parlamento c'è stato un forte scontro tra Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle. Il partito della Premier accusa i due magistrati presenti nella commissione antimafia, Del Rao e Scarpinato, che sono anche parlamentari 5 Stelle, di aver fatto depistaggi sulle stragi di mafia del 92 e quindi ne chiede le dimissioni. La controreplica dei 5 Stelle, un attacco a Fratelli d'Italia, dice è Fratelli d'Italia che dovrebbe guardare a casa sua sulle stragi neofasciste di Piazza della Loggia e di Bologna, perché quelle stragi portano appunto a casa sua. È tutto, a voi.
0: Grazie, c'è una notizia dell'ultima ora, la vedete nel nostro flash, il presidente Mattarella ha firmato 3 grazie di clemenza individuale, 3 decreti di grazia e è stato reso noto anche il nome di una delle persone destinatarie di questo decreto, è Guido Gianni, condannato a 12 anni di reclusione perché nel 2008 è stato ritenuto responsabile del duplice omicidio e tentato omicidio nell'ambito di un tentativo di rapina. E adesso andiamo in Medio Oriente per il giorno del ricordo delle vittime del massacro del 7 ottobre del 2023, con l'assalto di Hamas a Israele in cui morirono 1200 persone, in larga parte civili, dando inizio a una nuova drammatica fase di guerra in tutto il Medio Oriente. Allora, da Raim, luogo simbolo per via della strage di giovani che è avvenuta al Nova Festival, c'è la corrispondente Maria Gianniti.
9: È stata una cerimonia alla quale ha partecipato anche il presidente Herzog, ma soprattutto alla quale erano presenti i familiari di chi ha perso la vita qui a Reim durante la Nova Fest e anche di chi è sopravvissuto. Forse è stata la cerimonia più sentita, perché la giornata di oggi, del 7 di ottobre, non è stata dominata da cerimonie ufficiali, bensì da momenti di incontro e di anche di consolazione, di preghiera per tutti coloro che sono stati uccisi in questo posto. Ricordo che qui, dove si teneva il Nova Festival, c'è stato il più alto numero di vittime, furono più di 350 e poi decine di giovani furono portati via dai terroristi di Hamas. E questo ricordo che è anche il primo anniversario senza che ci siano ancora degli ostaggi dentro la Striscia di Gaza, però è il momento delle domande, anche perché stanno per arrivare delle elezioni importanti e a queste domande tantissimi chiedono risposte. Perché Israele, perché non è stato in grado di difendere la propria gente quel 7 di ottobre, perché chi guida il paese, che era alla guida anche allora, lo sta continuando a guidare. Insomma, c'è una posizione anche molto critica rispetto al governo Netanyahu. Sono venuti anche degli esponenti dell'opposizione. Bennett questa mattina, quando eravamo qui, è arrivato anche Gadi Eisenkot. Nessuna dichiarazione, ma semplicemente la presenza per soffermarsi anche loro qualche momento di fronte alle foto dei tanti giovani che hanno perso la vita. Domani si tornerà alla normalità, ma certo questo 7 di ottobre continua a pesare, perché è una ferita ancora profonda, una ferita aperta, ed è chiaro che questo paese continua a vivere profondamente un trauma per quanto è accaduto 3 anni fa. La linea a te.
0: Ecco, dunque, come ci diceva Maria Gianniti, il 7 ottobre è ancora una ferita aperta in Israele, dove si va al voto tra 3 settimane, e la gestione di quegli attacchi di quel 7 ottobre è tema di campagna elettorale. Ce ne parla Emma Farnè.
10: È l'alba quando inizia la peggiore strage di ebrei dalla Shoah. 1221 morti in tutto di quel giorno, 251 gli ostaggi, tra cui 30 bambini. Tra le vittime anche musulmani, cristiani e stranieri. 7 ottobre 2023 si infiltrano così i terroristi di Hamas dalle recinzioni vicino alla Striscia di Gaza. Inascoltati gli allarmi lanciati dai posti di vedetta dalle giovani soldatesse. La caccia e la strage, casa per casa, nei kibbutz di Be'eri, Niroz, Kfar Aza. Qui 127 rapiti. La fuga dal Festival Nova. Solo qui oltre 370 i giovani uccisi, 44 i rapiti e portati nella Striscia di Gaza. Tra loro anche vittime di stupri e violenze. Nei mesi successivi, a Tel Aviv e Gerusalemme, la protesta in piazza per liberarli. 3 anni dopo i sopravvissuti lo raccontano a fatica. Nathan, ex soccorritore della Zaka, ha raccolto i resti delle vittime nei kibbutz assaltati. Dice 3 anni dopo, ho ancora quelle scene in testa. A Reim, come negli altri kibbutz, i memoriali per le vittime. Torna qui chi è sopravvissuto. Ma in molti, tra chi viveva qui, ha ricostruito la propria vita altrove, come Aviv e Keith Siegel, ex ostaggi. Vivono a nord ora, ma lei dice, ci porteremo il 7 ottobre fino alla morte. Un anniversario, quello del 7 ottobre, che cade a 3 settimane dal voto. 9 candidati, tra sopravvissuti e familiari delle vittime, quasi tutti contro Netanyahu, accusato dagli oppositori di non aver ascoltato gli allarmi e di aver tardato, lo stesso 7 ottobre, a rispondere all'attacco.
0: E per Gaza, per i palestinesi, il 7 ottobre segna l'inizio di 3 anni di bombardamenti, dove tutto è diventato bersaglio o è stato raso al suolo. L'80% della striscia oggi è inabitabile, i morti sono più di 70.000 e anche oggi 2 persone sono state uccise negli attacchi dell'esercito israeliano su Gaza, come riferiscono fonti dell'ospedale di Al-Shifa. Sentiamo il racconto di Veronica Fernandez.
11: È l'ultimo aggiornamento delle mappe di Google a mostrarlo. L'80% di Gaza non esiste più. Ungrounding è il termine che Yal Weisman, architetto israeliano, utilizza per definire quella che identifica come la strategia israeliana. Sradicare, strappare dalle fondamenta. la ricostruisce dalla fondazione di Israele a dopo il 7 ottobre del 2023. 3 anni di stragi concentriche, dove tutto è bersaglio. Oltre 70.000 morti, ormai anche secondo fonti IDF, citate dai media israeliani. Anche i bambini sono bersaglio, 50.000 tra morti e feriti, come Hind Rajab, uccisa dai militari israeliani, dopo ore tra i cadaveri dei familiari, ore al telefono con la Croce Rossa. Moriranno anche i paramedici mandati a soccorrerla. Dentro e fuori dagli ospedali, 1.700 gli operatori sanitari uccisi. L'ONU ha dichiarato la carestia, la fame indotta, un'arma di guerra e l'innesco di stragi, come quando nei centri della Gaza Humanitarian Foundation si spara sulla folla. La popolazione, oltre 2 milioni, è un corpo unico di sfollati. Anche le tende vengono bombardate, delle case restano solo macerie e in gran parte di Gaza nemmeno quelle. I bulldozer israeliani spianano tutto. Dopo che oltre 250 giornalisti sono stati uccisi deliberatamente, il documentario NASA porta al cinema la voce dei soldati israeliani che spiegano la macchina di morte, guidata dalla politica e dall'intelligenza artificiale. Su iniziativa del Sudafrica, alla Corte Internazionale di Giustizia è in corso un procedimento per genocidio. La Corte Penale Internazionale ha emesso per Netanyahu e i leader di Hamas un mandato di arresto per crimini di guerra. Dopo la firma del piano Trump, Tel Aviv controlla oltre la metà della striscia. Sulla linea di separazione, la cosiddetta linea gialla, l'esercito israeliano ha costruito un muro. La guerra però continua nonostante il cessate il fuoco. Anche con 1.000 morti, si dice a bassa intensità. Specchio costante della mancata volontà internazionale di fermarla.
0: E ora il conflitto in Ucraina. Mosca torna ad accanirsi contro strutture civili. A Prilyuki è stato devastato un palazzo di 5 piani. Ci sono molti morti e feriti, tra cui anche bambini. Il bilancio cresce di ora in ora. E a Kiev è arrivata la visita a sorpresa del comitato militare della NATO. Ma l'Ucraina colpisce, continua a colpire anche il territorio russo. Facciamo il punto dal vivo con l'inviata Carlotta Macerollo.
12: Sì, è stata un'altra notte e un'altra giornata tragica qui in Ucraina, lo dicevi, è stato colpito un edificio residenziale, uno di quei palazzi tipici ucraini di 5 piani, ci sono già 18 vittime, e tra cui 4 bambini, ma ci sono decine di feriti, si stanno ancora cercando i dispersi, quindi è un bilancio destinato purtroppo a salire. Siamo nella regione di Chernihiv, a Prilyuki, quindi a un paio d'ore dalla capitale Kiev, che è stata anche violentemente colpita. Lì ci sono stati 2 morti, una capitale che è moltissimo attaccata in questi ultimi mesi, molte persone, molti cittadini la stanno lasciando perché è troppo sotto pressione, sono stati attaccati con droni e missili i ponti, tanto che sono state costruite delle reti antidroni per difendere i ponti, quelle reti che noi siamo abituati a vedere ma più vicino al fronte del Donetsk, quindi la capitale sta diventando davvero fronte di guerra. A Kiev ieri, sono notizie poi che sono uscite oggi, è stato in visita il comitato militare della NATO con il presidente, l'ammiraglio italiano Giuseppe Cavodragone, proprio per esprimere la vicinanza della NATO a Kiev. E infine si intensificano le operazioni contro il traffico marittimo commerciale nel Mar Nero, anche quello fronte di guerra, e gli ucraini hanno colpito confermarla una nave russa, ci sarebbe scoppiato un incendio, e l'allarme poi delle Nazioni Unite che esprimono preoccupazione perché appunto il Mar Nero è una rotta vitale per l'approvvigionamento alimentare mondiale. Con Matteo Petrobelli a te.
0: Grazie Carlotta. E il 7 ottobre è anche un altro anniversario, l'anniversario dell'assassinio della giornalista Anna Politkovskaya, avvenuto appunto 20 anni fa a Mosca. Politkovskaya è diventata simbolo della stampa libera e dell'opposizione al regime di Putin, pagò con la vita per le sue inchieste sui crimini russi in Cecenia. Sentiamo allora da Mosca la corrispondente Eliana Mistretta.
13: L'unico dovere di un giornalista è scrivere quel che vede. Sono tra le ultime parole di Anna Politkovskaya il testamento della giornalista uccisa 20 anni fa nell'atrio del suo palazzo a Mosca mentre stava per prendere l'ascensore dopo aver fatto la spesa. 4 proiettili, uno la colpisce alla testa nel giorno in cui avrebbe pubblicato i risultati delle indagini sugli orrori delle carceri cecene. 7 ottobre 2006, il giorno del compleanno del presidente Putin, coincidenza o forse un segnale. Politkovskaya è stata una delle voci più critiche della Russia post-sovietica, giornalista di punta di Novaya Gazeta, tra i pochi giornali russi indipendenti ora costretto a lavorare dall'estero. Il suo direttore Dmitry Muratov nel 2021 ha ricevuto il Nobel per la pace. Politkovskaya ha raccontato le violazioni dei diritti umani in Russia, in Ossetia, in Cecenia, dove era stata più di 40 volte, numerosi tentativi di bloccare il suo lavoro, minacce, fermi temporanei, fino a un tentato avvelenamento con un tè su un volo verso l'Ossetia del Nord. Nelle sue cronache la denuncia delle violazioni dei diritti civili nella Russia di Putin. Il processo per il suo omicidio ha portato alla condanna di 5 persone di origine cecena, ma dopo 20 anni i mandanti non sono mai stati individuati in una Russia dove poco è cambiato e dove a ricordare l'anniversario oggi pochi fiori e il leader locale del partito di opposizione Yablaka Kirill Gancharov. Siamo qui per assicurarci, dice, che tragedie come queste non succedano più e che giornalisti possano lavorare senza temere per le loro vite.
0: E ora andiamo in Francia per seguire le proteste studentesche. Nuova giornata di forti tensioni a Parigi, annunciata per domani una nuova mobilitazione. Poco fa c'è stato anche un intervento del Premier Le Cornu. Andiamo dalla corrispondente Alessandra De Stefano.
14: Si ha finito di parlare poco fa il primo ministro Le Cornu, che ha detto che nel budget 2027 ci sarà 1,2 miliardi in più dedicato alla scuola pubblica, da investire nella scuola pubblica. Siamo lontani comunque dalla cifra che chiede il sindacato degli studenti, che nel pomeriggio ha incontrato il ministro dell'Educazione Nazionale. Le rivendicazioni dei giovani parlano di 10 miliardi da investire nella scuola pubblica. Tra l'altro le polemiche sono scattate immediatamente alla fine del discorso di Le Cornu, giudicato sia dalla destra che dalla sinistra, lontano dal mondo studentesco e dal movimento studentesco, perché insomma le cifre assolutamente sono lontane. 1,2 miliardi contro i 10 che chiedono i studenti, che hanno detto che non ci fermeremo, noi siamo determinati a continuare ad andare avanti. Hanno proclamato per domani un'altra giornata di mobilitazione in tutte le piazze del paese e questo porterà anche, i sindacati hanno chiesto anche ai lavoratori di sostenere per solidarietà le manifestazioni che ci saranno domani. Questa cifra è chiaramente quella di la giornata di oggi, è stata una giornata di transizione. Questo annuncio delle Cornu arriva al termine di una giornata di transizione dove ci sono stati questa mattina gli scontri davanti alla facoltà di Sciences Po a Parigi tra le forze dell'ordine e gli studenti che stavano manifestando. Il ministro dell'interno Nunez, tra l'altro, questa mattina ha vietato alla polizia le granate antisommossa, perché l'episodio più grave, lo ricordiamo, è stato quello accaduto a Lens, Lens dei giorni scorsi, dove un ragazzo quindicenne ha perso la mano proprio per l'esplosione di una granata. Domani sarà un'altra giornata difficile, studenti e sindacati scenderanno in piazza in tutta la Francia. In a te.
0: Grazie Alessandra. E ora andiamo sulla cronaca con l'omicidio di Chiara Poggi. Dopo quasi 20 anni spuntano nuovi appunti dei militari del RIS di Parma, mai riportati nei documenti consegnati agli inquirenti all'epoca, che avrebbero potuto forse cambiare la sorte giudiziaria di Alberto Stasi. Andrea Sempio intanto dice: comunque vada, resterò marchiato a vita. Sentiamo Giuseppina Testoni.
15: La data sul foglio è quella del 20 settembre 2007. L'appunto, scritto a mano dal colonnello del RIS di Parma, Alberto Marino, evidenzia che la ricerca di sangue umano sui pedali della bici di Alberto Stasi ha dato esito negativo. Un foglio di lavoro mai confluito nelle relazioni inviate ai PM che indagavano sull'omicidio di Chiara Poggi, contrariamente al test positivo relativo alla ricerca generica di sangue, e che contribuirà al fermo di Alberto Stasi come indagato per il delitto. Il 25 settembre la difesa di Stasi chiede di effettuare proprio l'OBT test, ricevendo risposta negativa. E c'è un altro foglio di lavoro del RIS, oltre gli appunti nelle mani della Procura di Pavia, che non sarebbe stato mai preso in considerazione e che fa riferimento a un DNA maschile trovato sui pedali. Si allunga così la lista di elementi che mettono in dubbio l'operato del reparto scientifico dei Carabinieri e su cui vuole ora vederci chiaro la Procura di Pavia, che ha aperto uno specifico filone di indagine proprio su queste anomalie. La difesa di Andrea Sempio, che è stata in tribunale per ascoltare parte delle intercettazioni dell'inchiesta, continua intanto a lavorare alle controdeduzioni che dovranno essere presentate entro il 18 ottobre. L'indagato dice di credere nella colpevolezza di Stasi, ma che comunque sarà assegnato a vita da un marchio.
16: Io francamente penso che sia tutto spiegabile. Il pensiero che si possa arrivare al carcere o che c'è francamente cerco di non pensarci.
0: In Svizzera la compagnia assicurativa Zurich riterrebbe infondata la richiesta di indennità per infortunio presentata da Jessica Moretti, che con il marito Jacques è tra i principali indagati per il rogo di Gran Montana, in cui sono morte 41 persone. Ce ne parla Maria Valeria Vendemmia.
17: Un passaggio procedurale dovuto per valutare la legittimità della richiesta della loro cliente, i cui conti sono bloccati. Il giorno dopo la diffusione della notizia, la compagnia di assicurazione tirata in ballo nell'inchiesta di Gran Montana da una delle principali indagate per il rogo in cui morirono 41 giovani e 115 rimasero feriti, mette le mani avanti e non nasconde l'imbarazzo. Non c'è nessuna valutazione nel merito né l'impegno a versare la prestazione. Il nulla osta concesso dalla procura del Vallese richiesto da Zurich con una lettera sarebbe una procedura legata al blocco dei conti dell'assicurata e anzi l'intenzione, che non viene smentita dalla compagnia di assicurazione, è quella di resistere con tutti gli strumenti a disposizione. La prestazione richiesta dalla proprietaria del Constellation, che riguarda i danni alla salute che la stessa avrebbe subito con il rogo e la conseguente perdita di guadagni, non implica alcun giudizio sulle responsabilità per la tragedia, ma è destinata a far discutere. Uno schiaffo ai parenti delle vittime, che arriva a pochi giorni dalla diffusione delle immagini degli oggetti recuperati dal rogo di Capodanno, tracce di quelle vite spezzate, più di 1000, la maggior parte dei quali restituiti alle famiglie, turbate oggi dalle richieste della donna. Intanto l'inchiesta va avanti e il 2 novembre i Moretti si incontreranno di nuovo in un faccia a faccia dopo settimane da quell'aggressione l'11 agosto che ha portato Jacques in carcere per maltrattamenti.
0: 8 persone indagate per caporalato. La procura di Santa Maria Capua Vetere ha chiuso un'indagine lunga 2 anni. I braccianti, tutti extracomunitari e senza permesso di soggiorno, lavoravano anche 14 ore al giorno, 7 giorni su 7 venivano pagati tra gli 80 centesimi e 1,50 euro a cassetta. Sentiamo Nello Di Costanza.
18: Avrebbero perpetrato il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro reclutando e impiegando manodopera clandestina composta da extracomunitari privi di permesso di soggiorno. Ed è per questo che stamani sono scattate misure cautelari per 4 persone residenti nel Casertano, un obbligo di dimora e 3 di presentazione alla polizia giudiziaria. Per lo stesso reato notificati ad altri 4 soggetti avvisi di conclusione delle indagini. L'operazione compiuta dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Caserta e coordinata dalla procura del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere al termine di oltre 2 anni di indagini tra Villa Literno e Mondragone. Indagini che si sono avvalse delle testimonianze di 17 vittime allocate ora in località protette, nonché di pedinamenti foto e video. I braccianti, circa 70-80 al giorno, venivano reclutati in strada, trasportati nei campi a bordo di furgoni fatiscenti, piegati nella raccolta di ortaggi per circa 12-14 ore continuative, percependo 3-4 euro ad ora. Secondo l'accusa, i braccianti erano costretti a lavorare in condizioni disumane, sotto il controllo costante dei caporali.
19: L'indagine si trova in una fase preliminare, quindi è doveroso sottolineare la presunzione di innocenza di tutti gli indagati. Tuttavia, in generale, il caporalato riguarda fatti che avvengono alla luce del sole, sono sotto gli occhi di tutti, quindi il rischio concreto è che ci si possa assuefare alla illegalità e ci possa essere una indifferenza o comunque una non adeguata attenzione rispetto a questi fatti.
0: Parliamo ora di uno dei rinnovi contrattuali più attesi nella sanità pubblica. C'è un'ipotesi di accordo per medici e dirigenti sanitari che punta a riconoscere nuove risorse e maggiori tutele. Vediamo con Antonello Travaglini.
20: Fino a 560 euro lordi in più al mese dal 2027 è l'aumento medio previsto dall'ipotesi di accordo del nuovo contratto della sanità pubblica firmato dall'ARAN, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, e da tutte le sigle sindacali. L'intesa riguarda circa 137.000 dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui 120.000 medici e circa 17.000 dirigenti sanitari non medici. Previste anche nuove regole per l'intramenia e per le carriere.
21: Una carriera semiautomatica in cui l'anzianità viene riconosciuta anche come elemento professionalizzante. 3 anni, 5 anni, 10 anni, 15 anni, 20 anni, precedentemente non c'era questo semiascensore. In secondo luogo abbiamo sanato il problema delle prestazioni tassazione di utile, se ricordate c'era la doppia tassazione, lo abbiamo risolto, abbiamo favorito l'aumento periferico anche di quello che è il valore economico delle redditività, soprattutto un aumento lordo di circa 560 euro medie mensili per 13 mensilità.
20: Ma il nuovo contratto non riguarda solo gli stipendi, più tutele per chi subisce aggressioni con assistenza legale e supporto psicologico e la possibilità di utilizzare ferie solidali. Previsti inoltre nuovi riconoscimenti economici legati all'esperienza professionale, misure di welfare e nuove regole sullo smart working, il cui utilizzo non dovrà incidere negativamente sulla valutazione di un dirigente. Ora l'accordo dovrà superare gli ultimi controlli prima della firma definitiva.
0: Chiudiamo con la musica, un viaggio a passo di danza nell'amore e nel fallimento in tutte le sue sfaccettature per costruire un mosaico capace di restituirne l'essenza. C'è tutto questo nel nuovo disco di Levante, che ne ha parlato con Fausto Pellegrini. Sentiamo un estratto di questa intervista e poi torna Sera 24 Off con Giancarlo Usai.
1: Mollichina dopo mollichina, questo disco è uscito.

0: L'amore e il fallimento, appunto, il brano che apre il disco, in quanti pezzi siamo rotti, quanti di noi si sono sciolti, per finire con una risposta che ho trovato in abissale. Lì allora mi si è chiarito tutto l'argomento, cioè mi si è chiarita la domanda e ho capito che dell'amore e il fallimento doveva essere la prima traccia e ho capito che abissale era la risposta e doveva essere l'ultima. E nel mezzo c'era la vita, gli altri passi di danza.
1: In questo cerchio dell'ultima canzone c'è Levante che dà una risposta a Claudia e le dice falla finita di darti la colpa di tutto quello che succede.
0: Questo c'è Levante che dà una risposta a Claudia o viceversa, tanto poco importa, sono sempre. Però è proprio questo, è falla finita poi, che è importante.

0: tempo durante le ore serali e notturne sul Mar Ligure, ma anche sul resto del settentrione, con temporali di forte intensità lungo le coste. Ci spostiamo sulle regioni centrali, dove i fenomeni più intensi saranno attesi tra Toscana, Umbria e Lazio, tempo asciutto invece sul versante adriatico del centro Italia. Sulle regioni del meridione il maltempo insisterà in prevalenza sulla Campania, mentre sul resto del sud Italia il tempo sarà in prevalenza asciutto, ad eccezione di qualche temporale tra le province di Taranto e Lecce. Sulle due isole maggiori il tempo vedrà un nuovo peggioramento a partire dalle province più occidentali della Sardegna, tempo ancora asciutto sulla Sicilia. I venti soffieranno intensi dai quadranti meridionali, accompagnati da mari molto mossi. Vediamo il tempo per giovedì: il maltempo si estenderà anche alle regioni del sud Italia, alla Sardegna e a tutto il nord-est, con fenomeni temporaleschi localmente anche intensi tra Toscana e Liguria e tra Lazio e Campania. Tempo stabile e soleggiato sul medio e basso Adriatico e sulla Sicilia. Le temperature scenderanno al centro-nord per rimanere ancora calde e miti sulle regioni meridionali e sulla Sicilia.
1: Siamo a sera 24 off per il nostro consueto approfondimento di uno dei fatti più importanti di queste ultime ore. Beh, oggi torniamo lì da dove siamo partiti, cioè i 3 anni dal 7 ottobre, le parole del primo ministro Netanyahu che ha detto faremo i conti con tutti gli assassini. E Hamas che esulta e dice no, noi lo ricordiamo come un giorno glorioso. Mattarella che dice gli attacchi del 7 ottobre sono un monito contro l'odio su base etnica e religiosa. Vediamo un po' anche questa copertina di questo libro che vi proponiamo stasera. L'ha scritto Anna Momigliano, edito da Garzanti, la questione coloniale in Israele e Palestina. Buonasera Anna Momigliano, che è nostra ospite. Grazie Anna per essere con noi. Allora,
2: Buonasera.
1: intanto vogliamo rileggere insieme il libro, che adesso non lo vedo qui nel nostro studio, ma tra poco lo... Ecco, il voi avete creato il nostro esilio. Di solito noi ai nostri ospiti che ci propongono un libro, chiediamo sempre il titolo da dove viene. Chi è questo voi?
2: Voi siete voi gli israeliani, voi avete creato il nostro esilio. È una frase di Mahmoud Darwish, un poeta palestinese, che diceva agli israeliani: voi avete creato il nostro esilio, ma noi non abbiamo creato il vostro. Cioè, riconosce l'esilio degli ebrei che poi sono tornati in Israele, dicendo però la differenza che noi non abbiamo colpe nei vostri confronti, secondo Darwish, mentre siete stati voi a cacciarci. In realtà, poi nel libro si raccontano entrambe le prospettive, cioè entrambi questi popoli che in momenti diversi sono stati senza terra e si contengono lo stesso lembo di mondo.
1: C'è un'interessante contraddizione, no, che metti in rilievo nel libro, no? Da una parte Israele è visto al suo interno, un paese democratico in stile occidentale, e da una parte invece Israele è visto all'esterno dei suoi confini, con tutta una serie di questioni aperte su violazioni di diritti.

0: diritti umani, questioni legate ovviamente a conflitti armati portati avanti in maniera non legittima. Ecco, come si tengono insieme, come si racconta un paese così, così scisso nel suo mondo attuale e passato?
1: Si racconta del fatto che in realtà i confini stanno un po' evaporando. Perché? Perché io parto dal presupposto che tu dicevi prima, poi condiviso da molti studiosi, che all'interno dei confini, quelli internazionalmente riconosciuti, quelli del 1967, Israele è uno stato democratico, non è certo una democrazia perfetta e ha molti difetti, non ultimo la discriminazione della minoranza araba, però diciamo negare che sia una democrazia sarebbe eccessivo. E però Israele occupa la Cisgiordania, detta anche West Bank, no? dove ci sono le colonie, e in questa regione, che è militarmente occupata, applica due leggi distinte a due popoli. Ci sono i coloni israeliani, a cui si applica la legge civile come se fossero in Israele, e poi i palestinesi, che, a cui si applica la legge marziale, si applica proprio per le questioni di sicurezza la legge marziale. In tutto questo noi abbiamo visto dalle notizie che a partire dal 2023, ma ancora di più da quest'estate, ci sono queste violenze grandi da parte dei coloni, che spesso vengono tollerate, più raramente addirittura aiutati dall'esercito. Cosa è successo però negli ultimi anni? Che il confine tra l'Israele democratico e l'Israele, cioè la democrazia, e l'Israele antidemocratico, cioè l'occupazione, è un pochino evaporato. Come dicono anche molti analisti israeliani, l'occupazione ha corrotto la democrazia israeliana al suo interno. È un po', come, esagerando, si potrebbe quasi dire che le colonie stanno colonizzando Israele.
0: Ci poniamo sempre la domanda noi, come reagisca a tutto questo l'opinione pubblica israeliana. C'è un dibattito interno israeliano? No, ci sono i sostenitori del governo Netanyahu, ci sono gli oppositori del governo Netanyahu, sappiamo che il paese sta andando al voto. Tra l'altro mi viene in mente, no, il film Naza, che ha avuto il plauso della critica a Venezia, ma che ha queste difficoltà a essere visto in Israele. Ecco, qual è la risposta dell'opinione pubblica degli israeliani?
1: Allora io parto dal dato di fatto che Nazza ha difficoltà a essere mostrato in Israele perché c'è proprio un decreto che ne vieta la distribuzione, e qui torniamo dalla logica antidemocratica dell'occupazione che piano piano sta erodendo la democrazia israeliana. E questo è un esempio, perché censurare un film che poi può essere criticabile, insomma, a sti livelli è piuttosto imbarazzante. Venendo all'opinione pubblica, in realtà il dibattito sullo stato della democrazia è centralissimo a queste elezioni, immediatamente dopo, diciamo, il referendum sul 7 ottobre, no? Queste elezioni saranno quasi un referendum su Netanyahu e il 7 ottobre, cioè come ha permesso questa strage compiuta da Hamas. È però debole la connessione nell'opinione pubblica tra il legame tra l'occupazione e l'erosione della democrazia, che invece preoccupa molti. C'erano state anche manifestazioni oceaniche nel 2023 per queste leggi, insomma, che indebolivano la Corte Suprema, la Costituzione, eccetera, eccetera. Mentre la questione palestinese è un po', con qualche eccezione, è come se fosse rimossa dal dibattito pubblico, o meglio ancora, può essere detto che paradossalmente la destra ne parla, no? La destra ultranazionalista, quella di Netanyahu, dice sì, che bella l'occupazione, continuiamola, e la sinistra, o anche l'opposizione di centrodestra, di destra più moderata, non sa cosa dire, perché dal momento in cui è fallito il processo di pace, cioè nessuno ha una formula, non si sa qual è l'alternativa?
0: E perché dire stop all'occupazione oppure sì al ritiro da Gaza è un problema in questo momento?
1: È certamente un problema, perché a torto o a ragione gli israeliani si sono convinti che ritirarsi da un territorio espone la Israele stricto senso a vulnerabilità, ed effettivamente quando Israele si ritirò unilateralmente in modo scomposto, però lo fece da Gaza nel 2005, quello che si trovò in cambio fu, diciamo, un'ondata di razzi e poi l'avvento di Hamas a Gaza. Quindi il messaggio che gli israeliani hanno elaborato nella testa è: ritirarsi dai territori non porta pace e sicurezza, ma porta
0: terrorismo, attentati e quant'altro.
1: Esatto.
0: Tre anni sono passati, no? Prima noi abbiamo avuto ospite nella prima parte del programma Alon Pinkas, che è stato il direttore di lista di Arezzo e che è stato console generale di Israele a New York. E lui ha detto che, attenzione, che la critica forte che viene fatta a Netanyahu, una delle critiche forti che viene fatta a Netanyahu, non è solo e soltanto su quello che è successo post 7 ottobre, no, ma è proprio sul 7 ottobre, cioè sul fatto che comunque era lui il primo ministro che era a capo del governo il giorno del 7 ottobre.
1: No, sono pienamente d'accordo. Infatti, quando dicevo che queste elezioni saranno anche un referendum sul 7 ottobre, è perché Netanyahu, diciamo, questa grande spada di Damocle, che è il fatto che lui comunque era, ed è tuttora, primo ministro quando Hamas ha compiuto questo attacco, riuscendoci in maniera, dal punto di vista dei terroristi, molto efficace, nel senso che hanno ammazzato 1200 israeliani in stragrande maggioranza civili. E i detrattori di Netanyahu, con anche evidenza loro supporto, sostengono che lui non abbia fatto abbastanza per prevederlo. Sono uscite tante inchieste dai media israeliani arabi che lui era stato avvertito dagli Emirati Arabi Uniti, che era stato avvertito dall'Egitto, che era stato avvertito dalle soldatesse di leva che erano lungo il confine e si erano accorte di qualcosa. E non si è mosso in tempo. Un'altra cosa, diciamo, più di strategia militare, diciamo, alta, è che lui aveva fatto tutta una decisione di spostare quasi tutto l'esercito in Cisgiordania, proprio perché lui, il governo Netanyahu è così pro-coloni che nella sua visione pre 7 ottobre il compito principale dell'esercito era proteggere i coloni in Cisgiordania, quindi l'esercito era proteggere i coloni in Cisgiordania anziché i civili nel sud di Israele che sono stati massacrati. E concludo dicendo che infatti Netanyahu aveva addirittura provato a spostare le elezioni perché 27 ottobre ha un'assonanza troppo forte con 7 ottobre, lui ha provato a spostarla al 26, non ci è riuscito.
0: Chiarissimo, Anna. Grazie mille, Anna. Grazie ad Anna Bomigliano. Buon lavoro. Vi ricordo, voi avete creato il nostro esilio, la questione coloniale in Israele e Palestina, edito da Garzanti, autrice Anna Bomigliano. Grazie ancora. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, ringrazio la squadra di Sera 24, Caterina Villa, Emanuela Maddaloni, Laura Rizzo, Luca Andrea Massaro, Eleonora Pepe e adesso andiamo a vedere le immagini del nostro blog e poi lo sport.
2: Negli ultimi 4 anni il governo Meloni ha stanziato per la sanità una cifra enorme, 17 miliardi e mezzo, però al tempo stesso ha tagliato la percentuale del PIL sulla sanità, basso finanziamento dall'erosione da parte dell'inflazione, da un riparto inadeguato, ma anche da sprechi e inefficienze che le regioni in misura diversa alimentano per malagestio della sanità pubblica.
3: Dubbi che si riflettono oggi su Andrea Sempio, l'uomo al centro della nuova indagine.
4: Se non ci fossero stati problemi all'epoca, probabilmente adesso Andrea Sempio non sarebbe nemmeno, diciamo, nei guai, no? Passatemi il termine.
5: Ringrazio gli interroganti perché mi permettono di ricordare all'Aula e a tutti gli italiani che il costo del gasolio alla pompa è solo la punta dell'iceberg di anni di politiche fallimentari portate avanti da Bruxelles.
6: 2026 Nobel Prize in Chemistry to Henri Cagan and Kenzo Suai for the discovery of non-linear effects and autocatalysis in asymmetric organic synthesis.

0: Se fra 1000 anni esisterà ancora il calcio, qualcuno ricorderà questo giorno, nel quale un argentino di nome Lionel Messi ha lasciato la nazionale a 39 anni. Scorreranno le immagini di un amichevole con il Benin, vinta 3-0 con il gol numero 126 del capitano, un semplice rigore per chiudere la festa, tra l'amore sconfinato di pubblico e compagni, i sorrisi e le lacrime di una folla devota alla divinità calcistica. Quelle immagini però saranno soltanto il pretesto per vederne altre, di colpi strepitosi e di coppe alzate, tante, ovunque, con la selezione e le sue tre squadre, il Barcellona, il Paris Saint-Germain e l'Inter Miami, chiusura dorata di una carriera che fino all'ultimo ha riservato magia. Come in quello strano mondiale in 3 paesi diversi, quando l'argentino chiamato Leo, quasi da solo, trascinò l'albiceleste a un passo dal trionfo, nonostante l'età e una truppa ben lontana dagli spagnoli. Lì, nel New Jersey, sfiorò il titolo e le lacrime alla fine, miste al dolore per le condizioni disperate del padre, non furono accompagnate da alcun sorriso. Anche perché Messi aveva appena mancato il secondo trionfo dopo il Qatar, un'impresa che non era riuscita neppure a Diego, il suo idolo, poi il suo incubo e infine il suo compagno nell'Olimpo del calcio, vicino a Pelé. Ma nello stesso giorno, guarda il caso, un altro fenomeno degli anni 2000, Cristiano Ronaldo, aveva deciso di spiegare i motivi della rottura con il Portogallo a 41 anni, rimproverando al suo CT di averlo fatto inutilmente scaldare per mezz'ora contro la Norvegia, lesa maestà. Penseranno, fra 1000 anni, che il modo in cui era terminata l'avventura in nazionale dei grandi rivali, Leo e Cristiano, svelava una personalità e soprattutto una classe diversa, non in campo, ma fuori. E infine sorrideranno, vedendo e rivedendo le gesta favolose di Messi, che saranno bellissime, anche fra 1000 anni.
1: '64 esordienti in 65 partite da commissario tecnico, 6 negli ultimi 4 match. Roberto Mancini resta una forza innovatrice per il calcio italiano. Teniamoci stretti l'allenatore con il quale abbiamo gioito l'ultima volta, sofferto per l'addio con una PEC di Ferragosto, ma che rimane l'unica certezza di rinascita. 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta, almeno terzo posto assicurato nel girone di National League e dunque saremo testa di serie nei sorteggi per le qualificazioni ad Euro 2028. La nazionale di Mancini non avrà fatto cose turche, ma trovato gioco, grinta e dignità dopo l'inizio terribile con il Belgio. E soprattutto i nuovi azzurri hanno riportato la gioia di tifare nazionale, con Gigione capitano, primo portiere del mondo probabilmente, salvatore della patria e soprattutto voce forte dello spogliatoio, sono ritornate intorno a lui le certezze, bastoni che nessuno nomini più Zenica, le fasce coperte ampiamente dall'irruenza allegra di Caiode, dal collega di Premier Ruggeri, entrambi esordienti, dal carisma di Calafiori. A centrocampo in pochi giorni siamo passati dal fenomeno romano al flop Romano alla rinascita di Romano. Accanto a lui, a rotazione, Tonali, Barella, Frattesi e intorno nomi nuovi dall'aria sfrontata come Issa Dumbia e più avanti il gioiellino, Vergara, la scommessa, Zoma, Sebastiano e soprattutto Pio Esposito. I suoi muscoli sono il simbolo plastico della nostra forza. Incoscienti giovani come Sharon Dur, la splendida Under 21 di Baldini si qualifica all'Europeo grazie anche ad un suo pazzo gol da più di 70 metri. Immagine iconica di un pallone che vola alto ignorando lo spettacolo triste è andato in scena negli stessi minuti nelle stanze del potere dello sport italiano.
2: Un universo a parte, tra le fotografie di Nations League di sicuro la più scintillante è ancora una volta quella della Spagna, che non ha avuto particolari problemi a qualificarsi per i quarti di finale. Basterebbe solo vedere i numeri aggiornati dopo la rimonta sulla Croazia per capire l'incredibile percorso dei campioni d'Europa e del mondo. 42 partite senza sconfitte, 11 vittorie consecutive, di cui 4 in questo lungo intervallo europeo. Neanche essere andati sotto dopo ben 2 anni e 32 gare per la rete firmata da Perisic ed un ambiente caldissimo sotto la spinta dei 34.000 di Spalato sono bastati per offuscare una superiorità che è sembrata evidente soprattutto nella profondità pazzesca della rosa. Non a caso a fare la differenza è stato proprio un nuovo entrato, Merino, sempre di più sulla via del recupero completo dopo il delicato infortunio dello scorso gennaio. Una doppietta di qualità per l'attaccante dell'Arsenal che serve anche a consolidare il momento da imbattibili della nazionale spagnola. Non si ferma più neanche l'Inghilterra, al terzo successo di fila, grazie ad un altro risultato rotondo, questa volta sulla Repubblica Ceca. Protagonista assoluto il solito Harry Kane, che festeggia nel migliore dei modi le sue 125 presenze con la maglia dei Tre Leoni, ad un passo dal record assoluto, dopo aver raggiunto l'indimenticato portiere Peter Shilton. Oltre ad aver propiziato l'autorete iniziale di Zufal, l'attaccante inglese si è abbattuto come un uragano sugli avversari con due gol decisivi che gli hanno permesso di raggiungere in totale quota 91, un'arma letale indispensabile nel progetto Tuchel per crescere sempre di più, per tornare ad alzare un trofeo.
3: Fermarsi aiuta a capire dove si vuole andare. Dopo la lunga sosta, la Serie A ritrova le sue ambizioni e le sue domande. La classifica è rimasta ferma. Roma, Inter e Lazio davanti, i protagonisti no. Per l'Inter il rinforzo arriva anche da chi è rimasto a casa. Çalhanoğlu torna disponibile contro il Parma. Thuram ha lavorato da Piano Gentile. Arrivano anche gol di Pio Esposito con l'Italia e di Lautaro contro la Bolivia. Ma per correre serve più equilibrio. 8 reti incassate nelle prime 5 giornate sono il dato da correggere. La Roma deve confermare una partenza da capolista. 4 vittorie e un pareggio, 14 gol fatti e soltanto 3 subiti, ma riparte anche da Malen, non convocato dall'Olanda. I giallorossi cercano nei suoi gol la spinta per restare davanti. Gasperini dovrà preparare una trasferta insidiosa. A Como lo aspetta infatti un Nico Pass sempre più protagonista. 3 amichevoli con l'Argentina, 3 gol, l'ultimo su assist di Messi nella notte dell'addio. Una spinta per le ambizioni dei lariani, una minaccia immediata per chi guida la classifica. Anche la Lazio cerca conferme. Frattesi ha ritrovato il gol con l'Italia, i Saxen ha inciso nelle 2 vittorie della Danimarca. Contro il Monza, Gattuso aspetta che quella fiducia diventi continuità biancoceleste. Il Milan riparte da Gonçalo Ramos, 3 partite consecutive a segno con il Portogallo, fino al gol decisivo contro la Norvegia. Per i rossoneri la speranza è ritrovare la stessa continuità sotto porta, primo esame il Sassuolo. La Juventus ritrova un segnale da Cop Miners, schierato da difensore centrale con l'Olanda e tornato al gol su punizione contro la Serbia. Fiducia da riportare in bianconero. Spalletti monitora anche con Seisao dopo il problema alla coscia. A Cagliari servirà subito una risposta per restare agganciati al vertice, ma i sardi, quarti a un punto dalla vetta, cercano una conferma, dimostrare che questo avvio non è stato soltanto una sorpresa. Il Napoli, dopo Olivera e Favasuli, dovrà fare a meno anche di Antonio Vergara, ma Allegri riceve segnali positivi da Højlund e De Bruyne. 3 gol per il danese, una doppietta per il belga, da trasferire subito contro il Frosinone, perché il ritardo dalla vetta impone di accelerare. La sosta ha restituito protagonisti e forse ha aiutato a trovare molte risposte, ma soltanto il campo dirà se sono quelle giuste.
4: Né Zverev né Alcaraz. Il più grande avversario di Jannik Sinner oggi si chiama sindrome della bandelletta iseotibiale. Di cosa si tratta esattamente? Lo abbiamo chiesto al professor Ezio Adriani, direttore dell'unità di traumatologia dello sport del Policlinico Gemelli.
5: È una tendinopatia, quindi un'infiammazione di un tendine importante che è la fascia lata, che è uno dei tendini situati intorno al ginocchio, che può infiammarsi per microtraumi ripetuti, oppure un trauma importante come potrebbe essere stato quello che è capitato al nostro tennista.
4: Alla base dell'infiammazione non è escluso dunque un singolo evento traumatico specifico, più che un susseguirsi di piccole lesioni.
5: Non possiamo pensare che sia tutto causato dall'overuse, perché altrimenti sarebbe manifestato prima. Quindi ci deve essere stato un elemento causale che ha scatenato questa sindrome.
4: Per il recupero, la terapia e il riposo, a patto che il problema sia solo di natura infiammatoria.
5: È fondamentale avere la certezza che non ci siano delle lesioni anatomiche, cioè che non ci sia niente di rotto, ma solo infiammato. Per questo che penso faccia adesso una serie di consulti per capire se c'è una lesione anatomica. Probabilmente non c'è, quindi è solo un'infiammazione. E quindi il riposo e il tempo in questo caso sono primari.
6: Ultima giornata a tutta velocità per gli europei di Lubiana, che chiudono con le crono individuali. Nella gara elite femminile speriamo fino alla fine con Elisa Longo-Borghini, terza al primo intertempo dietro alle due favorite, la bicampionessa del mondo Reusser e l'olandese Fellering. La gara per l'azzurra cambia al secondo intertempo, con la francese Berthet che si porta avanti e conserva fino alla fine il vantaggio di quasi 7 secondi. La vittoria va alla svizzera Marlene Reusser al quinto titolo europeo di specialità. Argento per Demi Fellering. La gara maschile, assenti i primi tre del mondiale, sorride al beniamino di casa, Primoz Roglic. Lo sloveno domina dal primo all'ultimo metro e mette tutti in fila lungo i 22 km del percorso. Nel finale cede qualcosa, ma sul traguardo precede di quasi 7 secondi il francese Armin Rail e di oltre 28 secondi il connazionale De Comble. Settimo Marco Frigo, il migliore degli azzurri. Dominio spagnolo a livello giovanile con 3 titoli su 4. Tra gli juniores uomini a lungo protagonista l'azzurro Pezzo Rosola, che chiude quinto a 7 secondi dal podio nella gara vinta dal bicampione del mondo Noval.
7: Continua il dominio del Giappone, che ha vinto ben 6 ori, oltre a 2 bronzi, nelle 8 gare fin qui disputate alla National Gymnastics Arena di Baku. Nei 63 kg, Kaju Haruka si è confermata campionessa iridata, battendo in finale per i Ippon di Osei Komi l'israeliana Keren Primo, che aveva eliminato nei 32esimi l'azzurra Carlotta Avanzato, sempre per immobilizzazione. La giapponese ha allungato così la sua straordinaria striscia di imbattibilità, portando a 40 i successi in altrettanti incontri disputati in carriera. A premiarla un altro campione del mondo, Lothar Matthäus. A completare il podio la ceca Zakova e la mongola Kagvatogo, entrambe di bronzo. Negli 81 kg il georgiano Tato Grigalashvili, alla sesta finale mondiale consecutiva, ha conquistato il suo quarto oro, superando nell'ultimo combattutissimo atto per Vazari al Golden Score l'idolo di casa Zelim Chkaev, che con il suo argento sommato al bronzo del connazionale Rajabli ha consentito comunque all'Azerbaigian di mantenere il secondo posto nel medagliere, proprio davanti alla Georgia. L'altro bronzo è andato al serbo Simin. Gli azzurri Manuel Parlati e Antonio Esposito si sono fermati entrambi agli ottavi.

0: Ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto!
1: Prova Viacal Express Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Viacal Express, brillantezza senza risciacquo.
2: Ma basta!
3: Smetti di esitare e di rimandare a domani. Sappiamo che il metodo Mi piace così funziona. Più di 500.000 di persone hanno già perso peso. E cos'hai da perdere? Assolutamente nulla. Per dimostrarlo, ti offriamo la prima settimana gratuita. Sì, gratis! 7 colazioni gratis, 7 pranzi gratis, 7 merende gratis e 7 cene gratis. Basta aspettare. È il momento di agire e perdere i tuoi primi chili. Vai subito su mipiacecosi.it, mipiacecosi.it e approfitta della settimana gratuita.
4: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
5: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
6: Lo sai che il reflusso può far male anche all'esofago? Puoi provare Esox One, che aiuta a proteggerlo e favorisce i processi riparativi della mucosa. Esox One. Rapido contro il reflusso.
7: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa a qualsiasi altra cosa.
8: I pesci hanno mai sete?
9: Non so cosa darei per una bibita adesso. Non dirlo a me, ho la gola secca.
7: Klarna.
10: In inverno basta poco per far saltare i tuoi piani. Per sostenere il tuo sistema immunitario, scegli la vitamina C di Cevion. E da oggi è anche nel nuovo formato gommose per tutta la famiglia. Cevion, l'inverno non ci fa paura.
11: Ale, stiamo arrivando!
12: La vita è imprevedibile. Passi da stare da solo a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per 6 per festeggiare che presto sarete in 7. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app.
13: Quando il reflusso ti provoca bruciore e acidità, puoi provare la novità Malox Reflu Rapid Advance. La sua doppia azione rapida con acido ialuronico lenisce la mucosa e blocca il reflusso. Puoi iniziare ad agire in 3 minuti. Malox Reflu Rapid Advance. Rapido sollievo da bruciore, reflusso e acidità.

0: Meloni pronti a interagire sulle accise, intanto l'Eni riabbassa i prezzi del gasolio, Giorgetti all'Europa, legittima la nostra richiesta di flessibilità. Ok, dalla Camera alla fiducia sull'articolo 3 della legge elettorale, il voto finale domani, maggioranza compatta, l'opposizione attacca. 3 anni fa l'attacco di Hamas in Israele, 1.300 morti, 250 ostaggi, ne seguì la guerra a Gaza con almeno 70.000 vittime. Ucraina, raid russo su un condominio est di Kiev, almeno 18 morti, tra cui 4 bambini, Zelensky, regalo di compleanno di Putin. Per Lasco emergono nuove falle sulle indagini scientifiche del RIS di Parma. Al tempo dell'omicidio di Chiara Poggi, accertamenti sulla scomparsa di alcuni esami su Stasi. In arrivo dell'amore, il fallimento e altri passi di danza. Il nuovo album di Levante, frutto della sua indagine sull'amore. Buonasera e ben trovati a questa nuova edizione del TG nella lingua dei segni italiana. Ci accompagnerà stasera l'interprete Silvia Del Vecchio. Il caro carburanti in primo piano, la Premier Meloni non esclude il ritorno delle accise mobili e intanto l'Eni riabbassa i prezzi del gasolio, ora a 2,21, sterilizzando quasi del tutto l'aumento di ieri. A suoi aeroporti lancia però l'allarme sul caro carburante per gli aerei. Situazione grave, si rischia un aumento dei biglietti. Il ministro Giorgetti si rivolge all'Europa su flessibilità e caro energia, legittima la nostra richiesta, dice. Via libera della Camera alla fiducia sull'articolo 3 della nuova legge elettorale, maggioranza compatta, opposizione che accusa riforma incostituzionale. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si dice serena in merito al voto finale a scrutinio segreto che è atteso domani e a cui ha legato il destino del suo esecutivo. 3 anni fa in Israele l'attacco terroristico del 7 ottobre, oltre 1.200 i morti, il peggior massacro di ebrei dalla Shoah, una ferita ancora aperta nel paese dove si vota tra 3 settimane e il tema anima la campagna elettorale. Molti gli israeliani in piazza per le commemorazioni ma anche le proteste di chi chiede un'inchiesta statale sulla responsabilità. Le regoleremo i conti con tutti gli assassini, afferma il premier Netanyahu. A Gaza, dopo 3 anni di campagna dell'IDF, l'80% della striscia è inabitabile e 70.000 sono le vittime, mentre l'ala militare di Hamas in una dichiarazione chiede l'apertura di ulteriori fronti contro Israele. Adesso il conflitto in Ucraina. È stata una notte di violenti attacchi russi con raid contro ponti, centri abitati, centrali elettriche in vista dell'inverno. Strage di civili, almeno 24 le vittime, di cui 18 soltanto in un edificio residenziale a Prulinsky, tra i quali 4 bambini, decine i feriti, un palazzo distrutto come regalo di compleanno a Putin, denuncia Zelensky. Mosca sostiene invece di aver colpito solo fabbriche di missili e droni. A Kiev intanto è giunto il comitato militare NATO, mentre le forze ucraine mettono a segno un nuovo colpo distruggendo una petroliera al largo di Sochi. Adesso l'omicidio di Chiara Poggi, dopo quasi 20 anni, spuntano nuovi appunti dei militari del RIS di Parma, mai riportati nei documenti consegnati agli inquirenti all'epoca e che avrebbero potuto cambiare la sorte giudiziaria di Alberto Stasi. Andrea Sempio intanto dice, comunque vada, sarò marchiato a vita. Ultimo tango di Lionel Messi, il grande campione argentino, ha detto addio alla nazionale nella notte italiana al Monumental di Buenos Aires. È andata in scena una partita speciale di fronte a 85.000 tifosi. 3-0 dell'Argentina sul Benin con 2 assist e un calcio di rigore realizzato dalla Pulce, che poi ha voluto ringraziare tutti con un sentito discorso rivolto a chi gli è stato vicino nel corso della sua lunghissima carriera. Uno spot della Federazione Calcio Argentina passato in TV in questi giorni recita: grazie Lio perché in questi anni ci hai reso migliori, migliori padri, migliori figli, migliori compagni, sei il migliore di tutti perché hai reso migliori noi. E termina qui questa edizione del nostro TG nella lingua dei segni italiana. Come sempre ci salutiamo con le previsioni del tempo e ringraziamo l'interprete che è stata con noi.
1: Benvenuti allo spazio meteo per la lingua dei segni italiana. Durante le ore serali e notturne, temporali intensi attesi tra Liguria, Toscana e Alto Lazio. Piogge anche sulle regioni settentrionali, in particolar modo sulla pianura padana. Tempo asciutto sul resto del centro-sud. Domani il tempo vede ancora la presenza di temporali tra Liguria, Piemonte e Lombardia al mattino, che si estenderanno poi a rilievi del nord-est nel corso della giornata. Forte maltempo anche al centro, in particolar modo nella prima parte della giornata, con temporali anche di forte intensità sulle coste tra Toscana e Lazio. Al meridione piogge e temporali attese sulla Campania settentrionali, mentre sul resto del meridione il tempo sarà in prevalenza sereno al più poco nuvoloso. I venti meridionali porteranno ancora temperature elevate. Tempo stabile anche sulla Sicilia, mentre sulla Sardegna sono attese le prime piogge a partire dalle province più occidentali. Vediamo infine le temperature, che scenderanno sensibilmente al centro-nord nei valori massimi, per rimanere ancora calde e miti al sud e sulla Sicilia.

0: E ripartiamo da questa notizia. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato 3 decreti di grazia su parere favorevole del Ministro della Giustizia. Il primo riguarda i circa 5 anni di pena residua di un giovane condannato per stupefacenti, considerante le sue gravissime e irreversibili condizioni di salute. Un decreto di grazia parziale poi ha estinto 3 anni e 2 mesi di reclusione il reato appunto di Guido Gianni, il gioielliere condannato a 12 anni per i delitti di duplice omicidio e tentato omicidio per 2 rapinatori e ha tenuto presente naturalmente il presidente il parere favorevole del magistrato di sorveglianza che potrà eventualmente decidere l'affidamento dell'uomo ai servizi sociali. L'ultima grazia parziale invece è stata firmata dal capo dello Stato e ha estinto 1 anno e 9 mesi dalla pena detentiva di un condannato a 10 anni per stupefacenti in modo da consentire il reinserimento sociale e la cura della figlia minore. E veniamo adesso invece al governo. La Presidente del Consiglio dal vertice Euromed di Spalato torna sulla partita europea per la flessibilità di spesa, non esclude il ritorno delle accise mobili contro il caro carburanti e guarda al traguardo imminente della legge elettorale. Sentiamo Gabriele Martelloni.
1: Si dice serena prima di rientrare a Roma in merito al voto finale sulla legge elettorale a cui è legato il destino del suo esecutivo e da Spalato, dove incontra i leader europei del Mediterraneo per trovare convergenze in vista del prossimo Consiglio UE, Giorgia Meloni apre intanto un nuovo intervento sui carburanti dopo la fine del taglio delle accise sul gasolio e il conseguente innalzamento del tetto ai prezzi posto dalle compagnie energetiche che la Premier auspica possa essere ripristinato al più presto.
2: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Al mese di settembre noi abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi con questo obiettivo.
1: Assente Sanchez alle prese con le elezioni anticipate a novembre, a Spalato insieme agli altri leader del MED ci sono i vertici delle istituzioni europee a cui Meloni si è rivolta per chiedere ulteriore flessibilità a fronte dell'attuale inflazione e la Premier al termine della riunione registra interesse sulla richiesta di Roma e chiarisce.
2: Non stiamo chiedendo spesa libera perché insomma vogliamo essere particolarmente allegri, no, ma si deve tenere in considerazione il fatto che noi avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere, che dovremo spendere senza averlo deciso.
0: E l'Eni riabbassa il prezzo del diesel di 4 centesimi, sterilizzando quasi del tutto l'aumento delle accise di ieri. E intanto Assoaeroporti lancia l'allarme sul caro carburante per gli aerei. Situazioni grave, il rischio è l'aumento dei biglietti. Sentiamo Paolo Mancinelli.
3: Eni sconta di 4 centesimi il diesel, portandolo a 2,21 euro al litro. Una scelta commerciale consentita dai ribassi sul mercato del petrolio, spiega la società. Rimane fisso il tetto a 2,25 euro contro eventuali impennate. Il governo intanto è pronto a intervenire contro il caro carburanti col meccanismo delle accise mobili. Risorse reperite nel mese di settembre ammontano a circa 170 milioni, ma il nodo resta se spenderli subito o tenerli fino a quando terranno i tetti ai prezzi introdotti dalle compagnie. Compagnie verso le quali continua l'opera di sensibilizzazione da parte dell'esecutivo. Nel frattempo alla pompa in modalità self-service su rete stradale la benzina cala lievemente a 2,04 euro al litro, mentre corre il gasolio e arriva a 2,26. Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,05 euro al litro per la verde e 2,28 per il diesel.
4: Ho approfittato adesso di questo tetto che hanno messo, però sto vedendo che già sta scomparendo.
3: Prezzi alti che alimentano le proteste delle associazioni dei consumatori. Per Federconsumatori lo stop sullo sconto sulle accise di 6,1 centesimi costa circa 3 euro in più a pieno, assorbendo i benefici di altre misure come la sospensione del bollo auto. Sulla stessa linea l'Unione Nazionale Consumatori, che definisce insufficienti i bonus una tantum o le soluzioni affidate alle imprese petrolifere.
5: Bisogna rinunciare assolutamente a qualcosa per poter poi far fronte al consumo del carburante.
3: Ma i rincari pesano anche sui carburanti a uso professionale. All'allarme degli agricoltori, dei pescatori e degli autotrasportatori si aggiunge quello del trasporto aereo. Assoaeroporti dice che il jet fuel è arrivato a incidere per il 31% sui costi delle compagnie aeree. Se la situazione non dovesse migliorare, il rischio è un aumento dei biglietti e la soppressione dei voli.
0: E rimaniamo sulla politica. In primo piano naturalmente la riforma elettorale, passa la terza fiducia alla Camera, domani ci sarà il voto finale a scrutinio segreto. Allora andiamo in diretta a Montecitorio da Antonio Sciotto.
6: Sì, la Camera è convocata domani mattina alle 10:30 per l'ultimo voto sulla legge elettorale, che sarà a scrutinio segreto, quindi a maggior rischio di franchi tiratori. Per questo sono stati serrati i ranghi, saranno presenti tutti i deputati della maggioranza, secondo la richiesta che è stata avanzata anche dalla stessa Premier, e si dicono sicuri, compatti, che insomma il voto e la legge passerà. Dalle opposizioni si ribadisce che la legge è incostituzionale ed è arrivata poco fa anche la richiesta che il sistema di voto non si svolga con il sistema elettronico, perché sarebbe più controllabile da parte della stessa maggioranza, ma con il classico metodo delle palline, che è un vecchio metodo che assicurerebbe una maggiore segretezza. La Presidenza della Camera però ha risposto che questo non si potrà svolgere con il sistema classico, ma che viene confermato per il momento il voto elettronico. Intanto oggi c'è stato un forte scontro sia alla Camera che al Senato tra Fratelli d'Italia e i 5 Stelle. Fratelli d'Italia chiede le dimissioni di Scarpinato e De Rao dalla Commissione Antimafia, accusandoli di aver depistato sulle stragi del 92. La controreplica dei 5 Stelle è che a depistare Fratelli d'Italia sulle stragi neofasciste di Piazza della Loggia e Bologna, perché dice quelle stragi portano proprio a voi. È tutto, a voi.
0: E grazie. Naturalmente si avvicinano anche le scadenze per la legge di bilancio. Il ministro Giorgetti fa appello all'Europa. È legittimo chiedere più flessibilità per fare spesa in deficit a causa dell'inflazione, e da fonti europee si dà per probabile l'ok per l'Italia alla clausola per energia e difesa. Sentiamo Alessandro Marchetti.
7: Nell'urgenza di comporre la legge di bilancio cresce il pressing del governo sull'Europa. Chiedere nuova flessibilità per fare spesa in deficit è legittimo, ribadisce il ministro Giorgetti, che al raduno delle aziende di Federtrasporto non usa mezzi termini. Sono ore di grande ansia e preoccupazione, ma ne usciremo più forti. Tutto parte da prezzi dell'energia che, con il conflitto nel Golfo, hanno fatto schizzare l'inflazione.
8: L'Italia ha avanzato una proposta, quantomeno ha posto il problema di riflettere come la dinamica della spesa non sia possibile considerarlo semplicemente tenendo conto dell'inflazione programmata a 3 anni or sono, che credo sia stata determinata all'1,8%, bensì, ahimè, a quella più realisticamente valutabile oggi.
7: Sul caro energia poi rivendica un doveroso impiego di risorse pubbliche. Il 15 ottobre una bozza di manovra dovrà arrivare a Bruxelles. Negli uffici del Tesoro è caccia alle risorse. Le banche in queste ore alzano un muro. No a nuovi contributi. Tagliacorto il presidente dell'ABI Patuelli. C'è già un accordo triennale che assicura circa 10 miliardi allo Stato. Quanto alle misure, la Lega torna a rilanciare sulle pensioni. L'impegno è rendere opzionale l'uscita dal lavoro generalizzata a 64 anni, dice il vice premier Salvini. Il piatto forte dovrebbero però essere le misure per il ceto medio, con pochissimi spazi per interventi costosi per le casse pubbliche.
0: E naturalmente oggi è stata la giornata del ricordo per le vittime del massacro del 7 ottobre del 2023, gli sozzenti momenti vissuti oggi a Reim, luogo del simbolo delle stragi, quelle avvenute alle 6:29 di mattino, quando i terroristi di Hamas fecero una vera e propria caccia all'uomo di giovani, giovanissimi, radunati all'evento musicale del Nova Festival. Allora seguiamo il racconto dalla corrispondente da Gerusalemme, Maria Gianniti.
9: C'è chi toglie la sabbia del deserto accumulata in questi giorni. Non sono tombe quelle del memoriale di Reim, ma è come se lo fossero. I tanti volti sorridenti dei giovani uccisi 3 anni fa sono come un pugno nello stomaco. Dror non era mai venuto qui in 3 anni, troppo forte il trauma, racconta. Ma oggi ha deciso, assieme alla figlia Eden, di organizzare meglio il luogo che ricorda suo figlio, arrivato al Nova assieme a degli amici e mai più tornato. Jacob invece ci racconta del figlio poliziotto Alon. Era lungo la strada del kibbutz dove cercavano di fuggire i ragazzi del Nova Festival. È rimasto lì ore per cercare di garantire una via di fuga sicura prima di essere ucciso assieme a tanti di loro. Qui a Reim le storie riaprono i cassetti della memoria che torna a quel giorno terribile. Non ci sono risposte e non credo a nessuno, manca la verità. Chissà in futuro andrà meglio, dice Ayala, che non nasconde il desiderio di vedere un cambiamento alla guida del paese dopo le prossime elezioni. La gente ancora deve guarire per quanto è accaduto 3 anni fa. Alla domanda, se ha mai pensato a quanto è accaduto in questi 3 anni dall'altra parte della barriera nella striscia di Gaza, risponde: no, non ci penso. Mi interessa solo pensare a noi.
0: E adesso il conflitto in Ucraina. Mosca torna ad accanirsi contro strutture civili. A Priluki, devastato un palazzo di 5 piani, ci sono morti e feriti, tra cui molti bambini. Il bilancio cresce di ora in ora. A Kiev la visita a sorpresa del comitato militare NATO, mentre l'Ucraina colpisce con durezza il territorio russo. Il punto da Leopoli con l'inviata Carlotta Macerollo.
10: Sì, è stata un'altra notte e un'altra giornata tragica qui in Ucraina, lo dicevi, è stato colpito un edificio residenziale, uno di quei palazzi tipici ucraini di 5 piani, ci sono già 18 vittime, e tra cui 4 bambini, ma ci sono decine di feriti, si stanno ancora cercando i dispersi, quindi è un bilancio destinato purtroppo a salire. Siamo nella regione di Chernihiv, a Priluki, quindi a un paio d'ore dalla capitale Kiev, che è stata anche violentemente colpita. Lì ci sono stati 2 morti, una capitale che è moltissimo attaccata in questi ultimi mesi, molte persone, molti cittadini la stanno lasciando perché è troppo sotto pressione, sono stati attaccati con droni e missili i ponti, tanto che sono state costruite delle reti antidroni per difendere i ponti, quelle reti che noi siamo abituati a vedere, ma più vicino al fronte del Donetsk, quindi la capitale sta diventando davvero fronte di guerra. A Kiev ieri, sono notizie poi che sono uscite oggi, è stato in visita il comitato militare della NATO con il presidente, l'ammiraglio italiano Giuseppe Cavodragone, proprio per esprimere la vicinanza della NATO a Kiev. E infine si intensificano le operazioni contro il traffico marittimo commerciale nel Mar Nero, anche quello fronte di guerra, e gli ucraini hanno colpito senza confermarla una nave russa, ci sarebbe scoppiato un incendio, e l'allarme poi delle Nazioni Unite che esprimono preoccupazione perché appunto il Mar Nero è una rotta vitale per l'approvvigionamento alimentare mondiale. Con Matteo Petrobelli, a te.
0: Adesso le proteste studentesche che stanno bloccando la Francia, nuova giornata di forti tensioni a Parigi, annunciata per domani una nuova mobilitazione, e poco fa c'è stato l'intervento del premier Le Cornu. Allora andiamo dalla corrispondente Alessandra De Stefano.
11: Sì, ha finito di parlare poco fa il primo ministro Le Cornu, che ha detto che nel budget 2027 ci sarà 1,2 miliardi in più dedicato alla scuola pubblica, da investire nella scuola pubblica. Siamo lontani comunque dalla cifra che chiede il sindacato degli studenti, che nel pomeriggio ha incontrato il ministro dell'educazione nazionale. Le rivendicazioni dei giovani parlano di 10 miliardi da investire nella scuola pubblica. Tra l'altro le polemiche sono scattate immediatamente alla fine del discorso di Le Cornu, giudicato sia dalla destra che dalla sinistra, lontano dal mondo studentesco e dal movimento studentesco, perché insomma le cifre assolutamente sono lontane. 1,2 miliardi contro i 10 che chiedono i studenti, che hanno detto che non ci fermeremo, noi siamo determinati a continuare ad andare avanti. Hanno proclamato per domani un'altra giornata di mobilitazioni in tutte le piazze del paese, e questo porterà anche, i sindacati hanno chiesto anche ai lavoratori di sostenere per solidarietà le manifestazioni che ci saranno domani. Questa cifra è chiaramente quella di giornata di oggi, è stata una giornata di transizione. Questo annuncio delle Cornu arriva al termine di una giornata di transizione dove ci sono stati questa mattina gli scontri davanti alla facoltà di Sciences Po a Parigi tra le forze dell'ordine e gli studenti che stavano manifestando. Il ministro dell'interno Nunez, tra l'altro, questa mattina ha vietato alla polizia le granate antisommossa, perché l'episodio più grave, lo ricordiamo, è stato quello accaduto a Lens, Lens dei giorni scorsi, dove un ragazzo 15enne ha perso la mano proprio per l'esplosione di una granata. Domani sarà un'altra giornata difficile, studenti e sindacati scenderanno in piazza in tutta la Francia. In a te.
0: Adesso riprendiamo con la cronaca. L'omicidio di Chiara Poggi: dopo quasi 20 anni spuntano nuovi appunti dei militari del RIS di Parma, mai riportati nei documenti consegnati agli inquirenti dell'epoca e che avrebbero potuto forse cambiare la sorte giudiziaria di Alberto Stasi. Andrea Sempio intanto dice: comunque vada, sarò marchiato a vita. Sentiamo Giuseppina Testoni.
12: La data sul foglio è quella del 20 settembre 2007. L'appunto, scritto a mano dal colonnello del RIS di Parma, Alberto Marino, evidenzia che la ricerca di sangue umano sui pedali della bici di Alberto Stasi ha dato esito negativo. Un foglio di lavoro mai confluito nelle relazioni inviate ai PM che indagavano sull'omicidio di Chiara Poggi, contrariamente al test positivo relativo alla ricerca generica di sangue e che contribuirà al fermo di Alberto Stasi come indagato per il delitto. Il 25 settembre la difesa di Stasi chiede di effettuare proprio l'OBT test ricevendo risposta negativa. E c'è un altro foglio di lavoro del RIS, oltre gli appunti nelle mani della Procura di Pavia, che non sarebbe stato mai preso in considerazione e che fa riferimento a un DNA maschile trovato sui pedali. Si allunga così la lista di elementi che mettono in dubbio l'operato del reparto scientifico dei Carabinieri e su cui vuole ora vederci chiaro la Procura di Pavia, che ha aperto uno specifico filone di indagine proprio su queste anomalie. La difesa di Andrea Sempio, che è stata in tribunale per ascoltare parte delle intercettazioni dell'inchiesta, continua intanto a lavorare alle controdeduzioni che dovranno essere presentate entro il 18 ottobre. L'indagato dice di credere nella colpevolezza di Stasi, ma che comunque sarà assegnato a vita da un marchio.
13: Io francamente penso che sia tutto spiegabile. Il pensiero che si possa arrivare al carcere o che c'è, francamente cerco di non pensarci.
0: È uno dei rinnovi contrattuali più attesi nella sanità pubblica. Sul lavoro un'ipotesi di accordo per medici e dirigenti sanitari che punta a riconoscere nuove risorse e maggiori tutele. Allora vediamo con Antonello Travaglini.
14: Fino a 560 euro lordi in più al mese dal 2027 è l'aumento medio previsto dall'ipotesi di accordo del nuovo contratto della sanità pubblica firmato dall'ARAN, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, e da tutte le sigle sindacali. L'intesa riguarda circa 137.000 dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui 120.000 medici e circa 17.000 dirigenti sanitari non medici. Previste anche nuove regole per l'intramenia e per le carriere.
15: Una carriera semiautomatica in cui la sanità viene riconosciuta anche come elemento professionalizzante. 3 anni, 5 anni, 10 anni, 15 anni, 20 anni, precedentemente non c'era questo semiascensore. In secondo luogo abbiamo sanato il problema delle prestazioni aggiuntive, se ricordate c'era la doppia tassazione, lo abbiamo risolto. Abbiamo favorito l'aumento periferico anche di quello che è il valore economico delle reperibilità, soprattutto un aumento lordo di circa 560 euro medie mensili per 13 mensilità.
14: Ma il nuovo contratto non riguarda solo gli stipendi, più tutele per chi subisce aggressioni con assistenza legale e supporto psicologico e la possibilità di utilizzare ferie solidali. Previsti inoltre nuovi riconoscimenti economici legati all'esperienza professionale, misure di welfare e nuove regole sullo smart working, il cui utilizzo non dovrà incidere negativamente sulla valutazione di un dirigente. Ora l'accordo dovrà superare gli ultimi controlli prima della firma definitiva.
0: E adesso lo spettacolo, perché questa sera torna all'appuntamento con Faccia a Faccia alle 22.30. Questa volta verrà intervistata l'attrice britannica Helen Mirren da Anna Maria Esposito. Quindi vi ricordiamo appuntamento alle 22.30. Adesso invece arriviamo alla musica, un viaggio a passo di danza nell'amore, nel fallimento, in tutte le sue sfaccettature per costruire un mosaico capace di restituirne l'essenza. C'è tutto questo nel nuovo disco di Levante, che ha raccontato tutto questo a Fausto Pellegrini. Allora vediamo un estratto dell'intervista e poi ci fermiamo per una breve pausa.
16: Mollichina dopo mollichina, questo disco è uscito fuori. Dell'amore, il fallimento e altri passi di danza è il titolo. Cominciamo da qui e raccontiamolo alla fine della fiera, adesso che il disco è completo, che ci troviamo dentro?
17: Beh, anzitutto il fallimento ci trovate dentro. Però il percorso nell'affrontare il fallimento è capirne l'origine. E quindi sono partita da una domanda, che è quella dell'amore e il fallimento, appunto, il brano che apre il disco. In quanti pezzi siamo rotti, quanti di noi si sono sciolti. Per finire con una risposta che ho trovato in abissale. Lì allora mi si è chiarito tutto l'argomento, cioè mi si è chiarita la domanda, e ho capito che dell'amore il fallimento doveva essere la prima traccia e ho capito che Abissale era la risposta e doveva essere l'ultima. E nel mezzo c'era la vita, gli altri passi di danza.
16: In questo cerchio, nell'ultima canzone, c'è Levante che dà una risposta a Claudia e le dice: falla finita di darti la colpa di tutto quello che succede.
17: Questo c'è Levante che dà una risposta a Claudia, o viceversa, tanto poco importa, sono sempre. Però è proprio questo, è falla finita poi, che è importante.

0: È sempre bello tornare a casa. Se ad accoglierti non sono i cattivi odori. Prova Ambipur Trivolution. La sua azione 3 in 1 combatte continuamente i cattivi odori, rinfresca e dura a lungo. Così, grazie ad Ambipur, quando torni trovi il profumo di freschezza e pulito che ami tanto. Ambipur Trivolution con formula 3 in 1.
1: Saios esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa Saios Keratin. Con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Saios Keratin. You Intensified.
2: Naso tappato? Puoi provare Vixinex. Libera il naso chiuso in 25 secondi.
3: Posso respirare? Posso respirare?
4: Guarda! Posso respirare! Posso respirare!
2: Vixinex,

0: Fileni, panata ma non fritta.
1: C'è chi è affezionato ai grandi classici e chi è attratto dalle novità. Ma di fronte a posizioni così distanti, noi mettiamo ponti. Ponti, l'ingrediente che ci unisce.
2: Un sensore esterno scatta e poi, con Verisure poi, la centrale operativa si attiva rapidamente.
3: Qui è Verisure, stiamo allertando le forze dell'ordine.
2: E allerta le forze dell'ordine, mettendo in fuga l'intruso ancor prima che entri. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
4: Mal di gola? Nuovo Vicks Gola in pastiglie da sciogliere in bocca. Può dare un rapido sollievo dal dolore dopo 2 minuti, con azione antivirale e antibatterica. Nuovo Vicks Gola, disponibile in pastiglie e spray.
5: C'è soltanto la guerra dei droni e dei missili.
6: La malattia è qualcosa che arriva e con cui bisogna convivere e che bisogna affrontare.
5: Io non so se ancora nelle scuole si imparano, per esempio, i testi a memoria.
7: Io non ho paura di essere criticata.
5: Diciamo una volta per tutte che sono miti da sfatare e li sfatiamo. Ci vediamo domani alle 15 con Pomeriggio 24.
8: E ben ritornati in diretta su Rai News 24. Ripartiamo dalla Francia. Sovraffollamento, strutture al limite dell'inagibilità, con carenze di personale, disuguaglianze nel diritto all'istruzione. Questa è la fotografia impietosa consegnata dai dati OCSE sulla scuola francese al centro delle proteste di piazza di queste ore. Allora sentiamo il nostro inviato Carboni.
9: 36 studenti in un'aula, un secchio sotto un soffitto che gocciola, professori assenti che nessuno sostituisce. Questo è il liceo francese, raccontato dagli studenti. La protesta parte il 21 magari? Settembre da un perché liceo di Créteil alle porte di Parigi, rimbalza su TikTok e Snapchat e in pochi giorni si allarga a tutta la Francia, anche alle università. Il 1 ottobre, secondo il Ministero dell'Interno, la mobilità

0: infiltrazioni, bagni rotti e topi. Fredde d'inverno e nelle scorse ondate di calore molte aule hanno superato i 35 gradi. Le classi francesi poi sono affollate, in media 29 studenti contro i 26 dell'area OCSE. A Parigi e in periferia si arriva anche a 36. Gli insegnanti mancano, per il ministero salta circa il 10% delle lezioni, per i sindacati più della metà di medie e licei pubblici ha almeno una cattedra scoperta. Il paradosso è la spesa. La Francia investe nei licei il 28% in più della media OCSE, eppure gli stipendi dei docenti restano bassi. Per gli analisti il problema francese non è quanto, ma come si spende.
1: Adesso in Germania, con il clamoroso arresto dell'ex capo dei servizi tedeschi, accusato di aver spiato per anni cedendo segreti a paesi stranieri. Riserva assoluto sulle indagini, voci però di un coinvolgimento di Azerbaigian e Russia. La corrispondente da Berlino, Barbara Gruden.
2: L'ex capo dell'intelligence tedesca viene scortato fuori dalla procura federale, che ha appena convalidato il suo arresto. August Hanning resterà in carcere con la clamorosa accusa di spionaggio e alto tradimento. L'uomo che ha guidato i servizi tedeschi per la sicurezza esterna dal 1998 al 2005 avrebbe avuto accesso a documenti riservati per almeno 12 anni grazie ad un collaboratore che aveva continuato a lavorare per l'agenzia. E almeno in un caso avrebbe utilizzato queste informazioni per redigere un'analisi destinata a un collaboratore di un apparato di sicurezza di un servizio di intelligence straniero. Non è stato finora possibile accertare se il documento sia giunto al destinatario, chiarisce la procura federale, che non svela di quale paese si tratti. Dal 2010, quando aveva lasciato tutte le cariche pubbliche, Hanning lavorava come consulente proprio sui temi della sicurezza e aveva contatti in diversi paesi: Russia, Cina, Israele, ma secondo lo Spiegel le informazioni erano destinate all'Azerbaigian e quindi forse alla Russia. Baku smentisce: la disinformazione avrebbe solo lo scopo di danneggiare le relazioni tra Germania e Azerbaigian. Ma intanto scoppia la polemica sull'affidabilità dei servizi tedeschi, che hanno meno poteri delle altre grandi agenzie, ma il cui ruolo il governo vorrebbe potenziare anche con compiti di controspionaggio ed eventualmente sabotaggio. L'opposizione chiede norme e screening più severi. La maggioranza promette di fare piazza pulita delle mele marce.
1: E adesso il focolaio di peste polmonare in Russia. L'OMS chiede chiarimenti su un secondo contagio che Mosca nega e smentisce Trump riguardo a una imminente telefonata con Putin sul rischio epidemico. Ci dice di più la corrispondente da Mosca, Caterina D'Oglio.
3: Allora, di nuovo c'è questo annuncio non proprio rassicurante da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha detto che non è possibile effettuare una valutazione completa del rischio legato a questo incidente che si è verificato in Russia. Quindi la situazione è davvero molto confusa, perché questo contraddice invece le notizie che arrivano dai media russi, che parlano di una valutazione positiva da parte dell'OMS, cioè il rischio al di fuori dei confini della Russia è molto basso. Gli occhi del mondo sono puntati su questo paesotto, questa piccola città siberiana, dove all'inizio i media locali parlavano di una forma molto aggressiva di peste polmonare che si può trasmettere con il respiro. Poi sono spuntate almeno altre tre versioni, una addirittura parla di un animale, di uno scoiattolo. Le autorità russe dicono: non date credito alle voci e ai sospetti, chiedono di aspettare i risultati ufficiali. Oggi sui media russi la notizia è che il 90% delle analisi sono state fatte e dei 200 abitanti che potevano essere entrati in contatto con la ragazza morta per una cosa che i russi chiamano ancora polmonite, nessuno di questi è risultato o malato o positivo alla peste. Le immagini che arrivano da Shelekhov, le vedete, sono molto diverse da quelle che vedevamo arrivare da Wuhan ai tempi del Covid. Non c'è nessuna quarantena, dicono gli abitanti, però filtrano voci allarmanti sui media occidentali. Per esempio si parla tantissimo di una seconda vittima, cosa che i russi invece smentiscono, e è stato scritto anche che le nazioni confinanti hanno chiuso i confini. Questo non è vero, si parla invece di controlli rafforzati, per esempio al confine della Mongolia. La verità è che più che altro è che le autorità russe si sforzano di minimizzare, di rassicurare, e più fanno così e più invece cresce in Occidente il timore che la Russia stia nascondendo la nascita di una nuova epidemia.

0: E nel giorno del ricordo degli orrori del 7 ottobre, la nostra inviata Marina Lalovic è stata a Rehem, teatro di uno dei più brutali attacchi di quelle ore. Oltre 1200 furono le persone uccise dai giovani del Nova Festival a chi era nella propria casa nei kibbutz. Ascoltiamo le voci dei sopravvissuti e di quella parte di Israele che continua a sognare la pace. Vediamo.
1: È un viaggio nel passato quello che si compie a Rehem, il luogo del massacro del Festival Nova. Oggi è un grande memoriale, un eterno presente raccontato nelle foto e negli oggetti di più di 370 ragazzi che qui hanno perso la vita. Mazal, che significa fortunata in ibru, mi mostra le cicatrici sulla nuca dalle armi dei membri di Hamas e confessa che ha sopravvissuto, fingendosi morta fra i cadaveri. Venire qui 3 volte a settimana per raccontare la sua storia per lei è una terapia, ma non si sente ancora fuori dall'incubo. In futuro voglio essere libera e sentirmi al sicuro. Dobbiamo combattere il terrorismo tutti insieme, anche per la gente innocente che vive a Gaza. A Rehem arrivano in centinaia, alcuni come Roman e Tatiana, trasferiti dalla Russia in Israele solo un anno fa. Abbiamo lasciato un paese che uccide e siamo qui perché siamo contro gli assassini e perché non vogliamo vedere altro sangue spargersi. È la mia prima volta qui e vivo a soli pochi chilometri da Rehem. Stare qui significa riconoscere i nostri amici. Rehem è anche un luogo per riflettere sul futuro in Israele. Vogliamo le frontiere più sicure e che ci rendiamo conto che siamo circondati dai nemici. Non dobbiamo lasciare che una tragedia così si ripeta. È diretto verso sud, proprio come quel 7 di ottobre di 3 anni fa, anche il generale Noam Tipon, che ha salvato suo figlio e le nipoti nel kibbutz Nahal Oz e che ora ha deciso di correre alle prossime elezioni con l'opposizione.
2: This is a great victory.
1: Tornare a viverci al sud è una grande vittoria, racconta, ma Israele si riprenderà solo quando cacceremo via il peggior premier di sempre, Netanyahu. E la prima cosa che farà è istituire una commissione d'inchiesta di quello che definisce il più grande fallimento di Israele nella storia.
0: Da generale a figura di spicco dell'opposizione a Netanyahu, Noam Tibon lancia una sfida aperta al governo. I microfoni di Rai News 24, l'esponente della lista Insieme, individua l'unica strada per il futuro, sostituire Netanyahu e ricostruire il paese dalle fondamenta. Sentiamo il suo intervento.
3: Dopo il 7 ottobre la mia vita è cambiata. In sostanza ho capito che dobbiamo risolvere i problemi di Israele. Per farlo dobbiamo sostituire il peggior governo nella sua storia, guidato da un premier fallito, Netanyahu. Io penso che la guerra in atto sia un simbolo del fatto che Israele può vincere una battaglia, ma non può vincere una guerra. In sostanza, io ritengo che la cosa più importante in questo momento, e per questo sono entrato in politica, sia sostituire Netanyahu e il suo governo e ricostruire il paese. Sconfiggere i nemici, sì, ma anche trovare soluzioni politiche su tutti i fronti che sono aperti e iniziare a curare le ferite all'interno della società di Israele, che sono molto dolorose. Ma solo vincendo le elezioni riusciremo a farlo. Io sono sicuro che vinceremo. Solo così possiamo avviare la ricostruzione del paese, possiamo lavorare all'interno della società, lavorare all'interno dell'esercito. E è arrivato il momento e questo è il nostro obiettivo, vincere le elezioni.
0: Voltiamo pagina. 10 anni dal discusso documento Amoris Laetitia di Papa Francesco, la famiglia è ancora una volta al centro dell'attenzione della Chiesa. Summit in Vaticano promosso da Leone XIV che esorta: dal sesso alle fragilità bisogna rispondere alle domande delle famiglie. Sentiamo Valentina Dello Russo.
4: 10 anni dell'esortazione apostolica Amoris Laetitia, 10 anni da quel documento di Papa Francesco che interpretava i sinodi sulla famiglia, il testo di Bergoglio che più ha sollevato dubbi, critiche e proteste nelle differenti realtà della Chiesa. Leone XIV, a partire da questo anniversario, riunisce a Roma i vescovi di tutto il mondo, ma anche esperti e alcune coppie. Ad aprire una settimana di lavori è proprio il pontefice, che indica subito la vita familiare come punto di accesso privilegiato alle grandi questioni del nostro tempo, compresa l'opera di promozione della pace fra i popoli. Ma il Papa non nega la realtà. La crescente distanza tra il modo in cui vengono vissuti il sesso e l'intimità e la visione cristiana del matrimonio. I giovani che anelano all'amore, alla fedeltà e al senso di appartenenza, ma non sanno come concretizzare tutto questo. I dati parlano chiaro anche in contesti diversi. In Polonia i matrimoni religiosi celebrati negli ultimi 5 anni si sono ridotti del 45%. In Australia tra il 1970 e il 2024 sono passati dall'88 al 16%.
5: Economic insecurity.
4: Leone XIV fa l'elenco delle forme di fragilità emotiva che influenzano le persone nelle scelte per il proprio futuro: insicurezza economica, migrazione, violenza, solitudine. Di qui il richiamo alla Chiesa, anzi alle Chiese, ognuna nel proprio contesto, diventare una scuola di ascolto per tutte le famiglie, comprese quelle segnate da apparenti fallimenti. Non solo interpretare queste realtà, sollecita Leone XIV, ma lasciare che siano proprio le realtà a interpellare e stimolare la Chiesa. L'obiettivo? Trovare modi nuovi e comprensibili di annunciare il Vangelo alle famiglie.
0: E adesso vediamo conto di questa ultima ora, la vedete anche a schermo, infatti è morta Maria Carmen Abascal, la signora 87enne spagnola, diventata il simbolo delle proteste per il diritto alla casa proprio avvenute in Spagna. La signora è deceduta all'ospedale Gregorio Maranon di Madrid, dove era stata ricoverata dopo lo scorso 23 settembre, dopo lo sfratto coatto che aveva subito anche in diretta televisiva su una barella e dalla sua abitazione, lo ricorderete, del quartiere Retiro, dove aveva vissuto per ben 70 anni. Adesso invece veniamo all'economia. Il debito degli Stati Uniti torna a spaventare i mercati di qua ma anche di là dell'oceano. Le borse europee chiudono in rosso con Milano maglia nera che scende sotto i 50.000 punti. Sentiamo il servizio di Fabrizio Patti.
6: Una nuova impennata dei rendimenti dei titoli di Stato sulle due sponde dell'Atlantico ha fatto scendere le borse, soprattutto in Europa, dove hanno sofferto il settore bancario e tecnologico. Milano è stata la maglia nera, meno 2,51%, con l'indice FTSE MIB scivolato di poco sotto i 50.000 punti, ai minimi da giugno. Più limitate le discese a Wall Street dopo il record di ieri di S&P 500 e Nasdaq. La debolezza dei titoli di Stato, il cui prezzo scende facendo salire il rendimento, è però continuata negli Stati Uniti, dove si intensificano le preoccupazioni per l'inflazione persistente, per l'alta spesa pubblica e per la crescita dell'indebitamento dei colossi tecnologici per finanziare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Non ha aiutato il petrolio, rimasto anche oggi sopra i $100 al barile. I bond americani a 10 e 30 anni hanno toccato il massimo dalla primavera del 2002. Ma l'onda è arrivata anche in Europa dopo la giornata di ripresa di ieri. Il titolo di Stato decennale della Francia, epicentro delle tensioni in Europa, ha visto il rendimento salire di 9 punti base e lo spread con il Bund arrivare a 139 punti. E sale di 7 punti anche il rendimento del BTP italiano, con lo spread a quota 115 punti. A Piazza Affari i cali maggiori sono stati per Tecnoprobe e Prismian nel comparto tecnologico, male anche e soprattutto i bancari, con discese di oltre il 4% per Unicredit e Intesa San Paolo.
0: E intanto un nuovo monito sul debito pubblico arriva dal Fondo Monetario Internazionale. Il Fondo invita gli Stati ad un'azione decisa per risanare le finanze pubbliche. Sentiamo il servizio di Marco Mirabile.
7: Fondi speculativi, intelligenza artificiale e debito pubblico mettono a rischio la stabilità dell'economia globale. L'allarme arriva dal Fondo Monetario Internazionale. Il direttore generale, Cristalina Georgieva, all'apertura delle riunioni annuali a Singapore, ha sottolineato la crescita degli investimenti dei fondi speculativi, triplicati dal 2013, e in un contesto di vigilanza ancora limitato, il loro peso sempre maggiore sui mercati dei titoli di Stato. Un fattore che aumenta il rischio di crisi sistemiche. Preoccupa anche l'aumento dei costi energetici, aggravati da El Niño, che alimenta l'inflazione e rallenta la crescita. Sul fronte dell'intelligenza artificiale, i forti investimenti potrebbero sostenere l'economia, ma avverte Georgieva, va gestita correttamente, poiché in futuro l'AI potrebbe anche accentuare le disuguaglianze. Infine il debito globale è vicino ai massimi dal dopoguerra e potrebbe superare il 100% del PIL. Un monito che riguarda anche l'Italia, tra i paesi più indebitati dell'Eurozona e alle prese con l'aumento dello spread sui bund tedeschi. Per il Fondo Monetario servono consolidamento e riforme. Il tempo dei rinvii, ha affermato Georgieva, è finito.
0: Ed in chiusura torniamo all'attacco terroristico del 7 ottobre di 3 anni fa. È sicuramente una ferita ancora aperta nel paese, avviato ora verso elezioni anche per le comunità ebraiche nel mondo. Roberto Vicaretti ne ha parlato con Davide McNaghi dell'Università Roma 3. Vediamo questo approfondimento, poi il nostro telegiornale torna alle 21 con Cecilia Tosi.

0: Professor David Mernagi, buongiorno, bentornato a Renius
1: 24. Buongiorno a voi. Buongiorno.
0: Cos'è stato per lei il 7 ottobre?
1: Ma sai, io ho vissuto per 20 anni con il timore che una tragedia del genere si ripetesse. Perché se noi andiamo indietro alla conferenza di Durban del 2001, la conferenza fu trasformata in un'orgia antisemita. Doveva essere una conferenza sullo schiavismo, ma per una strana e curiosa e bizzarra connessione è stata trasformata in una accusa del sangue nei confronti dell'esistenza di Israele, e tutto questo è servito a non parlare della tratta islamica degli schiavi, che è stata molto più grande purtroppo della tratta atlantica. Per cui oggi vengono fuori molte cose. C'è stata una strana convergenza che ha tacitato la più grande tragedia dello schiavismo d'Africa, molto più grande di quella atlantica, anche perché era contrassegnata dall'evirazione degli schiavi per trasformarli in eunuchi, per cui il 70-80% delle persone deportate nei vari paesi arabi e islamici moriva di fatto. Ecco, questo aspetto non entra nel dibattito. Sono usciti adesso un paio di libri con l'editore Massari che parlano di questi problemi. Quindi ho vissuto in tutti questi anni, ma conservando dentro di me l'impegno per una composizione pacifica del conflitto medio orientale, perché non ne possiamo uscire se non con una composizione politica. La composizione politica comporta necessarie riparazioni anche reciproche sul lungo periodo, ma ciò che non è possibile tollerare in alcun modo dal punto di vista culturale umano è il dilagare dell'antisemitismo in Occidente sulla base di false costruzioni che hanno trasformato la vita degli ebrei che vivono in Europa dopo lo sterminio nazista avvenuto 80 anni fa in uno stato di grande isolamento, ma soprattutto di solitudine interiore.
0: Professore, io ovviamente, come sai, io concordo totalmente sulla necessità di evitare, e qui a Renius 24 ovviamente concordiamo sulla necessità di evitare qualsiasi dilagare di qualsiasi forma di antisemitismo, ci mancherebbe altro, è stata e resta la pagina più buia, drammatica dell'umanità e non soltanto del Novecento, e ovviamente il suo appello alla soluzione politica e pacifica del conflitto medio orientale è centrale. Faccio questa premessa per andare a parlare di quello che accade però nel quotidiano in Israele, quello che accade nel quotidiano in Palestina, in Cisgiordania, perché anche i nostri quotidiani, oltre a quelli israeliani, penso a Rez ovviamente, sono punteggiati, utilizzo nuovamente questa espressione, dalle violenze dei coloni che, le domando, per certi versi hanno colonizzato anche la politica israeliana, cioè pesano come mai in passato sulla politica israeliana?
1: Questa è una tragedia nella tragedia, cioè noi non possiamo dimenticare che in uno stato d'assedio permanente e con un attacco concentrico avvenuto su 7 fronti è inevitabile che all'interno del paese si acquiscano queste derive. L'obiettivo politico a cui non rinunciare è conservare la democrazia, costruire un'alleanza arabo-ebraica all'interno dello stesso paese, all'interno stesso di Israele, all'interno stesso del Medio Oriente. Tutto ciò è possibile, ma tutto questo è possibile se si comincia a curare le parole con cui si parla dei problemi. Se un paese che è stato segnato da un trauma così grande, a cui è seguita una tragica guerra su 7 fronti, si viene demonizzato ancor prima che scoppi la guerra, identificato come genocidario ancor prima che scoppi la guerra, e dopodiché il tema del genocidio addirittura viene spostato al 48, e dopodiché la categoria stessa del genocidio viene svuotata di significato e trasformata in un atto di accusa permanente contro l'esistenza stessa di Israele, e questo avviene a sinistra purtroppo, lei capisce che tutto questo complica il quadro anche all'interno di Israele. Io seguo gente impazzita, malata, gente che si suicida. Tutto questo implica necessariamente la capacità di avere empatia e passione per l'empatia e capacità di compassione per tutte le vittime. Se ad un certo momento il premio Nobel viene dedicato ai bambini palestinesi dimenticando i bambini israeliani, lei capisce che siamo in uno splitting pazzesco, cioè siamo in una dissociazione psichica, e questa dissociazione psichica attraversa anche le religioni, cioè quando dei preti scendono in piazza dimenticando i bambini ebrei. Lei capisce che tutto questo si trasforma in una caricatura della compassione, in un'estetica della compassione.
0: Sì, professor, io la trovo orribile dimenticare i bambini come concetto, poi l'aggettivo non lo metto nemmeno, cioè io trovo orribile dimenticare i bambini che sono le prime vittime delle guerre. E a me è piaciuto molto quel passaggio sulla possibilità di unificare anche dentro Israele il mondo arabo e israeliano, no? Perché quello è centrale. E però io guardo le ultime leggi, quella sulla pena di morte, guardo gesti e simboli sventolati tipo il cappio da parte di un ministro di Israele, vedo la modifica della Costituzione che fa quasi di uno Stato su base etnica quello israeliano, e le domando: questa classe dirigente è in grado di fare quella pacificazione che lei chiede? Per fortuna parliamo di un sistema democratico che va a votare e può scegliere, questa è, diciamo, una premessa d'obbligo da chi farsi governare.
1: Il nostro compito non è tanto demonizzare la classe dirigente attuale, ma aiutare le emergenze alternative che stanno emergendo nel paese, perché tutto questo prenda la direzione giusta, perché tutto questo non avviene nel vuoto. Cioè, la cosa sconvolgente è che in una guerra in cui ibrida, una componente si nasconde nei tunnel e utilizza la popolazione civile come scudo, e tutto questo non fa scendere la gente nelle piazze. Cioè, noi abbiamo aperto le porte agli ucraini che fuggivano dagli attacchi della Russia, e l'Ucraina non ha attaccato e sterminato in un giorno 30 o 40 mila russi e pacifici come i membri del kibbutz. Noi abbiamo aperto le porte agli ucraini. Come mai i paesi arabi vicini non hanno aperto le porte ai palestinesi invischiati, intrappolati in quella tragica guerra ibrida? Come mai non hanno aperto le porte per salvare la gente? Come mai le porte sono state aperte soltanto in Europa a poche persone che potevano arrivare qui a studiare? Io penso che se ci fosse stata una reazione di questo tipo, la guerra sarebbe finita molto prima, perché sarebbe stata una guerra tra l'esercito israeliano da un lato e il gruppo terrorista di Hamas dall'altro.
0: Ma non pensa che questa guerra, queste guerre, siano l'assicurazione sulla vita politica di Netanyahu?
1: No, non penso che questa guerra sia l'assicurazione politica a Netanyahu. Questa guerra è stata scatenata da Hamas con l'obiettivo di una sollevazione generale nel mondo arabo, che per fortuna non c'è stata, perché i paesi arabi sono in pericolo anche loro. Il terrorismo islamico, islamista, ha come obiettivo la Sharia, ha come obiettivo la trasformazione dell'intero mondo arabo in un mondo in cui regna il califfato e in cui i musulmani, che vogliono vivere in pace e sono la maggioranza, vengono identificati come infedeli. Questo è il problema. Dopodiché, in questo ingranaggio micidiale avvengono tante altre cose. Come mai non parliamo del fatto che l'Università di Haifa ha come rettrice un'araba israeliana, cristiana? Come mai tutto questo viene dimenticato? Invece le università israeliane, dove il 20% degli studenti sono arabi, cristiani e musulmani, vengono identificate come università coloniali con cui rompere ogni rapporto, mentre noi abbiamo rapporto con tutte le università del mondo, anche di regimi totalitari come la Cina, per esempio, come la Russia, o autoritari in questo caso. Come mai tutto questo passa in silenzio? Evidentemente c'è una doxa costruita nel tempo, costruita nei decenni, e che si iscrive in un grande scontro geopolitico in atto nel mondo, che ha come obiettivo Israele e che utilizza Israele come strumento di mobilitazione. La Schlein nel Parlamento europeo aveva votato la definizione AIRA. Conte, da premier, l'aveva approvata, aveva approvato il preambolo, demandando a Draghi il compito di elaborare delle regole, delle direttive. Io ho partecipato a quella commissione che ha lavorato per mesi. Non saremmo arrivati alla necessità di avere un decreto legge se i governi che hanno approvato quella definizione, che hanno messo in atto un dispositivo, l'avessero poi regolarmente praticato come strumento di prevenzione.
0: Quest'ultimo passaggio che ci fa il professore riguarda il vivo del confronto parlamentare attorno al DDL antisemitismo, a quella definizione, a quel concetto che il professore ci mandava alla memoria. Grazie professor Mernaggi per essere stato con noi.
1: Volevo soltanto dire una cosa. Nel nostro cuore l'appello per la composizione pacifica di questa tragedia del Vicino Oriente, che ha i palestinesi, gli ebrei, gli israeliani come popoli fratelli, deve essere il faro che ci deve guidare. Grazie.

0: Mal di gola? Nuovo Vicks Gola in pastiglie da sciogliere in bocca. Può dare un rapido sollievo dal dolore dopo 2 minuti, con azione antivirale e antibatterica. Nuovo Vicks Gola, disponibile in pastiglie e spray.
1: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo, per chi non si ferma mai e per chi non vuole perdere l'attimo. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
2: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. 3 additivi integrati per un pulito impeccabile e 0 pensieri. Relax, lava Dash.
3: Il mal di testa stringe la presa. Puoi provare Moment in formulazione liquida. Pronto da bere, ti libera rapidamente dal dolore e il mal di testa va in pezzi. Scegli il Moment più adatto a te. Liquido in confezione verde, compresse e capsule molli in quella azzurra. Da Angelini Pharma.
4: Stanca di preoccuparti dei peli? Scopri la luce pulsata Smart di Braun, l'alternativa smart al laser. Goditi un'epilazione a lunga durata, comodamente da casa.
5: In cucina, meglio lasciar fare a chi se ne intende. Da Morando, miglior cane e miglior gatto, le specialità italiane. Ricette della tradizione, per il benessere dei nostri animali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio.
7: Sex symbol?
6: No, ha solo dormito meglio. Ziquil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Ziquil antistress con ashwagandha.

0: Giorgia Meloni, siamo pronti a intervenire di nuovo sulle accise. L'ENI riabbassa i prezzi del gasolio. Il ministro Giorgetti all'Europa su flessibilità e caro energia. Legittima la nostra richiesta, domani potrebbe arrivare l'ok. Via libera dalla Camera la fiducia sull'articolo 3 della nuova legge elettorale. Il voto finale domani a scrutinio segreto. Maggioranza compatta, l'opposizione accusa, la riforma è incostituzionale. 3 anni fa l'attacco di Hamas in Israele, 1300 morti, 250 ostaggi, ne seguì la guerra a Gaza con almeno 70.000 vittime. Mattarella, fermare la spirale di violenza. Meloni, avanti per la soluzione a due stati. Ucraina, raid russo su un condominio est di Kiev, almeno 18 morti, tra cui 4 bambini. Zelensky, è un regalo di compleanno di Putin, è terrorismo deliberato, si scava ancora tra le macerie. Transmontana, per la compagnia assicurativa Zurich è infondata la richiesta di indennizzo di Jessica Moretti, coproprietaria delle Costellation, indagata per il rogo di Capodanno. A Vasco Rossi il dottorato honoris causa in politica e comunicazione a Salerno, nella motivazione l'interpretazione di inquietudini e trasformazioni sociali con un linguaggio riconoscibile e una relazione col pubblico oltre la musica. Buonasera, bentornati al telegiornale di Rai News 24. Dunque, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dal vertice Euromed di Spalato torna sulla partita nell'Unione Europea per la flessibilità di spesa. Non esclude il ritorno delle accise mobili contro il caro carburanti e guarda al traguardo imminente sulla legge elettorale. Sentiamo Gabriele Martelloni.
1: Si dice serena prima di rientrare a Roma in merito al voto finale sulla legge elettorale, a cui è legato il destino del suo esecutivo, e da Spalato, dove incontra i leader europei del Mediterraneo per trovare convergenze in vista del prossimo Consiglio UE, Giorgia Meloni apre intanto a un nuovo intervento sui carburanti, dopo la fine del taglio delle accise sul gasolio e il conseguente innalzamento da parte delle compagnie energetiche al price cap, che la Premier auspica possa ritornare alla soglia originaria.
2: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Al mese di settembre noi abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi con questo obiettivo.
1: Assente Sanchez alle prese con le elezioni anticipate a novembre, a Spalato insieme agli altri leader del MED ci sono i vertici delle istituzioni europee a cui Meloni si è rivolta per chiedere ulteriore flessibilità a fronte dell'attuale inflazione e la Premier al termine della riunione registra interesse sulla richiesta di Roma e chiarisce.
2: Non stiamo chiedendo spesa libera perché insomma vogliamo essere particolarmente allegri, no. Ma si deve tenere in considerazione il fatto che noi avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere, che dovremo spendere, senza averlo deciso.
1: Fonti di Palazzo Chigi intanto smentiscono che ci sia stata un'intromissione della Premier nel commissariamento della FIGC. Le scelte del CONI, viene precisato, sono state effettuate in completa autonomia.
0: Il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia su parere favorevole del Ministero di Giustizia. Il primo riguarda i circa 5 anni di pena residua di un giovane condannato per stupefacenti, considerate le sue gravissime e irreversibili condizioni di salute. Un decreto di grazia parziale che ha estinto 3 anni e 2 mesi di reclusione riguarda invece Guido Gianni, il gioielliere condannato a 12 anni per i delitti compiuti nel 2008 di duplice omicidio e tentato omicidio di 2 rapinatori. Ha tenuto presente il Presidente ovviamente il parere favorevole del magistrato di sorveglianza che potrà eventualmente decidere l'affidamento ai servizi sociali. L'ultima grazia parziale firmata dal Capo dello Stato ha estinto 1 anno e 9 mesi della pena detentiva di un condannato a 10 anni per stupefacenti in modo da consentire il reinserimento sociale e la cura della figlia minore. E in primo piano nella politica c'è la riforma della legge elettorale, dopo il via libera alla terza fiducia è atteso il voto finale a scrutinio segreto. La maggioranza rivendica le nuove misure, dicono garantiranno la stabilità, mentre le opposizioni attaccano è incostituzionale. Sentiamo Antonio Sciotto.
3: Dopo le 3 fiducie incassate dal governo sulla legge elettorale, la maggioranza guarda al voto finale, che sarà scrutinio segreto, dunque a rischio di franchi tiratori. Serrati i ranghi, chiesta la presenza in aula di tutti i deputati, il centrodestra si dice certo che non ci saranno sorprese e che il testo passerà, perché siamo compatti, al contrario della sinistra.
4: Noi capiamo, Presidente, il disorientamento della sinistra. Lo capiamo perfettamente perché per candidarsi a guidare il nostro splendido paese bisognerebbe avere una coalizione con un programma unitario e la sinistra non ce l'ha.
3: Le opposizioni ribadiscono, è una legge incostituzionale, chiedono che si voti con il tradizionale sistema delle palline anziché con quello elettronico per garantire una maggiore segretezza, richiesta respinta dalla presidenza della Camera. Intanto sulle firme digitali continua lo sciopero della fame di Magi più Europa. E il centro-sinistra attacca anche sullo Stato sociale, sanità al palo, accusa Conte, mentre la Premier si occupa solo di tagli e riarmo. Sul caro carburanti il governo non ha una strategia, rincara il PD.
5: Non si capisce cosa stia facendo il governo, perché noi abbiamo insistito per tassare gli extraprofitti delle società energetiche anziché rimettersi alla loro clemenza e alla loro buona volontà e per riattivare il meccanismo delle accise mobili.
3: Intanto in Parlamento un forte scontro tra 5 Stelle e Fratelli d'Italia. Il partito della Premier chiede le dimissioni di Scarpinato e De Rao dalla commissione antimafia, accusandoli di depistaggio sulle stragi del 92. Dura la replica del partito di Conte e Fratelli d'Italia a depistare sulle stragi neofasciste di Piazza della Loggia e Bologna, perché quelle stragi portano a casa sua.
0: Intanto sul caro carburanti Eni riabbassa il prezzo del diesel di 4 centesimi, sterilizzando quasi del tutto l'aumento delle accise che è arrivato ieri, e Assoaeroporti però lancia l'allarme sul caro carburante per gli aerei. La situazione è grave, c'è il rischio di un aumento dei biglietti. Sentiamo Paolo Mancinelli.
6: Eni sconta di 4 centesimi il diesel, portandolo a 2,21 euro al litro. Una scelta commerciale consentita dai ribassi sul mercato del petrolio, spiega la società. Rimane fisso il tetto a 2,25 euro contro eventuali impennate. Il governo intanto è pronto a intervenire contro il caro carburanti col meccanismo delle accise mobili. Risorse reperite nel mese di settembre ammontano a circa 170 milioni, ma il nodo resta se spenderli subito o tenerli fino a quando terranno i tetti ai prezzi introdotti dalle compagnie. Compagnie verso le quali continua l'opera di sensibilizzazione da parte dell'esecutivo. Nel frattempo alla pompa in modalità self-service su rete stradale la benzina cala lievemente a 2,04 euro al litro, mentre corre il gasolio e arriva a 2,26. Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,05 euro al litro per la verde e 2,28 per il diesel.
7: Ho approfittato adesso di questo tetto che hanno messo, però sto vedendo che già sta scomparendo.
6: Prezzi alti che alimentano le proteste delle associazioni dei consumatori. Per Federconsumatori lo stop sullo sconto sulle accise di 6,1 centesimi costa circa 3 euro in più a pieno, assorbendo i benefici di altre misure come la sospensione del bollo auto. Sulla stessa linea l'Unione Nazionale Consumatori, che definisce insufficienti i bonus una tantum o le soluzioni affidate alle imprese petrolifere.
8: Bisogna rinunciare assolutamente a qualcosa per poter poi far fronte al consumo del carburante.
6: Ma i rincari pesano anche sui carburanti a uso professionale. All'allarme degli agricoltori, dei pescatori e degli autotrasportatori si aggiunge quello del trasporto aereo. Assoaeroporti dice che il jet fuel è arrivato a incidere per il 31% sui costi delle compagnie aeree. Se la situazione non dovesse migliorare, il rischio è un aumento dei biglietti e la soppressione dei voli.
0: Si avvicinano le scadenze della legge di bilancio, il ministro Giorgetti fa appello all'Europa, è legittimo chiedere più flessibilità per fare spesa in deficit a causa dell'inflazione, e da fonti all'interno dell'Unione Europea si dà per probabile l'ok per l'Italia alle clausole per energia e difesa. Ma sentiamo Alessandro Marchetti.
9: Nell'urgenza di comporre la legge di bilancio cresce il pressing del governo sull'Europa. Chiedere nuova flessibilità per fare spesa in deficit è legittimo, ribadisce il ministro Giorgetti, che al raduno delle aziende di Federtrasporto non usa mezzi termini. Sono ore di grande ansia e preoccupazione, ma ne usciremo più forti. Tutto parte da prezzi dell'energia che, con il conflitto nel Golfo, hanno fatto schizzare l'inflazione.
10: L'Italia ha avanzato una proposta, quantomeno ha posto il problema di riflettere come la dinamica della spesa non sia possibile considerarlo semplicemente tenendo conto dell'inflazione programmata a 3 anni or sono, che credo sia stata determinata all'1,8%, bensì ahimè, a quella più realisticamente valutabile oggi.
9: Sul caro energia poi rivendica un doveroso impiego di risorse pubbliche. Il 15 ottobre una bozza di manovra dovrà arrivare a Bruxelles. Negli uffici del Tesoro è caccia alle risorse. Le banche in queste ore alzano un muro. No a nuovi contributi, taglia corto il presidente dell'ABI Patuelli. C'è già un accordo triennale che assicura circa 10 miliardi allo Stato. Quanto alle misure, la Lega torna a rilanciare sulle pensioni. L'impegno è rendere opzionale l'uscita dal lavoro generalizzata a 64 anni, dice il vice premier Salvini. Il piatto forte dovrebbero però essere le misure per il ceto medio, con pochissimi spazi per interventi costosi per le casse pubbliche.
0: Andiamo in Medio Oriente per la giornata del ricordo delle vittime del massacro del 7 ottobre 2023 con gli strazianti momenti vissuti oggi a Reim, luogo simbolo delle stragi. Qui infatti alle 6:29 di quel mattino del 7 ottobre i terroristi di Hamas aggredirono giovani e giovanissimi radunati all'evento musicale Nova Festival. Sentiamo il racconto della corrispondente da Gerusalemme, Maria Gianniti.
11: C'è chi toglie la sabbia del deserto accumulata in questi giorni. Non sono tombe quelle del memoriale di Reim, ma è come se lo fossero. I tanti volti sorridenti dei giovani uccisi 3 anni fa sono come un pugno nello stomaco. Dror non era mai venuto qui in 3 anni, troppo forte il trauma, racconta. Ma oggi ha deciso, assieme alla figlia Eden, di organizzare meglio il luogo che ricorda suo figlio, arrivato al Nova assieme a degli amici e mai più tornato. Jacob invece ci racconta del figlio poliziotto Alon. Era lungo la strada del kibbutz dove cercavano di fuggire i ragazzi del Nova Festival. È rimasto lì ore per cercare di garantire una via di fuga sicura prima di essere ucciso assieme a tanti di loro. Qui a Reim le storie riaprono i cassetti della memoria che torna a quel giorno terribile. Non ci sono risposte e non credo a nessuno, manca la verità. Chissà in futuro andrà meglio, dice Ayala, che non nasconde il desiderio di vedere un cambiamento alla guida del paese dopo le prossime elezioni. La gente ancora deve guarire per quanto è accaduto 3 anni fa. Alla domanda se ha mai pensato a quanto è accaduto in questi 3 anni dall'altra parte della barriera nella striscia di Gaza risponde: no, non ci penso, mi interessa solo pensare a noi.
0: E in Israele tra 3 settimane si va al voto e la gestione degli attacchi del 7 ottobre è tema di campagna elettorale. Ce ne parla Emma Farnè.
12: È l'alba, quando inizia la peggiore strage di ebrei dalla Shoah. 1221 i morti in tutto di quel giorno, 251 gli ostaggi, tra cui 30 bambini. Tra le vittime anche musulmani, cristiani e stranieri. 7 ottobre 2023 si infiltrano così i terroristi di Hamas dalle recinzioni vicino alla striscia di Gaza. Inascoltati gli allarmi lanciati dai posti di vedetta dalle giovani soldatesse. La caccia e la strage casa per casa nei kibbutz di Be'eri, Niroz, Kfar Aza. Qui 127 i rapiti. La fuga dal Festival Nova. Solo qui oltre 370 i giovani uccisi, 44 i rapiti e portati nella striscia di Gaza. Tra loro anche vittime di stupri e violenze. Nei mesi successivi a Tel Aviv e Gerusalemme la protesta in piazza per liberarli. 3 anni dopo i sopravvissuti lo raccontano a fatica. Nathan, ex soccorritore della Zaka, ha raccolto i resti delle vittime nei kibbutz assaltati. Dice 3 anni dopo, ho ancora quelle scene in testa. A Reim, come negli altri kibbutz, i memoriali per le vittime. Torna qui chi è sopravvissuto. Ma in molti, tra chi viveva qui, ha ricostruito la propria vita altrove, come Aviv e Keith Siegel, ex ostaggi. Vivono a Norden ora, ma lei dice: ci porteremo il 7 ottobre fino alla morte. Un anniversario, quello del 7 ottobre, che cade a 3 settimane dal voto. 9 candidati, tra sopravvissuti e familiari delle vittime, quasi tutti contro Netanyahu, accusato dagli oppositori di non aver ascoltato gli allarmi e di aver tardato lo stesso 7 ottobre a rispondere all'attacco.
0: E ora il conflitto in Ucraina, c'è stato un nuovi raid di Mosca su strutture civili e a Priluki è stato distrutto un palazzo di 5 piani. I morti al momento risultano 25, tra cui 5 bambini, un bilancio ancora provvisorio. A Kiev intanto c'è stata la visita a sorpresa del comitato militare della NATO. Sentiamo allora dal VIP l'inviata Carlotta Macerollo.
13: È stata un'altra notte e un'altra giornata tragica qui in Ucraina. È stato colpito un edificio residenziale, uno di quei palazzi tipici ucraini di 5 piani. Ci sono già 18 vittime, tra cui 4 bambini, ma ci sono decine di feriti. Si stanno ancora cercando i dispersi, quindi è un bilancio destinato purtroppo a salire. Siamo nella regione di Chernihiv, a Priluki, quindi a un paio d'ore dalla capitale Kiev, che è stata anche violentemente colpita. Lì ci sono stati 2 morti, una capitale che è attaccata in questi ultimi mesi, molte persone, molti cittadini la stanno lasciando perché è troppo sotto pressione, sono stati attaccati con droni e missili i ponti, tanto che sono state costruite delle reti antidroni per difendere i ponti, quelle reti che noi siamo abituati a vedere ma più vicino al fronte del Donetsk, quindi la capitale sta diventando davvero fronte di guerra. A Kiev ieri è stato in visita il comitato militare della NATO con il presidente, l'ammiraglio italiano Giuseppe Cavodragone, proprio per esprimere la vicinanza della NATO a Kiev. E infine si intensificano le operazioni contro il traffico marittimo commerciale nel Mar Nero, anche

0: quello fronte di guerra, e gli ucraini hanno colpito, senza confermarla, una nave russa, ci sarebbe scoppiato un incendio, e l'allarme poi delle Nazioni Unite che esprimono preoccupazione perché appunto il Mar Nero è una rotta vitale per l'approvvigionamento alimentare mondiale.
1: E ora le proteste studentesche che stanno bloccando la Francia. Nuova giornata di forti tensioni a Parigi e per domani annunciata una nuova mobilitazione. C'è stato oggi anche l'intervento del Premier Le Cornu. Andiamo dalla corrispondente Alessandra De Stefano.
2: Si ha finito di parlare poco fa il primo ministro Le Cornu, che ha detto che nel budget 2027 ci sarà 1,2 miliardi in più dedicato alla scuola pubblica, da investire nella scuola pubblica. Siamo lontani comunque dalla cifra che chiede il sindacato degli studenti, che nel pomeriggio ha incontrato il ministro dell'educazione nazionale. Le rivendicazioni dei giovani parlano di 10 miliardi da investire nella scuola pubblica. Tra l'altro le polemiche sono scattate immediatamente alla fine del discorso di Le Cornu, giudicato sia dalla destra che dalla sinistra, lontano dal mondo studentesco e dal movimento studentesco, perché insomma le cifre assolutamente sono lontane. 1,2 miliardi contro i 10 che chiedono i studenti, che hanno detto che non ci fermeremo, noi siamo determinati a continuare ad andare avanti. Hanno proclamato per domani un'altra giornata di mobilitazione in tutte le piazze del paese, e questo porterà anche, i sindacati hanno chiesto anche ai lavoratori di sostenere per solidarietà le manifestazioni che ci saranno domani. Questa cifra è chiaramente quella di la giornata di oggi, è stata una giornata di transizione. Questo annuncio di Le Cornu arriva al termine di una giornata di transizione dove ci sono stati questa mattina gli scontri davanti alla facoltà di Sciences Po a Parigi tra le forze dell'ordine e gli studenti che stavano manifestando. Il ministro dell'interno Nunez, tra l'altro, questa mattina ha vietato alla polizia le granate antisommossa, perché l'episodio più grave, lo ricordiamo, è stato quello accaduto a Lens, Lens dei giorni scorsi, dove un ragazzo quindicenne ha perso la mano proprio per l'esplosione di una granata. Domani sarà un'altra giornata difficile, studenti e sindacati scenderanno in piazza in tutta la Francia. In a te.
1: La cronaca con l'omicidio di Chiara Poggi. Dopo quasi 20 anni spuntano nuovi appunti dei militari del RIS di Parma, mai riportati nei documenti consegnati agli inquirenti dell'epoca e che avrebbero potuto cambiare la sorte giudiziaria di Alberto Stasi. Nel frattempo Andrea Sempio rilascia una nuova dichiarazione, comunque vada, dice, sarò marchiato a vita. Sentiamo Giuseppina Testoni.
3: La data sul foglio è quella del 20 settembre 2007. L'appunto, scritto a mano dal colonnello del RIS di Parma, Alberto Marino, evidenzia che la ricerca di sangue umano sui pedali della bici di Alberto Stasi ha dato esito negativo. Un foglio di lavoro mai confluito nelle relazioni inviate ai PM che indagavano sull'omicidio di Chiara Poggi, contrariamente al test positivo relativo alla ricerca generica di sangue, e che contribuirà al fermo di Alberto Stasi come indagato per il delitto. Il 25 settembre la difesa di Stasi chiede di effettuare proprio l'OBT test, ricevendo risposta negativa. E c'è un altro foglio di lavoro del RIS, oltre gli appunti nelle mani della Procura di Pavia, che non sarebbe stato mai preso in considerazione e che fa riferimento a un DNA maschile trovato sui pedali. Si allunga così la lista di elementi che mettono in dubbio l'operato del reparto scientifico dei Carabinieri e su cui vuole ora vederci chiaro la Procura di Pavia, che ha aperto uno specifico filone di indagine proprio su queste anomalie. La difesa di Andrea Sempio, che è stata in tribunale per ascoltare parte delle intercettazioni dell'inchiesta, continua intanto a lavorare alle controdeduzioni che dovranno essere presentate entro il 18 ottobre. L'indagato dice di credere nella colpevolezza di Stasi, ma che comunque sarà assegnato a vita da un marchio.
4: Io francamente penso che sia tutto spiegabile. Il pensiero che si possa arrivare al carcere o che c'è, francamente cerco di non pensarci.
1: Adesso andiamo in Svizzera. Zurich riterebbe infondata la richiesta di indennità per infortunio presentata da Jessica Moretti, che con il marito Jacques è tra i principali indagati per il rogo di Crans Montana, in cui sono morte 41 persone. Sentiamo Maria Valeria Vendemmia.
5: Un passaggio procedurale dovuto per valutare la legittimità della richiesta della loro cliente, i cui conti sono bloccati. Il giorno dopo la diffusione della notizia, la compagnia di assicurazione tirata in ballo nell'inchiesta di Crans Montana da una delle principali indagate per il rogo in cui morirono 41 giovani e 115 rimasero feriti, mette le mani avanti e non nasconde l'imbarazzo. Non c'è nessuna valutazione nel merito, né l'impegno a versare la prestazione. Il nulla osta concesso dalla procura del Vallese richiesto da Zurich Zurich con una lettera sarebbe una procedura legata al blocco dei conti dell'assicurata e anzi l'intenzione che non viene smentita dalla compagnia di assicurazione è quella di resistere con tutti gli strumenti

0: strumenti a disposizione. La prestazione richiesta dalla proprietaria del Constellation, che riguarda i danni alla salute che la stessa avrebbe subito con il rogo e la conseguente perdita di guadagni, non implica alcun giudizio sulle responsabilità per la tragedia, ma è destinata a far discutere. Uno schiaffo ai parenti delle vittime, che arriva a pochi giorni dalla diffusione delle immagini degli oggetti recuperati dal rogo di Capodanno, tracce di quelle vite spezzate, più di 1000, la maggior parte dei quali restituiti alle famiglie, turbate oggi dalle richieste della donna. Intanto l'inchiesta va avanti e il 2 novembre i Moretti si incontreranno di nuovo in un faccia a faccia dopo settimane da quell'aggressione l'11 agosto che ha portato Jacques in carcere per maltrattamenti.
1: Il futuro delle aree interne e la possibilità di costruire nuovi percorsi di sviluppo attraverso la cooperazione tra territori, valorizzando le produzioni tipiche, i borghi e le comunità locali. Questo è il focus dell'incontro che si è tenuto a Roma, nella sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio. In questo contesto si inseriscono l'esperienza della Valle di Roveto, dove l'iniziativa Tunnali dei Borghi contribuiscono a costruire un racconto territoriale comune, e la Castagna Roscetta, simbolo di questo percorso e prodotto identitario attorno al quale si intrecciano tradizioni, ambiente, produzione locale e promozione dei borghi. Proprio su questo tema abbiamo sentito il vice segretario della Presidenza Generale del Consiglio, Marco Villani. Sentiamo.
2: L'attenzione di questo governo a una realtà che per lungo tempo è stata dimenticata, ma voglio ricordare però l'impegno dell'allora governo Berlusconi con Gianni Letta nell'immediato post terremoto, e ora c'è l'intenzione di guardare con attenzione a tutte quelle che sono le aree interne del paese, e fra queste spicca anche le aree interne dell'Abruzzo, che ha delle realtà come la Marsico, la Valle Roveto, che sono ora sconosciuti ai Grand Tour del turismo, ma anche all'Unione Pubblica Italiana, e invece hanno avuto nel tempo un'attenzione particolare. Ricordo soltanto i pittori scandinavi che tra fine 800 e più del 900 scendevano dalle loro terre fredde per andare a vivere a Civitatantino, per avere quei panorami che non c'era di nulla di paragonabile in tutto il mondo.
1: Visita in anteprima del Presidente della Repubblica Mattarella, la prima grande mostra monografica mai dedicata al pittore fiorentino Jacopo da Pontormo, protagonista della stagione che segna il passaggio dal pieno rinascimento al manierismo. La mostra, che si intitola Pontormo, la maniera italiana, sarà aperta al pubblico alle Scuderie del Quirinale dal 9 ottobre fino a febbraio del 2027. Il Presidente è stato accompagnato nella visita dal Ministro della Cultura Giuli e dalla curatrice della mostra Cristina Cidini, tra i maggiori studiosi del Rinascimento fiorentino. Mattarella ha potuto ammirare le opere di Pontormo arrivate dalle Gallerie degli Uffizi, partner istituzionale della mostra, ma anche dal Getty Museum di Los Angeles, dal Louvre, dal Metropolitan Museum of Art e da molti altri musei. C'è la laurea honoris causa a Vasco Rossi in politica e comunicazione. Il riconoscimento arriva dall'Università degli Studi di Salerno per la capacità del cantante di costruire un linguaggio, una relazione con il suo pubblico diventata fenomeno culturale. Sentiamo il servizio di Lilli Vicaroteo.
3: Un dottorato per me. Non me l'aspettavo,
4: Da comandante a dottore di ricerca il passo è breve, è quello che Vasco Rossi ha fatto fino al centro dell'Aula Magna dell'Università di Salerno, dove ha ricevuto il dottorato honoris causa in politica e comunicazione.
3: Sono davvero onorato, estasiato, incantato, veramente, per questo titolo accademico, queste parole che avete detto, come avete capito bene proprio, diciamo. Di cos'è quello che scrivo, insomma, le mie canzoni, sai? L'avete descritto in un modo straordinario, anche me proprio, ho capito qualcosa in più anch'io, vi ringrazio.
4: Dottore di ricerca perché non c'è nessuno come il rocker di Zocca che abbia saputo essere la voce di tante, forse tutte le generazioni che la sua musica ha attraversato e accompagnato, diventando un'autobiografia collettiva.
3: A volte basta una frase per sentirsi meno soli. Se poi la cantano i 60.000, la solitudine diventa appartenenza.
4: Lectio magistralis sul valore della comunicazione declinata al Vasco pensiero.
3: La politica non è soltanto quella dei palazzi, delle elezioni, dei programmi e della propaganda. È anche il modo in cui una società decide chi ascoltare, chi proteggere e chi lasciare ai margini. Da oggi sono un prof anch'io. Tranquilli, tranquilli, non darò voti. Al massimo chiederò il bis.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq, pensato con quello che desideri di serie. Da 119 euro al mese. TAN 0, TAEG 1 e 01. E zero costi di manutenzione ordinaria.
2: Ma basta!
3: Smetti di esitare e di rimandare a domani. Sappiamo che il metodo Mi piace così funziona. Più di 500.000 di persone hanno già perso peso. E cos'hai da perdere? Assolutamente nulla. Per dimostrarlo, ti offriamo la prima settimana gratuita. Sì, gratis! 7 colazioni gratis, 7 pranzi gratis, 7 merende gratis e 7 cene gratis. Basta aspettare. È il momento di agire e perdere i tuoi primi chili. Vai subito su mipiacecosi.it, mipiacecosi.it e approfitta della settimana gratuita.
4: Da dove nasce la qualità dei prodotti Alto Adige Südtirol? Dal gusto del latte di mucche che si nutrono di erba fresca? Dal profumo dell'aria di montagna? Dal rispetto per questa terra che ci dà le mele migliori? E dalla passione con cui curiamo l'uva che diventa il nostro vino? È da questa qualità che nascono i nostri prodotti e il loro gusto inconfondibile. All'origine della qualità, Alto Adige Südtirol.
5: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa a qualsiasi altra cosa.
6: Chissà quanto resisterebbe Marco su un'isola deserta.
7: Top.
5: Klarna.
8: La loro tecnologia è così primitiva.
9: Aspetta, guarda cosa ho trovato.
8: Per aggiustare l'astronave?
9: Vedi anche tu quello che vedo io.
8: Wow. Ha un aroma delizioso.
9: Che ne dici di un ultimo prima di ripartire?
8: Dai, va bene, un cappuccino bello caldo. Probabilmente il miglior caffè della galassia. Nescafè Dolce Gusto Neo, con capsule compostabili.
0: Per la tua serenità, scegli Sector Alarm, il sistema di protezione collegato alla centrale operativa che interviene in pochi secondi in caso di furti ed emergenze. Sereni, c'è Sector Alarm.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Ricominciamola questa settimana insieme. Oggi quasi idealmente seguiamo la rotta del petrolio. È il momento di collegarci con i nostri inviati, come sempre a quest'ora, sono già in diretta. Stamattina torniamo a Gaza. State vedendo appunto le immagini, l'unico riparo che hanno trovato.
1: Le immagini dice tutto.
2: Buongiorno, buongiorno Adele, grazie a tutti.
0: Il nostro 24.
3: Ecco a voi, mattina 24.
4: Cosa significa essere italiano?
5: Cos'è il coraggio dell'Unione Europea?
4: Buongiorno si fa per dire, ovviamente.
5: Per dire. Alla fine parliamo di poltrone.
4: Intenzioni di voto.
6: Cosa sta succedendo nel mondo dell'elettorato?
7: Fare solo l'ingegnere, non fare politica. No.
8: È mobilitazione, è urne, è organizzazione collettiva.
4: Grazie per essere stata con noi qui a Renews 24.

0: i rapiti, soprattutto i civili. Accanto a noi ci sono due foto che ci aiutano anche a capire la tragedia di due popoli a 3 anni di distanza. Se la facciamo vedere accanto a me, c'è un abbraccio, quello di oggi, della commemorazione proprio lì a Reim, dove si è consumata la tragedia dei ragazzi di Festival Nova. E accanto a questa foto ci abbiamo un frammento della quotidianità fra le rovine della striscia di Gaza, di un altro bilancio che ricordiamo oltre 70.000 uccisi, secondo appunto il Ministero della Sanità, gestito da Hamas in questi 3 anni. Dunque, quale bilancio e soprattutto quanta tragedia a 3 anni di distanza? In tutto ciò ci aiuterà a capire Davide Lerner, il nostro ospite di stasera, la voce consueta, posso dire, per quanto concerne le questioni israeliane. Buonasera Davide. Ricordo, il giornalista scrive per Domani, è la voce di Radio 3. Ricordo anche due lavori utili anche per il nostro appunto approfondimento di stasera: il libro Il sentiero dei 10, una storia tra Israele e Gaza. Possiamo vedere anche la copertina del libro, che racconta proprio le comunità adiacenti alla striscia di Gaza anche dopo la strage di Hamas. E poi un podcast appena pubblicato per Radio 3 Israele Anno Zero, i protagonisti del voto del 27 di ottobre. Possiamo dire, Davide, due facce di quanto è importante ricordare in questa giornata, 3 anni di distanza, del 7 di ottobre. Io inizierei soprattutto dell'attualità, perché anche adesso, mentre stiamo parlando, sono in corso le commemorazioni a Tel Aviv. Possiamo anche vedere alcune delle immagini. Commemorazioni organizzate dalla società civile, questo è importante sottolineare, perché ci sono stati dei diversi discostamenti, diversi, diciamo, malumori anche fra le famiglie dei sopravvissuti, di coloro che hanno perso i propri familiari, per quanto concerne quello che grida la società civile israeliana a 3 anni di distanza, ovvero la necessità di una commissione d'inchiesta e soprattutto sapere qual è stata la verità, se possiamo parlare di verità, e di quale verità a 3 anni di distanza della strage del 7 di ottobre. Volevo chiederti, iniziando proprio da queste immagini in diretta che ci portano a Tel Aviv, quanto è unito Israele, quanto è stato unito Israele oggi commemorando questa strage, per la prima volta, ricordo, con tutti i ostaggi ritornati dall'enclave palestinese, vivi e morti.
1: Esattamente, gli ultimi ostaggi sono tornati pochi giorni dopo il secondo anniversario del 7 di ottobre, e sicuramente questo fa sì che le ferite e le divisioni all'interno della società israeliana siano oggi meno vive, meno profonde rispetto all'epoca in cui appunto c'erano ancora gli ostaggi israeliani nella striscia. Ricordiamo, Netanyahu è stato accusato di non dare la priorità alla loro liberazione, di portare avanti la guerra inutilmente pur di schiacciare Hamas senza raggiungere un accordo in tempi più utili. Rimane però un 7 ottobre di profonde divisioni. A distanza di 3 anni va in scena una guerra di narrazioni sul 7 ottobre, che è anche legata chiaramente alla vigilia elettorale. Il 27 ottobre Israele va alle urne, Netanyahu si gioca il proprio futuro politico, forse anche la propria libertà personale, visti i processi nei quali è implicato. E in questo terzo anniversario, sembra incredibile a dirsi, ma il 50% del pubblico di destra israeliano crede in una qualche misura alla tesi del tradimento dall'interno, una tesi messa in giro dai portavoce di Netanyahu nei media, persino dalla moglie Sara, che sul canale di propaganda Canale 14 ha dichiarato che il leader della sinistra, Yair Golan, sapeva in anticipo dell'attacco imminente di Hamas, e che però in qualche modo questi soggetti ostili a Netanyahu negli apparati lo avrebbero facilitato per poi destituirlo. Una teoria assurda che però
0: poi, se mi permetti Davide, è un po' una risposta a quanto arriva anche in questa giornata di commemorazione del Canale 12, che invece è uno dei principali critici nei confronti del governo, uno dei principali media israeliani, che anche oggi ha puntato il dito come un mantra, ricordiamo, nelle ultime settimane che riguardavano soprattutto le inchieste di Haaretz e di New York Times, ovvero che Netanyahu è stato avvertito, no, prima del

0: 7 di ottobre. In queste ore c'è stata anche la telefonata fra Trump e Netanyahu. Trump ha detto che i palestinesi stanno pagando un prezzo altissimo per quanto è successo il 7 di ottobre e Netanyahu nella giornata di commemorazione posta su X proprio la risposta al canale 12 dicendo che sono dei, appunto, ecco la vediamo questa risposta in ibru, che sono appunto dei traditori e che non è stato assolutamente quello lo scenario dunque prima del 7 di ottobre, dunque nessun avvertimento. Quello che ti volevo chiedere, referendum dunque su Netanyahu il 27 di ottobre, ma solo il 38% degli israeliani, secondo questo centro studi molto molto autorevole INS di Tel Aviv, crede che la sicurezza nazionale sia migliorata. Quanti vogliono continuare con delle politiche già insomma in corso anche nella striscia di Gaza, anche su altri fronti? Quanti credono che questo sia l'unico modo per appunto difendersi?
1: Per prima cosa voglio dire che le rivelazioni sui vari avvertimenti che Netanyahu ha ricevuto sono assolutamente di grande interesse, ma non debbono indurci a convincerci di teorie della cospirazione di casa nostra, cioè a dire Netanyahu sapeva, ha lasciato succedere per annientare Gaza. Netanyahu sicuramente ha fatto dei gravissimi errori di valutazione che ha fatto a tutto il sistema paese israeliano e gli apparati di sicurezza, ma di certo è assurdo sposare tesi di questo tipo. Quanto a questo dato che hai dato, il 38% degli israeliani che non credono Israele sia in una situazione di maggiore sicurezza, beh, questo dato deve far preoccupare Netanyahu, perché lui sta proprio puntando tutto per la sua rielezione su una narrazione secondo la quale dopo il 7 ottobre, sbaragliando Hamas a Gaza, Hezbollah in Libano, addirittura arrivando ad attaccare il nemico più acerrimo, gli Ayatollah di Teheran, lui sostiene di avere in qualche modo cambiato lo scenario strategico nella regione e avere procurato una situazione di maggiore sicurezza per Israele. In realtà sappiamo che le guerre all'Iran hanno rafforzato la posizione strategica di Teheran, che a un tempo non si sarebbe mai sognato di attaccare Israele, mentre l'ha fatto più volte, e in più le atrocità commesse a Gaza fanno sì che oggi nel mondo Israele sia sempre più delegittimato, mentre una volta si criticava Netanyahu, oggi in tanti addirittura mettono in dubbio.
0: Parliamo dell'isolamento totale del paese, che esatto, è un altro dei bilanci a 3 anni di distanza. Inviterei la regia invece di farci sentire il sonoro di Maoz Inon, che è un attivista che oggi abbiamo intervistato nei nostri approfondimenti, che ha perso entrambi i genitori nella strage del 7 di ottobre, però che parla del necessario dialogo. Sentiamo.
2: Israele è travolta dal trauma, dalla paura, dalla polarizzazione. Il governo israeliano purtroppo sfrutta il nostro dolore, la nostra perdita e quella di tanti altri per scatenare una guerra di vendetta contro il popolo palestinese e per sfruttare il 7 ottobre come scusa per cambiare lo status quo in cui viviamo da decenni. Uno stato quo di gestione del conflitto per arrivare a una pulizia etnica, alla distruzione totale di Gaza e lo sfollamento dei palestinesi dalla Cisgiordania. Questa è dove si trovano gli israeliani. Ora noi crediamo che sia duri da troppo tempo, che noi camminiamo in un percorso di sangue e di vendetta e sia giunto il momento invece di aprire una strada alternativa, la scelta del dialogo, della riconciliazione, della giustizia e della pace. E questo come nazione è quello che noi esortiamo tutti, dai politici ai cittadini comuni, a scegliere la pace, la sicurezza, che può arrivare soltanto attraverso negoziati e diplomazia.
0: Negoziati, diplomazia e dialogo, quanto questo pensiero di Maoz Inon, Davide Lerner è di minoranza, quanto è davvero una bolla nella società civile israeliana oggi?
1: Sì, conosco bene Maoz Inon perché i suoi due genitori sono stati uccisi a Netiv HaSarah, la comunità a cui ho dedicato il mio libro, e conosco il suo attivismo fatto insieme a un partner palestinese che invece ha avuto un fratello morto in seguito a violenze subite nelle carceri israeliane. Loro è un attivismo preziosissimo. Quanto sia rappresentativo, beh, quello è un'altra questione. Diciamo che Yair Golan, a cui dedico la prima puntata del mio podcast, il leader della sinistra, l'ultimo pacifista, fra virgolette, oggi si attesta nei sondaggi su circa 10 seggi su 120 alla Knesset. Quindi si richiama Rabin, dice: io farò quello che ha fatto Rabin, così mi dice nel mio colloquio con lui per il mio podcast, ma appunto stiamo parlando di una minoranza sparuta e sappiamo che il 7 ottobre ha avuto anche l'effetto di radicalizzare le generazioni più giovani anche in Israele.
0: Parliamo di 600.000 nuovi aventi diritto, maggiormente orientati verso la destra, e di un'opposizione, di un'alternativa che è di fatto anche guidata dal generale Eisenkot e di destra. Di tutto ciò continueremo a parlare. Intanto grazie davvero a Davide Lerner per essere stato qui con noi a World 24. Continuate con la visione della nostra programmazione di Rai News. Buona serata.

0: Salute in primo piano. In questo numero i problemi mentali di cui soffrirebbero almeno 8 milioni di italiani, depressione, ansia, eppure soltanto 840.000 sono in cura nei centri territoriali. Poi l'alimentazione, che cosa accade quando eliminiamo del tutto i carboidrati dalla nostra dieta? Le mutilazioni genitali femminili, risiedono in Italia moltissime donne che le hanno subite. La bufala contro le fake news la dedichiamo all'allattamento dei neonati e poi, come sempre, c'è la posta del cuore, la parte dedicata alla salute dei nostri animali. Iniziamo. Dice l'Istat che in Italia almeno 3 milioni e mezzo di persone hanno un qualche problema psichiatrico, quelli veri, dalla depressione all'ansia, psicosi, schizofrenia, ma secondo studi epidemiologici sarebbero più di 8 milioni e mezzo gli italiani che nel corso della loro vita hanno avuto un disturbo psichico, eppure soltanto 855.000 sono in cura nei 4.000 centri sul territorio che ci sono da nord a sud. Dottore, 45.000 gli addetti bastano per questa massa di popolazione?
1: Mancano circa 10.000 operatori per dare delle risposte. Il problema è il finanziamento della salute mentale, che da oltre 20 anni
0: è bloccato lì.
1: È fermo al 3% del Fondo Sanitario Nazionale, ci vorrebbe almeno il 5%, siamo un terzo di meno che Francia e Germania.
0: Questa è una bellissima mostra che avete organizzato nell'ambito di Romens, che ormai è lo storico tradizionale festival della salute mentale che tenete nella capitale. Che foto sono?
1: Questi sono degli autoritratti che sono stati realizzati all'interno dei centri diurni del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL Roma 2, con un concept che è quello di vedersi come si è la mattina. Centri diurni e anche all'interno del carcere di Rebibbia, dove abbiamo la salute mentale.
0: Dottore, gli interventi sulla salute mentale, a parte quelli farmacologici, che quando sono necessari sono indispensabili, molti ne hanno paura perché temono di diventare dipendenti o di perdere la coscienza del sé. Ma se c'è una vera malattia mentale?
1: No, assolutamente. Lo psicofarmaco, quando va preso, è un trattamento utile e necessario.
0: Tutto il resto, però, perché non c'è solo il farmaco, c'è appunto il trattamento sanitario, la psicoterapia, lo psicologo nelle forme più approcciabili.
1: Sì, è la seconda gamba, però ce n'è anche una terza, che è il fattore, quello dell'inclusione sociale. E quindi da qui si parte anche, ad esempio, nello stesso piano di azione nazionale della salute mentale si parla di prescrizione sociale. Fare delle attività all'interno della società porta un benessere.
0: Chi abbia una psicosi, una schizofrenia, una problematica di depressione maggiore, eccetera, eccetera, che strumenti voi avete oggi da un punto di vista sociale, medico-sociale, per intervenire?
1: Abbiamo i servizi dei centri di salute mentale, in cui in tutta Italia ci sono, abbiamo i centri diurni, abbiamo le comunità terapeutiche, abbiamo una serie di appartamenti supportati per essere reintegrati all'interno della società.
0: Distribuiti equamente nord-sud?
1: Assolutamente no, c'è una grossa differenza regionale che segue un po' l'andamento di tutta la sanità pubblica.
0: A parte questa mostra, Romens, che cosa ci sarà?
1: Quest'anno abbiamo promosso una ricerca dell'Osservatorio di Pavia su come la salute mentale viene affrontata nei mass media, e si è visto ad esempio che su Facebook e Instagram l'ansia la fa da padrona, e anche su come viene affrontata nei telegiornali. Ebbene, l'1,8 delle notizie solo tratta di salute mentale, di questi 1,8, 7 su 10 sono di cronaca nera, quindi
0: sono ansiogene.
1: C'è un problema, sono ansiogene e anche
0: l'ansia.
1: Di associazione violenza-salute mentale, che non ha evidenze scientifiche.
0: Dicono le statistiche che almeno il 51% degli italiani seguono un particolare regime alimentare e che 16 milioni di italiani sono a dieta per perdere peso. Però di questi numeri, dottoressa, soltanto il 16% è andato da un nutrizionista, gli altri fanno il fai da te. E per dimagrire la prima cosa che fanno è eliminare i carboidrati. È una buona idea.
2: È la cosa più facile da fare, le cosiddette diete ad esclusione. Faccio da solo, taglio le calorie e penso che così dimagrisco.
0: In effetti si dimagrisce, però?
2: Sì. Allora, si dimagrisce, ma il problema di tutte le diete ad esclusione è che se io non imparo poi a mangiare, poi riprenderò peso subito dopo.
0: Con gli interessi molto spesso.
2: Spesso con gli interessi, diciamo, perdendo anche massa magra, quindi quella che è la massa metabolicamente attiva. Quindi, diciamo, queste sono le scorciatoie che è, come abbiamo detto, più facile fare.
0: Perché
2: e che
0: i carboidrati comunque sono molto importanti da mantenere pure in una dieta a restrizione calorica?
2: Allora, i carboidrati in una dieta a restrizione calorica debbono essere tagliati, ma non perché debbono essere tagliati per
0: non eliminati,
2: perché ci servono, devono essere tagliati perché ne mangiamo troppi rispetto al nostro fabbisogno. I carboidrati sono l'alimento energetico per definizione, sono quelli che ci servono proprio per mantenere la nostra capacità di avere una vita attiva normale. Quindi se noi li togliamo rischiamo poi di bruciare per ragioni caloriche, diciamo così, sostanze come le proteine o i grassi che invece ci servono per altre funzioni.
0: E si perde tutta la massa magra, perdiamo i muscoli prima ancora di perdere grasso.
2: Perché noi siamo abituati a considerare il dimagrimento semplicemente come la perdita di peso che leggiamo sulla bilancia, che è comprensibile, giusto, noi quello sappiamo leggere. Il vero dimagrimento è la perdita di massa grassa, non la perdita di peso e basta, che però è difficile da misurare a casa. A casa non abbiamo la possibilità di misurare massa magra e massa grassa. Quello che però dobbiamo sapere, e che dobbiamo saperlo anche a casa, è che se noi non abbiamo un quantitativo minimo di carboidrati, noi non siamo in grado di innescare, come dire, tutti i processi fisiologici che ci permettono di bruciare anche i grassi e ottimizzare il quantitativo di proteine che mangiamo.
0: Sono più di 88.000 le donne che vivono in Italia e che hanno subito una mutilazione genitale femminile. È un numero enorme, parte di quei 230 milioni di donne che nel mondo subiscono l'infibulazione, l'escissione, altre pratiche molto gravi che fanno menomazione dell'organo sessuale per tradizione, per supremazia del maschio, perché la religione non c'entra niente. Qui in Italia, dottore, ci sono più di 16.000 bambine nell'età che potrebbe essere quella.
3: Sì, questo è assolutamente vero, i numeri sono davvero grandi, sono numeri importanti. Secondo i dati AMREF sono esattamente queste le stime.
0: Assieme al dottor Danilo Dodero voi avete organizzato un progetto che si chiama Bloom Surgery. Che cos'è?
3: È un progetto di chirurgia che abbiamo definito a quattro mani, perché ha la particolarità di andare a fondere due discipline che sono la chirurgia plastica ricostruttiva e la chirurgia ginecologica, in modo da poter riuscire a creare una chirurgia di livello superiore ed estremamente efficace per questo tipo di ricostruzione.
0: Perché,
3: delle mutilazioni.
0: Dottore, in queste donne che subiscono queste mutilazioni non solo viene compromessa quella che è la funzione sessuale, perché si elimina sostanzialmente il piacere sessuale, ma quali sono gli altri problemi quotidiani, costanti per tutta la vita?
3: I problemi sono estremamente invalidanti. Perché noi ci troviamo in una situazione in cui la mutilazione produce una stenosi uretrale, produce esiti cicatriziali importanti, invalidanti, dolore neuropatico cronico, il che vuol dire che ci si sveglia col dolore e si va a dormire col dolore, è una costante continua.
0: Infiammazioni per il ristagno delle urine e quant'altro.
3: Certamente.
0: Ci si può però mettere mano appunto con la chirurgia. Chi può aderire a questo progetto, soprattutto come?
3: Tutte le donne che hanno subito una mutilazione genitale femminile possono assolutamente aderire a questo progetto e la Fondazione si andrà a fare carico di tutto quello che è la problematica chirurgica preoperatoria, intraoperatoria, postoperatoria di queste pazienti.
4: È una bufala che la birra per le mamme aumenta la montata latte, aumenta la produzione di latte. Assolutamente non è vero. Così come è una bufala che se la mamma ha la febbre o il bambino ha la febbre può essere preoccupante allattare al seno. L'allattamento al seno è la migliore difesa immunitaria che possiamo dare ai nostri bimbi.
5: Lui è Ettore, un giovane gatto di appena 11 mesi, investito inizio luglio. A causa di una grave frattura alla coda aveva importanti problemi neurologici e rischiava la soppressione. L'abbiamo preso con noi e dopo lunghe cure oggi è finalmente autonomo, anche se ha ancora qualche perdita di urina e una lieve zoppia. Ettore è un gatto affettuoso e giocherellone, socievole con persone e altri gatti. Ora ha bisogno di una famiglia. La vita in gabbia non è il posto giusto per lui.
0: È sempre vero quel detto popolare, siete come cani e gatti, ovvero si litiga. È proprio vero, dottore, che cane e gatto in casa non vanno d'accordo?
6: Non è vero, non è vero. In realtà seguono le stesse regole nostre. Se noi siamo abituati a conoscere i diversi, poi riusciamo ad avere interesse per le diversità, no? Quindi se siamo una persona abituata a viaggiare, poi ci piace le differenze, le culture, le regioni degli altri, ci piace studiarle. Il cane è la stessa cosa. Se conosce il gatto, se è abituato a frequentare specie diverse, sarà assolutamente socievole e non lo prende come preda. Se invece vive da solo, poi quando gli presenti qualcosa di diverso, riesce fuori quell'aggressività che...
0: Anche il territorio e quant'altro, ma è come dire uno scambio alla pari, ovvero il gatto si comporta nello stesso modo, perché il gatto...
6: Il gatto non è altrettanto, non è detto che lo sia, anche lì dipende dalle esperienze che ha avuto il gatto e come, quali sono i messaggi, che ad esempio se arriva un cucciolo in casa del gatto, se il cucciolo si comporta rispettando il gatto sarà più facile la convivenza. Ma
0: arriva un cane adulto in una casa abitata da tempo dal gatto, e il gatto che fa?
6: Il gatto scappa, prima cosa. Poi però, soprattutto se il cane ha un carattere, no, manda dei segnali pacificatori, che sono quelli, ad esempio, di non puntare l'animale, di mettersi di lato, e allora piano piano cominciano ad avvicinarsi.
0: Ma in quel caso però il gatto prende sopravvento, il gatto comanda.
6: Sì, sì, il gatto, ma anche il coniglio comanda sul Rottweiler.
0: Ah, sì.
6: Cioè, se ovviamente il cane può ucciderlo, no? Ha la forza di ucciderlo, ma se è un animale educato, poi subisce quello che dice il più piccolo, perché non è in grado di aggredirlo a quel punto perché ha un'educazione, e spesso il coniglio comanda sul cane.
0: Ed allora, se volete, io vi aspetto mercoledì della prossima settimana, sempre qui su Rai News 24, sono appuntamento con Basta la Salute, per rivedere, per condividere, rainews.it/storie/Basta la Salute.

0: importa se non hai sciacquato i piatti.
1: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
2: Ehi, un cocchiaino per me?
3: Chiudi gli occhi.
2: Ma è fondente!
4: Crema Novi fondente, ricetta senza latte e con il 45% di nocciole. La bontà ha una ricetta semplice, anzi, due.
2: Classico fondente.
5: Mercatorum è l'università digitale delle Camere di Commercio, connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze delle imprese. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Naso tappato? Mm. Puoi provare Vixinex. Libera il naso chiuso in 25 secondi.
7: Posso respirare? Posso respirare?
8: Guarda, posso respirare! Posso respirare!
6: Vixinex.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
12: Eurospin a settembre 2026. È discount salva prezzo approvato da Altro Consumo tra 1158 punti vendita tra supermercati e discount.
13: È bello avere quello che ti serve quando ti serve. Come il piano Easy Prime. A canone zero, sei meno di 35 anni. E con il concorso Easy Bank e Mastercard ti premiano, in palio 1000 gift voucher ticket one da 150 euro. Easy Bank, la banca digitale di Intesa San Paolo.
14: È sempre bello tornare a casa. Se ad accoglierti non sono i cattivi odori, prova Ambipur Trivolution. La sua azione 3 in 1 combatte continuamente i cattivi odori, rinfresca e dura a lungo. Così, grazie ad Ambipur, quando torni trovi il profumo di freschezza e pulito che ami tanto. Ambipur Trivolution con formula 3 in 1.
15: Giorgia Meloni pronti a intervenire di nuovo sulle accise, l'Eni riabbassa i prezzi del gasolio, il ministro Giorgetti all'Europa su flessibilità e caro energia, è legittima la nostra richiesta, domani potrebbe arrivare l'ok. È deceduta in ospedale a Madrid dove era ricoverata dopo essere stata sfrattata dalla casa dove aveva vissuto per 70 anni Mari Carmen Abascal, la custodia ha dato via alle proteste in Spagna per l'emergenza casa. 3 anni fa l'attacco di Hamas in Israele, 1200 morti, 250 ostaggi, ne seguì la guerra a Gaza con almeno 70.000 vittime. Mattarella, fermare spirale di violenza. Meloni, avanti per la soluzione a due stati. In Ucraina, raid russo su un condominio a est di Kiev, almeno 18 morti, tra cui 4 bambini. Zelensky, un regalo di compleanno di Putin, terrorismo deliberato, si scava ancora tra le macerie. Gran Montana per la compagnia assicurativa Zurich, è infondata la richiesta di indennizzo di Jessica Moretico, proprietaria delle Costellation, indagata per il rogo di Capodanno. A Vasco Rossi il dottorato honoris causa in politica e comunicazione a Salerno, nella motivazione l'interpretazione di inquietudini e trasformazioni sociali con un linguaggio riconoscibile e una relazione col pubblico che va oltre la musica. Buonasera alle 22 e un minuto, bentornati al telegiornale di Rai News 24. Dunque la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dal vertice Euromed di Spalato torna sulla partita in Europa per la flessibilità di spesa, non esclude il ritorno delle accise mobili contro il caro carburanti e guarda al traguardo imminente sulla legge elettorale. Sentiamo Gabriele Martelloni.
16: Si dice serena prima di rientrare a Roma in merito al voto finale sulla legge elettorale, a cui è legato il destino del suo esecutivo, e da Spalato, dove incontra i leader europei del Mediterraneo per trovare convergenze in vista del prossimo Consiglio UE, Giorgia Meloni apre intanto a un nuovo intervento sui carburanti, dopo la fine del taglio delle accise sul gasolio e il conseguente innalzamento da parte delle compagnie energetiche al price cap, che la Premier auspica possa ritornare alla soglia originaria.
3: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Al mese di settembre noi abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi con questo obiettivo.
16: Assente Sanchez, alle prese con le elezioni anticipate a novembre, ha spalato insieme agli altri leader del MED. Ci sono i vertici delle istituzioni europee a cui Meloni si è rivolta per chiedere ulteriore flessibilità a fronte dell'attuale inflazione, e la Premier al termine della riunione registra interesse sulla richiesta di Roma e chiarisce.
3: Non stiamo chiedendo spesa libera perché insomma vogliamo essere particolarmente allegri, no, ma si deve tenere in considerazione il fatto che noi avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere, che dovremo spendere, senza averlo deciso.
16: Fonti di Palazzo Chigi intanto smentiscono che ci sia stata un'intromissione della Premier nel commissariamento della FIGC. Le scelte del CONI, viene precisato, sono state effettuate in completa autonomia.
15: E poi Eni riabbassa il prezzo del diesel di 4 centesimi, sterilizzando quasi del tutto l'aumento delle accise di ieri, e Asso Aeroporti lancia l'allarme sul caro carburante per gli aerei. La situazione è grave, a rischio l'aumento dei biglietti. Sentiamo Paolo Mancinelli.
17: Eni sconta di 4 centesimi il diesel, portandolo a 2,21 euro al litro. Una scelta commerciale consentita dai ribassi sul mercato del petrolio, spiega la società. Rimane fisso il tetto a 2,25 euro contro eventuali impennate. Il governo intanto è pronto a intervenire contro il caro carburanti col meccanismo delle accise mobili. Risorse reperite nel mese di settembre ammontano a circa 170 milioni, ma il nodo resta se spenderli subito o tenerli fino a quando terranno i tetti ai prezzi introdotti dalle compagnie. Compagnie verso le quali continua l'opera di sensibilizzazione da parte dell'esecutivo. Nel frattempo, alla pompa in modalità self-service su rete stradale, la benzina cala lievemente a 2,04 euro al litro, mentre corre il gasolio e arriva a 2,26. Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,05 euro al litro per la verde e 2,28 per il diesel.
18: Ho approfittato adesso di questo tetto che hanno messo, però sto vedendo che già sta scomparendo.
17: Prezzi alti che alimentano le proteste delle associazioni dei consumatori. Per Federconsumatori lo stop sullo sconto sulle accise di 6,1 centesimi costa circa 3 euro in più a pieno, assorbendo i benefici di altre misure come la sospensione del bollo auto. Sulla stessa linea l'Unione Nazionale Consumatori, che definisce insufficienti i bonus una tantum o le soluzioni affidate alle imprese petrolifere.
19: Bisogna rinunciare assolutamente a qualcosa per poter poi far fronte al consumo del carburante.
17: Ma i rincari pesano anche sui carburanti a uso professionale. All'allarme degli agricoltori, dei pescatori e degli autotrasportatori si aggiunge quello del trasporto aereo. Assa Aeroporti dice che il jet fuel è arrivato a incidere per il 31% sui costi delle compagnie aeree. Se la situazione non dovesse migliorare, il rischio è un aumento dei biglietti e la soppressione dei voli.
15: Si avvicinano le scadenze della legge di bilancio, il ministro Giorgetti fa appello all'Europa, è legittimo chiedere più flessibilità, dice, per fare spesa in deficit a causa dell'inflazione, e da fonti interne all'Unione Europea si dà per probabile l'ok per l'Italia alla clausola per energia e difesa. Sentiamo Alessandro Marchetti.
20: Nell'urgenza di comporre la legge di bilancio cresce il pressing del governo sull'Europa. Chiedere nuova flessibilità per fare spesa in deficit è legittimo, ribadisce il ministro Giorgetti, che al raduno delle aziende di Federtrasporto non usa mezzi termini. Sono ore di grande ansia e preoccupazione, ma ne usciremo più forti. Tutto parte da prezzi dell'energia che, con il conflitto nel Golfo, hanno fatto schizzare l'inflazione.
21: L'Italia ha avanzato una proposta, quantomeno ha posto il problema di riflettere come la dinamica della spesa non sia possibile considerarlo semplicemente tenendo conto dell'inflazione programmata a 3 anni or sono, che credo sia stata determinata all'1,8%, bensì, ahimè, a quella più realisticamente valutabile oggi.
20: Sul caro energia poi rivendica un doveroso impiego di risorse pubbliche. Il 15 ottobre una bozza di manovra dovrà arrivare a Bruxelles. Negli uffici del Tesoro è caccia alle risorse. Le banche in queste ore alzano un muro. No a nuovi contributi, taglia corto il presidente dell'ABI Patuelli. C'è già un accordo triennale che assicura circa 10 miliardi allo Stato. Quanto alle misure, la Lega torna a rilanciare sulle pensioni. L'impegno è rendere opzionale l'uscita dal lavoro generalizzata a 64 anni, dice il vice premier Salvini. Il piatto forte dovrebbero però essere le misure per il ceto medio, con pochissimi spazi per interventi costosi per le casse pubbliche.
0: E la riforma della legge elettorale è in primo piano, dopo il via libera alla terza fiducia è atteso il voto finale a scrutinio segreto, la maggioranza rivendica le nuove misure, garantiranno la stabilità, le opposizioni attaccano, è una misura incostituzionale. Sentiamo Antonio Sciotto.
1: Dopo le tre fiducie incassate dal governo sulla legge elettorale, la maggioranza guarda al voto finale, che sarà scrutinio segreto, dunque a rischio di franchi tiratori. Serrati i ranghi, chiesta la presenza in aula di tutti i deputati, il centrodestra si dice certo che non ci saranno sorprese e che il testo passerà, perché siamo compatti, al contrario della sinistra.
22: Noi capiamo, Presidente, il disorientamento della sinistra. Lo capiamo perfettamente, perché per candidarsi a guidare il nostro splendido paese bisognerebbe avere una coalizione con un programma unitario e la sinistra non ce l'ha.
1: Le opposizioni ribadiscono, è una legge incostituzionale, chiedono che si voti con il tradizionale sistema delle palline anziché con quello elettronico per garantire una maggiore segretezza, richiesta respinta dalla presidenza della Camera. Intanto sulle firme digitali continua lo sciopero della fame di Magi più Europa. E il centro-sinistra attacca anche sullo Stato sociale, sanità al palo, accusa Conte, mentre la Premier si occupa solo di tagli e riarmo. Sul caro carburanti il governo non ha una strategia, rincara il PD.
23: Non si capisce cosa stia facendo il governo, perché noi abbiamo insistito per tassare gli extra profitti delle società energetiche anziché rimettersi alla loro clemenza e alla loro buona volontà e per riattivare il meccanismo delle accise mobili.
1: Intanto in Parlamento un forte scontro tra 5 Stelle e Fratelli d'Italia. Il partito della Premier chiede le dimissioni di Scarpinato e De Rao dalla commissione antimafia, accusandoli di depistaggio sulle stragi del 92. Dura la replica del partito di Conte e Fratelli d'Italia a depistare sulle stragi neofasciste di Piazza della Loggia e Bologna, perché quelle stragi portano a casa sua.
0: Il Presidente della Repubblica, Mattarella, ha firmato 3 decreti di grazia su parere favorevole del Ministero di Giustizia. Il primo riguarda circa 5 anni di pena residua di un giovane condannato per stupefacenti, considerate le sue gravissime e irreversibili condizioni di salute. Poi un decreto di grazia parziale, che ha estinto 3 anni e 2 mesi di reclusione, riguarda invece Guido Gianni, gioielliere condannato a 12 anni per i delitti di duplice omicidio e tentato omicidio del 2008 nei confronti dei rapinatori, e ha tenuto presente il parere favorevole del magistrato di sorveglianza, che potrà eventualmente decidere l'affidamento ai servizi sociali. L'ultima grazia parziale, firmata dal Capo dello Stato, ha estinto 1 anno e 9 mesi della pena detentiva di un condannato a 10 anni per stupefacenti, in modo da consentire il reinserimento sociale e la cura della figlia minore. Parliamo ora di uno dei rinnovi contrattuali più attesi nella sanità pubblica. C'è un'ipotesi di accordo per medici e dirigenti sanitari che punta a riconoscere nuove risorse e maggiori tutele. Sentiamo Antonello Travaglini.
24: 560 euro lordi in più al mese dal 2027 è l'aumento medio previsto dall'ipotesi di accordo del nuovo contratto della sanità pubblica firmato dall'ARAN, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, e da tutte le sigle sindacali. L'intesa riguarda circa 137.000 dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui 120.000 medici e circa 17.000 dirigenti sanitari non medici. Previste anche nuove regole per l'intramenia e per le carriere.
25: Una carriera semiautomatica in cui l'anzianità viene riconosciuta anche come elemento professionalizzante, 3 anni, 5 anni, 10 anni, 15 anni, 20 anni, precedentemente non c'era questo semiascensore. In secondo luogo abbiamo sanato il problema delle prestazioni aggiuntive, se ricordate c'era la doppia tassazione, lo abbiamo risolto, abbiamo favorito l'aumento periferico anche di quello che è il valore economico delle reperibilità, soprattutto un aumento lordo di circa 560 euro medie mensili per 13 mensilità.
24: Ma il nuovo contratto non riguarda solo gli stipendi, più tutele per chi subisce aggressioni con assistenza legale e supporto psicologico e la possibilità di utilizzare ferie solidali. Previsti inoltre nuovi riconoscimenti economici legati all'esperienza professionale, misure di welfare e nuove regole sullo smart working, il cui utilizzo non dovrà incidere negativamente sulla valutazione di un dirigente. Ora l'accordo dovrà superare gli ultimi controlli prima della firma definitiva.
0: Adesso andiamo in Spagna perché è morta Mari Carmen Abascal, la donna di 87 anni che era stata sfrattata dalla sua casa a Retiro dove aveva vissuto per 70 anni. Il suo caso aveva scatenato la protesta per l'emergenza casa. Andiamo allora a Madrid dalla nostra inviata Raffaella Cosentino.
2: Sì, è morta in ospedale Mari Carmen Abascal, 87enne madrilena, che era stata sfrattata. Questo sfratto ha portato a una serie di eventi che hanno fatto cadere il governo Sanchez, che era al potere dal 2018, l'ultimo governo dal 2023. Qui vedete la rabbia dei manifestanti. Mari Carmen è morta in ospedale, l'ospedale dove era stata portata in barella dopo lo sfratto, e dicono i manifestanti in coro: non è una morte, è un omicidio, urlano assassini, e hanno anche le chiavi in mano, simbolo di questo movimento di protesta. Questa è chiaramente una piazza di sinistra, infatti ci sono cori antifascisti, ma nonostante ciò hanno urlato la loro rabbia con slogan dicendo che il governo Sanchez è responsabile, lo hanno definito governo progressista traditore. C'è la polizia in fondo che sbarra la strada, perché proprio in fondo alla strada c'è, a poche centinaia di metri, poche decine di metri, scusate, il congresso, il Parlamento, dove il 16 ottobre proveranno di nuovo ad approvare col Parlamento sciolto i decreti che congelano gli sfratti. Ci sono migliaia di persone in tutta la Spagna in attesa di sapere quale sarà il loro destino, migliaia di famiglie. Intanto qui la gente sta per sciogliere il presidio e si stanno per dare appuntamento a domani mattina nel quartiere in cui viveva Mari Carmen e da cui è stata sfrattata. Intanto il partito di estrema destra Vox, che cresce nei sondaggi, dà la colpa a Sanchez, con un post ha scritto che è stato un assassinio. Sanchez da parte sua ha fatto le condoglianze alla famiglia e ai suoi cari con un post su X. E da qui per ora è tutto, a te.
0: Grazie Raffaella, adesso ci spostiamo in Medio Oriente per il giorno del ricordo delle vittime del massacro del 7 ottobre del 2023, quando Hamas assaltò Israele, morirono 1200 persone, larga parte civili, e così ha avuto inizio una nuova drammatica fase di guerra in Medio Oriente. Da Reim, luogo simbolo per via della strage dei giovani del Nova Festival, sentiamo la corrispondente Maria Gianniti.
4: È stata una cerimonia alla quale ha partecipato anche il presidente Herzog, ma soprattutto alla quale erano presenti i familiari di chi ha perso la vita qui a Reim durante la Nova Fest e anche di chi è sopravvissuto. Forse è stata la cerimonia più sentita, perché la giornata di oggi, del 7 di ottobre, non è stata dominata da cerimonie ufficiali, bensì da momenti di incontro e di anche di consolazione, di preghiera per tutti coloro che sono stati uccisi in questo posto. Ricordo che qui, dove si teneva il Nova Festival, c'è stato il più alto numero di vittime, furono più di 350, e poi decine di giovani furono portati via dai terroristi di Hamas. E questo ricordo che è anche il primo anniversario senza che ci siano ancora degli ostaggi dentro la striscia di Gaza, però è il momento delle domande, anche perché stanno per arrivare delle elezioni importanti, e a queste domande tantissimi chiedono risposte. Perché Israele, perché non è stato in grado di difendere la propria gente quel 7 di ottobre, perché chi guida il paese, che era alla guida anche allora, lo sta continuando a guidare. Insomma, c'è una posizione anche molto critica rispetto al governo Netanyahu. Sono venuti anche degli esponenti dell'opposizione. Bennett questa mattina, quando eravamo qui, è arrivato anche Gadi Eisenkot. Nessuna dichiarazione, ma semplicemente la presenza per soffermarsi anche loro qualche momento di fronte alle foto dei tanti giovani che hanno perso la vita. Domani si tornerà alla normalità, ma certo questo 7 di ottobre continua a pesare, perché è una ferita ancora profonda, una ferita aperta, ed è chiaro che questo paese continua a vivere profondamente un trauma per quanto è accaduto 3 anni fa. La linea a te.
0: Negli Stati Uniti continua il tour elettorale del presidente Trump in vista delle elezioni di midterm. Il presidente ha ribadito che la guerra con l'Iran finirà rapidamente e ha detto anche di non credere che l'epidemia di peste la supposta epidemia di peste in Russia sia causata da un'arma biologica. Sentiamo da New York il corrispondente Marco Valerio Loprete.
5: Sì, Trump è appena partito per il Texas, è la terza volta in un mese che si reca in questo stato, che è solidamente, tradizionalmente repubblicano, segno che appunto i repubblicani sono in difficoltà nei sondaggi in vista delle elezioni di metà mandato. Parlerà realisticamente di economia, poco fa ha anche detto di aver sentito oggi nell'anniversario dell'attacco terroristico del 7 ottobre a Israele il premier di Israele Benjamin Netanyahu, e poi al presidente è stato chiesto anche del caso di peste polmonare in Siberia, in Russia. Non pensiamo si tratti di un'arma biologica, ha risposto Trump, i russi assicurano che tutto è sotto controllo, poi però ha anche osservato che la Cina non disse molto all'inizio ai tempi del Covid-19 e anche oggi ha detto i russi non stanno dicendo molto, quindi ha ripetuto che comunque sul tema avrà una telefonata breve con Putin, mentre Peskov, il portavoce del presidente russo, ha detto che per ora questa telefonata non è stata concordata concretamente. Linea a voi.
0: Intanto proseguono i raid russi sull'Ucraina, in particolare su strutture civili. A Priluki è stato distrutto un palazzo di 5 piani, decine le vittime, il bilancio ancora non è definitivo. A Kiev è arrivata anche la visita a sorpresa del comitato militare della NATO. Sentiamo dal Lviv l'inviata Carlotta Macerollo.
6: Tra notte e un'altra giornata tragica qui in Ucraina, è stato colpito un edificio residenziale, uno di quei palazzi tipici ucraini di 5 piani. Ci sono già 18 vittime, e tra cui 4 bambini, ma ci sono decine di feriti. Si stanno ancora cercando i dispersi, quindi è un bilancio destinato purtroppo a salire. Siamo nella regione di Chernihiv, a Priluki, quindi a un paio d'ore dalla capitale Kiev, che è stata anche violentemente colpita. Lì ci sono stati 2 morti, una capitale che è attaccata in questi ultimi mesi, molte persone, molti cittadini la stanno lasciando perché è troppo sotto pressione, sono stati attaccati con droni e missili i ponti, tanto che sono state costruite delle reti antidroni per difendere i ponti, quelle reti che noi siamo abituati a vedere ma più vicino al fronte del Donetsk, quindi la capitale sta diventando davvero fronte di guerra. A Kiev ieri è stato in visita il comitato militare della NATO con il presidente, l'ammiraglio italiano Giuseppe Cavodragone, proprio per esprimere la vicinanza della NATO a Kiev, e infine si intensificano le operazioni contro il traffico marittimo commerciale nel Mar Nero, anche quello fronte di guerra. Gli ucraini hanno colpito, senza confermarla, una nave russa, ci sarebbe scoppiato un incendio, e l'allarme poi delle Nazioni Unite che esprimono preoccupazione perché appunto il Mar Nero è una rotta vitale per l'approvvigionamento alimentare mondiale.
0: La cronaca con l'omicidio di Chiara Poggi: dopo quasi 20 anni spuntano nuovi appunti dei militari del RIS di Parma, mai riportati nei documenti consegnati agli inquirenti dell'epoca e che avrebbero potuto cambiare la sorte giudiziaria di Alberto Stasi. Andrea Sempio intanto rilascia una dichiarazione e dice: comunque vada, sarò marchiato a vita. Sentiamo Giuseppina Testoni.
7: La data sul foglio è quella del 20 settembre 2007. L'appunto, scritto a mano dal colonnello del RIS di Parma, Alberto Marino, evidenzia che la ricerca di sangue umano sui pedali della bici di Alberto Stasi ha dato esito negativo. Un foglio di lavoro mai confluito nelle relazioni inviate ai PM che indagavano sull'omicidio di Chiara Poggi, contrariamente al test positivo relativo alla ricerca generica di sangue e che contribuirà al fermo di Alberto Stasi come indagato per il delitto. Il 25 settembre la difesa di Stasi chiede di effettuare proprio l'OBT test, ricevendo risposta negativa. E c'è un altro foglio di lavoro del RIS, oltre gli appunti nelle mani della Procura di Pavia, che non sarebbe stato mai preso in considerazione e che fa riferimento a un DNA maschile trovato sui pedali. Si allunga così la lista di elementi che mettono in dubbio l'operato del reparto scientifico dei Carabinieri e su cui vuole ora vederci chiaro la Procura di Pavia, che ha aperto uno specifico filone di indagine proprio su queste anomalie. La difesa di Andrea Sempio, che è stata in tribunale per ascoltare parte delle intercettazioni dell'inchiesta, continua intanto a lavorare alle controdeduzioni che dovranno essere presentate entro il 18 ottobre. L'indagato dice di credere nella colpevolezza di Stasi, ma che comunque sarà assegnato a vita da un marchio.
8: Io francamente penso che sia tutto spiegabile. Il pensiero che si possa arrivare al carcere o che c'è, francamente cerco di non pensarci.
0: In Svizzera, Zurich riterebbe infondata la richiesta di indennità per infortunio presentata da Jessica Moretti, che con il marito Jacques è tra i principali indagati per il rogo di Crans Montana, in cui sono morte 41 persone. Sentiamo Maria Valeria Vendemmia.
9: Un passaggio procedurale dovuto per valutare la legittimità della richiesta della loro cliente, i cui conti sono bloccati. Il giorno dopo la diffusione della notizia, la compagnia di assicurazione tirata in ballo nell'inchiesta di Crans Montana da una delle principali indagate per il rogo in cui morirono 41 giovani e 115 rimasero feriti, mette le mani avanti e non nasconde l'imbarazzo. Non c'è nessuna valutazione nel merito né l'impegno a versare la prestazione. Il nulla osta concesso dalla procura del Vallese richiesto da Zurich con una lettera sarebbe una procedura legata al blocco dei conti dell'assicurata e anzi l'intenzione che non viene smentita dalla compagnia di assicurazione è quella di resistere con tutti gli strumenti a disposizione. La prestazione richiesta dalla proprietaria del Constellation che riguarda i danni alla salute che la stessa avrebbe subito con il rogo e la conseguente perdita di guadagni non implica alcun giudizio sulle responsabilità per la tragedia ma è destinata a far discutere. Uno schiaffo ai parenti delle vittime che arriva a pochi giorni dalla diffusione delle immagini degli oggetti recuperati dal rogo di Capodanno, tracce di quelle vite spezzate, più di 1000, la maggior parte dei quali restituiti alle famiglie, turbate oggi dalle richieste della donna. Intanto l'inchiesta va avanti e il 2 novembre i Moretti si incontreranno di nuovo in un faccia a faccia dopo settimane da quell'aggressione l'11 agosto che ha portato Jacques in carcere per maltrattamenti.
0: 8 persone indagate per caporalato. La procura di Santa Maria Capua Vetere ha chiuso un'indagine lunga 2 anni. I braccianti erano tutti extracomunitari senza permesso di soggiorno. Lavoravano anche 14 ore al giorno, 7 giorni su 7 e venivano pagati tra gli 80 centesimi e 1,50 euro a cassetta. Nello Di Costanzo.
10: Avrebbero perpetrato il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro reclutando e impiegando manodopera clandestina composta da extracomunitari privi di permesso di soggiorno ed è per questo che stamani sono scattate misure cautelari per 4 persone residenti nel casertano, un obbligo di dimora e 3 di presentazione alla polizia giudiziaria. Per lo stesso reato notificati ad altri 4 soggetti avvisi di conclusione delle indagini. L'operazione compiuta dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Caserta e coordinata dalla procura del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere al termine di oltre 2 anni di indagini tra Villa Literno e Mondragone. Indagini che si sono avvalse delle testimonianze di 17 vittime allocate ora in località protette, nonché di pedinamenti foto e video. I braccianti, circa 70-80 al giorno, venivano reclutati in strada, trasportati nei campi a bordo di furgoni fatiscenti, piegati nella raccolta di ortaggi per circa 12-14 ore continuative, percependo 3-4 euro ad ora. Secondo l'accusa, i braccianti erano costretti a lavorare in condizioni disumane, sotto il controllo costante dei caporali.
11: L'indagine si trova in una fase preliminare, quindi è doveroso sottolineare la presunzione di innocenza di tutti gli indagati. Tuttavia, in generale, il caporalato riguarda fatti che avvengono alla luce del sole, sono sotto gli occhi di tutti, quindi il rischio concreto è che ci si possa assuefare alla illegalità e ci possa essere una indifferenza o comunque una non adeguata attenzione rispetto a questi fatti.
0: Visita in anteprima del Presidente della Repubblica Mattarella alla prima grande mostra monografica mai dedicata al pittore fiorentino Jacopo da Pontormo, protagonista della stagione che segna il passaggio dal piano rinascimento al manierismo. La mostra, dal titolo Pontormo, la maniera italiana, sarà aperta al pubblico alle Scuderie del Quirinale dal 9 ottobre fino al febbraio del 2027. Il Presidente è stato accompagnato nella visita dal Ministro della Cultura Giuli e dalla curatrice della mostra, Cristina Cidini, che è tra i maggiori studiosi del Rinascimento fiorentino. Mattarella così ha potuto ammirare le opere del Pontormo arrivate dalla Galleria degli Uffizi, che è partner istituzionale della mostra, ma anche dal Getty Museum di Los Angeles, dal Louvre, dal Metropolitan Museum of Art e da molti altri musei. Infine, laurea honoris causa Vasco Rossi in politica e comunicazione. Il riconoscimento arriva dall'Università degli Studi di Salerno per la sua capacità di costruire un linguaggio e una relazione con il suo pubblico diventata fenomeno culturale. Allora, vediamo i servizi di Lil Vicaro Teo e poi, dopo una breve pausa, il nostro faccia a faccia con l'intervista all'attrice britannica Helen Mirren di Anna Maria Esposito.
12: Un dottorato per me. Non me l'aspettavo, eh?
3: Da comandante a dottore di ricerca il passo è breve, è quello che Vasco Rossi ha fatto fino al centro dell'Aula Magna dell'Università di Salerno, dove ha ricevuto il dottorato honoris causa in politica e comunicazione.
13: Sono davvero onorato, estasiato, incantato, veramente, per questo titolo accademico, queste parole che avete detto, come avete capito bene proprio, diciamo. Di cos'è quello che scrivo, insomma, le mie canzoni, sai? L'avete descritto in un modo straordinario, anche me proprio, ho capito qualcosa in più anch'io, vi ringrazio.
3: Dottore di ricerca perché non c'è nessuno come il rocker di Zocca che abbia saputo essere la voce di tante, forse tutte le generazioni che la sua musica ha attraversato e accompagnato, diventando un'autobiografia collettiva.
13: A volte basta una frase per sentirsi meno soli. Se poi la cantano i 60.000, la solitudine diventa appartenenza.
3: Lectio magistralis sul valore della comunicazione declinata al Vasco pensiero.
13: La politica non è soltanto quella dei palazzi, delle elezioni, dei programmi e della propaganda. È anche il modo in cui una società decide chi ascoltare, chi proteggere e chi lasciare ai margini. Da oggi sono un prof anch'io. Tranquilli, tranquilli, non darò voti. Al massimo chiederò il bis.

0: Prova il nuovo Pril Excellence Duo Gel, ora arricchito con Power Purse. L'unico gel a doppia camera attacca lo sporco ostinato e lo rimuove velocemente, anche nei cicli brevi, per un pulito eccezionale. Prova Pril Excellence Duo Gel, ora con Power Purse, il numero uno per me.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato!
1: Fabia, pensata con quello che desideri di serie. Da 99 euro al mese, TAN 0, TAEG 1 e 19 e zero costi di manutenzione ordinaria.
3: Ad Halloween, scatenare la fantasia vale davvero! Da Lidl trovi già ora tutto quello che ti serve per un Halloween. Da brividi! Da Lidl, da giovedì, mini figure di cioccolato a 99 centesimi. Catena luminosa LED o ragnatela LED a 5,99 euro. Lidl, vale davvero!
4: Un sensore esterno scatta. E poi? Con Verisure poi, la centrale operativa si attiva rapidamente.
5: Qui a Verisure, stiamo allertando le forze dell'ordine.
4: E allerta le forze dell'ordine, mettendo in fuga l'intruso ancor prima che entri. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Nei bastoncini di merluzzo Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Ci siamo per farti ascoltare la natura, per farti emozionare con la musica, per farti vivere al meglio anche i momenti più semplici, perché Audionova non ti dà solo un apparecchio acustico, è un percorso personalizzato per essere sempre al tuo fianco e farti tornare a sentire bene.
2: Ci sono momenti in cui non cerchi qualcosa di più, cerchi qualcosa di meglio. Ma anche quando conosci la tua strada, c'è sempre un modo nuovo di percorrerla. L'E-Pass L8, tua da 269 euro al mese.
3: La velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Buenos días, señorita.
1: Mi disculpi.
0: Vaccinata?
2: Sì, certo.
3: È stato il cinema, l'amore per il cinema ad avvicinarla all'Italia la prima volta.
4: È vero, assolutamente. Era quando io ero a 15 anni più o meno, ho visto l'avventura di
3: Antonioni. Di Ant-

0: film italiani, della lingua italiana, di Monica Vitti, di Taormina e del paesaggio. Quindi ora che vivo in una casa nel Salento, ho il panorama, ho la lingua e ho il mare. Ma oltre a tutto questo, la cosa più importante è la gente, la comunità.
1: Sì.
0: Devo dire che mi sono innamorata di Luca su un volo che mi portava dagli Stati Uniti all'Italia e ho visto uno dei suoi film e mi sono innamorata di Checco Zalone perché non ho capito una parola di quello che diceva, non una parola. E non c'erano i sottotitoli e io credo che tu recitassi in dialetto salentino forse e mi sono follemente innamorata di lui e quando sono venuta per presentare il mio film ho raggiunto Luca e siamo diventati grandi amici.
2: A proposito, anche il cibo.
0: Ed il cibo, certo, è divertente. Non ho mai citato il cibo, importantissimo. Per mio marito è molto importante. Per me, ovviamente, amo il cibo italiano, ma per me sono più importanti altri aspetti. Il paesaggio, la natura, il mare, le persone. Luca, per favore, puoi raccontare di quando ti ho invitato per cena?
3: In italiano, sì, mi arrivò una telefonata dove dicevano che Helen Mirren mi invitava a cena, quindi io andai a comprare il vestito buono, Helen, 5.000 euro mi costò quella. E arrivai in questo little town, Tigiano si chiama il paese, che è un paesino in provincia di casa di Helen Mirren, che comprende Tigiano. E mi venne incontro questa signora in tuta con le scarpe jeans che io dissi scusi cameriera dov'è Helen Mirren ed era Helen Mirren quindi io vestito come adesso Helen Mirren in tuta e comunque era elegantissima. Ecco, quella sera una grande lezione di eleganza.
2: Lei ha detto che le regole della cucina italiana sono rigidissime.
0: Rigorose, assolutamente. Sì, è davvero divertente perché si dice oh, mettici un po' di vino dentro o un po' di cipolla, ma in Italia si sa. O meglio, la cucina italiana può essere molto creativa, ma anche molto classica. La carbonara è la carbonara, la matriciana è la matriciana. Non puoi metterci altre cose dentro ed è molto precisa ed è molto interessante perché davvero una carbonara in un luogo non è la stessa che altrove e alla fine non so come possano farla in modo diverso, ma avevamo un amico, Bruno Rubeo, uno scenografo. Lo chiamavamo il poliziotto della pasta, perché lui diceva «No, non puoi mettere il vino in quella salsa!»
3: Poi ci fu questa cena, cioè ci doveva essere una cena, ma non c'aveva niente da mangiare, diciamo, la verità. Mise degli ingredienti alla portata di tutti, insomma, perché tutti potessimo socializzare per la pizza, per fare la pizza. Nessuno sapeva fare la pizza, quindi diciamo, non mangiamo un cazzo quella sera. Però fu una splendida serata che coronò la nostra amicizia.
2: È interessante la sua passione per la cultura italiana, allo stesso tempo la sua più grande passione è stata per Shakespeare, più o meno nello stesso periodo, aveva gli stessi anni, la stessa età.
0: Sì, sì, è proprio così. Alla stessa età è scoppiata la passione per Shakespeare. Innamorarsi di Shakespeare è stato come... Era molto eccitante l'idea di raccontare drammi e ovviamente Shakespeare è il maestro dei maestri. Ma anche Antonioni o Fellini, adesso Marrone o Bellocchio, i grandi registi. L'idea di impegnarsi nel racconto del mondo dell'immaginario è quello che davvero mi conquistava.
4: Perform to the point the tempest that I bade thee.
5: I boarded the king's ship.
0: E Shakespeare lo fa in un modo così intenso.

0: pezzo. La profondità di Shakespeare è davvero emozionante per me. Ma tutti i racconti, le buone storie.
1: But all storytelling, really.
2: William Shakespeare.
3: William Shakespeare, che entra nella stanza ora.
0: Oh mio Dio! Io credo che proverei a scherzare con lui. Credo che scherzerei sui pantaloni che indossa o le sue scarpe. Sì, credo che scherzerei con lui perché sarebbe l'unico modo, perché sarei totalmente sopraffatta dalla sua presenza. Eppure la grandezza di Shakespeare era la sua semplicità. Nelle sue opere lui parlava ovviamente con grande poesia, ma parlava anche come una persona comune, raccontandoti una storia.
2: You said that it's important to train the training of the courage. It's a rule of life.
1: The training of the courage.
2: Sì.
1: Yes.
2: Is it true?
0: Sì, sì, è così. Il coraggio è importante. Credo che a volte la stupidità venga confusa spesso con il coraggio. Ci sono delle forme di coraggio che sono autodistruttive o pericolose. Quindi ci sono diverse forme di coraggio. Ma sì, il coraggio è una qualità davvero molto importante che bisogna avere nella vita, assolutamente.
2: Cosa pensa dell'impegno o degli artisti che esprimono la loro posizione rispetto ai conflitti?
0: Credo che ogni persona, attore, regista, scrittore, insegnante o matematico, ognuno deve avere la libertà di esprimere la propria opinione, politica o artistica o qualunque. Dovremmo avere tutti la libertà di esprimere la nostra opinione. Alcuni hanno una sorta di altoparlante rispetto ad altri. Così se la signora dietro la cassa nel supermercato esprime la sua opinione, magari l'ascolta qualcuno nel negozio e basta. Mentre se un attore lo fa, specie un attore con una spiccata personalità, tutti lo ascoltano. Perciò penso che gli attori dovrebbero essere attenti nell'uso di questa sorta di megafono. Sì, penso questo.
2: Lei è molto attiva nella lotta contro le molestie sessuali nei confronti delle donne. Una campagna molto importante. Lei è stata vittima di una forma di aggressione a sfondo antisemita, possiamo dire così?
1: Sì.
2: Lei pensa che quell'attacco sia stato aggravato, sia stato più forte perché lei è una donna?
1: È possibile, è possibile. Io non so esattamente. Io penso che questo uomo si dice pazzo un po'. È anche molto impassionato, moltissimo.
0: Ero con mio marito, quindi sì, è più facile gridare nei confronti di una donna perché è una donna. Quindi lo ha fatto perché era una donna, ma non gli ho dato molto peso, l'ho dimenticato subito. Insomma, una grande città, Londra in particolare, di sera, può succedere. Non mi sono preoccupata affatto.
3: È rischioso oggi esprimere una posizione sul Medio Oriente, su Israele.
0: Sì, io credo come con il Sudan, lo Yemen, l'Iran, l'Iraq. Ci sono talmente tanti terribili conflitti nel mondo. C'è tanta sofferenza, specialmente per le donne e le ragazze, soprattutto in Sudan. E io credo che sia uno dei più terribilmente scioccanti eventi tra gli esseri umani in questo momento storico. Ed il modo in cui le donne vengono usate ogni volta nei conflitti, i crimini sessuali che vengono commessi, ed è qualcosa per cui dovremmo tutti protestare e denunciare. Ne sono profondamente convinta.
3: Pensa che la religione renda tutto più difficile?
2: It's more

0: È sempre stato così. È un problema eterno per l'uomo. Ancora, come il sesso, anche la religione viene usata molto spesso nelle guerre per motivare l'aggressione, l'ingordigia, di qualunque natura sia. I conflitti religiosi ci sono da migliaia di anni e continueranno ad esserci per le prossime migliaia di anni.
1: Lei ti fa per Sinner?
2: Sinner?
0: Oh, Sinner, mio Dio, certo! L'ho visto giocare e vincere lo scorso anno a Wimbledon.
3: Helen Mirren, no! What are you doing out here?
4: Because I'm a die-hard fan of the Italian football club Lecce. Forza Lecce!
1: Ed è anche una tifosa di calcio del Lecce.
2: Lecce?
0: Per il Lecce, sì. Forza Lecce, assolutamente. Ho la mia maglietta del Lecce.
4: And we are the most vulgar fans in sports. And if you disagree with me, you can pucker up and kiss my ass, go yourself sideways.
0: I would have a big problem. Se l'Italia avesse giocato in Inghilterra nella Coppa del Mondo, sarebbe stato un grande imbarazzo per me. Avrei dovuto tifare per tutte e due le squadre senza dubbio e sarebbe stata molto dura. E spero che l'Italia non giochi mai in Inghilterra in una finale di Coppa del Mondo, almeno finché vivo.
3: Well, thank you for weighing in, Helen.
4: Oh, off, Jimmy.
5: How are the boys?
6: Not so good tonight.
1: Com'è stato l'incontro con Elisabetta II? Il tè con la regina, cosa le ha detto?
2: What she told you?
0: In verità non mi ha detto nulla. Mi ha presentata a tutti gli invitati al tavolo, è stata solo molto gentile e alla mano. Abbiamo preso il tè insieme con il marito, il principe. Se non ricordo male, era presente il sultano del Brunei e abbiamo parlato tutto il tempo di cavalli. E io non sapevo niente di cavalli, non sono un amante dei cavalli e dunque sono stata molto al mio posto.
7: Un arbore la più importante per l'Italia è l'ulivi e più tardi io vado a parlare un po' di questa tragedia che passa in Salento con gli ulivi. Noi ha fatto molto lavoro per questo. Allora, per me questo è un immagine molto importante. Grazie.
1: In comune avete avuto la passione per l'ambiente.
0: Lei intende con la regina?
2: Sì.
0: Direi piuttosto con Re Carlo, perché Re Carlo è sempre stato concentrato sul far comprendere quanto sia importante la salvaguardia dell'ambiente. Molto tempo fa, quando era ancora giovane, era un principe molto educato e gentile e parlava molto di ambiente ed era molto criticato per questo. Era bullizzato dalla stampa britannica e ovviamente con il passare del tempo ora tutti capiamo che aveva assolutamente ragione ed è stato molto coerente e vorrei dire un leader nel manifestare l'importanza dell'ambiente. Ha anche creato una linea di cibo organico.
2: Le nostre relazioni tra i due paesi, Italia e Gran Bretagna, sono molto forti e lei è stata insignita della maggiore onorificenza britannica. Ma anche da parte italiana.
7: Sì.
2: Quindi è una doppia,
7: sì, è
2: testimonial.
7: Un doppio, è vero, è vero.
0: Gli inglesi e gli italiani sono agli antipodi, ma gli opposti si attraggono. Non ci somigliamo in nulla, nell'abbigliamento, nel carattere, nella religione, nel cibo. Siamo davvero diversi, ma credo che proprio questa diversità avvicini italiani ed inglesi e li faccia stare bene insieme. E ogni inglese che conosco e viene in Italia si innamora perdutamente anche degli italiani, del paesaggio, della lingua. Sfido chiunque a trovare un anglosassone che non sia appassionato dell'Italia.
1: Come vede dall'Italia il Regno Unito e la monarchia britannica?
0: Il rapporto tra la società britannica e la famiglia reale? Io credo che sia stato un enorme dolore per gli inglesi perdere la regina. perché lei è stata e ha rappresentato

0: rappresentato una guida e un modello, qualcuno a cui ispirarsi per così tanti anni. Per tutto il suo regno non ha mai messo il piede in fallo. Ed è così difficile, con tutti i cambiamenti politici ed economici, culturali, ai quali lei è sopravvissuta. E davvero non ha mai fatto un passo falso. È stata coerente e devota. Lo ha fatto bene. Quindi perdere questa icona leggendaria è stato davvero difficile. Ricordo quando con mia sorella dicevamo: cosa faremo quando la regina morirà? Lei era un simbolo per noi di coerenza. Incarnava tutto quello per cui essere fieri di essere britannici. E poi è arrivato il momento per Re Carlo. Ed è stato fantastico il modo in cui ha spinto la monarchia in avanti. Molto difficile da fare, gestire le terribili faccende che hanno coinvolto il fratello. Ricordo quando 20 anni fa ho scritto una lettera a Re Carlo quando era principe ed era molto criticato in quel periodo dalla stampa. E scrissi: so che in questo momento è molto criticato dai media, ma vorrei che sapesse che c'è anche chi pensa che lei è davvero grandioso, come quello che sta facendo, specie per l'impegno per l'ambiente. E lo ammiriamo per questo. Credo che come re, in un modo molto gentile ed elegante, possa traghettare la famiglia reale nell'era moderna, lasciare andare la regina e la leggenda che ha rappresentato e andare avanti. E sono molto ottimista sul ruolo della famiglia reale nella cultura britannica. Credo che ci sia amore per loro, come c'era amore per la regina, e non credo sia servile. Credo sia un sentimento profondo. Spero di avere ragione.
1: Would you sing happy birthday to King Charles in Italian, please? Felice compleanno, è vero? Sì? Allora, andiamo.

0: Charles, tutti auguri a te.
1: Dovremmo parlare anche del suo taglio di capelli e di intelligenza artificiale. È una grande sfida.
2: Sì, è tutto un nuovo mondo che si affaccia. Sono abbastanza ignorante sull'argomento, ma sì, è una sfida, una grande sfida. Potrebbe essere molto eccitante, ma sarà un'enorme sfida per la prossima generazione.

0: Il 6 ottobre è terminato lo sconto sulle accise che comunque compensava una parte del costo dei carburanti e quindi diciamo, rendeva meno caro al consumatore finale il costo appunto di un pieno di benzina o di gasolio. Sul gasolio questo incide molto di più perché in realtà questo sconto sulla benzina era già stato sospeso diciamo, nel corso dell'estate, mentre era rimasto uno sconto anche abbastanza significativo diciamo, sul gasolio.
1: Dobbiamo capire una cosa. Adesso, se l'Europa ci dà l'ok per spendere di più in energia, no? Che vuol dire? Che il governo può intervenire in qualche modo per permettere di compensare l'aumento del mercato?
0: Allora, sicuramente sì, anche questo, diciamo, ci sono tante voci di spesa che potranno in qualche modo beneficiare da questa maggiore flessibilità. Certamente, diciamo, il costo per le casse dello Stato in termini di riduzione delle accise, che già in parte è compensata dall'aumento delle entrate per l'IVA, che ovviamente vendendo a prezzi più alti l'IVA incide in maniera positiva sulle entrate dello Stato, questa ulteriore, diciamo, flessibilità che dall'Europa consente sicuramente di fare misure, diciamo, di disegnare misure a favore delle famiglie, ma soprattutto, degli operatori del trasporto, perché non dimentichiamoci che soprattutto il carburante, il gasolio è per eccellenza il, carburante che serve per movimentare le merci, sul nostro territorio, ma anche, come dire, in uscita, quindi o in ingresso sul nostro territorio e sulle catene di produzione che abbiamo qui in Italia.
1: E questo cosa vuol dire? Che poi tutto con effetto domino, se aumenta il costo del trasporto delle merci attraverso il trasporto su strada, aumenta tutto quello che serve negli scaffali dei negozi dal supermercato in giù.
0: Assolutamente, i carburanti sono una delle leve più forti, più decise sull'inflazione, quindi un aumento del costo dei carburanti incide su tutta la catena logistica e quindi si riflette immediatamente, fra l'altro, cioè il tempo di reazione dei prezzi sullo scaffale è davvero assolutamente ridotto. Fra l'altro poi in generale nel mercato dei carburanti c'è il cosiddetto fenomeno del rockets and feathers, cioè quando aumentano i prezzi di carburanti aumentano molto rapidamente come dei razzi, ma poi quando scendono, scendono sempre lentamente, ondeggiando come una piuma.
1: L'ultima cosa, finché non riapre lo stretto di Hormuz, finché non si stabilizza il mercato internazionale, è impossibile pensare di vedere una discesa dei prezzi. Dovremmo aspettarci necessariamente o un atto unilaterale dei grandi distributori, come abbiamo raccontato la scorsa settimana, o un intervento pubblico.
0: Effettivamente non solo fra l'altro Hormuz, ma ci sono una serie di altre situazioni di tensione, non, come dire, la tensione con Russia, Ucraina che non sembra, diciamo, ridursi, ma anche Bab el Mandeb, ma anche, e questo è un altro problema che incombe in qualche modo con il cambiamento climatico, sembra che anche il canale di Panama potrebbe avere una, diciamo, una riduzione nella capacità di transito. Quindi sì, sicuramente diciamo, i prezzi, i costi al barile non sembrano in direzione di una riduzione significativa e quindi bisognerà intervenire attraverso misure diverse.

0: Kimi, ti piace la serie di Sky sugli 883? Ma se non eri ancora nato quando suonavano?
1: Adesso per me c'è solo la seconda stagione.
0: Lo vedo.
2: Ho delle priorità.
1: Prima, Sky Wi-Fi, che è ultra veloce.
0: E poi?
1: E poi?
2: North South West Test.
0: E poi il divano.
1: Non era in pole position.
0: Ma rivediamo sta griglia di partenza magari, perché...
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
4: Mal di gola? Nuovo Vicks Gola in pastiglie da sciogliere in bocca. Può dare un rapido sollievo dal dolore dopo 2 minuti, con azione antivirale e antibatterica. Nuovo Vicks Gola, disponibile in pastiglie e spray.
5: È bello avere quello che ti serve quando ti serve. Come il piano Easy Prime, a canone zero, sei meno di 35 anni. E con il concorso Easy Bank e Mastercard ti premiano, in palio 1000 gift voucher ticket one da 150 euro. Easy Bank, la banca digitale di Intesa San Paolo.
6: Vivi le finestre in modo nuovo. Ti aspettiamo in uno studio Finstral. Scopri le finestre Finstral.
7: Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.
8: L'edizione di oggi finisce.
9: Itas Mutua restituisce 2,7.
8: L'edizione di oggi finì.
9: 2,7 milioni.
8: Ma vi pare vero che un'assicurazione restituisca i soldi così dal nulla?
9: Sì! Nel 2026 Itas Mutua restituisce 2,7 milioni di euro a oltre 93.000 soci assicurati.
10: Itas Mutua, da sempre, mutua per davvero.
8: Ma quindi è tutto vero per davvero?
9: Per davvero!
11: Maltempo durante le ore serali e notturne sul Mar Ligure, ma anche sul resto del settentrione, con temporali di forte intensità lungo le coste. Ci spostiamo sulle regioni centrali, dove i fenomeni più intensi saranno attesi tra Toscana, Umbria e Lazio, tempo asciutto invece sul versante adriatico del centro Italia. Sulle regioni del meridione il maltempo insisterà in prevalenza sulla Campania, mentre sul resto del sud Italia il tempo sarà in prevalenza asciutto, ad eccezione di qualche temporale tra le province di Taranto e Lecce. Sulle due isole maggiori il tempo vedrà un nuovo peggioramento a partire dalle province più occidentali della Sardegna, tempo ancora asciutto sulla Sicilia. I venti soffieranno intensi dai quadranti meridionali, accompagnati da mari molto mossi. Vediamo il tempo per giovedì, ma il tempo si estenderà anche alle regioni del sud Italia, alla Sardegna e a tutto il nord-est, con fenomeni temporaleschi localmente anche intensi tra Toscana e Liguria e tra Lazio e Campania. Tempo stabile e soleggiato sul medio basso adriatico e sulla Sicilia. Le temperature scenderanno al centro nord per rimanere ancora calde e miti sulle regioni meridionali e sulla Sicilia.

0: pronti a intervenire di nuovo sulle accise. L'Eni ribassa i prezzi del petrolio, ora 2,21. Il ministro Giorgetti sull'Europa, flessibilità e caro energia. Legittima la nostra richiesta, domani potrebbe arrivare l'ok. È morta Maria Carmen, il volto delle proteste per il diritto della casa in Spagna. L'87enne è deceduta all'ospedale dove era ricoverata dopo essere stata sfrattata dall'appartamento in cui viveva da 70 anni. 3 anni fa l'attacco di Hamas in Israele, 1300 morti, 250 ostaggi, ne seguì la guerra a Gaza con almeno 70.000 vittime. Mattarella fermare la spirale di violenza, Meloni avanti per la soluzione dei due stati. Ucraina, raid russo su un condominio est di Kiev, almeno 18 morti, tra cui 4 bambini. Zelensky, regalo di compleanno di Putin, è terrorismo deliberato, si scava ancora. Crans Montana per la compagnia assicurativa Zurich, infondata la richiesta di indennizzo di Jessica Morettico, proprietaria delle Constellation, indagata per il rogo di Capodanno. A Vasco Rossi il dottorato honoris causa in politica e comunicazione a Salerno, nella motivazione e l'interpretazione di inquietudini e trasformazioni sociali con un linguaggio riconoscibile e una relazione col pubblico, oltre alla musica. E buonasera, ben ritrovate, ben ritrovati alla nostra rassegna stampa. Come sempre scopriremo insieme quali sono gli argomenti che aprono i quotidiani di domani. Sicuramente c'è l'attenzione verso il rush finale della legge elettorale. Che cosa accadrà? Lo capiremo leggendo i quotidiani e anche parlando con le mie ospiti. E poi ci sono ancora le proteste in evidenza, quelle in Spagna, quelle in Francia. Domani una nuova manifestazione convocata. Stasera la notizia della morte della signora di 80 anni che è stata sfrattata, che ha dato il via di fatto alla protesta spagnola sulla casa, e proteste ancora proprio in questo momento sempre a Madrid, sempre in Spagna, e poi sicuramente le questioni economiche. Quindi molta carne al fuoco. Presento le mie ospiti di questa sera. È tornata con me Valentina Pigliauti, la Messaggero, bentornata.
1: Grazie, buonasera per l'invito.
0: Sara Monaci è collegata con me da Milano, sono le 24 ore, bentornata Sara anche a te.
2: Ben ritrovata, buonasera.
0: E c'è anche Elisa Calessi, collega, giornalista, collaboratrice del giornale. Bentornata Elisa.
3: Buonasera.
0: Allora, di libero, perdonami Elisa, hai ragione. Mi scuso anche per la mia voce, stasera praticamente non c'è, quindi farò parlare di più le mie ospiti, visto che ne ho tante e competenti e brave. Allora, partiamo un attimo da il Corriere della Sera. Corriere della Sera che apre così: borse giù per la crisi del debito. Quindi chi si fa questa apertura economica, temi economici che però vediamo tornare anche in chiave italiana, e poi andiamo al tema più di politica, diciamo politica politicante, diciamola così, ma non soltanto, cioè la questione della legge elettorale. Però sicuramente il tema economico è un tema fondamentale anche in questo momento. Sappiamo che c'è tutta la questione delle accise, eccolo qua, mercati, tempesta su borse e bond, questo è il Sole 24 Ore, e poi lo dicevamo, diesel slitta il decreto energia e difesa, oggi ok, Unione Europea alla salvaguardia, questo dice il quotidiano. Andiamo a vedere anche, mi pare che fosse il Domani, no, in realtà no, ma insomma, allora rimaniamo su questo tema qua, e eccolo qua, scusatemi, in realtà leggo: caro energia, le mosse di Meloni, il gasolio sale ancora, la Premier, valutiamo le accise mobili, abbiamo 170 milioni, pressing su Bruxelles, la UE valuta più flessibilità di fronte all'impennata dell'inflazione. Allora Sara Monaci, ovviamente parto da te, perché diciamo quando parliamo di temi di questo genere, diciamo sicuramente tu ne sai molto, e colleghiamo poi questa questione, quindi questo momento molto difficile economicamente, con quella che dovrà essere discussa da qui a non molto, ovvero la famosa legge elettorale. Siamo arrivati al momento delle scelte. Giorgetti continua, ormai lo sappiamo, non è il primo anno, è il quarto anno che continua a dire di fare una finanziaria, che serve una finanziaria prudente, però questo si intreccia con le legittime o meno legittime richieste anche della sua maggioranza e anche della sua Lega. E questa mossa di Giorgia Meloni, che mossa è? Anche perché insomma le imprese in questo momento di difficoltà sono in un qualche modo, le imprese energetiche, andate tra virgolette in soccorso del governo, o no?
2: Sì, diciamo che ci sono due situazioni parallele. Da una parte le grandi partecipate, lei certo, in particolare, che aveva deciso il suo price cap, di fatto oggi annullato dagli ulteriori aumenti. Dall'altra parte però c'è un paese reale fatto di imprese, soprattutto quelle energivore, che stanno fronteggiando una crisi molto profonda. In alcuni settori ci sono già state delle chiusure tecniche, definiamole così, le chiusure che servono alla manutenzione ma che vengono prolungate perché i margini si sono ridotti a tal punto che non conviene più tenere aperto. Quindi questa è la questione energetica italiana di sempre, che si è ulteriormente ingigantita. Quali sono le misure? È chiaro che stiamo procedendo con misure tampone, perché la situazione non, in questo momento non viene fronteggiata con delle misure strutturali, anche perché siamo chiaramente in ritardo rispetto ad alcune decisioni come aumentare le rinnovabili o eventualmente scegliere sì o no il nucleare. Ci sono degli studi, dei disegni di legge in corso, ma in questo momento l'emergenza prevede di andare avanti per colpi di decreto. Il taglio accise, che dovrebbe essere rifinanziato appunto con 160-170 milioni, l'attesa di un nuovo price cap e di nuovo una moral suasion nei confronti delle grandi società. La novità potrebbe arrivare dall'Europa. Domani verrà decisa la possibilità di uno scostamento di bilancio e per energia e per difesa, circa uno 0,6% per il 2027 e il 2028, che potrebbero permettere una spesa in più. Ma ribadisco, in questo momento l'energia viene fronteggiata come un'emergenza, quando il problema è nei fatti in Europa e soprattutto in Italia, ancora più che nel resto d'Europa, è un problema strutturale.
0: Un problema strutturale che anche von der Leyen ha riconosciuto. Però, diciamo, tutti questi interventi, che impatto possono avere se poi l'inflazione se li rimangia praticamente tutti e quanto ci costano? Perché poi dopo alla fine sono interventi molto onerosi, no? E quindi da un certo punto di vista le critiche che vengono fatte al governo, cioè intervenite, dovete intervenire, questo ovviamente dalle opposizioni, perché chiaramente sono in una posizione, diciamo, di vantaggio rispetto al governo in questo momento su questo tema, no? Imponete una tassazione, cioè imponete un tetto per legge in maniera tale che non usiamo i soldi che vengono poi, diciamo, mangiati dall'inflazione, quindi siamo punti a capo.
2: Sì, infatti si stanno anche creando delle dinamiche perverse e alcuni lo stanno sottolineando, che rispetto ai maggiori anche pagamenti di prodotti energetici si paga anche più IVA. Allo stesso tempo è vero che dal punto di vista invece strettamente finanziario l'aumento anche dello spread dei titoli di Stato, banalmente del suo valore, vuol dire che lo Stato aumenta il suo debito pubblico. Quindi si stanno creando anche delle dinamiche perverse, dove effettivamente l'inflazione fa aumentare gli interessi, anche quelli che gravano sulle casse dello Stato. E paradossalmente lo Stato però incassa anche di più. Quindi, diciamo, è un conto sempre un po' azzerato, il beneficio si vede fino a un certo punto, ma anche perché, diciamocelo francamente, tagli delle accise e anche il price cap sono delle rimodulazioni, degli alleggerimenti, ma non sono misure incisive. Stiamo parlando comunque di oltre 2 euro per cui al litro, quindi evidentemente si tratta di una misura che può alleggerire, ma è comunque un prezzo molto elevato.
0: Ecco, Elisa Calessi, per però fare, diciamo, misure strutturali bisogna avere, diciamo così, una ampiezza di governo, no? Perché comunque per fare misure strutturali bisogna impostare una politica energetica che la si imposta oggi e poi prosegue per un certo periodo di tempo. E qui si arriva all'altro tema, ovvero alla questione della legge elettorale, alla questione della tenuta di questa maggioranza e di questo esecutivo. Tu che impressione hai, diciamo, essendo spesso in Parlamento in questi giorni, di appunto questa tenuta dell'esecutivo? Poi entriamo nel merito della legge elettorale, però in particolare ti chiedevo, questo esecutivo ha intenzione di durare? Questa è l'impressione?
1: Ma guarda, è chiaro che siamo alla fine della legislatura, cioè sia che si vada a votare a maggio, come è un'ipotesi, forse l'ipotesi maggiore in questo momento, si vada a votare a scadenza naturale, quindi a settembre teoricamente, siamo comunque alla fine. Verosimilmente è chiaro che ci sarà la legge di bilancio e poi basta, poi da gennaio si comincia la campagna elettorale, questo lo dicono apertamente anche i parlamentari, ma perché è sempre stato così, insomma tutti i governi che abbiamo seguito succede così, cioè a 3, 4, 5 mesi dalle elezioni si finisce di fatto di governare, quindi è chiaro che il governo è in una fase in cui non si può permettere più di tanto lo sguardo lungo, è già in campagna elettorale, del resto le mosse che ha fatto Meloni in queste settimane lo dimostrano, dal voto auto al tetto che ha chiesto di mettere a Eni per il prezzo dei carburanti, cioè è chiaro che in una situazione diciamo in cui deve pensare al consenso, cioè ormai la campagna elettorale è iniziata ed è un dato di realtà, perché dicevo il tempo è questo. Il problema è che diciamo, il governo Meloni si trova proprio in questa fase finale della sua storia a fare i conti con dei problemi che impattano immediatamente sulla vita delle persone. Questa diciamo è un po' la sfortuna tra virgolette della Meloni, che perché sia il carburante sia il costo dei generi alimentari, ma non solo di generi alimentari, di tutto quello che noi
0: certo.
1: di quello che le persone devono comprare necessariamente, per cui non parliamo di beni in più, ma di beni necessari, appunto dai generi alimentari al materiale scolastico per i figli, tutto questo è aumentato e quindi sia il carburante sia i prezzi alzati esageratamente sono diciamo problemi che impattano immediatamente sulla vita delle persone e che le persone misurano immediatamente. Questo è il problema grosso di fronte a cui si trova il governo Meloni.
0: Il governo di Meloni.
1: Diciamo, trovarsi in una situazione del genere a pochi mesi dalle elezioni è un problema, certo.
0: Valentina, potrebbe essere questo il motivo per cui diciamo il governo potrebbe durare di più, a parte diciamo per logiche poi prettamente degli schieramenti politici, no? Però effettivamente forse a questo punto conviene forse allungare un po' il tempo e forse provare a trovare un momento anche con la prossima finanziaria in cui si dà un po' più di respiro, oppure anche tu hai avuto l'impressione, hai raccolto diciamo la sensazione che ci sia una parte invece della maggioranza che spinge per andare a elezioni prima?
3: È vero, come dicevano giustamente le colleghe prima, che ci sono degli aspetti che ci fanno intuire che forse Meloni sia intenzionata ad andare alle urne prima, dal bollo auto fino al price cap, ma ci sono anche tanti altri indizi e buone ragioni per cui forse a Meloni non converrebbe o che spingono Meloni a ricercare e richiedere più tempo. Pensiamo soltanto a questa seconda battaglia sull'inflazione che vuole, sì. Che vuole portare avanti in Europa. Questa è una battaglia a lungo raggio e mi pare che forse Meloni sia il suo partito, quindi Fratelli d'Italia, sia quello che più beneficerebbe di elezioni anticipate. Sicuramente non le chiedono Forza Italia. Non le chiedono la Lega e ricordiamoci che comprare tempo al mercato della politica ha anche dei vantaggi, soprattutto certo. Se dall'altra parte abbiamo un campo largo che fa fatica a trovare la quadra e non riesce a organizzarsi. Quindi questo potrebbe essere un'occasione, come dire, un po' per mettere in difficoltà loro, un po' per riprendere fiato, capire anche che misure prendere con Roberto Vannacci. I sondaggi dimostrano in questo momento essere in leggera caduta, ma sì. Insomma le vie dei sondaggi anche sono infinite,
0: sono infinite sì.
3: E quindi non lo sappiamo. E poi c'è anche una questione non di poco conto: a giugno c'è una nuova tornata di nomine nei vertici delle partecipate pubbliche, che comunque come dire, sono un appuntamento atteso.
0: Bene, allora veniamo a parlare di questa legge elettorale. Rimango da Valentina e da Elisa, poi vengo da Sara, perché diciamo loro sono in Parlamento presenti, per cui prima di tutto la domanda diciamo che vi faccio è una domanda proprio da croniste pure. Si vedono questi famosi, diciamo, questi famosi spioni nei banchi, diciamo, che osservano il famoso voto segreto, anche perché oggi le opposizioni, proprio diciamo qualche ora fa, hanno chiesto al presidente della Camera Fontana, perché è stato istituito un nuovo meccanismo di voto, che è un voto elettronico, anche se il voto segreto ovviamente è mascherato, però non c'è più il catafalco, non c'è più diciamo l'urna messa in mezzo all'aula, ma si vota ognuno dal posto. E quindi, diciamo, in questi giorni si è raccolto che ci sono stati, diciamo, degli occhi indiscreti che guardavano come votavano i parlamentari, con, diciamo, alterne fortune e alterne reazioni. Che impressione hai, Valentina, di questo voto segreto? Sarà segreto davvero? Ci sono effettivamente questi occhi indiscreti? La maggioranza come sta?
3: Possiamo dire che ormai l'approvazione tutti, ecco, la danno per scontato. Per certo. Sicuramente, ecco, questa azione degli spioni è molto scenografica, come l'ipotesi d'altronde anche di proporre il ritorno dei catafalchi che vengono utilizzati soltanto quando il sistema di voto elettronico non funziona. Ma quello che non si dice è che in realtà l'azione di moral suasion su diciamo gli ipotetici franchi tiratori, potenziali, sì, franchi tiratori, è, sì, stata fatta nelle scorse settimane. Cioè alcuni della maggioranza hanno preso da parte, insomma, alcuni che ritenevano, ecco, come dire, forse più dubbiosi sul voto favorevole alla legge elettorale che ricordiamo premia i partiti maggiori, ma che potrebbe portare in realtà, ecco, quelli della maggioranza o quelli più piccoli anche all'interno delle opposizioni a veder eletti un numero inferiore di parlamentari, certo, rispetto a quelli che hanno oggi in Parlamento. E quindi è stata fatta questa attività di moral suasion. Io dico soltanto una cosa, che sarebbe anche controproducente come dire, votare contro, nel senso che poi chi ha votato contro poi deve ripresentarsi con Giorgia Meloni alle elezioni, quindi poi, ecco, sarebbe
0: dopo,
3: tutto da
0: anche perché
3: da,
0: questa
3: da
0: legge
3: rifare,
0: elettorale, ecco. Diciamo, in questa legge, legge elettorale, se passa in qualche modo le preferenze rientrano,
3: certo,
0: se questa non passa, come dire,
3: certo,
0: i giochi sono fatti prima. Elisa?
1: Ma sì, guarda, diciamo, il ragionamento che ha fatto la Meloni, cioè se non passa la legge elettorale si va al voto, è stato, diciamo, la fine dei franchi tiratori, per dire in una parola, perché è chiaro che ovviamente tutti i parlamentari sperano di andare avanti il più lungo possibile, tanto più quelli, e sono soprattutto dentro Forza Italia e Lega, cioè dentro i due partiti che sarebbero forse più interessati a far fallire la legge elettorale, tanto più loro rischiano di non tornare in Parlamento e quindi hanno tutto l'interesse a che questa legge vada avanti, essendo dal momento che appunto Meloni l'ha legata al proseguo della legislatura. Quindi secondo io mi aspetto che ci saranno sicuramente le famose vedette, come c'erano qualche giorno fa, e insomma è sempre tutto possibile, bisogna, insomma, ne abbiamo viste di tutti i colori in questi anni, quindi c'è la certezza, diciamo,
0: l'avremo domani dopo il voto, questo è.
1: Però insomma io penso che l'interesse generale e l'interesse particolare convergono verso il fatto che la legge elettorale dovrebbe passare. Tant'è vero che per dirti oggi io chiacchieravo con un po' di parlamentari delle opposizioni e anche loro sono già concentrati sul dopo, stanno pensando ai ricorsi, a quando ci potrebbe essere la sentenza della Corte Costituzionale. Diciamo, è un passaggio, quello del voto di domani, che viene quasi già dato per scontato.
0: Sara, che impressione hai su questo che il domani chiama il giorno del giudizio, la destra divisa su voto e manovra?
2: Allora, quello che hanno detto le colleghe è assolutamente vero, loro sono croniste attente della vita parlamentare. Io non credo che ci siano grossi dubbi, nel senso che il voto arriverà o per paura o per necessità. Farei un piccolo passo in avanti, mi chiedo, sì, ci saranno ricorsi alla Corte Costituzionale, visto che viene
0: sì, questo sicuramente
2: come...
0: sì, già sappiamo,
2: ecco,
0: che
2: quindi diciamo che non è una strada del tutto spianata. Sempre il ricorso è in salita e come credo sia anche un po' criticabile questa prassi all'italiana di cambiarsi la legge elettorale i 6 mesi prima delle elezioni e facendo sempre delle cuciture sartoriali in base alle necessità. Ma credo anche che questa legge elettorale, che è stata criticata molto a sinistra, in realtà poi in questo momento, dati i sondaggi, come diceva giustamente la collega Valentina, le vie dei sondaggi sono infinite, ma la certezza di una vittoria schiacciante a destra non c'è più, questo stabilicum e quindi questa quota che dovrebbe, molto criticata, no? Il premio di maggioranza che dovrebbe, sì, dare la stabilità. È tutto da vedere se poi andrà davvero al centrodestra. Insomma, si potrebbe prefigurare quello scenario un po' da pareggio da cui poi vediamo come usciamo. Quindi Sulla legge elettorale non ho molti dubbi, ho dubbi dal giorno dopo la legge elettorale. Quanto alla finanziaria, mi sembra un tema, quello sì, più cogente, perché quella che doveva essere una finanziaria di fine mandato, quindi un po' generosa, anche non con pensieri lungimiranti, ma con bonus e qualche regalo, è stata fortemente limitata e compromessa dal fatto che l'Europa ci ha bacchettati e ci ha detto che stiamo sforando il 3%, è un 3,1%, ma è pur sempre al di fuori dei parametri richiesti, il rientro dentro la procedura di infrazione non c'è. Questo vuol dire che comunque la coperta è corta, nel frattempo l'energia ha aumentato il suo costo. C'è l'imposizione di spendere comunque qualcosa in più, e ormai è condiviso al di là delle polemiche, concretamente qualcosa in più per la difesa. Quindi in realtà anche questi aggiustamenti di quella che chiamano flat tax, in realtà insomma è un po' sì, un tentativo di ridurre un po' le tasse, di garantire qualche assunzione più leggera nella contabilità, diciamo, previdenziale al sud per le donne. Io la vedo un po' difficile, ecco, per cui non sarà quella finanziaria che ci aspettavamo.
0: Non sarà forse la finanziaria uno dei provvedimenti, diciamo, appunto, che possono essere i provvedimenti bandiera che appunto fa un governo che va verso l'uscita, quindi questa cosa un po', diciamo, l'abbiamo un po' capita. Però a questo punto, dicevamo dell'altro campo, vado su Libero, Elisa, vertice senza Schlein, PD furioso con Conte AVS. C'è un motivo, ci diceva Valentina Pigliautile, per cui forse converrebbe a Meloni andare a votare, ovvero che il campo progressista sta così. Come sta Elisa Galessi?
1: Sta che in questi giorni c'è un clima di sospetti, di diffidenza. Oggi è successa una cosa che io infatti l'ho scritto, diciamo in altri momenti sarebbe stata considerata normale, cioè cosa è successo? Che a un certo punto a margine della seduta, insomma in una pausa della seduta sulla legge appunto elettorale, Conte e Bonelli si sono messi a parlare in un divanetto, poi hanno deciso di andare a mangiare al ristorante di Montecitorio, quello interno, e avevano chiesto a Frattoiani non poteva, fatto sta che insomma sono andati a mangiare loro due. Allora questo pranzo a due,
0: ovviamente, teta, Bonelli e Conte, vorremmo tutti aver assistito a questo teta.
1: E il fatto che non ci fosse Elly Schlein ha provocato prima ovviamente la curiosità legittima dei cronisti, ma la notizia vera che ha provocato, diciamo, un malumore tra i parlamentari Dem, tra i vari dirigenti Dem, che insomma si sono un po' diciamo infastiditi del fatto che ci fosse questo rendezvous, questo momento conviviale tra i conviviali, insomma ovviamente avranno parlato anche di politica, questo
0: direi di sì,
1: incontro tra i due, che non è, insomma, senza allargarlo a Elly Schlein. Ora, questo al di là del fatto in sé, è interessante il contesto, cioè il contesto è quello che dicevo prima, cioè un contesto in cui il PD, ed Elly Schlein in particolare, si sente accerchiata, assediata e oggetto di una serie di manovre più o meno trasparenti, molte un poco trasparenti, che cercano di scalzarla. Ora magari non era il caso di questo pranzo in sé, però è un clima, quello che si respira al PD, al Nazareno, diciamo tra i più vicini a Elly Schlein, di questo tipo, cioè percepiscono che ci sono tanti movimenti contro di lei. Del resto, voglio dire, diciamo ad alimentare

0: questo clima di sospetti è stata da ultimo questa mossa che ha fatto Conti di rivelare un incontro che era riservato tra lui e Schlein, in cui appunto lui si sarebbe detto disponibile a fare un passo indietro per una terza figura. Questo ovviamente ha raffreddato i rapporti, certo, e alimentato questa clima di diffidenza che tuttora c'è.
1: Valentina, Conte è disponibile a fare un passo indietro? O è disponibile a fare un passo avanti? Perché insomma le sue parole, diciamo, in questo periodo molto nette, molto chiare, cioè sembrano quasi far pensare che sarebbe un assurdo con questa legge elettorale, forse, che quasi si possa invece arrivare al contrario, ad una rottura, che voglia andare quasi da solo. Possibile?
2: Questo è un timore che alcuni hanno all'interno del Partito Democratico, non fosse altro, diciamo, che l'ex premier ci sta abituando a una serie di paletti che mette dal no all'invio delle armi a gogo. Poi
1: ecco il Renzi, lo sappiamo, il paletto
2: la questione su Renzi, delle garanzie per di lui. E quindi in parte, come dire, ci sarebbe da credere a questi timori, ma c'è anche da dire che poi si troverebbe addosso la responsabilità, e tutti gliela darebbero, no, di sentirsi dire: ha riportato Giorgia Meloni al governo.
1: Al governo.
2: Quindi è una mossa che secondo me non farà, anche se trovare una quadra è molto difficile, ma è difficile perché gli elettorati sono diversi, e questa è una difficoltà oggettiva che non possiamo non attribuire ai leader, perché mentre il popolo del centrodestra è un popolo che, ecco, di volta in volta sceglie o Giorgia Meloni o Matteo Salvini, qui abbiamo tre popoli diversi che sulla guerra, soprattutto sulle scelte economiche e anche su alcune questioni sociali, magari la pensano in dei modi diversi.
1: Possiamo dire che è una piattaforma, diciamo, se la prendiamo in base ai lavori parlamentari, una piattaforma
2: assolutamente sì, infatti ecco, noi non si dice spesso, però c'è anche da dire che loro su moltissime cose si sono ritrovati, anche poi sulla politica estera, perché poi il nodo dirimente mi pare l'Ucraina, perché anche a sentire, insomma, le dichiarazioni oggi in occasione del 7 ottobre, mi pare che ci sia una chiara unità all'interno, sì, del campo largo su questo, anche sul tema del salario minimo,
1: certo,
2: quindi delle questioni lavorative, sulla patrimoniale si può trovare un punto di accordo, non la chiameranno così.
1: Patrimoniale la chiameranno, tassa sui grandi patrimoni.
2: Mi pare che il pranzo, ecco, di cui parlava, sì, Elisa prima, e quindi tutte le tensioni anche connesse siano frutto un po' degli attriti legati alla scelta della leadership,
1: quindi
2: primario o federatore.
1: Federatore?
2: Non adesso,
1: non
2: credo.
1: Adesso.
2: Magari se succede il pareggio. Se c'è il pareggio, allora forse lì il passo indietro dovranno farlo tutti, sarà necessitato, e quindi forse ritorneremo a parlare chissà di Manfredi o di Gualtieri, come molti hanno scritto in questi giorni. Vedremo.
1: La vedo difficile, una volta che passa questa legge elettorale, che la federazione si fa dopo, se si va disuniti alle elezioni, no? Perché poi lì alla fine il tentativo è prendere il premio di maggioranza. Se il premio di maggioranza non lo prendi e non vai come coalizione.
2: Ma hanno detto che scatti il premio di maggioranza poi alle elezioni. Questo è il grande tema, perché se vogliamo fare una critica, e questo è l'assurdo, allo stabilicum, è che in un sistema politico del genere non c'è il criterio maggioritario, a dimostrazione del fatto che la politica fa la stabilità e non le leggi elettorali.
1: No, tra l'altro, insomma, spieghiamolo bene, perché questa legge elettorale è una legge, diciamo, di impostazione proporzionale.
2: L'obiettivo è quello di favorire la stabilità grazie a un sistema che di base è proporzionale, ma che prevede l'attribuzione del premio per chi arriva al
1: 42%, quindi comunque ad una cifra.
2: Sì, una cifra guardevole, però ecco, adesso siamo in una fase in cui il centro-sinistra è un po' sopra il 42%, il centro-destra è un po' sotto al 41%, ci sono, ecco, dei poli esterni, il centro, quindi in realtà poi, ecco, la politica non è aritmetica, quindi poi
1: ecco, bene, mi piace questa definizione, la politica non è aritmetica. Allora scusate la mia voce che va, vorrei farvi vedere, se la regia Andrea Doria me li fa vedere, quello che sta succedendo a Madrid, perché la politica non è aritmetica, ma dovrebbe avere a che fare anche con movimenti come questo, cioè come le proteste stasera, lo abbiamo detto poco fa, è morta, diciamo, il simbolo, la donna simbolo della protesta per la casa a Madrid, Maria Carmela Abascal, che ricordiamo è stata sfrattata dopo 70 anni, che viveva in una casa acquistata da un fondo che aveva aumentato

0: dismisura l'affitto, per cui lei non poteva permettersi, insomma, si è sentita male, è stata ricoverata dopo questo sfratto che è avvenuto, se non erro, il 23 settembre, e stasera, diciamo, è deceduta, e quindi ovviamente le proteste, come vedete, lo vedete. Sara Monaci, vengo da te perché noi parliamo di legge elettorale, ma c'è un tema che non è soltanto spagnolo, oppure, come ci dice anche il Domani, francese, no? Cioè il tema della scuola, della salute, della casa, sono temi su cui forse la politica dovrebbe tornare a, sì, diciamo, dare delle risposte, a dare delle prospettive di lungo periodo, perché poi, no, parlavamo dell'influenza e della possibilità di toccare con mano l'aumento dei costi della vita reale, uno parla di alchimie politiche, però poi dopo questo che magari allontana gli elettori o potrebbe avvicinarli alla politica.
1: Sì, sì, credo che la legge elettorale non sia proprio la priorità degli italiani, anche se effettivamente conta, diciamo che non si può dire che non conti, ma è un po' per addetti ai lavori. Torniamo alle priorità, che si somigliano un po' tutte in tutti i paesi. La casa è un problema enorme, lo sappiamo soprattutto nelle grandi città, credo che le colleghe vivano a Roma, a Milano un problema comunque enorme, perché si è un po' invertita quella parabola felice di luogo dove in qualche modo trovavano ospitalità un po' tutti i lavoratori. Ora i lavoratori possono trovare su un lavoro più precario, ma di fatto poi gran parte dello stipendio viene speso in una casa che diventa insostenibile. Le pianificazioni, le programmazioni pubbliche sono scarse su questo. Adesso che ci stanno provando sono però di scarsi risultati, e questo perché non sono stati fatti degli interventi tempestivi, anche ragionati, con una regia pubblica forte, con dei fondi di garanzia, con delle modalità che, diciamo, coinvolgessero non soltanto i grandi fondi immobiliari. Questo però è un problema che vediamo esiste anche altrove, in Spagna, in Germania, dove addirittura a Berlino, con Die Linke che vince, si parla addirittura di esproprio. Le proteste degli studenti riguardano invece, appunto, i maggiori investimenti in Francia che andrebbero fatti, ma guardiamo che è un problema non arrivato agli onori della cronaca sotto forma di proteste violente, ma è comunque un tema, perché abbiamo comunque un governo che ha fissato un tetto, sappiamo tutti, sì, del 30%, certo. Non mi scandalizza la questione in sé, quando si parla di riequilibrare le classi dal punto di vista dell'italiano proprio e dell'insegnamento dell'italiano, ma poi bisogna andarci dentro con degli investimenti ragionati, pensati, e quindi aumentare il numero degli insegnanti, aumentare il numero delle classi, verificare come sono distribuite nelle varie città e, perché no, magari utilizzare anche dei metodi per integrare meglio i ragazzi, quindi insegnanti di lingue straniere e magari anche maggiormente gli assistenti sociali. Quindi si parla di tetti, ma poi non si dà gambe a questo tetto, si parla di quali sono i problemi della scuola, ma non si guarda la scuola del futuro. Per quanto riguarda la casa, abbiamo detto, le uniche oasi felici in Europa sono Paesi Bassi, mi sembra Austria e Danimarca, ma perché sono anche luoghi piccoli, con poca popolazione, abbastanza ricchi, e hanno avuto su questo un pensiero lungimirante. Quindi probabilmente sono, diciamo che questi saranno oggetto di campagne elettorali.
0: Ma questo potrebbe essere la piattaforma, diciamo, questi temi qui, no? Che sono temi solitamente di appannaggio un po' della sinistra, di quei campi progressisti, no? Potrebbe ripartire,
1: attenzione,
0: da lì, attenzione.
1: Attenzione, perché sì, la risposta ovviamente, Francesca, sono temi che guardano al sociale, perché chiamano
0: però
1: in causa temi come la spesa pubblica e anche la solidarietà e anche l'inclusività. Ma nei momenti di difficoltà, lo stiamo vedendo in tutta Europa, quando le cose non funzionano, o
0: certo,
1: la crisi economica è forte, si tende a guardare l'altro, il diverso, l'immigrato in particolare, come il nemico che ci sta togliendo delle risorse. E non è un caso, infatti, che in molte periferie poi i voti destrorsi, ma destrorsi, diciamo, non i tori conservatori e quelli, diciamo, di anglosassone memoria, ma a FD e la Le Pen, Vannacci, stanno solleticando la pancia di chi il disagio lo vive, ma che non ha risposte quelle a cui siamo abituati a pensare con le categorie, diciamo, della piattaforma, come giustamente la definisci tu, anche questa parola, diciamo, della politica di un altro secolo, ma effettivamente è così. Piattaforma dovrebbe l'idea di un luogo dove si ragiona,
0: si
1: ragiona, si trovano soluzioni.
0: Elisa,
1: oggi
0: Elisa
1: si procede
0: Calessi,
1: per slogan.
0: Dove vanno questi movimenti?

0: questo tipo, come quelli che ora vediamo drammaticamente in Spagna. Sono quartieri che magari votano a destra, o, cioè, non è detto che siano quartieri dove si vota a sinistra, cioè, non sono. Come dire, quello che stiamo vedendo in Spagna piuttosto che in Francia o che abbiamo visto in Germania, diciamo, è l'emergine di una parte della popolazione che è esclusa dai benefici di pochi altri, di una minoranza, è una larga maggioranza di esclusi, e probabilmente sono anche quelli che non votano. Noi abbiamo fatto discorsi, tanti discorsi, fiumi di inchiostro sull'astensione. Ecco, non mi stupirebbe se nel famoso popolo dell'astensione ci fossero questi folle di persone che adesso stanno protestando in Spagna piuttosto che in Francia, perché sono movimenti che in qualche modo scendono in piazza esattamente perché non si sentono rappresentati da nessun partito politico, e chi sarà capace di rappresentarli riuscirà in qualche modo a approfittare politicamente di queste proteste. Ma io penso che al momento siano movimenti in gran parte a politici che denunciano una cosa, lasciami dire questo, cioè il fallimento di un modello economico e quindi sociale. Cioè, per quanto tempo noi abbiamo parlato, dico solo questo, poi chiudo, sì, del miracolo di Milano, no? Per anni abbiamo parlato, abbiamo raccontato Milano come il paradiso sulla terra, no? Stiamo scoprendo che dietro questo miracolo economico però ci sono migliaia di persone che adesso non riescono a trovare casa.
1: Tra l'altro, oltre la casa c'è anche il tema della salute, perché per esempio adesso vi faccio vedere sul Giorno si parla dei nuovi del rinnovo dei contratti per i medici, stipendi medici in aumenti in arrivo, gimbe, troppi tagli. Quindi sono questi tre elementi: salute, casa, scuola, no? Dove vanno questi voti, Valentina? Scusate, è andata. Valentina, dove vanno questi voti secondo te di queste proteste?
2: È molto difficile capirlo. Io credo, ecco, che in Italia ci sia anche forse una dinamica diversa rispetto a quella degli altri paesi, per cui è anche difficile fare delle sovrapposizioni e dire sì, arriveranno anche da noi. Sicuramente quelle istanze, anche in modalità diverse, ritornano, e quello che ci ha insegnato la storia è che lì dove la politica, quella tra virgolette moderata, non riesce a dare delle risposte, poi si innesta anche un bisogno, una richiesta di radicalità. Quindi a Berlino abbiamo la Linke, ad esempio, quindi non soltanto la radicalità a destra, magari dell'estrema destra tedesca di AfD, ci ha dato come esempio. Quindi è molto complicato capire dove andranno, e non è un caso che questi temi in qualche modo stanno già entrando un po' anche nel dibattito politico italiano, non solo. Ecco, ad esempio, si parlava di un'accelerazione sul piano casa che voleva imprimere la Premier Giorgia Meloni, e questo è un tema, così come ad esempio oggi tutti i leader dei partiti politici erano presenti alla presentazione del report a Montecitorio di Gimbe sul Servizio Sanitario Nazionale. Quindi è un tema sicuramente da monitorare, che vedremo tornare all'interno della manovra. Dico solo che molte volte questi temi, che come dite giustamente, no, fanno parte della realtà, hanno un tempo di innesto molto più lento rispetto a quelli della politica pura. E questo è il motivo per cui molto spesso si finisce nella polarizzazione o nell'incapacità anche di affrontare, no, molte volte nella maniera giusta i temi complessi, e che quindi richiedono complessità e tempo.
1: Allora vi faccio vedere il manifesto, piano cassa. E poi però andiamo su un altro tema, perché naturalmente oggi è stato l'anniversario del 7 ottobre e si discute molto anche di questo ancora. Velocemente parto da te, Elisa. Che ricordo e che cosa ci ha insegnato questo terzo anniversario del 7 ottobre? Anche perché, diciamo, siamo alla vigilia delle nuove elezioni in Israele.
0: Tutti negli occhi le immagini di quel 7 ottobre, che ci ha sconvolto tutti, perché è stato un po' un ritorno dell'11 settembre, in particolare vedere questi ragazzi che festeggiavano, quindi proprio nel momento di quello che doveva essere un momento di festa, di gioia, vederli.

0: uccisi in modo così terribile, sanguinario, diciamo fuori da ogni umanità, da ogni civiltà. È stato proprio, diciamo, la capitolazione dell'Occidente, un nuovo 11 settembre sicuramente, e quindi è l'irruzione, diciamo, di una spirale di violenza che è continuata a Gaza, perché ovviamente, per quanto non si possa mettere sullo stesso piano Israele ovviamente Hamas, perché Israele è una democrazia e Hamas sono dei terroristi, questo non va mai dimenticato. Certamente la reazione di Israele è andata oltre i limiti di una democrazia e di un lo difende la dignità delle persone. Quindi oggi noi ricordiamo, abbiamo negli occhi le immagini del 7 ottobre, ma anche le immagini di Gaza ovviamente. E oggi, diciamo, molti hanno messo insieme le due cose, anche se ovviamente, ripeto, non bisogna mai dimenticare che c'è una sproporzione tra un governo democratico e un'organizzazione terroristica.
1: Beh, diciamo, difficilmente non si possono mettere insieme, no, le due cose.
0: Certo, però certamente le immagini che abbiamo negli occhi e che abbiamo visto in questi anni sono terribili. E diciamo il documentario Nazza che stiamo vedendo, che tanti italiani stanno vedendo in questi giorni, diciamo, sono una conferma di quello che in parte sapevamo già, ma che drammaticamente stiamo ricontinuando a vedere, ad ascoltare nelle parole di questi soldati.
1: Sara, è diventata però anche tema di campagna elettorale, no? Questo 7 ottobre. Sì, Sara,
2: non ho capito il... Ok, sì.
1: Volevo parlare della campagna elettorale.
2: No, non voglio ironizzare
1: israeliana.
2: Sulla voce. Allora, sì, è diventato, ovviamente lo è, oggetto di campagna elettorale, però è anche vero che mi sembra che siano un po' tutti allineati su questo, nel ricordare che il 7 ottobre è stato un fatto drammatico, da cui è scaturito un altro fatto altrettanto drammatico. E credo il fatto che Israele sia una democrazia non è un attenuante, ma forse addirittura un aggravante, perché se sia in uno stato democratico si deve essere anche maggiormente responsabili della reazione. Quindi se da una parte abbiamo dei terroristi, dall'altra parte io credo che si possa parlare di un governo, non di uno stato, ma di un governo che in questo momento ha perpetrato quello che poi molti chiamano genocidio. E io sinceramente comincio a condividerla anche questa definizione. E Gaza non esiste più, lo dicono i nostri colleghi, i cronisti che sono lì, non è la propaganda di Hamas che lo dice. E drammaticamente, se il 7 ottobre ha provocato questa reazione di Israele, è vero che la reazione di Israele nei fatti alimenta il terrorismo di Hamas. Quindi, per risponderti, cosa ci ha insegnato? Che la pace è veramente fragile, soprattutto in quei posti, in certi paesi dove la storia non si è mai sanata, le ferite non si sono mai sanate, e che quindi va costruita a livello internazionale con capacità diplomatiche molto elevate, ma che comunque è fragilissima sempre, lo vediamo ormai anche in Europa.
1: Valentina.
3: E sicuramente diciamo quello che ci insegna il 7 ottobre, come ha detto giustamente Sara, è questo, è che la pace è fragile, ma anche che una memoria non può cancellarne un'altra. Quindi mi ha molto colpito vedere anche nei messaggi istituzionali dalla Premier al Presidente della Repubblica proprio, ecco, il riferimento alla questione, per l'appunto, della sia del, insomma, ovviamente del crudele attacco insomma, del 7 ottobre, e poi il riferimento ovviamente alla situazione a Gaza. Quindi io insomma, credo che queste due cose vadano tenute in parallelo, nonostante, ecco, poi va anche posto un faro, secondo me, sulla questione dell'antisemitismo, che è un altro aspetto molto preoccupante, perché comunque i casi sono aumentati e non possiamo non sottolinearlo. E va detto, ecco, che ad esempio un bel segnale, secondo me, sarebbe quello da parte di tutte le forze politiche

0: che di un po' cogliere, no, la richiesta fatta da Liliana Segre, che ha chiesto insomma.
1: Però
0: di...
1: anche su questo, cioè.
0: No, su questo allora, vedremo, perché mi pare che l'intervista di La Russa oggi abbia detto: se servono come dire, delle modifiche anche tra virgolette superflue affinché le opposizioni la votino specificando che non può essere punito chi fa critiche nei confronti del governo Netanyahu, vedremo. Mi è sembrata diciamo, una parziale apertura. Al momento il PD sembra diciamo, indirizzato verso un no in aula che addirittura radicalizza diciamo, la posizione rispetto all'astensione presa al Senato. E la stessa Liliana Segre ha detto che per lei magari quelle aggiunte sono anche come dire, superflue o come dire, non rilevanti, ma che se servono per far approvare un disegno di legge come dire, all'unanimità... ben vengano, quindi io spero come dire, che su un terreno almeno la politica riesca ad essere concorde.
1: Vedremo, abbiamo terminato, mi scuserete voi e i nostri telespettatori, purtroppo la mia voce è andata, noi ci fermiamo qua, vediamo il meteo.
2: Prosegue la fase di maltempo sulle regioni settentrionali con temporali di forte intensità tra Liguria, Piemonte e Lombardia. Sulle regioni del centro Italia fenomeni intensi attesi tra Liguria e Toscana, così come tra Lazio e Umbria. Cielo sereno o poco nuvoloso e tempo asciutto sulle regioni adriatiche. Una fase di maltempo interesserà domani anche la Campania settentrionale con fenomeni intensi lungo le coste. Il tempo rimarrà invece asciutto sul resto del meridione. Prime piogge anche sulla Sardegna con temporali attesi sui settori occidentali. Tempo sereno al più poco nuvoloso sulla Sicilia. Le temperature subiranno un calo al centro-nord per rimanere invece ancora calde con punte prossime ai 30 gradi al sud e sulla Sicilia.
3: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.
4: Siamo le donne, diciamo le donne, la donna, la gente, la famiglia, ma il tempo...

Eccoci tornati per una rassegna stampa breve. Andiamo a dare uno sguardo a quelli che sono i titoli che troverete in edicola tra poche ore dei principali quotidiani. E allora andiamo a vedere il Corriere della Sera. Vedete il titolo in grande: borse giù per la crisi del debito. E ancora il Giorno, un'apertura dedicata a Mari Carmen, l'anziana sfrattata diventata simbolo delle proteste per la casa. Aveva 87 anni, viveva a Madrid, è stata ricoverata dopo lo sgombero. E poi ancora vediamo l'economico del Sole 24 Ore, lo vedete, mercati, tempesta su borse e bond, il diesel che slitta, il decreto energia e anche difesa, oggi c'è l'ok da parte dell'Unione Europea a salvaguardia. Torniamo alla schermata principale, andiamo a vedere l'Avvenire. Ecco qua, se il caro casa non fa rumore Roma e Madrid, insomma lo stesso problema. C'è qualcosa che colpisce nelle immagini che arrivano in questi giorni dalla Spagna.

0: Migliaia di persone nelle strade, accampamenti a Madrid, Puerta del Sole invasa da 2000 tende. Ecco, queste sono le proteste di cui vi stiamo dando conto proprio in questi giorni. E poi ancora, lo vedete, la guerra in Ucraina. Putin fa un tragico regalo, virgolettato, missile su un palazzo a Kiev. Ci sono 18 morti, 4 bambini. Torniamo a vedere tutte le pagine insieme, vi porto a L'Avvenire, ecco qua, ci torniamo un attimo per continuare a parlare del regalo di compleanno a Putin che ieri festeggiava i 74 anni. E poi ancora proseguiamo con il Fatto Quotidiano, ecco qua, lo vedete. Apriamo ancora un po', c'è l'addio a Barbara Spinelli, l'esule progressista in lotta per i diritti e l'Europa vera, e ancora il bavaglio Berlusconi contro le toghe che lo sentono su Lettera a Mezzola, il capogruppo che evoca un presunto stato di diritto violato. L'avvocato del boss, viste le reazioni, sta valutando di tacere. E poi torniamo alla nostra schermata principale. Andiamo a vedere il Domani. Così Le Corno vuole frenare le proteste, il discorso del premier francese dopo gli scontri. Dobbiamo ascoltare gli studenti, quindi piazze calde, anzi caldissime, sia quelle di Francia che quelle di Spagna per motivi diversi. In Francia il tema caldo è quello della scuola, in Spagna quello della casa. E poi ancora dalla Russia all'Italia, potere e paura, le mani sui libri di storia. Vediamo ancora il Giornale, ecco qui, indietro miei prodi, Gualtieri sale, Prof. Antielli, le primarie, doppio turno. E poi ancora la scelta di Mattarella, lo vediamo qui di spalla, uccise due ladri, gioielliere graziato e Roggero intanto spera. Il capo dello Stato ha graziato un gioielliere, si chiama Guido Gianni, 66 anni, anche lui ha sparato due ladri alle spalle ed è in galera per duplice omicidio. Il punto per il Quirinale è qui, fare fuoco nel locale o inseguire i banditi non è la stessa cosa. E poi ancora riprendiamo con il Tempo. I cattivi maestri del 7 ottobre, chi soffia sul fuoco, chi vorrebbe Roma come Parigi, chi avvelena le scuole, l'ambasciatore israeliano ha Il Tempo, l'asse del male tra gli alleati dell'Iran e utili idioti. E poi ancora, lo rivediamo, la Francia brucia, la scuola diventa un'incubatrice di islamo-comunismo. E poi ancora il caso Scarpinato, una sceneggiata a 5 stelle, Bignami ora deve lasciare il Copasir. E poi ancora il centro, il tema di Fondazione Roma, così Caravaggio interpreta San Francesco. Torniamo un attimo sulla schermata principale, vediamo Libero, ecco qua. Gli scemi del 7 ottobre propali in piazza per celebrare Hamas e il campo largo attacca Israele. In Italia intanto arriva al Tribunale Islamico a Padova la Camera Arbitrale per Musulmani, altro che integrazione. Era l'ultimo contributo della nostra rassegna stampa, adesso Lina la regina con un focus sui carburanti.
1: E si racconta del fatto che in realtà i confini stanno un po' evaporando. Perché? Perché io parto dal presupposto che tu dicevi prima, poi condiviso da molti studiosi, che all'interno dei confini, quelli internazionalmente riconosciuti, quelli del 1967, Israele è uno stato democratico, non è certo una democrazia perfetta e ha molti difetti, non ultimo la discriminazione della minoranza araba, però diciamo, negare che sia una democrazia sarebbe

0: eccessivo. E però Israele occupa la Cisgiordania, detta anche West Bank, no? Dove ci sono le colonie, e in questa regione che è militarmente occupata applica due leggi distinte a due popoli. Ci sono i coloni israeliani, a cui si applica la legge civile come se fossero in Israele, e poi i palestinesi a cui si applica la legge marziale, si applica proprio per le questioni di sicurezza la legge marziale. In tutto questo noi abbiamo visto dalle notizie che a partire dal 2023, ma ancora di più da quest'estate, ci sono queste violenze grandi da parte dei coloni che spesso vengono tollerate, più raramente addirittura aiutati dall'esercito. Cosa è successo però negli ultimi anni? Che il confine tra l'Israele democratico e l'Israele, cioè la democrazia, e l'Israele antidemocratico, cioè l'occupazione, è un pochino evaporato. Come dicono anche molti analisti israeliani, l'occupazione ha corrotto la democrazia israeliana al suo interno. È un po' come, esagerando, si potrebbe quasi dire che le colonie stanno colonizzando Israele.
1: Ci poniamo sempre la domanda noi, come reagisca a tutto questo l'opinione pubblica israeliana? C'è un dibattito interno israeliano, no? Ci sono i sostenitori del governo Netanyahu, ci sono gli oppositori del governo Netanyahu, sappiamo che il paese sta andando al voto. Tra l'altro mi viene in mente, no? Il film Nazza che ha avuto il plauso della critica a Venezia, ma che ha queste difficoltà a essere visto in Israele. Ecco, qual è la risposta dell'opinione pubblica degli israeliani?
0: Allora, io parto dal dato di fatto che Nazza ha difficoltà a essere mostrato in Israele perché c'è proprio un decreto che ne vieta la distribuzione, e qui torniamo dalla logica antidemocratica dell'occupazione che piano piano sta erodendo la democrazia israeliana. E questo è un esempio, perché censurare un film che poi può essere criticabile, insomma, a sti livelli è piuttosto imbarazzante. Venendo all'opinione pubblica, in realtà il dibattito sullo stato della democrazia è centralissimo a queste elezioni, immediatamente dopo, diciamo, il referendum sul 7 ottobre, no? Queste elezioni saranno quasi un referendum su Netanyahu e il 7 ottobre, cioè come ha permesso questa strage compiuta da Hamas. È però debole la connessione nell'opinione pubblica tra il legame tra l'occupazione e l'erosione della democrazia, che invece preoccupa molti. C'erano state anche manifestazioni oceaniche nel 2023 per queste leggi, insomma, che indebolivano la Corte Suprema, la Costituzione, eccetera, eccetera. Mentre la questione palestinese è un po', con qualche eccezione, è come se fosse rimossa dal dibattito pubblico, o meglio ancora, può essere detto che paradossalmente la destra ne parla, no? La destra ultranazionalista, quella di Netanyahu, dice sì, che bella l'occupazione, continuiamola, e la sinistra, o anche l'opposizione di centrodestra, di destra più moderata, non sa cosa dire,
1: Perché?
0: perché dal momento in cui è fallito il processo di pace, cioè nessuno ha una formula, non si sa qual è
1: Ma
0: l'alternativa.
1: perché dire stop all'occupazione oppure sì al ritiro da Gaza è un problema in questo momento?
0: È certamente un problema perché a torto o a ragione gli israeliani si sono convinti che ritirarsi da un territorio espone Israele stricto senso a vulnerabilità. Ed effettivamente quando Israele si ritirò unilateralmente in modo scomposto, però lo fece da Gaza nel 2005, quello che si trovò in cambio fu, diciamo, un'ondata di razzi e poi l'avvento di Hamas a Gaza. Quindi il messaggio che gli israeliani hanno elaborato nella testa è: ritirarsi dai territori non porta pace e
1: Ma
0: sicurezza, ma
1: porta
0: porta più
1: terrorismo,
0: terrorismo.
1: attentati e quant'altro.
0: Esatto.
1: 3 anni sono passati, no? Prima noi abbiamo avuto ospite nella prima parte del programma Alon Pincas, che è stato il direttore di rivista di Arezzo e che è stato console generale di Israele a New York. E lui ha detto che, attenzione, che la critica forte che viene fatta a Netanyahu, una delle critiche forti che viene fatta a Netanyahu, non è solo e soltanto su quello che è successo post 7 ottobre. No, no, no, ma è proprio sul 7 ottobre, cioè sul fatto che comunque era lui il primo ministro che era a capo del governo il giorno del 7 ottobre.
0: No, sono pienamente d'accordo. Infatti, quando dicevo che queste elezioni saranno anche un referendum sul 7 ottobre, è perché Netanyahu, diciamo, questa grande spada di Damocle, che è il fatto che lui comunque era, ed è tuttora, primo ministro, quando Hamas ha compiuto questo attacco, riuscendoci in maniera, dal punto di vista dei terroristi, molto efficace, nel senso che hanno ammazzato 1200 israeliani in stragrande maggioranza civili, e i detrattori di Netanyahu, con anche evidenza loro supporto, e sostengono che lui non abbia fatto abbastanza per prevederlo. Sono uscite tante inchieste dai media israeliani arabi che lui era stato avvertito dagli Emirati Arabi Uniti, che era stato avvertito dall'Egitto, che era stato avvertito dalle soldatesse di leva che erano lungo il confine e si erano accorte di qualcosa. E non si è mosso in tempo. Un'altra cosa, diciamo, più di strategia militare, diciamo, alta, è che lui aveva fatto tutta una decisione di spostare quasi tutto l'esercito in Cisgiordania, proprio perché lui, il governo Netanyahu è così pro-coloni che nella sua visione pre 7 ottobre il compito principale dell'esercito era proteggere i coloni in Cisgiordania, quindi l'esercito era proteggere i coloni in Cisgiordania anziché i civili nel sud di Israele che sono stati massacrati. E concludo dicendo che infatti Netanyahu aveva addirittura provato a spostare le elezioni perché 27 ottobre ha un'assonanza troppo forte con 7 ottobre, lui ha provato a spostarla al 26 e non ci è riuscito.

0: Meloni pronti a intervenire di nuovo sulle accise, l'Eni riabbassa i prezzi del gasolio ora a 2,21, il ministro Giorgetti all'Europa su flessibilità e caro energia, legittima la nostra richiesta, domani potrebbe arrivare l'ok. È morta Mari Carmen, il volto delle proteste per il diritto alla casa in Spagna, l'87enne è deceduta nell'ospedale dove era ricoverata dopo essere stata sfrattata nell'appartamento da cui viveva da 70 anni. 3 anni fa l'attacco di Hamas in Israele, 1200 morti, 250 ostaggi, ne seguì la guerra a Gaza con almeno 70.000 vittime, Mattarella a fermare spirale di violenza, Meloni avanti per la soluzione. Ucraina, raid russo su un condominio est di Kiev, a meno 18 morti, tra cui 4 bambini, Zelensky, il regalo di compleanno di Putin e terrorismo deliberato si scava ancora tra le macerie. Cram Montana per la compagnia assicurativa Zurich, infondata la richiesta di indennizzo di Jessica Morettico, proprietaria delle costellazioni, indagata per il rogo di Capodanno. E a Vasco Rossi il dottorato honoris causa in politica e comunicazione a Salerno, nella motivazione l'interpretazione di inquietudini e trasformazioni sociali con un linguaggio riconoscibile, una relazione col pubblico oltre la musica. Ben trovati, nuovo appuntamento con l'informazione di Rai News 24, lo avete sentito anche dai titoli, la Premier Meloni dal vertice Euromed torna sulla partita nell'Unione Europea per la flessibilità di spesa, non esclude il ritorno delle accise mobili contro il caro carburanti e guarda al traguardo imminente sulla legge elettorale. In apertura Gabriele Martelloni.
1: Si dice serena prima di rientrare a Roma in merito al voto finale sulla legge elettorale, a cui è legato il destino del suo esecutivo, e da Spalato, dove incontra i leader europei del Mediterraneo per trovare convergenze in vista del prossimo Consiglio UE, Giorgia Meloni apre intanto un nuovo intervento sui carburanti, dopo la fine del taglio delle accise sul gasolio e il conseguente innalzamento da parte delle compagnie energetiche al price cap, che la Premier auspica possa ritornare alla soglia originaria.
2: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Al mese di settembre noi abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi con questo obiettivo.
1: Assente Sanchez alle prese con le elezioni anticipate a novembre, a Spalato insieme agli altri leader del MED ci sono i vertici delle istituzioni europee a cui Meloni si è rivolta per chiedere ulteriore flessibilità a fronte dell'attuale inflazione e la Premier al termine della riunione registra interesse sulla richiesta di Roma e chiarisce.
2: Non stiamo chiedendo spesa libera perché insomma vogliamo essere particolarmente allegri, no. Ma si deve tenere in considerazione il fatto che noi avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere, che dovremo spendere, senza averlo deciso.
1: Fonti di Palazzo Chigi intanto smentiscono che ci sia stata un'intromissione della Premier nel commissariamento della FIGC. Le scelte del CONI, viene precisato, sono state effettuate in completa autonomia.
0: E intanto Eni riabbassa il prezzo del diesel di 4 centesimi, sterilizzando quasi del tutto l'aumento delle accise. Intanto però Asso Aeroporti lancia l'allarme sul caro carburante per gli aerei. La situazione è grave, c'è il rischio di aumento del costo dei biglietti. Sentiamo Paolo Mancinelli.
3: Eni sconta di 4 centesimi il diesel portandolo a 2,21 euro al litro, una scelta commerciale consentita dai ribassi sul mercato del petrolio, spiega la società. Rimane fisso il tetto a 2,25 euro contro eventuali impennate. Il governo intanto è pronto a intervenire contro il caro carburanti col meccanismo delle accise mobili. Risorse reperite nel mese di settembre ammontano a circa 170 milioni, ma il nodo resta se spenderli subito o tenerli fino a quando terranno i tetti ai prezzi introdotti dalle compagnie. Compagnie verso le quali continua l'opera di sensibilizzazione da parte dell'esecutivo. Nel frattempo alla pompa in modalità self-service su rete stradale la benzina cala lievemente a 2,04 euro al litro, mentre corre il gasolio e arriva a 2,26. Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,05 euro al litro per la verde e 2,28 per il diesel.
4: Ho approfittato adesso di questo tetto che hanno messo, però sto vedendo che già sta scomparendo.
3: Prezzi alti che alimentano le proteste delle associazioni dei consumatori. Per Federconsumatori lo stop sullo sconto sulle accise di 6,1 centesimi costa circa 3 euro in più a pieno, assorbendo i benefici di altre misure come la sospensione del bollo auto. Sulla stessa linea l'Unione Nazionale Consumatori, che definisce insufficienti i bonus una tantum o le soluzioni affidate alle imprese petrolifere.
5: Bisogna rinunciare assolutamente a qualcosa per poter poi far fronte al consumo del carburante.
3: ma i rincari pesano anche sui carburanti a uso professionale. All'allarme degli agricoltori, dei pescatori e degli autotrasportatori si aggiunge quello del trasporto aereo. Assa Aeroporti dice che il jet fuel è arrivato a incidere per il 31% sui costi delle compagnie aeree. Se la situazione non dovesse migliorare, il rischio è un aumento dei biglietti e la soppressione dei voli.
0: E si avvicinano intanto le scadenze della legge di bilancio. Il ministro Giorgetti fa appello all'Europa. È legittimo chiedere più flessibilità per fare spesa in deficit a causa dell'inflazione. E da fonti europee si dà per probabile l'ok per l'Italia alla clausola per energia e difesa. Vediamo con Alessandro Marchetti.
5: Nell'urgenza di comporre la legge di bilancio cresce il pressing del governo sull'Europa. Chiedere nuova flessibilità per fare spesa in deficit è legittimo, ribadisce il ministro Giorgetti, che al raduno delle aziende di Federtrasporto non usa mezzi termini. Sono ore di grande ansia e preoccupazione, ma ne usciremo più forti. Tutto parte da prezzi dell'energia che con il conflitto nel Golfo hanno fatto schizzare l'inflazione.
6: L'Italia ha avanzato una proposta, quantomeno ha posto il problema di riflettere come la dinamica della spesa non sia possibile considerarlo semplicemente tenendo conto dell'inflazione programmata a 3 anni or sono, che credo sia stata determinata all'1,8%, bensì, ahimè, a quella più realisticamente valutabile oggi.
5: Sul caro energia poi rivendica un doveroso impiego di risorse pubbliche. Il 15 ottobre una bozza di manovra dovrà arrivare a Bruxelles. Negli uffici del Tesoro è caccia alle risorse. Le banche in queste ore alzano un muro. No a nuovi contributi, tagliacorto il presidente dell'ABI Patuelli. C'è già un accordo triennale che assicura circa 10 miliardi allo Stato. Quanto alle misure, la Lega torna a rilanciare sulle pensioni. L'impegno è rendere opzionale l'uscita dal lavoro generalizzata a 64 anni, dice il vice premier Salvini. Il piatto forte dovrebbero però essere le misure per il ceto medio, con pochissimi spazi per interventi costosi per le casse pubbliche.
0: La riforma della legge elettorale in primo piano dopo il via libera alla terza fiducia, atteso il voto finale, lo scrutinio segreto. La maggioranza rivendica le nuove misure, garantiranno la stabilità, le opposizioni invece attaccano, è incostituzionale. Ci racconta di più Antonio Sciotto.
7: Dopo le 3 fiducie incassate dal governo sulla legge elettorale, la maggioranza guarda al voto finale, che sarà scrutinio segreto, dunque rischio di franchi tiratori. Serrati i ranghi, chiesta la presenza in aula di tutti i deputati, il centrodestra si dice certo che non ci saranno sorprese e che il testo passerà, perché siamo compatti, al contrario della sinistra.
8: Noi capiamo, Presidente, il disorientamento della sinistra. Lo capiamo perfettamente, perché per candidarsi a guidare il nostro splendido paese bisognerebbe avere una coalizione con un programma unitario, e la sinistra non ce l'ha.
7: Le opposizioni ribadiscono, è una legge incostituzionale, chiedono che si voti con il tradizionale sistema delle palline anziché con quello elettronico per garantire una maggiore segretezza, richiesta respinta dalla presidenza della Camera. Intanto sulle firme digitali continua lo sciopero della fame di Magi più Europa. E il centro-sinistra attacca anche sullo Stato sociale. Sanità al palo, accusa Conte, mentre la Premier si occupa solo di tagli e riarmo. Sul caro carburanti il governo non ha una strategia, rincara il PD.
9: Non si capisce cosa stia facendo il governo, perché noi abbiamo insistito per tassare gli extraprofitti delle società energetiche anziché rimettersi alla loro clemenza e alla loro buona volontà, e per riattivare il meccanismo delle accise mobili.
7: Intanto in Parlamento un forte scontro tra 5 Stelle e Fratelli d'Italia. Il partito della Premier chiede le dimissioni di Scarpinato e De Rao dalla commissione antimafia, accusandoli di depistaggio sulle stragi del 92. Dura la replica del partito di Conte e Fratelli d'Italia a depistare sulle stragi neofasciste di Piazza della Loggia e Bologna, perché quelle stragi portano a casa sua.
0: Adesso andiamo a vedere l'apertura dei quotidiani con Domenico Di Cesare in studio.
10: Bentrovati alla rassegna stampa di Rainews 24. Vediamo subito le prime pagine dei quotidiani. Il Sole 24 ore, mercati tempesta su borse e bond. Ripartono le vendite sui titoli di Stato, spread a 116. C'è l'allarme del Fondo Monetario Internazionale sul debito. E poi pesa il rally del petrolio. Cadono i listini. Milano meno 2,5% sotto 50.000 punti. E poi ancora diesel slitta il decreto energia e difesa, oggi l'ok dell'UE alla salvaguardia. Il governo prende tempo sulle accise, la Premier Meloni dice pronti a intervenire con 170 milioni, ma spero nel ripristino del price cap. Intanto oggi Bruxelles dovrebbe dare all'Italia l'ok alla clausola per le spese sulla difesa e energia. Al centro pagina Benetton sì all'Opas, intesa su Monte dei Paschi di Siena, la famiglia sarà socio stabile, apprezzato il messaggio del CEO Messina sulle generali. E poi ancora il cartello sui prezzi, i big della birra finiscono sotto inchiesta in Giappone. Ancora la legge elettorale ok alla terza fiducia, oggi c'è il voto finale a scrutinio segreto. La Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 della legge elettorale che ridisegna alcuni collegi dell'Alto Adige. Via libera anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto fuori sede ai caregiver familiari. Atteso oggi il voto finale sulla legge a scrutinio segreto. A Giorgia Meloni è stato domandato se fosse serena in vista del voto finale sulla riforma e ha detto lo sono sempre. Poi nel taglio alto Israele commemora le stragi del 7 ottobre in un clima elettorale. Il Sole 24 Ore riporta i commenti di Sergio Mattarella che ha parlato di attacchi del 7 ottobre, monito contro l'odio, è intervenuta la Premier, la spirale di violenza deve essere interrotta, Roma lavora per la pace in una prospettiva di due stati con confini riconosciuti, ancora Elish Line, l'orrore del 7 ottobre non può essere dimenticato ma non ne giustifica un altro, la soluzione due popoli, due stati. Andiamo avanti con il Messaggero, apertura dell'Europa sulla flessibilità, pesanti borse e bond, sul gasolio Meloni dice valutiamo le accise mobili. E poi ancora al centro pagina Mattarella firma tre grazie, tra loro il gioielliere Gianni, nel 2008 uccise due ladri, a differenza di Rogero, l'altro gioielliere, ha già scontato parte della pena. E poi la legge elettorale, oggi il voto finale, sinistra segretezza, non garantita, respinta la richiesta di tornare alle palline nell'urna. Al centro pagina Roma e Lazio è il momento della verità. E poi nel taglio basso, buttato giù dal monopattino, è grave a Roma, caccia alla banda della microcar. Jacopini, l'attore di Suburra, disarcionato con un calcio e ci sarebbero altri due casi prima di lui. E poi ancora Anna Luri, cattata a Napoli da un amico, la figlia di Esargento derubata, il ladro diffonde e i video intimi. Su Garlasco, sulla bici di Stasi, un altro DNA, ma ai magistrati non fu detto. Andiamo avanti con il Corriere della Sera, che abbiamo disponibile al momento solo in grafica, borse giù per la crisi del debito. E poi ancora il Giorno, Meloni, ipotesi taglio accise, borse a picco con i bond, noi non si arresta il caro carburanti, la Premier prepara un intervento, disponibili 170 milioni, chiesta alla UE più flessibilità nelle spese per l'inflazione, allarme debito e sale lo spread. E poi al centro pagina Rubbio dà la sveglia all'Europa, decida con chi vuole stare. E poi di spalla Mattarella concede tre grazie anche al gioielliere che sparò ai rapinatori, ne uccise due, ne ferì un terzo, pena ridotta dunque per Guido Gianni. E poi su Garlasco i rissa i dubbi, un altro test nascosto tra i faldoni. Avvenire, il pieno che manca, Meloni sollecita a mantenere il tetto sui carburanti e pensa a nuovi interventi sulle accise. Il rapporto, la sanità ha perso 19 miliardi di minori investimenti, rinuncia alle cure. Nel taglio alto il dolore e la denuncia, fronte comune sul trauma del 7 ottobre, in Italia condanna unanime della strage di Hamas, in Israele le manifestazioni di ricordo e le proteste nella vigilia di voto. Invece sulla guerra in Ucraina Putin si fa un tragico regalo, missile su un palazzo a Kiev, 18 morti, 4 sono bambini, scrive Luca Geronico. E sul caro casa invece scrive Vittorio Pelligra, non fa rumore, Roma e Madrid lo stesso problema. Il Fatto Quotidiano, Forza Italia in UE contro Graviano, illegale così starà zitto, un altro tema per il Fatto Quotidiano, il capogruppo evoca un presunto stato di diritto violato, l'avvocato del boss, viste le relazioni, sta valutando di tacere, scrive il Fatto Quotidiano. Domani Meronellum, il giorno del giudizio, la destra divisa su voto e manovra, oggi la fiducia per l'ok finale alla nuova legge elettorale, se passasse toccherebbe poi alla Consulta, la manovra come un libro dei sogni, desiderata su tasse, pensioni e stipendi costerebbero 45 miliardi. Il doppio titolo del Domani, così Le Cornu vuole frenare le proteste, il discorso del premier francese dopo gli scontri, dobbiamo ascoltare gli studenti. Il Giornale, arriva il Tribunale Islamico a Padova, apre la Camera Arbitrale che risolve le controversie civili tra musulmani seguendo i diktat della Sharia. L'ira di Salvini, non può esistere il piano nazionale per sostituire la legge dello Stato italiano, dice. Poi ancora la scelta di Mattarella, uccise due ladri, gioielliere Graziato e Ruggero Spera, e invece la foto dell'ex premier Prodi, Gualtieri Sale, prof anti Elish Line, le primarie, doppio turno. Il Tempo, i cattivi maestri del 7 ottobre, chi soffia sul fuoco, chi vorrebbe Roma come Parigi, chi avvelena le scuole, l'ambasciatore israeliano è Il Tempo, dice, asse del male tra alleati dell'Iran e utili idioti. Allora chiudiamo con il Manifesto, piano cassa, 5 mesi dopo la sua approvazione neanche un alloggio pubblico è stato recuperato dal piano casa del governo e tanti passeranno alla gestione privata. Salvini, per non fare alla spagnola, promette miliardi che non ha, ma per i fondi immobiliari gli incentivi si trovano. E per la rassegna stampa è tutto.
0: Mezzanotte 17, riprendiamo con le notizie in diretta e con la morte di Mari Carmen Abascal, la donna di 87 anni sfrattata dalla sua casa a Retiro dove aveva vissuto per 70 anni. Il suo caso aveva scatenato la protesta per la casa in Spagna. Sentiamo da Madrid l'inviata Raffaella Cosentino.
11: Sì, è morta in ospedale Mari Carmen Abascal, 87enne madrilena, che era stata sfrattata. Questo sfratto ha portato a una serie di eventi che hanno fatto cadere il governo Sanchez, che era al potere dal 2018, l'ultimo governo dal 2023. Qui vedete la rabbia dei manifestanti. Mari Carmen è morta in ospedale, l'ospedale dove era stata portata in barella dopo lo sfratto, e dicono i manifestanti in coro: non è una morte, è un omicidio, urlano assassini, e hanno anche le chiavi in mano, simbolo di questo movimento di protesta. Questa è chiaramente una piazza di sinistra, infatti ci sono cori antifascisti, ma nonostante ciò hanno urlato la loro rabbia con slogan dicendo che il governo Sanchez è responsabile, lo hanno definito governo progressista traditore. C'è la polizia in fondo che sbarra la strada, perché proprio in fondo alla strada c'è, a poche centinaia di metri, poche decine di metri, scusate, il congresso, il Parlamento, dove il 16 ottobre proveranno di nuovo ad approvare col Parlamento sciolto i decreti che congelano gli sfratti. Ci sono migliaia di persone in tutta la Spagna in attesa di sapere quale sarà il loro destino, migliaia di famiglie. Intanto qui la gente sta per sciogliere il presidio e si stanno per dare appuntamento a domani mattina nel quartiere in cui viveva Mari Carmen e da cui è stata sfrattata. Intanto il partito di estrema destra Vox, che cresce nei sondaggi, dà la colpa a Sanchez, con un post ha scritto che è stato un assassino. Sanchez da parte sua ha fatto le condoglianze alla famiglia e ai suoi cari con un post su X. E da qui per ora è tutto, a te.
0: Grazie Raffaella Cosentino. E adesso la giornata del ricordo per le vittime del massacro del 7 ottobre 2023, gli strazianti momenti vissuti oggi a Remi, luogo simbolo delle stragi alle 6:29 di quel mattino, dei terroristi di Hamas ai giovani e giovanissimi radunati all'evento musicale Nova Festival con la sconcertante caccia all'uomo, le uccisioni sommarie e i rapimenti. Allora seguiamo il racconto della nostra corrispondente da Gerusalemme, Maria Gianniti.
12: C'è chi toglie la sabbia del deserto accumulata in questi giorni. Non sono tombe quelle del memoriale di Reim, ma è come se lo fossero. I tanti volti sorridenti dei giovani uccisi 3 anni fa sono come un pugno nello stomaco. Dror non era mai venuto qui in 3 anni, troppo forte il trauma, racconta, ma oggi ha deciso, assieme alla figlia Eden, di organizzare meglio il luogo che ricorda suo figlio, arrivato al Nova assieme a degli amici e mai più tornato. Jacob invece ci racconta del figlio poliziotto Alon. Era lungo la strada del kibbutz dove cercavano di fuggire i ragazzi del Nova Festival. È rimasto lì ore per cercare di garantire una via di fuga sicura prima di essere ucciso assieme a tanti di loro. Qui a Reim le storie riaprono i cassetti della memoria che torna a quel giorno terribile. Non ci sono risposte e non credo a nessuno, manca la verità. Chissà in futuro andrà meglio, dice Ayala, che non nasconde il desiderio di vedere un cambiamento alla guida del paese dopo le prossime elezioni. La gente ancora deve guarire per quanto è accaduto 3 anni fa. Alla domanda se ha mai pensato a quanto è accaduto in questi 3 anni dall'altra parte della barriera nella striscia di Gaza risponde: no, non ci penso, mi interessa solo pensare a noi.
0: E continua il tour elettorale del presidente Trump in vista del midterm. Ha ribadito che la guerra con l'Iran finirà rapidamente, di non credere che l'epidemia di peste a Mosca sia un'arma biologica. Da New York il corrispondente Marco Valerio Loprete.
13: Sì, Trump è appena partito per il Texas, è la terza volta in un mese che si reca in questo stato, che è solidamente, tradizionalmente repubblicano, segno che appunto i repubblicani sono in difficoltà nei sondaggi in vista delle elezioni di metà mandato. Parlerà realisticamente di economia, poco fa ha anche detto di aver sentito oggi nell'anniversario dell'attacco terroristico del 7 ottobre a Israele il premier di Israele Benjamin Netanyahu, e poi al presidente è stato chiesto anche del caso di peste polmonare in Siberia, in Russia. Non pensiamo si tratti di un'arma biologica, ha risposto Trump, i russi assicurano che tutto è sotto controllo, poi però ha anche osservato che la Cina non disse molto all'inizio ai tempi del Covid-19 e anche oggi ha detto i russi non stanno dicendo molto, quindi ha ripetuto che comunque sul tema avrà una telefonata breve con Putin, mentre Peskov, il portavoce del presidente russo, ha detto che per ora questa telefonata non è stata concordata concretamente. Linea a voi.
0: E ora il conflitto in Ucraina, raid di Mosca su strutture civili, distrutto un palazzo di 5 piani, 25 morti tra cui 5 bambini. Il bilancio è provvisorio a Kiev, intanto la visita a sorpresa del comitato militare NATO. Da Leopoli l'inviata Carlotta Macerollo.
14: È stata un'altra notte e un'altra giornata tragica qui in Ucraina. È stato colpito un edificio residenziale, uno di quei palazzi tipici ucraini di 5 piani. Ci sono già 18 vittime, e tra cui 4 bambini, ma ci sono decine di feriti. Si stanno ancora cercando i dispersi, quindi è un bilancio destinato purtroppo a salire. Siamo nella regione di Chernihiv, a Priluki, quindi a un paio d'ore dalla capitale Kiev, che è stata anche violentemente colpita. Lì ci sono stati 2 morti, una capitale che è attaccata in questi ultimi mesi, molte persone, molti cittadini la stanno lasciando perché è troppo sotto pressione, sono stati attaccati con droni e missili i ponti, tanto che sono state costruite delle reti antidroni per difendere i ponti, quelle reti che noi siamo abituati a vedere ma più vicino al fronte del Donetsk, quindi la capitale sta diventando davvero fronte di guerra. A Kiev ieri ieri è stato in visita il comitato militare della NATO con il presidente, l'ammiraglio italiano Giuseppe Cavodragone, proprio per esprimere la vicinanza della NATO a Kiev. E infine si intensificano le operazioni contro il traffico marittimo commerciale nel Mar Nero, anche quello fronte di guerra. Gli ucraini hanno colpito, senza confermarla, una nave russa, ci sarebbe scoppiato un incendio, e l'allarme poi delle Nazioni Unite, che esprimono preoccupazione perché appunto il Mar Nero è una rotta vitale per l'approvvigionamento alimentare mondiale.
0: La cronaca adesso che ci riporta l'omicidio di Chiara Poggi. Dopo quasi 20 anni spuntano nuovi appunti dei militari dei RIS di Parma, mai riportati nei documenti consegnati agli inquirenti dell'epoca e che avrebbero potuto cambiare la sorte giudiziaria di Alberto Stasi. Andrea Sempio intanto dice: comunque vada, sarò marchiato a vita. Giuseppina Testoni.
15: La data sul foglio è quella del 20 settembre 2007. L'appunto, scritto a mano dal colonnello del RIS di Parma, Alberto Marino, evidenzia che la ricerca di sangue umano sui pedali della bici di Alberto Stasi ha dato esito negativo. Un foglio di lavoro mai confluito nelle relazioni inviate ai PM che indagavano sull'omicidio di Chiara Poggi, contrariamente al test positivo relativo alla ricerca generica di sangue e che contribuirà al fermo di Alberto Stasi come indagato per il delitto. Il 25 settembre la difesa di Stasi chiede di effettuare proprio l'OBT test, ricevendo risposta negativa. E c'è un altro foglio di lavoro del RIS, oltre gli appunti nelle mani della Procura di Pavia, che non sarebbe stato mai preso in considerazione e che fa riferimento a un DNA maschile trovato sui pedali. Si allunga così la lista di elementi che mettono in dubbio l'operato del reparto scientifico dei Carabinieri e su cui vuole ora vederci chiaro la Procura di Pavia, che ha aperto uno specifico filone di indagine proprio su queste anomalie. La difesa di Andrea Sempio, che è stata in tribunale per ascoltare parte delle intercettazioni dell'inchiesta, continua intanto a lavorare alle controdeduzioni che dovranno essere presentate entro il 18 ottobre. L'indagato dice di credere nella colpevolezza di Stasi, ma che comunque sarà assegnato a vita da un marchio.
16: Io francamente penso che sia tutto spiegabile. Il pensiero che si possa arrivare al carcere o che c'è, francamente cerco di non pensarci.
0: E Zurich riterrebbe infondata la richiesta di indennità per infortunio presentata da Jessica Moretti con il marito Jacques, tra i principali indagati per il rogo di Crans Montana, in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. Il servizio di Maria Valeria Vendemmia.
17: Un passaggio procedurale dovuto per valutare la legittimità della richiesta della loro cliente, i cui conti sono bloccati. Il giorno dopo la diffusione della notizia, la compagnia di assicurazione tirata in ballo nell'inchiesta di Crans Montana da una delle principali indagate per il rogo in cui morirono 41 giovani e 115 rimasero feriti, mette le mani avanti e non nasconde l'imbarazzo. Non c'è nessuna valutazione nel merito né l'impegno a versare la prestazione. Il nulla osta concesso dalla procura del Vallese, richiesto da Zurich con una lettera, sarebbe una procedura legata al blocco dei conti dell'assicurata, e anzi l'intenzione, che non viene smentita dalla compagnia di assicurazione, è quella di resistere con tutti gli strumenti a disposizione. La prestazione richiesta dalla proprietaria del Constellation, che riguarda i danni alla salute che la stessa avrebbe subito con il rogo e la conseguente perdita di guadagni, non implica alcun giudizio sulle responsabilità per la tragedia, ma è destinata a far discutere. Uno schiaffo ai parenti delle vittime, che arriva a pochi giorni dalla diffusione delle immagini degli oggetti recuperati dal rogo di Capodanno, tracce di quelle vite spezzate, più di 1000, la maggior parte dei quali restituiti alle famiglie, turbate oggi dalle richieste della donna. Intanto l'inchiesta va avanti e il 2 novembre i Moretti si incontreranno di nuovo in un faccia a faccia dopo settimane da quell'aggressione l'11 agosto che ha portato Jacques in carcere per maltrattamenti.
0: Una bella notizia per Vasco Rossi, laurea honoris causa in politica e comunicazione, il riconoscimento dall'Università degli Studi di Salerno per la sua capacità di costruire un linguaggio e anche una relazione con il suo pubblico diventata fenomeno culturale. Il servizio di Lilli Vicaroteo e poi, dopo una breve pausa, il nostro faccia a faccia, l'intervista all'attrice britannica Helen Mirren di Anna Maria Esposito.
18: Un dottorato per me, non me l'aspettavo, eh?
19: Da comandante a dottore di ricerca il passo è breve, è quello che Vasco Rossi ha fatto fino al centro dell'Aula Magna dell'Università di Salerno, dove ha ricevuto il dottorato honoris causa in politica e comunicazione.
18: Sono davvero onorato, estasiato, incantato, veramente, per questo titolo accademico, queste parole che avete detto, come avete capito bene proprio, diciamo. Di cos'è quello che scrivo, insomma, le mie canzoni, sa? L'avete descritto in un modo straordinario, anche me proprio, ho capito qualcosa in più anch'io, vi ringrazio.
19: Dottore di ricerca perché non c'è nessuno come il rocker di Zocca che abbia saputo essere la voce di tante, forse tutte le generazioni che la sua musica ha attraversato e accompagnato, diventando un'autobiografia collettiva.
18: A volte basta una frase per sentirsi meno soli. Se poi la cantano i 60.000, la solitudine diventa appartenenza.
19: Lectio magistralis sul valore della comunicazione declinata al Vasco pensiero.
18: La politica non è soltanto quella dei palazzi, delle elezioni, dei programmi e della propaganda. È anche il modo in cui una società decide chi ascoltare, chi proteggere e chi lasciare ai margini. Da oggi sono un prof anch'io. Tranquilli, tranquilli, non darò voti. Al massimo chiederò il bis.

Prosegue la fase di maltempo sulle regioni settentrionali con temporali di forte intensità tra Liguria, Piemonte e Lombardia. Sulle regioni del centro Italia fenomeni intensi attesi tra Liguria e Toscana, così come tra Lazio e Umbria. Cielo sereno o poco nuvoloso e tempo asciutto sulle regioni adriatiche. Una fase di maltempo interesserà domani anche la Campania settentrionale con fenomeni intensi lungo le coste. Il tempo rimarrà invece asciutto sul resto del meridione. Prime piogge anche sulla Sardegna, con temporali attesi sui settori occidentali. Tempo sereno al più poco nuvoloso sulla Sicilia. Le temperature subiranno un calo al centro-nord per rimanere invece ancora calde, con punte prossime ai 30 gradi al sud e sulla Sicilia.

Meloni pronti a intervenire di nuovo sulle accise, le Neri abbassa i prezzi sul gasolio, ora 2,21 il ministro Giorgetti all'Europa su flessibilità e caro energia, legittima la nostra richiesta, domani potrebbe arrivare l'ok. È morta Mary Carmen, il volto delle proteste per il diritto alla casa in Spagna, l'87enne deceduta all'ospedale dove era ricoverata dopo essere stata sfrattata dall'appartamento in cui viveva da 70 anni. 3 anni fa l'attacco ad Hamas in Israele, 1200 morti, 250 ostaggi, ne seguì la guerra a Gaza con almeno 70.000 vittime. Mattarella, fermare spirale di violenza, Meloni avanti per la soluzione. Ucraina, raid russo su un condominio a est di Kiev, almeno 18 morti tra cui i bambini. Zelensky, regalo di compleanno di Putin e terrorismo deliberato, si scava ancora tra le macerie. Cran Montana per la compagnia assicurativa Zurich, infondata la richiesta di indennizzo di Jessica Moretico, proprietaria delle costellazioni, indagata per il rogo di Capodanno. E a Vasco Rossi il dottorato honoris causa in politica e comunicazione a Salerno, nella motivazione e l'interpretazione di inquietudini e trasformazioni sociali con un linguaggio riconoscibile e una relazione del pubblico oltre la musica.

0: domando, perché? Perché io parto dal presupposto che tu dicevi prima, poi condiviso da molti studiosi, che all'interno dei confini, quelli internazionalmente riconosciuti, quelli del 1967, Israele è uno stato democratico, non è certo una democrazia perfetta e ha molti difetti, non ultimo la discriminazione della minoranza araba, però diciamo negare che sia una democrazia sarebbe eccessivo. E però Israele occupa la Cisgiordania, detta anche West Bank, no? dove ci sono le colonie, e in questa regione, che è militarmente occupata, applica due leggi distinte a due popoli. Ci sono i coloni israeliani, a cui si applica la legge civile come se fossero in Israele, e poi i palestinesi, che, a cui si applica la legge marziale, si applica proprio per le questioni di sicurezza la legge marziale. In tutto questo noi abbiamo visto dalle notizie che a partire dal 2023, ma ancora di più da quest'estate, ci sono queste violenze grandi da parte dei coloni, che spesso vengono tollerate, più raramente addirittura aiutati dall'esercito. Cosa è successo però negli ultimi anni? Che il confine tra l'Israele democratico e l'Israele, cioè la democrazia, e l'Israele antidemocratico, cioè l'occupazione, è un pochino evaporato. Come dicono anche molti analisti israeliani, l'occupazione ha corrotto la democrazia israeliana al suo interno, è un po' come, esagerando, si potrebbe quasi dire che le colonie stanno colonizzando Israele.
1: Ci poniamo sempre la domanda noi, come reagisca a tutto questo l'opinione pubblica israeliana. C'è un dibattito interno israeliano, no? Ci sono i sostenitori del governo Netanyahu, ci sono gli oppositori del governo Netanyahu, sappiamo che il paese sta andando al voto. Tra l'altro mi viene in mente, no, il film Naza, che ha avuto il plauso della critica a Venezia, ma che ha queste difficoltà a essere visto in Israele. Ecco, qual è la risposta dell'opinione pubblica degli israeliani?
0: Parto dal dato di fatto che Naza ha difficoltà a essere mostrato in Israele, perché c'è proprio un decreto che ne vieta la distribuzione, e qui torniamo dalla logica antidemocratica dell'occupazione, che piano piano sta erodendo la democrazia israeliana. E questo è un esempio, perché censurare un film, che poi può essere criticabile, insomma, a sti livelli è piuttosto imbarazzante. Venendo all'opinione pubblica, in realtà il dibattito sullo stato della democrazia è centralissimo a queste elezioni, immediatamente dopo, diciamo, il referendum sul 7 ottobre, no? Queste elezioni saranno quasi un referendum su Netanyahu e il 7 ottobre, cioè come ha permesso questa strage compiuta da Hamas. È però debole la connessione nell'opinione pubblica tra il legame tra l'occupazione e l'erosione della democrazia, che invece preoccupa molti. C'erano state anche manifestazioni oceaniche nel 2023 per queste leggi, insomma, che indebolivano la Corte Suprema, la Costituzione, eccetera, eccetera. Mentre la questione palestinese è un po', con qualche eccezione, è come se fosse rimossa dal dibattito pubblico, o meglio ancora, può essere detto che paradossalmente la destra ne parla, no? La destra ultranazionalista, quella di Netanyahu, dice sì, che bella l'occupazione, continuiamola, e la sinistra, o anche l'opposizione di centrodestra, di destra più moderata, non sa cosa dire, perché dal momento in cui è fallito il processo di pace, cioè nessuno ha una formula, non si sa qual è l'alternativa.
1: E perché dire stop all'occupazione oppure sì al ritiro da Gaza è un problema in questo momento?
0: Sì, è certamente un problema, perché a torto a ragione gli israeliani si sono convinti che ritirarsi da un territorio espone la Israele stricto senso a vulnerabilità. Ed effettivamente, quando Israele si ritirò unilateralmente, in modo scomposto, però lo fece, da Gaza nel 2005, quello che si trovò in cambio fu, diciamo, un'ondata di razzi e poi l'avvento di Hamas a Gaza. Quindi il messaggio che gli israeliani hanno elaborato nella testa è: ritirarsi dai territori non porta pace e sicurezza, ma porta
1: terrorismo,
0: più terrorismo,
1: attentati.

0: e quant'altro.
1: Esatto.
0: Tre anni sono passati, no? Prima noi abbiamo avuto ospite nella prima parte del programma Alon Pinkas, che è stato il direttore di lista di Arezzo e che è stato console generale di Israele a New York. E lui ha detto che, attenzione, che la critica forte che viene fatta a Netanyahu, una delle critiche forti che viene fatta a Netanyahu, non è solo e soltanto su quello che è successo post 7 ottobre, no, no, no, ma è proprio sul 7 ottobre, cioè sul fatto che comunque era lui il primo ministro che era a capo del governo il giorno del 7 ottobre.
1: No, sono pienamente d'accordo, infatti quando dicevo che queste elezioni saranno anche un referendum sul 7 ottobre è perché Netanyahu, diciamo, questa grande spada di Damocle, che è il fatto che lui comunque era, ed è tuttora, primo ministro quando Hamas ha compiuto questo attacco, riuscendoci in maniera, dal punto di vista dei terroristi, molto efficace, nel senso che hanno ammazzato 1200 israeliani in stragrande maggioranza civili, e i detrattori di Netanyahu, con anche evidenza loro supporto, sostengono che lui non abbia fatto abbastanza per prevederlo. Sono uscite tante inchieste dai media israeliani arabi che lui era stato avvertito dagli Emirati Arabi Uniti, che era stato avvertito dall'Egitto, che era stato avvertito dalle soldatesse di leva che erano lungo il confine e si erano accorte di qualcosa. E non si è mosso in tempo. Un'altra cosa, diciamo, più di strategia militare, diciamo, alta, è che lui aveva fatto tutta una decisione di spostare quasi tutto l'esercito in Cisgiordania, proprio perché lui, il governo Netanyahu è così pro-coloni che nella sua visione pre 7 ottobre il compito principale dell'esercito era proteggere i coloni in Cisgiordania, quindi l'esercito era proteggere i coloni in Cisgiordania anziché i civili nel sud di Israele che sono stati, certo, massacrati, certo. E concludo dicendo che infatti Netanyahu aveva addirittura provato a spostare le elezioni perché 27 ottobre ha un'assonanza troppo forte con 7 ottobre, lui ha provato a spostarla al 26 e non ci è riuscito.

0: Buenos días, señorita.
1: Mi disculpi.
0: Vaccinata?
2: Sì, certo.
3: Right, great.
2: È stato il cinema, l'amore per il cinema ad avvicinarla all'Italia la prima volta.
4: È vero, assolutamente. Era quando io era a 15 anni più o meno, ho visto l'avventura di
2: Antonioni.
4: E era, it was a thunder, come si dice?
2: Un'esplosione potente.
4: Per me. Prima la lingua è bellissima,
2: il suono,
4: questa lingua, e dopo Monica Vitti,
2: certo.
4: E tre, la paesaggio, come si,
2: il paesaggio, posto,
4: paesaggio di Taormina, era tornata a Taormina, e and I fell in love.
5: Mi sono innamorata dell'Italia allora, dei film italiani, della lingua italiana, di Monica Vitti, di Taormina e del paesaggio. Quindi ora che vivo in una casa nel Salento, ho il panorama, ho la lingua e ho il mare. Ma oltre a tutto questo, la cosa più importante è la gente, la comunità.
2: Sì.
5: Devo dire che mi sono innamorata di Luca su un volo che mi portava dagli Stati Uniti all'Italia e ho visto uno dei suoi film e mi sono innamorata di Checco Zalone perché non ho capito una parola di quello che diceva, non una parola. E non c'erano i sottotitoli e io credo che tu recitassi in dialetto salentino forse e mi sono follemente innamorata di lui e quando sono venuta per presentare il mio film ho raggiunto Luca e siamo diventati grandi amici.
6: A proposito, anche il cibo.
5: Ed il cibo, certo, è divertente. Non ho mai citato il cibo, importantissimo. Per mio marito è molto importante. Per me, ovviamente, amo il cibo italiano, ma per me sono più importanti altri aspetti. Il paesaggio, la natura, il mare, le persone. Luca, per favore, puoi raccontare di quando ti ho invitato per cena?
7: In italiano, sì, mi arrivò una telefonata dove dicevano che Helen Mirren mi invitava a cena, quindi io andai a comprare il vestito buono, Helen, 5.000 euro mi costò quella. E arrivai in questo little town, Tigiano si chiama il paese, che è un paesino in provincia di casa di Helen Mirren, che comprende Tigiano. E mi venne incontro questa signora in tuta con le scarpe jeans che io dissi scusi cameriera dov'è Helen Mirren ed era Helen Mirren quindi io vestito come adesso Helen Mirren in tuta e comunque era elegantissima. Ecco, quella sera una grande lezione di eleganza.
6: Lei ha detto che le regole della cucina italiana sono rigidissime.
5: Rigorose, assolutamente. Sì, è davvero divertente perché si dice, oh, mettici un po' di vino dentro o un po' di cipolla, ma in Italia si sa. O meglio, la cucina italiana può essere molto creativa, ma anche molto classica. La carbonara è la carbonara, la matriciana è la matriciana. Non puoi metterci altre cose dentro ed è molto precisa ed è molto interessante perché davvero una carbonara in un luogo non è la stessa che altrove e alla fine non so come possano farla in modo diverso, ma avevamo un amico, Bruno Rubeo, uno scenografo. Lo chiamavamo il poliziotto della pasta, perché lui diceva, no, non puoi mettere il vino in quella salsa.
7: Poi ci fu questa cena, cioè ci doveva essere una cena, ma non c'aveva niente da mangiare, diciamo, la verità. mise degli ingredienti alla portata di tutti, insomma, perché tutti potessimo socializzare per la pizza, per fare la pizza. Nessuno sapeva fare la pizza, quindi diciamo non mangiamo un cazzo quella sera. Però fu una splendida serata che coronò la nostra amicizia.
2: It's very interesting because
6: è interessante la sua passione per la cultura italiana, allo stesso tempo la sua più grande passione è stata per Shakespeare, più o meno nello stesso periodo, aveva gli stessi anni, la stessa età.
5: Sì, sì, è proprio così. Alla stessa età è scoppiata la passione per Shakespeare. Innamorarsi di Shakespeare è stato come... Era molto eccitante l'idea di raccontare drammi e ovviamente Shakespeare è il maestro dei maestri. Ma anche Antonioni o Fellini, adesso Marrone o Bellocchio, i grandi registi. L'idea di impegnarsi nel racconto del mondo dell'immaginario è quello che davvero mi conquistava. Affected me.
1: Hast thou, spirit, performed to the point the tempest that I bade thee?
3: I boarded the king's ship.
5: E Shakespeare lo fa in un modo così intenso. La profondità di Shakespeare è davvero emozionante per me. Ma tutti i racconti, le buone storie.
4: But all storytelling, really.
2: William Shakespeare.
6: William Shakespeare, che entra nella stanza ora.
5: Oh mio Dio! Io credo che proverei a scherzare con lui. Credo che scherzerei sui pantaloni che indossa o le sue scarpe. Sì, credo che scherzerei con lui perché sarebbe l'unico modo, perché sarei totalmente sopraffatta dalla sua presenza. Eppure la grandezza di Shakespeare era la sua semplicità. Nelle sue opere lui parlava ovviamente con grande poesia, ma parlava anche come una persona comune, raccontandoti una storia.
2: He said that it's important to train the training of the courage. It's a rule of life.
4: The training of the courage.
2: Sì.
4: Yes.
2: Is it true?
5: Sì, sì, è così. Il coraggio è importante. Credo che a volte la stupidità venga confusa spesso con il coraggio. Ci sono delle forme di coraggio che sono autodistruttive o pericolose. Quindi ci sono diverse forme di coraggio. Ma sì, il coraggio è una qualità davvero molto importante che bisogna avere nella vita, assolutamente.
2: Cosa pensa dell'impegno o degli artisti che esprimono la loro posizione rispetto ai conflitti?
5: Credo che ogni persona, attore, regista, scrittore, insegnante o matematico, ognuno deve avere la libertà di esprimere la propria opinione, politica o artistica o qualunque. Dovremmo avere tutti la libertà di esprimere la nostra opinione. Alcuni hanno una sorta di altoparlante rispetto ad altri. Così se la signora dietro la cassa nel supermercato esprime la sua opinione, magari l'ascolta qualcuno nel negozio e basta. Mentre se un attore lo fa, specie un attore con una spiccata personalità, tutti lo ascoltano. Perciò penso che gli attori dovrebbero essere attenti nell'uso di questa sorta di megafono. Sì, penso questo.
2: Lei è molto attiva nella lotta contro le molestie sessuali nei confronti delle donne. Una campagna molto importante. Lei è stata vittima di una forma di aggressione a sfondo antisemita, possiamo dire così?
4: Sì.
2: Lei pensa che quell'attacco sia stato aggravato, sia stato più forte perché lei era una, lei è una donna?
4: Ah, è possibile, è possibile. Io non so esattamente. Io penso che questo uomo era un po' pazzo. Si dice pazzo? Un po'. è anche molto impassionata, moltissimo.
5: Ero con mio marito, quindi sì, è più facile gridare nei confronti di una donna perché è una donna. Quindi lo ha fatto perché era una donna, ma non gli ho dato molto peso, l'ho dimenticato subito. Insomma, una grande città, Londra in particolare, di sera, può succedere. Non mi sono preoccupata affatto.
6: È rischioso oggi esprimere una posizione sul Medio Oriente, su Israele?
5: Sì, io credo come con il Sudan, lo Yemen, l'Iran, l'Iraq. Ci sono talmente tanti terribili conflitti nel mondo. C'è tanta sofferenza, specialmente per le donne e le ragazze, soprattutto in Sudan. E io credo che sia uno dei più terribilmente scioccanti eventi tra gli esseri umani in questo momento storico. Ed il modo in cui le donne vengono usate ogni volta nei conflitti, i crimini sessuali che vengono commessi, ed è qualcosa per cui dovremmo tutti protestare e denunciare. Ne sono profondamente convinta.
6: Pensa che la religione renda tutto più difficile?
5: È sempre stato così. È un problema eterno per l'uomo. Ancora, come il sesso, anche la religione viene usata molto spesso nelle guerre per motivare l'aggressione, l'ingordigia, di qualunque natura sia. I conflitti religiosi ci sono da migliaia di anni e continueranno ad esserci per le prossime migliaia di anni.
6: Lei ti fa per Sinner?
5: Oh, Sinner, mio Dio, certo! L'ho visto giocare e vincere lo scorso anno a Wimbledon.
3: Helen Mirren, no! What are you doing out here?
8: Because I'm a die-hard fan of the Italian football club Lecce. Forza Lecce!
6: Ed è anche una tifosa di calcio del Lecce.
2: Lecce?
5: Per il Lecce, sì. Forza Lecce, assolutamente. Ho la mia maglietta del Lecce.
8: We are the most vulgar fans in sports, and if you disagree with me, you can pucker up and kiss my ass, go yourself sideways until the sun comes up, you miserable sack of
4: I would have a big problem.
5: Se l'Italia avesse giocato in Inghilterra nella Coppa del Mondo sarebbe stato un grande imbarazzo per me. Avrei dovuto tifare per tutte e due le squadre senza dubbio e sarebbe stata molto dura. E spero che l'Italia non giochi mai in Inghilterra in una finale di Coppa del Mondo, almeno finché vivo.
3: Well, thank you for weighing in, Helen.
8: Oh, off, Jimmy.
9: How the boys?
10: Not so good tonight.
6: Com'è stato l'incontro con Elisabetta II? Il tè con la regina, cosa le ha detto?
2: What she told you?
5: In verità non mi ha detto nulla. Mi ha presentata a tutti gli invitati al tavolo. È stata solo molto gentile e alla mano. Abbiamo preso il tè insieme con il marito, il principe. Se non ricordo male, era presente il sultano del Brunei e abbiamo parlato tutto il tempo di cavalli. E io non sapevo niente di cavalli. Non sono un amante dei cavalli e dunque sono stata molto al mio posto.
11: Un arbore la più importante per l'Italia è l'ulivi. E più tardi io vado a parlare un po' di questa tragedia che passa in Salento con gli ulivi. Noi abbiamo fatto molto lavoro per questo. Allora, per me questo è un'immagine molto importante. Grazie.
6: In comune avete avuto la passione per l'ambiente.
5: Lei intende con la regina? Sì. Direi piuttosto con Re Carlo, perché Re Carlo è sempre stato concentrato sul far comprendere quanto sia importante la salvaguardia dell'ambiente. Molto tempo fa, quando era ancora giovane, era un principe molto educato e gentile e parlava molto di ambiente ed era molto criticato per questo. Era bullizzato dalla stampa britannica e ovviamente con il passare del tempo ora tutti capiamo che aveva assolutamente ragione ed è stato molto coerente e vorrei dire un leader nel manifestare l'importanza dell'ambiente. Ha anche creato una linea di cibo organico.
2: Le nostre relazioni tra i due paesi, Italia e Gran Bretagna, sono molto forti e lei è stata insignita della maggiore onorificenza britannica, sì, ma anche da parte italiana, sì, quindi è una doppia, sì, testimonial.
4: È vero, è vero.
5: Gli inglesi e gli italiani sono agli antipodi, ma gli opposti si attraggono. Non ci somigliamo in nulla, nell'abbigliamento, nel carattere, nella religione, nel cibo. Siamo davvero diversi, ma credo che proprio questa diversità avvicini italiani ed inglesi e li faccia stare bene insieme. E ogni inglese che conosco e viene in Italia si innamora perdutamente anche degli italiani, del paesaggio, della lingua. Sfido chiunque a trovare un anglosassone che non sia appassionato dell'Italia.
2: Come vede dall'Italia il Regno Unito e la monarchia britannica?
5: Il rapporto tra la società britannica e la famiglia reale? Io credo che sia stato un enorme dolore per gli inglesi perdere la regina. Perché lei è stata e ha rappresentato una guida e un modello, qualcuno a cui ispirarsi per così tanti anni. Per tutto il suo regno non ha mai messo il piede in fallo. Ed è così difficile, con tutti i cambiamenti politici ed economici, culturali, ai quali lei è sopravvissuta. E davvero non ha mai fatto un passo falso. È stata coerente e devota. Lo ha fatto bene. Quindi perdere questa icona leggendaria è stato davvero difficile. Ricordo quando con mia sorella dicevamo: cosa faremo quando la regina morirà? Lei era un simbolo per noi di coerenza, incarnava tutto quello per cui essere fieri di essere britannici. E poi è arrivato il momento per Re Carlo ed è stato fantastico il modo in cui ha spinto la monarchia in avanti. Molto difficile da fare, gestire le terribili faccende che hanno coinvolto il fratello. Ricordo quando 20 anni fa ho scritto una lettera a Re Carlo quando era principe ed era molto criticato in quel periodo dalla stampa. E scrissi: so che in questo momento è molto criticato dai media, ma vorrei che sapesse che c'è anche chi pensa che lei è davvero grandioso, come quello che sta facendo, specie per l'impegno per l'ambiente. E lo ammiriamo per questo. Credo che come re, in un modo molto gentile ed elegante, possa traghettare la famiglia reale nell'era moderna, lasciare andare la regina e la leggenda che ha rappresentato e andare avanti. E sono molto ottimista sul ruolo della famiglia reale nella cultura britannica. Credo che ci sia amore per loro, come c'era amore per la regina, e non credo sia servile. Credo sia un sentimento profondo. Spero di avere ragione.
4: Would you sing happy birthday to King Charles in Italian, please? Felice compleanno, è vero? Sì? Allora, andiamo.

0: Charles, tutti auguri a te.
1: Dovremmo parlare anche del suo taglio di capelli e di intelligenza artificiale. È una grande sfida.
2: Sì, è tutto un nuovo mondo che si affaccia. Sono abbastanza ignorante sull'argomento, ma sì, è una sfida, una grande sfida. Potrebbe essere molto eccitante, ma sarà un'enorme sfida per la prossima generazione.

0: Meloni pronti a intervenire di nuovo sulle accise, le nere abbassa, i prezzi del gasolio ora 2,21, il ministro Giorgetti all'Europa su flessibilità e caro energia, legittima la nostra richiesta. È morta Mari Carmen, il volto delle proteste per il diritto alla casa in Spagna, l'87enne è deceduta nell'ospedale dove era ricoverata dopo essere stata sfrattata dall'appartamento in cui viveva da 70 anni. 3 anni fa l'attacco di Hamas in Israele, 1200 morti, 250 ostaggi, ne seguì la guerra a Gaza con almeno 70.000 vittime. Mattarella, fermare spirale di violenza, Meloni avanti per la risoluzione a due stati. Ucraina, raid russo sul condominio est di Kiev, almeno 18 morti tra cui bambini. Zelensky, regalo di compleanno di Putin, terrorismo deliberato, si scava ancora tra le macerie. Gran Montana per la compagnia assicurativa Zurich infondata, la richiesta di indennizzo di Jessica Morettico, proprietaria delle costellazioni, indagata per il rogo di Capodanno. E a Vasco Rossi il dottorato honoris causa in politica e comunicazione a Salerno nella motivazione e l'interpretazione di inquietudini e trasformazioni sociali con un linguaggio riconoscibile e una relazione con il pubblico oltre la musica. Ben ritrovati a Rai News 24, l'1:03. Partiamo proprio da qui. La Premier Meloni dal vertice Euromed torna sulla partita nell'Unione Europea per la flessibilità di spesa. Non esclude il ritorno delle accise mobili contro il caro carburanti e guarda al traguardo imminente sulla legge elettorale. Sentiamo Gabriele Martelloni.
1: Si dice serena prima di rientrare a Roma in merito al voto finale sulla legge elettorale, a cui è legato il destino del suo esecutivo, e da Spalato, dove incontra i leader europei del Mediterraneo per trovare convergenze in vista del prossimo Consiglio UE, Giorgia Meloni apre intanto un nuovo intervento sui carburanti, dopo la fine del taglio delle accise sul gasolio e il conseguente innalzamento da parte delle compagnie energetiche al price cap, che la Premier auspica possa ritornare alla soglia originaria.
2: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Al mese di settembre noi abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi con questo obiettivo.
1: Assente Sanchez alle prese con le elezioni anticipate a novembre, a Spalato insieme agli altri leader del MED ci sono i vertici delle istituzioni europee a cui Meloni si è rivolta per chiedere ulteriore flessibilità a fronte dell'attuale inflazione e la Premier al termine della riunione registra interesse sulla richiesta di Roma e chiarisce.
2: Non stiamo chiedendo spesa libera perché insomma vogliamo essere particolarmente allegri, no, ma si deve tenere in considerazione il fatto che noi avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere, che dovremo spendere senza averlo deciso.
1: Fonti di Palazzo Chigi intanto smentiscono che ci sia stata un'intromissione della Premier nel commissariamento della FIGC. Le scelte del CONI, viene precisato, sono state effettuate in completa autonomia.
0: Eni intanto riabbassa il prezzo del diesel di 4 centesimi sterilizzando quasi del tutto l'aumento delle accise e intanto però Assaeroporti lancia l'allarme sul caro carburante per gli aerei, una situazione grave con il rischio di aumento dei biglietti. Vediamo con Paolo Mancinelli.
3: Eni sconta di 4 centesimi il diesel portandolo a 2,21 euro al litro. Una scelta commerciale consentita dai ribassi sul mercato del petrolio, spiega la società. Rimane fisso il tetto a 2,25 euro contro eventuali impennate. Il governo intanto è pronto a intervenire contro il caro carburanti col meccanismo delle accise mobili. Risorse reperite nel mese di settembre ammontano a circa 170 milioni, ma il nodo resta se spenderli subito o tenerli fino a quando terranno i tetti e i prezzi introdotti dalle compagnie. Compagnie verso le quali continua l'opera di sensibilizzazione da parte dell'esecutivo. Nel frattempo alla pompa in modalità self-service su rete stradale la benzina cala lievemente a 2,04 euro al litro, mentre corre il gasolio e arriva a 2,26. Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,05 euro al litro per la verde e 2,28 per il diesel.
4: Ho approfittato adesso di questo tetto che hanno messo, però sto vedendo che già sta scomparendo.
3: Prezzi alti che alimentano le proteste delle associazioni dei consumatori. Per Federconsumatori lo stop sullo sconto sulle accise di 6,1 centesimi costa circa 3 euro in più a pieno, assorbendo i benefici di altre misure come la sospensione del bollo auto. Sulla stessa linea l'Unione Nazionale Consumatori, che definisce insufficienti i bonus una tantum o le soluzioni affidate alle imprese petrolifere.
5: Bisogna rinunciare assolutamente a qualcosa per poter poi far fronte al consumo del carburante.
3: Ma i rincari pesano anche sui carburanti a uso professionale. All'allarme degli agricoltori, dei pescatori e degli autotrasportatori si aggiunge quello del trasporto aereo. Assa Aeroporti dice che il jet fuel è arrivato a incidere per il 31% sui costi delle compagnie aeree. Se la situazione non dovesse migliorare, il rischio è un aumento dei biglietti e la soppressione dei voli.
0: E si avvicinano le scadenze della legge di bilancio, il ministro Giorgetti fa appello all'Europa, è legittimo chiedere più flessibilità per fare spesa in deficit a causa dell'inflazione e da fonti europee si dà per probabile oramai l'ok per l'Italia la clausola per energia e difesa. I particolari con Alessandro Marchetti.
6: Nell'urgenza di comporre la legge di bilancio cresce il pressing del governo sull'Europa. Chiedere nuova flessibilità per fare spesa in deficit è legittimo, ribadisce il ministro Giorgetti, che al raduno delle aziende di Federtrasporto non usa mezzi termini. Sono ore di grande ansia e preoccupazione, ma ne usciremo più forti. Tutto parte da prezzi dell'energia che con il conflitto nel Golfo hanno fatto schizzare l'inflazione.
7: L'Italia ha avanzato una proposta, quantomeno ha posto il problema di riflettere come la dinamica della spesa non sia possibile considerarlo semplicemente tenendo conto dell'inflazione programmata a 3 anni or sono, che credo sia stata determinata all'1,8%, bensì, ahimè, a quella più realisticamente valutabile oggi.
6: Sul caro energia poi rivendica un doveroso impiego di risorse pubbliche. Il 15 ottobre una bozza di manovra dovrà arrivare a Bruxelles. Negli uffici del Tesoro è caccia alle risorse. Le banche in queste ore alzano un muro. No a nuovi contributi. Taglia corto il presidente dell'ABI Patuelli. C'è già un accordo triennale che assicura circa 10 miliardi allo Stato. Quanto alle misure, la Lega torna a rilanciare sulle pensioni. L'impegno è rendere opzionale l'uscita dal lavoro generalizzata a 64 anni, dice il vice premier Salvini. Il piatto forte dovrebbero però essere le misure per il ceto medio, con pochissimi spazi per interventi costosi per le casse pubbliche.
0: E in primo piano la riforma della legge elettorale dopo il via libera alla terza fiducia, atteso il voto finale a scrutinio segreto. La maggioranza rivendica le nuove misure che garantiranno la stabilità. Le opposizioni invece attaccano e incostituzionali, in particolare con Antonio Sciotto.
8: Dopo le 3 fiducie incassate dal governo sulla legge elettorale, la maggioranza guarda al voto finale, che sarà scrutinio segreto, dunque a rischio di franchi tiratori. Serrati i ranghi, chiesta la presenza in aula di tutti i deputati, il centrodestra si dice certo che non ci saranno sorprese e che il testo passerà, perché siamo compatti, al contrario della sinistra.
9: Noi capiamo, Presidente, il disorientamento della sinistra. Lo capiamo perfettamente, perché per candidarsi a guidare il nostro splendido paese bisognerebbe avere una coalizione con un programma unitario e la sinistra non ce l'ha.
8: Le opposizioni ribadiscono, è una legge incostituzionale, chiedono che si voti con il tradizionale sistema delle palline anziché con quello elettronico per garantire una maggiore segretezza. Richiesta respinta dalla presidenza della Camera. Intanto sulle firme digitali continua lo sciopero della fame di Maggi più Europa. E il centro-sinistra attacca anche sullo Stato sociale. Sanità al palo, accusa Conte, mentre la Premier si occupa solo di tagli e riarmo. Sul caro carburanti il governo non ha una strategia, rincara il PD.
10: Non si capisce cosa stia facendo il governo, perché noi abbiamo insistito per tassare gli extraprofitti delle società energetiche anziché rimettersi alla loro clemenza e alla loro buona volontà e per riattivare il meccanismo delle accise mobili.
8: Intanto in Parlamento un forte scontro tra 5 Stelle e Fratelli d'Italia. Il partito della Premier chiede le dimissioni di Scarpinato e De Rao dalla commissione antimafia, accusandoli di depistaggio sulle stragi del 92. Dura la replica del partito di Conte e Fratelli d'Italia a depistare sulle stragi neofasciste di Piazza della Loggia e Bologna, perché quelle stragi portano a casa sua.
0: Ora vi parliamo di uno dei rinnovi contrattuali più attesi nella sanità pubblica. Sul tavolo un'ipotesi di accordo per medici e dirigenti sanitari che punta a riconoscere nuove risorse e anche maggiori tutele. Allora vediamo con Antonello Travaglini.
11: Fino a 560 euro lordi in più al mese dal 2027 è l'aumento medio previsto dall'ipotesi di accordo del nuovo contratto della sanità pubblica firmato dall'ARAN, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, e da tutte le sigle sindacali. L'intesa riguarda circa 137.000 dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui 120.000 medici e circa 17.000 dirigenti sanitari non medici. Previste anche nuove regole per l'intramenia e per le carriere.
12: Una carriera semiautomatica in cui l'anzianità viene riconosciuta anche come elemento professionalizzante. 3 anni, 5 anni, 10 anni, 15 anni, 20 anni, precedentemente non c'era questo semiascensore. In secondo luogo abbiamo sanato il problema delle prestazioni aggiuntive, se ricordate c'era la doppia tassazione, lo abbiamo risolto. Abbiamo favorito l'aumento periferico anche di quello che è il valore economico delle reperibilità, soprattutto un aumento lordo di circa 560 euro medie mensili per 13 mensilità.
11: Ma il nuovo contratto non riguarda solo gli stipendi, più tutele per chi subisce aggressioni con assistenza legale e supporto psicologico e la possibilità di utilizzare ferie solidali. Previsti inoltre nuovi riconoscimenti economici legati all'esperienza professionale, misure di welfare e nuove regole sullo smart working, il cui utilizzo non dovrà incidere negativamente sulla valutazione di un dirigente. Ora l'accordo dovrà superare gli ultimi controlli prima della firma definitiva.
0: Vedere le prime pagine dei quotidiani con Domenico Di Cesare qui in studio.
13: Bentrovati da News 24, vediamo la rassegna stampa insieme. Partiamo dal Corriere della Sera, borse giù per la crisi del debito, una tempesta sui mercati, Milano maglia nera, meno 2,51%, lo spread a quota 115. Conti pubblici, c'è l'avviso del Fondo Monetario Internazionale ai governi. E poi ancora Meloni, 160 milioni per Italia, le accise, scostamento di bilancio, la UE verso il sì. Giornata nera dunque per i mercati, Milano perde il 2,51%, lo spread vola oltre 115, la Premier Meloni appunto annuncia i 160 milioni per i tagli alle accise, pagheranno in euro digitali col telefonino, dichiara Cipollone della BCE, test nel 2027, zero commissioni per i negozianti. E poi al centro pagina due fotonotizie, la figlia di Esergento vittima di revenge porn, il video sottratto dal suo telefonino, e poi l'attore in monopattino colpito da una banda sulla minicar, Davide Jacopini, è grave. Di spalla il ricordo e il dolore il 7 ottobre di Israele, criticato Netanyahu, e la morte di Mari Carmen, il simbolo della protesta in Spagna, è morta a 87 anni. Il cui sfratto era avvenuto il 23 settembre e innescò proprio quello sfratto le proteste in tutta la Spagna per il diritto alla casa. La stampa dalla UE, via libera 29 miliardi, primo ok alla flessibilità per energia e difesa, gasolio, risalgono i prezzi, Meloni, possiamo intervenire, dice. I rendimenti dei titoli di Stato tornano a spaventare le borse, Milano la peggiore. L'allarme della Corte dei Conti dell'Unione, anche Bruxelles, ha problemi di debito che nel 2027 sfonderà i 1.000 miliardi. Al centro pagina la grazia per il gioielliere che uccise due rapinatori, Mattarella firma 3 decreti di clemenza individuale. E poi ancora l'analisi, ma ora il governo deve redistribuire la spesa pubblica, scrive Veronica De Romanis. Nel taglio alto invece Trump, chiamo Putin ma non credo che la peste sia un'arma biologica, questo è il caso dell'OMS, il nuovo caso in Siberia. Al centro pagina cosa è per me essere vasco, la lezione magistralis del Rocker all'Università di Salerno. E poi c'è il caso Nessi, niente udienza in Egitto, è diventata un ostaggio politico, questo dopo appunto la sentenza del caso Regeni. E poi nel taglio basso, Europa e pace, l'eredità di Barbara Spinelli, l'addio alla giornalista e politica, storica firma della Stampa. Il Messaggero, apertura dell'Europa sulla flessibilità, pesanti borse e bond. Sul gasolio, Meloni dice valutiamo le accise mobili. E poi ancora Mattarella firma tre grazie, tra loro il gioielliere Gianni. Nel 2008 uccise due ladri, a differenza di Roggero ha già scontato parte della pena. Sulla legge elettorale oggi il voto finale, la sinistra segretezza non garantita. E poi Roma e Lazio è il momento della verità, notizia di sport. Nel taglio basso ancora Jacopini, l'attore di Suburra buttato giù dal monopattino, è grave a Roma, caccia alla banda della microcar. E poi la figlia di Sargento derubata, il ladro diffonde i video intimi. Su Garlasco, sulla bici di Stasi, un altro DNA, ma ai magistrati non fu detto. Il Sole 24 Ore, mercati tempesta su borse e bond, ripartono le vendite sui titoli di Stato, spread 116, allarme dell'FMI sul debito. E poi pesa il rally del petrolio, cadono i listini, Milano, l'abbiamo detto, a meno 2,5%. Diesel, slitta il decreto energia e difesa, oggi l'ok dell'UE alla salvaguardia. E poi al centro pagina, Benetton sì all'Opas, intesa su Monte dei Paschi di Siena. Il Giorno, Meloni, ipotesi taglio accise, borse a picco con i bond. E poi al centro pagina, Rubio dà la sveglia all'Europa, decida con chi vuole stare. Avvenire, il pieno che manca, Meloni sollecita a mantenere il tetto sui carburanti e pensa a nuovi interventi sulle accise. Il rapporto, la sanità ha perso 19 miliardi di minori investimenti, rinuncia alle cure da parte degli italiani. E poi nel taglio alto, il dolore e la denuncia, fronte comune sul trauma del 7 ottobre, ancora la guerra in Ucraina, Putin si fa un tragico regalo, missile di compleanno, missile su un palazzo a Kiev, 18 morti, 4 sono bambini. La Repubblica invece sceglie proprio di aprire sulle elezioni che arrivano di grazia, che arrivano dal Colle. Mattarella cancella parzialmente la condanna al gioielliere catanese Gianni, nel 2008 uccise due rapinatori. Il detenuto ammalato si è detto pentito e la pena è stata in parte scontata. Nessuna analogia con Roggero, scrive la Repubblica. E poi la legge elettorale, il governo pensa già a modifiche, oggi le votazioni finali, ma Meloni teme possibili rilievi della Consulta. Al centro pagina invece la storia, Modi toglie il diritto di voto a 130 milioni di indiani, il primo ministro dell'India, e c'è la protesta di Priyanka Gandhi, Vadra a terra con la Costituzione tra le mani durante una protesta. E ancora l'emergenza abitativa, Roma è la capitale degli sfratti, 4 al giorno per gli affitti brevi. Domani Melonellum, il giorno del giudizio, la destra divisa sul voto e manovra. E poi la Francia, così Le Cornu vuole frenare le proteste. Chiudiamo con il Riformista, il segreto dell'urna, oggi si vota lo stabilicum, l'incubo Sgambetto cresce, Schifani si dimette, la Sicilia verso elezioni anticipate, Cateno De Luca rivela le elezioni ci saranno il 15 di maggio. E per la rassegna stampa è tutto.
0: E dunque noi riprendiamo con le notizie e con la morte di Mari Carmen Abascal, la donna di 87 anni, lo avete visto anche nelle prime pagine dei giornali, sfrattata dalla sua casa a Retiro dove aveva vissuto per 70 anni. Il suo caso aveva scatenato la protesta per la casa in Spagna. Allora da Madrid andiamo dall'inviata Raffaella Cosentino.
14: Sì, è morta in ospedale Mari Carmen Abascal, 87enne madrilena, che era stata sfrattata. Questo sfratto ha portato a una serie di eventi che hanno fatto cadere il governo Sanchez, che era al potere dal 2018, l'ultimo governo dal 2023. Qui vedete la rabbia dei manifestanti. Mari Carmen è morta in ospedale, l'ospedale dove era stata portata in barella dopo lo sfratto, e dicono i manifestanti manifestanti in coro, non è una morte, è un omicidio, urlano assassini e hanno anche le chiavi in mano, simbolo di questo movimento di protesta. Questa è chiaramente una piazza di sinistra, infatti ci sono cori antifascisti, ma nonostante ciò hanno urlato la loro rabbia con slogan dicendo che il governo Sanchez è responsabile, lo hanno definito governo progressista traditore. C'è la polizia in fondo che sbarra la strada, perché proprio in fondo alla strada c'è, a poche centinaia di metri, poche decine di metri, scusate, il congresso, il Parlamento, dove il 16 ottobre proveranno di nuovo ad approvare col Parlamento sciolto i decreti che congelano gli sfratti. Ci sono migliaia di persone in tutta la Spagna in attesa di sapere quale sarà il loro destino, migliaia di famiglie. Intanto qui la gente sta per sciogliere il presidio e si stanno per dare appuntamento a domani mattina nel quartiere in cui viveva Mari Carmen e da cui è stata sfrattata. Intanto il partito di estrema destra Vox, che cresce nei sondaggi, dà la colpa a Sanchez, con un post ha scritto che è stato un assassinio. Sanchez da parte sua ha fatto le condoglianze alla famiglia e ai suoi cari con un post su X. E da qui per ora è tutto, a te.
0: Grazie. Dalla Spagna alla Francia, con il primo ministro francese, Le Cornu, si rivolge agli studenti che da giorni protestano in tutto il paese, affiancati dai sindacati e dall'estrema sinistra di Mélenchon, e annunciano nuove e più forti iniziative. Da Parigi sentiamo la corrispondente Alessandra De Stefano.
15: Sono previste altre importanti manifestazioni la settimana prossima. Siamo molto uniti e determinati.
16: In Francia non si ferma la protesta degli studenti che attraverso il loro sindacato rivendicano allo Stato 10 miliardi da investire nella scuola pubblica. Noi non cederemo, hanno detto. Una nuova giornata di mobilitazione è stata indetta per oggi in tutto il paese.
17: Nouvelle hausse de 1,2 miliardi d'euro par rapport all'année dernière.
16: Il primo ministro Le Cornu in diretta TV ha annunciato per il prossimo budget 1,2 miliardi da dedicare alla scuola, lontano dalle richieste dei giovani che torneranno con blocchi e manifestazioni che ci sono state anche a Parigi ieri davanti alla facoltà di Sciences Po. Momenti di tensione tra le forze dell'ordine e gli studenti che avevano bloccato il traffico. Per la nuova mobilitazione di oggi i sindacati hanno chiesto ai lavoratori di aderire, solidali con la protesta studentesca che prevede ancora blocchi nei licei e lezioni sospese. Il ministro dell'Interno Núñez ha deciso la sospensione dell'uso delle granate antisommossa in dotazione alla polizia. Nei giorni scorsi l'episodio più grave è accaduto a Lens, dove un quindicenne è stata amputata la mano per lo scoppio di una granata. 250 i feriti tra gli studenti dall'inizio della protesta, oltre 6.000 i fermati, di cui il 90% sono minorenni.
0: Ora un servizio di approfondimento per parlare di sovraffollamento, strutture al limite con l'inagibilità, carenze del personale e anche disuguaglianze nel diritto all'istruzione.

0: Quindi una fotografia impietosa, quella consegnata dai dati OCSE sulla scuola francese, al centro appunto delle proteste di piazza. I particolari con Alessandro Carboni.
1: 36 studenti in un'aula, un secchio sotto un soffitto che gocciola, professori assenti che nessuno sostituisce. Questo è il liceo francese raccontato dagli studenti. La protesta parte il 21 settembre da un liceo di Créteil alle porte di Parigi, rimbalza su TikTok e Snapchat e in pochi giorni si allarga a tutta la Francia, anche alle università. Il 1 ottobre, secondo il Ministero dell'Interno, la mobilitazione tocca oltre 1.000 dei circa 3.700 licei del paese. Richieste semplici, professori sostituiti quando mancano, più fondi e aule decenti. Il primo nodo è la disuguaglianza. Secondo l'OCSE, l'Organizzazione dei Paesi Industrializzati, in Francia chi cresce in un quartiere povero ha meno possibilità di emanciparsi, un divario scolastico che non passa tra nord e sud, ma per il codice postale e il reddito familiare. Sindacati e sociologi parlano di segregazione. In Francia chi parte indietro a scuola resta indietro. Altro nodo, gli edifici. Molte scuole degli anni 60 hanno bisogno di lavori, infiltrazioni, bagni rotti e topi. Fredde d'inverno e nelle scorse ondate di calore molte aule hanno superato i 35 gradi. Le classi francesi poi sono affollate, in media 29 studenti contro i 26 dell'area OCSE. A Parigi e in periferia si arriva anche a 36. Gli insegnanti mancano, per il ministero salta circa il 10% delle lezioni, per i sindacati più della metà di medie e licei pubblici ha almeno una cattedra scoperta. Il paradosso è la spesa. La Francia investe nei licei il 28% in più della media OCSE, eppure gli stipendi dei docenti restano bassi. Per gli analisti il problema francese non è quanto, ma come si spende.
0: Ora torniamo sul conflitto in Ucraina, raid di Mosca sulle strutture civili, distrutto un palazzo di 5 piani, 25 morti, tra cui 5 bambini. Il bilancio è provvisorio. A Kiev la visita sorpresa del comitato militare NATO. Da Leopoli sentiamo l'inviata Carlotta Macerollo.
2: È stata un'altra notte e un'altra giornata tragica qui in Ucraina. È stato colpito un edificio residenziale, uno di quei palazzi tipici ucraini di 5 piani. Ci sono già 18 vittime, tra cui 4 bambini, ma ci sono decine di feriti. Si stanno ancora cercando i dispersi, quindi è un bilancio destinato purtroppo a salire. Siamo nella regione di Chernihiv, a Priluki, quindi a un paio d'ore dalla capitale Kiev, che è stata anche violentemente colpita. Lì ci sono stati 2 morti, una capitale che è attaccata in questi ultimi mesi. Molte persone, molti cittadini la stanno lasciando perché è troppo sotto pressione. Sono stati attaccati con droni e missili i ponti, tanto che sono state costruite delle reti antidroni per difendere i ponti, quelle reti che noi siamo abituati a vedere, ma più vicino al fronte del Donetsk. Quindi la capitale sta diventando davvero fronte di guerra. A Kiev ieri è stato in visita il comitato militare della NATO con il presidente, l'ammiraglio italiano Giuseppe Cavodragone, proprio per esprimere la vicinanza della NATO a Kiev. E infine si intensificano le operazioni contro il traffico marittimo commerciale nel Mar Nero, anche quello fronte di guerra. E gli ucraini hanno colpito, senza confermarla, una nave russa. Ci sarebbe scoppiato un incendio e l'allarme poi delle Nazioni Unite, che esprimono preoccupazione perché appunto il Mar Nero è una rotta vitale per l'approvvigionamento alimentare mondiale.
0: La giornata del ricordo adesso per le vittime del massacro del 7 ottobre 2023, gli strazianti momenti vissuti a Reim, luogo simbolo delle stragi. Alle 6:29 di quel mattino dei terroristi di Hamas, ai giovani e giovanissimi radunati all'evento musicale Nova Festival con la scorcentante caccia all'uomo, le uccisioni sommarie e anche i rapimenti. Seguiamo il racconto della nostra corrispondente da Gerusalemme, Maria Gianniti.
3: C'è chi toglie la sabbia del deserto accumulata in questi giorni. Non sono tombe quelle del memoriale di Reim, ma è come se lo fossero. I tanti volti sorridenti dei giovani uccisi 3 anni fa sono come un pugno nello stomaco. Dror non era mai venuto qui in 3 anni, troppo forte il trauma, racconta. Ma oggi ha deciso, assieme alla figlia Eden, di organizzare meglio il luogo che ricorda suo figlio, arrivato al Nova assieme a degli amici e mai più tornato. Jacob invece ci racconta del figlio poliziotto Alon. Era lungo la strada del kibbutz dove cercavano di fuggire i ragazzi del Nova Festival. È rimasto lì ore per cercare di garantire una via di fuga sicura prima di essere ucciso assieme a tanti di loro. Qui a Reim le storie riaprono i cassetti della memoria che torna a quel giorno terribile. Non ci sono risposte e non credo a nessuno, manca la verità. Chissà in futuro andrà meglio, dice Ayala, che non nasconde il desiderio di vedere un cambiamento alla guida del paese dopo le prossime elezioni. La gente ancora deve guarire per quanto è accaduto 3 anni fa. Alla domanda se ha mai pensato a quanto è accaduto in questi 3 anni dall'altra parte della barriera nella striscia di Gaza risponde: no, non ci penso, mi interessa solo pensare a noi.
0: Ora torniamo sul focolaio di peste polmonare in Russia. L'OMS chiede chiarimenti su un secondo contagio, ma Mosca nega e smentisce Trump riguardo a un'imminente telefonata con Putin sul rischio epidemico. Sentiamo gli aggiornamenti dalla nostra corrispondente da Mosca, Caterina Doglio.
4: L'annuncio da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità non è molto rassicurante. Non è possibile effettuare una valutazione completa del rischio legato alla morte di una scienziata in un laboratorio russo. Anche l'Unione Europea sta monitorando il sospetto caso di peste attraverso il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie. L'OMS e gli Stati Uniti hanno chiesto formalmente chiarimenti a Mosca. Il segretario di Stato Marco Rubio e la Casa Bianca stanno seguendo la situazione. Trump ha detto che ne avrebbe presto parlato con Putin. In Russia nei primi giorni si è parlato di una fialetta spezzata, poi sono fiorite altre versioni, ora spunta anche l'ipotesi di un animale infettato, uno scoiattolo. Le autorità di Mosca chiedono di attenersi alle dichiarazioni ufficiali, dicono che il 90% delle analisi sono state effettuate e dei 200 abitanti che erano entrati in contatto con la ragazza morta, per quella che i russi continuano a chiamare una polmonite, nessuno è risultato positivo alla peste o è malato. Sui media occidentali invece la notizia continua a restare in prima pagina, si è parlato di una seconda vittima, i russi dicono sono fake news. Nelle ultime ore è stato scritto anche che le nazioni che confinano con la Siberia avrebbero chiuso i confini, in realtà al momento si segnalano maggiori controlli alle frontiere.
0: E la cronaca ci porta a parlare di nuovo dell'omicidio di Chiara Poggi. Dopo quasi 20 anni spuntano nuovi appunti dei militari del RIS di Parma, mai riportati nei documenti consegnati agli inquirenti dell'epoca e che avrebbero potuto cambiare le sorti giudiziarie di Alberto Stasi. Andrea Sempio intanto dice: comunque vada, sarò marchiato a vita. Giuseppina Testoni.
5: La data sul foglio è quella del 20 settembre 2007. L'appunto, scritto a mano dal colonnello del RIS di Parma, Alberto Marino, evidenzia che la ricerca di sangue umano sui pedali della bici di Alberto Stasi ha dato esito negativo. Un foglio di lavoro mai confluito nelle relazioni inviate ai PM che indagavano sull'omicidio di Chiara Poggi, contrariamente al test positivo relativo alla ricerca generica di sangue e che contribuirà al fermo di Alberto Stasi come indagato per il delitto. Il 25 settembre la difesa di Stasi chiede di effettuare proprio l'OBT test ricevendo risposta negativa e c'è un altro foglio di lavoro del RIS, oltre gli appunti nelle mani della procura di Pavia, che non sarebbe stato mai preso in considerazione e che fa riferimento a un DNA maschile trovato sui pedali. Si allunga così la lista di elementi che mettono in dubbio l'operato del reparto scientifico dei carabinieri e su cui vuole ora vederci chiaro la procura di Pavia, che ha aperto uno specifico filone di indagine proprio su queste anomalie. La difesa di Andrea Sempio, che è stata in tribunale per ascoltare parte delle intercettazioni dell'inchiesta, continua intanto a lavorare alle controdeduzioni che dovranno essere presentate entro il 18 ottobre. L'indagato dice di credere nella colpevolezza di Stasi, ma che comunque sarà assegnato a vita da un marchio.
6: Io francamente penso che sia tutto spiegabile. Il pensiero che si possa arrivare al carcere o che c'è, francamente cerco di non pensarci.
0: La compagnia Zurich riterrebbe infondata la richiesta di indennità per infortunio presentata da Jessica Moretti con il marito Jacques, lo ricordiamo, è tra i principali indagati per il rogo di Crane Montana, in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. Servizio di Maria Valeria Vendemmia.
7: Un passaggio procedurale dovuto per valutare la legittimità della richiesta della loro cliente, cui

0: Anzi, l'intenzione che non viene smentita dalla compagnia di assicurazione è quella di resistere con tutti gli strumenti a disposizione. La prestazione richiesta dalla proprietaria del Constellation, che riguarda i danni alla salute che la stessa avrebbe subito con il rogo e la conseguente perdita di guadagni, non implica alcun giudizio sulle responsabilità per la tragedia, ma è destinata a far discutere. Uno schiaffo ai parenti delle vittime, che arriva a pochi giorni dalla diffusione delle immagini degli oggetti recuperati dal rogo di Capodanno, tracce di quelle vite spezzate, più di 1000, la maggior parte dei quali restituiti alle famiglie, turbate oggi dalle richieste della donna. Intanto l'inchiesta va avanti e il 2 novembre i Moretti si incontreranno di nuovo in un faccia a faccia dopo settimane da quell'aggressione l'11 agosto che ha portato Jacques in carcere per maltrattamenti.
1: Un bel riconoscimento a Vasco Rossi, la laurea honoris causa e in comunicazione il riconoscimento dall'Università degli Studi di Salerno per la sua capacità di costruire un linguaggio e anche una relazione con il suo pubblico, diventata un fenomeno culturale. Sentiamo Lilli Viccaroteo.
2: Un dottorato per me, non me l'aspettavo, eh?
3: Da comandante a dottore di ricerca il passo è breve, è quello che Vasco Rossi ha fatto fino al centro dell'Aula Magna dell'Università di Salerno, dove ha ricevuto il dottorato honoris causa in politica e comunicazione.
2: Sono davvero onorato, estasiato, incantato, veramente, per questo titolo accademico, queste parole che avete detto, come avete capito bene proprio, diciamo... di cos'è quello che scrivo, insomma, le mie canzoni, sa? L'avete descritto in un modo straordinario, anche me proprio l'ho capito qualcosa in più anch'io, vi ringrazio.
3: Dottore di ricerca perché non c'è nessuno come il rocker di Zocca che abbia saputo essere la voce di tante, forse tutte le generazioni che la sua musica ha attraversato e accompagnato, diventando un'autobiografia collettiva.
2: A volte basta una frase per sentirsi meno soli. Se poi la cantano in 60.000, la solitudine diventa appartenenza.
3: Lexio magistralis sul valore della comunicazione declinata al Vasco pensiero.
2: La politica non è soltanto quella dei palazzi, delle elezioni, dei programmi e della propaganda. È anche il modo in cui una società decide chi ascoltare, chi proteggere e chi lasciare ai margini. Da oggi sono un prof anch'io. Tranquilli, tranquilli, non darò voti. Al massimo chiederò il bis.
1: È il momento di World 24, adesso la rubrica esteri che oggi vogliamo dedicare ai 3 anni della strage del 7 ottobre in Israele. Marina Lalovic ne ha parlato con il giornalista Davide Lerner e sentiremo Mahsi Non, attivista israeliano, a pomeriggio 24 con il suo ricordo del 7 ottobre. E intanto io vi ricordo che le notizie tornano alle 2.

0: Buonasera, buonasera e benvenuti a World 24, la nostra rubrica serale a cura della redazione Esteri. Continuiamo il nostro racconto della giornata, inevitabilmente raccontando il terzo anniversario del 7 di ottobre. Ma stasera al World 24 ci chiederemo innanzitutto qual è per Israele il bilancio dell'aggressione di Hamas, oltre ovviamente a 1200 i morti, 251 i rapiti, soprattutto i civili. Accanto a noi ci sono due foto che ci aiutano anche a capire la tragedia di due popoli a 3 anni di distanza. Se la facciamo vedere accanto a me, c'è un abbraccio, quello di oggi, della commemorazione proprio lì a Reim, dove si è consumata la tragedia dei ragazzi di Festival Nova. E accanto a questa foto ci abbiamo un frammento della quotidianità fra le rovine della striscia di Gaza, di un altro bilancio che ricordiamo oltre 70.000 uccisi, secondo appunto il Ministero della Sanità, gestito da Hamas in questi 3 anni. Dunque, quale bilancio e soprattutto quanta tragedia a 3 anni di distanza? In tutto ciò ci aiuterà a capire Davide Lerner, il nostro ospite di stasera, la voce consueta, posso dire, per quanto concerne le questioni israeliane. Buonasera Davide. Ricordo, il giornalista scrive per Domani, è la voce di Radio 3. Ricordo anche due lavori utili anche per il nostro appunto approfondimento di stasera: il libro Il sentiero dei 10, una storia tra Israele e Gaza. Possiamo vedere anche la copertina del libro, che racconta proprio le comunità adiacenti alla striscia di Gaza anche dopo la strage di Hamas. E poi un podcast appena pubblicato per Radio 3 Israele, Anno Zero, i protagonisti del voto del 27 di ottobre. Possiamo dire, Davide, due facce di quanto è importante ricordare in questa giornata, 3 anni di distanza, del 7 di ottobre. Io inizierei soprattutto dell'attualità, perché anche adesso, mentre stiamo parlando, sono in corso le commemorazioni a Tel Aviv. Possiamo anche vedere alcune delle immagini. Commemorazioni organizzate dalla società civile, questo è importante sottolineare, perché ci sono stati dei diversi discostamenti, diversi, diciamo, malumori anche fra le famiglie dei sopravvissuti, di coloro che hanno perso i propri familiari, per quanto concerne quello che grida la società civile israeliana a 3 anni di distanza, ovvero la necessità di una commissione d'inchiesta e soprattutto sapere qual è stata la verità, se possiamo parlare di verità, e di quale verità a 3 anni di distanza della strage del 7 di ottobre. Volevo chiederti, iniziando proprio da queste immagini in diretta che ci portano a Tel Aviv, quanto è unito Israele, quanto è stato unito Israele oggi commemorando questa strage, per la prima volta, ricordo, con tutti i ostaggi ritornati dall'enclave palestinese, vivi e morti.
1: Esattamente, gli ultimi ostaggi sono tornati pochi giorni dopo il secondo anniversario del 7 di ottobre, e sicuramente questo fa sì che le ferite e le divisioni all'interno della società israeliana siano oggi meno vive, meno profonde rispetto all'epoca in cui appunto c'erano ancora gli ostaggi israeliani nella striscia. Ricordiamo, Netanyahu è stato accusato di non dare la priorità alla loro liberazione, di portare avanti la guerra inutilmente pur di schiacciare Hamas senza raggiungere un accordo in tempi più utili. Rimane però un 7 ottobre di profonde divisioni. A distanza di 3 anni va in scena una guerra di narrazioni sul 7 ottobre, che è anche legata chiaramente alla vigilia elettorale. Il 27 ottobre Israele va alle urne, Netanyahu si gioca il proprio futuro politico, forse anche la propria libertà personale, visti i processi nei quali è implicato. E in questo terzo anniversario, sembra incredibile a dirsi, ma il 50% del pubblico di destra israeliano crede in una qualche misura alla tesi del tradimento dall'interno, una tesi messa in giro dai portavoce di Netanyahu nei media, persino dalla moglie Sara, che sul canale di propaganda Canale 14 ha dichiarato che il leader della sinistra, Yair Golan, sapeva in anticipo dell'attacco imminente di Hamas, e che però in qualche modo questi soggetti ostili a Netanyahu negli apparati lo avrebbero facilitato per poi destituirlo. Una teoria assurda. Che però
0: poi, se mi permetti Davide, è un po' una risposta a quanto arriva anche in questa giornata di commemorazione del Canale 12, che invece uno dei principali critici nei confronti del governo, uno dei principali media israeliani, che anche oggi ha puntato il dito come un mantra, ricordiamo, nelle ultime settimane che riguardavano soprattutto le inchieste di Haaretz e di New York Times, ovvero che Netanyahu è stato avvertito prima del 7 di ottobre. In queste ore c'è stata anche la telefonata fra Trump e Netanyahu. Trump ha detto che i palestinesi stanno pagando un prezzo altissimo per quanto è successo il 7 di ottobre, e Netanyahu nella giornata di commemorazione posta su X proprio la risposta al Canale 12, dicendo che sono dei, appunto, ecco, la vediamo questa risposta in ibru, che sono appunto dei traditori e che non è stato assolutamente quello lo scenario, dunque, prima del 7 di ottobre. Dunque nessun avvertimento.

0: Quello che ti volevo chiedere, referendum dunque su Netanyahu il 27 di ottobre, ma solo il 38% degli israeliani, secondo questo il centro studi molto molto autorevole INS di Tel Aviv, crede che la sicurezza nazionale sia migliorata. Quanti vogliono continuare con delle politiche già insomma in corso anche nella striscia di Gaza, anche su altri fronti? Quanti credono che questo sia l'unico modo per appunto difendersi?
1: Per prima cosa voglio dire che le rivelazioni sui vari avvertimenti che Netanyahu ha ricevuto sono assolutamente di grande interesse, ma non debbono indurci a convincerci di teorie della cospirazione di casa nostra, cioè a dire Netanyahu sapeva, ha lasciato succedere per annientare Gaza. Netanyahu sicuramente ha fatto dei gravissimi errori di valutazione che ha fatto a tutto il sistema paese israeliano e gli apparati di sicurezza, ma di certo è assurdo sposare tesi di questo tipo. Quanto a questo dato che hai dato, il 38% degli israeliani che non credono Israele sia una situazione di maggiore sicurezza, beh, questo dato deve far preoccupare Netanyahu, perché lui sta proprio puntando tutto per la sua rielezione su una narrazione secondo la quale dopo il 7 ottobre, sbaragliando Hamas a Gaza, Hezbollah in Libano, addirittura arrivando ad attaccare il nemico più acerrimo, gli Ayatollah di Teheran, lui sostiene di avere in qualche modo cambiato lo scenario strategico nella regione e avere procurato una situazione di maggiore sicurezza per Israele. In realtà sappiamo che le guerre all'Iran hanno rafforzato la posizione strategica di Teheran, che a un tempo non si sarebbe mai sognato di attaccare Israele, mentre l'ha fatto più volte, e in più le atrocità commesse a Gaza fanno sì che oggi nel mondo Israele sia sempre più delegittimato, mentre una volta si criticava Netanyahu, oggi in tanti addirittura mettono in dubbio.
0: Parliamo dell'isolamento totale del paese, che è un altro dei bilanci a 3 anni di distanza. Io inviterei la regia invece di farci sentire il sonoro di Maoz Inon, che è un attivista che oggi abbiamo intervistato nei nostri approfondimenti, che ha perso entrambi i genitori nella strage del 7 di ottobre, però che parla del necessario dialogo. Sentiamo.
2: Israele è travolta dal trauma, dalla paura, dalla polarizzazione. Il governo israeliano purtroppo sfrutta il nostro dolore, la nostra perdita e quella di tanti altri per scatenare una guerra di vendetta contro il popolo palestinese e per sfruttare il 7 ottobre come scusa per cambiare lo status quo in cui viviamo da decenni. Uno stato quo di gestione del conflitto per arrivare a una pulizia etnica, alla distruzione totale di Gaza e lo sfollamento dei palestinesi dalla Cisgiordania. Questa è dove si trovano gli israeliani. Ora noi crediamo che sia duri da troppo tempo che noi camminiamo in un percorso di sangue e di vendetta e sia giunto il momento invece di aprire una strada alternativa, la scelta del dialogo, della riconciliazione, della giustizia e della pace. E questo come nazione è quello che noi esortiamo, esortiamo tutti, dai politici ai cittadini comuni, a scegliere la pace, la sicurezza, che può arrivare soltanto attraverso negoziati e diplomazia.
0: Negoziati, diplomazia e dialogo, quanto questo pensiero di Maoz Inon, Davide Lerner, è di minoranza? Quanto è davvero una bolla nella società civile israeliana oggi?
1: Sì, conosco bene Maoz Inon perché i suoi due genitori sono stati uccisi a Netiv HaSara, la comunità a cui ho dedicato il mio libro, e conosco il suo attivismo fatto insieme a un partner palestinese che invece ha avuto un fratello morto in seguito a violenze subite nelle carceri israeliane. Loro è un attivismo preziosissimo. Quanto sia rappresentativo, beh, quello è un'altra questione. Diciamo che Yair Golan, a cui dedico la prima puntata del mio podcast, il leader della sinistra, l'ultimo pacifista, fra virgolette, oggi si attesta nei sondaggi su circa 10 seggi su 120 alla Knesset, quindi si richiama Rabin, dice io farò quello che ha fatto Rabin, così mi dice nel mio colloquio con lui per il mio podcast, ma appunto stiamo parlando di una minoranza sparuta e sappiamo che il 7 ottobre ha avuto anche l'effetto di radicalizzare le generazioni più giovani anche di Israele.
0: Parliamo di 600.000 nuovi aventi diritto, maggiormente orientati verso la destra, e di un'opposizione, di un'alternativa che è di fatto anche guidata dal generale Eisenkot e di destra. Di tutto ciò continueremo a parlare. Intanto grazie davvero a Davide Lerner per essere stato qui con noi a World 24. Continuate con la visione della nostra programmazione di Rai News. Buona serata.

0: perché lei ha perso entrambi i genitori il 7 ottobre 2023, uccisi da Hamas nella loro casa vicino al confine con Gaza. Due giorni dopo, insieme ai fratelli, lei decise pubblicamente e disse pubblicamente che non avrebbe voluto cercare vendetta, e da allora è diventato una delle voci israeliane più forte sul dialogo, appunto, con i palestinesi. Fra l'altro lei ha pubblicato proprio a quattro mani con il palestinese Aziz Abu Sarah The Future is Peace, il futuro è pace, un libro che da noi non è uscito. Intanto davvero grazie per essere con noi, e come sta riuscendo a parlare di pace dopo aver subito una cosa del genere?
1: Innanzitutto voglio ringraziarvi per avermi invitato al vostro programma, e voglio ringraziare tutti gli italiani che mi sostengono, sostengono me personalmente e il movimento per la pace. Diciamo tantissimi sostegno dal popolo italiano, e voglio cogliere questa occasione per ringraziarvi ciascuno per il sostegno. Detto questo, ora corro da una cerimonia di commemorazione all'altra, e parlato ai media americani, a quelli israeliani, ora con voi. E gli ultimi anni sono certamente stati gli anni più devastanti della mia vita, ma non solo della mia vita, sono stati gli anni più letali nel conflitto che dura da tantissimo tra Israele e Palestina. Siamo stati ispirati da tanti paesi, tante regioni, come l'Italia stessa, sul fatto che la domanda non è se la pace è possibile, ma quando la raggiungeremo, ci riusciremo, e stiamo lavorando duramente per arrivare alla pace. Credo che sia possibile. Troppo tardi per i miei genitori, è tardi per il fratello di Aziz, per tanti altri, ma è possibile per tutti coloro che vivono ora nella Terra Santa.
0: Ecco, perché stiamo parlando davvero di due persone, e entrambi avete perso appunto dei familiari, e questa cosa vi accomuna poi in un discorso sulla pace, che è appunto quello contenuto nel vostro libro. Senta, che cos'è e com'è Israele oggi? Com'è Israele dopo 3 anni da quel massacro e a 20 giorni dal prossimo voto?
1: Israele è travolta dal trauma, dalla paura, dalla polarizzazione. Il governo israeliano purtroppo sfrutta il nostro dolore, la nostra perdita e quella di tanti altri per scatenare una guerra di vendetta contro il popolo palestinese, e per sfruttare il 7 ottobre come scusa per cambiare lo status quo in cui viviamo da decenni. Uno stato quo di gestione del conflitto per arrivare a una pulizia etnica, alla distruzione totale di Gaza e lo sfollamento dei palestinesi dalla Cisgiordania. Questa è dove si trovano gli israeliani ora, e noi crediamo che sia duri da troppo tempo, che noi camminiamo in un percorso di sangue e di vendetta, e sia giunto il momento invece di aprire una strada alternativa, la scelta del dialogo, della riconciliazione, della giustizia e della pace. E questo, come nazione, è quello che noi esortiamo tutti, dai politici ai cittadini comuni, a scegliere la pace, la sicurezza, che può arrivare soltanto attraverso negoziati e diplomazia.
0: Senta, le voglio chiedere una cosa su delle parole che abbiamo sentito usare poco fa proprio dalla nostra corrispondente che sta seguendo le commemorazioni proprio a Reims, Maria Gianniti, che ci parlava del fatto che le famiglie di chi è stato coinvolto da questa tragedia chiedono però, insomma, la ricerca della responsabilità, vedono la ricerca della responsabilità in qualche modo, non soltanto chiaramente quella materiale di Hamas, ma che dietro tutto questo ci possa essere una responsabilità. E del resto stiamo vedendo anche delle inchieste in tal senso proprio di Netanyahu, che o sapeva che ci sarebbe stato un attacco di questo genere e non lo ha fermato, o comunque ha avuto una responsabilità, dicono appunto i familiari degli ostaggi e delle persone uccise, nel non saper gestire appunto la sicurezza. Lei che ne pensa?
1: Io penso che tutte le prove, i segnali c'erano. Le aveva il Mossad, Netanyahu, i politici, tutti, perché qualsiasi storico, se gli fai la domanda, può una guerra protrarsi a lungo termine e avere una pace sostenibile, una calma? Tutti diranno che non sarà mai possibile, che la guerra non potrà mai raggiungere la sicurezza e la pace. Noi siamo i creatori di pace, noi attivisti siamo coloro che imparano dalla storia e che vedono un futuro diverso, un futuro che si basi sulla qualità, sul riconoscimento. E quindi, indipendentemente da ciò che Netanyahu sapeva e non sapeva, so che il futuro è la pace. Per arrivare alla pace noi dobbiamo esortare la comunità internazionale e ovviamente anche l'Italia a unirsi a noi attivamente, a sostenerci nei nostri sforzi. Ecco perché siamo così grati a Papa Francesco che ci ha abbracciato a Verona nel 2004 e voglio ringraziare Papa Leone che ha ricevuto dei israeliani e palestinesi solo 3 settimane dopo essere stato eletto. E esortiamo anche il governo italiano a seguire la comunicazione del G7 del 2004 in Puglia, in cui si diceva che il G7 avrebbe appoggiato e sostenuto e finanziato la società civile in Israele e in Palestina. È il momento per l'Italia di agire. Basta con le dichiarazioni, grazie per le preghiere, per le esortazioni, ma noi adesso abbiamo bisogno di azioni. Esortiamo quindi l'Italia a unirsi ad altri paesi, a sanzionare i politici israeliani che prosperano sullo spargimento di sangue e di unirsi alla società civile come creatori di pace.
0: Senta, proprio a proposito insomma dei politici di cui sta parlando, lei cosa pensa che succederà tra 20 giorni alle elezioni di Israele? Ne abbiamo parlato anche poco fa, insomma qua in studio la partita è complicata, no? Perché comunque insomma è anche proprio molto difficile l'equilibrio poi diciamo delle coalizioni, trovare la maggioranza, sappiamo che insomma è molto complicato, ma lei cosa pensa che succederà? Cambierà il volto della democrazia di Israele, che è una democrazia che insomma abbiamo visto messa in discussione, sto usando forse un eufemismo, dagli attuali governanti.
1: Io sono nato e sono cresciuto in Israele. I miei nonni sono stati fra i fondatori dello Stato di Israele, sono immigrati in Palestina sotto il mandato palestinese per creare lo Stato di Israele. E come persona nata e cresciuta qui, vi posso dire che la democrazia israeliana è rotta e danneggiata. No, la pulizia etnica dell'80% di Gaza o dei palestinesi nella Cisgiordania non è democrazia. Quindi per questo noi non abbiamo il privilegio di aspettare le elezioni e il suo esito. Noi abbiamo bisogno della pressione internazionale per far pressione su coloro che sono al potere, sui politici, affinché scelgano un percorso alternativo alla guerra eterna e alla vendetta. Tante volte i politici hanno cambiato la loro prospettiva e sono stati trasformati una volta eletti. Pensiamo a Ariel Sharon, che prima di diventare primo ministro aveva detto che il futuro degli insediamenti nella striscia di Gaza era lo stesso del futuro di Tel Aviv. Dopo essere eletto si è disimpegnato dalla striscia di Gaza. O Begin, che era un